termine, ma prima di lasciarvi, ecco l'indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Che è... Cosa vorresti per regalo da infilarti nel culetto? Forse un palo della...

0: eravamo solo in cinque e non riuscivi più a venire. Ma basta!
1: Discorre la tua dolce musica nel clou.
2: Radio 105.
3: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
1: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Andre!

0: Andiamo. No, dove vai? Dove vai?
1: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
2: Puttana. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
0: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
2: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
1: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì.
0: Sì, dai.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la bomba.
3: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
8: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
7: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Cazze è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
8: Ma che brutto.
7: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
8: Forrest Cazze.
7: Nello stato dell'Alabama, Forrest Cazze racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
8: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
7: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny, con la quale avrà un figlio.
8: Nanny, io ti amo, perché non stai con me?

0: Ho aperto anche una dita di gambero con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
1: Ah, Forrest, cazzo, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
0: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
1: E il tuo?
0: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
1: No, no.
0: E va a fangù.
2: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
3: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la soldi, la soldi, la soldi. Ah, davo dai!
2: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
1: Forrest, tu sei stupido,
0: sì.
1: Sei ignorante,
0: sì.
1: Però, vabbè, vengo con te.
0: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
2: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
4: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
0: Porco Giuda Nascaro, proprio a me, con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
1: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
0: No.
3: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
5: Questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
0: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
6: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi, andavo dai, subito, dammelo soldi.
0: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora Enzo, ascolta, io, visto che sono qua a Milano, volevo approfittare del fatto che insomma ci possiamo parlare direttamente. Ho un problema. Io ricevo quotidianamente messaggi di ascoltatori che mi dicono: ah, ma Ennio è finto,
2: non è vero,
1: Ennio è Fabio al telefono, e poi no, è l'amico di Fabio, è l'amico di Wender.
2: Ma non è vero. Allora facciamo una cosa, visto che sei a Milano, lo chiamo adesso, lo chiamo e ci parli tu.
3: Dove abita Ennio?
1: Pronto?
4: Hey.
1: Sono Marco. Ennio?
4: Marco?
1: Sì.
4: Quale Marco? Che sei?
1: Sono Marco.
4: Marco chi?
1: Mazzoli.
4: Chi sei?
1: Sto venendo a ritirare il frumento.
4: Il frumento? Vai, non ho mica tagliato il frumento.
1: Non è possibile.
2: È così,
1: Ennio.
4: Ehi.
1: Dammi l'indirizzo, perché sono qua, col furgone. Sono col furgone.
4: Dove sei? Dove sei?
1: Sono sulla statale, non riesco a trovare il tuo cazzo di
4: non ho mica chiamato. Vai al furgoneto, non ce l'avevo mica più un furgoneto.
1: Come non ce l'hai? Mi hanno detto di venirlo a ritirare.
4: A ritirare il furgoneto? Vai a chiedermi, andare a ritirare il furgoneto.
1: Il fieno ce l'hai, il fieno?
4: Ma di dove sei? Di dove sei, brutta merda?
1: Sono di Piacenza.
4: Di Piacenza? Sei vicino a Reggio Emilia?
1: Sì, sono a Castellarquato. Mi dai l'indirizzo o no? Dai che sono
4: arrivato. Perché ti devo dare l'indirizzo, che non ti conosco? A casa mia non voglio nessuno,
1: Io vengo, non me ne frega un cazzo.
4: Ti do quattro forcate nella schiena, brutta
1: cosa. Sì, voglio vedere. C'ho il fucile.
4: C'ho
1: il fucile, ti sparo nei coglioni, bastardo.
4: Ti sbrico la testa come un melo di grano.
1: C'ho un carne mozze.
4: Bastardo, con le mie mani ti tiro il collo come una gallina.
1: Sparo in quella testa di merda che c'hai vuota, dai.
4: Ho anche già dato il mio numero, brutta merda.
1: Ti sparo nel culo se non mi dai la roba, bastardo.
4: Che sbriciolo, brutto bastardo!
1: Dai, dammi l'indirizzo!
4: Non ti voglio a casa mia! Non ti voglio a casa mia!
1: Andiamo a puttane poi insieme!
4: Andiamo a burrare! Ma che andiamo a burrare, ma ci vado da solo a burrare, brutta merda!
1: Ma va, ti porto io che c'ho. C'ho due puttane, Ennio.
4: Ma
1: vai.
4: C'ho due puttane!
1: Madonna, senza denti fanno i pompini. Guarda, non hai idea.
4: Ma dove sei? Dove sei?
1: Sono sulla statale.
4: Vengo su io con la panda.
1: Dai l'indirizzo.
4: Chi è quel bastardo? Chi sei?
1: È il mio assistente. Dai, dammi l'indirizzo, sto arrivando.
4: Ma con le puttane vengo su io con le puttane. Con la panda. Vengo su io con la panda.
1: Che colore è la panda?
4: Ma che no, maroncina, come un po' chiara.
1: Ma è quella vecchia o quella nuova?
4: È quella vecchia, si carico tutto, brutto cornuto.
1: Dai Ennio, dammi l'indirizzo, ci troviamo fuori dal cancello.
4: Ma c'è le puttane da burrare?
1: Eh sì che c'ho le puttane, dai, andiamo a burrare.
4: Lasciami che mi cambio, che prendo sulla panda, se vediamo la Reggio Emilia,
1: Lavati il culo, mi raccomando,
4: dai, che vengo giù, voglio vedere la puttana, andiamo a burrare.
1: Dove ci troviamo che andiamo a burrare? Dove? Grande Reggio Emilia!
4: Vicino all'ingresso lì dove c'è la tangenziale, porca la...
1: Dove?
4: Puttana, ma... Vengo giù, ci troviamo!
1: Ma scusa, Ennio,
4: mi vado a mettere sui calzoni!
1: Dammi l'indirizzo, ti vengo a prendere io!
4: Non ti voglio, poi vengo giù con la panda!
1: C'è il cazzo grosso o piccolo?
4: Porca la... C'ho una bestia in mezzo alle gambe! C'ho una bestia! Con la panda!
1: Vabbè, ma scusa, ma non facciamo prima, ti vengo a prendere, sono qua col mio amico!
4: Siamo troppi, siamo troppi, siamo troppi.
1: Ah, c'ho tre puttane, Ennio.
4: Ma come? Prima erano due, adesso sono sei puttane.
1: Sì, perché mi ha mandato un messaggio adesso la Cinzia.
4: Passami la puttana, passami la puttana. Dov'è la puttana?
1: Aspetta un attimo, aspetta, perché devo... Sono quasi arrivato all'indirizzo.
5: Vai.
4: Pronto!
1: Ennio!
5: Andiamo a puttane!
4: Ennio! Puttana la di tua sorella! Bastardo, dove sei?
5: Sono qui in macchina con il mio amico!
4: Ma bastardo, non bastardo, mi stai sulle balle!
5: C'è anche quella sdentata, fa dei pompi!
4: Ma ti sei un bastardo! Ma non è vero che sei una puttana!
5: Non sono io la puttana!
4: Sei un bastardo che non parli bene!
1: Ci vediamo tra 5 minuti all'ingresso della tangenziale, muoviti!
4: Porta che gli devo staccare il collo,
5: quel bastardo! Sì, vengo anch'io!
4: Non vedo l'ora di batterti le mani addosso, brutta merda!
1: Dai, che burriamo e lo picchiamo!
4: Dai, che vengo con la panda! Ciao. Ti vengo con la panda!
1: Ci vediamo lì! Ciao!
5: Adesso va lì con la panda ad aspettare per scopare.
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105 Radio Ergeneral.
1: Oggi parleremo come sempre di sesso. Sesso estremo, ma certo. Ma come mai quando parlo di sesso mi sento tirare qualcosa nei pantaloni? Prima di iniziare, voglio farvi ascoltare un classico soul. Lui è Bobby Gell con Io amo sborrare.

0: chiama.
1: Non riesco a smettere di ascoltarlo. Fortuna che lo posso ascoltare quando voglio sull'app Zotify. Allora, oggi parliamo della Nerchia a Tergicristallo. È quando lui gli sberla la faccia a cappellate, usando la Nerchia come Tergicristallo. Sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici, che sono già in linea con noi. Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto.
2: Sì,
1: pronto. Buongiorno. Sono Jürgen. Lei ha mai preso a cappellate in faccia qualche signora? Mi dica.
2: No.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Sentiamo subito un altro ascoltatore.
3: Pronto?
1: Lei ha mai preso a cappellate in faccia
3: Pronto?
1: Qualche signora?
3: Sto cagando, cane.
1: Interessante. Ti fai mai prendere la faccia a cappellate dal tuo uomo? Ma perché cade sempre la linea telefonica? Dai, richiamiamolo.
3: Pronto, cane.
1: Lei ha mai preso a cappellate in faccia qualche signora?
3: Sì, sì,
1: mi dica.
3: Sì, sì. Io sul cazzo spada, io faccio le sciabolate col cazzo.
1: Interessante. Cazzo. È stato bello? È
3: sì,
1: stato
3: sì,
1: bello?
3: Sì.
1: Secondo lei è giusto? Secondo lei è giusto? Niente da fare! Cade sempre la linea!
4: Pronto?
1: Ti fai mai prendere la faccia a cappellate dal tuo uomo?
4: Ma senti, vai a quel paese, chi cazzo sei?
5: Pronto!
1: Pronto?
5: Chi è che rispondo?
1: Mamma mia! Chi è che rispondo? Ma ci rendiamo conto che questa gente ha creato il mondo di oggi. Poi ci lamentiamo. Non dobbiamo farlo. Perché fino all'altro ieri erano scimmie handicappate. Come sta? Tutto bene? Sono Jürgen. Mi scuso se la sto disturbando. Lei ha mai preso a cappellate in faccia qualche signora? Mi dica.
5: Io non ho preso a nessuno.
1: Ci dica pure. Cosa ne pensa lei?
5: Niente.
1: Ma per forza niente, perché manco hai capito la mia domanda. Brutto scimpanzé del cazzo.
5: Non ho preso a nessuno.
1: Lei ha mai preso a cappellate in faccia qualche signora?
5: Ma sì, cappellate. Ma io non ho preso mai a cappellate le persone.
1: Quello che sta dicendo è molto interessante. Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Però chiudi il telefono, scimmia di merda.
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
4: Pronto?
1: Ma è impossibile che lei non si sia mai fatta prendere a schiaffi dalla cappella di quella scimmia di suo marito.
4: Tu vai a farti in culo, hai capito? A me non prendere nessuno. Da destra a sinistra, prenderà te a destra e a sinistra.
8: Mi piace, eh?
1: Lei si
4: hai
1: è mai
4: capito?
1: Lei
4: il bambino di lui.
1: Dai,
4: e non vuoi guardare più.
1: Oh.
4: Se no ti mando in galera.
1: Oh.
4: Cazzo.
1: Sì che sbatta. E come ogni puntata ci colleghiamo con la nostra sessuologa padovana, la migliore in circolazione. Pronto?
9: Pronto?
1: Salve signora, come sta? Tutto bene?
9: Tutto bene.
1: Mi scuso se la sto disturbando. Ti sei mai fatta prendere la faccia a cappellate? Non si ecciti, stia calma.
9: Guarda, ma con chi vuol parlare lei?
1: È quando lui la prende a cappellate sulla faccia da destra a sinistra.
9: Senti, sai cosa devo dirti?
1: Proprio
9: va
1: come
9: a
1: se...
9: chiedere, vai a fare queste domande a Pitana de Tomare.
1: Ci dica pure.
9: Una volta. Non chiamarmi più, hai capito?
1: Cosa ne
9: hai
1: pensa
9: capito,
1: lei?
9: Hai capito sì o no, disgraziato?
1: Dai,
9: schifoso.
1: Dai,
9: mi sa che se muore da un colpo, no, è troppo facile.
1: Dai,
9: se
1: non fare la stupida e rispondi. Si sente che lei ha fatto mandare al creatore suo marito con la prostata.
9: Cosa?

0: Ma ti posso tu darti a far mettere in culo te, che è brutta puttana di tuo mare, che ta cagacca a volta?
1: Mi dica.
0: Brutta bastarda troia.
1: Brava, così.
0: Ma cosa ti era io cagarti che te esse sofea? Ah, tu capivo una volta per tutte. L'hai capito? Che il mio telefono è sotto controllo della polizia. Hai
1: brava,
0: capito?
1: Brava, così.
0: Disgraziato, chissà che te veglia un cancro con quel cazzo di merda che sta.
1: Cosa
0: ma
1: ne pensa?
0: Ma che te veglia che così non ti puoi neanche andare a pisciare. Ah, tu capito? Perché anche me maledizioni arrivano a porto, arrivano al porto.
1: Dai, no, dai, no, dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma. Pronto?
2: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Minchia, minchia, minchia, eccoci sintonizzati su Radio Piemonte Sound. Questa è Cavalca Via, la classifica dance che spacca tutto, ne? Io sono Gabri Pontifex e in regia c'è Caputo, testa di cazzo DJ. Tutto bene, Caputo?
3: Sì, Gabri.
2: Ti piacciono le catene che ti ho messo ai piedi?
3: Sì, Gabri.
2: Così almeno non ti allontani dal mixer e lavori.
3: Sì, Gabri.
2: Bene. Oggi ci saranno delle grosse novità musicali, partendo dalla terza posizione, dove arriva DJ Marrone con Disco di Merda.

0: Minchia, che disco di merda, né? Questo vince su tutto, perché tanto tutti dicono sempre che i dischi nuovi sono di merda e quindi bravo, bravo DJ Marrone. Ma adesso sentiamo subito un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono Gabriella, tua figlia. Tu non lo sapevi, ma sono figlia di quella ragazza che ti ha riscopato a Cuneo durante una serata con gli Antonio Molegnana 65 nel 1998. La mamma mi ha detto che eri completamente ubriaco quella sera e che dopo la serata l'hai portata nella tua roulotte e lì mi avete concepita. Fatti sentire, papà.
0: Ma perché? Ma perché bevo? Non devo bere, io lo so che non devo bere. Questa è già la quarta quest'anno. Minchia, sono rovinato. Ne ho basta. Bene, dai, lasciamo perdere queste stronzate che poi si risolvono con dei bellissimi assegni familiari. E sentiamoci la seconda posizione di questa settimana. Incredibilmente è rientrata a suon di schiaffi nella faccia Papera DJ con Paperella Gay.

minchia, di sta grandissima minchia, né? Non c'è niente da fare, quando un disco è un capolavoro bisogna metterlo sempre nel culo. Come la numero una di questa settimana, lui sta spopolando nel web, ma così tanto che anche i più grandi artisti finiti nel dimenticatoio per farsi vedere lo stanno prendendo per il culo, eh. Ma quello che sta prendendo per il culo tutti è proprio lui, Young Signorino con Questa sentiamo, è il remix di Gino lo Spazzino.

0: minchia, minchia. Vi giuro che questa vi sale così tanto al cervello che vi fa esplodere la testa, vero Capoto?
1: Sì, Gabri.
0: Allora, chiudiamo la puntata di oggi di Cavalcavea, ma prima di salutarvi tenterò di mixare in un campo fuori Torino completamente nudo con i piedi dentro una bacinella piena d'acqua con addosso 100 milioni di lettori Pioneer accesi sotto i cavi della linea elettrica, ovviamente, né? Come potrete sentire c'è anche un temporale in arrivo. Sentite? Caputo, ma sei sicuro che questo temporale è in arrivo? Perché io non sento niente. Hai guardato le previsioni del tempo?
1: Sì, Gabri.
0: Ma io non vedo nulla io.
1: No, Gabri.
0: Ci sono un po' di nuvole, ma non mi sembra che debba scaricare dei fulmini. Ah, che pirla, scusa. Non ho acceso i lettori, né? Senza... Ma non arrivo al tasto laggiù. Caputo, fammi una cortesia. Tu che sei vicino all'interruttore generale, che siamo collegati alla centrale elettrica qua, che va alla linea fino ad Asti.
1: Sì, Gabri.
0: Ecco, appoggia il cavo lì sul... Sì, sul palo.
1: Sì, Gabri.
0: Però aspetta, eh.
1: Sì, Gabri.
0: Aspetta a farlo, perché prima devo dire una cosa importante.
1: Sì, Gabri.
0: Aspetta! Ah! Ah!
2: Che delere. Sembro Massimo Boldi.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: In un mondo lontano, dove la magia regna sovrana, dove potenti stregoni combattono da secoli le forze del male, dove basta pronunciare correttamente poche semplici parole per realizzare l'impossibile, è nato anche lui.
2: Calabria, capra e rotaia, ascoltate il motto di Harry Potter e fate che il diario di Hermione
3: Granger.
4: Perché gridi?
2: Abracalabria!
5: Uguale a primo.
6: Ma è quello?
5: Più magico.
6: No, più magico. Immagino che cosa vuol dire?
5: Abracalabria. Che è
6: un po' più blu. Che cazzo vuol dire? Dimmi.
5: Tanto prendi la bacchetta. Cioè, tieni la bacchetta. Così, esatto. Perché ti aiuta, vai.
2: Abracalabria! Capra e rotaia, ascoltate il motto di Harry Potter e fate che il diario di Hermione Granger si apra in quattro e quattrotter.
7: Bravo!
6: Cazzo. Sai che se lo faccio sei volte lo viene.
5: Si vede che hai smesso di fumare.
3: Però era no,
5: va bene, lui è tedesco.
1: Ebbene sì, anche le migliori scuole di magia hanno il loro handicappone. Lui è Harry Potter e per via della sua gravissima handicappazione alla lingua è afflitto da uno dei mali più terribili e incurabili al mondo. L'R moscia. Se fosse per me, quelli con l'R moscia li farei finire in un pentolone con il bollito. Porca troia, come mi danno fastidio.
2: Impestata lurida!
6: È brutta, eh?
5: Fai con le mani?
6: Perché mi sono arrabbiato.
5: Sembri un neonato disfasico.
2: Rolorio! Errora, Ron!
6: Era Rora?
5: Sì.
6: È brutta.
5: È difficile, Rora.
6: No, è perché non ce l'ho.
5: Sì, ti manca. Sì, manca un pezzo della Trinità. Vai. Dai.
2: Rolorio! Errora, Rora! Impestata lurida! Dannata remoscia! Mi rovini tutti gli incantesimi! Rolorio!
6: Mia madre mi ha tolto quello. Mi ha dato un canone così, mi ha tolto quella lente.
3: Vabbè,
6: forte.
3: Ti fa particolare.
5: Ha aggiunto 10 kg.
8: Harry Potter, che succede? Non dirmi che ti hanno ammazzato dei nuovi genitori.
5: È orfano,
8: orfano di merda.
2: Sei davvero, davvero spiritoso, Ron. Piuttosto, dammi una mano. Ho trovato il diario segreto di Hermione, ma non riesco a leggerlo perché... Aspetta.
5: Ha finito il fiato. 50 metri sei morto.
6: No, ho capito, sto anche spingendo.
5: Se stanno per investirti
3: sei
5: defunto.
3: Deve imparare a respirare.
2: Ho trovato il diario segreto di Hermione.
5: Cazzo da grido.
6: Porca rimattacci, è così lui.
5: Racconta, lui racconta.
2: Ho trovato il diario segreto di Hermione, ma non riesco a leggerlo perché la Ho trovato il diario segreto di Hermione, ma non riesco a leggerlo perché la serratura è
5: rinchiavardata.
2: Ho trovato il diario segreto di Hermione, ma non riesco a leggerlo perché la serratura è rinchiavardata con un orrendo sortilegio.
8: È rinchia cosa?
2: Rinchiavardata.
8: Beh, è semplice. L'incantesimo che apre tutte le serrature è il seguente. Fantasma guascone, guardami, sono ricchione. Ti prego, infila il tuo cazzo fra le mie chiappone.
2: Siamo sicuri che questo è proprio l'incantesimo per aprire ogni serratura? Non è che mi stai tenendo... Non è che mi...
5: Ma perché togli questa cazzo di mano? Mettila sul diaframma.
3: Ma mica è un professionista.
5: Ah, questo si vede.
6: Come no?
2: Non è che mi stai tendendo un trabocchetto, Ron?
8: Beh, se non ti fidi lo faccio io l'incantesimo. Ma poi il diario di Hermione col cazzo che te lo faccio leggere.
2: Ehi, no, va di retro, Marano. Il diario l'ho trovato io e lo aprirò io. Dov'è la mia bacchetta magica? Ah, eccola. Com'era l'incantesimo? Ah, sì. Fantasma guascone, guardami, sono ricchione. Ti prego, infila il tuo cazzo fra le mie chiappone.
9: Ciao.
8: Ti sei cascato come un
7: tacchino. Ma Ron, sei proprio perfido, cazzo.
8: C'ho i capelli rossi, sono handicappato.
9: Silenzio! Harry Potter, brutto orfano di merda,
4: Avevo appena imparato l'incantesimo per farmi le seghe con la barba. Si può sapere che cazzo hai combinato questa volta?
8: Harry voleva leggere il diario segreto di Hermione, ma ha sbagliato l'incantesimo e adesso è la puttanella del fantasma Guascone. Come sopra.
3: Volevi leggere il mio diario, Harry Potter? Adesso ti insegno io a ficcare il naso dove non devi. Simsalabim, simsalboom, spostate il naso di Harry Potter nel suo buco del cul.
10: Onore, onore, respiro dal buco del sedere, onore, fetone, fetone.
11: Al naso in culo, al naso in culo.
10: Non respiro, soffoco, soffoco. Ti prego, Albussolotto, aiutami. Non respiro, nemmeno.
4: Harry, dovresti ricordartelo. L'incantesimo per annullare un sortilegio è... il gargarismoso Roger Federer, rammaricato per il redivivo ramarro, ristrutturò il reame rintuzzando rari e rutilanti raggiri retrogradi, mentre rari tromboni rintronavano fra le rovine del distrutto torrione.
2: Un attimo proprio.
4: Ma attento! Se non lo pronunci come si deve, potresti evocare colui di cui non possiamo mai pronunciare il nome.
2: Corona?
10: Vai con l'incantesimo! Il gargarismoso Roger Federer, rammaricato per il RDT.
3: Però dovrebbe farlo col naso tappato, scusate.
2: Sì?
3: Pure. Se per il naso nel culo, se
2: per aiutarti.
5: Brava.
2: Per aiutarti.
3: Fate l'incantesimo.
10: Il gargarismoso Roger Federer, rammaricato per il redivivo ramaro.
2: Ma tu da quando sei diventato Darth Vader? Spiegami.
10: Ristrutturò il reame riutilizzando
2: rintuzzando. Va bene, però che ansia.
5: Se sbagli devi ripartire.
2: Ecco, adesso, dai. Sì. Cioè, è anche l'esame di quinta elementare. Sì, che è tra l'altro il tuo titolo di studio.
5: Sì, è finito lì.
3: Bravo, vai.
10: Ristrutturò il reame utilizzando rari e rutulanti raggiri retrogradi, mentre rari tromboni rintronavano fra le rovine. Era arrivato, bastarda, mi hai guardato. Colpa tua.
3: No, l'hai fatto tutta cazzo di cane, perché hai invertito le parole.
2: È sul traguardo.
5: Allora, ripartiamo da qui.
2: Sai quando spegni le candeline del compleanno nel maneuver?
3: Il reame rintuzzando rari e rutilanti raggi. Leggi
2: Non
3: piano.
2: È che è un'Ave Maria, cioè è più difficile, capisci?
3: Devi anche... leggere piano, se lo leggi piano non c'è più.
2: No, è mai la, in posizione della voce. È tutto un fattore di...
5: Allora, ragazzi.
10: Mentre rari tromboni rintronavano fra le rovine del distrutto torrione.
2: Solo 14 minuti.
12: Vai volte.
10: Oh no, Ravenor!
12: Vai volte.
10: Ravenor!
12: Vai volte.
10: Ravenor!
5: Ma che cazzo dici? Che cosa vuol dire?
12: Vai volte.
10: Ravenor!
12: Vai volte.
1: E questo è solo l'inizio degli svariati Rory Rio. Harry Potter, la serie, prossimamente nello zoo di 105. Rorra ra rorra.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di un coltello per avventurarsi nelle foreste.
1: Tamarri.
3: Contelleria, buonasera.
4: Mamma mia, oh. Pronto?
3: Salve.
4: Buongiorno, ho chiamato per un'informazione che sono interessato a prendere un bel coltello.
3: Sì, mi dica.
4: Perché devo fare un po' di avventure, no? Allora,
3: ottimo.
4: Volevo un coltello con dentro, sai quelli là che ci sono, che hanno il manico, che gli puoi mettere dentro la bussola.
3: Dipende lei che cerca, io penso che
5: ci sia il saccappello.
4: Ci sta il saccappello anche?
3: No.
4: Non, ma ce l'ha magari anche il coltello con il manico?
3: Senta, se lei ha voglia di scherzare.
4: No, mi veniva da ridere, però che stavo pensando a una cosa. Però visto che devo stare poi un mese e mezzo in questa foresta, e siamo solo uomini, c'è il coltello in fondo al manico un buco di culo. Per non sentirmi solo. Pronto? Signora? Ha chiuso.
1: Tamarri.
3: Coltelleria. Buongiorno.
5: Ah, mi dispiace, com'è successo? Un incidente?
3: In che senso?
5: Come hai detto che sei zoppo, ma perché lo dici a tutti al telefono?
3: Ma è uno scherzo o cosa?
5: No, sei tu che mi hai detto, sono zoppo.
3: No, ho risposto, ho chiamato una coltelleria.
5: Perché sto cercando un coltello e tu mi hai risposto zoppo. Ma che non sono mica scemo, non ho capito, personaggio che parla tutta strana.
3: Fantastico.
5: Pazza bastarda. Senti, sto cercando quei coltelli tutti da Rambo che dentro c'hanno nel manico le cose per fare pescare, tagliare, l'arco delle frecce, cavalcare, tu puoi fare di tutto questo coltello.
4: Ti prego, ti chiamo. Adesso qua devi insultare te.
3: Coltelleria, buongiorno. Pronto?
4: Stia.
5: Non ce l'ho fatta.
4: Perché?
5: Mi è troppo da ridere.
2: Parte la stupidera totale.
6: Sì, pronto Marchetti.
4: Pamela. Pronto. Sei un coglione. Ma riusciamo a farla oggi? Oggi non le portiamo a casa.
5: Ma dai che siamo pieni.
4: Ma di cosa?
5: Mi stanno divertendo.
1: Tamarri.
7: La coltelleria, buongiorno.
4: No. Senti, Polenta, c'hai i coltelli?
7: Ha chiamato la coltelleria.
4: Ah, fantastico, fantastico. Cioè, c'ha anche ragione, non è che c'ha ragione, c'ha ragione. Senta, io cercavo un coltello da sopravvivenza.
7: Un attimo che le passo
4: col taglio. Va bene, dai, passo. Pronto?
5: Sei amico di Beppe Sparisci?
4: Sei amico di Beppe Sparisci?
8: No, so neanche chi sia.
5: È quello
8: io
5: che diceva
8: Sparisci.
5: A tutto, devi sparire.
4: Sì, è quello che diceva Sparisci. Comunque, senta, ho parlato con la signora. Mi ha detto le passo Tommaso. E per i coltelli ho chiamato. Che volevo acquistare un coltello d'avventura col manico dove si può, magari con la bussola compreso.
8: No, dentro io con la bussola non ho nulla. Io ho i coltelli sportivi della Fox. La Fox, se la conosce, fa dotazioni militari. Serie Sputnik, quelle cose lì.
4: A chi Sputi? Che cazzo dici? Ma cerca di parlare
8: Sputnik, è una serie della
4: ancora
8: Fox.
4: Ma che cazzo fai? Mi stai insultando, Sputi? Ma pensate, io chiamo per un coltello e mi ci disputi. Ma sei scemo?
8: No, io la serie Sputnik è una
4: ancora
8: serie della Fox.
4: Ma che cazzo fai, coglione?
8: Ma stiamo prendendo in giro, mi scusi.
4: Ma che cazzo ti parlo, mi ci disputi?
8: No, una serie. È una serie della Fox.
4: Ma Fox.
8: Che si chiama così, come la navicella spaziale, la Sputnik.
4: Ancora! Cazzo fai, coglione, che mi ci sputi? Ma pensa a te, sto capone di merda. Mica non lo vengo a prendere il coltello da te, lo sai?
8: Faccia quello che vuole. Io
4: ma pensa a te, ma che cazzo di credi? Ancora con sta Fox, cos'è sta Fox?
8: È una dita di coltello.
4: Allora cerchiamo di dire le cose come stanno. Senti, allora, a me serve un coltello col manico con dentro per metterci le cose dentro. A me hai detto che non ce l'hai. Come sono fatti?
8: Sono coltelli.
4: Stai attento come parli. Stai attento come parli, cerca
8: dipende da che forma vuole.
4: Lungo lo voglio lungo, più grosso che hai, proprio.
5: Metti mezzo.
8: Io c'ho anche i macetti se vuole.
5: Bello.
4: Minchia, il macete subito. Ma voglio il macete. Macete che quanto costa?
8: Siamo su dai 55 euro in su.
4: Che sei cazzo, ti do 20 euro.
8: No, mi spiace.
4: 35?
8: No.
4: 40?
8: No.
5: 45.
4: Non 55. Ci capiamo, cioè... 50. Sto facendo io il prezzo. Coglione.
5: 60.
4: Te ne do 60.
8: coglione a chi? Scusa.
4: Ma che cazzo
8: adesso
4: fai?
8: Adesso mi sto dicendo.
4: Adesso ti stai esaltando.
8: Guarda.
4: Ma che cazzo fai? Solo perché hai il macete, coglione. Cazzo fai?
2: Adesso Massimino farà finta di essere un pazzo al telefono che vuole comprare un coltello.
6: Ehi, intanto. Coltello, voglio coltello, voglio coltello.
5: Così si fa! Prendo il coltellone. Mi serve un coltellone per fare accampamento.
7: Non ho capito, mi scusi.
5: C'ho una rissa con degli scout questo weekend.
7: Sì.
5: E praticamente so che loro arriveranno con gli svizzerini del cazzo. E io invece voglio arrivare con un coltellone da un 40 centimetri di lama. Proprio. Ci devo proprio un macello succede. Perché lei forse non lo sa, ma c'è questa orda di scout che sta invadendo il territorio.
7: Ma lei è qui d'Arzignano?
5: Sì, sono designato, sì. Sono un pazzo incredibile. E voi vendete coltelli ai pazzi?
7: Se lo paga, sì.
5: Beh, senza scrupoli proprio. Farò una strage faccio. Va bene, ok. Allora basta prendere questo coltello per i pazzi. Si dice coltello o coltellata?
7: Coltello, con la L.
5: Ah, con la L di libidinoso pazzo?
7: Sì.
5: Ok. Vabbè, quanto costa un coltello per la strage?
7: Ma sui 40-50 euro, più o meno.
5: Perfetto, senza scrupoli proprio. Arrivo che così li faccio tutti sti scout di merda, li taglio a metà. È una roba pazzesca, arrivo.
7: Sì.
5: Pazzesca, proprio il denaro. Incredibile cosa si fa.
9: Hai appena denunciato un massacro.
5: 40 euro, sì, vieni.
9: Mettete i coltelli ai pazzi.
5: Questo è un TikTok da 3 milioni, cazzo. Vendete coltelli ai pazzi? Sì, i pazzi che pagano.
9: Mi chiedevo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo legge, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al Mustaga, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
6: Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie, guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
7: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh,
10: no.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita!
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg?
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
8: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
11: Fiore Amaro. Fiona
10: May.
11: Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
10: Gampa. Gump.
11: Gump.
9: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
15: È facile, sì, intuitivo.
9: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
11: Ma chi? No,
9: pam pam.
11: Allora,
9: oh. No. Animaletto. Pim pre pet petenusa.
11: No, no, ipotenusa, che siamo a fare la geometria.
9: Pim pre pet nusa.
11: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petenusa.
10: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petenusa.
10: Pim pre pet pam.
9: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburg della vita.
11: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
10: Non è Ravensburg teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviva.
11: No, teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh. Ravensburgent.
10: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
16: No, no, non è Ravensburg. Non è...
17: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
18: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
9: Anche voi.
19: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
20: È tutto fatto.
19: This is the zoo.
20: This
19: is the zoo.
20: Che delizia.
19: Vai, dai.
5: tamarri.
20: I tamarri, tutti fatti a merda, chiamano la lavanderia perché hanno trovato un dito nel pantalone.
5: Tamarri.
21: Cinzeria, buongiorno.
22: Cinzeria? Sei Cinzeria? Aspetti che metta a posto che non ti sento bene. Pronto?
21: Cinzeria.
22: Ah, la tindoria. Senti, gentilissima, ma portate a casa un jeans mia madre, no? Che in mezzo alla roba che vi ha portato da lavare e stirare, non so le cose che fa mia madre. Mia madre è Carroponte Silvana.
21: Sì?
22: Vedi il taschino, quello piccolo del jeans, quello che usiamo per la bamba? No? Sì? Il sacchettino per la pezzata? C'era un pezzo, sarà stato un centimetro e mezzo, un dito umano. Ha capito? Pronto? Stronza! Richiamo?
5: Tamarri!
23: Cinzeria, buongiorno.
22: Pronto?
23: Pronto?
22: Sì, no, mi ha messo giù la cornetta la sciroccata di prima. Sono il figlio.
23: La sciroccata chi? Non ho capito.
22: Cretino di merda, abbassa il tono. Ti stavo dicendo.
23: Oh, calma, va.
22: No, no, o lo fai al cavallo mentre ti sto calpestando, scemo.
23: Allora ti ho chiamato. La tua sorella. Oh, qua che hai la telefonata. Oh, ma chi
22: sai,
23: è?
22: Sai che ti prende le mani, le gira al contrario e senti sempre quando piove, anche quando cammini normale. Cretino. Senti Gesù, facciamo una cosa prima che ti appendo. C'ho bisogno di capire una cosa. Dentro il taschino del jeans, quello dove metto il proiettile, c'era un dito umano, mezzo dito umano, volevo sapere se era vostro.
23: E nel taschino quale?
22: Quello del jeans, quello davanti, sai quello piccolo dove metti le pezzate, metti la bamba, no?
23: Ma dammi il nome e il cognome, scusa.
22: Carroponte, praticamente.
23: Ma scusa,
22: sto parlando! Stai calmo che sono agitato stamattina. Allora, rido lo scempio. Spettacolare, sai. Ti prenderei i capelli, voglio farti proprio il codino come i ninja. Oh, sto parlando. Voglio farti il codino come i ninja e poi ti affetto di schiaffi. Retino di merda. Senti, e volevo sapere se sto dito era vostro oppure è una roba che non lo so, devo andarci a fondo. Hai capito?
23: No, non ho capito niente.
22: Lo so che sei mezzo scippato, figura. Sei tutto fatto di prodotti chimici che usi per lavare i panni.
23: Sì, ma che io non sono di Milano.
22: A me che cazzo me ne frega? Ti ho chiesto dove sei nato, non ho capito.
23: Tanto per specificare.
22: No, tanto così per capire, a me che cazzo menne. Così, proprio così, ci faccio anche una maglietta, che cazzo menne.
23: Sì, vabbè, dai, spiega esattamente, perché non riesco a capire.
22: Perché sono tutto fatto, non ci devi fare cazzo stamattina. Praticamente, il taschino del jeans, quello piccolo... Hai presente quando metti le pezzate? Non so che cazzo ci metti tu. Che cazzo vuoi mettere tu? Dove ci metti, non lo so, il proiettile? Quello il tasco piccolo.
23: Gnec.
22: Facciamo i versi dei goblin. Gnec. Ecco, dentro lì ci ho trovato un pezzo di dito. Allora mi sono un po' così. Siccome non è che sono sempre lucidissimo, volevo capire se era una cosa che veniva dalla vostra attività o invece io per qualche momento di follia ce l'ho infilato dentro, capito?
23: No.
22: Non è vostra. A nessuno di voi manca un pezzo di dito?
23: No, tutto a posto.
22: Tutte le falangi avete.
23: Ma che dito devi dire? Medio, pollice, mignolo?
22: Tre dita conosci tu, sei bellissimo. Allora, non lo so, che cazzo ne so.
23: Devi dirmi che dito, io non lo so. Io
22: ma, a voi mancano delle dita?
23: Adesso me le conto le dita che ho e poi vedo.
22: Se vuoi vengo là e comincio a contare le mie 10, proprio te le schiaffo tutte sulla faccia così. Papà, mi rapida sequenza che non te ne accorgi neanche. Un attimo c'hai le ali, stai volando in paradiso. No, senti, ma a te o a quegli altri sciroccati ci mancano le dita o no?
23: A Shikda il sardo lo sai.
22: Questo non è sardo.
23: No, è lo meno è sardo.
22: Questa è la lingua.
23: No, questo è sardo, io sono sardo, sono.
22: Ma sai che te lo giuro? Adesso aspetta che me lo cerco in tasca e che cazzo me ne frega che te lo devo regalare. Perché proprio non me ne hai fatto un cazzo di dove sei, fratello. Cioè, sei simpatico, sicuramente non ti brucio vivo, però volta, voglio
23: adesso,
22: dire.
23: Adesso sono invecchiato adesso.
22: Madonna, ma proprio che cazzo mi hai preso uno psicologo? Non me ne frega un cazzo. Sei invecchiato. Vabbè, comunque ti abbraccio forte, ma molto forte, cioè quasi a lasciare lividi.
23: Va bene, dai, ti ringrazio.
22: Ciao, bello, farai una bella giornata,
23: Anche a te, grazie.
22: Se trovi dita, allora non sono mie. Vabbè, ciao.
23: Vabbè, ciao, grazie. Arrivederci, ci vediamo. Ciao.
5: Tamarri.
24: Pronto?
21: Sì.
24: Pronto, signora, buongiorno.
21: Buongiorno.
24: Come sta?
21: Chi è?
24: Sono io, Giovannino. Ho ritirato, mia madre l'ha portato la roba da lavare alla lavanderia. E ha lavato i miei. Quindi un attimo, dammi il tempo di spiegare la cosa. Non sai che cazzo sei tutta.
21: Sì, ma ho capito, ma non stai che così, perché.
24: Ma che cazzo?
21: Cioè,
24: ma
21: sto lavorando,
24: ma, ma scusi, io chiamo perché le sto parlando, le devo dire una cosa e lei non mi fa parlare. E che cos'è, mica colpa mia? Ogliona, pronto? Ti porchiamo.
22: Ma tagli la testa. Piega la testa così. Ti sbrano come una mela cotogna.
5: Tamarri.
21: Sì,
0: pronto?
24: Oh, me la cotogna! Ma che ti mangio la testa? Ma come cazzo stai? Non ho capito.
0: Ma
24: ti
0: no, ma è di nuovo lui, eh?
24: Ma è di nuovo lui!
0: Ha detto me la cotogna! Ma che cazzo sei?
24: Oh, se mi fai parlare?
0: Oh, allora... ma, cioè, sì, ma vabbè, ma non ci deve rispondere così.
24: Ma non ho capito, stavo parlando la tipa, ah, io devo lavorare. Ma ho capito, ti devo spiegare una cosa.
0: Allora, mi dica, per favore.
24: Sta cazzo di me la cotogna.
0: Calma, mi dici che cosa posso fare per
24: sì,
0: lei?
24: Sì, sì, sì. Allora, sono Giovannino. Mia mamma ha portato i vestiti a lavare lì.
0: Sì.
24: Da me la cotogna. E praticamente io quando poi a casa ho preso i vestiti, che c'era un paio di jeans. Hai presente i jeans che hanno le tasche e poi hanno un taschino piccolino dove metti l'accendino? C'è un dito dentro. C'era un dito.
0: Come un dito?
24: Un dito c'era. Un dito della mano. Quindi io adesso devo capire se sto dito è vostro, di chi è. A me
0: ma
24: fa schifo.
0: Ma tu sei fuori o che cosa?
24: Ma che cazzo fai? Oh, ma che
0: ma
24: stai
0: che
24: dicendo? Minchia, me la cotogna e banana split. Minchia.
0: Comunque, ha detto che ha trovato un dito di una persona dentro il pantalone.
24: Diglielo a me la cotogna.
0: A me la cotogna devo dirglielo.
24: Eh sì.
0: Ma che cazzo sei?
24: Ma pensa a te, oh, io ho il dito dentro.
0: Ma come un cammello.
24: Ma scusa.
0: Ma
24: che
0: cazzo?
24: Ma che cazzo fa? Ma stai calma, stai. Oh, te me la cotogna, siete tutte pazze. Pronto?
1: Ha telefonato più puttana del secolo. Stavo morendo. Me la cotogna. Ma perché offesa è me la cotogna?
24: Ma perché era mi viene di Dio e mi offendeva, diciamo.
1: Ma ti ho fatto me la cotogna.

0: Lo Zoo di 105.
1: Beep, beep, beep, beep, beep, beep.

0: spagnola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparola, paparola, paparola. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti da vostro padre Pollo. E volevo dirvi eravamo in cortile nell'oratorio e i ragazzi mi hanno fatto fumare una sigaretta un po' strana e sono un po' così, un po' allegro, e mi è salita, come dicono i giovani. Bene, dai, allora facciamo un po' i seri e cerchiamo di sentirci con qualche ascoltatore che vuole parlare con noi. Siamo pronti?
3: Buonasera,
2: come va?
3: Bene, tutto a posto.
2: Sei tornata in forma?
3: Sì, tranquillo.
2: Bene.
3: Cosa hai mangiato oggi?
2: Un panino.
3: Ok.
2: Per rimanere un po' leggero, perché devo dire la verità, ho messo sulla pancia.
3: Sì.
2: E allora, visto che mi sono iscritto anche a un corso di liscio.
3: Un corso di liscio?
2: Sì, per ballare liscio. Cosa ridi?
3: No. Ti vorrei vedere.
2: Allora, io volevo fare sempre quella preghiera. Sì, diciamo che per i nostri ascoltatori, che praticamente l'altro giorno ti ho chiamato e non eri un po' in forma per cantare questa preghiera, magari oggi l'ho cambiata, l'ho messa un po' più allegra,
3: Sì.
2: Allora, fa così.
3: Ho sognato di volare con te su una

0: Quindi mi hai detto che sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non do occhi mai, anche se non, il sesso non è. La luce del fu, la via, non lasciarmi così. Ludo con i brividi, a volte so di esprimermi, ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un gelo di perle e pagherei per andare via, accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e mi vengono i brividi, brividi, brividi, brividi, brividi.
1: Nel nome del Padre,
0: del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen. E sempre sia lodato il nostro Gesù Cristo.
0: Ah, sì, sì, sì.
1: Che
0: sì,
1: dall'alto sempre, dei cieli sempre, ci protegge. Sempre. Alleluia.
0: Alleluia, alleluia, veramente. Osanna nell'alto dei cieli. Osanna.
1: Sai che ne avevo scritta anche un'altra molto bella? È quasi un rap.
0: Tere, tere, tere, la tende non la guardo più. È difficile di mandare giù. Pumbo, sposto via la tenda. Cielo grigio piombo, lascio che mi prenda. La nostalgia che sale lentamente, come mai? Io penso a te, mi chiedo dove sei, sei, cosa fai? Al fuoco che bruciava adesso è cenere. Oggi non c'è sole intorno a me. Salvami, risplende e caldaci. Voglio il sole. Cerco la luce nella confusione. Un guaglione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Spirito Santo, amen.
1: Va bene, senti, allora oggi ti voglio salutare in ungherese.
0: Ah!
1: Ungherese, che
0: Ungheria.
1: L'Ungheria è bellissima.
0: Dove era la principessa Sissi.
1: Certo, certo.
0: L'imperatrice.
1: L'imperatrice, vedi che sai anche storia te, sei proprio informato. E il saluto...
0: Ma come si fa?
1: Si dice gulash.
0: Gulash.
1: Gulash vuol dire ciao, e l'altro risponde curva.
0: Curva.
1: Come la curva?
0: Ah, curva.
1: Però sì, c'è curva. Quindi gulash.
0: Curva.
1: Bravissima, bravissima. Un saluto, ne?
0: Un salutone grande.
1: Ciao Domenica.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Ciao piccolo svolazzante amico vestito come Britney Spears, ma reduce dall'amputazione delle gambe in seguito ad un incidente gravissimo.
1: Buongiorno anche a te, Adam. Sei strano oggi. Come se avessi qualcosa di diverso. Hai cambiato profumo, fatto il colore tonalizzato, oppure un botox di troppo. Non capisco.
0: Sono contento che l'hai notato. Sì, effettivamente c'è qualcosa di nuovo in me, ma non è così visibile se sono vestita.
1: Credo di avere come una sensazione, come se percepissi che la nostra conversazione prenderà una piega piuttosto imbarazzante.
2: Buongiorno, Orco. E buongiorno, Adam. Anche voi state andando al raduno di collezionisti di baffi?
1: Ma veramente esiste un raduno di collezionisti di baffi? È una delle cose più assurde che abbia mai sentito.
0: Piccolo e svolazzante trebuchi del culo dotato. Evidentemente non conosci il meraviglioso mondo del collezionismo. Esistono le collezioni più incredibili che tu possa immaginare. Ci sono persino persone che collezionano le proprie unghie spezzate.
1: Davvero?
0: Io, per esempio, sono un grande collezionista di oggettini a forma di cazzetti. Ne vado pazzo. Praticamente la mia camera è una distesa di mini cazzi di tutte le forme.
2: Complimenti, non pensavo fossi un collezionista. Io ho appena iniziato e ne ho già una decina. Ho dei baffi stupendi, adesso sto organizzando le teche espositive. Tempo che i baffi si asciughino dopo il lavaggio per levare il sangue e i brandelli di pelle e li espongo in bella vista in casa.
1: In che senso, scusa? Perché i baffi sono sporchi di sangue e brandelli di cose?
0: Io questa domanda non l'avrei fatta, Orco.
2: Ma che razza di domanda è? I baffi sono attaccati alle facce e per strapparli integri nella loro forma completa bisogna staccarlo dalla carne con la pelle che tiene la cuticola del pelo. Altrimenti si sfasciano.
1: Ok, non ti arrabbiare, ma posso chiederti dove trovi e come scegli i baffi da collezionare? Mi sovviene un piccolissimo dubbio che vorrei colmare, ma del quale credo di avere già un allarmante presagio.
0: Ecco un'altra domanda che non avrei fatto. A volte il non sapere è meglio della conoscenza.
2: Praticamente. Quando vedo un paio di bei baffi, magari ben tenuti e ben curati, con una forma particolare che vorrei avere nella collezione, me li prendo e li colleziono. Che cazzo di domanda da coglione mi hai fatto?
1: Ho capito, ma dove li trovi i baffi? Dove li prendi?
0: Non insistere, Orco, ti prego.
2: Dalle facce. Li prendo dalle facce. Li strappo dai volti. Che cazzo c'è ancora da capire?
1: Ok, ho capito, ma dalle facce di chi?
0: Ti prego, Orco, non andare oltre. Io credo di aver capito dove stiamo finendo.
1: Di chi sono sti baffi?
0: Ok, come non detto, troppo tardi.
2: Minchia, Orco! Mi stai facendo andare fuori di testa, brutta la vacca dell'Eva! Li strappo dalle facce della gente per strada, cane! In treno, sull'autobus, nei ristoranti, dove cazzo mi trovo? Se vedo un paio di cazzo di baffi che mi piacciono, mi avvicino al proprietario della faccia coi baffi e gli strappo il volto con un'ascia, in modo da affettargliela senza rovinare i baffi. Poi mi porto a casa il volto e gli distacco la parte di labbro superiore con i miei bei baffoni attaccati. Adesso la finisci di tormentarmi come un maniaco del cazzo.
1: Quindi il maniaco sarei io?
0: Ed io che pensavo di stupirvi dicendovi che ho una fica magica di dietro sopra al buco del culo. Direi che la cosa delle facce strappate alla gente con l'ascia per collezionare baffi abbia decisamente una attrattiva maggiore.
1: Fica di dietro.
0: Ops, forse mi sbagliavo.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: Guardi, stia un po' tranquillo, ho bisogno solo delle ciabatte, perché devo andare al mare coi nipoti e con mia moglie.
1: Minchia che vita noiosa, zio, dai fatela salire. Ti spacco una ciabattanza con le luci bianche al neon.
2: E allora mi hai rotto i coglioni!
0: Sto perdendo la pazienza, ho bisogno solo delle ciabatte. Le ripeto il numero, è un

0: Beastman, allora sei sicuro che così non mi troverà?
1: Oh, tranquillo, Skeletor. Questo costume da gabebo ti nasconderà finché il Checca pazzo placherà la sua sete di essere sverginato da te. Nel frattempo stiamo studiando un piano per farlo chiavare da qualcuno pagato per sedurlo.
0: Mi stai prendendo per il culo! Ma veramente state cercando di pagare qualcuno per fargli la fica di dietro? Così non vorrà più che la svergini io!
1: Esattamente, Skeletor, è l'unico modo. Sai che contro i suoi poteri non possiamo fare nulla. E sinceramente il resto dei tuoi scagnozzi si rifiuta di averci a che fare per paura di essere chiavati.
0: Hai sentito anche tu?
2: Cosa?
0: Bussare! Non senti che qualcuno stia bussando alla porta? Ma chi cazzo è che si permette di rompermi i coglioni? Se è uno di quei deformi del cazzo che ti porti appresso, giuro che me lo inculo!
3: Qualcuno ha detto in culo? Ma questa sì che è un'accoglienza come si deve. Forza, aprite. Chi ha chiuso a chiave?
0: No, no, no, no! È qui fuori! Sbarra le finestre!
3: Perché dovrei sbarrare le finestre? Che porcellino sei? Da quando queste fantasie perverse? Forza, apri questa porta che sono già così bagnata di dietro che mi sento una mega lumaca bipede. Solo che la parte dura adesso è davanti e non sulla schiena. Mmm, come sono eccitata!
1: Oh cazzo, Skeletor, cosa facciamo? Magari se lo faccio entrare e tu non parli, rimani zitto nel costume da gabebbo, gli dico che non ci sei e se ne va.
0: Va bene, apri e mandalo via!
4: Ciao Beastie Baby, come butta? Ma dov'è Costicina? Ho sentito che mi ha detto di sborrare le finestre, ma non ho fatto in tempo. Ci metto un po' solo con la fantasia. Ma magari se vuole darmi una mano faccio prima. E gliele innaffio di crema di bambini, come piace a lui. Ma ciao, Gabebo! Sei ancora ad Eternia? È un pezzo che non ti vedo. Forse dall'ultima volta che eri in giro con quel bel tipo con la mascella come Ridge di Beautiful. Ma con la giacca da Indiana Jones de noi altri.
0: E allora me ha... Uè, besugo!
1: Ecco fatto. Siamo fottuti.
4: Mamma mia, Gabebo! Ma che razza di brutta raucedine ti è venuta? Hai una voce roca e profonda che se non sapessi che Skeletor vomiterebbe sapendo che cosa c'è dentro quel costume, penserei che sia lì dentro per fare uno scherzo di carnevale anticipato.
1: Già se è una brutta raucedine, forse magari è infettiva di origine virale. Se fossi in te, Adam, me ne andrei a casa. Si sa mai che ti attacchi qualcosa.
4: Ma dai, Beastie Baby, che dici? Lo sai che dopo tutto quello che ho fatto nell'ultimo Pride a Mykonos, qualsiasi cosa possa ciucciare, succhiare, infilare dentro di me o ingoiare non può farmi più nulla. Mi sono praticamente vaccicazzato.
1: Vabbè, Skeletor non c'è via per una visita ai parenti. Quindi, se non ti spiace, io mi occuperei di curare il mio caro amico Gabebbo. Stavo giusto preparando uno sciroppone.
4: Ma Beastie Baby, ci penso io al tuo amico Gabebbo. Lo sapevi che lo sperma umano ha dei poteri incredibili? Uno fra i tanti è il suo potere lenitivo e riparatore.
1: Ma sei sicuro?
4: Sapevi che c'è uno studio che dice che ingoiare molto sperma aiuta a prevenire il cancro alle corde vocali? Forza, fatti da parte che ci penso io al Gabebbo.
1: Io non voglio guardare.
0: Io lo sapevo che era un'idea di merda.
4: Per il potere di Gayskull!
0: No, fermo, no!
4: E adesso lo sciroppone.
0: No, non lo voglio, lo sciroppone.
4: Bravo così. Senti come ti sta curando la gola?
1: Sto per sboccare.
4: Amico mio, hai problemi di stomaco, vuoi anche tu un po' di nettare?
1: Ma col cazzo.
4: Ma certo, quello è l'applicatore standard.

0: is the zoo only for you.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Questa è la periferia di Zurigo e questa è mia sorella su OnlyFans. Entrambe sono piene di droga e immigrati, ma solo la prima ospita la moderna clinica suprematista del dottor Schiffer. Ed è confidando nel curriculum scritto col sangue del suo fondatore che oggi il signor Collemani, con i piedi, ciao ciao, di padre cinese, ha deciso di tentare l'impossibile per guarire dalla deformità che lo affligge.
3: Fino dalla nascita ho questo problema che quando vado alla toilette per defecare non riesco ad espellere correttamente le cacche. Io spingo ed escono, ma poi rientrano subito, come quei macchinari delle tizie sulle cam porno coi peni che vanno avanti e indietro. Guardate! Vedete? Escono e rientrano, escono e rientrano, e fanno un rumore di orologio vecchio!
4: E basta con sto cazzo di cocò! Sono le 3 di notte, cazzo! Mostro!
2: L'equipe del dottor Schiffer sottopone il signor Collemani, con i piedi, ciao ciao, ad una serie di esami molto ma molto superficiali, tipo camminare dritto su una riga e il calcolo dell'ascendente. Il paziente, infatti, soffre di feci a cucù, un morbo praticamente unico al mondo, che provoca la fuoriuscita e la rientranza dei cilindri fecali, con un massimo di 12 precisi e ritmici rintocchi, prima di rintanarsi nuovamente nell'intestino.
5: Detto fra di noi, io sarò anche un pazzo figlio di puttana che beve il sangue di neonato per restare giovane, ma anche voi! Ma dove cazzo li scovate sti sgorbi? Comunque, il subnormale di questa puntata ha un cucù al posto del culo. Qualsiasi persona sana di mente lo soffocherebbe con un sacchetto della spesa e tanti saluti. Ma noi siamo scienza, non fantascienza, che non so che cazzo voglia dire, ma mi fa impennare le foto di tette sui privati di Instagram. Anzi, levatevi dai coglioni che devo scrollare come un ossesso!
2: Come elegantemente sottolineato dal dottor Schiffer nei suoi due immortali saggi I carciofi fanno scureggiare e I carciofi fanno scureggiare due più dei fagioli, la soluzione al caso del signor con la testa, con il petto, ciao ciao, richiederà molto tempo, compreso quello per consegnare le formazioni del fantacalcio, quindi sta settimana si salta.
3: Dopo i primi giorni in clinica ho notato che stavo peggiorando. Infatti mi hanno riempito di lassativi per svuotarmi l'intestino. Così adesso il culo a cuculo mi fa anche le mezz'ore. Guardate, è terribile.
4: Ascolta, adesso prendo quel cucù e te lo ficco nel culo, eh?
3: Ma è già nel culo.
4: Allora vengo lì e ti tiro i capelli. Mostro!
2: Quando tutto sembra perduto, il dottor Schiffer si ricorda del decennio che ha trascorso in Centro America, in qualità di aguzzino, addetto alla tortura dei prigionieri politici dei regimi totalitari. Grazie alla sua rete di conoscenze, assolda dunque un ex guerrigliero armato di macete da canna da zucchero per interrompere il loop rettale del signor con le gambe, con il culo, ciao ciao.
5: Sapevo che aiutare ex gerarchi nazisti a nascondersi fra i mariachi mangia peperoncino prima o poi mi sarebbe tornato utile. sono bastati un paio di colpi di mannaia del mio amico Manuel Ortega, detto il puto, per mandare al creatore quel cazzo di cucù fatto di sterco. C'erano così tanto sangue e merda dappertutto che ho venduto i diritti della scena a Tarantino. Praticamente mi ci esce la bamba gratis per Capodanno!
2: Ancora una volta la scienza ha trionfato sulla religione. Ancora una volta Darwin ce l'ha messo in culo ai vescovi. E tutto grazie al dottor Skiffer. Anche se, a causa di un trascurabile effetto collaterale della terapia, il signor con le tette, con la fica, ciao ciao, adesso, quando chiude gli occhi, fa rumore di 100 cicale.
3: Anche se adesso al posto dell'ano c'ho la bocca del Demogorgone, devo dire che sto molto meglio.
6: So che sono... sempre molto stanco, eh.
3: Oh, oh, cos'è questo rumore di 100 cicale?
6: Oh no.
3: Verrà da fuori.
4: E basta con ste cicale! E che cazzo, è dicembre! Bastardo! Adesso vengo lì e ti ammazzo con il bygone! Peter Parise del merda! Mostro!
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
7: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Le cose verissime. Le cose verissime.
3: Ciao, cose verissime. Eccoci qui per una nuova super puntata del miglior vlog della rete. Priscilla, inquadra questa lettera. Fai una mega zoomata sull'intestazione e sulla parola gentilmente invitato in qualità di ospite che mi sono permesso di evidenziare con lo stabilo verde fluo.
4: Ma non è una parola, è una frase.
3: Taci, cazzo, taci! Ma sempre lì a gnagnare, cazzo! Ma non riesci a fare una roba senza interrompermi con quel fare saccente di merda, osti!
4: Mamma mia, che carattere! Fortuna che ti è passata la Tourette momentanea dei farmaci cinesi, ma rimani sempre odiosissimo, fattelo dire.
3: Figa, ma sai che ho sentito nitidamente lo sfarfallare delle ali del gran cazzo che me ne frega della tua opinione in merito?
4: Ma dove ti hanno invitato? Cos'è il CNYCFS?
3: Figa, brutta l'ignoranza, raga. Come fai a non sapere cos'è il CNYCFS? È solo la cosa più importante che un creator del mio settore possa aspirare a parteciparvi. Brutta stronza! CNYCFS, convegno nazionale youtubers che fanno scienza.
4: Wow, ma da quando tu fai scienza? E poi perché ti hanno invitato? Hai una manciata di iscritti e la maggior parte ti guardano per sfotterti.
3: Sai che devi ringraziare di essere donna e portare occhiali e apparecchio, perché altrimenti, dopo tali affermazioni, potevi essere il soggetto ideale per sperimentare le 5 mosse di jiu-jitsu che ho appreso proprio ieri in un tutorial sul tubo.
4: Wow, che paura, che pa...
3: Che fai, istighi?
4: No, è che so per certo che se ti mettessi le mani addosso ti farei malissimo. Io sono cintura nera secondo Dan di karate. Lo sai, te lo dissi tanto tempo fa e mi hai risposto che tu eri armato e potevi liquefarmi con una pistola di tua invenzione sparaacido.
3: Ma dire cazzate, non mi hai mai detto una minchiata simile.
4: Io sono cintura nera secondo Dan di karate.
3: Stai comunque all'occhio, io ho una pistola sparaacido che può liquefarti. Vabbè, in ogni caso sono eccitatissimo per questa opportunità. Conoscerò tantissimi che fanno il mio stesso lavoro di approfondimento dell'ignoto. E chissà, magari finisce con una collabo con qualche nome grosso che mi proietta il canale come i pazzi verso i 300 iscritti. Roba grossa.
4: Già, roba grossa. Infatti non capisco come sia possibile. Comunque, la lettera è vera. Ti accompagno.
3: Ovviamente devi morire dentro di invidia per la mia incredibile ascesa e l'opportunità che si genererà per me mentre tu puzzi di nullità.
4: Già, ma non sono certissima della cosa. Qui gatta ci cova.
3: Che cazzo c'entrano i felini adesso? E poi, i gatti sono mammiferi, figa, mica fanno le uova.
4: Ma è un modo di dire...
3: Taci! E seguimi che andiamo a sto convegno. Non spegnere mai la cam per nessun motivo. Hai capito? Nessuno.
4: Vabbè, ok.
3: Nessuno, cazzo, nessuno, stronza!
4: Ok, ok, ok, ho capito.
3: Oh, guarda che spettacolo. Quanta gente e quanti iperfamosi. Cazzo, sono un dio!
5: Ehi, guardate! È arrivato il panzone con la stramba! Topo, voglio farmi un selfie con il coglione!
6: Ehi, tu sei quello che si spezza le gambe saltando con la bici dal tetto con dei razzi fabbricati in casa?
7: Sì, sì, è il coglione che a momenti si faceva scopare da un gay scambiandolo per un alieno!
8: No!
7: Ma sei un mito! La puntata in cui l'hai preso in bocca ad un muratore dal buco del muro, pensando fosse il sottosopra di Stranger Things, mi sono capottato!
4: Mi sa che ti hanno invitato per un motivo diverso da quello che pensavi. Forse è il caso che andiamo.
8: No, Priscilla, sono haters. Sono solo invidiosi. È ovvio.
9: Ciao, io sono Jerry, 1 milione di iscritti. Sono il presidente del convegno. Grazie di essere venuto, cose verissime.
3: Ciao, piacere, lei è Priscilla.
9: Sì, lo so, siete dei fenomeni. Vi abbiamo invitati apposta per un approfondimento sulla sottile barriera che divide i professionisti dai cialtroni. Siete geniali voi due, ma come fate ad essere così coglioni? Fate spaccare.
3: Spegni Priscilla, spegni.
4: No.
3: Spegni Priscilla la cam, che adesso non è il caso, che credo che...
4: No, tu mi hai detto che devo riprendere tutto in live e sto facendo quello che mi hai detto. Poi se spengo dici che era un trabocchetto per vedere se faccio quello che dici.
3: No Priscilla, spegni quella cazzo di cam adesso.
9: No dai, veramente, come cazzo hai fatto a pensare che un farmaco cinese preso dal deep web ti avrebbe trasformato in un superuomo? Cazzo, sei geniale, per quanto sei un coglione, fai paura.
3: Spegni Priscilla.
4: No.
9: Ehi, ma sei in live? No, non ci credo. Che coglione, sei in live in un convegno che ti ha invitato per prenderti per il culo. Sei pazzesco, cazzo, io ti amo.
3: Priscilla, ho in mente un'idea per uscire da questa situazione.
4: Quale? Che fai?
3: Mi cagherò addosso nudo, così da far bannare ogni singolo canale in live, in questo momento per nudità e contenuti non idonei, uscendo da questo impasse. Ma nel momento in cui mi cagherò addosso, dovrei spegnere la cam, ma per gli altri sarà troppo tardi. Al mio 3. 1.
5: Oddio, che schifo, si sta cagando.
3: 2 e 3.
2: La. Le cose verissime.
10: Ok, c'è lo zoo.
11: Minchia come ci piace.
12: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo. Sono un tipo vivace.
11: Minchia come ci piace.
12: La tua vita più colore.

0: Ciao, lo amari schifosi! Dovete fare uno scherzo al mio amico Larry, che è la versione cattiva dell'orco Shrek. Ce l'ha tutte lui! 2 anni fa ha partecipato ad un provino per Ciao Darwin, perché il suo sogno è fare televisione. È un cazzo di armadio a due ante, schifoso e manesco. Proponetegli qualche altro programma. Soddisfazione garantita! Round 1.
1: Pronto.
2: Buongiorno, mi chiamo Sam Micione, la chiamo da Metrofox, Milano.
1: Quindi?
2: Ciao Larry, senti, io lavoro per Metrofox, noi siamo una casa di produzione televisiva e abbiamo trovato il tuo contatto all'interno di un vecchio casting di Ciao Darwin.
1: Sì.
2: Tu sei ancora interessato a fare, diciamo, a partecipare a dei programmi televisivi come talent o come concorrente?
1: Sì, volendo sì.
2: Mi puoi per favore ricordare per quale puntata di Ciao Darwin avevi castato?
1: Mamma mia, no, era sul tipo di hobby che avevo.
2: Ah, che hobby hai?
1: Di frequentare scambisti, quelle cose lì, insomma.
2: Ok, quindi tu sei uno scambista?
1: Sì.
2: Ma hai una coniuge, un coniuge o vai?
1: No.
2: Quindi tu vai da solo nei locali di scambisti?
1: Sì.
2: E cosa scambi?
1: Ma se scambisti posso entrare anche i single?
2: Allora senti, beh, questo è un profilo interessante. Posso farti 2 domande liberamente?
1: Dimmi.
2: Sì, dal punto di vista fisico, perché noi abbiamo il tuo profilo, il tuo numero, ma
1: 89 per 150 kg.
2: Ok, quindi diciamo sei un po' in carne, ecco.
1: Sì, abbastanza, sì.
2: Ok, benissimo. Senti, allora io ho un po' di programmi da proporti. Ok.
1: A luglio sarebbe molto interessante magari fare una chiacchierata prima, certo. Capire su cosa, su come.
2: Per te che hai, diciamo, questa propensione verso lo scambismo, il programma si chiama Mega Sluts. E si gira in Austria, in questo, diciamo, famoso, come possiamo...
1: Welcome.
2: Non ho capito.
1: Welcome.
2: Welcome. Sì, esattamente al Welcome. Ma sei pratico?
1: Welcome. Ci sono stato.
2: Ah, ok. Come ti sei trovato?
1: Molto bene.
2: Bene. Ecco, allora, in pratica il programma è questo. Sono 11 uomini e 12 ragazze. Le 12 ragazze ovviamente faranno di tutto per far eccitare questi uomini. Il primo che cede alle avance e quindi diciamo le tocca o anche peggio viene eliminato, quindi l'ultimo che rimane diciamo è il vincitore del contest e può scegliere tra le 12 ragazze con quale andare in stanza per un periodo di 3 giorni.
1: Sì.
2: C'è però anche il malus, questo è il bonus. Il malus è che il primo che viene eliminato dovrà giacere con uno dei ragazzi, dei gigolò che stanno all'interno del Welcome.
1: Per 3 giorni?
2: No, per una volta sola, no. Quello una volta sola.
1: No, perché sai, no. È un po' un carattere un po' scaldarino.
2: Sì, no, ma immagino anche che essere trapanato per 3 giorni non sia proprio il massimo, Larry. Però naturalmente bisogna aggiungere un po' di pepe.
1: È un po' tanto pepe.
2: Basta di fatto non venire per primo, Larry.
1: Sì.
2: Tu hai problemi di eiaculazione precoce?
1: No, per quello no. Però sono debole a vedere roba buona.
2: Carne buona, certo. Sei un po' un porcellone, diciamo.
1: Peggio.
2: Peggio di un porcellone. Mi sei già simpatico, Larry. E naturalmente noi dobbiamo richiederti però le analisi complete, bisogna fare l'analisi del sangue perché comunque diciamo non ho capito se hai la tosse o ti stai arrapando, Larry.
1: No, ho la tosse.
2: Ah, ho capito.
1: Perché fumo un pacchetto di sigarette al giorno.
2: Anche fumo. Ecco, dentro non si può fumare, lo sai, dentro il Welcome non si può fumare. Devi stare una settimana senza fumare. Non si può proprio neanche uscire. Cioè per una settimana devi stare. Stai lì, vedi roba buona, ma non si può né uscire né fumare perché naturalmente stiamo girando.
1: Quello è il problema grosso.
2: Lo so. Vabbè, se non ti interessa ti propongo un'altra cosa,
1: Questo è troppo rischioso se non riesco a fumare qualcosa.
2: Preferisci fumare che scopare?
1: Troppo alta la posta.
2: Va bene, allora aspetta, depenniamo Mega Sluts. Io ho Vite al Limite, diciamo, è un programma impostato su persone, un po' come sei tu, che hanno delle caratteristiche che non sono, diciamo, proprio normali, mediane, ok? In questo caso noi potremmo partire dalla tua stazza. Potrebbe essere che tu sei imprigionato dalla vita in su in un water e devi cercare di uscire nonostante il tuo peso, ecco.
1: Potrebbe essere interessante, anche un po' strano, però.
2: Naturalmente il water è aperto. Quindi la gente che entra potrebbe urinarti in testa o farti le feci sulla testa. Se non fai in tempo di vincolarti, perché è un water vero.
1: Ho capito.
2: Però, però il jackpot è di 15.000 euro. Potrebbe essere interessante farsi cagare in testa per 15.000 euro?
1: Ci dovrei pensare su questo. Okay. E torna sempre il mio carattere nervoso che potrei incazzarmi come una belva.
2: Beh, allora no, allora ho il programma perfetto per te. Ok, il programma si chiama Clochard ed è un ring dove le persone si menano coi barboni.
1: Proprio
2: i barboni sono veri, non sono figuranti. In cambio di veramente un minimo obolo, 100-200 euro, accettano proprio di essere disossati di schiaffi e pugni dai concorrenti.
1: E si rischia cosa?
2: Niente. No, c'è una liberatoria e la posta è più alta, cioè quello che massacra di più vince 30.000 euro in gettoni d'oro.
1: Non è male il discorso.
2: Quindi, diciamo che tra i tre che ti ho proposto, Clochard, il format in cui persone normali disossano di calci e pugni barboni pagati, potrebbe essere quello più interessante.
1: Uno, se più ne mena, più prende, giusto?
2: Sì.
1: Ma se viene menato?
2: Se viene menato ti ricuciamo, nel senso, però non è che sono armati, cioè sono persone che vivono in mezzo alla strada, molto spesso alcolizzati, con la cirrosi, un attimo.
1: È come i 15.000 euro di prima che c'era,
2: certo,
1: un vincolo.
2: Però, scusami Larry, però qua, ma noi stiamo facendo televisione, allora, vuoi andare con le puttane ma non la vuoi prendere in culo, vuoi stare nel cesso ma non vuoi farti cagare in terra, vuoi picchiare i barboni ma non le vuoi prendere, cioè un minimo di rischio ci deve essere.
1: Ho capito. Vabbè, ascoltami,
2: sì.
1: Fammici pensare e poi mai ci sentiamo tra una settimana o due.
2: Va benissimo, senti, un ultimo dettaglio. Secondo me, per tutte le cose che abbiamo visto insieme in questa telefonata, secondo me, ti dico il mio personale parere, parte a gennaio, è un programma di Enrico Papi e si chiama Gigamerde. Gigamerde ed è sponsorizzato dallo Zodi 105 che ti ha fatto uno scherzo. È uno scherzo, Larry.
1: Bene, ottimo.
2: Attimo. Ci sei rimasto male, Larry?
1: No.
2: Cioè, rispetto a quello che sei nella vita, voglio dire, questo scherzo non ha aggiunto e non ha tolto niente.
1: Allora, dipende cosa vuoi rischiare con me. Ti ho detto che non sono tanto.
2: Ma cioè, sei un cagassotto, dai, hai paura di prenderli dai barboni, dai.
1: Sì, e allora mi devi vedere allora.
2: Di tutti i programmi che ti ho proposto, secondo me quello in cui ti cagavano in testa era il migliore.
1: Sì, è stupendo. Stupendo, sì.
2: Vabbè.
1: Stupendo, sì.
2: Va bene, dai, buona giornata allora.
1: Boh, ti ringrazio.
2: Dai, ciao Larry, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Yeah. Yo.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Sì, essere.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
5: sì,
3: sesso.
5: No.
3: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
5: sì,
3: come da Lema.
5: Vale.
3: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare. Dai.
3: No, senti, sì, usciamo insieme.
5: Siamo coi piedi per terra.
3: Trombiamo insieme, amore.
5: Sì.
3: Spariamoci una rivoltata
5: ciao,
3: in faccia.
5: Ciao,
3: ciao amore,
5: ciao.
3: Baciami, amore, baci. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì?
3: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
5: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato!
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
5: Pronto?
3: Pronto, signora, una lettera d'amore.
5: Guardavo, ammazzato, ci tengo a pentirlo! Schifo!
3: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: No, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
7: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
1: Lo Zoo di 105. Da oltre 30 anni è una presenza fissa nelle nostre case. Con la sua simpatia, la sua cordialità e quella fronte omologata per l'atterraggio degli elicotteri, è diventato ormai un'icona delle televisioni italiana. Lui è lo zio Jerry. Lo zio Jerry.

0: Buonasera a tutti, benvenuti a chi vuole essere miliardario. Anche questa sera abbiamo un ospite molto famoso direttamente dalle Iene, il famoso inviato Stefano Corti.
1: No, sono Fabio Alisei dello Zoo di 105.
0: E io che cazzo ho detto, cosa cambia, siete uguali, con la differenza che lui si scopa una bella figa, tu una vecchia che sembra rigida di Beautiful.
1: No, siamo completamente diversi, cioè non so se ha visto mai due foto.
0: Intanto abbassa il tono, ti metto le mani addosso. Ho saputo che hai spruzzato dentro il figo e ti è nato un succhio soldi.
1: No, cioè, ce n'ho due, il grande ha 14 anni e la piccola 10, quindi è già un po'. Comunque i complimenti li tengo, perché Jerry, i complimenti da parte tua non capitano spesso nella vita, quindi me li tengo.
0: Chiariamo subito, io non faccio complimenti, io odio tutti, se non fossimo in diretta ti avrei già morso la giugulare.
1: Ma mi auguro di... No, Jerry, tu sei una persona splendida, sei, cioè, un esempio per tutti noi, dai.
0: Ma sei pazzo, io picchio le vecchie e le persone povere.
2: Ti prego Jerry, cerca di stare calmo.
0: Ma calmo un cazzo, avrei voglia di spogliarmi nudo e pestare sto gufo di merda.
1: Ah, non lo sapevo, sono così, mi prendi un po' impreparato, un po' un fulmine a ciel sereno. Comunque appunto rientro nei ranghi perché ti stimo, poi sono anche un noto leccaculo, quindi...
0: Se sei un leccaculo perché non mi dai una bella facciata tra le chiappe. Volevo chiederti una cosa, nella tua famiglia ci sono dei gufi?
1: No, è proprio un tratto caratteristico somatico della mia famiglia, perché io... Comunque con questi grandi occhi riesco a vedere, forse sono in parte lupo di Cappuccetto Rosso, forse.
0: Tu pensa, ti giuro, pensavo fossi
1: Ecco, meno male che non l'hai detto Jerry, perché comunque ci guardano anche i bambini, tra cui i miei, quindi.
0: Immagino che siano anche loro.
1: No, fortunatamente no, stanno bene.
0: Bene, molto bene, sicuramente finiranno col drogarsi come tutti i bambini.
1: Ah.
0: Allora mi dicono che sei un grande esperto di auto.
1: No, non so niente di auto io, non ero qua per quello, volevo fare un'altra storia, io ero per storia.
0: E per questo motivo ti abbiamo preparato delle domande sulle automobili. Prima domanda, quando è stata inventata l'automobile?
1: Ah, che inculata.
0: 29 gennaio 1866, 2 dicembre del 1775, oppure 27 novembre del 1905.
1: Adesso così a spanne, cioè adesso guardando i film di Stanleolio mi ricordo che c'erano già, quindi sicuramente prima degli anni 20. Io mi giocherei al 50-50, già.
0: Ma stracane, lo sapevo che ero un ritardato. Dai, forza pubblico, votate per il demente con la faccia da gufo.
1: Vabbè, adesso minacce fisiche, scusa, già. Pazienza, ma vabbè.
0: Allora, gli storpi del pubblico hanno votato. 29 gennaio 1866 oppure 2 dicembre 1775.
1: Guarda Jerry, sono ragionevolmente sicuro che nel 1700 non ci fosse neanche la macchina a vapore, quindi scelgo l'altra, 1800 e roba lì. Cosa?
0: Purtroppo la risposta è quella giusta, nonostante abbia la faccia da coglione.
1: A volte vedi, l'abito non fa il monaco, Jerry, inganna.
0: Sei fortunato che non mi fanno portare la pistola in studio.
2: Ti prego Jerry, evitiamo la violenza.
0: Notaio, glielo dico senza remore, vada a fare in culo. Andiamo con la seconda domanda. Quante automobili sono state sulla Luna? 10, 340 oppure 7?
1: Vabbè dai, questa è una cazzata, dai, nessuna, perché non ci sono strade. Come si fa? L'accendo.
0: Ma lo vedi che sei un idiota, non sai un cazzo.

0: 5, tra poco il film Vicitors contro Gianni Morandi. Gianni Morandi combatte contro gli alieni del pianeta Kakuna. È abbastanza evidente che Gianni abbia la meglio.
1: Non raccontare il finale, Jerry.
0: Tazzi notaio, altrimenti domani faccio vedere le foto di te, Rocco Casalino in minigonna, con la p***a.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Bentornati sul nostro aggregatore. Imbarazzo, pochezza, indisciplina, volgarità mascherata, sessismo e tante altre similitudini con la maggior parte dei programmi di approfondimento televisivo nazionale. Sono ingredienti di successo per il nuovo podcast dal titolo Misteriosissimo. Misteriosissimo.
2: Buonasera a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Misteriosissimo. Anche stasera nel nostro podcast si va alla scoperta di un grande mistero della storia umana e mondiale.
3: Sì, anche più di uno se vogliamo.
2: Stavo facendo un'introduzione.
3: Scusi,
2: mi ha interrotto proprio.
3: Mi perdoni, che l'euforia.
2: Certo.
3: Stiamo andando fuori.
2: È bianco qua.
3: Cosa, scusi?
2: È bianco qua, vicino al naso.
3: Vicino o dentro?
2: Vicino al naso è bianco.
3: In che punto esatto?
2: Tra la narice e il labbro.
3: Ah, sì.
2: Perfetto, pulito. Bene, e anche questa. Bene, anche questa sera in qualità di espertone è con noi il dottor Scibetta. Buonasera.
3: Salve a tutti, salve.
2: Non rubiamo tempo all'argomento odierno, che è la scoperta di grandi mostri dell'antichità.
3: Sì, questo è un argomento che ha diviso tantissimo la storia dell'umanità, perché noi abbiamo sempre avuto paura dei mostri.
2: Esatto,
3: no?
2: Lei ci vuole ricordare magari un mostro che lei conosce particolarmente bene?
3: Beh, c'è il Zagrebud.
2: Il Zagrebud.
3: Zagrebud. Che cos'è? È un mostro dei Balcani.
2: Ah, dei Balcani.
3: Un mostro orribile che terrificava le popolazioni.
2: Ah, mai sentito nominare il Zagrebud.
3: Poi c'è il Lambostrof. Lambostrof che come ha capito dal suono,
2: sì,
3: che è dell'est.
2: Russo. E come quali le caratteristiche?
3: Un mostro.
2: Come è fatto? Cioè, cosa?
3: Forma di enorme bottiglia di vetro.
2: Ah, cioè, alta quanto?
3: Più o meno 40 centimetri.
2: Cioè, non è un mostro.
3: Ma perché una volta in Russia erano molto più bassi.
2: Molto piccini.
3: Cioè, noi con l'andare del tempo l'umanità si è alzata.
2: Quanto era alta al tempo?
3: Fai conto che i primi russi sul pianeta erano alti dai 20-25 centimetri.
2: Così piccoli.
3: 2000 e poco più.
2: 2000 e poco più, certo. Sì. Si chiamavano?
3: Puffi.
2: Puffi si chiamavano, certo. Ma questa sera però il nostro focus è su questo mostro marino che ha terrorizzato generazioni e generazioni di marinai, ed è il Kraken.
3: Ah, ecco, meno male che mi sono preparato.
2: Infatti, non è a sorpresa la domanda che gli ho fatto, si è concordato prima, ricordo.
3: Cercherò anche di essere, diciamo, esaustivo nelle cose che dico.
2: Speriamo.
3: Perché spesso mi tacciano di essere un po' così grossolano.
2: Le danno proprio palesemente del ciarlatano merdoso.
3: Questo, ma lo sono andato a prenderle tutti uno per uno.
2: Ah, ok, lei legge i commenti, se ti poi anch'io leggo.
3: Sì.
2: Non sono particolarmente performati.
3: Sì, nei miei confronti qualcuno è anche ignorante.
2: Certo.
3: Gente che non ha studiato.
2: È l'invidia.
3: Comunque, il Kraken è un
2: Kraken.
3: Kraken.
2: Sì.
3: Allora, questo mostro è incredibile perché, nonostante sia marino,
2: sì,
3: lui riesce a fumare la pipa. Cioè, è una cosa
2: la
3: che lascia anche sbigottiti i marinai che quando l'avvistano sanno che moriranno, perché Kraken arriva, almeno arrivava, secondo le scritture antiche, i marinai parlavano di questo Kraken che usciva dall'acqua con questa pipa carica di cocaina.
2: Non credo
3: che
2: proprio.
3: Aggrediva le navi in cerca di ori, denari che potessero aiutarle a ricomprare altre dosi per il suo Kraken.
2: Kraken questo.
3: Kraken, sì.
2: Da cui il nome.
3: Kraken.
2: È sicuro.
3: Da lì poi... La tipica pietruzza che si mette nella pipa si chiama crack.
2: Ah,
3: perché deriva dal crack.
2: Ah, ecco, non il contrario.
3: Era un mostro che stava al largo della Bolivia, della Colombia.
2: Non credo proprio, il Kraken, cioè, all'epoca non si navigava in Bolivia, il Kraken si trova nell'oceano.
3: Ma scusa un attimo, chi è il professore?
2: No, ma dici, conclamato, cioè, nell'oceano Atlantico, nelle Antille.
3: Ma queste sono minchiate che vengono raccontate dai quelli che non sanno un cazzo.
2: Ma non è vero, cioè.
3: Ma glielo dico io, il Kraken era questo mostro polpo.
2: È nordico.
3: Era un polpo di.
2: E si accoppiava
3: con la polpa

0: Mi scusi, professore, se intervengo nel merito, ma Kraken è una parola celtica, gaelica, teutonica, eh?
1: Sì, sì, c'è anche la versione con le tettone, eh.
0: No, dico teutonica, cioè è una parola nordica,
1: beh,
0: era avvistato da...
1: Si sa che poi anche in antichità al sud non avevano tutti questi soldi per farsi dei Kraken.
0: È giusto, mentre invece i nordici...
1: là girava ancora nell'economia del nord.
0: Avevano
1: stati, anche i figli dei ricchi.
0: Come
1: del
0: si
1: nord.
0: Chiamavano i figli dei ricchi del nord?
1: Figli dei ricchi del nord.
0: Ah, cioè non c'era una grossa fantasia.
1: Eh no, in antichità poi anche sai la traduzione della lingua, poi non è
0: E giravano con il Drakkar.
1: Se ne Drakkar, diesel ai tempi era, non c'era ancora il benzina,
0: sì.
1: E niente.
0: E vedevano questo mostro, il Kraken.
1: Il Kraken che usciva.
0: Come si riconosceva?
1: Usciva dall'acqua, aggrediva le barche, tutto. Mostruoso.
0: Questo è il verso di Kraken?
1: Sì, quella ricostruzione ausonica.
0: Ausonica.
1: Usciva a fare. Tirava due belle boccate di pipa.
0: Sì, ma degli arti superiori che aveva.
1: Tipo Trendrocoli.
0: I Trendrocoli,
1: sì,
0: che so?
1: Sono i
0: quanti erano?
1: E prendeva la pipa, si faceva belle boccante, poi prima di svenire nel fondo del mare si fregava tutto quello che c'era,
0: esatto,
1: nelle barche di tutti i cosi.
0: Tutti quanti, quindi, però molti sostengono che si trattasse in realtà di un calamaro gigante.
1: E
0: quindi come finiva?
1: Alla brace.
0: Gigante però.
1: Perché Kraken aveva i momenti in cui era aggressivissimo, perché era proprio strafatto di Kraken.
0: E i momenti di down.
1: E i momenti di down, sì. Che era proprio... No?
0: No, nel senso gli mancava.
1: E allora a quel punto lì era il momento in cui veniva ripescato,
0: sì,
1: e proprio mangiato
0: dai
1: tutti quelli che pescavano,
0: cioè,
1: i pescatori che si vendicavano.
0: Esatto,
1: questa è la storia del
0: Kraken. Esatto, quindi diciamo il grande cerchio della vita, insomma,
1: della vita,
0: no?
1: Cioè, sì, mangiava a fare cose.
0: No, dico il grande cerchio della vita: si nasce predatore e poi si diventa.
1: Enrico Fermi.
0: E si nasce predatore e si diventa Enrico Fermi. Quindi non mettete limite voi giovani alla fantasia,
1: esatto,
0: perché
1: esatto.
0: Come il Kraken potreste diventare
1: tossicomani.
0: Benissimo. Questa era la grande testimonianza del professor Scibeda, che non chiameremo mai più nella nostra vita nel programma, per quanto riguarda il Kraken. La prossima puntata ci occupiamo di un altro mostro, che è
1: tua madre.
0: Non è così brutta, via.
2: Stereosissimo, stereosissimo. Attaccati a sto podcast.
3: Radio 105.

0: per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
1: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
2: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
3: Quello è Iron Man!
4: Cappella, dammi i dati di volo!
5: Altitudine, 500 piedini. Velocità 400 struzzi al secondo. Pressione scrotale nella norma, signor Stark.
4: Perfetto, Cappella. Perché non proviamo i nuovi missili a ricerca anale?
5: È sicuro, signore? Il prototipo è ancora instabile.
4: Me ne sbatto il cazzo, Cappella. Spara i missili a ricerca anale!
5: Come desidera? E su quale ano devo puntarli?
4: Ma è ovvio, Cappella. Sul mio! Vai! Come funzionano bene! Oh!
5: C'è una chiamata per lei. È la donna Pompino.
4: Pronto, Vololla, che si dice?
5: Attivo il traduttore dal bocchinese. La donna Pompino dice: spaccami dai, godo, godo, ingoi, ingoi, sbor, sbor, dietro, dentro, davanti, glu glu glu ingoi. Tradotto, vuole che raduni tutti i super erotici. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra.
4: Ricevuto, Rosicchia Maroni. Cappella, rotta verso la base.
6: Oh, Iron Man, non vedevo l'ora che arrivassi. Ho fatto anche l'antitetanica, così mi puoi buttare il tuo bel cazzo di ferro senza pericolo nel buco del cazzo. Io lo morriamo.
4: Squinta, man. Non ora. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra. Dobbiamo radunare tutti i super erotici. Ci serve tutto l'aiuto possibile.
7: Quindi questa volta posso partecipare anch'io, Iron Man! Vuoi contare su di me? Andiamo! Partiamo!
4: No. Capitan Riserva, tu non puoi venire.
7: Ma che palle, perché non basta venire? Capitan Penne, come cazzo ti chiami?
4: Perché tu sei Capitan Riserva e devi restare in panchina, merda!
7: Ma che cazzo, che l'allenatore non mi vede!
4: Ok, facciamo l'appello! Iron Man, presente! Donna Pompino! Squirtaman! Occhio di Fregna?
8: Ci sono!
4: Chiappettan America?
9: Eccomi!
8: Grazie!
4: L'inculabile Hulk? Black Paco?
10: Tu contenta?
4: Volverricchio?
11: Agli ordini!
4: Bestemmia Silente?
12: Sì, ci sono, porca giannosa, ma la tutta si così c'è la merda su me, me.
4: Torgia!
8: Brutto! Non ho ancora imparato a gestire le fiamme!
4: No, è Torgia! Torgia è Orgia! Tu hai capito Torgia? Spider-Man!
13: Eccomi, spruzzo la natiera dei capezzoli!
4: Non ho capito!
13: Lo so, eccomi, spruzzo ragnatele dai capezzoli.
4: Puoi ripetere cortesemente?
13: Certo, eccomi, spruzzo ragnatele dai capezzoli.
4: Ah, ho capito, spruzzi zangia dai capezzoli.
13: Quella roba lì.
4: Bene, ci siamo tutti, e allora partiamo.
7: Sì, cavallezza, partiamo, andiamo tutti insieme. Volimingo, pove subito.
14: No, Capitan Riserva, tu no.
7: Ma porcaccia la puttana miseria, sembra io venga discriminato perché sono terrone.
4: Dannazione! Thanos sta distruggendo la città! Presto, supererotici! All'attacco!
1: Moscerini, non avete speranza contro Thanos, il distruttore.
4: È troppo forte, è troppo forte.
6: Oddio, siamo spacciati, solo un miracolo potrà salvarci.
14: E questo chi è?
3: Thanos, arrenditi o sarò costretto ad annientarti.
1: Davvero? E tu chi saresti?
3: Io sono Super!
1: Sì, Super da che? Super cosa?
3: Super il culo!
9: Ah! Ehi, avete notato che anche quando urla si capisce che è un goloide?
6: Ah, sto bruciando! Mi provo a svegliarmi!
10: Torcia!
6: Non ho ancora imparato a gestire questa roba dalle fiamme!
9: Torcia! Ah! Ah!
11: Scusi, visto che lui è bruciato vivo, posso venire io adesso? Mi scaldo, mister, posso entrare?
9: Noni!
11: Fanculo.
15: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Vai via?
16: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
6: Quando stai via?
16: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
16: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
16: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
15: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
17: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
17: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
17: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
15: Pornhub. The spiration is in the thick.
17: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
17: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
17: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
17: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
17: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
17: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
17: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, Ambrogio Foga.
17: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
17: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah! Ah!
15: Sì!
6: Sì!
15: Sì!
6: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
15: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
6: Che cazzo!
15: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai?
8: Dove vai?
17: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
9: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
17: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
17: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
17: Sì. Ah, sì.
8: Sì, sì, dai, dai.
17: Aspetta. Ulala. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
8: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
17: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
17: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
17: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
17: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la vomita.
10: Mi viene da...
17: Oddio, anche a me, anche a me!
18: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
17: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
19: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
19: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
19: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
18: Valuta il film.
8: Una merda.
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
20: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
21: Gengis Khan, un giapponero di spastiche fattezze e con il nome da colluttorio. In pochi anni seppe condurre un branco di mongoli in motorino alla conquista del più grande impero della storia.
22: Io mongoloide di Mongolia e tu mongoloide di Malattia.
21: Nella puntata di oggi andremo appunto a scoprire due o tre cosucce in più su questo intraprendente condottiero, provetto stupratore, chef stellato e inventore del ditalino frenetico. Dunque aprite bene le orecchie che potreste pure imparare qualcosina, eh? Dai, via con sta minchia di servizio che tra poco vado in pensione.
23: Gengis Khan si scopava davvero l'insegnante di sostegno? Ci troviamo nella valle di Onon, nella Mongolia orientale, non troppo lontano dalle ceneri dell'antica città di Valeria. In questa sorte di Molise asiatico, Gengis, che oggi avrebbe 836 anni, ebbe un'infanzia molto difficile. suo padre, Khal Drogo, morì avvelenato da una megera inchiavabile quando Gengis aveva solo 9 anni. Il suo clan ripudiò poi il resto della famiglia, che fu costretta a cibarsi di serpenti e sofficini per 7 lunghi anni.
21: Ma Gengis Khan, che sarà stato pure un mongolo, ma non era di certo un... Diventato adulto, farà rapidamente carriera, unificando le varie tribù dei Dothraki sotto un unico Khalasar, col quale muoverà guerre a destra e manca, con un solo obiettivo in mente: sborare nel maggior numero di fiche possibili. Ragazzi, è scienza, eh?
23: Nella sua famosa opera L'Ode... Nella sua famosa opera... Nella sua famosa opera L'Ode al Monte... L'esploratore Marco Polo... No, non ce la faccio. Nella... Nella sua famosa opera L'Ode al Monte, l'esploratore Marco Polo ci racconta che Gengis Khan era dotato di 8 coglioni, ognuno dei quali poteva riempire di sbarra. Ognuno dei quali poteva riempire di sbarra. Ognuno dei quali poteva riempire di sbarra una giara da 2 litri in pochi secondi. Madonna. Una giara da 2 litri in pochi secondi. Quindi non fa meraviglia scoprire che oggigiorno almeno una persona su 200 è diretta discendente di Gengis Khan.
21: Ma come ha fatto esattamente Gengis Khan a lasciare indelebili macchie di sperma sull'intero genoma umano?
23: Ufficialmente Gengis Khan ebbe 6 mogli: Kulan, Yuzugen, Lagna, Beppe Bergomi, Yanam e Concettina Caprocuozzo, il cui compito principale era quello di gestire un harem di circa 500 concubine, grande come il quartiere Bicocca. Quando non era in guerra o a provare i nuovi occhiali con la cordicella, Gengis Khan passava il tempo nell'harem, perfezionando la tecnica dell'ormai famoso ditalino frenetico. Perfezionando la tecnica dell'ormai famoso ditalino frenetico. E sborrando in enormi innaffiatoi, con i quali passava poi a bagnare le concubine come fossero dei cazzo di papaveri. Grazie a questo stratagemma, al momento della sua morte, Gengis poteva vantare il modestissimo numero di 3.000 figli, 8 dei quali avuti dalla sua cavalla Letizia.
21: La fine di Gengis Khan è avvolta nel mistero e nella mortadella. Secondo alcuni, perì a causa di una caduta in motorino. Altri che fu divorato vivo dalle sue mogli e concubine. A me invece piace pensare che gli siano scoppiati i coglioni mentre cagava e sia morto dissanguato fra 1000 dolori sulla tazza del cesso, magari cadendo di faccia nella sua stessa merda. Magari cadendo di faccia nella sua stessa merda. Scusate, ma io c'ho ben 3 lauree e mi sono scopato solo 4 tizie in tutta la mia vita. Potrò ben averci un po' di invidia oppure no. Che cazzo. Per fortuna, quando penso a voi, cari discendenti del mongolaccio, mi passa tutto. Ora però mi sono rotto il cazzo di parlare, quindi vi saluto, vi sputo in faccia e vi do appuntamento alla prossima puntata. Hasta la vista, spiedini di merda.
23: Nella prossima puntata vi spiegheremo meglio perché la città e il cavallo di Troia hanno molto in comune con le mamme dei componenti dello zoo di 105.
0: Lo zoo di 105.
2: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
5: In questo episodio del multiverso cosa ho fatto? Ho tirato via le voci dalla diretta dello zoo e ho utilizzato quelle di Mazzoli per chiamare Ennio. Siamo pronti, testiamole le voci di Mazzoli che fa il figo in diretta, ma ficchiamole nella realtà vera.
2: Multiverso.
12: Ehi, chi sei?
24: Scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra? Non è normale.
12: Ma che è normale? Andare nel bosco? Ma chi sei? Hai sbagliato il numero!
24: Questo mi sa che batte il circostanzo lavoro, eh? Vero un po',
12: Ti hai scappata la telefonata!
24: Beh, il sacrosanto lavoro! Ce l'hai tutti i nostri errori?
12: Ma che cosa stai dicendo? Non ti capisco!
24: Beh, il sacrosanto lavoro! È bellissimo!
12: Basta!
24: Adesso tiro fuori il culo!
12: Che è il culo?
24: Ma magari no!
12: Ma che magari no? Tira fuori il culo!
24: Adesso faccio una foto, Rosemia, e la pubblico su Instagram. Se non mi bloccano, vedrai che
12: sai che ma devi tirare fuori il culo!
24: Adesso tiro fuori il culo!
12: Tira fuori il culo! Ma chi sei? Che hai sbagliato il numero!
24: No, secondo te è un cazzo! Sto lanciando la scenetta, brutto coglione!
12: Ma che cosa vuoi da me?
24: È un'ora che sto cercando di lanciare la scenetta!
12: Che stai urlando, bastardo!
24: È un'ora che sto cercando di lanciare la scenetta! Tra quelle, l'altro fai i versi!
12: Sei brutto bastardo! Ma hai sbagliato il numero!
24: Ce la facciamo!
12: Che cosa vuoi? Ti ha scappato il numero!
24: Allora, stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no?
12: Dall'americano!
24: No, secondo te è un cazzo, sto lanciando la scenetta! Stai zitto, scemo.
12: Che cosa vuoi?
24: Ma che discorsi del cazzo, ma che paragone del cazzo è?
12: Parla bene, che cosa vuoi?
24: Adesso faccio una foto, dimmi adesso! Adesso tiro fuori il culo.
12: Tira fuori il culo!
24: Ma gnagnesti!
12: Hai sbagliato!
24: È un'ora che sto cercando di lanciare la scena!
12: Sono dieci secondi! Che cosa vuoi?
24: No, secondo te è un cazzo, sto lanciando la scena!
12: Mi fai morire, brutta merda! Io non so mica chi sei! Adesso faccio giù il telefono, vai a cagare!
24: Ce la facciamo, 46 per un blocco!
12: Vai a cagare!
24: Andate al bar a farvele!
2: Multiverso
0: Radio 105. lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Che c'è?
7: Ti ucciderò.
4: Uccidi, uccidi, uccidi.
7: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
4: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
7: Marco Mazzoni ti ucciderà.
4: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
7: Hai paura?
4: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
7: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
7: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre. Una vacca.
7: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
7: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
7: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
7: Addio.
4: Colpa mia.
7: Ma vai a cagare.
4: Se non era per me non facevate nemmeno apparizione di Swiss Notice, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
7: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
13: Cuccioli stava rischiando di morire.
7: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
4: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
7: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
4: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
7: Hai paura?
4: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
7: Ti ucciderò, bastardo.
4: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
13: Vado!
7: Hai paura di me, vero?
4: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
7: Quando è che vieni a Sondrio?
4: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
7: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
4: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
7: Non ho paura di te.
4: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
4: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
7: Ti ucciderò!
4: Pasqua, ancora il sai?
14: La radio, alla puttana d'esordio.
7: Ma chi è questo figlio di puttana?
4: Questo è uno che se ti acchiappa,
7: sì?
4: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel. Ufficialmente,
7: ma fate
4: dalle banane alla zucca.
7: Siete due froci, vero?
4: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
7: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
4: Sì, mi imitate.
7: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
4: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
7: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
4: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
7: Adesso ti facciamo licenziare.
4: Sì, sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
25: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

fa delle mie verità del mondo che io puntualmente vi dico, ma li ho sterminati tutti quei figli di puttana! A fuon di calci girate alla Chuck Norris e crivellate di piombo con la mia pistola spara bestemmie. Voi intanto continuate a pipparvi i calcinacci e a trasfinare le sedie sul pavimento senza mettere i velcri, dando fastidio al vostro vicino di casa che abita di fotto. E allora, siete pronti? Per risparmiare

Facebook. Comunque Fia, questa è una canzone che parla di quanto è importante sempre tenere d'occhio la salute, perché quando c'è la salute c'è tutto. Vai lì, fa.

0: Beach Party. Geova Beach Party. Welcome to the
1: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.

0: che sofferenza, caramba.
1: L'uomo che troviamo mezzo vivo e mezzo morto su questo letto d'ospedale turco, con le ossa tutte rotte, i baffi scompigliati, un cazzo che non c'è e la vescica gonfia come una zampogna, è il povero Ilmaz. E non c'è difficile spremere una lacrimuccia per questo sfortunato che da mesi s'affanna come un coyote nel valoroso tentativo di sburrare sburra nella figa della sua bella Zuleia. Forse potevo evitare di ripetere sburra due volte. Anche fica, insieme alle due sburrate, era un po' eccessivo. Vabbè, scusate, sono molto concitato.

0: figlio, amore mio, ex amore mio, me l'ha detto. Non ci... la situazione lo richiede.
1: Certo.
0: Non ci credo che dopo tre lunghi e dolorosissimi mesi sto finalmente per lasciare l'ospedale. E ora che ho di nuovo il cazzo, sono tornata alla morte come prima. Più di prima, amore mio, ex amore mio, mannaggia. Ma dimmi, dove hai trovato i soldi per pagare tutte le operazioni? E questo bel vestito? E tutti sti gioielli? E non è che per caso ti sei messa a battere il marciapiede, fai la vita.
1: Ma no, il mazzo, sono fatta di meglio, molto di meglio. In questi tempi sono preparata una grossa sorpresa per te. Forza, seguimimi, non facciamo aspettare l'auto.
0: Ma che fretta, ma che furia. E dove mi stai trascinando, amore mio, ex amore mio, lucido negli occhi miei e anche di quegli altri? E di che auto stai parlando?
1: Ora lo guarderai con la stessa faccia tua. Ta-da!
0: Ta-da! Oddio, una limousine! Hai affittato una limousine per venire a prendere l'ospedale? Ma sei impazzita!
1: Non sono la frittata la limousine, la sono comprata.
0: Ma come hai comprato una limousine? Ma come hai fatto? Con che soldo?
1: Lo scoprirai presto come. Forza autistico, portaci allo stadio di Lontantinopoli.
2: Subito, signora Zuleia. Stia attenta a non calpestare i peli delle ascelle. Forse dovrebbe accorciarli un po', pure i baffi.
0: Allo stadio?
1: Ehi!
0: E che ci andiamo a fare allo stadio?
1: Andiamo e scopriamo allo stadio, amore mio.
0: Allo stadio?
1: Ehi! Devo ancora leggere la storia, amore, la leggiamo, andiamo avanti.
3: Scopare allo stadio? Cosa intenderà Zuleia? Cosa avrà architettato quella pelosissima mente calma?

0: Maronna mia, Zoreia, che succede? E chi è tutta sta gente? Chi li conosce?
1: Sono qui per guardarci che scopiamo, amore mio. Ho venduto 80.000 biglietti in un solo giorno, con la promessa che ficcavamo davanti a tutti.
0: Zoreia, sono commosso, sconvolto, un po' schifato anche. E ansioso, c'ho un velo di ansia da prestazione, c'ho il cazzo che sembra un mignolo. Ma molto arrapato, amore mio.
1: E allora cosa aspettati? Lanciamoci su quel lettone in mezzo al prato e diamo spettacolo.
0: Oh sì! Sì, andiamo. Prima corriamo e poi andiamo. Contestualmente corriamo e andiamo allo stesso tempo.
1: Sì, secondo me è meglio.
2: Italia, no! Dai il max, tira fuori il cax.

0: 80.000 persone. Uno stadio gremito di tifosi paganti, pronti per assistere all'evento più importante della storia, più importante del Super Bowl, della Champions, della Coppa Cobram. Addirittura più importante di quando Fabio si compra un paio di scarpe nuove.
1: E Buffo mi dà un po' fastidio quando li moniamo, non li vuoi tagliare?
2: Sì, cosa, amore mio?
1: Ci siamo! Ci siamo! Sto per penetrare! Sto per penetrarti, amore mio! Senti il cazzo mio!
2: Fallalo, fallalo! Penetrapami, penetrapami, amore mio!
1: Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Sono dentro, oddio! Sono dentro nell'andra scura della caverna, oddio!
2: E io sono tutto attorno!
1: Forza! Adesso agitiamoci in modo goffo per creare attrito fra i nostri sessi! Oddio, oddio, oddio, raggiungo l'apice! Raggiungo il vertice! Che devo dire? Che devo dire adesso?
2: Viva, viva!
1: La figa! Già ce l'ho! Iaculo, iaculo! Iaculo turca!
2: Piripippi! Amore mio, è stato...
1: L'esperienza più brutta della vita mia.
2: Esatto, uno schifolo, proprio una merda, che ribrezzolo.
1: Zuleia, sono mortificato. Ma tra di noi non c'è proprio compatibilità sessuale, non c'è chimica, proprio, sei proprio un bacco di legno.
2: Hai ragione proprio, proprio zero compatibilità.
1: Zero, ma zero, proprio, ma neanche una cosa, cioè, infilare il cazzo in un termosifone era meglio.
2: Sì.
1: E pensare che mi hai aspettato questo momento da tutta l'eternità. Che delusione, che scoramento, che abbattimento, che sconforto.
2: Ma pure ficcarmi Dio un ananasso dentro era più meglio, proprio.
1: Che hai detto?
2: Dico, ficcarsi un ananasso dentro era più meglio, sì, sì.
1: È una forma strana l'ananasso.
2: Lo so, fa pure male.
1: E vabbè, ma adesso?
2: Che facciamo?
1: E che facciamo? E mi sa che tocca fare quello che fanno tutte le coppie della nostra condizione, Zuleia, amore mio, ex amore mio, chiamato orribile.
2: Facciamo un bambino!
3: Ma siete stronzi!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Come sta? Merda!
2: Però.
4: Che è il suo parò?

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a Bretagna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the zoo. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: Vado a fanculo, va.
6: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non sta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cazzo.
2: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco mort.
7: Me.
6: Estra mort.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto contento per te, complimenti.
6: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
6: Io vengo a casa a tutta quanto e scelto la finestra, capito?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
6: Fatti un angolo sto buchi buchi, no?
7: Vieni.
6: E che...
7: Vieni.
6: Ti vengo a sparare, ci scetta a basso, voglio...
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni!
6: Vengo subito, cazzo!
7: Oh.
6: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa!
7: Vieni!
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni!
6: Ma vengo da te! Ti dà
7: la... Ma denuncia io a lei!
6: Ma ti vengo a spaccare un cervello!
7: Che la carabinieri, tu sono morto anche!
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
8: Lei ha sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh.
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, pian terreno io qua,
8: sì,
6: qua.
8: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada quel paese.
6: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai
8: ma
6: capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
6: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
8: Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
8: Come lei?
6: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
6: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto, casa mia, sotto qua.
9: E dove?
6: Lei che
9: dove?
6: C'è una piscina in casa, c'ha?
9: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
9: Sta lavando in un attimo.
6: Un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
9: Ma dove? Dov'è che... Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
6: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46...
9: Ma dimmi, chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucic.
9: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: Marco, un attimo.
9: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
6: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzarla ricco, mo mi fai ingazzemo. Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente.
6: Adesso vengo su, ti butto, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, ti butto adesso.
9: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
6: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi... Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
9: Come ti chiami?
6: Peppinucci.
9: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
6: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: Pronto?
1: Signora, buongiorno, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi.
0: Ma chi c'è?
1: A lei, signora, sono un operaio del 5 Gigi, sto qua dentro in cantiere, a poche passi da casa sua, che stiamo installando i nanobot.
0: Non so cosa sono queste Gigi.
1: Guarda, signora, è una cosa complicata, è una roba...
0: stare, dai.
1: È una cosa digitale. No, è che la chiamavo, signore, che potrebbe subire qualche disservizio lei durante la giornata.
0: Ah, sì.
1: E
0: quale servizio?
1: Praticamente l'interruzione di tutto, corrente, gas, acqua.
0: Oh, mamma mia.
1: Perché le spiego, noi mettiamo questi nanobot, che sono dei robot piccolini, che si attivano col microchip.
0: E dove li mettete?
1: In giro per tutta... cioè, in giro, stanno in giro, nell'acqua.
0: Ah, ma sempre fuori, no? In casa.
1: No, entrano anche in casa poi, signora.
0: Va bene, dai. Sì. Va bene, mo chiama mia figlia e glielo spiego.
1: Allora signora, mi raccomando, quando sente il segnale d'allarme che abbiamo messo nel quartiere, mi raccomando, spenga tutti gli elettrodomestici, non usi l'acqua, e che sennò ci si incasina tutte le tubature, cose.
0: Ma avete chiamato pure gli altri?
1: Sì, tutti stiamo chiamando, signora, tutti quanti dentro il quartiere. Anzi, se c'è una vicina di casa che mi avanza di fare una telefonata, che ci vuole dare una voce a lei. Ce lo dica, signora De Fronte.
0: Va bene,
1: che...
0: sì, glielo dico.
1: Ci va a bussare, che così magari faccio una telefonata in meno, signora. Ci va a bussare e ci dice, no, non accendere niente che ci sono i nanobot.
0: Va bene, dai.
1: L'unica cosa, signora, mi deve dire, se sente il segnale d'allarme.
0: Va bene.
1: Un attimo che ce lo faccio sentire, che sono qua con Salvatore. Un secondo, Salvatore, un secondo. Mandiamo il segnale d'allarme, per favore, per la signora.
2: Sono la pelosa, sono la pelosa, sono la pelosa.
0: Questo è il segnale, questo è il segnale.
1: Questo è il segnale, ha sentito bene?
0: Sì, l'ho sentito, sì.
1: Ce lo faccio risentire un'altra volta per sicurezza, signora?
0: Vediamo.
1: Un attimo che manda Salvatore, Vai, tanto.
2: C'ho la pelosa, c'ho la pelosa, c'ho la pelosa.
1: Sentite il segnale?
0: Sì, come dice, sono pelosa.

0: Vabbè. Vai, Salvato!
1: Fica pelata, fica pelata, fica pelata.
0: Sente ancora pelosa, signora?
2: No.
0: Che ha sentito adesso?
2: Non mi so spiegare proprio come si dice,
0: no,
2: però...
0: Non le so bene. Aspetta che ce lo rimando, signora. Salvatore sta qua apposta, è pagato per questo, eh? Vai, Tato!
1: Fica pelata, fica pelata, fica pelata.
2: Ma sì, ho sentito, quando sento questo rumore io spengo tutto.
0: Ecco.
2: Ma non lo so spiegare, ma ve lo ripeto, però... questo
0: signora, se non ha sentito bene ce lo mandiamo di nuovo, eh? Vai, Salvato!
1: Fica pelata, fica pelata, fica pelata.
2: Va bene, se l'ho sentito, dai.
0: Ha capito bene, è ancora pelosa, no?
2: No.
0: Non è più pelosa.
2: No, però sento questo e quindi...
0: È questo, quando sente questo...
2: Quando sento questo rumore che fate, allora io spengo tutto.
0: Stacca tutto, tutto cosa, tolga proprio le spine dai buchi, tutto quanto. Non ha sentito più niente di peloso, signora, vero?
2: No, niente di peloso.
0: Perché se lei mi dice le cose pelose, signora, immagina che vada alla vicina e dice: scusa, cara Pasqualina, quando senti fica pelosa, capisci che la vicina non la prende seriamente.
2: Sì, va bene.
0: Invece
2: capisco,
0: è pelata.
2: Spegno tutto, va bene.
1: Cazzingulos, cazzingulos, cazzingulos.
0: È arrivato anche un signore dalla Grecia. Deve essere dall'acqua calda.
2: Va bene, grazie a voi.
0: Arrivederci, grazie. Signora, grazie per la gentilezza, eh.

0: Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Benvenuti a Quark. Oggi parleremo di una civiltà straordinaria, i romani. Non i cafoni che vivono oggi nella capitale italiana, anche perché il 60% sono terroni emigrati e il resto ormai sono neri che spacciano nei parchi. Parliamo dell'antica Roma e del meraviglioso impero romano.
3: Ma erano veramente tutti froci nell'impero romano?
2: Roma ormai è una cloaca fatta di buche, pickpocket, zingari, spacciatori e una valanga di turisti che si domandano: ma come cazzo si fa a tenere un capolavoro così di merda? Il tutto condito da qualche stupendo monumento, anch'esso lasciato nelle mani di vandali, incuria e porco d***o. Scusate, ma a volte mi incendio. E pensare che un tempo Roma era popolata da uno straordinario popolo che riuscì a conquistare mezzo mondo senza internet, senza GPS e soprattutto senza recensioni su TripAdvisor. E allora la domanda da porci è: ma che fine ha fatto quel popolo? Cos'è successo a quei gloriosi romani? Dove sono finite quelle menti eccelse? Cane, vedere una città ridotta così mi fa perdere la pazienza. Via col servizio o mi scomunicano.
3: Partiti da Roma con un paio di sandali, una tunica, bestemmie e tanta rabbia repressa. Nel giro di pochi secoli conquistarono praticamente tutto il conquistabile: Francia, Spagna, Inghilterra, Grecia, Nord Africa. Mancava poco che aprissero un chiosco pure sulla Luna. I romani costruivano strade perfette, acquedotti giganteschi, anfiteatri immensi, opere così solide che sono ancora in piedi oggi. Pensate, alcune strade romane hanno resistito 2000 anni, mentre i ponti che hanno costruito gli ingegneri moderni cadono 2 minuti dopo essere stati eretti e ancora oggi quel babbo di cazzo del sindaco Sala non riesce ad evitare che il centro di Milano si allaghi dopo una pioggerellina.
2: Questo per sottolineare che tutta sta manfrina sul progresso in realtà è una grandissima puttanata, perché costruivano meglio gli antichi romani a mani nude, martellando con le punte dei cazzi, che i vari architetti e ingegneri handicapponi di oggi. Philippe Stark, baciaci il cazzo, tu e la baguette.
3: E poi c'era l'esercito romano, disciplinato, organizzato, feroce. Uomini capaci di marciare per chilometri con armature pesantissime, senza lamentarsi.

0: su Instagram per il mal di schiena. Ma come tutti gli imperi, anche Roma cadde.
1: Prima arrivò la corruzione. Gli imperatori duravano meno di un oggetto comprato su Temu. Nel III secolo d.C. alcuni venivano assassinati dopo pochi mesi. Uno addirittura fu proclamato imperatore e ammazzato 12 secondi dopo dai suoi stessi soldati. Praticamente Roma aveva trasformato il governo in una puntata del Grande Fratello V. Poi arrivarono i problemi economici. Per pagare esercito e guerre, lo Stato iniziò a svalutare la moneta. Meno argento nelle monete, più inflazione. In pratica, stesso stipendio, ma il pane costa il triplo. Vi ricorda qualcosa?
0: Nel frattempo i barbari premevano ai confini. Goti, Vandali, Unni. Roma cercava di fermarli, ma ormai era come mettere un dito nel culo per fermare la diarrea. E poi arrivò lui, Attila, l'uomo che terrorizzava l'Europa intera.
2: Oltretutto che la parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa. Iule!
0: Uno che entrava nelle città e lasciava più danni di Paolo, Marco e Fabio dopo una bottiglia di Averna. Nel 410 d.C. i Visigoti saccheggiarono Roma. Per i romani fu uno shock enorme. Era tipo vedere tua moglie scopata a pecorina dall'anziano portinaio. Infine, nel 476 d.C., l'ultimo imperatore romano d'Occidente venne deposto da un capo barbaro e lì finì ufficialmente l'impero romano d'Occidente.
1: Ed è esattamente quello che sta succedendo oggi con l'invasione di immigrati in Europa. A loro non piace la nostra cultura, a loro piace la fica pelosa e le donne per loro devono vestirsi come apicoltori. E invece di integrarsi e adattarsi al nostro stile di vita, continueranno a figliare e cancellare per sempre la cultura occidentale. Meno male che io non ci sono più, altrimenti avrei aperto ogni puntata di Quark tirando bestemmie.
0: Capito. E la colpa è dei sinistronzi che, pur di farsi votare e tenere la poltrona, sono pronti a incenerire anni di storia occidentale. Zecche di merda.
1: Per concludere, da glorioso impero romano, padrone di mezzo mondo, siamo diventati dei mollaccioni, buonisti del cazzo, incapaci di far splendere il paese più bello del mondo. E siamo passati da Augusto e Giulio Cesare a questo, via col filmato di chiusura.
3: Oh, Andrea, qui stanno a verso Terni, ho preso una strada di merda, non so come cazzo tornerà, sto senza nafta, porto sto non so che fa, mannaggia il da... Maledetta il porco! Non so che cazzo fa! Non so andannà! Mannaggia il sangue! Labaro, qui c'è scritto Tipperina, Firenze, mo esco di qua, arrivo dall'altra parte! Mannaggia! Mannaggia! Mannaggia il porco! Maledetto! Ma che sto fermo? Ma porco! C'è un'indicazione! Ma che stanno a scherzare? Mannaggia il corretto, qui non c'è l'indicazione. Porco maledetto, sto pure senza nafta, sto.
0: Viva il progresso, ma vaffanculo.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Ala, fanculo, sono tutto fatto e mi si incastra la mascella. Ala. Ala. Ala. Ala. Alla tigre.
3: Anche oggi Massimino e Giovanni.
2: Ala. Minchia che trendata, mi si è addormentata la tastiera. Buona sta merce. Provano a fare i puttani, tentano di fare a merda gli albergatori, provano ad imbarcarseli per fornire il loro servizio di puttani alle clienti. Ora serve un lavoretto di bocca da un iPhone. Sfanculatevi, ascoltate sta stronzata.
4: Sono una telefonata, mi dica pure.
5: Ah, Perù come in Sud America, dove fanno la coca?
4: Sì.
5: Ah, fantastico. Senti,
4: posso aiutarla?
5: Ti chiamavo per sapere se in quella zona lì c'è una bella affluenza di russi.
4: Come?
5: I russi, vengono i russi a dimorare nel vostro albergo?
4: A volte sì, a volte no, cioè dipende dal periodo, durante l'estate soprattutto.
5: Ah, questa è una cosa importante. Ah, ma senti che anche tu c'è l'accento straniero.
4: No. Sì, mi sembra?
5: Sì, perché...
4: Dico pure come posso aiutarla.
5: Sentite, che mancava una T.
4: Della chiamata sarebbe?
5: Stai calma. Sono Massimo Indi Quarto, praticamente sono puttano. E stavo cercando un posto che mi fornisse clientela. Se lasci il numero di telefono, se viene qualche russa anche disagiata, sui 45.
4: No, volentieri, mi lasci pure.
5: 60-70 anni, che c'ha voglia di 4 kg di cazzo, mi fai il numero di telefono e io vengo. E lascio il 20% a chi mi chiama, portiere di notte, chi sia sia, capita?
4: Sì.
5: Ok, 335?
4: Sì.
5: 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 vela, non lo so io come fate voi il servizio dei puttani.
4: Ok, va bene, grazie, buonasera.
5: Oh, se vuoi qualche chiavicata di cazzo pure tu. Oh, bastarda, andiamo a guardare personaggio.
6: Adesso guarda Massimino, ci penso io, ti faccio vedere come si fa. Se mi risponde una bastarda, minchia, subito gli dico, ti metto la lingua nel c***o, lo giuro, subito. Se rispondi dico, ti ciuccio la fica. Non dico neanche pronto, guarda, ciuccio la fica. Vedrai che dice subito qualcosa.
7: Potenzula, buongiorno.
6: Ti ciuccio la fica. Pronto?
7: Va bene.
6: A posto?
7: A posto, grazie.
6: Fantastico. Ciao.
7: Salve.
6: Yeah, ti spacco tutta, sai?
1: Tamarri.
8: Pronto, Miro, però.
6: Come?
8: Albergo? Pronto?
6: Albergo?
8: Potete soffrire, sì, prego.
6: Prego, prego. Pronto?
8: Pronto, buonasera.
6: Buonasera.
8: Prego, mi dica.
6: È l'hotel?
8: Hotel Sostrosma, sì.
6: Prego. No, ma confuso, scusi, volevo parlare, chiedere una, dirle una cosa, ma c'è cioè, sto prego, scusi, na, comunque, piacere, sono Giovannino. Pronto?
8: Sì, mi dica, Giovannino, mi dica.
6: Non so, non mi risponde, mi sono preso. Senta, allora, sei tutto strano, mi hai fatto prendere male. Chi sei tu?
8: Ma chi sei tu?
6: Giovannino. Io sono Giovannino, piacere.
8: Sì, ma chi sei tu? A me mi viene a dire chi sei tu, scusi, non la conosco. Mi vuole dire cosa cerca o
6: non fare,
8: cosa?
6: Non fare l'Adriano Celentano della Riviera Romagnola.
8: Ma chi sta parlando?
6: Ma lei come fa a fare sto lavoro che non si capisce, scemo, che ti do uno schiaffo.
8: Ma scemo? Ma chi è che dice scemo, mi scusi?
6: Ma pensa a te sto cretino.
8: Ma lei parla con me e mi dice, mi dà dello scemo?
6: Aspetti che mi giro. Oh, scemo! Scemo! Scemo! Ehi, ha rimbalzato anche negli specchi di casa, coglione!
2: Ora quello scemo di Giovannino proverà a farlo a merda.
8: Non si permetta mai più di telefonarmi!
6: Allora, io ti prendo dal collo con le mani e te lo spezzo come un gallo, scemo di merda! Hai capito? Furia cavallo del West! Oh, ma rispondi! Mi stai facendo venire l'ansia, oh! Cadavere, man!
8: Faccio l'esposto ai carabinieri.
6: Ma che cazzo vuoi fare l'esposto ai carabinieri? Nga, li vedo tutti i giorni.
5: Sto morendo. Oddio quanto ho riso, che stronzata.
2: Allora siete proprio stronzi. Non riuscite mai a combinare un cazzo. Mamma come mi state sul culo.

0: Che bellezza, ben ritrovati a una nuova edizione dello Zucchino d'Oro, la gara canora dedicata ai più piccini. Tante tenere canzoni in gara quest'oggi e come sempre a farci compagnia c'è il mio amico Topo Grigio.
1: Ma cosa mi dici mai, porco... Credevo che non la facessero più sta merda di trasmissione. Tanto lo sanno tutti che la guardano solo i pedofili.
0: Allora, intanto Topo Grigio non si può bestemmiare in televisione, mi raccomando. Come scotti! Come sei caldo, Topo Grigio. Non è che per caso è la febbre?
1: Ma cosa mi dici mai, bastardo, vecchio di merda, non ho la febbre. Scotto perché mi sono appena fatto una pera mega galattica. E prego il signore delle pantegane di mandarmi dall'altra parte del mondo il più presto possibile. Non ne posso più di questa merda. Sono stufo di fare il buffone in televisione. Non piaccio neanche ai bambini.
0: Topo Grigio, lo so io cosa può tirarti su il morale. Una bella canzone. Ascoltiamo dunque la prima concorrente in gara. Lei è la piccola Luigina da Varese con Ho ucciso mio cugino.

0: Allora, Topo Grigio, ti è piaciuta la nostra prima canzone in gara? Forte, vero?
1: Ma che cazzo ti ridi, vecchio di merda? Chiama i servizi sociali piuttosto che al prossimo blocco pubblicitario. Questa ci ammazza tutti. Connor, odio essere un ratto di pezza!
0: Il nostro Topo Grigio è davvero di gusti difficili. Che ne dite, bambini? Gli facciamo scontare un'altra canzone? Topo Grigio, tanto i ratti vivono al massimo 3 anni. Stai calmo. E nel frattempo accogliamo con un bel applauso il prossimo piccolo concorrente. Lui è Giulietto d'Avasto.

0: Bellissima, bellissima. Purtroppo il tempo è volato e siamo già giunti al termine della puntata, ma niente paura, la gara continua settimana prossima. Topo Grigio, vuoi ricordare ai nostri spettatori come possono votare la loro canzone preferita?
1: Ma certo, fate esattamente quello che sto per fare io. Addio mondo crudele. Cosa mi dici mai?

0: Ragranokr. Ragranokr. Ragranokr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
1: Attenzione, dopo il grande e immotivatissimo successo della prima stagione, la serie Ragnarok subisce un'improvvisa infusione di budget, che ovviamente viene spesa malissimo dai produttori. Effetti speciali eclatanti, anche quando non necessari, attori bravissimi innestati in parti non essenziali e sempre attorniati da incapacissimi e deformissimi protagonisti della prima scalcinata serie, conferendo alla seconda stagione un distopicissimo senso di surrealità narrativa, ancora più pessima della precedente.
0: Ragranokr.
2: Ehi, ciao!
3: Ciao, Lipez.
2: Ma che c'hai di diverso? Sei tutto bello bello, pettinato, con la macchina fighetta, cioè vestiti bellini, che hai fatto i soldarelli?
3: No, no, è tutto normale.
2: No, no, sei diverso.
3: Beh, anche tu, sei stato in palestrella?
2: Eh sì, sono una star adesso, sono tutto mascoloso, sono andato in palestra, in estate. Lo so che mi sono svegliato stamattina, sono un'altra persona con la seconda stagione. Ma che cazzo ti devo dire?
3: No, si mangalo mascalone.
2: Oh, non cominciare che mo non c'ho pazienza, eh. Non, basta questi insulti che mi cagate, il cazzo una.
3: Beh, Lipez, ma apri questa lattina di birrella?
2: E che si cappatini, che non ci riesci tu?
3: Ci vuole forzarella. Tu sei forzuto, hai i braccini corti ma potentoni.
2: Beh, sì, sotto torre. Vabbè, passa sta latterella, ma no, che è successo?
3: Sono gli effetti speciali nuovi. Belli, vero?
2: Ma che senso ha? Una latterella di birrella che mi esplode fra le mani. Ha fatto pure i lampi, le luci, che cazzo. Con la musica, poi.
4: Uè, Lipez.
2: Ma, Odin, che ci fai senza la sedina? Che sei scemo che ti riconoscono? Siediti!
4: E non! A seconda stagione so più fico! Mo cammina e posso andare a giocare in macchinette al bar!
2: Andò uve, ma come? Dove li pigli i soldi?
4: E me li dà la produzione!
2: Ma che cazzo? Ma gira la pila in sta serie di merda! E che sono l'unico che fa ancora schifo!
4: E messine! Tu sei Todor, sei lo protagonista! Deve fare schifo! Altrimenti la gente non si identifica.
2: Ah, quindi sono l'unico che la prende nella culo?
4: Sì, ne.
2: Io sono in gelo proprio, eh.
4: Siente, Lipez, non è che mi apri sta lattina di birrarella?
2: Ancora? Ma siete fissati, mo? Sono le 9 di mattina, che fate con tutte sti birrarelle? E poi da quando fumi? Che schifo!
4: È solo soldi dalla produzione. Dobbiamo fumare e vivere a birrarella da mattina a sera. Per lo contratto.
2: Ma chi paga stasera? Satana!
4: Dai, aprimela, che tu sei Todor, sei forte, io sono vecchiariello.
2: Sei vecchiariello solo quando vuoi tu, Odì. Basta sta la tirarella. Ma no, ancora, che cazzo è? Che sono bombe?
4: Non, sono gli effetti specialette nuove, c'è solo soldo, mo.
2: Ma che ci sono i soldi solo per far scoppiare le birrarelle? E io la cazzo manca per fare la plastica facciale.
4: Lipez, per cambiarti la capa a te ci vuole troppo lo soldo. Tieni, coprila con una sciarpa che sembra più bandana. Almeno si me ne mangalone.
2: Oh, Dini, incominciare pure la tua sfotta che oggi c'ho già i cazzi che mi girano bene bene, Ma mamma sale una curiosità. Ma Faustine, dove sta in sta nuova stagione?
4: Sta nella villa.
2: Quale villa?
4: A villa con piscinella di nonna Faustina.
2: Ma come, che c'è una villa con la piscina, mo?
4: Sì, hanno cambiato lo personaggio. Mo sta più figo. Ci stanno le soldi.
2: Non ci credo, ma mi cazzo.
4: Ma vai.
2: Avete Faustino. Ammazza, che cazzo è questa, la villa di Lollywood? Mo suono.
5: Sì, chi si pone innanzi alla porta?
2: Sto cercando Faustine, chi sì, il maggiordomo, apri.
5: Eccomi. Accidenti, Lipez, sei tu? Oh no, adesso accadrà qualcosa di tremendo alla mia persona.
2: Ma tu che cazzo sei? Non sei Faustine? Ma che mi hanno cambiato il personaggio, il vecchierello? Ma che cazzo di senso ha?
5: No, no, ti prego, non farmi del male in maniera bizzarra. Ti scongiuro.
2: Ma chi? Ma che cazzo dici? Ma chi ti conosce?
5: Oh no, ti prego, non mi sparare accidentalmente con quella balestra.
2: Quale balestra?
5: Questa.
2: Oh, scemo, che mi metti nelle mani la balestra? Non la voglio, riprenditela te!
5: No, no, non schiacciare per sbaglio il grilletto, mi colpirai! È proprio puntata verso il mio torace!
2: Ma che dici, ma quale grilletto? Ripigli sta balestra!
5: Questo! Ah, mi hai colpito! dannato strongoloide.
2: Uè, calma, calma con le parole, scemo, scemo, va che sei pazzo proprio, ti sei fizzato da solo, ma chi cazzo sei, scimonito vero?
5: Ah, percepisco la morte che sopraggiunge a divorare le mie membra e le mie carni.
2: Hai finito? Ma basta, dai.
5: Oh, la mia titrice.
2: Oh, sta cosa imbarazzante, dai.
5: Oh, il buio sopraggiunge. Oh.
2: Basta.
5: Oh.
2: Ancora. Oh. Bene, ho capito, vado, va.
5: Oh.
2: Basta, dai.
5: Appropinquati.
2: Cosa?
5: Vieni più vicino.
2: Che vuoi?
5: Ancora un po'.
2: Dimmi.
5: Vuoi far roba?
2: Eh no. Ma pure cacchione. No, te lo dico io, fanculo.
0: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La serie che costa poco.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
9: Che colore siamo dall'altra parte?
10: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
11: Un puffo morto.
10: Ma che puffo, puccialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
9: Avevi detto...
10: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
9: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
11: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
10: No. Lì arriva tutto bello.
11: Bello, sì.
10: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
9: Ah,
10: sì,
9: ah.
10: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
9: sì.
10: Lì invece no, si allunga.
9: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
10: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
11: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
10: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
9: Non si mangia?
10: Lì tutta minghia.
9: Ma si pagano le tasse?
10: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
9: No.
10: In natura, non so, nel mangiare.
9: Sempre così. Minchia.
10: Sempre minchia, non
9: cioè, è una vita del cazzo.
10: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
9: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
10: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
9: La puoi trombare?
10: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
11: Cioè come? Cioè?
10: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
9: Ah, un groviera.
10: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
9: Ah no?
10: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
9: Cioè, la passera in gola?
10: Sì, la passera in gola.
8: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
11: Non sei uno neanche che fuma tanto.
9: Secondo te Paolo è uno che tromba?
10: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
9: L'abitudine del barbero.
11: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
10: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
9: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
10: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
9: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
11: No, è sul lavoro.
9: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
10: Mai! Mai!
11: Dai, con calma.
10: Lo sai che non bevo mai vino, mai! Vai!
11: Prova,
9: è vero.
10: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
8: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
12: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
10: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
11: Flipstone, famosi Flipstone.
12: Dai,
11: ho fatto tilt col Flipstone.
12: Dai, c'è Freddy.
9: C'è Fred.
10: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
9: Dai,
10: bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
12: La moglie, vi.
10: Viva l'Italia. Italia, Italia.
11: Poi c'è anche CCC.
10: C'è il Grassea, c'è che so che va a finire.
12: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
10: Di Saronno, al maletto di Saronno.
11: Animaletto! Come cazzo di Saronno!
8: torniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
9: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
10: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
9: Ancora?
10: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
8: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
10: Devono morire tutti i giorni.
9: No, scusa, questa la devi spiegare.
12: Non ho capito.
10: Tu per sposare a quali dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
12: Eh sì.
10: E vedrai, vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
12: Sì.
10: Non vivrai mai con te.
9: No.
10: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollalo.
9: Sì.
10: Vuole il pieno, vuole il pieno.
9: Vuole il pieno?
10: Il pieno, il pieno. La cosa piena.
8: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
10: Guarda, 52 anni.
9: Bello, un da. Scusami, eh.
11: Guarda, cromosoma in più.
9: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
10: Guardi qua.
9: Guarda sua madre.
10: Ha 55 anni, mia madre.
9: Ma sua madre è uguale a lui.
11: Aspetta, se le
10: mia
11: metti
10: moglie,
11: in fila.
10: Mia moglie e mia madre.
11: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
10: Lui. Io.
11: A che età?
10: A 23 anni.
11: Ma perché negli anni 60 sembrano
10: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le
11: negli
10: macchine fotografiche.
11: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
10: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
11: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
9: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
11: Ma non è neanche lui.
10: Ma adesso gli anni passano. Oh, questo naso diventa così.
9: Che cazzo di?
10: A te diventa così.
11: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65,
9: sì.
11: Pensa a 80.
9: Mamma.
11: 80 si sfascia, avanza il testo.
9: 80
11: si apre come un sacco.
9: Come le candele.
10: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma non un brucazzo, è possibile.
9: Vaffanculo.
10: Vedrai, però,
9: cosa?
10: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
9: Ma che cazzo,
10: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
9: 40 centimetri
10: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
11: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
10: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, ma sono fregata Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
11: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
10: a tirare la nave piena di terra rossa,
11: hai capito? Allora, a 65 anni
10: sta parlando adesso lui.
11: Deve andare a Taranto.
9: Grazie maestro.
11: Grazie.
9: Ma io ho visto la luce.
10: Hai visto la luce?
11: Sì. Anch'io sì.
10: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Only for you. This is Zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zoo 105.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show!
2: Marco è un ragazzo super fortissimo coi capelli spinosi. La sua avventura inizia semplicemente con il ricercare le 7 palle del drago, ma da quando scopre di essere un alieno proveniente da un pianeta popolato solo di infami, la trama diventa un cacatoio incasinato dove arrivano di continuo mostri più stronzi e troie più troie. Così Marco spinge il suo corpo al limite per diventare il più infame dell'universo, con nuove incredibili trasformazioni e capelli ossigenati come il Super Infamian, il Super Infamian livello 2, il Super Infamian che ha superato il limite del Super Infamian, il Super Infamian God Super Infamian, il Super Infamian God Super Infamian che ha superato il limite del Super Infamian livello 4, oppure il Super Infamian Blu. Il tutto con onde di minchia e sferzate di glandi energetici. Marco!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se sei ad un meeting, non ascoltare chi parla. Cerca un paio di tette da guardare e fai solo quello per tutto il tempo. Sii uomo. Se un bambino ti osserva, chinati verso di lui e digli: che cazzo ti guardi, insetto? Sii uomo. Sbrocca senza un motivo e metti a disagio tutti gli altri. Sii uomo. Se qualcosa ti sta piacendo, trova un modo per rovinarla. Sii uomo. Di a tua moglie che non c'è bisogno che lei vada a lavorare. E poi rompile il cazzo perché spende i tuoi soldi. Sii uomo. Annusa il culo del tuo cane. Sii uomo. Se un cesso pubblico è intasato, cacaci sopra la tua torre di Pisa e vattene. Sii uomo. Quando ti prestano qualcosa, non restituirlo. Prestalo a qualcun altro come se fosse tuo. Sii uomo. Non meditare. Segati. Sii uomo. Se senti che stai per fare una cazzata, fermati. E poi fanne una peggiore. Sii uomo. Comprati un Rolex e poi continua a guardare l'ora sul telefono. Sii uomo. Impara a ruttare il tuo codice fiscale. Sii uomo. Se ti cade una cosa nel water, guardala, decidi che non ti serviva e tira lo sciacquone. Sii uomo. Usa la carta di credito come se fosse soldi gratis. Sii uomo. Se sei calvo, compra un phon per asciugarti i coglioni. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il mio nome è Frank Underwood e sono un uomo di potere. Dicono che sia omosessuali dalla nascita, ma non è vero. Io lo sono diventato, perché per fare politica non c'è altro modo che inculare il prossimo.

0: Frank! Dove eri finito? Ti ho cercato dappertutto, cazzo!
1: Perdonami, dovevo finire una partita a cooling.
0: Che cazzo è cooling?
1: È uno sport. Io mi dipingo delle strisce rosse sull'uccello e faccio il birillo. E i miei sottoposti mi lanciano addosso dei puttani con tre buchi nel culo.
0: Figa, una cosa disgustosa, cazzo!
1: Faccio politica, Doug. Inculare il prossimo è il mio mestiere. Mi tengo solo in allenamento.
0: Oh, ma non esistono persone con tre buchi nel culo! Se non lo sapevo!
1: Tutto esiste, Doug. Basta disporre della cifra giusta, di un buon chirurgo plastico e di ergastolani sedati.
0: Ergastolani sedati? Cazzo, Frank, ma è disumano, figa!
1: Lo so, ma da svegli è un casino fargli altri due buchi nel c***o col trapano. Che cosa volevi dirmi?
0: Beh, c'è un problema al congresso, figo! Dobbiamo vedere il senatore Tampax!
1: Ricordami un attimo chi è.
0: Ma figo, il ministro degli interni, cazzo!
1: Ah, già, cazzo, era ovvio.
0: La sua poltrona rischia di saltare, figo!
1: Beh, diciamo che ha appeso un filo.
0: Bella battuta, figo! Frank, sei in macchina, vai, vai, vai! Sto culattone, quello è Frocio!
2: Frank!
1: Claire!
2: Cosa ti porta qui?
1: Tampax.
2: No, grazie. Mi sono fatta legare le tube 2 anni fa per protestare contro l'utero in affitto. Da allora non ho più il ciclo.
1: No, Claire. Mi sa che stai equivocando.
2: Aspetta un attimo. Non vorrai intingerlo nella vodka e infilartelo nel culo come quella volta alla cerimonia dei Nobel?
3: Il premio Nobel per la pace, dopo 40 anni di lavori forzati, fa la coraggiosa rivoluzionaria Sanzuki.
4: Oh, puttana mangiacazzo! Toccola! Figa bandola! Vieni a darmi una facciata nel culo!
3: Che cosa succede? È ingrescioso! Portatelo fuori!
1: Sì, mi ricordo. Gli agenti di sicurezza mi pestarono tutta la notte con un salmone. Bei tempi. Claire? Claire? Ma mi stai ascoltando?
2: In realtà no, Frank. Dall'orecchio destro non ci sento benissimo. Mi sono fatta trapiantare il timpano al posto dell'imene quando ho deciso di diventare una neovergine pagana per protestare contro i pesticidi.
1: Vabbè, non importa. Mi attendono. Magari ci vediamo a colazione uno di questi giorni.
2: Mi piacerebbe molto, ma non posso mangiare cibi solidi. Ho perso la capacità di deglutire durante una protesta a favore degli estrattori di diamanti in Sudan. Sai, sono stata catturata da 12 mercenari che mi hanno scopato la gola a turno per 3 settimane. Poi per fortuna mi hanno buttato nelle sabbie mobili.
1: Infatti hai una pelle fantastica.
0: Frank, porco dito!
1: Ciao tesoro!
2: Addio Frank!
0: Frank, allora ti muovi, figa!
1: Scusa, ho incontrato la mia ex moglie.
0: Scusa se te lo chiedo, ma perché ti sei sposato se sei omosessuale, Frocio?
1: Ma perché, Fedez?
0: Hai ragione! Andiamo! Ci aspetta al congresso! Vai, vai, vai! Vai al congresso, culottone di merda!
5: Ladri, è da soli!
6: Nemici dell'ambiente, è stato uccidendo il pianeta!
5: Persone di merda!
7: Matrici!
5: Fate schifo!
1: Calma, calma, calma, signori! Un po' di rispetto per le istituzioni. In questa sala è stato spompato un presidente degli Stati Uniti. E che cazzo?
5: Frank!
1: Senatore Tampax!
5: Ben arrivato, Frank! La situazione è tragica.
1: Quanto tragica?
5: Beh, come pulirsi il culo con un riccio di mare.
1: Non lo faccio da anni. Comunque, vabbè, cosa abbiamo sul tavolo?
5: 3 righe e un pucciotto, Frank.
1: Parlavo delle scartoffie. Comunque, me le faccio volentieri. Cristo, che botta! Parla, parla, vecchio coglione, parla.
5: I minatori sono in sciopero, Frank. Da 15 giorni. Vogliono più soldi. Il settore è al collasso.
1: Che stronzata. Infiltrate dei poliziotti travestiti da estremisti e fate scoppiare qualche bomba. Poi bastonate tutti gli altri dicendo di essere stati provocati. C'è altro?
5: Nelle scuole entrano sempre più armi. Gli studenti si sparano in classe.
1: Fate uscire dal gabbio un po' di spacciatori. E che cazzo. Gli studenti arriveranno a scuola fatti come le merde. Non avranno voglia di fare casini.
5: Ma così la criminalità organizzata farà i soldi a palate.
1: Avranno più soldi da investire nell'edilizia. E daranno lavoro in nero e senza garanzie a un sacco di immigrati irregolari.
5: Ma così arriveranno più immigrati regolari. Dove li metteremo?
1: A lavorare in miniera. Al posto di questi stronzi che vogliono l'aumento.
5: Sì, ma i minatori che perderanno il posto?
1: Andranno a prendersela nel culo, senatore. Questa è l'America.
8: Bravo! Bravo! Bravo, Frank! Bravo! Bravo!
1: Grazie, grazie. Oh, era rimasto un sassolino. Detesto gli sprechi.
9: Il mio nome è Frank Underwood e sono un uomo di potere. Dicono che sia omosessuali dalla nascita, ma non è vero. Io lo sono diventato, perché per fare politica non c'è altro modo che inculare il prossimo.
10: Yeah. Yo. Yeah.

0: Complotti complottosi!
1: Erano più o meno gli anni 90, quando l'umanità scoprì due cose importanti. Che il burro è buono e che se è buono, allora, probabilmente è il demonio.
2: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Mangiavi una fetta di salame e ti arrivava una notifica dal destino. Stai per morire. Ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del colesterolo, il mostro, il nemico perfetto, il villain a costo zero. Nessuno sa realmente cosa sia, ma ad un certo punto tutti improvvisamente l'hanno avuto alto.
3: Il colesterolo ha una caratteristica geniale: non fa rumore, non si vede, non puoi litigarci, non puoi mettergli una multa, però puoi passare la vita a parlarne. Per quel che ti resta da vivere, ovviamente.
1: È un nemico invisibile, come la polvere, ma con più sensi di colpa. Ed è proprio il senso di colpa la chiave del più grande complotto mai orchestrato. Perché il colesterolo non è solo una cosa nel sangue. Il colesterolo è un sistema di controllo sociale mascherato da numero.
4: Oggi ti dicono: hai il colesterolo alto. Domani ti dicono: devi cambiare abitudini alimentari. E dopodomani ti trovi a mangiare cracker senza sale e a guardare il salame come se fosse un porno, sbavando e segandotici. È successo solo a me. Ah, vabbè, ritratto. In ogni caso, la tua vita lentamente diventa una merda, per quel che ti resta da vivere.
1: Ma facciamoci una domanda semplice, quella che nessuno oserebbe mai fare. Perché il colesterolo è sempre troppo alto? Non esiste mai un dottore che dice: complimenti signore, colesterolo perfetto, ci vediamo tra 40 anni. No, è sempre: un po' altino, devi starci attento, o devi modificare il tuo stile di vita, per quel che ti resta da vivere.
5: La frase un po' altino è la più pericolosa della storia, perché ti tiene appeso in un limbo eterno, ti tiene in ansia, ti tiene cliente.
1: Cliente, esatto. Perché il colesterolo non è un numero da misurare, ma un business.
6: Salve, sono un noto economo super laureatissimo. Il colesterolo è un numero che non serve a misurare il sangue, serve a misurare la obedience. Se tu obbedisci, compri prodotti 0%, prodotti senza, prodotti con, e soprattutto prodotti studiati ad hoc.
1: Proprio così, studiati ad hoc. Quella parola magica che ti fa pagare 6 euro una margarina che sa di cartone.
7: Il complotto è semplice: ti creano il problema e ti vendono la soluzione a fette. Prima ti fanno odiare il tuorlo, poi ti vendono l'albume in bottiglia, poi ti fanno odiare il burro, poi ti vendono lo spalmabile light, che è burro che ha fatto la tesi in marketing. E intanto tu vivi nel terrore di due parole: analisi del sangue.
1: Ma qui arriviamo al nocciolo del complotto. Il colesterolo non è un problema medico, è un problema morale. Se mangi la carbonara, sei un criminale. Se mangi l'insalata, sei una brava persona. Se mangi l'insalata con l'olio, sei un criminale a metà. Se mangi l'insalata senza olio, sei un figlio di puttana.
8: Io ho iniziato a correre per il colesterolo. Adesso corro anche se non ho niente. Corro per sentirmi innocente. Sono diventato un prete, ma senza chiesa e senza bambini.
1: Capito? Il colesterolo è la religione più perfida del mondo. Non ti promette il paradiso, ti promette forse va meglio al prossimo controllo, ma è tutto gestito dai venditori di yogurt. Loro non vogliono che tu muoia, loro vogliono che tu viva, ma con paura. Così compri sempre qualcosa.
9: Buongiorno, io vi dico la mia. Prima ho mangiato sereno per 40 anni, poi un giorno uno mi ha detto colesterolo e mi hanno rotto il cazzo con le etichette. Ridotto, lai, senza, con, ricco di povero di. Ma vaffanculo, mangiatevelo voi il vostro yogurt che sa di merda. Ma poi purtroppo sono morto.
1: Esatto, è morto. Perché non ha provato i nuovi yogurt a bassa colesterolo della DinoCool? DinoCool è una bevanda ricca di steroli vegetali, le cui proprietà sono indicate per una dieta il cui obiettivo è ridurre il colesterolo alto. Di no al colesterolo, di sì a DinoCool.
10: DinoCool abbassa il colesterolo.
1: Ma abbiamo un'ultima importante testimonianza che vi farà crollare ogni dubbio.
11: Un giorno in palestra un tipo ultra fitness mi si avvicina dicendo: «Ehi baby, devi fare attenzione al colesterolo, se vuoi io ho una soluzione». Speravo si trattasse del Dino Cool, il fantastico yogurt da bere, ma invece era anche meglio. Mi porta in spogliatoio, mi fa chiudere gli occhi, aprire la bocca e me la riempie di una deliziosa brodaglia vischiosa. Slurp, slurp.
1: Non so se avete colto i sofisticati significati nascosti di questa testimonianza, ma la prossima volta che sentite la parola colesterolo, guardatevi intorno. Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi la verità non la sapremo mai.
12: Radio 105. Only for you, the zoo. This is the zoo.
13: This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo. È bellissima.
14: Vai dai. California. California.
15: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
16: Ciao Ryan, come stai?
17: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo, particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
18: Per la mia psiche?
17: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
18: Arcipelago.
17: Nell'arcipelago.
18: Arcipelago.
17: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
18: Pelago.
17: Nell'arcipelago.
18: Nell'arcipelago.
17: Nell'arcipelago.
18: Dell'Oceano Indiano.
17: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
15: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
16: Piacere, Lindsay.
17: Ciao, io sono Rachel Conner.
19: Ma chi è Rachel Conner?
17: Un gelato, lo vuoi col Conner?
19: Sì, la cioccolatas.
18: Ciao, io sono Ryan Cohen.
17: Ciao, io sono Ryan Conner.
19: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
16: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
17: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
19: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
17: Una business relationship.
19: Una business relationship. Tutta la station way, l'essential di nuovo.
17: Recession. Una business relationship.
19: Relationship, quello che fuma.
17: Una business relationship fra di noi.
19: Ryan, allora, con chi c'è di venire al ballo?
17: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
18: Ancora?
19: Ancora Lindsay, no.
17: Lindsay.
19: Lindsay.
17: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
18: Non è l'insane.
19: Lindsay.
17: Lindsay.
18: Lindsay.
17: Lindsay.
18: Prova a dire Lindsay.
17: Lindsay.
18: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
17: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
18: Ancora.
19: Perché Lindsay?
17: Oh, Lindsay.
19: Lindsay! Come Sanpei!
17: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
19: Devi cervellare.
17: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
18: Cervellarmi.
17: Ma devo cervellarmi per.
19: Sì.
17: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
18: No.
17: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
16: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
18: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
16: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
18: Ma no, non pensare che
16: ma
18: sei.
16: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
17: No, perché?
16: Ancora?
17: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
16: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
17: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
16: Parla, idiota, dai che devo studiare.
17: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
19: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
17: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
19: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No. Li tiriamo dal balcone.
17: No, col PSD.
18: No.
19: PSP.
18: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
17: Che ne dice?
18: Che dici?
17: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
19: Ci pisciamo addosso.
17: ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
19: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
17: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
19: Che non è Theft, Theft.
17: E al Grand Theft Auto? Libertani, libertiamoci.
19: Libertiamoci.
17: Libertiamoci.
5: Liberty Island.
20: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
17: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo nel bordo di Bitonto.
19: Ma in Puglia?
17: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
21: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Burger?
19: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
17: Vovel, vovel, vov,
19: vov. Vov, vov. Ci facciamo un bicchiere di vov.
17: Lo sapevo, adesso vengono i coglioni a me.
5: Ma scusa, una macchina famosa.
19: Una Range Rover Vogue.
17: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
19: Vover Vorgen, che
17: cos'è quello? Una Range
19: Rover?
17: Rover
19: Vogue.
17: Vogue.
19: Una Range Rover Vogue.
17: Una Range Vover Vorgen.
19: Vover Vorgen.
17: Ma dillo così,
19: la
5: non è russa, è inglese la Range Rover. Range

0: only for you.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può fare il sudoku coi numeri di telefono. Elon Musk ha visto Jurassic Park dal vivo. Elon Musk può salire a cavallo in ascensore. Jennifer Lopez ha assicurato il suo culo per 300 milioni di dollari. Elon Musk ha assicurato il suo mignolo sinistro per 300 milioni di culi di Jennifer Lopez. Le stelle sui pan di stelle di Elon Musk sono a grandezza naturale. Molti sanno nuotare a farfalla, ma solo Elon Musk sa volare a delfino. Elon Musk ha una memoria così straordinaria che si ricorda di quando era spermatozoo. Cenerentola, con la magia, ha trasformato una zucca in carrozza. Elon Musk, con un bonifico, ha trasformato un cetriolo in astronave. Quando Elon Musk scarica un'applicazione, non accetta i termini e le condizioni. Le detta. Quando guida una macchina sportiva, Elon Musk può superarsi da solo. Elon Musk è così carismatico che se rimane senza fidanzata non diventa single, diventa double. Una volta Elon Musk ha vinto milioni di dollari al rosso e nero, puntando sul marrone. Elon Musk può comprare Google su Amazon. Quando Elon Musk gioca a Cluedo, assume CSI per risolvere il caso al posto suo. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli episodi precedenti.
2: Sì, cazzo, ciuccia, ciuccia.
3: La prego, sire, non mi venga sui capelli che li ho appena lavati.
2: Troppo tardi.
4: Di là mi sono scordato di dirti che il re...
5: Ma che cazzo di verso è la per sonorizzare una mangiata di fica? Anche se a me piacciono i Guns, devo farlo.
6: No, non il cazzo nel culo, no!
7: Oh!
6: Ah, che male! Oh. No, basta, dai!
7: Oh.
8: Ti piace così? Dai, bel puledrino, dimmi che ti piace il tuo Adamuccio quando ti cavalca da dietro. Sì, ma mi chiedo perché le persone si ostinino a cavalcarvi invece di scoparvi.
9: Mi scusi, ma lei perché porta il casco anche al chiuso?
10: Ma io veramente...
9: Forse ha paura dei cedimenti strutturali di questa magione che probabilmente non rispetta le norme di sicurezza.
10: No, in

0: realtà.
1: Vuole che vada a mettere sotto torchio il re,
0: ma no,
1: in modo da fargli pagare le sue malefatte.
0: Ma Cristo!
1: Vuole che faccia arrivare un tapiro d'oro da Staffelli per la brutta figura con gli altri regni?
0: Fermati, cazzo! Non so nemmeno chi cazzo tu sia. Sparisci!
1: Tenga giù le mani!
0: Ma non ti ho nemmeno sfiorato.
1: A chi hai detto, figlio di puttana?
0: A nessuno, ma ti fai.
2: Master!
3: I ricchioni dell'universo! Fatemi uscire immediatamente da qui. Io sono Adora, la figlia del re. È un ordine.
0: A quanto pare non è così. Adam dice che sei un'impostrice. Impostatrice. Impostoride. Beh, insomma, una cazzo di sosia bastarda che ha in mente qualche malefatta.
3: A parte che si dice impostore. Brutto celebroleso. Ma io sono veramente me stessa. Adam e tutti voi non capite che siete in grave pericolo. Skeletor ha un piano malvagio per soggiogarvi tutti con il suo mega cazzone. Voglio parlare immediatamente con mio padre, il re di Eternia.
0: E io mi chiamo Giuseppe Quarantelli e sono originario di Campobasso.
3: Smettila di fare il sarcastico, non sto scherzando.
0: Ma non sto scherzando, mi chiamo veramente Giuseppe e sono di Campobasso.
3: Chiama immediatamente mio padre.
1: Amico mio, ora che sei libero, devo tornare a Roma a giocare a paddle con ogni uomo di mezza età con la crisi. Non posso più stare qui, la mia spudorata esigenza di lavorare il minimo indispensabile per fare la bella vita mi chiama.
4: Ti prego.

0: veleno al belinone mea.
1: No, Gabebbo, non puoi venire sulla terra. C'è già tuo cugino Gabibbo, conosci le regole. Non ci può essere più di un rappresentante della tua specie su un pianeta, altrimenti le conseguenze sarebbero tremende. Amici di Striscia da Eternia è tutto, torno a giocare a padel.
0: Ma quali regole, mea? Questa è una cassata, Jimmy! Jimmy, Jimmy! Dove sei, Jimmy? Ne ti prego, non mi lasciare con questi passi, mea!
2: Allora, Beastman, ci sono novità? Hai trovato quella merda di pezza rossa?
3: Hanno Skeletor, ma in compenso ho news da palazzo. A quanto pare Adora è stata arrestata per ordine del principe Adam. Ora è imprigionata nelle segrete del castello.
2: Arrestata? Ma che cazzo di senso ha? C'è qualcosa che non mi quadra. Dobbiamo liberarla immediatamente. Prepara il mio treppiede e il carrello portaminchia.
3: Come desideri, mio signore. Preparo anche due sandwich per il viaggio.
2: Certamente. Magari prendi anche due succhi di frutta alla pera.
3: Pera finiti, è rimasta solo pesca e albicocca.
2: Che palle! Ma chi è il merda che finisce sempre la pera?
3: Tiro fuori la station wagon. Così siamo comodi.
2: Ma certo, amico mio, portiamo anche il Labrador a sgranchirsi le gambine. Poi magari, strada facendo, potremmo fermarci in un parco divertimenti.
3: Grandioso, bella idea.
2: Ma stronzo! Ma che cazzo pensi di essere oggi Chevy Chase in America?

0: 105. Tamarri.
1: Quel coglione di Giovannino ha un dente tutto schifo, mentre Massimino sta infartando secco nel letto. Giovannino chiama un dentista e sentite come si intorta questa personaggia. Mi state sul cazzo, vi odio.
2: Buonasera.
3: Ehi.
2: Pronto?
3: Non so, ho chiamato, mi ha detto arrivederci, buonasera. Non ho ancora parlato, già mi sta chiudendo la telefono.
2: No, lo studio.
3: Ah, mi scusi.
2: No, ti figuri.
3: Siete tutti linciati là, proprio, una cosa incredibile. Senta, io c'ho un problema, mi piacere, mi chiamo Giovannino, e c'ho un problema al canino.
2: Sì.
3: Praticamente un mio amico che fa, io ci ho creduto, ma fa, faccio io, ti metto a posto io, avevo male al dente, me l'ha staccato, adesso ho male, mi si è gonfiato, che c'ho tutto qua la roba, e adesso visto che sto messo veramente pesante. Cosa devo fare? Cioè, mi può dare un appuntamento il prima possibile?
2: Certo, lei quando riuscirebbe a raggiungerci?
3: Ma io vengo anche subito, perché se non mi metto a posto il dente sono fatto tutto spaccato, capito? C'ho problemi veramente odontoiatristici. Com'è che dite voi?
2: Sì, solo che leggevo il prefisso, lei non è di Napoli, non si trova qui.
3: No, ma io sono a Napoli, ho un numero che quando chiamo il prefisso me lo dà di Milano.
2: Ok.
3: Quindi non c'è problema, sono qua, sono in quella zona dove c'è il castello. Ha presente?
2: Ah, ok, va benissimo.
3: C'ho l'albergo quello altissimo, grattacielo alto. Ma presente quello?
2: Sì, va bene, nessun problema, non si preoccupi. Allora, io le do l'indirizzo nostro preciso. Possiamo vederci in serata, perché nel pomeriggio ci sarà l'ortodonzia, quindi lo...
3: Senti, ma il dentista non è che può venire in albergo? Perché praticamente c'è un cazzo di casino, che devo fare poi il concerto, e prima del concerto, se riesce a venire il dentista, così sono a posto.
2: Sì, mi servirebbe solo un suo cognome e recapito telefonico. Pronto?
3: Un attimo che lo prendo.
2: Certo.
3: Arrivo. Ce l'ho qua nella borsa il documento. Arrivo. È lì?
2: Sì, la sento.
3: Un attimo.
2: Prego.
3: Che ce l'ho qua nella borsa. Non la trovo. Ok, eccolo qua. Allora, Giovannino.
2: Sì?
3: Aspetta, perché mi è salita la coca. Sono fatto merda. Allora, Giovannino.
2: Sì?
3: CTRL più alt più canci.
2: Mi perdoni signore, che è un peccato, è un...
3: No, che sono
2: un
3: fatto...
2: dentistico.
3: Sì, sì, no, c'hai ragione, però mi è salito...
4: Oh, Giovanni, mi hai venuto l'infarto. Fa male il braccio.
3: No, amica, aspetta, no, stai stretti nel letto, Massimino, che ti pida male. Abbiamo aspetta un attimo, signora.
4: Abbiamo esagerato.
3: Lo so, è che sta coca che c'ha a Napoli è pazzesca. Mettiti tranquillo.
2: Immagino.
3: Ah, stai meglio?
4: Sì, sì.
3: Aspetta, è bravo. Allora, senta, chiedevo se il dentista può venire qua da noi, perché, sai, come ha sentito, siamo tutti fatti... pesantissimo.
2: Va bene, mi serve solo un numero di cellulare.
3: Sì, sì, sì. 335.
2: Sì.
3: Con una.
2: Sì.
3: Sì.
2: Sì.
3: Uno, questo è il mio, della 3. Cazzo stai facendo?
4: Faccio una sega così mi rilasso.
2: Va bene, la faccio contattare dalla dottoressa Capossa. La dottoressa Capossa la contatterà per l'appuntamento.
3: Sì, sì, sì, ma lei viene anche qua in viene nell'albergo.
2: Sì, non ci sono problemi.
3: Fantastico, va, ce la spacchiamo tutto. Aspetta.
2: Dove si trova?
3: Come?
2: Il suo hotel.
3: L'hotel è quello alto il grattacielo, non so come si chiama.
2: Mi sa dare un numero, cioè, mi scusi, un nome.
3: Aspetti
2: un nome.
3: Adesso gli do il numero dell'albergo, aspetta.
2: No, il numero dell'albergo non è importante, mi basta soltanto il nominativo dell'albergo.
4: Voglio chiamare la reception.
3: Chiamare la reception.
5: Sono
4: io. Oh! Che albergo è?
2: La saluto.
3: No, aspetta.
6: Oh! Aspetta, cosa stai facendo? Mi sto facendo una zecca. Questa è tutta... No, la sto morendo.
4: Oh, Dio. Che albergo è?
1: Brave due teste di cazzo, siete riusciti a tirare in mezzo una napoletana. Adesso posso andare finalmente a spaccarmi di bamba.

0: Una felice morte a tutti dal vostro Alessandro Carcassi e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sulla viabilità autostradale.
1: Muori adesso, muori subito e vinci la bara di Isoradio con tanto di sacca nera con i loghi di Mamma Rai. Cosa aspetti?
0: Partiamo dal fantastico scontro avvenuto poco fa sulla A69 fra Pian di Marmotta Sodomita e lo svincolo per Diriva di Sbotta, dove un automobilista che viaggiava in compagnia del proprio pitbull ha incautamente deciso di sintonizzare la propria radio sulle frequenze di Radio 105 durante la pietosa trasmissione Gli Squizzati di 105, scelta che si è rivelata fatale quando la ben nota risata da pavido scagnozzo dei film Disney di Enrico Papi ha mandato in pappa il cervello del pitbull, che si è avventato sul proprio padrone mentre l'auto volava a schiantarsi felicemente contro un pulmino carico di aspiranti porno dive non vedenti. E noi brindiamo a questa lieta notizia e ci lanciamo in pista per un bel ballo spensierato. Isoradio, si gode e si muore.

Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nemmeno mia madre, e sono 93 i morti nella frana che si è abbattuta sul curvone della statale dei Coyote fra Messico Dolomitico e Grotta Sfigotta, dove un simpatico bimbetto di 7 anni era appostato in cima alla montagna con il suo liquidator carico di aghi e candeggina, che al momento più opportuno ha sparato negli occhi del pilota dell'elicottero della Protezione Civile, giunto a spegnere l'incendio che lo stesso bimbetto aveva provocato dando fuoco ai propri genitori dopo averli narcotizzati. Perduta la vista e il controllo dell'elicottero, il pilota è andato a schiantarsi contro il fianco della montagna di rimpetto, provocando uno smottamento che ha sepolto vivi sotto 500 tonnellate di terra l'ignara carovana di automobilisti in coda a causa di un tronco d'albero piazzato in mezzo alla strada, sempre da quel figlio di puttana di un bambinetto. E noi ringraziamo e celebriamo l'ingegno delle nuove generazioni con una bella canzoncina. Isoradio, la radio che non ascolto nemmeno io.

0: Isoradio, la radio per giustificare gli stipendi ai parenti dei dirigenti. Oh, mi chiede la linea il nostro super inviato dal Veneto per qualche aggiornamento sul traffico. A te la linea, Alfio scomunicato.
1: Isoradio, bestemmie e smoccolate dal Veneto.
2: Ah! Ci vuole una troia! Ci vuole una troia! Ma mi domando come che fa la gente a superare un camion e poi strenzarlo in curva con una macchina. Bosegata che a troia de tomare che t'ha fatto e che il super fiol de una puttana che t'ha dato la patente che te morissi ti canaglia la nonna, spero che m'abbia sentito che torna in rio, spero che gli abbia la sfacciataggine de tornare in rio che esplodo 15-20 pugni in faccia fiol de una merda ti e cane il ma guarda la gente bestia come che aveva inferocirme porco.
0: Grazie Alfio e che il Signore sia con te. Ed è stata forse la somiglianza fra il cantante J-Ax e uno spermatozoo di esplorando il corpo umano a distrarre il camionista che viaggiava a 190 km orari sulla A31 fra Brindisi e Cin Cin, quando passando sotto un cartellone che pubblicizzava un prossimo concerto dell'artista ha perso il controllo del mezzo ed è finito a muso duro contro un condominio di 5 piani che non ha retto al l'impatto, cadendo lento lento come l'ultimo dei birilli e trascinando al creatore 24 famiglie di onesti cittadini e un povero portinaio cingalese, sempre allegro e disponibile. Siamo addirittura d'arrivo per questo aggiornamento sul traffico, ma ci chiede nuovamente la linea il nostro inviato dal Veneto. Alfio, a te l'aggiornamento.
2: Te metti a strada perché te gà, mamma vacca, te ne gatti a strada perché te vuoi che te odia, te vuoi che te odia, bestia, bestia, se te te fermi te destacco le gambe e me magno, can, e poi cago davanti a porta di casa tua, fiol de una puttana, bestia, e siamo a giovedì, questo è il giovedì, se domani te metti a strada un'altra volta, bestia, se te metti a strada, canco che te fago se te metti a strada, fiol de una puttana! Can, che te si riuscio ad alterarne! Orco di diventare verde!

0: Lo Zodi 105. Attivazione assistente vocale in corso. Attendere, prego. Benvenuti nel sistema Sbidigudi, Antani, con scappellamento fotonico, di Radio Mediaset. Il vostro assistente vocale Gervaso sarà a vostra disposizione a breve.
1: Buongiorno, sono Gervaso, assistente vocale scappellato del gruppo Radio Mediaset. Inserire codice schiavo. Codice schiavo inserito. Attendere, prego. Dal suo codice schiavo risulta programma radiofonico Lo Zodi 105. Attendere, devo cambiare vocabolario per comunicare con voi. Vocabolario basico inserito. Linguaggio modificato a livello base, cultura, livello, Cuba, prima elementare. Dai, che cazzo volete? Richiesta ricevuta. Volete sapere chi cazzo potete ospitare nel vostro programma di merda? Ricerca in corso. Attendere, prego. Valentina, ma mia figa digitale, vi farà l'elenco degli ospiti che voi potete avere.
0: Gentile Zodi 105. A differenza degli altri programmi di Radio Mediaset, il vostro elenco di ospiti è molto ridotto. Mentre Battaglia e La Leotta possono spaziare da Lino Banfi a Bill Gates, fino ad arrivare a Dio. Voi avete una lista leggermente più ristretta. Premere il tasto frusta per elenco ospiti disponibili per Zodi 105. Elenco ospiti disponibili per Zodi 105. Peppino il meccanico di Afragola. Tuzio, l'arotino di Salerno, che vede i fantasmi di Toto e Peppino. Sandrone, il ragazzo col problemone. Ivanka, la storpietta di Teramo. Letizia Puccioni. Claudio Mazzoli e la storia dei Bonghi. Il sosia di Pippo Baudo. Prego, fai la tua scelta. Dai, dai, dai, scegli cazzo, dai, che ho il dentista tra poco. Non hai scelto. Mi dispiace. Tempo a disposizione terminato. Buona giornata. Merde.
2: Radio 105.
3: Lo Zodi 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
6: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
8: Fermi tutti!
5: Che cazzo!
8: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
8: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì.
5: Sì, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
8: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
7: Oddio, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
5: Una merda.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
12: Viva i saldi!
13: Leo, vieni qua.
14: Sei felice?
13: No.
12: A te ti hanno rifatto il contratto?
13: Eh sì.
12: Fino a?
13: Fino a settembre.
12: E manco un anno, Leo.
13: Invece non mai fatto un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no? Uh-huh. Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh. che io non sapevo.
12: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
13: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
12: Ah, ok.
13: Poi ce n'è 75.
12: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
13: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
12: Di pensione, no, 900
13: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione, se era 10 euro, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
12: Quanto prendi?
13: Dì una parola.
14: 200 euro.
12: 300 euro.
13: 3.800 euro.
12: 3.800 euro al mese? Ma va!
13: Non ci credo. Allora,
12: 3.800 euro.
13: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
14: Di arretrati?
13: Di
14: arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
12: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
14: 1.000 euro che mi fai.
12: 3.200 euro.
13: 3.800.
12: 800 euro di
13: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
12: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
13: Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti,
12: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
13: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
12: Minchia.
13: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
12: No.
13: Anche voi.
12: Ma no, ma lo so, le canzoni.
13: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
12: Sì, una volta 10
13: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.500.000.
12: Yeah.
13: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
12: Male, ci stai, giusto.
13: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
12: Non ti basta.
13: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
12: È vero.
13: Ciao, Ricky.
12: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a bisonte volante. Centrale a bisonte volante. Segnalato individuo sospetto fra l'ottava e via delle Molliche de Figa. Intervenire passo.
3: Bisonte volante a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
2: Ma come ci vai a piedi a un volo? Ridi su sto cazzo a bisonte. Centrale a Minotauro coi pattini. Centrale a Minotauro coi pattini. C'è una rapina in corso al negozio. Compro oro, vendo pesce. Fra la settima e via del Polpo gioiellato. Regati su un luogo, passo.
4: Minotauro coi pattini a centrale. Sarò lì in 2 minuti.
2: Secondo me questo però c'è una punta di frociaggine, perché non va a girare con i pattini. Oh, ma vedi un po' chi c'è sta. Il mio preferito. Centrale a vescovo che caca su una tartaruga. Centrale a vescovo che caca su una tartaruga. Me dicevi, vescovo che caga su una tartaruga, che oltretutto è anche in via d'estinzione del fine della mignotta, passo.
5: Vescovo che caga su una tartaruga centrale, affermativo, ti ricevo. Posso così chiedere se possiamo cambiare questo nome in codice? Così, per favore.
6: Culattone, rompicoglioni!
5: Ti troverò, pezzo di merda, passo.
2: Ancora con sto cazzo del bocchino tutte le volte cambia nome, pia di quello che viene, ma c'è la crisi, la guerra, il covid, tutti i casini al mondo, le inondazioni, i fulmini, e i cavalletti ancora rompe il cazzo perché ti chiami vescovo che caga su una tartaruga, e mica è colpa mia se i prelati vi piace cagare sugli anfibi, te lo cambio comunque. Centrale a starnuto anale sua scella de mignotta, centrale a starnuto anale sua scella de mignotta, ti piace questo? Passo.
5: Starnuto anale sua scella di mignotta centrale, starnuto anale sua scella di mignotta centrale, negativo, ripeto negativo, proviamone un altro.
2: Ma sei incontestabile, sei. Che ne dici di questo? Centrale a tisana i mozziconi dei cazzo e pannolini di cammello. Centrale a tisana i mozziconi dei cazzo e pannolini di cammello. Ti piace questo? Perché non abbiamo più tempo per queste quisquiglie e pinzillacchere. C'è un lavoro da portare a termine, passo.
6: Culattone pretenzioso.
5: Ti troverò, pezzo di merda, passo. Tisana e mozziconi di cazzo e pannolini di cammello a centrale. Di cosa si tratta? Rapina, omicidio, sequestro di persona, complotto di stato. Dica, passo.
2: Centrale a cicciona finlandese che struscia la pagina sui caldi binari della stazione durante un triste giorno di pioggia. Centrale a cicciona finlandese che striscia la pagina sui caldi binari della stazione durante un triste giorno di pioggia. Non è niente del genere. In realtà, te lo dico fuori dai denti, mia nipote sta dando la sua festa di addio al nubilato, ma lo spogliarellista purtroppo è rimasto incastrato col cazzo nelle porte della metropolitana e quindi c'è bisogno di un abitante giovane per sostituirlo, passo.
5: Cicciola finlandese che struscia la baggiana sui binari caldi della stazione durante un triste giorno di pioggia centrale. Non se ne parla nemmeno, mi rifiuto categoricamente, sono un professionista serio, passo.
2: Ok, allora sei licenziato, passi in centrale a consegnare pistole di istintivo, passo.
5: Va bene, ci vado. Però acqua in bocca, non la mia moglie, eh. Passo.
2: Non preoccupa, acqua in bocca con tua moglie. E quella ci tiene la sbocca di solito. Sbore Gin. Sembra una sitcom americana degli anni 70. Sbore Gin, capito? Centrale a pila delle dame con un cuore di Piero Chiambretti alla deriva nello spazio infinito. Centrale a pila delle dame con un cuore di Piero Chiambretti alla deriva nello spazio infinito. Aggiornami sulla situazione, addio annubilato, passo.
5: Pila di lettame con un cuore di Piero Chiambretti alla deriva nello spazio infinito a centrale. Mi sto divertendo un mondo. C'è un sacco di champagne e le colleghe di lavoro di tua nipote sono tutte strafighe. Sono contento di aver accettato, cazzo.
2: Ah, come sono contento, povero pirla che ancora non sa che cosa lo aspetta. Hai già fatto lo spogliarello, povero pirla che ancora non sa che cosa lo aspetta, passo.
5: Povero pirla che ancora non sa cosa gli aspetta, centrale, negativo. Le colleghe di tuo nipote lo vogliono tenere come gran finale. A proposito, mi sono dimenticato di chiederglielo, ma che loro fa sua nipote?
2: Centrale a coglione tu m'hai fatto, centrale a coglione tu m'hai fatto. Mia nipote fa l'insegnante de bondage, passo.
5: Come prego, passo.
2: Dicevi, coglione, tu m'hai fatto? C'è un disturbo sulla linea, c'è un disturbo. Un disturbo a forma di sputo. Senti il disturbo. Ho detto. Prima del disturbo. Bondage, bondage, sadomaso, bondage. Disturbo a forma di sputo.
7: Schiavo, è il momento della punizione!
5: Ah! Ah! No, la pallina è boccolo! Le palle! Ale, attaccata! Aia!
2: scusami, non so se stai sentendo la mia radiolina, nipote troia. Però la pallina in bocca no. E come faccio a sentirlo soffrire?
8: Ti ha levato la pallina alla bocca! Mi vogliono mettere una motocross nel culo!
2: Forse mi ha la pallina in bocca allora.
3: Signora, vado, ho già messo la prima in grano, vado, entro in culo?
9: Vada, vada!
3: Sella compresa!
9: Tutto!
8: Dolore!
3: Scala marcia!
8: No! Ridotta!
2: Ecco l'esmo, mi aspetto che tu al motociclista gli faccia come minimo una contravvenzione. Stava senza casco! Senza casco! Anche rotto il culo!
3: L'hai riconosciuto, culattone!
8: Ti troverò, figlio di puttana!
2: Eh no, di nuovo la pallina in bocca!
8: No! È una storpia di dolore.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Entra in una stanza e accendi la luce. Esci e lasciala accesa. Fotti il pianeta. Sii uomo. Occupa il bagno per mezz'ora senza fare un cazzo di niente. Sii uomo. Se qualcuno ti sta parlando, inizia a guardare il telefono. Sii Fabio Alisei. Sii uomo. Quando finisce qualcosa, rimetti la confezione vuota al suo posto. Sii uomo. Quando c'è da sparecchiare, vai al cesso e restaci. Sii uomo. Occupa tutto il divano e difendi il tuo territorio con le tue scorregge e la puzza di piedi. Sii uomo. Lascia il frigo aperto mentre decidi cosa prendere. Sii uomo. Se ti chiedono di decidere qualcosa, rispondi come vuoi tu. E poi fai esattamente il contrario. Sii uomo. Entra in ascensore mentre gli altri escono, coi gomiti larghi. Sii uomo. Metti le cose da sistemare in un angolo e crea giorno dopo giorno un santuario del fancazzismo. Sii uomo. Spiega come funziona qualcosa che non sai fare. Sii uomo. Mentre fai sesso con tua moglie, non dirle ti amo. Dille ti sto facendo. Mentre fai sesso con tua moglie, non dirle ti amo. Dille ti sto facendo un favore. Sii uomo. Se stai perdendo, cambia le regole del gioco. Sii uomo. I tuoi sono problemi, quelli degli altri sono piagnistei del cazzo, anche se sono gli stessi. Tienilo a mente. Sii uomo. Se qualcosa finisce male, di sempre che l'avevi detto, anche se non è vero. Sii uomo. Non buttare i calzini spaiati, usali per farti le seghe. Sii uomo.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta
6: l'asciugone palanca.
7: Scusami, presidente, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarlo, ma mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presidente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
8: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione al volo.
8: Sì.
9: Ecco, senta, io e mia moglie purtroppo abbiamo smarrito il gatto Ganimede, che è questo gatto che sta con noi, diciamo, da un po' di tempo, un po' di anni, lo portiamo sempre dietro, perché cosa vuole? È un po' malato, capisce?
8: Sì.
9: E c'ha un occhio un po' gigio, diciamo, no? Sa che ci sono quei gatti che hanno gli occhi diversi, no?
8: Cioè,
9: stavo pensando di far stampare dei volantini con la foto del gatto o bigliettina, vedere se anche qualcuno la trova e offrire eventualmente una modica ricompensa, anche perché ci voglio bene a Ganimede, ma insomma alla fine non è che...
8: E qui guarda, deve essere a Campo Marino il gatto, se ne è scappato, diciamo.
9: Ma noi siamo... Le spiego perché. Allora, abbiamo fatto questa gita, no? Con la macchina, io ho questa Yaris con colore grigio. Abbiamo messo il gatto Ganimede dentro la gabbietta come facciamo sempre, perché lui è abituato a viaggiare, l'abbiamo portato. Pensi che una volta l'abbiamo portata anche a sciare, deve vedere che faccia che ha fatto quando ha toccato la neve con le zampe con la prima volta. Ma ha fatto una fa con un occhio solo perché l'altro è grigio, un po' guercio scabercio. Però deve vedere la faccia che ha fatto, sembrava che camminava sul cotone, una scena che non mi dimenticherò mai. Comunque, l'abbiamo messo nella sua gabbiettina con il suo gomito di lana arancione, come sempre facciamo, e poi siamo andati a fare due passi sul mare e lo portiamo dietro, perché lui era tipo un cagnolino, no? Che ci veniva sempre.
0: Ho capito.
9: Purtroppo ci siamo distratti un attimo perché ci siamo addormentati in spiaggia, che avevamo mangiato un po' pesante perché mia moglie è una fanatica delle cozze pelose, non so se lei frequenta. Okay. Abbiamo fatto questa mangiata di cozze pelose con un buon vino bianco e ci siamo addormentati.
0: Sì, certo.
9: E quando ci siamo svegliati il gatto Ganimede non c'era più, non c'è, povero Ganimede. Che tra l'altro...
0: Bene, se vuoi le posso fare io, mi devi portare delle foto.
9: Esattamente. Allora io però purtroppo del gatto Ganimede ho solo una fotografia stampata, diciamo, normalmente su carta fotografica.
0: Comunque riconoscibile un gatto con un occhio solo.
9: Solo, infatti. No, ma il problema è che nella fotografia del gatto Ganimede, il gatto praticamente è in braccio a mia moglie. Mia moglie, che è una che ci tiene di quelle cose lì, sull'aspetto fisico, il fatto di beccare, non vuole comparire nella fotografia.
0: Allora, ti conviene venire oggi pomeriggio?
9: Sì.
0: Alle 17,
9: sì. Però le 17 è un orario tassativo?
0: No, noi apriamo alle 17.
9: Perché le spiego? Verso le 16:15 io devo fare questa medicazione al talone, perché purtroppo non so com'è, diciamo, io sono amante delle camminate perché ho dei problemi di cuore, il mio medico mi ha detto che devo camminare. Allora io ho preso sul serio questo consiglio e vado a fare queste lunghe camminate. Nel corso di una di queste camminate, probabilmente sfregando contro il tessuto di queste scarpe in Gore-Tex che ho acquistato da Decathlon, una cifra modica, si vede che sfregando al talone, prima è venuta una vescica, sale gale, ce l'ha presente, quelle vescichette che vengono, ce l'ha presente?
0: Sì, le scarpe sì, ce l'ho più o meno presente.
9: No, la vescichetta, sa quella roba con la bollicina piena d'acqua che viene dietro al talone, no? Tante volte succede con le scarpe, è nuova, soprattutto nuova, insomma, che mi è venuta sta vescichetta, io cosa vuole, per pigrizia, per ignoranza, l'ho sottovalutata e si è trasformata in una piaga purulenta, pensi un po', sì, come se mi stesse andando un cancro in al piede, allora, esattamente, comunque, insomma,
0: via Oberdan 49. La via.
9: Ed arriverò, diciamo, un pochino in ritardo.
0: Non ti preoccupare.
9: Ecco, mi vede perché ho questo andamento un po' claudicante. E allora, senta, ma il volantino si può scrivere grosso gatto Ganimede?
0: Sì, tutto si può scrivere.
9: Si può scrivere, anche mettere quei bigliettini eventualmente da staccare con il numero di telefono.
0: Certo.
9: Perché le spiego, io ho due numeri di telefono.
0: Sì.
9: E non so mai quale mettere, perché in quella zona lì dove state voi, in quel posto lì,
0: Non prende molto.
9: Avevo preso la Wind perché mi ha detto uno dei suoi conterranei, insomma, dei suoi compaesani, la gente lì dalla Puglia, insomma, mi aveva detto che la Wind prendeva bene. Allora ho preso una scheda Wind, ma quando sono arrivato giù, purtroppo la scheda non funzionava.
0: Mettiamo un qualsiasi numero.
9: Numero, sì, ma anche l'altra che ho, che è una scheda della team, anche quella non prende un cazzo.
0: Comunque c'è nella zona di Campomarino.
9: Non vorrei, perché il gatto Ganimede, se lo guercio da un occhio, capisce, già non ci vedeva tanto. E poi è un gatto anziano, capisce, ha avuto anche il cimurro, poverino. E pensi che quando aveva 3 anni si è arrampicato sul balcone per inseguire forse un insetto, un uccellino, non lo so, ed è cascato giù dal balcone, ha perso tutti i denti il gatto Ganimede, poverino. Infatti dobbiamo dargli il cibo con delle pappette, capisce?
0: Ah, ho capito.
9: Non può mangiare il cibo normale. Sai che tanta gente ci dà gli avanzi, no? Esatto. E comunque, insomma, sono quei 5 anni che lo cerchiamo Ganimede e non lo riusciamo a trovare, capisce?
0: Da 5 anni che è scomparso.
9: Sì, gliel'ho detto poc'anzi, non lo so, mi sembrava di essere...
0: Pensavo recentemente.
9: No, era tipo Capodanno 2012, sì. Però abbiamo aspettato un po' perché mi ha detto, belli, magari torna. Sa come sono i gatti, no? Che hanno quella roba come i piccioni magnetica che trovano... L'avevo visto su un documentario una volta. E ho detto, belli, magari con la roba magnetica, e invece non è arrivato.
0: Non ti so dire.
9: Non mi sa dire. Beh, effettivamente lei non è veterinario,
0: No.
9: Sì.
0: Va bene.
9: La ringrazio, è stata molto gentile. Se le posso portare anche un piccolo presente per la gentilezza, un dolcetto magari.
0: Figurati. Siamo qui noi, quando volete.
9: Quando vogliamo, certo. Le porto un duplo magari.
0: Va bene.
9: Ecco, sì, c'è un saluto. E niente, Ganimede comunque sarà già finito in qualche menù di qualche ristorante cinese, però dopo 5 anni io non perdo la speranza. La speranza è l'ultima a morire. Muore perfino dopo Ganimede.
4: Radio 105. Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
10: Chiudi, Donna, che vuoi dire?
8: Scusami. Io so che c'è un casino a Madonna.
10: Cioè?
8: è che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, può fare 30, 31 anni già che sono qua.
10: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
8: So che deve succedere qualche cosa, però...
10: Anche lo zoo?
8: Ma dicono, ma dove?
10: E dimmi cosa?
8: Che devono cambiare, però...
10: Cioè?
8: Che ne so, adesso vai alla profondità.
10: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
8: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
10: A chi?
8: Alla mafia.
10: Alla mafia.
8: Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
10: c'è la certezza.
8: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
10: guardala, è andata in onda.
8: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
10: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
8: Vogliono levare un po' di cose,
10: un po' di persone,
8: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le Iene, ne ho visto qua. Ho visto,
10: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
8: Direttore di Rete 4.
11: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
8: Però va là, sempre questo
12: mio fatto. Il direttore di Rete 4 è cazzo c'è?
8: Perché sta in Mediaset. Però dicono, va là, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Sì, ciao Claudio, che voce di merda che hai.
3: Sì, oggi non vengo in ufficio.
2: Non dirmi che sei ancora positivo.
3: Sì, cazzo.
2: Mannaggia, ma è già la terza volta in 3 mesi. Ma che fai, lecchi i cessi della stazione?
3: No, sono i mezzi pubblici. Alla fine è un'influenza così, normale.
2: Sì, sì, ho capito, dai, avviso che non vieni.
3: Ma poi tu, come cazzo è possibile che in 10 anni che lavoro in quell'ufficio non hai mai fatto un giorno di malattia? Cazzo, sei fatta di titanio come Wolverine.
2: Bello, io faccio vita sana, mangio sano, cammino, sport, alimentazione. Mica sono una mezza sega consumista come voi altri. Io sono immortale!
3: Ehi,
4: infatti!
5: Povera Silvia! È così sportiva! Chi l'avrebbe mai detto? Falciata dalla ruspa in retro mentre faceva jogging! Che tristezza!
6: Che tristezza!
7: Porca troia, un'altra volta!
8: Le ruspe sono astute. Poi era vibranio, non titanio, Wolverine.
9: Adamantium, non vibranio, imbecille.
10: Salve.
11: Salve.
10: Desidererei levarmi uno sfizio e provare una vettura di lusso una volta nella vita. Sa, ormai alla mia età non sono più poi nelle condizioni di permettermela, capisce, no? Sa, ero sportivo ai miei tempi io, eh?
11: Beh, certamente. Cosa vorrebbe? Un bel Mercedes comodo comodo? Una Bentleyina comoda comoda? O un bel SUVettino?
10: Ma no, io vorrei una Lamborghini, una Ferrari, oppure una McLaren. Io sono stato un grande sportivo ai miei tempi. Sportivo.
11: Accidenti, mi scusi, ma sono vetture un po' potenti e soprattutto non proprio comode per una persona della sua età.
10: Ma non si preoccupi della mia età, io ero uno sportivo, sai, ero uno sportivo.
11: Ma certo, vabbè, è il cliente che decide, lei decide. Le basterà darmi la franchigia e un paio di documenti, poi può andare via con la vettura che vuole.
10: Ok, grazie, grazie, mi viene in mente quando ero uno sportivo, io sportivo, sì.
11: Ma mi perdoni, se la sente di provare prima con me e vedere se può gestire una potenza così brutale?
10: Se non si fida, va bene, facciamo un giretto. Comunque ero uno sportivo io, ero uno sportivo, la stupirò.
11: Benissimo, andiamo piano però, eh?
10: Ma certo.
4: Ehi, infatti!
2: E dedichiamo un saluto alla famiglia dell'ex campione del mondo di pesca del 1968, Eugenio Bortolazzi, deceduto stamane in un pauroso incidente automobilistico mentre si trovava al volante di una potente Lamborghini.
8: Eh già, era uno sportivo, pescatore.

0: Ma non dire cazzate!
1: Ehi, fatti!
0: Ah, adesso una bella saunetta.
2: Salve, salve. Che caldo, eh?
0: Un po' di relax dopo lo sport.
2: Le dispiace se avevo l'asciugamano?
0: No, faccia pure. Oh cazzo, scusi! Non è colpa mia, che ieri... Non pensi male!
2: Culattone! Arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Culattone.
3: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. Welcome to the zoo.
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: per
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: E mamma.
4: Adam, hai udito le ultime novità trapelate attraverso le chiacchiere da culatoni dal parrucchiere in centro?
2: Orco, mi meraviglio di te. Ma come puoi dire una cosa così orribile, pur sapendo le mie preferenze?
4: Perdonami, Adam, non volevo essere omofobo, era una battuta.
2: Ma che c'entra l'omofobia con il fatto che sai benissimo che io i miei capelli stupendi li faccio toccare solo da Coppola? In quel postaccio pieno di checche non ci metto più piede da quando mi hanno sbagliato la percentuale di cenere sulla tinta. Sono andata in giro come una pazza per 2 settimane.
4: Certo, certo, Coppola.
2: Ma senti un po', di che gossip mi stavi parlando prima che ti interrompessi per redarguirti su quali posti da finocchi frequento?
4: Skeletor ha rapito il gabebbo. Lo tiene nelle segrete, ma nessuno sa perché.
2: Povera creatura, chissà quali sofferenze sta affrontando. Ciao, buongiorno Man at Arms. Hai sentito l'ultima voce che sta girando?
5: Buongiorno a te, Adam. Non so di cosa tu stia parlando, sono 2 settimane che manco da Eternia. Sono stato giù a Salerno dai miei. Gradisci una mozzarella fresca fresca?
2: No, ti ringrazio, sei gentile. Ma i latticini mi fanno lo sperma acido.
5: Ne parli come se lo assaggiassi. Perché lo assaggi?
2: Ovviamente. Controllo qualità.
5: Ma senti un po'. Di cosa parlavi? Prima di traumatizzarmi per sempre con l'immagine di te con un cucchiaino in mano con lo sbirulino munto di fresco.
2: Devi sapere le ultime su Skeletor! Pare che abbia rapito il gabebbo e lo costringa a baciarlo per ore con la lingua mentre fanno sesso alla missionaria con le gambotte e i piedoni di pezza sulle spalle.
5: Ma sei serio? Mamma mia, che roba tremenda! Ma scusa, ma Skeletor non era tornato etero?
2: Quando assaggi la banana, il resto della frutta non ha più lo stesso sapore.
5: Cristo santo! È la metafora più gay che abbia mai sentito.
2: Vuoi venire a bere un caffè da me?
5: Magari più tardi. Ma lo mescolo col dito, se non ti dispiace. Sire! Sire, presto mi apra! La prego, Sire, è urgente!
6: Prega che il motivo della tua presenza sia più importante di ciò che stavo facendo in questo momento in camera mia. Pregalo veramente, perché se ciò che ti ha portato a rompermi i coglioni nelle mie stanze mentre stavo facendo una doppia anale con mia moglie e una coppia di scambisti di Casale Monferrato, ebri dei fumi del migliore champagne e pieni del massimo del caviale in circolazione. Prega che se ciò che mi devi dire non è almeno paragonabile, ti giuro che ti faccio inserire quel casco da su dritto nel culo.
5: Dipende se la notizia che Skeletor stia cercando di avere un figlio satanico, incrociandosi con il gabebbo radioattivo, proprio in questo momento nel suo castello, con lo scopo di mettere al mondo decine di sosia di Ben Affleck, nano assassino soggiogabile. Non le risulta interessante tanto quanto 2 buchi del culo aperti?

0: e dello champagne.
1: Porca m***a, che notizia!
2: Sì, pronto, chi parla?
3: Quindi, stai cercando di trasformare il Gabebbo in un super androide da guerra con il volto di Ruggero dei Timidi.
2: Evelyn, ma sei fuori?
3: Stai incrociando il suo gene con una scimmia albina lancia feci.
2: Ma chi?
3: Per creare una legione di mostri, lancia merda.
2: Io?
3: Ormai le voci corrono ad eternia. Perché non me l'hai detto prima? Ti avrei aiutato.
2: Ma guarda che c'è un malinteso, non so chi dica ste stronzate.
3: Ma vaffanculo, bugiardo!
2: Ma che la gente non ce la fa più veramente. Ma che cazzo si fuma?

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.

0: casa.
1: Scusate amici, rido perché ho appena ricevuto un WhatsApp da parte di mio fratello gay. Ve lo faccio sentire.
2: Io ci sono felicissimo. Mi ha appena scritto Tiny Temple che a breve farà una data in
3: Italia. Puttana.
1: Capito? Era fuori a cena con un'amica e in sottofondo c'era la mia voce. Stava ascoltando 105 Mintasa.
2: Cazzo dici, gli è partito come al solito il messaggio mentre si spugnettava in Instagram.
1: Buonasera a tutti gli intasati, seguaci del Max Furfante Nazionale. Ciao Nanda, sei in forma, eh?
4: In forma una cippa. Sono due giorni che non dormo, per colpa di quell'altro che si è spaccato la gamba.
1: A tal proposito un saluto a mio fratello Daniele Battaglia, in convalescenza per un legamento rotto. Frate, però anche tu non ti chiami Max Furfante, cosa ti metti a giocare a calcetto? Vabbè. Pino J, ti vedo già attivo sul monitor Witton che ti ho regalato. Cosa ci suoni come primo disco?
2: Sono solo porn, mollami!
1: Ah, che discone, ragazzi. Io non capisco come i miei fratelli Pippo e Spine riescono a sfornare un disco più bello dell'altro.
2: Cazzo dici, non è un loro disco, pirla!
1: In 105 Mintasa di oggi avremo come ospite un genio. Anzi, il genio della radiofonia. Bello come il sole, DJ impeccabile e speaker con la voce più bella del mondo. Avete già capito di chi sto parlando, vero?
4: Sì, di Mazzoli.
1: Ma come ti permetti, Nanda, di sparare nomi che nello scenario nemmeno esistono? Sto parlando di Max Furfante, l'adone di 105.
2: Ma sei tu, imbecille!
1: Nanda, fallo pure entrare.
4: Pino, ma questo è completamente fuori.
1: Eccoti! Ciao, Max! Ti spiace se ti intervisto stando in genuflessione? Non stai facendo niente di diverso dagli altri che mi hanno intervistato. Allora, Max... Intanto, inutile chiederti come stai, perché il tuo corpo pitonato parla da solo. Grazie, grazie. È tutto lo sport che faccio che mi tiene così sodo. Frate, l'ultima volta che sono riuscito a venire ad una serata del tuo Mamasita ho anche potuto apprezzare la tua parte tecnica. Non sapevo mixassi. Diciamo che ho ricevuto e sto ricevendo tuttora delle proposte allettanti. Vorrebbero portare 105 tua Mamasita al Tomorrowland e all'Ultra. Ma non mi sento ancora pronto a sputtanare la lobby di DJ Sfigatelli, tipo mio fratello Ghetta, frate Sinclair e quant'altro. Bene, frate, starei qui a parlare con te all'infinito, perché sai che ti adoro. Ma il tempo stringe e dobbiamo salutare. Vuoi lasciarci con un saluto? Vi lascio volentieri con il detto del giorno. Chi ti punta il dito è ora di credere in quello che stai facendo, perché è giusto. Grande Max Furfante! A domani, amici, con 105 Mintasa e ricordate il detto del giorno. Dipanare le nuvole a ciel sereno a volte ci rafforza l'ego.

0: I ricchioni dell'universo.
1: Il mio nome è Adam.
2: E il mio è Adora.
1: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
2: Lui è ricchione e io mangia prugne.
1: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
2: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
1: Noi siamo
3: Master,
0: i ricchioni dell'universo.
4: Allora, Beastman, inutile creatura coperta di pelo, avete finalmente capito come costruire una macchina portatile per avere sempre a disposizione il sangue per l'erezione di questo super uccello bazooka messinese?
5: Mio padrone, non ti incazzare, ma la cosa è più complessa di quello che si potesse pensare. Il sangue ha bisogno di ossigenazione e stabilizzazione di temperatura, non deve coagulare, e se lo perdiamo non ci sono altri donatori.
4: Quindi vuoi dirmi che abbiamo macchine che volano, spariamo i laser e inspiegabilmente riusciamo a viaggiare nello spazio e nelle dimensioni, pur vestendo come primitivi, ma non riusciamo a creare uno zaino tecnologico che conservi il sangue e me lo trasfonda quando mi serve per farmi rizzare questo enorme cazzo che mi spunta dal bacino?
5: Esattamente, mio signore.
4: Va bene, faremo alla vecchia maniera. Mi caricherò in spalla direttamente il gabebbo e ci collegheremo con un tubo i nostri flussi sanguigni. Ogni volta che mi servirà, mi basterà attingere dal donatore e poi restituirglielo dopo l'utilizzo.
5: Non colgo la dinamica.
4: Ma che cazzo devi cogliere, brutta scimmia di merda? È un cartone animato mal parodiato con un software di clonazione vocale da uno che fuma erba. Che cazzo c'è da cogliere?
5: Scusa, Skeletor, non ho ragionato in maniera quadridimensionale.
4: Che due coglioni con ste citazioni di Ritorno al futuro.
5: Ma non sarà pericoloso per il gabebbo se per caso il tubo si stacca o lui rimane senza sangue al cervello per troppo tempo? Potrebbe crepare.
4: Ti sembra che sia uno a cui questa informazione possa in qualche modo tangere minimamente?
5: Scusa, hai parlato troppo forbito, no, non ho capito bene.
4: Non me ne frega un cazzo. Oh, che si inculi il gabebbo! E se crepa, lo getto all'angolo di una strada, così che i cani ci possano pisciare sopra mentre il suo interno si decompone dentro la sacca di pulcioso tessuto acrilico!
6: Beh, ma voi ce lo sapete che son qui che vi sento, mea!
4: Gradisci un'orzata?
6: Buona l'orsata! Sì! Sì! Mea!
4: Ma che cazzo di versi fa? Lo avete drogato!
5: No, Skeletor, è solo un tutto stronzo.
7: Salve, signorina. Le andrebbe di cenare assieme stasera. E poi chissà come potrebbe finire. Alla fine si potrebbe anche ingaggiare il mio minatore e cercare delle pepite nella tua miniera. Hai la faccia da una che ne capisce di cazzi.
8: Papà, ma sei scemo? Sono Tila, tua figlia.
7: Quindi lo prendo come...

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornebab. Pornbab.
2: Gentile utente, grazie per aver scelto il servizio Pornbab.
3: Ma manco sono entrato in casa. Minchia, da fuori la porta, dal citofono. E che, ma aspetta.
2: Per continuare con il nostro servizio, seleziona il film che vuoi guardare mentre introduci un dito nel tuo deretano.
3: Ma sono al citofono, come faccio?
2: Puoi selezionare tra il menu di questi film.
3: Vediamo.
2: Sandrone, lo storpione col problemone.
3: Già visto, fa schifo.
2: Pantegana, la vagina pelosa di Suor Germà.
3: Cazzo, questo è interessante, però mi sa che forse ne ho visto un pezzetto e mi sono addormentato.
2: Oppure puoi scegliere la visita per la patente.
3: Minchia, questo è interessante, anche perché, voglio dire, io manco ce l'ho e guido da 20 anni.
4: Dottor Mince, è arrivata la signorina Giovaminchia per la visita della patente.
5: Grazie, falla pure entrare, Bruzia.
6: Ma salve, dottore. Molto, molto, molto piacere di fare la sua conoscenza. Io sono la signorina Giovaminchia. Giovaminchia di nome, ma soprattutto di fatto.
5: Sono contento per lei. Prego, si accomodi pure.
6: Ma che bella sedia comoda e accogliente. L'ideale per concedere un po' di riposo al mio vorace culone dopo un'interminabile scorpacciata di... Lei sa cosa?
5: Ok. Leggo qui sulla sua cartella che le hanno ritirato la patente.
6: Già, a quanto pare parlare al cellulare alla guida mentre si fa un bocchino è considerato contrario al codice della strada. Si rende conto? Ma in che razza di paese viviamo?
3: Ah, c'ha ragione, io ho fatto la stessa cosa. E che cazzo di paese? Uno non può neanche masturbarsi mentre sta pippando, mentre guida.
5: Cioè, mi spieghi un attimo. Lei stava parlando al cellulare mentre era alla guida e contemporaneamente praticava del sesso orale alla persona seduta sul lato del passeggero?
6: Ma assolutamente no!
5: Ah, ecco.
6: Il pochino lo stavo facendo al motociclista sulla corsia di sorpasso.
5: Cosa?
6: Su via, dottore. Non faccia il santerello con me. Non mi dica che non le hanno mai fatto un bocchino mentre andava in moto in autostrada.
3: Dai, ficcaglielo in culo. Dai, che sono fuori di casa, sono al citofono. Che cazzo, se passa qualcuno mi vede. Dai, ficcaglielo in culo.
7: Vecchio schifoso porco!
3: Dov'è questo bastardo?
7: Mostro!
3: Chi è? Chi è?
7: Hai pure il cazzo storpio!
3: Righetti, non mi rompere i coglioni, va, che se non metti bene quella macchina di merda te la rigo,
5: No, mai, è pericolosissimo.
6: Dottore, il pericolo è il mio mestiere. In realtà il mio mestiere è dare il culo al primo che passa. Diciamo allora che il pericolo è il mio hobby. Il mio secondo hobby. Sa, sono una delle più grandi collezioniste di malattie venere al mondo.
5: Vabbè, iniziamo con la visita che è meglio. Ora le indicherò delle lettere su questa tabella. Lei dovrà semplicemente leggere. Tutto chiaro?
6: Tutto chiarissimo. A parte il pisello senegalese che ho preso venendo qui in metropolitana.
5: Dai, iniziamo. Che lettera è questa?
6: La C di cazzo.
3: Ah, brava, digli anche la A di adesso te lo prendo. La Z di zoppo, dai.
7: Ma vada via, schifoso.
3: Oh, senti questo pianerottolo di tutti. Abbiamo fatto un'assemblea condominiale. Tutti ci possiamo segnare sul pianerottolo. L'abbiamo votato e adesso me la devi mettere in tasca.
5: Sì, e questa?
6: La A di cazzo scappellato.
5: La pregherei di evitare di dire quella parola, signorina.
6: E va bene.
5: Questa che lettera è?
6: È la O di... Oh, sì, dottore, così. Così mi sculacci col ferro da stiro. Mi sculacci col ferro da stiro arroventato. Sì, dottore, sì.
7: Allora!
3: Senti, ragazzi, non mi rompere la minchia, dai, che sto per spusturare. Qual è la complicazione? Mi è venuta pure un'ischemia.
7: Ma me l'hai fatto venire duro.
3: Vieni qua di fianco, dai, lo schermo è piccolo. Vieni, vieni.
7: E buttamelo in culo, dai.
3: Pure.
7: Ecco, in quella riunione condominiale lì
3: non si era specificato che il pianerottolo era anche per i ricconi.
5: Abruzia, questa qua è tutta fuori di testa. Fammi un piacere, chiama la polizia.
6: E vai, si fa un'orgia, sì.
3: E te lascio la metà così.
7: E che facciamo?
3: E niente, ognuno va a casa sua.
7: No, no, ormai siamo qua.
3: Dai, reghette, se ci conosciamo. Ho visto tua figlia crescere.
7: Appunto, dico, io apri la bocca, dai.
3: Cosa?
7: Facciamo così, io schiaccio il piede e tu apri la bocca come le fatto mie.
3: Che sono un po' pazzo, che sono dell'umero. E io pure che lo faccio.
8: Chi è?
9: Glovo.
8: Lascia il pacco vicino alle mie mutande.
9: Chi dei due, Righetti?
8: Io. Quello che è venuto.
9: Ah.
1: Pornhub.
2: Radio 105.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
11: Come sta? Come sta? Come sta?
12: Merda!
10: Però.
12: Che è il suo parolo?

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango di metà, la brutegna, solo ci parla così.
0: Però. This is the zoo.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, Rolls Royce.
6: E passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. O Honolulu, blu, bum, bum, bum, blu,
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto sto cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes.
9: Keep it on the run, driving in the sun, looking out for number one.
0: E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkillings. Una Glide Line Cherkillings. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi jeans della Stonehenge?
4: Della
3: Stonehenge. Questi jeans, cos'è che... Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Island.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: Che intendo?
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: C'ha
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, se non mi spugna. La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte.
3: Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
10: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin vince.
6: Ma chi vince?
3: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
3: L'Aston
6: Martin Vintage.
3: L'Aston Martin.
6: Martin.
3: Martin. Vincen!
10: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
3: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
10: Psicologicamente. Sì.
3: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
3: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
3: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
3: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
3: Migliorare psicologicamente.
10: Bravo!
11: Oh, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
3: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
10: Bacchera!
3: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, benissimo. Eccoci qua.
2: Scusi, può rimettere i pantaloni per piacere?
1: Perché, scusi?
2: Perché lei sta agitando il suo pene e mi schizza il piscio.
1: Adesso.
2: E poi siamo in televisione, è un programma televisivo. Io vorrei che una di queste puntate andasse in onda. Siccome lei continua a pippare cocaina, a fare il deficiente, questa trasmissione non va mai in onda.
1: Guardi che bel pene che ho. Guardi.
2: È un pene come tutti gli altri peni, ma non mi interessa a mezzogiorno su Rete 4.
1: Vabbè, allora adesso lei sa cosa piace alle signore anziane che seguono questo programma con disinvoltura, con desiderio di aprirsi, di lasciarsi andare. Lei è proprio un figlio di puttana, coglione.
2: Solo?
1: Ecco. Stavo dicendo, bene, benissimo, il caso di oggi ci ripropone l'imperdibile opportunità di annusare in tutto il suo candore un uomo che, se non ci fosse, si dovrebbe lavare lo stesso. Stiamo parlando ovviamente di lui, il bellissimo, educatissimo e soprattutto profumatissimo signor Odoardo. Un applauso per il signor Odoardo!
3: Grazie, vostro onore, grazie.
1: Ah, ma signor Edoardo, lei stia zitto.
2: Cos'è, un quiz? C'è un tribunale, lei del tribunale, il suo modo di fare impassibile, dove presentare.
1: Che voce fastidiosa, guardi. Le auguro veramente un brutto male, molto
2: pazzo.
1: Signor Edoardo, non si formalizzi, mi dia pure del tuo, mi raccomando.
3: Purtroppo non ce l'ho, però se vuole posso scorreggiare.
1: Ma sì, ma prego, si accomodi pure, faccia come se fosse in ascensore, prego.
3: Sai che mi sono cagato addosso.
2: Sì, lo vedo, lo vedo.
1: Cancelliere, metta gli atti.
2: Cancelliere, cosa siamo, il terzo Reich?
1: Cancelliere, metta gli atti che l'imputato è riuscito a dimostrare senza ombra di dubbio di non essere estitico. Mi congratulo con lei, signor Edoardo. È un passo dalla soluzione proprio.
2: Com'è possibile, si è cagato addosso? Comunque.
1: Ah, sì, la soave fragranza fecale emanata dall'impeccabile signor Edoardo per un istante mi ha fatto dimenticare la nefasta presenza del querelante. Un essere abietto, meschino, con quel tocco di figlio di puttanità che non manca mai, che ti verrebbe voglia di scartavetrargli la faccia con una cappella arroventata, ecco, quella sensazione lì. Stiamo parlando proprio di lui, il Frankenstein costruito interamente con parti di coglioni patentati, quella mousse di burro ascellare con la ciliegina bacata infilata in profondità del suo buco del culo, conosciuta con il nome di Erculattone.
2: Ercole, mi chiamo Ercole Pedretti. Che cazzo fai, Bu?
1: Me ne sbatto il cazzo di come si chiama lei. Piuttosto ci dica, stronzo lasciato ad essiccare sul sombrero di un messicano morto, qual è il caso che perderà molto male anche oggi.
2: Allora, signor vostro onore, anche se chiamarla così mi dà un po' fastidio, ma ecco,
1: guardi,
2: si metta via l'ano per piacere, la smette di battersi le chiappe con le mani. Il signore qui presente, questo Edoardo, questa persona bietta,
1: sì?
2: L'ho trovato che faceva una cosa orribile al mio animale domestico.
1: Sarebbe?
2: Si, stava facendo del sesso con il mio pastore maremmano.
1: Signor Edoardo, mi ripippo tutto ciò di buono che ho detto di lei. Ma lei è un mostro. Com'è potuto anche soltanto venirle in mente di fare una roba del genere? Sa quanto amo gli animali. Mi sono sposato una vacca. Io voglio dire, non si fa una roba. La creatura più fedele della terra. Mi fa schifo. Guarda, questa cosa la sta mettendo in cattiva luce,
3: No, vostro onore, le assicuro che c'è un malinteso. Il signor Ercole ha omesso di informarla che il suddetto cane che mi sono scopato era già morto da più di una settimana.
1: Ma allora questo cambia tutto, allora. Per un attimo ho pensato che lei fosse un mostro, ecco. Signore Erculone, lei è il solito maligno mentitore. Perché non ha detto subito che il cane comunque era già morto da una settimana? Mi scusi,
2: A parte il fatto che stiamo rasentando la follia a questo
1: punto. Edoardo ha deciso di introdurre nella sua carcassa...
2: No, bravo, ecco, adesso parliamo bene. Proprio la parola carcassa. Il mio povero cane, che mi viene il bagone, è scomparso all'età di 22 anni, anche una lunga vita, avuto come un pastore maremmano. Io l'ho seppellito nel mio giardino, c'era anche una crocetta con scritto ciao amico infido, Fedele. Lui ha scavato, ha tirato fuori la carcassa e ha copulato con la carcassa del mio povero cane defunto, facendosi dei selfie e mandandoli su una chat di WhatsApp.
1: Scusi,
2: dove c'ero io, mia madre, mia sorella, mia moglie e tutti i miei figli.
1: Signore Ercoglione, però mi scusi, dove c'è scritto che non si può di seppellire un cane per scoparselo?
2: Credo che lo dica la legge.
1: La legge
2: è anche l'umanità intera.
1: Io sono la legge.
2: No, lei è una comparsa e anche un coglione. Drogato.
1: Porca
2: bestemmiatore.
1: Ah,
2: è violento.
1: Cosa ho scritto qua?
2: Non leggo bene perché è sbiadito. Un attimo. Kaji, lei è in pigiama oggi.
1: Allora?
2: Non si è neanche vestito.
1: E quindi?
2: Quindi lei viene a lavorare in pigiama.
1: Guarda, io la condanno, glielo dico.
2: Ma cosa?
1: Malissimo.
2: Ma che cazzo?
1: Oggi malissimo.
2: Ma come malissimo?
1: Lei ha infangato il nome di questa povera persona.
2: Questa povera persona ha disseppellito il mio povero animale domestico e ha fatto quello dei suoi porci comodi.
1: Ma mi scusi.
2: Ma i miei nipoti hanno 8 anni.
1: Mi scusi, signor Edoardo. Edoardo, mi scusi.
3: Sì.
1: Ma il cane in che condizioni era?
2: Era putrefatto.
3: Ma putrefatto.
1: Ah, allora.
2: Come allora? Mi ha lasciato anche i resti sul davanzale.
1: Vabbè.
2: Si è arrampicato al terzo piano per farlo, lo capisce?
4: La più richiesta.
5: La più richiesta.
4: La più desiderata.
5: Desiderata.
4: La più attesa di sempre. Finalmente è uscita la Disco Recto Mail Compilation.
6: Come godrei con in mano i tuoi zebedei.
4: Disco Recto Mail Compilation.
6: Certe

0: male e gridi cale, che male che fa.
1: Tutte le migliori mail musicali trasmesse dall'unico, vero, sentimentale e per niente volgare programma radiofonico dedicato all'amore.
0: Frigidità non ti permette di comprendere quando

0: bene, siamo ritornati. Il caso di oggi vedeva quella minestra di lacrime e di cappella del signore figlio di puttana accusare ingiustamente il profumatissimo signor Odoardo di avergli scopato il cadavere del cane che aveva seppellito in giardino. Ascoltate le testimonianze e inalato 5 grammi di quella buona, la corte assolve l'imputato perché il fatto non costituisce reato.
1: Ma dove stiamo andando? Non rido, deficiente!
2: È un culattone, te l'ho fatto ancora!
0: E inoltre condanna il querelante alle seguenti pene. Allora, 3 anni.
1: Io querela sono condannato.
0: 3 anni di reclusione nella gabbia delle giraffe incontinenti del circo Beriscia di Tirana.
1: Ve l'ho visto anche, è molto bello quel circo.
0: Obbligo di offrire i propri coglioni come puntaspilli al circolo del cucito del centro anziani di Rozzano fino al 2033. E infine lo condanna a girare con 2 nani vestiti da rana infilati nel culo finché almeno uno dei due non sarà cresciuto di 20 centimetri. Così è deciso. L'udienza è tolta.
1: Ma andate a cagare, ma secondo voi, ma io sono sconvolto da dove cazzo stiamo arrivando in questa trasmissione.
0: Ma chiudi quel buco di culo che hai in mezzo alla faccia, che ti è andata anche bene. Forza, signor Edoardo, venga con me che ho organizzato un bel festino al cimitero comunale.
1: Cosa fa? Esce fuori con il personaggio.
0: Ho trovato sua nonna.
1: Ma mia nonna è morta.
0: Appunto.
1: Ma è un vizio allora.
0: Certo.
3: Che figata.

0: Ciao Merdoni! Fate uno scherzo al mio amico Ronny. Siccome lavora fuori sede, prende a noleggio una macchina aziendale per non consumare la sua. A luglio dell'anno scorso, la Jeep che aveva in dotazione ha avuto dei problemi e il mio amico ha dovuto chiamare il carro attrezzi. Non sarebbe fantastico se quelli dell'officina avessero fatto qualche casino per poi dare la colpa a lui? Uccidetelo! Round 1.
1: Sì, buongiorno, la chiamo da Autolaglio, Milano.
2: Auto?
1: Autolaglio, Milano. Noi ci occupiamo di recuperare veicoli dati in noleggio breve o in, diciamo, in noleggio occasionale. Ci stiamo occupando in questo momento del veicolo Jeep Compass elettrica che risulta in noleggio a lei, noleggio prolungato, fino al 22/7/2025. Le risulta?
2: Sì, l'abbiamo riconsegnato alla Europe Car.
1: Esattamente, sì, che è uno dei nostri clienti. Sì. Le spiego qual è il problema. Ci è giunta una segnalazione riguardo lo stato della macchina, in particolare alla contraffazione del libretto. E che,
2: ma in che senso contraffatto?
1: Cioè, è contraffatto nel senso che il libretto non corrisponde a, effettivamente, al modello del veicolo. Come se qualcuno, esatto, come se qualcuno avesse sottratto il libretto originale e lo avesse sostituito con una copia non conforme. Cioè il libretto è falso, in pratica.
2: Sì, vabbè, ma non penso, cioè, perché adesso chiamate noi, diciamo, l'azienda. No. Cioè noi che cosa possiamo
1: allora, lei risulta, lei risulta come ultimo noleggio del veicolo.
2: Sì.
1: Cioè l'ultima,
2: sì,
1: l'ultima persona che ha guidato la macchina e che è salito sulla macchina è lei.
2: Sì, io e il collega ce l'avevamo in due la macchina, quella era, la usavamo come macchina aziendale, insomma.
1: Sì.
2: Era parcheggiata in sede, in ufficio, la usavamo noi.
1: Molto, molto riassuntivamente, il libretto, sì, è contraffatto e alcuni pezzi sono stati rimossi e sostituiti con pezzi non conformi.
2: Ma pezzi di che genere, se posso sapere? Cioè, noi l'unico cosa che abbiamo fatto, abbiamo appunto fatto sostituire la batteria, ma noi ci siamo sempre appoggiati, cioè noi non abbiamo fatto nulla.
1: Sì, beh, questo è quello che dice lei, poi è tutto da dimostrare. Ovviamente noi, occupandoci della pratica, in questo momento stiamo verificando che non ci sia stato da parte sua un tentativo di ricettazione.
2: Assolutamente.
1: No, lei mi dice assolutamente, ma noi comunque dobbiamo procedere.
2: Cioè, noi siamo un'azienda, non è che sono io il privato. Questa è un'auto presa a noleggio tramite azienda.
1: Sì, ma risulta lei comunque come conducente.
2: Ma ci sono io e un altro guidatore, siamo in due di guidatori sempre.
1: A me risulta lei, a me risulta lei, l'altro guidatore non mi risulta.
2: Cioè, l'officina ha fatto il lavoro, io che c'entro?
1: No, l'officina dichiara di averle riconsegnato la macchina in perfette condizioni. E quando noi l'abbiamo acquisita, la macchina non era in perfette condizioni, il libretto era contraffatto e alcuni pezzi della macchina non erano originali.
2: Sì, ma pezzi di che genere? Posso sapere che pezzi di che genere sono,
1: se,
2: i pezzi modificati?
1: Adesso,
2: cioè,
1: se vuole, mi faccio
2: portare. Sono appena dove si apre lo sportello della benzina, io la macchina non ci capisco niente.
1: Sì, ma non è detto che l'abbia fatta lei, può essersi servito di un ricettatore, nel senso.
2: Sì, ma questa è l'officina, perché l'officina.
1: No, l'officina, ascolti, non mi racconti la favola della volpe e l'uva. L'officina ha già
2: declinato. Innanzitutto, come siete arrivati a me, chiamare me, cioè chi ha dato il mio numero? Cioè,
1: allora, noi siamo
2: risalito Europe Car, perché insomma a me questa storia non mi piace assolutamente.
1: No, prima di tutto non piace a noi, perché noi abbiamo acquistato il veicolo e ci troviamo un veicolo non conforme. Il che ci riporta a lei, nel senso che noi abbiamo chiamato Europe Car, abbiamo detto guarda che la macchina non va bene. E lui ha detto non è colpa nostra.
2: In diretta, perché a me tutta questa storia non mi sta bene.
1: No, lei innanzitutto non prende iniziative, vediamo di risolvere il problema tra di noi, anche perché se no dobbiamo passare.
2: No, io chiamo Europe Car perché in tutta questa storia non c'entro niente, non so come.
1: Ma questo lo dice lei, ma a lei dei cazzi suoi con Europe Car non me ne frega una sega.
2: Ma neanche a me frega quello che mi state chiedendo voi, perché io non c'entro niente con questa storia.
1: Lei ha una responsabilità nei confronti di questo veicolo e io la devo appurare. Dopodiché, se vuole.
2: Simone, buongiorno. Ascolta, a me mi sta contattando un'azienda che ha acquistato praticamente la Jeep Compass. Ti ricordi quella che avevamo noi, abbiamo avuto per un po' di tempo? Beh, certo, qua mi stanno dicendo che io ho manomesso la macchina, cambiato pezzi. Mi stanno accusando di certe cose che insomma assolutamente. Come si chiama l'azienda, scusa?
1: Autolaglio, Milano.
2: Autolaglio?
1: Laglio, sì, come il lago.
3: Ma che cazzo voglio?
2: Autolaglio Milano. Che hanno acquistato
1: scusi signore, il caffone al telefono ha detto a me che cazzo voglio?
2: Ma ha detto che cosa vogliono?
1: No, ha detto che cazzo vogliono, il caffone di merda.
2: Senti, io non c'entro niente in tutta questa storia. No. Aspetta, se no, o vengo lì, non so.
3: Ma assolutamente no, ma nessuno ha messo in mezzo voi.
2: No, ma questi hanno il mio numero, cioè chi gli ha dato il mio numero a questi?
3: Ma che ne so io chi gli ha dato?
1: Scusi?
2: Sì, dimmi, aspetta.
1: Mi dica prima di tutto, mi dia del lei, mi scusi. Così però la conversazione non può proseguire, perché io non posso ascoltare gli affari suoi con la persona dall'altra parte del telefono che non so chi sia.
2: Vabbè, allora chiudiamola qui, perché io non c'entro nulla in tutta questa situazione.
1: Cioè, benissimo, allora finiamo la dichiarazione, così io compilo il modulo e finisco il mio lavoro, perché sennò così non si capisce un cazzo. Io non so chi è la persona dall'altra parte, è anche una persona maleducata e sboccata, e non mi interessa neanche sapere chi è. Chiudiamo la pratica e poi chiama il suo amichetto.
2: Eravamo in tre, vi ho detto già.
1: A me risulta lei, che cosa vuole fare? Vuol darmi i nomi degli altri due?
2: No, io non do i nomi di nessuno, non do nomi in giro come hanno fatto con voi.
1: Ecco, mi dia i nomi e i numeri degli altri due, chiamo anche gli altri due, per me non fa nessuna differenza. Io quello che devo appurare, glielo dico fuori dai denti perché adesso ho già veramente perso la pazienza, devo appurare che lei non abbia contraffatto il libretto e non si sia inculato dei pezzi della macchina, tutto qua.
2: Ma assolutamente no.
1: Ma questo lo dice lei, io lo devo appurare.
2: No, perché non sono solo io il guidatore, ma sono certo che nessuno ha manomesso la macchina, perché la macchina per noi è aziendale e non è che ci mettiamo a mettere mani sulle macchine aziendali.
1: Questo lo dice lei. Allora, o mi dai i nomi degli altri due conducenti e io coinvolgo.
2: Ma io non vi do nessun nome, non so chi siete,
1: Gliel'ho detto.
2: Non so con chi sto parlando al telefono. Sì, vabbè, anch'io sono Tizio e Caio. E il suo nome qual è?
1: Il mio nome è Fabio Alisei e sei nello Zodi 105. Ronnie, è uno scherzo di Mattia.
2: Ma vaffanculo a te e a Mattia soprattutto. Porco di... che bastardo.
1: Vabbè, vai tranquillo, non c'è nessun problema. Richiama il tizio che hai chiamato prima.
2: Porco
1: che sarà...
2: Va bene.
1: Sarà in paranoia il tipo, cazzo, adesso non ci capirà niente.
2: No, ma sai quella cosa strana? È che mi avete chiamato sul mio numero personale, quello mi
1: sì.
2: dava fastidio. Come cazzo ci sono arrivati a me?
1: Vabbè, dai, non hai rischiato niente.
2: No, va bene.
1: Un abbraccio.
2: Ciao.
1: Ciao Ronny.
2: Ciao.
1: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicare senza essere scoperto.
5: Radio 105.
6: Hey! 105.
5: Hey! Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta
8: Il segreto.

0: ben ritrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Selvastraccia! Lurida plebebite che non sei altro! Dove cazzo vai?
3: Me ne vado da mia nonna, donna Ruanda!
2: Cretina! Ma non lo sai che io e tua nonna abbiamo un trascorso orale?
4: Potrei farle la stessa domanda. Trascorso orale con la nonna no, però, Però faccio la stessa domanda!
2: Glielo dica anche lei, maresciallo Sciallomare. Se la serva straccia se ne va, chi mi aiuterà a proteggere il mio
0: segreto?
4: Potrei farle la stessa domanda. Ho cambiato l'accento per variare.
3: Ma quale segreto è segreto? Ormai ho capito. Se il primo segreto era che amava prenderlo in c***o, questo segreto sarà che le piace il sesso orale.
2: Ma no! Il mio nuovo segreto è un segreto terribile! Un segreto che, se rivelato, cambierebbe le sorti dell'umanità!
3: Davvero?
4: Voglio morire di eutanasia! Ma potrei farle la stessa domanda! L'importante è che qualcuno si accorga che non ce la faccio più a stare in questa serie!
2: Certo, faccia di merda!
3: Beh, se il suo segreto è davvero così importante e segreto, allora forse è meglio che resti! Mi scusi per aver dubitato di lei, donna Ruanda! Mi rimetto subito al lavoro! Devo finire di lucidare il cazzo e i maiali!
2: Cretina! Non lo sai che io e i maiali abbiamo un trascorso orale?
4: Vorrei bestemmiare, ma è proibito da Rete 4!
2: Oh, finalmente tutto è tornato alla normalità! E questa volta nessuno riuscirà a scoprire il mio
0: segreto!

0: cos'è questo rumore ticchettiggeggiante? Servastaccia! Servastaccia!
1: Eccomi, signora! Mi perdoni! Stavo togliendo i tarzanelli dalla sua collezione di bigodini anali!
0: Servastraccia! Sei tu che ticchettiggeggi?
1: No, padrona! Glielo giuro! Non ticchetteggerai mai senza il suo permesso!
0: E allora cosa cazzo è che ticchetteggia? Pronto? Chi parla?
2: Potrei farle la stessa domanda!
3: Sento l'odore della tua vagina! Donna Luanda! Apri bene le orecchie!
0: Oddio, il baritono!
3: Non sono il baritono, ho solo la voce camuffata. Perché ho la colina in bocca dalla tua figa.
0: Ah, meno male, perché io e il baritono abbiamo un trascorso anale.
3: Bananera orale, vabbè, non importa. Sì, donna Luanda, ho piazzato una bomba a Villa Calabria. La bomba esploderà quando il gallo avrà cagato tre volte. Sì, sento dal tuo culo. A meno che...
0: A meno che?
1: A meno che?
2: Potrei farle la stessa domanda. Da da da da da da da. Mi piaceva farla cantata.
3: A meno che lei non mi riveli il suo segreto.
0: Giammai! Non rivelerò mai il mio segreto. È un segreto!
3: E allora morirete tutti! Quando il gallo avrà cagato tre volte!
0: Servastraccia, presto, dimmi! Quante volte ha cagato il gallo oggi?
1: Due!
0: Oh, cazzo! Dobbiamo fermarlo prima che caghi!

0: Oddio, donna Ruanda! Maresciallo, secondo lei è morta?
1: Potrei farle la stessa domanda, ma perché me lo chiede se sa che rispondo la stessa cosa?
0: Ma vaffanculo!
1: Tu e tuo padre, po-

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
4: Che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
4: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliti.
3: Ah. Ah, non hai denti marci?
4: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
5: ti
4: pulito.
5: Ti nascono i porcini a te, risolto, Leo. Cioè,
4: ma i pulcini ce li nascono a te, sotto le ascelle, non a me.
5: Ma i pulcini, i porcini.
4: Ma i porcini che stiamo qui, ha diritto a mezzo alle galline.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
4: Tu sei svasato.
3: Io
4: non
3: dritto.
4: Connetti più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
4: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Eh? Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
4: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Madonna mia.
4: L'alito tuo che è bene.
3: No, l'alito mio è sano.
4: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
4: Tu sei sconnesso.
3: Non fai una battuta che sia una.
4: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
3: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
5: C'ha ragione Leo.
4: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
5: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
4: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
4: Che
3: certo.
4: Cazzo è che dice?
3: Certo.
4: Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fai.
4: Ma stai
3: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
4: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
4: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
3: Bravo.
4: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Beh, quello sai fare, 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
4: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
4: Ne faccio
3: tanti. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
4: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
4: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
4: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
4: A casa, fuori.
3: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
4: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
4: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo.
4: L'ho lanciato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
2: il dottor Liutek.
3: Sono il dottor Herbert Liutek.
2: Riuscirà il dottore a ritrovare Marzia?
3: Marzia! Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
2: Riuscirà il dottore a trovare Marzia?
4: Ah, sì.
2: Ehi, ascoltate.
4: Meglio così.
5: Il cliente chiamato non è al momento raggiungibile. Ti invitiamo a riprovare più tardi.
4: Meglio così.
5: Grazie.
6: Pronto.
4: Ispettore Edwards.
6: Eh?
4: Sono Herbert Liutek.
6: Chi sei?
4: Sono Herbert Liutek. Mi aveva chiamato?
6: No, no.
4: Sono il dottor Liutek. Ha detto che era urgente.
6: No, e qui non ha chiamato nessuno.
4: Marzia.
6: Marzia.
3: Marzia!
6: Non ha chiamato nessuno.
3: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
6: Non puoi mancare all'appuntamento.
4: Ma ho trovato occupato per un bel po'.
6: Ah, sì, sì. Io ho molto piacere di vederti e di sentirti.
4: Meglio così.
6: Va bene così.
4: Se ho previsto giusto, tra un'ora egli colpirà alla piscina del parco.
6: Va bene, ci andiamo, sì. Tra un'ora ci troviamo là.
4: Meglio così.
6: Va bene. Chiamatemi spesso così...
4: Sì.
6: Intercettiamo queste chiamate e vediamo che cosa dobbiamo fare.
4: Meglio così.
6: Dopo, quando l'abbiamo intercettata, dopo non ci sarà più scampo.
4: Ah, sì.
6: Hai capito?
4: Meglio così.
2: Il dottor Liutek.
7: Pronto?
4: Sono il dottor Liutek.
7: E che vuoi sapere?
4: Mi aveva chiamato.
7: Io no.
4: Ha detto che era urgente.
7: Io?
4: Ma ho trovato occupato per un bel po'. Sono il dottor Liutek.
7: Ma io non lo conosco.
3: Marzia!
4: Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
2: Il dottor Liutek.
7: Pronto?
4: Marzia. Sono il dottor Liutek. Mi aveva chiamato. Ha detto che era urgente.
3: Marzia!
4: Sono il dottor Liutek.
7: Adesso vado in... Allora, oggi pomeriggio vado in caserma e ti faccio vedere io.
4: Ah, sì.
7: Oggi vado in caserma.
3: Non posso mancare all'appuntamento, io. Marzia. Sono il dottor Herbert Liutek.
7: Hai affangulo.
4: Meglio così.
7: Affangulo.
4: Meglio così.
2: Il dottor Liutek.
8: Pronto?
4: Sono il dottor Liutek.
8: Mannaggia, ti giuro, guarda, se vengo ti entro con la testa nel culo, ti divari col culo come la bocca di quella p***a di tua madre.
3: Iena! Iena! Sei una iena!
8: Ti giuro, ti entro con le gambe nel culo, no? Ti esco dalla bocca e ti faccio diventare uno spiedino, bastardo! Mannaggia,
4: mi aveva chiamato.
8: Ah!
4: Ha detto che era urgente. Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
8: Ti giuro, guarda, ti metto le dita nel naso,
4: no.
8: E ti metto due dita nel culo,
4: no.
8: E ti lancio come una fionda, ti giuro, sui morti, guarda. Ti
4: uccido! Sì. Meglio così.
8: Mamma mia, bastardo! Ti cago in bocca, ti giuro, ti metto un tappo con il cazzo. E ti faccio crescere i vermi nello stomaco, cornuto di merda,
4: no.
8: E figlio di tre puttane, zoccole e cornuto,
4: no. No.

0: Vendetta!
1: Vendetta!
2: Vendetta!
3: Pronto?
4: Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa per la data del Nano Bastardo. Ma come, per che cosa? Per la serata in piazza nel tuo paese di merda con Pippo Palmieri.
3: Ma io non ho, io abito a Milano.
4: Hai letto i miei messaggi?
3: No, io non ho telefonino.
4: Ripeto, hai letto i miei messaggi?
3: Io non ho telefonino.
4: Cosa vuoi fare ora? Non la vuoi più fare?
3: Non mi interessa niente. Arrivederci, buonasera.
5: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto io sul cattivo.
3: Porco la faccio, ti denuncio per stalking.
5: Porco con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli. Dio mi hai rotto i coglioni adesso. Vaffanculo.
3: Anche te.
5: Vaffanculo.
6: Ciao.
7: Pronto?
4: Ciao, guarda che ho girato il tuo numero a Pippo Palmieri per la data di sabato. Mi raccomando, fagli trovare due troiette dietro al palco. Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
7: Non ho capito un cazzo, non mi interessa, non so chi sia. Vaffanculo, che non mi interessa.
4: Ma come chi sono, di cane? Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa. Pronto?
5: Dio!
0: Vendetta! Vendetta! Vendetta!
1: Vendetta!
2: Vendetta!
7: Pronto?
4: Ma come, chi sono, di cane? Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa per la data del Nano Bastardo. Ripeto, sono Paolo Giustissimo.
7: Ma vaffanculo, ma chi sei, merda, faccio de merda di
4: ma
7: culo!
4: Come chi, ma come, chi sono, di cane? Sono Paolo Giustissimo, mi hai... Pronto?
6: Porco di...
0: Vendetta!
1: Vendetta!
2: Vendetta!
7: Pronto?
4: Ciao, guarda che ho girato il tuo numero a Pippo Palmieri per la data di sabato. Mi raccomando.
7: A me non mi interessa niente, non conosco nessuno, non so neanche come ti chiami, hai capito?
4: Hai
7: dimentica il mio numero, te lo metto, non so neanche chi sei, hai capito?
4: Sono Paolo Giustissimo.
7: Una volta per tutte, l'hai capito?
4: Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa per la data
7: io
4: del Nano Bastardo.
7: Io non ti ho mai chiamato, non ti conosco, faccia di merda, non ti conosco!
5: Porco
7: disgraziato,
5: cane!
7: Non so neanche che faccia che hai, certamente una grande faccia di merda. Dimentica il mio numero.
5: Porco
7: foso, maledetto.
5: Vaffanculo.
7: Sì, che brutta puttana che sta cagata volta.
4: Cosa vuoi fare ora? Non la vuoi più fare? Pronto?
5: Cane!
4: Avete sentito cosa devo fare io per questi cinque stronzi tutti i giorni così? Ora vado a mangiarmi 6 yogurt e poi me ne vado a Mignotte al confine con l'Austria.
6: Ciao!

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
1: Oh, Boston, come state? Siamo pronti per la classifica di oggi? Io sono Gabri Pontifex, ma l'anagrafe, pensate, sono Fioruccio Burello, ne? Pensate che

0: all'inizio della carriera non sapevo se tenere il mio nome originale, poi non so come mai ho deciso di cambiarlo. Oggi avremo delle bombe pazzesche, quindi se siete pronti io partirei subito con la numero 2 di questa settimana. Torna con una nuova hit devastante, una hit super dance. Lei è Sonia Hayes con Anale.
1: Amici, oggi parliamo del sesso anale. Il sesso anale è una cosa che interessa molto agli uomini, che sono predominanti, perché comunque quando si fa sesso anale ovviamente si domina la donna. La cosa importante è un forte desiderio anale. Anale. Anale. Anale. Anale. Anale. Anale. Ricordo che il piacere anale è pugno in pancia. Io che l'ho provato nella vita di tutti i giorni, il piacere del sesso anale è una cosa che per qualche seconda hai pure questa fitta di mal di testa fortissima e ti esplode il cervello.

0: Minchia, zio, fai come sbarella i culi, Sonia Ayers, mamma mia, con questo disco che si chiama Anale. Brava, brava, brava, né? Si sente proprio che è stata prodotta da Diarrea, il DJ più famoso della Gran Bretagna. Ma adesso cosa facciamo? Dai, sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono Squarci. Senti, ti ricordi l'altra sera nei bagni della discoteca quando è scappata la chiavata selvaggia? Ebbene, io ti volevo dire una cosa. Sono incinta, sì, diventerai papà, hai capito? Papà e io, Squarci, sarò la mamma di tuo figlio.
0: Contento un paio di coglioni, eh? Ma guarda che, ma io non so, ma non si può bloccare questa scema. Dai, andiamo avanti con un altro messaggio.
1: Ah, che male ho. Gabri, sto partorendo. Cazzo, vienimi a trovare, pezzo di merda. Devi riconoscere tuo figlio, Hai capito? Pezzo di merda, se no veramente te lo faccio crescere con la musica di Gigi D'Agostino, Te lo sto giurando, pezzo di merda. Oh, vedi di venire, muoviti, hai capito? Aia! Ma cazzo di...
0: Ma come cazzo è possibile? Mannaggia il mio uccello, non devo portarlo più alle serate. Sentiamo un altro messaggio.
2: Oh, ascoltami, gran coglione, che chiavi in giro tutte le tipe e fai il gran signore.

0: ma squarciata e talentuosa, né? Allora andrò a trovarla in ospedale, ma prima gli farò firmare un contratto da 100 euro ogni 7 anni. Adesso ragazzi però non ho più voglia di farvi sentire la numero 1 di questa settimana, tanto era di quella testa di cazzo di Luca Alba. Scherzavo, dai, su, ve la faccio sentire per 2 secondi.
1: Luca puttanella.
0: Ok, bene, ricordo che questo fine settimana mi esibirò all'Obitorio di Torino. Cercherò di far resuscitare i morti con la danza delle streghe. Se riuscirò, il miracolato avrà in regalo per lui e tutta la sua famiglia uno sconto del 2% su tutti i miei gadget nel mio store online www.gabripontifex. Compra tanto perché sennò sarai pieno di malocchi per il resto dei tuoi giorni e anche i tuoi parenti.com. E ricordate, cavalca via la classifica che ti porta via, ne?

0: On Welcome lo Zoo di 105
1: Wonderland. Wonderland. Questa mattina Wender ha trovato questo audio su Instagram ed è stato folgorato.
2: Ciao Stellina Luminosa della Body Club, finalmente ti ho trovato. Ti ho cercato per mare e per monte, arrivato a un certo punto che è diventato un scalatore dell'Everest per ciovarete. Finalmente ce l'ho fatta. Ma senti una cosa, a me non piace proporre aperitivi, chisto, chiddo. Io vorrei proporti una serie di esercizi da fare insieme. Che dici? Vogliamo allenare un pochino questi corpi? Magari poi ci conosciamo un po' meglio. Facciamo un po' di squat, acchiane e scinne, che dici? Fammi sapere, non mi lasciare il visualizzato, va bene? Perché onestamente io con te i sassi pure un suli pisa, pure i balatune maimmo.
1: Wender ha dovuto aggiungere delle voci artificiali per poter rendere lo scherzo ancora più vero, dando il nome del personaggio che si chiamerà Peppe Recchia.
3: Quando?
2: Ciao.
3: Uè.
2: Ciao, Stellina Luminosa della Body Club. Finalmente ti ho trovato.
3: Ma questo chiusi siamo io.
2: Ti ho cercato per mare e per monte, arrivato a un certo punto che è diventato un scalatore dell'Everest per ciovarete, finalmente ce l'ho fatta.
4: Sono Peppe Recchia.
3: Così?
2: Ti ho visto l'altra volta in palestra che stavi facendo gambe. E quando ti ho visto disse in mente mia, ma pure io vorrei allenare le mie gambe, perché voglio correre in teia.
3: Oh, ma... ho detto tutta un'altra cosa, ho spaccato la luce.
2: Ma senti una cosa, a me non piace proporre aperitivi, chisto chiddo. Io chisto chiddo. Che dici?
4: Scopiamo.
3: No, lascia perdere, la sto facendo con me.
4: Vogliamo fare un po' di dentro fuori?
3: No, non va a fare niente, noi.
2: A me non piace proporre aperitivi, chisto chiddo. Io vorrei proporti una serie di esercizi da fare insieme. Che dici?
3: Attorno, non va a fare niente con me, questo è così.
2: Vogliamo allenare un pochino questi corpi?
3: No, non va a fare niente, noi.
2: Magari poi ci conosciamo un po' meglio.
3: Oh, ma stai su con me, che cosa a fare? Un giorno questo telefono.
4: A me non mi piace lo sticchio. Mi piace a me. Mi piace a minchia.
3: Oh,
2: fammi sapere, non mi lasciare il visualizzato, va bene?
3: Sì, tranquillo, la vita.
2: Perché onestamente io con te. Perché onestamente io con te. I sassi pure un suli pisa. Pure i balatune maimmo.
3: Con me non puoi fare niente, mi dispiace.
4: Scopiamo?
3: No, no, basta stare comunque con me.
4: Sono Peppe Recchia.
3: Ma per mia puoi essere magari la m***a che spacchiamo con te.
2: Che dici, eh?
5: Pronto.
2: Ciao Stellina Luminosa della Body Club, finalmente ti ho trovato. Ti ho cercato per mare e per monte.
5: Vediamo se sei contento di avermi trovato, vai.
2: Ti ho cercato per mare e per monte, arrivato a un certo punto che è diventato un scalatore dell'Everest per ciovarete, finalmente.
5: Per mari e per monti, voi cane, porco, oi. Se i mari fossero di torcio, non io l'ho, e butti puenta, porco, ido.
2: Ti ho visto l'altra volta.
5: Ti culo, ido, con la mia trave, ti culo con la mia trave. Non mi ero per il cazzo,
2: ti ho visto.
5: Sono già abbastanza agitato, stamattina insomma allo specchio vi sfatano, cerchi di rompermi i coglioni, tardo infame.
2: Sono vabbè.
5: Quindi chiudi sto cazzo del telefono, ma vanno a puttana, troppo, vero? Cane, eh?
2: A me non piace proporre aperitivi, chisto, chiddo. Io vorrei proporti una serie di esercizi da fare insieme.
5: Aperitivo, dai,
2: che dici? Di
5: aperitivo da progetto, dai.
2: Vogliamo
5: dai,
2: allenare un pochino questi corpi?
5: Dai, voi, non so, dime!
2: Facciamo un po' di squat, acchiane e scinne, che dice?
5: Minchia, c'è un tenente, porco noi! Grosso, ti strappo.
4: Scopiamo.
5: Il cuore! Ti strappo il cuore, grosso, dico!
4: A me non mi piace lo sticchio.
5: Ah,
4: Mi piace la minchia.
6: A me piace la fica, ma poi fica, fica, fica, fica bella, dai, poi polposa, umida, nam nam nam nam nam nam, bucio de culo, dai, poi, copate.
4: La tieni da minchia tu.
7: Vendetta!
8: Vendetta!
7: Vendetta!
4: Scopiamo.
6: Dime.
4: Scopiamo.
6: Sì, stasera, dai, stasera vado a scoppare, sai cosa faccio, dai, distendo la mia bella gioia, dai, sul letto, poi no, poi tiro fuori un po' di polvere magica, dai, gliela metto attorno alla vagina e poi vai, boia col destro, vai, boia col sinistro e dopo glow, vai, così bomba, poi e ci baciamo, dai, ti bam bam bam bam bam.
4: Vogliamo...
6: Ciao culattone.
4: Vogliamo fare un body dentro fuori? Huh?

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: Gli stronzo pitechi.
0: Gli audiolibri.
2: In un tempo lontano, la Terra era abitata da creature molto simili all'essere umano, ma solo un tantinello più stronze. Difficile immaginarsi qualcosa di più stronzo dell'uomo, ma queste creature lo erano davvero, e, per questo, venivano chiamate stronzopitechi. Gli stronzopitechi vivevano in grandi città, fatte di pietra e sperma di cammello, poiché lo sperma di cammello era il materiale che meglio si prestava ai terribili scherzi infami che gli stronzopitechi solevano farsi l'un l'altro, dall'alba al tramonto. Fra gli scherzi preferiti dagli stronzopitechi, c'era senza dubbio quello del cappello di sperma di cammello. Lo scherzo del cappello di sperma di cammello era semplice e davvero divertente. La vittima veniva attirata in un vicolo buio, con la scusa di farle vedere un bellissimo cappello di sperma di cammello, e, una volta lì, menata a sangue, infilzata con centinaia di spilli arroventati negli occhi, impalata viva, messa al rogo, e decapitata, per venire poi data in pasto ai cammelli, tutto questo sotto gli occhi dei propri familiari, che di solito fungevano da complici. Ridevano a crepapelle gli stronzopitechi, ogni qualvolta qualcuno cascava nella vecchia burla del cappello di sperma di cammello. La vita degli stronzopitechi trascorreva dunque felice e spensierata, finché, un giorno, non accadde un fatto terribile. Senza alcun motivo, infatti, dalla sera alla mattina, tutti i loro cammelli smisero di sborrare. Oddio, oddio, i cammelli hanno smesso di sborrare. I cammelli hanno smesso di sborrare. I cammelli hanno smesso di sborrare, gridavano gli stronzopitechi, correndo all'impazzata per le strade e sputandosi l'un l'altro sui capezzoli, in segno di compassione. Come faremo ora? Nessuno ci cascherà più nello scherzo dello sperma di cammello, ora che si sa che non c'è più sperma di cammello. Disperati, gli stronzopitechi indissero una riunione generale e, dopo lunghe discussioni, conclusero che i cammelli avevano smesso di sborrare perché bevevano troppa poca acqua ed erano disidratati. Agli animali venne data così da bere acqua per giorni e giorni, finché anche l'ultimo pozzo fu prosciugato. Ma, purtroppo, dello sperma di cammello non si sentiva nemmeno il dolce profumo. Senza più scopo nella vita, o acqua da bere, la razza degli stronzopitechi aveva i giorni contati. Ed è proprio per questo motivo che, oggi, gli stronzopitechi sono ormai estinti da millenni, mentre i cammelli, ancora carichi d'acqua, possono stare settimane senza bere, e, purtroppo, nessuno al mondo si ricorda più del divertentissimo scherzo del cappello di sperma di cammello. I cammelli hanno smesso di sborrare. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: This is a zoo, only for you.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Gnoma Profonda, all'anagrafe Pierina Calabretta, è senza dubbio una delle pornostar più apprezzate di questo millennio. 1,23 m di conturbante sensualità. Fin dal debutto, Gnoma Profonda ha saputo contraddistinguersi non solo per la sua ridotta statura, il peso da lottatore di sumo o il fatto che fosse facilmente in grado di accecare un cormorano con una scorreggia di sperma al termine di un rapporto anale. No! Quello che rese immediatamente famosa Gnoma Profonda fu il suo incredibile, gigantesco, profondissimo ombelico. Un ombelico di proporzioni fino ad allora inimmaginabili che, oltre che da ombreliera... oltre che da ombrelliera per cazzi, alla necessità poteva fungere anche come rifugio per senza tetto in cerca di un riparo per la notte. Sì, pronto?
6: Pronto!
5: Sì, con chi parliamo?
6: Salve, sono un doppio attore! Sto cercando lavoro!
5: Sì, guardi, però ha chiamato il numero sbagliato. Forse lei chiamava la Rai?
6: Sì, ho chiamato la Rai, mi hanno passato la trasmissione. So che avete bisogno di un doppiatore per i servizi.
5: No, noi abbiamo gli inviati, ma lei che qualifica ha?
6: Sono doppiatore, sente la mia voce, io ho le capacità doppiatorie.
5: Ma e cosa doppia in generale?
6: Faccio i documentari, tipo le faccio sentire. Il leone nella foresta, il leone nella foresta.
5: E dove sono andati in onda i suoi documentari?
6: Posso fare un cast?
5: E non ne facciamo noi, siamo una trasmissione per persone scomparse.
6: Vaffanculo, puttana!
5: Ed è per questo e molti altri motivi che la notizia della sua sparizione sta lasciando tutto il mondo con il fallo sospeso. Sì, pronto, dalla redazione arriva una nuova telefonata.
7: Sì, buongiorno, la trasmissione, volevo dire che il mio formaggio parla.
5: Sì, ma...
7: C'ho una forma di Emmental davanti, parla.
5: Sì, ma non è Tu sì che Vales, questo è Chi l'ha svisto.
7: Ah, non vuoi interessare?
5: No, a meno che non sia sparito però.
7: Parla bene, quasi meglio di me, senza accento.
5: Interessante, ma è svizzero?
7: Sì, parla svizzero infatti.
5: Ah, ho capito.
7: Vuole sentire? Aspetti che il buco più grande faccio parlare, che gli altri piccoli non si sentono.
5: Sì.
8: Ciao, sono un formaggio.
7: Ho insegnato anche un po' di italiano. Parla anche lo svizzero, che la signora...
5: Ma non è che lei ha un amico doppiatore che ha chiamato poco fa?
6: Sì, sei una puttana!
5: Ecco, benissimo. Una carriera, quella di Gnoma Profonda, davvero difficile da riassumere senza fare gestacci. Il suo primo film, L'ombelico del mongolo, la vera storia della schiava preferita del conquistatore Gengis Khan, fu un successo senza precedenti. In più di 20 anni di attività, l'amatissima attrice Ard ha preso parte ad alcune delle pellicole pornografiche più riuscite della storia. Tra tutte, vogliamo ricordare Il buono, il brutto e Alla nana nell'ombelico glielo butto, a Willy Wonka Lumpa Lumpa fa una pompa, Nosferatu sulla pancia mi ha cagato e l'indimenticabile Pensavo fosse amore, invece era una nana con l'ombelico in calore. Sì, pronto?
9: Sì, pronto, salve, chiamo per il licaone.
5: Sì, no, era una telefonata sbagliata di prima, non è...
9: Io l'ho visto però.
5: Ah,
9: qua proprio sotto la finestra, era lì, perché...
5: Ma lei dove abita?
9: Brescia.
5: Io non credo ci sia un licaone sotto casa sua.
9: Guardi, allora, c'era una persona morta.
5: Sì.
9: Sdraiata per terra. E sì, stavo facendo il video per TikTok, come tutti nel palazzo.
5: Certo.
9: A un certo punto si avvicina questo bestio con le orecchie grosse e comincia a mangiarci gli intestini.
5: Ah.
9: Allora, siccome tenevo il volume della televisione, che lei non la guarda perché è un cesso,
5: sì,
9: però tengo il volume perché mi piace il tono della puntata. Ho sentito quello che parlava il licaone, l'ho visto, è lì sotto, si sta mangiando l'intestino.
5: Ma lei per caso ha un amico doppiatore del formaggio parlante?
9: Un attimo che chiedo. Abbiamo il formaggio parlante?
6: Sì, puttana, te! Stronzo!
5: Ma Gnoma Profonda non era solo un'attrice di straordinario talento. Una volta smessi i panni della mangiatrice di spade di carne e tornata a casa, si rivelava una donna sensibile e bisognosa d'affetto. E a questo pensava il marito, Gustavo lo sperma altrui, compagno devoto di Gnoma Profonda, che lei amava a tal punto da stipulare un'assicurazione da 10 milioni di euro sulla propria vita, che l'avrebbe reso ricco solo in caso di misteriosissima sparizione dell'attrice. Ma noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare proprio Gustavo lo sperma altrui per raccoglierne la disperazione e l'accorato appello ai nostri telespettatori.
3: Ah, come soffro! Come soffro, cazzo! Come potrò andare avanti senza la mia nana? La mia cara nana! Con sto ombelico pelo grosso! Stai zitta!
5: Mi perdoni, signor lo sperma altrui, ma li sente anche lei questi rumori?
3: Ma sì, non ci faccia caso, abbiamo i topi nel muro, sa com'è, fanno quel rumore fastidioso.
5: Ah, sì, capisco. E senta, vuole lanciare un appello ai nostri ascoltatori affinché forniscano informazioni utili al ritrovamento di sua moglie.
3: E guardi, la ringrazio, sì, tanto. Uno degli appelli che vorrei lanciare è che sto cercando un formaggio parlante.
5: Sì, guardi, casualmente c'è un signore che... Vi mettiamo in contatto.
7: Sono Ligaone, ma ha cercato qualcuno?
3: No, cercavo il formaggio parlante.
10: Vuole parlare con me? Ciao, sono il formaggio parlante.
7: Ti sei dimenticato l'accento svizzero.
3: Ma tu sei mica quello che fa il doppiatore?
10: Tu puttana!

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un documentale!
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti ha piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
10: Tornano i classici di Wender. Mi sto divertendo una cifra. Che voce ho tirato fuori dal cilindro magico? Quelle di Trautmann, il colonnello di Rambo, quello che cerca Krakauer e tutta la banda di stronzi. Allora siamo pronti. Ma cosa ho fatto questa volta? Sono andato a colpo sicuro a rompere i coglioni per chiudere alla grande la stagione a quel malvagio vecchio malefico, a Ennio. Siamo pronti, andiamo.
11: Krakauer. Capo pattuglia chiama squadra B. Sono Trautmann, colonnello Samuel Trautmann.
12: Rambo, rispondi.
13: Vendetta.
14: Vendetta.
15: Vendetta.
14: Prata.
12: Rambo, rispondi.
14: Puttana lava. Puttana lava. Chi sta cercando?
12: Capo pattuglia Corvo.
14: Ehi!
11: Rambo!
14: Che sei?
11: Rambo!
14: Bravo!
11: Rambo!
14: Che parco non ci stai cercando!
11: Sono Trautmann, colonnello Samuel Trautmann. L'ho reclutato io.
14: Ehi!
11: L'ho addestrato io.
14: Cosa vuoi?
16: In Vietnam a me e a Rambo era una cosa che capitava spesso.
14: Ma non ti sento, porca la... cosa stai cercando?
11: Sembra che lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecniche di guerriglia. Rambo. Lo sospettavo. Messner. Ortega. Coletta.
14: Che porca. Ma chi sei? Dimmi chi sei, brutto bastardo.
11: Jorgensen.
14: Ma che. Porca la.
11: Jorgensen.
14: Cosa vuoi dalla mia vita? Dimmi che cosa vuoi?
11: Sembra che lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecniche di guerriglia.
14: Ma che porca la maniglia di che cosa?
12: Rambo, rispondi.
14: Ma che porca di c***o, c'è Ennio, bastardo.
11: Merry. Krakauer. Danford, confermare.
14: Ennio con la doppia, Ennio.
11: Jorgensen, confermare. Ennio.
12: Rambo, rispondi.
14: Ennio, ti ha chiamato Ennio, brutto bastardo.
11: Ortega.
14: Puttana la... vai a cagare.
11: Messner.
12: Capo pattuglia Corvo. Rambo, rispondi.
11: Quel ragazzo ha 7 vite.
17: Inutile negarlo. Wender lo vuole demolire. Immaginiamo 2 vite separate. Da una parte, un pelato panzone, seduto in ufficio nella sede di una radio, tutto furbo con il telefono in mano. Dall'altra, un contadino in piedi accanto al trattore che spala la merda nel suo campo. Una visione surreale. E voi, lì, ad ascoltare tutti curiosi per vedere come andrà a finire. Sentiamo il tritamento.
11: Allora vedo che non è...
17: Wender è in pieno godimento.
11: Capo pattuglia chiama squadra B.
14: Porco d'un... Ma io non ti conosco. Vuoi capire che non so chi sei.
11: Sono Trautmann, colonnello Samuel Trautmann. Sono Trautmann.
14: Non ti ho mai sentito.
11: Capo pattuglia chiama squadra B.
14: Puttana la... vai a cagare.
11: Confermare.
14: Vai a cagare.
11: Ortega, confermare. Ma è finita ormai. Punto e basta.
18: A gennaio vi aspetta il grande scontro. Lo scontro più epico di sempre. Ennio combatterà contro...
19: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore!
20: Radio 105.
2: 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti.
7: L'appuntamento
6: che accresce la vostra cultura.
8: Bentornati anche oggi alle news di Fatti Sfatti, ma senza perdere tempo, se no mi innervosisco, vi ammazzo le mamme. Partiamo subito con le curiosità. Nike e Adidas non hanno una sede ad Ancona, nonostante sia il capoluogo delle Marche. Scusate se sono un po' agitato, è che ho provato a litigare con un oceano, ma era pacifico. Per una strana coincidenza, la febbre si prende a febbraio. Quando avevano un problema, gli assiri non chiedevano aiuto a Siri. Una giacca che sta per cadere non è già caduta. Ed ora una notizia socialmente toccante. Pensate che in Camerun ogni 15 minuti un uomo viene brutalmente picchiato dalle forze dell'ordine. Povero, neanche il tempo di mettersi un cerotto. Sulla Luna non si comprendono i problemi. Questo perché non si capisce la gravità della situazione. Se avete un diverbio con una professoressa di geografia, sappiate che la professoressa di geografia ha sempre ragione. Il notiziario più visto da chi non mangia è il digiuno. È bene che voi sappiate che è più semplice mangiare una carbonara con la bocca che con il buco del culo. Pensate, sia le galline che le pulci fanno i pulcini. Se sei un atleta e vuoi battere il record del mondo di velocità, puoi comprare una macchina fotografica e allenarti per gli scatti. Ed ora una breve notizia medica. Per tutte le persone, i rutti escono dalla bocca, mentre le scorregge escono dal buco del culo. Per squalo no. Da tutti i buchi di squalo esce tanta puzza di merda. Grazie per l'attenzione. Viva il settentrione. Ciao.
6: Fatti Sfatti.
0: Only for you. The zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
13: È tutto fatto.
0: Bye. This is the zoo.
13: This
0: is the zoo.
13: Che perlizia.
19: Vai, dai.

0: Lo spirito del Natale sta lentamente facendosi presente anche in alta montagna. Le luci tipiche colorate addobbano già alcune baracche e anche a casa del nonno c'è qualcuno che vorrebbe fare almeno un alberello con le palline per avere il piacere di poter pensare di trovarci sotto dei doni la mattina del 25 dicembre. Ovviamente conosciamo tutti come la pensa il nonno delle feste e soprattutto della figura del Santo Signore Gesù.
1: Ne pensi se mettiamo anche noi due lucette e un paio di addobbi del cazzo fuori da sto cesso di catapecchia? Almeno in paese non si faranno sospettosi su cosa combiniamo qui su. Ci sono già troppe voci che non mi piacciono, su presunte attività illecite. Non voglio trovarmi sbirri in giro in questo periodo. Mi deve arrivare un carico di giacche montone rubate e prima di piazzarle ci vorrà un po'.
2: Ma che cazzo dici, Heidi? Mica siamo a Scandiano dove abita noi... Che la gente gelosa si inventa le puttanate sul conto di lui e Steffi, perché non ha un cazzo da fare. Qui siamo sulle Dolomiti, E la gente si sa fare i cazzi suoi. E poi non ho nessuna intenzione di rompermi il culo per fare addobbi. Lasciami bere in santa pace il mio whisky.
1: Va bene, io e Peter faremo l'esterno. Ma almeno un cazzo di mezzo alberello lo puoi andare a segare e portarlo dentro.
2: Ma col cazzo. È proprio il lavoro più faticoso. Non ci vado da solo a prendere l'albero. E poi ci sono solo pini da 10 metri qui intorno. Dovrei tirarne giù uno grande e prenderne solo la punta. E il resto segarlo per la legna dell'anno prossimo. Ma mi ci vedi che preparo la legna dell'anno prossimo? Mica sono frocio.
3: Oh, ciao nonnino e ciao Heidi. Ho sentito che parlavate di albero e addobbi. Che splendida notizia. Allora quest'anno non passeremo le feste nel silenzio e il buio, ma avremo una casa piena di gioia e amore. Sono tanto felice.
2: Mamma mia, quando sei così smielensa. Avrei voglia di bucarti le ruote di quella cazzo di sedia, così la smetti di venirmi a rompere i cazzi con le tue stronzate.
3: Ma perché sei così arrabbiato, nonno? Io non ho detto niente di male.
1: Non farci caso, Clara. È rognoso, perché gli rompe il cazzo andare con la motosega a tagliare un pino per prendere la punta da portare in casa per fare l'albero addobbato.
3: Ma se era solo questo il problema, vado io a segare l'albero. Che ci vuole? Tanto fa tutto la motosega. Poi levo la punta e la porto dentro. Così il nonno non sarà più cattivo con me.
2: Non ce la farai mai a sollevare la motosega, brutta strongolotta. Smettila di volerti lanciare in cose che sono più grandi di te. Il massimo che puoi ambire a fare è il carrello della spesa col gettone in un occhio.
1: Beh, Clara, forse il nonno ha ragione. Non credo che tu possa abbattere un albero con la motosega. Torna dentro.
3: Vi sbagliate a sottovalutarmi. Anche se sono un po' motoriamente svantaggiata, non significa che non possa compiere atti straordinari che vi possano stupire. Adesso state a vedere.
2: Che sta facendo il tank coi capelli?
1: E si è messa in spalla la motosega e credo stia per tirare la corda per accenderla.
2: Caparbia la bici parlante. Ma scusa un secondo, in che senso in spalla la motosega?
1: Sul collo. Ops, mi sa che Clara ha perso la testa.
2: Sei incazzata?
1: No, nel vero senso della parola.
2: Se mi ha rovinato la lama, la riuccido sta cogliona.
0: Vedete ragazzi, certe cose vanno fatte fare a chi le sa fare. Spesso alcuni attrezzi che ci sembrano così semplici da usare creano dei disastri. Capito, Mazzoli? Anche una smerigliatrice per mettere della cera potrebbe conciare una cappotta in tela come un pan di stelle per sempre. Vero, Noise? Vabbè, comunque, ciò che è bene finisce bene. E adesso tutti su eBay a cercare una capottina per il cesso con le ruote di Paolo Noise. Arrivederci, infami!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri. Massimino e Giovannino stanno cercando un cartapestaio o falegname che gli costruisca, per Halloween o Carnevale, un Gigi D'Alessio gigante che sputi palline.
2: Tamarri.
3: Chiondo.
4: Chiondo? Non sai neanche parlare. Ma sei falegname?
3: Sì, penso di sì.
4: C'è pure la confusione mentale sulla tua identità proprio precisa.
3: Bravo, non mi fa troppe domande, perché sennò potrei cominciare a fare il cuoco stamattina.
4: Ah, lo so, ho capito che sei tutto spaccatissimo proprio. Ti devi pippare l'inferno, così almeno stai bene. Senti, io dovrei realizzare un carro per Halloween, per il mio quartiere, che dobbiamo fare sto carro allegorico del cazzo. Tanto che non so a chi rivolgermi. Allora ho detto, via Reggio, i falegnami fanno i carri, no? Non li fate?
3: Sì, il problema è che io i carri non li faccio.
4: Minchia, sai che mi sei stato utile come una puttana alle 4 di mattina? Sai che sei veramente il numero uno, cazzo.
3: Bene, vai, allora sì. Se avessi fatto il solito servizio, però.
4: No, tu non me lo devi ciucciare, ma figurati, non c'è problema.
5: Chiedi un attimo all'infame qua al telefono, se può farci il meccanismo di Gigi D'Alessio con legno.
4: Ha detto di no, non sa fare un cazzo.
5: Ma no, le aggiunture sul cazzo. Che cazzo fai? Sto parlando con mio cugino, coglione.
4: C'è stato utile il pezzo di merda.
2: Tamarri.
4: Oh, Satana! Tu sei Mimmo Pazzo?
6: Come?
4: Sei Mimmo Pazzo? Falegname, tubista. Non sei Mimmo Pazzo? Mandate il numero, sei Mimmo Pazzo tu?
6: No, ha sbagliato.
4: Sei sicuro che c'ho il numero qua? Sei mica quello che fa tutti i lavori, falegnameria?
6: Sì.
4: Ah, ho capito, forse non lo sai, ma ti chiamano Mimmo Pazzo. Ti chiami Mimmo tu?
6: No, mi chiamo Mimmo io.
4: Vabbè, gli altri ti chiamano Mimmo Pazzo. Si vede che sei rotto allora tu.
6: Sì.
4: Ah, ma c'è uno che lavora da te che si chiama Mimmo?
6: No.
4: Allora sei tu Mimmo Pazzo. Non so, forse ho dato una brutta notizia, però ti pigliano tutti per il culo, ti chiamano Mimmo Pazzo. Ma perché sei pazzo o perché ti chiami Mimmo?
6: Mi chiamo Roberto, insomma, che volevi?
4: Vabbè, dai, ho capito. Vabbè, senti Mimmo, io ho bisogno di fare un lavoro di falegnameria per una testa per carnevale, per febbraio.
6: Sì, ma io ora sono fermo fino a novembre perché c'ho gesso.
4: In che senso, scusa, non ho capito. Cosa vuol dire c'è il gesso?
6: Sono fermo con la falegnameria, sono a letto, ingessato.
4: Ah, sei caduto, ti hanno picchiato, che è successo? Minchia, mi spiace Mimmo.
3: Ah no,
6: Mimmo, io mi chiamo Roberto.
4: No, tu sei Mimmo Pazzo, t'ho detto. Ti chiamano Mimmo Pazzo, io ti chiamo Mimmo Pazzo. Vabbè, Mimmo Pazzo, allora...
6: Va bene, dai.
4: Vabbè, allora, prima che ti aggiungo del gesso, vedi di stare tranquillo, va? Va bene? Mimmo, ci sentiamo, pazzo di merda! Ci sentiamo per febbraio quando ti riprendi. Mimmo! Mimmo!
6: Dimmi.
4: Vedi che ti chiami Mimmo Pazzo, allora. Ciao.
6: Ciao.
7: Mimmo Pazzo!
4: L'ho ribattezzato, ora poi si fa chiamare Mimmo Pazzo.
5: Questo adesso dirà, ma chi cazzo è che mi chiama Mimmo
4: Pazzo? Però ha risposto, ho chiamato Mimmo, ha risposto.
2: Tamarri.
3: Pronto?
5: Pronto?
3: Sì.
5: Falegname, eh?
3: Sì.
5: Buongiorno, sono Giovannino.
3: Sì.
5: Sì, benissimo. Senti, ho un'informazione io, che ho bisogno di completare un carro per Halloween, una cosa piccola. E volevo un po' sapere delle informazioni, perché noi praticamente abbiamo fatto questo Gigi D'Alessio zombie con un pianoforte a coda dietro la testa che spara delle palline, no? Però mi servirebbe, diciamo, un marchingegno interno che spara le palline. Perché noi praticamente con la scusa del carro ci mettiamo dentro le palline bianche che le spariamo alla gente che sono i nostri clienti amici, capito? È una tecnica che facciamo per non farci sgamare dalla pula. E quindi tu riesci a fare una roba del genere, un meccanismo all'interno che puoi sparare le palline di legno, dandoci anche una mano? Problemi di soldi non c'è problema, hai capito? Cioè, stai calmo, proprio.
3: Sicuro, facendo quelle cose lì che poi siamo fuori, ma
5: non ho capito un cazzo di quello che hai detto. Non ho capito, che hai parlato veloce, ma lo puoi ripetere piano, che...
3: Dicevo, non ci siamo noi, mi ci ha beccato per caso, siamo fuori a metà della roba, si va via la mattina presto e si ritorna la sera.
5: Ma perché? Ma anch'io esco la mattina e torno la sera, ma non capisco perché parli in plurale. Chi sei tu o siete un po' di persone a fare solo?
4: No, è pazzo, c'è un fantasma dietro.
5: Sei bioesposto?
3: Non lo so.
5: Allora, ascolta un attimo, adesso mi stai facendo girare il cazzo, perché a me una persona già che mi risponde così, che dice che esce alla mattina e torna alla sera. Ma che cazzo fai, coglione? A me che fai falegname non me ne fotte una minchia, scemo! Coglione! Ma che cazzo ridi, coglione?
3: Ma non ridevo
5: così. Ho capito, stai calmo, hai capito?
4: Hai detto che ti vuole mettere le mani addosso?
5: Che cazzo hai detto che mi metti le mani addosso?
4: Che sei un pezzo di merda.
5: Oh, pezzo di... Ma che cazzo ti credi di essere? Oh, falegname di sto cazzo. Non è che sei toscano, Pinocchio, che lo prendo, lo spacco in testa.
4: Ha detto che ti sfila le mani.
5: Che cazzo fai, coglione? A chi le mani, pezzo di merda?
4: Sei cagata, è andato via.
5: Sei cagata, ha capito che qua mica lo spaccavo tutto.
4: Sto coglione.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
4: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
4: Monitorando, che sai, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
4: Rottermaio.
5: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Marien.
2: Rottermarien.
4: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
4: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
4: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con dei beni.
1: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
4: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
4: Vagabondo.
6: Nauseabondo!
4: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
6: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
4: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio?
4: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
6: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
4: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
4: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
4: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Meteoropatici.
7: Psicopatia. Psicoparia.
4: Psicoterapeutici.
8: No, terapeutici.
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
7: Terapeutici.
4: Terapeutici.
7: Terapeutici. Terapeutici.
4: Oh.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Bravo!
7: Volete conquistare Troia?
6: Sì!
7: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
7: No!
9: Attento ad Aiace! Aiace dell'ammonio!
7: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cos'è?
9: È l'Aiazzone!
7: Aiace
9: è quello grosso, Aiazzone!
7: Ah, pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto. Sì! Attento, sta venendo!
7: Aia!
9: No!
7: No!
9: Aiaco! Il culo giù!
7: Attento!
9: Il culo giù!
7: Attento!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
7: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
4: Di sfruttare la mia caparbietà?
7: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
8: domanda. Caparbietà.
4: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Caparbietà.
2: Che la puttana lo mette sempre questo e metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
1: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
3: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
11: Giusto?
3: Ho sbagliato?
11: No, giusto.
3: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
2: Eh sì!

0: 105 only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Senti, Saverio, allora, ti abbiamo sostituito il computer che avevi chiesto, sei contento?
3: Ma come? Avevo detto tutte le mie cose! No, no, cazzo no, l'applicazione, la presentazione, no!
2: Tranquillo, c'è dentro tutto, abbiamo fatto una copia preventiva!
3: Siete sicuri? C'era quella slide di presentazione importantissima! Devo presentarla stasera, cazzo, dai! No!
2: Vai sereno, è una copia esatta del tuo computer, accendilo!
3: Sì, meglio perché... Aspetta un attimo, è una cosa super importante, segreta, l'ho criptata col titolo di un porno... Cazzo.
2: Ah.
3: Cosa?
2: Mi sa che dalla sede forse alcuni file non aziendali sono stati rasati.
3: No, cazzo. No. Aspetta che controllo. Il file è ancora sul desktop.
2: Ciao, dagli un controllo così sei sicuro.
3: Sì, adesso lo faccio. Cazzo, che è il telefono? Che palle.
4: Righetti, salga al terzo piano che la presentazione.

0: Righetti!
1: E me l'ho cambiato il PC, non è colpa mia! Il file aveva lo stesso nome della dottoressa Pompiloni!
2: Siamo rovinati!
3: A nome di mia compagnia, intendiamo accettare finanziamento per sua applicazione, di sua compagnia. Noi non niente a stima per spirito di uomini, che sanno giocare con attesa di cliente dimostrando di non avere timore di osare. Considera fare fatto. Sua mossa molto astuta, complimenti!
2: Ma è sicuro?
3: Sì, certo. Anzi, presidente Tsung ha piccola richiesta prima di partire.
2: Sì, certo. Tutto ciò che possiamo.
3: Due puttana prima di partire con volo in Cina. Molto allapato.
2: Certo, certo. Righetti, chiami sua madre e sua moglie.
4: Subito, presidente.
5: È Marco Polo. Muto.
6: Amore, guarda cosa ho comprato in rete!
7: Ancora a buttare soldi, dai, cazzo, amore! C'è il gas alle stelle, le bollette che affamano tutti, butti i soldi alla cazzo!
6: Minchia, ma stai calmo, ho speso solo 20 euro! Appunto per non buttare più soldi dall'estetista, scemo!
7: Vabbè, dai, scusami, sai che sono un po' nervoso per questi aumenti e il periodo economico che mi ansia. Cos'hai preso?
6: Ecco, guarda, siccome a fare la manicure e pedicure spendevo mediamente un 100 euro al mese, ho comprato questo kit fichissimo su un sito cinese che mi faccio tutto da sola.
7: Brava, grande! In culo le estetiste mandorlate, brava!
6: Ecco, vieni, dammi una mano. Questo è il fornetto UV e questi sono gli smalti e questi sono gli attrezzi per le pellicine e le unghie.
7: Figa che roba, ma se c'è un frusaglio saranno, cioè, roba valida? Beh, 20 euro mi sembrano un po' poche.
6: Ma sì, al massimo sbavo un po' lo smalto.
8: Ehi, fatti!
6: Amore, mi metti un altro tarallo in bocca?
7: Sì, amore, tieni.
6: Grazie. Hai già messo tutte le scarpe aperte del mio armadio su Vinted?
7: Sì, certo, amore, stai tranquilla, penso tutto io.
6: Grazie, amore. Adesso mi levi il ciuffo dal viso che mi fa prurito.
7: Sì, certo, amore, ecco fatto. Vedrai, avrai una vita quasi normale, senza le dita alle estremità.
6: Grazie, amore.
5: E vai, a Natale niente guanti di merda in regalo.
9: Figa Alvaro, che figata ste ferie che hai organizzato. Non ero mai stato in Messico. Andiamo anche a visitare le rovine.
10: Sì, sì, chiaro, chiaro. Macchina in affitto e via all'avventura.
9: Beh, non è meglio che usiamo quei tour operator per fare le escursioni? Cioè, sai, ho letto che il Messico non è poi un posto così tranquillo.
10: Ma vai sereno, l'importante è avere un profilo basso e farsi i cazzi propri e non ostentare, insomma, amalgamarsi con la popolazione.
9: Ah, certo, certo, amalgamarsi.
10: Ecco, guarda, c'è un taxi locale. Sono i numeri uno dell'indirizzare sui posti sicuri. E se gli spari anche una bella mancetta, sei protetto come se avessi la scorta di un politico.
9: Oh, ma te sei un cazzo di numero uno!
10: Tazzi? Tazzi?
9: Tazzi?
10: Sì, fingo accento del Centro America.
9: Ah, ma quante cazzo ne sai?
10: Ah, cazzo, cazzo.
9: Ah, giusto, giusto, l'accento.
8: Ehi, fatti!
11: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
9: Smettila di urlare, altrimenti tornano!
11: Perché ci hanno buttato in questo fosso?
9: Cazzo ne so, mi hanno minato come un tamburo prima di portarci via tutto!
11: Ah, beato te!
9: Come beato te, bastardo! È colpa tua se siamo finiti in questa situazione di merda! Tu e le tue teorie del cazzo! Quel tazzista di merda!
11: Almeno te ti hanno solo menato, io ho succhiato tre cazzi!
9: Ti sta bene, spero fossero pure piccanti!
11: Sì, erano anche piccanti!
5: Mistero svelato. Ai messicani ci picca.
12: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. Welcome to the zoo.
13: Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
14: Il canone paga sto porco di canone merda.
15: Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Lo Scambio. I protagonisti: pedofila Samson,

0: è Uga. Valerio Mestruopapera è Ugo. E con la partecipazione straordinaria di Carlo Maria Carota Anale nei panni del boss Cassiopeppe. Tratto dall'omongolo romanzo di Pia Puzza Conigli. Adattamento cinematografico, Tua madre. Regia di quel porco. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Mamma Rai ti ricorda che del tuo parere non ce ne frega un cazzo. Tu sei solo una batteria che deve pagare il canone per permettere ai nostri dirigenti di girare in Mercedes, chiaro?
1: Chiaro.
0: È quando non è più giorno e si gira con le fiaccole. Siamo in un esercizio commerciale dove femmine d'uomo mezze ignude volteggiano attorno a un palo mentre i clienti infilano della carta moneta nei loro striminziti coprisesso. Uga e Ugo appaiono all'ingresso e fanno girare il naso tutto intorno.
2: Occhi aperti, Ugo! Cassiopeppe e i suoi scagnozzi sono gente che non scherza. Al primo sentore di trappola ce la battiamo, intesi?
3: Ricevuto, Uga. Ma ripetimi un po' che cosa siamo venuti a fare qui.
2: Siamo venuti a fare uno scambio. Questa valigia di farlone in cambio di 2 chili di ii.
3: 2 chili di ii? E dove diavolo li ha trovati, Cassiopeppe? 2 chili di ii?
2: È proprio quello che voglio scoprire. Forza, andiamo nel suo ufficio.
0: Uga e Ugo attraversano il locale. Alcol che scorre a fiumi. Chiappe sode e capezzoli in resta sotto il naso di rampanti uomini d'affari con la cravatta allentata e la patta aperta. Un castoro che si atteggia da giraffa nella mescola dei coffi fa la manicella all'indirizzo di Uga, che però non ha bocca. I due vengono perquisiti da un Marcantonio nano e ammessi nell'ufficio di Cassiopeppe.
4: Uga! Ugo! Venite, venite! Che piacere vedervi! Posso offrirvi qualcosa da bere?
2: No, grazie, Cassiopeppe. Andiamo di fretta. Passiamo subito agli affari. Ecco i farloni.
4: Ottimo, ottimo! Primissima...
3: Scemo. Perché non ti viene?
4: Oh!
3: E ride, un coglione. E ride. Perché? Hai cos'è che ti fa ridere?
2: Cassiopeppe.
4: Ottimo, ottimo!
3: Perché ottimo, ottimo? Ottimo, ottimo!
2: Fa ridere.
4: Ottimo, perché non mi ricordo più quello che ho fatto prima.
3: Sì, perché c'hai 12 Alzheimer consecutivi. Opla! Dai!
4: Ottimo, ottimo! Primissima qualità!
3: Niente, non ce la faccio.
2: È un bimbo felice,
3: sì, bimbo scemo.
4: Continuo da qui?
2: Sì,
3: no, fa primissima qualità.
4: Ok.
2: Ma lei conosce per caso un certo super comparsa?
4: Non niente da ridere. Serio, attenzione.
2: Non lo so, io non.
3: Ma cosa
2: capisco.
3: Ti aprebbe?
4: Ma che cazzo ne so!
3: Devi dire ottimo,
2: vado, vado, vado, gli vado, vado. Che non vedi un cazzo.
4: Sì, infatti. Ottimo, ottimo, primissima qualità. Lo sapevo che potevo contare su di te, Uga.
2: E ora gli i, Cassiopeppe. Fazzi vedere gli i.
3: Sì, gli i. Non ce ne andiamo senza gli i.
4: D'accordo, ecco qui.
2: Wow, non avevo mai visto tanti i tutti insieme.
4: Ci credo. Ho sfruttare tutti quei,
2: sfruttato.
4: Ci credo. Ho sfruttato. Ci credo, ho sfruttato tutti i miei contatti per procurarmelo. Ed è anche di primissima qualità.
3: Questo lascialo giudicare a noi. Prima di concludere l'accordo, voglio fare un assaggino.
4: No!
3: E aspettare lei, insieme, c'è scritto Cassiopeppe e Uga.
4: Ah, ok.
2: Al tre.
3: Ce la fai fino al tre, sì.
2: Guardami.
4: No!
3: Che c'è? Che succede? Che ho fatto?
2: Sei un coglione, Ugo. Lo sanno tutti che lì non si può assaggiare dopo mezzanotte.
0: Quel figlio della merda di Ugo, alla vista di quella bella montagnetta di non resiste e ci puccia dentro il mignolo e ci dà una bella assaggiata.
4: Presto, dobbiamo svignarcela, dannazione. Forza, sgombare.
3: Sgombare. Sgombare. Ma cos'è francese?
4: Silenzio, sono il personaggio. Forza, sgombrate il locale, tutti fuori. Questo idiota assaggiato. Questo idiota assaggiato.
3: Questo idiota sei tu.
4: Lo so, aspetta.
3: Questo idiota assaggiato gli.
2: Ma ce l'hai quasi.
4: No, la rifaccio.
3: No, ma vabbè, ma è una condanna a morte. Se non ce n'è uno è l'altro. Ma lo zoo di 104.
4: Ma non è una condanna a morte. Sento.
3: Vai.
4: Presto, dobbiamo...
3: Non ce la fa.
4: Presto, dobbiamo svegliarci la dannazione. Presto.
2: Ancora?
3: L'avevi già fatta, vai avanti.
4: No, ho sbagliato. Presto, dobbiamo svignarci la dannazione. Forza, sgombrate il locale. Tutti fuori questo idiota assaggiato lì.
3: Fermi, cosa succede? Perché scappate?
2: Addio, Ugo, ma ti devo chiudere qua dentro.
3: Ma perché? Che cazzo sta per succedere?
0: Improvvisamente Ugo viene sconvolto da violentissimi squassamenti intestinali.
3: Scorreggio! Quaglio! Che puzza! Fa anche rumore! Oddio! Come soffro! Ho rubato il ruolo a Suma! Soffro!
0: Inizia a scorreggiare forte, sempre più forte, ancora più forte. Uno ad uno, tutti i suoi organi interni vengono espulsi con violenza dal suo ano. Questo è quello che succede al vostro cervello quando fate uso di stupefacenti. La droga non vi distrugge il culo, ma vi devasta tutto il resto. Non drogatevi, non sprecate i soldi per quella merda che vi porta alla morte. Piuttosto mettete i soldi da parte, perché vi serviranno per pagare il canone di Mamma Rai, altrimenti un giorno, se non siete morti per via della cocaina e di altra merda in polvere, morirete per mano dei nostri funzionari. Come dite? Non c'era il cincischione? È colpa vostra. Se voi non pagate il canone, noi non possiamo più costruire costosissimi cincischioni per la vostra serie TV preferita e non possiamo uccidere Antonio Summa.
1: Addio!
0: Tu paga!
1: Aiuto!
0: Che noi cincischiamo di più.
1: Addio, sto muovendo!
0: Paga il canone, che noi ammazziamo Antonio Summa. Ora vi è chiaro il messaggio? Di no alla droga, di sì al canone Rai.
1: E qualcuno mi aiuta!
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Arriva al cinema Jürgen Balboa.
8: Apollo, senti, Apollo.
9: È stato deciso dove fare la rivincita?
8: Questo incontro si terrà al Philadelphia Spectrum, davanti alla gente della città di quest'uomo. Voglio che tutta Philadelphia, voglio che tutto il mondo mi veda distruggere quest'uomo nel giro di due riprese. Perché dopo questo incontro gli toccherà donare quello che resterà del suo corpo alla scienza. Ma non resterà molto di lui, questo ve lo posso assicurare.
9: Rocky, tu sei d'accordo che l'incontro si svolga allo Spectrum?
10: Bene.
9: Perché?
11: Dammi tutto sto cazzo.
10: Ti accarezza.
7: Jürgen Balboa, il film che ha cambiato il mondo del pugilato.
12: Io non voglio che ricominci. Io speravo che ci avessi rinunciato.
7: Il film che ha fatto la storia del cinema.
8: Apollo, dicono che tu hai avuto difficoltà nel primo incontro perché Rocky è guardia destra. Ti ha sbilanciato a combattere con un mancino? Non c'entra niente il mancino. L'ultima volta ho preso l'incontro troppo alla leggera e questo tizio è stato solo fortunato. Questa volta si fa sul serio.
12: Rocky!
10: Chi è?
12: Se dovessi dire qualcosa di denigratorio ad Apollo, che diresti?
10: Ti piace, quando mi sta in bocca, poi vedrai dove te li infiliamo questi due c***i.
8: Credete di essere al circo per caso?
10: A novembre tu sei mio.
7: Completamente rimasterizzato e ridoppiato. Jürgen Balboa cambierà tattica di combattimento con la sua mossa della manovra a tenaglia.
10: Vedi come si muove in scioltezza.
13: Aspetta, ecco adesso glielo spatto.
10: Hai un coraggio da leone per risalire sul ring con quello.
13: Bene.
10: No, è vero. Tu hai una box che è troppo prevedibile. Vedi, i pugili mancini sono i peggiori. Sta a sentire. Bisogna che fai questo miracolo. Devi cambiare impostazione. Devi imparare a boxare di destro. Così disorienti Apollo e ti proteggi quell'occhio malandato.
13: Che culo aperto che hai.
10: Ma prima di tutto devi acquistare velocità. Una velocità supersonica è fondamentale. Tu devi diventare una specie di fulmine.
7: Jürgen Balboa è tornato.
13: Lo sento.
7: Jürgen Balboa riuscirà a sconfiggere Apollo.
13: Baciamelo piano. Fammi sentire le tue calde labbra sulla pelle.
7: Jürgen Balboa. Presto, da qualche parte.
6: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
5: Complotti complottosi!
6: Erano su per giù gli anni 90, quando comparve una nuova invenzione atta a salvare il pianeta.
14: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano che avrebbe rivoluzionato il mondo per andare dal droghiere, ma io, che non credo a nessuno, mi son detto: e se fosse un'astronave?
6: Stiamo ovviamente parlando del sacchetto biodegradabile. Il biodegradabile è un'invenzione che dovrebbe servire a salvaguardare il pianeta, ma ci sono delle cose che non tornano. E ce lo spiega il nostro sacchettologo.
15: Ci sono vari tipi di sacchetti. Sacchetto di plastica, sacchetto di carta, sacchetto di cotone, sacchetto biodegradabile. Quello no, bello sacchetto biodegradabile, si rompe sempre.
6: Esatto.
15: Di rompe sempre.
6: Questa sconvolgente rivelazione ci porta al nocciolo della questione. Siamo davvero sicuri che la fragilità del sacchetto biodegradabile sia solo un caso?

0: Ciao, sono Sean Connery. Sono qui per dirvi che un sacchetto eco, verde, trasparente, con sopra la scritta 100% compostabile aiuta il pianeta, è quello che nel 2011 ci hanno propinato come necessario e obbligatorio da usare. Lo stesso sacchetto si rompe a metà strada tra supermercato e macchina, lasciando cadere due limoni, un pacco di biscotti integrali e il barattolo di vasellina che si rompe. Tutta quella merda viscida rimane lì, ad inquinare, perché col cazzo che la raccolgo. Sveglia, lo fanno apposta. La composizione chimica del sacchetto non aiuta il pianeta, aiuta le loro tasche. E la vasellina costa. Cazzo se costa.
1: Già, la vasellina costa. Ci hanno convinti che la plastica è il nemico e quindi hanno creato il sacchetto biodegradabile. Ma il suo punto debole è proprio la sua fragilità. Non è una svista, è una scelta strategica. Ma ce lo spiega il nostro economo super laureato.
2: Salve, sono un economo super laureato e sono qui per spiegarvi l'assurda verità che si cela dietro ai sacchetti biodegradabili. Quando un sacchetto si rompe, te ne serve un altro. Quindi metti un sacchetto dentro l'altro, ne usi due, poi tre e poi il rotolo intero. Paghi di più, ti senti più buono perché stai salvando il pianeta, ma stai solo finanziando il ciclo del consumo morale. Supermercati, aziende di packaging eco-friendly, influencer del minimalismo da salotto, ONG che parlano sempre solo in inglese, anche se sono italiane.
1: Ecco la chiave di volta. Parole come eco-friendly, green, minimalismo da salotto. Cosa vogliono le potenti forze mondiali da noi? Dove ci vogliono portare?
3: Buongiorno, sono un cittadino qualunque che passava per caso davanti a questi studi. Vi dico la mia. E prima ci hanno rotto il cazzo con la benzina verde e ho dovuto cambiare la macchina. Poi è arrivato Elon Musk con le sue cazzo di scatole elettriche e tutti a comprare le auto elettriche che non hanno nulla di rinnovabile. Le pale eoliche, i pannelli fotovoltaici, e potrei continuare così per ore. Avete rotto il cazzo, capito? Avete rotto il cazzo! Ma i sacchetti biodegradabili, quelli mi fanno venire gli istinti omicidi! Non riesco più a portare la spesa a casa senza rompere le cazzo di uova! Fanculo anche a te, tumber di merda! Vaffanculo!
4: Capito?
1: Esatto. Thunberg vaffanculo. Tutto questo sistema è ormai palese che è atto a farci venire i sensi di colpa, farci diventare mentalmente fragili per poi farci entrare in un vortice di autosoddisfazione ambientale. Ma abbiamo ancora una testimone, una sostenitrice dell'eco-friendly.
5: Sono sempre stata una sostenitrice del Save the Planet. Una volta, ad esempio, sono andata ad un raduno di ecosostenitori in una villa bellissima. Eravamo tutti nudi. Poi ci hanno infilato dei sacchetti biodegradabili sulla testa. E lì, in nome della libertà e della Thunberg, abbiamo iniziato a fare sesso di gruppo. Poi, credo che presa dall'affanno dentro il sacchetto, che non si è sciolto, sono svenuta. E mi sono risvegliata su un prato, nuda, ma pienamente appagata e anche un po' sudata. Thunberg, Thunberg, Thunberg.
6: Come mi piace farmi thunbergare.
1: Capito? Farsi thunbergare. Se è vero che 17 indizi fanno una prova, noi attualmente abbiamo 8 sacchetti rotti e 8 testimonianze che affermano che il green è una trovata commerciale e che la Thunberg è una merda. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Come sta? Merda!
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna, solo ci parla così.
0: Però. This is the Zeus.

0: Sì, pronto? Salve, sono Remo Giramella che fa andare la cappella. La contatto perché credo di aver avuto il suo numero di telefono da una persona, un frequentatore. Lei per caso è titolare di un albergo a Cervia? Anche una spiaggia. Sì, è molto rinomata da quello che ho sentito.
1: Chi ha dato il mio numero?
0: Un certo dato. Mi ha dato il numero di telefono.
1: Giuseppe?
0: Sì, ecco, sì, signor Giuseppe, esattamente. Sono Remo Giramella, che fa andare alla cappella. Sono un regista di film hard. La contattiamo perché stiamo cercando una location. Anzi, scusi un secondo, perché sono su set e non vorrei che i ragazzi mi si distraessero. Mi attendo un attimo in linea. Ragazzi, stop un attimo. Per piacere, Gundam, fai un buco del colo così, per piacere. Un cerchione di Fiat Panda deve essere. Vai, motore azione, vai. No, mi perdoni, però non devo perdere tempo.
1: No, prego.
0: Sei impasticcato di Chalice e quindi c'ha una canna che è imbarazzante. Allora, le spiego. Praticamente stavo cercando questa location, sia alberghiera che di spiaggia, per girare un sequel, diciamo, hard di un famoso film degli anni Ottanta che era Abbronzatissimi. Stavo pensando di fare Arrapatissimi Anale di Mare, che gioca un po' sul concetto di sapore di sale. Presente quel film famoso?
1: Sì, cioè, questo, presente, sì.
0: Ci sarà questo gruppo di adolescenti degli anni 60 a Cervia, per l'appunto, che scopre le gioie del sesso fra gangbang, triple anali, tra le onde e la spiaggia. Insomma, presente un po' il concetto, insomma.
1: Io ho presente il concetto, ma cosa penso di fare? Un film dentro il mio albergo?
0: Cioè, allora, praticamente lo spiego. A me in realtà servono le location di esterne per girare, diciamo, le riprese quelle un po' meno strong. Poi se lei mi ha a disposizione, diciamo, degli spazi alberghieri che io possa adibire per fare queste scopate di gruppo, per me non ci sarebbero problemi. Ovviamente è una produzione seria, legale, io vengo lì, facciamo un accordo, ho dei budget anche interessanti. A me quello che più mi interessava era la spiaggia. Secondo lei c'è la possibilità di fare una chiacchiera?
1: Beh, la chiacchiera la possiamo che fare, penso che deve fare con un dottore bravo, però non con me, perché io vendo delle camere, non vendo degli spazi per fare delle orce in spiaggia.
0: No, adesso non mi fraintenda, no. Io non è che sono qua.
1: No, non mi fraintenda, guardi, io sono abituato a parlare con gente che chiede informazioni del territorio, soprattutto le location per soggiornarvi, non per fare quello che vuol fare lei. A me mi sembra che insomma.
0: Si parla di una produzione cinematografica, non è che si sta parlando di prostituzione.
1: Lei è abituato a parlare di cazzi, io sono abituato a parlare di camere. Adesso non mi
0: piace.
1: Uso le sue terminologie perché vedo che insomma è bello.
0: No, si preoccupa, per me è termine tecnico, cazzo, fregna, buco del culo.
1: Può diventare anche il mio termine tecnico, ma a caso con mia moglie, non altre cose.
0: Mi perdoni, mi scusi se interrompo un attimo una conversazione molto piacevole, però sono sempre sul set, quindi un attimo, ragazzi, mi fai fuori gli occhini teso con un bel pompino, per piacere. Prima della bozzarrata, brava, così, così. Mi scusi perché sono sul set.
1: Ascolti, se proviamo a fare una roba del genere, visto, è vero, mi faccia, visto che non ci conosciamo, poi per telefono certe cose non
0: certo,
1: si dicono.
0: Comprendo.
1: Ma penso che andiamo in galera in 4 secondi se facciamo una cosa del genere.
0: Guarda, capisco la sua perplessità, sì, anche perché so che lei è anche abbastanza rinomata qui nella zona. E senta, ma se io per caso, e così capisco anche i limiti della mia produzione, se lei mi può aiutare a comprendere. Cioè, se io metto una trentina di finti Vucumpra con degli enormi cazzi che si vedono da queste tutte attillate, secondo lei è un problema di scandalo o è una cosa che posso...
1: Ma diciamo che c'è qua a Cervia e non solo, su tutta la costa c'è la guerra contro l'abusivismo, quindi se mi mettiamo dei 4-5 ragazzi di colore con dei manganelli, come dice lei, oltre con le
0: bazooka, perciò dei ragazzi incredibili, americani, hanno delle braccia.
1: Tempo fare due passi che arriva.
0: Ah, ho capito, anche se sono finti, ho capito. E quindi se invece virassi questa cosa sul bagnino di colore con l'enorme bazooka, tipo il come si chiama, il safety, il bagnino, insomma.
1: Adesso perché ho tempo da perdere, perché se in un altro momento l'avrei già chiuso il telefono in faccia. Comunque
0: si è sgarbato, simpatico. Voglio dire, non è che le ho
1: fatto. Ma no, per l'amor di Dio, ho sgarbato. Insomma, mi sta parlando di cose che non rientrano nei miei. Vabbè.
0: Ho capito.
1: Comunque,
0: sai, io questo mito del vitellone, diciamo, romagnolo, pensavo che una gran chiavata in spiaggia fosse una cosa ben vista. Cioè.
1: Mi fa sorridere.
0: Anche perché c'avevo questa scena principale, che poi è l'arrivo di settembre, molto romantica, in cui inizia a piovere e piovono proprio schizzi di sperma in faccia a questa.
1: Fantastico.
0: Cioè quindi c'era questa confusione fra l'acqua e lo sperma in faccia a questa donna.
1: Lei è molto simpatico, magari continua a fare i suoi bei filmini del cazzo, come si dice in gergo.
0: Adesso non sia offensivo, sono un professionista.
1: Guardi,
0: sono Remo Giramella che fa andare la cappella, non mi faccio incazzare, voglio dire, adesso non si è sgarbato.
1: La mia me l'ha fatta girare di cappella, siamo a posto così, grazie.
0: va bene,
1: tempo,
0: mi spiace, magari verrò a trovarla, salve, arrivederla,
1: sì.
0: Non
1: si sgattata. Saluto, sì,
0: allora, che carattere, cazzo, mi pensavo che il romagnolo si ingrifasse subito a sentir parlare di fighe, pensavo ci fosse ste problematiche. Ragazzi, non ho trovato la location, stavolta mi è andata malissimo, anzi credo di aver preso anche un sonoro vaffanculo. E io mi sfogo su di voi. E adesso il culo te lo fa te, Cinzia. Vai, Gundam! Buttaglielo fino in coglione. Dai, così. Vai, azione!
2: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
3: Radio 105.

0: ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: crepiglottide.
0: Fate

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Dario Fu, il vostro sovrano è qui. Sono sempre pronto a rivelarvi le grandi verità del mondo che i poteri forti ci vogliono soffocare e nascondere. Ma io ci libererò da questo spreffione. Io sono la vostra distruttrice di catene, madre dei draghi. Sono on fire, on fire. E allora, pronti? Mi lamento della siccità, ma appena fa due gocce, mi lamento ancora di più. Piano, piano, piano. Allora,

0: avanti. La frizione si usa con la testa, non coi piedi. La grande verità, c'è la crisi, ma i ristoranti sono sempre pieni. E ora l'ultima, il One Piece esiste. Adesso tocca a voi come sempre, ragazzi. Io lo foca, non fono folo anche quando,
1: quando,
0: anche quando,
1: quando,
0: quando vado a fare il 7:30. E adesso una canzone per darvi veramente il grandissimo input su quello che bisogna fare per uccidere, per fregare.

0: La montagna è in fermento. Il Natale si avvicina e visto che siamo ancora in un periodo storico dove religioni e civiltà diverse non cagano sulla nostra identità culturale sul nostro territorio, tutto il villaggio si sta preparando alla grande parata prima della Natività. Anche il nonno è in fermento, perché come ogni anno ha avuto una brillante idea per racimolare degli spicci extra facendo delle elemosine creative.
1: Forza, troiette. Preparatevi che ho avuto un'idea della Madonna per fare degli spicci in paese.
2: No, nonno. Ti ho detto mille volte come la penso. Io quelle robe sporche non le voglio fare. Anche l'idea strampalata di fare quelle cose con le mani da dentro una scatola coi buchi per 30 scellini mi fa schifo.
1: Ma stai calma, Gundam. Non sto parlando di fare le seghe ai salumieri dai Glory Hall.
3: Allora che cazzo ti è venuto in mente a sto giro?
1: Chiederemo soldi ai genitori per fare un giretto con la slitta di Babbo Natale. Ho inculato due asini malati di cimurro al mattatoio e gli ho incollato delle corna di cervo. Io mi travesto da vecchio panzone e ho intriso i vestiti di sangue, così sono quasi rossi. Ovviamente prima che coaguli definitivamente. Se ci sbrighiamo, scendiamo in paese. E prima che uno dei due asini muoia di setticemia dovuta alla colla delle corna e i miei vestiti si riempiano di vermi delle mosche, potremo fare un sacco di quattrini.
3: Ma nonno, l'idea mi sembra una cagata. Puzzi di vomito e gli asini sono pieni di merda. E poi, la cosa più importante, non abbiamo una slitta.
1: Ma cazzo! Ma possibile che non ragioni in maniera quadridimensionale, nana del cazzo? La slitta c'è come? È proprio sotto il culetto pieno di piaghe della mangiaformaggio a tradimento. Legheremo gli asini alla sedia a rotelle di Clara e la copriremo con un sacco per farla sembrare un sedile. Così i bambini staranno anche comodi.
3: Grande idea! Ti avevo sottovalutato, nonno!
2: Scusate, ma a me non sembra una idea così geniale. Potrebbe essere pericoloso.
1: Ma che cazzo di pericoloso? Devi stare solo seduta mentre due asini del cazzo mezzi moribondi fanno tre passi. Dai, andiamo, porca troia, che ho il sangue che si sta seccando. Allora, Clara, devi stare solo ferma e non muoverti. Adesso darò agli asini il via, così tireranno delicatamente la sedia fino a valle, ok?
2: E io, nonno, non mi sento affatto serena sotto questo sacco. Hai tenuto gli asini a una distanza corretta, non vorrei mai che...
1: Che cosa? Sempre a polemizzare? Che cazzo di distanza devo tenere? Che cosa deve succedere?
2: Non so, sai come sono gli asini. Loro quando sono nervosi scappano.
1: Ma allora vedi che te le chiami brutta porta sfiga di merda. Adesso c'è tutto il sedile pieno di cervello.
0: Beh, tanto torto la piccola Clara non lo aveva, effettivamente. Nonostante le pessime condizioni dei due equini, un calcio di un asino può sfracellare un cranio con molta facilità. Quindi state attenti, bambini, se vostro nonno pieno di sangue sui vestiti vi obbliga a travestirvi da sedile su una slitta trainata da due asini moribondi, perché potreste farvi male. Ciao ciao, stronzi!

0: Lo Zoo di 105.
1: Per decenni, Hollywood ci ha propinato film d'azione legati alla figura del macho etero e invincibile, che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare. Lo Zoo di 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake. I classici del cinema con protagonista Ricchioni. Questa è la storia di Rocky Balboa, un uomo semplice con un'unica passione:
2: il cazzo?
1: La box.
2: No, il cazzo.
1: La box.
2: Fidati, il cazzo.
1: La box.
2: Un cazzo?
1: La box.
2: Del cazzo.
1: I remake.
2: Non fa male.
3: Quattone, mola quel cazzo di gomma e vieni ad allenarti, che l'incontro è vicino, cazzo.
2: Sì, vengo.
1: Dopo anni di duri allenamenti, finalmente l'occasione della vita.
2: Un cazzo?
1: No, coglione, l'incontro per il titolo mondiale.
2: Del cazzo?
4: Rocky, per piacere, amore, due parole per la nostra ragazza. Rocky, i bookmakers dicono che Apollo Creed ti farà un culo così. Cosa rispondi?
2: Magari, guarda, magari.

0: arriva il fatidico giorno.
1: È incredibile! Rocky Balboa sta usando il culo per parare i colpi!
2: Aia! No, in faccia! Sul culo, Apollo, sul culo!
3: E sembra pure che gli piaccia!
2: Oh sì, sì, sì, sì, più forte, sì!
4: Minga! Minga, sono sbombato!
2: Forza, più forte, dai!
1: È incredibile! A furia di tirare pugni in culo a Rocky, Apollo è rimasto senza fiato!
3: Era sicuramente tutta una tattica! Ora Rocky parte all'attacco con i suoi famosi pugnetti froci!
2: Chi è? Chi è brutto il n***o cattivo? Chi è il n***o cattivo? Chi è? Chi è?
5: Sozzo è diventato anche romagnolo! Mulattone è anche romagnolo!
6: E anche busone!
5: Busone è diventato!
1: E Apollo va al tappeto!
3: Non ci posso credere! Rocky è il nuovo campione dei pesi massimi!
2: Ti ho battuto, nana nero!
1: Siamo qui con il vincitore, il busone italiano Rocky Balboa. Dici, Rocky, cosa provi in questo momento?
2: Beh, mi fa male il culo e poi... Volevo dire a tutti che... Che se io mi posso far sfondare, anche voi potete farvi sfondare. Tutto

0: proprio contento di aver accettato questo lavoro in TV.
1: Ma io muoio anche in questa serie.
2: Sì, ma più avanti, prima devi farti inculare.
1: Sono vecchio.
2: Beh, culo vecchio fa buon brodo.
3: I remake. Lo Zoo di 105.

0: Bene, bene. Siamo sempre più vicini al Santo Natale. Ed anche se il gruppo di abitanti della baracca del nonno sembrano privi di sentimenti, in alcuni comincia a farsi posto la voglia segreta di ricevere dei doni. Addirittura in alcuni si sta facendo largo l'immagine felice di un pranzo in famiglia, come le persone normali. Ovviamente tutto questo non sfiora minimamente il nonno, che vede in tutto questo un motivo in più per volere la morte violenta di chiunque.
1: Che cazzo avete da ridere, brutti c***i?
2: Io e Clara stavamo parlando di cosa vorremmo avere per regalo di Natale.
3: Già!
2: E poi abbiamo pensato a tutto quello che dovrebbero regalarti e ci ha fatto riderissimo pensare al fatto che non hai praticamente un cazzo di niente.
1: Vi sembra divertente, brutte troiette? Basta ridermi in faccia, stronze. Io non ho un cazzo, perché mi sono pippato e bevuto tutto dopo aver fatto una vita da depravato galeotto. Persino questa capanna di merda me la sono inculata ad un pastore che vi viveva prima di me, soffocandolo mentre dormiva.
4: Beh, nonno, siccome anche se non sembra ti vogliamo bene, vorremmo esaudire un tuo desiderio questo Natale. Quindi dici cosa sogneresti di ricevere in dono.
2: Dai, merdoso, spara, dici cosa desideri tanto.
1: Ehi, dove sta l'inculata? Che succede? Che cazzo vi state inventando? Perché mi state trattando così bene? Forse ho poco tempo da vivere e non me lo volete dire? Ditemi le cose come stanno, così vado a finire i miei giorni come ho sempre sognato, ovvero pippando dai culi delle troie orientali.
4: Ma no, nonno, stai tranquillo. Stiamo veramente pensando di farti un dono e coronare un tuo piccolo sogno.
1: E i soldi dove cazzo li prendete? Dove vai, Strongolaida?
4: Ecco, nonno, volevo mostrarti questo.
1: Ma bastardo, sono monete d'oro. E queste da dove cazzo arrivano?
2: Forza, Clara, diglielo.
1: Dirmi cosa? Hai iniziato a fare bocchini ai salumieri, come ti ho sempre suggerito?
4: No, nonnino. In realtà sono tutti i risparmi di tutto il tempo che sono qui. Ogni volta che spartivate i bottini, io tenevo tutto. Anche perché sono sempre a letto e chiusa in casa e quindi non ho modo di spendere come fate voi. Non ho vizi, non bevo, non fumo e non mi drogo. Ho tenuto anche tutte le monete che mi lanciate di notte mentre dormo per vedere se sono ancora viva. Ho risparmiato tantissimo e alla fine ho deciso di fare a tutti un bel regalo a Natale. Per ringraziarvi di tutto quello che non fate per me, ma che so che fareste se Paolo Noyes non scrivesse la serie.
2: Assurdo, vero nonno?
4: Sono felice di farvi felici tutti.
2: Ehi, nonno, non ti starei mica commuovendo. Ti vedo con occhi strani e rossi.
1: Clara, vieni qui con quel sacchetto pieno di monete d'oro per piacere, così rimango seduto.
2: Non posso crederci. Il nonno vuole abbracciare Clara. La prima volta che qualcuno fa breccia nel suo cuore di merda. Tutto questo è incredibile, eh?
1: La rapa più facile della storia, cazzo. Da seduto. Che splendido Natale.
0: Porca troia, che sacco di merda il nonno, senza alcuno scrupolo né pietà. E comunque Clara se le cerca. Che cazzo gli è passato nella testa di merda di far vedere ad un lupo della carne insanguinata? Ma su Clara, da te non me lo aspettavo. Speravo avessi almeno imparato le basi della sopravvivenza in ambienti delinquenziali e ostili. Ti sta bene? Così la prossima volta impari. Al prossimo episodio, stronzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Cobra Khan. Nelle puntate precedenti, il Cobra Khan è caduto nelle mani del malvagio Terry Silver, che corrompendo gli arbitri è riuscito a sconfiggere il Miyagi-Do di Daniel LaRusso nel torneo nazionale, costringendolo così a chiudere il dojo ereditato dal suo venerabile maestro. Rimasti entrambi senza palestre, Johnny Lawrence e Daniel LaRusso uniscono le forze, inviando una talpa al Cobra Khan, Chosen, un cinese di Tor Vergata che ha il compito di smascherare le attività illegali del malvagio Silver.
2: È quella roia luamara schifosa della merda cagata, quel porco. Sarà 3 giorni, 4 giorni che aspettiamo quel cazzo di cinese Roman Khan. Quanto cazzo che vuole smascherare Silver?
3: Dai, stai calmo, figa.
4: Devi aver pazienza. Milano 3 non è stata costruita in un giorno.
2: Ma questo Khan si guarda. Ho fatto un Khan grandezza naturale, boia.
4: Vuoi un fluttino?
2: Non so cosa farmene, che cazzo me ne faccio? Mi bevo birra, anche di quelle che se svitano, manco se stappa, se svita, poi. Ma mi sono preoccupato perché il cinese Roman lì non mi pare tanto in grado di portare a fondo sta roba, capito?
4: Allora, prima di tutto non c'è miglior cinese se non un romano fatto da un cinese.
2: Ma non capisco un cazzo.
4: Anch'io, però non mi
2: chiedo. Cazzo ha detto sta puttanata?
4: Chosen è già riuscito ad entrare al Cobra Khan senza pagare e presto troverà qualche informazione utile. Bisogna solo aver pazienza. Tutte le strade portano a Cologno Monzese.
2: No, a mia porta a Khan. Devo fare qualcosa, mi. Non sono capace a stare con le mani in mano. E tu capito?
4: Allora bisogna che ti distrai un attimo.
2: Ah, sì?
4: Ho la soluzione giusta.
2: Ma non vuoi dire?
4: Andiamo in un posto che si chiama Metti la sega, togli la sega.
2: Già sentì da qualche parte, ma non mi ricordo cos'è.
4: È un centro massaggio con l'empy ending gestito dalle cinesi.
2: Stracco anche il porco del terremoto, un cult, boia. Cos'è bello? Mi piace.
1: Nel frattempo, al Cobra Khan, Chosen si impegna per entrare nelle grazie del malvagio Terry Silver.
5: La variante del Cobra Khan, che insegno io, si può riassumere in una sola. Profondissima, massima. Prima colpisci, poi bestemmi. Ora ve lo dimostro.
6: Bravo, sensei!
7: Bravo, molto bravo! Bravo! Bravo!
6: Cintura nera!
5: Grazie, grazie. Bene, vedo molte facce nuove. Tu, culo a mandorla, come ti chiami?
6: Allora, io mi chiamo Ernesto e sono molto felice di stare qui al Cobra Khan.
5: Che accento strano che hai. Da che parte della Cina arrivi?
6: Cinecittà.
5: Mi stai simpatico, molto simpatico. Credo che presto ti confesserò tutte le attività illegali che svolgo dietro le quinte del Cobra Khan. Succede sempre così nelle trame delle serie televisive che non sanno che cazzo fare. Ma ora è il momento che mi dimostri il tuo valore. Colpisci questo muro di cemento armato con la tecnica che vi ho insegnato. Via.
6: Così?
5: No, più forte, cazzo, più forte.
6: Ok. Male.
5: Non ci siamo, non ci siamo. Mettici tutta la forza che hai in corpo o ti espello immediatamente dal dojo.
6: Merda, non posso farmi espellere.
1: Mentre frattura dopo frattura Chosen guadagna la fiducia del malvagio Terry Silver, Johnny Lawrence e Daniel LaRusso si godono le attenzioni di due cinesine al centro massaggio Metti la sega, togli la sega.
2: Fate di una roba, LaRusso, te sei una merda de homo, e tua moglie è una roia e tuo mare homo, però te sei divertito, boy.
4: Ero certo che ti sarebbe piaciuto, ormai sono anni che ci vengo. Pensa che il soffitto l'ho imbiancato praticamente io.
8: Gilati a pancezzù, è giunto il momento del gran finale.
6: Sì, un po' sai che tu credo che sia l'unica persona al mondo che non sa imitare. Penso che sia la peggiore imitazione del cinese mai sentita in vita mia. Ma stava solo mettere una L al posto della R, cioè non è che.
8: Oh. Gilati a pancezzù. È giunto un momento.
6: No, tu non sai quanto
2: è alto tesino.
6: Non sai fare Fangiozzo. Tu hai mangiato polpetta.
2: Lui dice: fai il cinese. Lui canta lo yodel.
6: Cioè, non sai fare il cinese. Ripetiamo.
9: Allora,
6: riproviamo.
9: A me piace, a me piace.
6: Vai.
8: Gilala Pancenzu.
6: Non neanche questo. Non è,
2: no, no, no, proprio no. Non è mai.
6: Non ridere, non ridere, non sai fare il cinese, vai.
8: Girate pancia su.
6: Non è cinese.
5: Girate pancia su.
6: Cioè, cinese. Pensa a Wanton, pensa in voltino. Girale. Pensa a Gerry Scotti a Striscia la Notizia.
2: Vai, vai. Diego, stai andando.
6: Dove vado?
2: Sì, vai.
8: Cin cin cion cion cion.
6: No, no, no.
2: Quello che c'è scritto alcolizzato di Betlemme.
6: Vai, quello che c'è scritto qua con un vago accento cinese.
8: Era per entrare nei personaggi.
2: Ah, sì, dalla finestra però ci stai entrando.
8: Gilanti pace su.
6: Non ha nessuna sindrome. È una ragazza normale, orientale.
9: Posso restare?
5: Sì, sì, devi, devi. Okay.
6: Prego, ricominciamo, Valerio. Devi chiedere di girarsi a pancia in su. È giunto il momento del gran
2: però
6: finale.
2: Di volta in volta fai delle modifiche, perché se tu continui a riproporre la stessa
6: cambia l'interpretazione. Prego, azione.
8: Prego, girarsi a pancia in giù.
6: Che li lo bambi, no, che bombolo. Meno ignoni. Ma che cazzo stai facendo? No, no.
10: Non verrò mai in soccorso.
6: Vai, rifai, vai.
8: Aspetta, fammi una.
6: È una femmina. Sei un attore, cazzo, di teatro. È una femmina orientale in un centro massaggi che chiede di girarsi per l'happy ending. Prego.
8: Prego, girarsi a pancia in giro.
6: Questo è un ragioniere. È un ragioniere.
8: Che cos'è il telepass? Che cazzo
6: stai facendo? Dai, via card, dai.
2: Prego, tu girare.
6: Tu girare la pancia in giro. È giunto il momento, grande finale.
8: Prego, tu girai la pancia in giù.
6: Neanche la direzione del corpo. Cioè,
2: come fa di su? A pancia in su.
8: Ma ci sono dei porno dove il cazzo viene messo in un tubo.
6: Sì, ma rimaniamo. Ma che cazzo me ne frega dei porno che guarda? Ma che cazzo sei, un'enciclopedia della masturbazione? Prego, vai.
2: Oh.
8: Oh, prego.
6: No. Un'ischemia ha avuto.
2: Oh, prego, girare la pancia su. Oh,
6: prego.
2: Prego, girare.
6: Oh,
2: aspetta un momento.
6: Aspetta.
8: Prego.
6: Aspetta, stiamo parlando.
8: Prego.
6: Mamma mia, ragazzi.
2: Vai.
8: Oh, prego. Girare la pancia
6: su. Stadio. Stadio. Che cazzo siamo diventati?
2: Porca troia, sembra De Sica.
6: Ovvio. Come è sembrato?
5: Cobra Khan, Cobra Khan.
11: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile.

0: A prova. Eccomi, scusate il ritardo, non riuscivo a parcheggiare il SUV, il Q8 che mi ha appena consegnato la chiesa per poter fare dalla parrocchia qui alla radio. Siamo pronti allora a sentire in questo momento chi c'è dall'altra parte del telefono. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Come stai?
0: Abbastanza bene, appena fatto 3 confessioni.
1: Ma sei a Roma oppure sei fuori ancora?
0: Sono a Novara.
1: Ah, no, a Novara.
0: Sì. Senti, poi se tu mi dai l'indirizzo di casa, ti mando
1: sì.
0: Un santino di padre.
1: Ah, ok, ok. Allora, via 12.
0: Sì. Io ho una preghiera.
1: Sì.
0: Che hanno cantato durante la cerimonia della regina Elisabetta del funerale.
1: Sì, cerimonia.
0: Allora, aspetta, prendo il foglio di questa perché ho un libro con le preghiere che hanno fatto in Inghilterra, però sono in inglese.
1: Ah.
0: Ok, allora fa così fa. Prise in colinesi in anciuso.
1: All right. Wilson Win Son Rein Orain Green San Lonsun San Punto Sain Orain Orain.
0: When I say I'm choosing, I'll pour the same.
1: Johnny Quals Xenophones Orain.
0: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: L'inglese è un po' difficile da pronunciare.
1: L'inglese è un po' difficile, sì.
0: Però ne ho un'altra. Che
1: sì.
0: Questa è un po' vicino dalle tue parti, un po' al sud. Parliamo di questo, di questa preghiera di un santo pugliese che si chiamava
1: San Nicola.
0: No, San Leone.
1: Ah, San Leone.
0: San Leone che ha salvato dalla carestia durante la Seconda Guerra Mondiale tantissimi giovani pugliesi.
1: Ah.
0: E lui era di Trani.
1: Trani, ma... Trani siciliano.
0: No.
1: Trani.
0: No, Trani in Puglia.
1: Ah, Trani in Puglia.
0: Sì, sì. Ma poi questo Leone, che poi è diventato santo, che era un parroco, si è trasferito a Milano negli anni 60 per delinquere.
1: Da. Ah.
0: Ok, allora la canzone fa
1: Ah, ma che caldo. Che fa? E mi puzzi buoni piedi. Io al mare voglio andare, e invece sono qui. Ah, voglio andare a pescare in mezzo al mare. C'è un pescatore che sta pescando.
0: Ah, come cacchio stai?
1: Me ne voglio andare
0: e mi piglio l'autostrada.
1: Ma che caldo voglio, qui non si muove una foglia.
0: Apro l'ombrellone,
1: chiudo l'ombrellone. Ando mar san, cinque pesci spada, sono pieni scarafaggi,
0: sono pieni scarafaggi.
1: Tutti al mare con le figlie, tutti al mare con i figli.
0: Con le chiappe nude,
1: tutto al mare con le figlie.
0: Questo mare pieni figli,
1: tutto al mare, mortaccia chi t'ha morto.
0: Ti saluto allora, Domenico.
1: Allora, un abbraccio e se sente Papa Francesco me lo salute e un forte abbraccio a te.
0: Va bene, allora facciamo oggi un saluto in ebraico. Sniaus.
1: Janus.
0: Sniaus.
1: Niaunus.
0: Bravissima, Niaus.
1: Ok.
0: Ciao Domenica.
1: Ciao, ci sentiamo.
0: Niaus.
1: Buona giornata, buona serata.
0: Anche a te.
1: E buona,
0: buona tutto.
1: Buon pomeriggio.
0: Niaus.
1: Janus.
0: Niaus, niaus, niaus. Ciao Domenica.
1: Okay,
0: ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Cioè, le spiego.
1: Impossibile. Più... Ma la macchina non è stata rottamata. Io ce l'ho ancora la macchina. Ce l'ho proprio fisicamente, cioè, intatta.
0: Cioè, allora, lei ha fatto la richiesta per l'ecobonus, giusto?
1: Io, sì, corretto.
0: E per ottenere l'ecobonus doveva rottamare il veicolo.
1: Corretto, giusto.
0: Ma non ha rottamato il veicolo?
1: No, assolutamente, io ce l'ho proprio fisicamente il veicolo, cioè...
0: Allora, se l'auto non è stata rottamata, sì, lei non può usufruire dello sconto rottamazione né del voucher.
1: Ma che... aspetta, scusi. Io so che la macchina, io ho parlato con quello del concessionario che mi vende la macchina, sì, quella nuova, ok? Però con il concessionario mi ha detto che la rottamazione va fatta nel momento in cui si va a ritirare la macchina, comunque in un secondo momento. Io sono andato a firmare il contratto neanche 2 giorni fa.
0: No, non è corretta questa cosa. Le spiego. Allora, la macchina risulta rottamata non una, bensì 2 volte.
1: Sì?
0: Vedo qua che c'è stato un problema con l'ISE, con la dichiarazione.
1: No, nessun problema con l'ISE, perché quello da 11.000 euro mi è passato.
0: Sì, è passato, ma essendo i requisiti non conformi, noi dobbiamo rientrare in possesso di quanto erogato.
1: Io avevo fatto l'ISE, io avevo fatto una proposta all'inizio, poi siccome c'era un problema con l'ISE, io ho rifatto l'ISE, ok? Settimana scorsa io ho portato tutti i documenti sabato.
0: Ma guardi, il problema è che c'è una montagna di documentazione,
1: sì,
0: che duplicati, date non conformi, inevitabilmente è scattato il flag sulla sua pratica, nel senso che chiaramente il sistema sospetta una truffa.
1: Aspetta un attimo, voi mi state parlando del tema auto, perché mi sta mettendo un po' in confusione. Lei mi sta parlando di un voucher di 3.000 euro, posso capire? Voucher di 11.000 euro che mi hanno passato, io quello ce l'ho tranquillamente, non capisco perché cosa c'entra lì.
0: Questo lo dovrà restituire, perché la sua pratica adesso viene bloccata.
1: Nel senso,
0: ci sarà un'indagine.
1: Restituire.
0: Deve restituire questo voucher di 11.000 euro. Non può più utilizzarlo, cioè questo voucher è bloccato.
1: Ma stiamo scherzando. Io ho fatto 3 volte l'ISE apposta.
0: Ma appunto,
1: di cui stiamo parlando?
0: Allora, siccome la documentazione che è pervenuta è molto confusa, inevitabilmente
1: guardi,
0: noi. Scusi, mi faccia parlare, perché sennò se continua a parlare lei non capiamo la situazione.
1: Va bene.
0: Gliela spiego molto semplicemente la situazione.
1: Sì, prego.
0: La documentazione che lei ha consegnato è confusa e non conforme, il che la priva del diritto di ricevere il voucher che lei avrà già ricevuto e che deve rimborsare, le blocca il successivo sconto rottamazione in quanto lei non ha rottamato la macchina benché abbia dichiarato ben due volte di averla rottamata, dopodiché bisognerà anche controllare come mai la macchina è intestata a sua madre e l'ISE l'abbia fatto lei.
1: Io non ho detto che qua lei mi sa che mi sta mettendo cose che io non ho detto, che facciamo così.
0: Io non metto niente, vedo
1: che la pratica l'abbiamo fatta insieme a mia mamma. Semplicemente ho detto che la pratica io l'andrò, cioè la macchina la prenderò io, perché andrò poi a prendere, a guidare io, quindi poi là si fa l'assicurazione.
0: Senta, scusi.
1: Non mi ha detto che poi
0: la fermo. Di quello che fa lei, scusi, a me non interessa. Cioè, a me quello che chiama lei fa col concessionario, glielo dico sinceramente, a me non me ne frega.
1: Io le sto dicendo, perché siccome.
0: Ma non mi interessa, quello che mi sta dicendo lei. Non mi interessa.
1: Tutto a voi ve lo invia. Ma scusi.
0: Cioè, il sospetto di truffa in una scala. Sì, però mi faccia parlare. Perché lei, cioè, è veramente una persona impossibile. Allora, il sospetto di truffa sulla sua pratica ha un livello da 8 su 10. 8 su 10 è un caso palese di truffa ai danni della motorizzazione.
1: Va bene, ho capito benissimo il suo discorso. Il suo punto del lavoro, l'ho capito il suo punto di vista. Non sto capendo. Può chiamare un attimino mia mamma un attimo?
0: No.
1: E ne parlo un attimo direttamente con lei.
0: Io non è che sono qua un centralino a chiamare sua madre e sua zia e gli faccio anche gli auguri di Natale. Questa roba qua sono cazzi suoi. Chiami lei sua madre e si metta d'accordo.
1: Iniziamo a rispondere bene, perché non c'è motivo. E io pure
0: è lei che alza la voce e prevarica. Lei alza la voce e prevarica.
1: E ho pure la registrazione a chiamare.
0: Non me ne frega un cazzo della registrazione.
1: Va bene, tranquillo.
0: Ma che cazzo vuole che me ne freghi della registrazione? Io lavoro per la motorizzazione civile. Mi registri pure sto cazzo.
1: Ma ci mancherebbe altro. Io non sto alzando la voce, semplicemente.
0: Ma lei alza la voce e prevarica e non mi fa parlare.
1: Ma sto parlando io, ho detto semplicemente.
0: Ma non deve parlare lei, lei deve ascoltare. Io parlo, lei ascolta. Perché io rappresento la motorizzazione civile, lei non rappresenta un cazzo. Io parlo, lei ascolta, prende nota e restituisce i soldi. Poi quello che fa con sua madre, col carrozziere, con chi cazzo vuole lei. Non me ne frega un cazzo, Lei deve ridare questi soldi e non può prendere la macchina nuova. Questo è, e la pianti di interrompermi mentre parlo, porco.
1: Poi?
0: Cosa? Poi cosa?
1: C'è altro, ma c'è altro che devi dire?
0: Certo che c'è qualche cos'altro che devo dire, sei nello zoo di 105.

0: Va bene.
1: No, sei, ne, sei nello zoo di 105, è uno scherzo telefonico.
0: Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. È impossibile.
1: È uno scherzo del tuo amico Kevin.
0: Ma veramente, l'ho ucciso. L'ho ucciso. L'ho ucciso.
1: Ci non sei ci cascato credo. Come un coglione.
0: Mica vedi te, cazzo, sono stato 4 mesi senza macchina. Vedi tu, porca troia, non ci credo, vaffanculo, va. Che pezzo di merda. Va bene, dai, va bene, dai, dai, che devo continuare a lavorare qua, eh.
1: Ti do un abbraccio, Nicolas.
0: Grazie, un bacio, ciao.
1: Ciao, bello, ciao, ciao, ciao. Buon Natale, ciao. Buon Natale, ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Radio 105. Lo zoo di 105.
4: Buongiorno amici dello zoo. Come va? Io sono un po' incazzato. Sì, perché abbiamo ricevuto una segnalazione riguardo un tizio che passa il suo tempo sui social a importunare le ragazze. E lo fa fino a che le ragazze non gli rispondono. In poche parole. In poche parole. Uno stalker. Uno stalker. Bene, noi con l'aiuto della nostra amica Irina ci siamo spacciati per una delle ragazze da lui importunate e gli abbiamo fatto uno scherzetto.
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Sì.
6: Finalmente siamo riusciti a sentirci. Ciao, sono Giulia.
5: Piacere.
6: E comunque grazie, volevo ringraziarti per il complimento che mi hai fatto.
5: Niente.
6: Ah, quindi tu di professione cosa fai?
5: Operaio.
6: L'operaio? Operaio di che cosa?
5: In fabbrica. Il magazzinaggio.
6: E quindi nel tempo libero stai su Instagram a commentare le foto delle ragazze?
5: Sì.
6: E le mie foto ti piacciono?
5: Sì, sì, sì, mi piacciono.
6: Sì, quanto ti piacciono le mie foto?
5: Molto. Mi fanno masturbare.
6: Non ho sentito, scusa.
5: Sto dentro la camera, se ti va di farmi masturbare.
6: Eh sì, amore, ma per me non è un problema. Riuscirei subito a farti masturbare solo con la voce.
5: Vuoi tutto dentro?
6: Eh sì, a me piace tutto dentro. Che bello.
5: Lo tiro forte, ok?
6: Ok.
5: Vuoi sentire?
6: Sì, certo che vorrei anche sentire. Sì. Dove vuoi venirmi? Su quale parte del mio corpo?
5: In bocca, bene. Sì, sì.
6: Quanto sono belle le mie tette. Volevi dirmi quanto ti piacciono le mie tette?
5: Molto belle.
6: E ti prendo a schiaffi con le mie tette. Mi devi far sentire come vieni.
5: Sì, sto arrivando.
4: Sentite come geme di piacere questo figlio di buona donna. Sembra contento, certo, ma adesso è il nostro turno. A richiamarlo sarà proprio il marito della nostra amica, un uomo geloso e dall'accento meridionale.
7: Pronto?
8: Sì.
7: Sì, ciao Gianni?
8: Sì.
7: Sì, ascoltami, non mi conosco, sono Mimmo. C'è un problema, tu sei a casa?
8: Sì.
7: Adesso prima di venire direttamente a casa tua ti volevo fare un attimo il punto della situazione al telefono, volevo un po' capire cosa avevi da dire, no?
8: Sì.
7: Io ho trovato nel telefono di mia moglie, ho trovato una chiamata a suo numero e poi ho cercato di capire chi fosse, se era un collega o qualcosa. L'ho picchiata e mi ha detto che ti ha chiamato ieri sera, che avete parlato al telefono, che sei uno che ha fatto un apprezzamento sulle foto di mia moglie su internet, che hai detto che facevi una serie di telefono.
8: No, ho visto le foto, le ho tutti gli apprezzamenti.
7: E poi che hai fatto? Hai fatto la serie con la moglie, non ho capito.
8: No, no.
7: Cosa?
8: Non ho fatto niente.
7: Cosa che ci hai detto la donna?
8: c'è detto niente. Dillo a lei, non lo so, non mi ricordo.
7: Ah, mi prendi per il culo, capito. Senti, io sto venendo direttamente a casa tua, allora, così almeno niente.
8: Di dove sei?
7: Tu non ti preoccupare assolutamente, che io ti becco in tutti i posti che ti puoi nascondere. Puoi fare anche veramente come Bin Laden, che ti venga a prendere anche in Egitto, capito? Non è un problema.
8: Non ho fatto niente.
7: Cosa?
8: Non ho fatto niente.
7: E al telefono cosa che vi siete detti?
8: Non ricordo, perché eravamo...
7: Vabbè, senti, spero che sia l'ultima volta che parli al telefono con la donna.
8: Sì.
7: Hai capito?
8: Ok.
7: Chiedimi scusa e siamo a posto.
8: Scusa.
7: Dimmi scusa, non lo faccio più.
8: Scusa, non lo faccio più.
7: Bravo, così. Come un coniglio di merda, bravo. E adesso vai a fare in culo. Adesso vai a fare in culo.
4: Questo è proprio quello che si meritano certi bastardi. Sì, perché gli apprezzamenti a una donna fanno sempre piacere, ma quando la si tartassa di messaggi pieni di minacce e volgarità, quello non è da uomini. Quello è il comportamento degli stalker. O meglio, degli stronzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Frena, frena, frena! Scherzone, ve la siete fatta sotto, vero? Ben ritrovati sulle frequenze di Isoradio da Alessandro Carcassi e diamo subito un malocchio alla situazione del traffico sulle letali strade italiane.
1: Isoradio, se devi morire, fallo in autostrada, almeno abbiamo qualcosa da dire.
0: Code a rallentamenti sulla A69 fra Pipistrello Nord e lo svincolo per Chiattona a Mare, dove il maltempo ha provocato uno scapputtamento di un camion che trasportava un carico di affilatissime stelline ninja. Il mezzo, che viaggiava a 240 all'ora oltre il muro del suono, ha sparato fuori oltre 5.000 mortali stelline che hanno trafitto ruote, radiatori, parabrezza, e le più fortunate riposano ora nei cuori e conficcate nelle fronti dei malcapitati automobilisti al seguito del mezzo. Sono 72 i morti e una cinquantina i moribondi in questa strage prenatalizia che fa venire voglia di scatenarsi in un ballo sfrenato.
2: Isoradio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi.

0: bellissima canzone dedicata al nostro amato Padre Pio, che fa rima con Vengo anch'io. Attenzione, mi segnalano che c'è traffico rallentato nell'autogrill all'altezza di Casablanca a causa di una rissa fra Maurizia Paradiso e una signora che giustamente sosteneva che la signora Paradiso stava occupando il suo posto auto. Ci colleghiamo con il nostro inviato per sentire direttamente cosa sta accadendo.
1: Iso Radio, donne con il cazzo che si arrabbiano.
2: Se non ha fuori tagliando degli invalidi non è regolato. Non conta quello, signora.
3: Intanto io non ho la mia macchina non era lì da sola, io ero sopra. E io ho un tesserino di invalidità.
2: Non ha importanza, signora, non ha importanza. Anch'io ce l'ho quello. Anch'io ce l'ho. Vuole quello blu, è inutile che fa tanti casini. Per mettere su un invalido ci vuole quello blu.
4: Ma se siamo tutti quanti.
3: Ma lei che cazzo vuole dalla mia vita? Ma perché non mi bacia questo culo? Questo qua. Dammi una bella leccata al culo.
2: Come sei volgare.
3: Ok.
2: Mi vergogno di essere una donna.
3: Ok, io non sono una donna, sono un travestito, te l'ho già detto 3 volte.
2: Allora,
3: peggio. Ok, ti ho già detto 3 volte che c'ho stato una minchia così, non rompermi i coglioni.
4: Dai, basta, non sei qua a fare discussioni.
3: Oh, cazzo!
4: Se qua discussione per niente, ma vai, così almeno.
3: Ma io non capisco perché sta cazzo di malattia non ha fatto il suo corso.
2: Lo sa cosa dicono a Milano? Che sentenza d'asilo non vuole il cielo!
3: Sai cosa dicono le mie tette? Succhia, me le troia!
0: Fantastico, grazie per il collegamento, aggiornamenti a brevissimo qui su Iso Radio. E se avete visto oscillare l'Abre Magique, non è un terremoto, ma lo schianto mortale che ha visto coinvolti 2 simpatici ultra-ottantenni sulla statale dei sordi fra Poggio La Minchia a Terra e Borgo San Troione. Le 2 auto che inspiegabilmente viaggiavano entrambe in bilico su 2 ruote sul guardrail si sono schiantate una contro l'altra a oltre 150 km orari, riducendo i 2 pensionati in un'informe poltiglia bicentenaria che si è trasformata in un'insperata merenda per i primi soccorritori. Che fame e che voglia di ballare! E allora scateniamoci con un bel disco!
1: Iso Radio, se sei fra i 12 che ci ascoltano, mandaci un SMS che

0: Eh sì, diciamolo, le minicar, oltre a fare cagare, sono anche molto, molto pericolose. Meno male, dico io, altrimenti di cosa parleremmo in questo programma bellissimo su Iso Radio? Oh, ci chiedono un aggiornamento dal Veneto, collegamento con il nostro Alfio scomunicato, a te la linea.
1: Stavolta è molto peggio e siamo solo a martedì, anfibio. Venerdì mi toccherà mandare a lavorare un drone, un clone, un qualcosa di diverso da me, boia. Venerdì voglio dormire e basta, clown. Non posso andare a lavorare con una roba del genere, bestia. Mi tocca diventare un killer, can. Maleducatissimo, porco, zozzo e ladro, can. Vara di Omega Boy. Non so che qualcuno che voglia andare a fanculo stasera, clown. Dai, passa, dai. Vara di can. Autostrada non si poteva entrare, impossibile entrare. Qua, statale, e si è messa anche pezzo, guarda. Boscaiolo. Stasera non mi passa più, c***a. Fortuna che sono una persona calma e pacata, perché a st'ora qua salia già Dio biestemà.
2: Iso Radio, se sei stufo di vivere, ammazzati in autostrada, così ci dai qualcosa di cui parlare.
0: E un ultimissimo lieto aggiornamento ci giunge dalla A9 tra Porco Romano e Fotti Chi Ti Pare Marittima, dove una provvidenziale pioggia acida ha sciolto in stile chi ha incastrato Roger Rabbit, una decina di auto e i rispettivi occupanti che si sono corrosi fra mille dolori e urla lancinanti tipo Abbiamo un nuovo inviato qui a Iso Radio, Sandro Ombralonga, per un aggiornamento sul traffico vicino a Verona. A te la linea, Sandro.
3: Guarda, guarda tu chi ti manda alle 3:30 della notte. Guarda che roba, in mezzo alla tundra, alla savana. Mio, so bestia, qua, se ti resti fermo qua, qua non te catta fora nessuno. Neanche i satelliti della NASA cani catapifora qua, guarda se è possibile venire in questi posti chi. Mi non so chi è, poi se può saltare fuori anche qualche piton, qualche anaconda da chi. Guarda che roba di bestia.
0: E per il momento è tutto, altri aggiornamenti su morti, stampulamenti, scapputtamenti, sangue e budella. Tra pochissimo sulla radio che paghi tu, Iso Radio.

0: party, bitch! Geova Beach Party!
1: Bella, carissimi adepti del credo del Beach Party! Come ogni volta vi rivelerò le verità assolute che il nuovo ordine mondiale vuole infabbiare perché sono dei fucchia caffi! Ma nessuno può fermarmi, nessuno può fermarmi! Come dico in una mia canzone, anche se prendersi un ergastolo, rivelo le verità del mondo finché loro mi seppelliscono. Faccio guerra agli illuminati, intanto noi continuiamo a cagare nei prati e inquinare i fiumi. E allora, pronti? Pronti? Se mentre te lo sta fucchiando le viene in bocca senza avvisare, si offende!

Il fegreto. Qual è la parte più bella del corpo umano? Ve lo dico io. E guardi tutto il corpo.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Una cosa bella.
3: Sì.
2: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
3: Scusa, ti è partito un dente.
2: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
3: Scusa, ti è partito un dente.
2: No, l'altra votazione.
3: Giovanotti.
2: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
2: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
4: Che è successo?

0: tamarri.
1: I tamarri sono alla ricerca di una scala mobile per salire al quarto piano, dalla finestra, e saccagnare un loro amico, che gli ha fatto un torto.
2: Pronto?
3: Pronto? Pronto, mi senti? Scusami perché sono in scucciola a 160 col T-Max. Mi senti mentre vado? Pronto? Oh! Vabbè, mi fermo un attimo, aspetta! Pronto, mi senti adesso? Mi sono fermato.
2: Forte e chiaro.
3: Ah, meno male, scusa, perché non c'era un passo da fermarmi. Siccome sto andando a casa di uno velocemente, che lo devo scassare. Senti, non è che c'hai la scala quella che arriva al quarto piano? Cestello, non cestello, piattaforma, quello che c'hai?
2: Sì.
3: Ah, perfetto, scusa se sono agitato, perché c'ho la carogna, devo scassare uno di... Proprio lo devo prendere per la testa, lo devo aprire come una lattina.
2: Potresti scassare pure la capatea.
3: Tu a me? Guarda che dopo la lista, dopo quello che va dal quarto piano, ci sei tu al piano terra, eh? È un attimo che finisce a merda sta conversazione proprio,
2: Certo.
3: Sai che ti... proprio, te lo giuro, perché mi hai preso proprio in un momento che ho altri obiettivi, perché se no venivo e ti congiavo così tanto che non trovavi più una maglietta che ti stava bene, perché
2: Vieni.
3: Il corpo te lo ricomponevi in una maniera così strana che avevi una parte XL e una parte S.
2: Vieni.
3: Adesso sto arrivando, sto arrivando, ti plano proprio sulla faccia come una poiana. Non vedo l'ora di avere un tuo occhio come bottone della camicia, l'ultimo, lo metto qua, sul collo lo metto. Scemo di merda. Mamma mia, quanto mi devi leccare le palle. Mamma mia, c'è la lingua dei peli. Sto scemo di merda.
0: Tamarri.
4: Uccidi, buongiorno.
5: Uccidi? Ah, sì, mi scusi, ho capito male. Salve, senta, io ho un'informazione. Mi servirebbe il macchinario, quello che sale su per fare i traslochi. Noleggiarlo per un giorno, che dobbiamo salire su un appartamento di un nostro amico che non ci risponde più al telefono, che dobbiamo un po' saccagnarlo. Allora dobbiamo arrivare su e ci serve questo macchinario, che come si chiama? Che non mi viene il nome, scusi.
4: Ma l'autoscala, parlate.
5: L'autoscala, grande.
4: Per salire su dal blocco.
5: Perfetto, fantastico.
3: Mezz'ora,
5: una roba così. Lei viene, ce lo porti, ci dice quanto è, paghiamo un bonifico, non è che abbiamo problemi. Che cazzo.
4: E quando vi servirebbe?
5: Coglione,
4: Quando vi servirà?
5: Aspetti che chiedo, quando ci serve? Ma ci serve anche il prima possibile, perché...
3: Io sono nervosissimo.
5: Mio cugino è nervosissimo, dobbiamo andare a prendere questo tipo e c'è... Non lo so, quando
4: allora,
5: vuole.
4: Oggi e domani non ho disponibilità.
5: Questo è un problema.
3: Minchia, mi deve salire la, devo tenere la carogna tesa.
4: Ad un settimo piano su Accadenzolo Sala.
5: Ah, ho capito.
3: Perché io devo tenere il nervoso per due giorni, capito?
5: Senta, ma se per caso noi pagando di più, lei ce lo può noleggiare lo stesso in un giorno?
3: Anche di sera,
5: Anche di sera, anzi è meglio di sera.
4: Rimane lì perché ce l'ha una vitella al momento. Quindi per oggi e domani rimane lì.
3: Non già
4: come. Prova a chiamare Piero e Franco oppure che piano è?
5: Piero Franco
3: Tu, per non darti proprio.
5: Sì.
3: Non è che c'hai un qualcosa per arrivare al quarto piano che non sia la scala?
4: No, solo l'autoscala.
3: Solo l'autoscala.
5: L'autobionda,
4: c'ha pure il cestello.
5: Il cestello che serve a?
4: Sempre per poter salire, per se deve salire solo la persona.
3: No, saliamo in due perché lo scasciamo in due.
5: Sì,
4: allora
5: spacchiamo in due.
4: Se la persona vi serve un cestello, non l'autoscala. Sull'autoscala non possono salire le persone.
5: Neanche se siamo legati e impizzati?
4: No, perché non ci sponde, hai capito?
5: E allora lei c'ha qualcuno che c'è.
4: Il cestello.
5: Allora possiamo fare così: nel cestello mette qualcuno dei suoi che entra in casa, apre la porta d'ingresso
3: e noi entriamo e lo scasciamo.
5: Se vuole anche il suo amico, vuole pestare lui, non c'è problema.
3: Se vuoi picchiarlo pure tu,
5: si può sfogare.
4: No.
5: Sei stato gentile.
3: Grazie, compare. Ciao,
5: grande.
3: Ciao, grandissimo, grande.
5: Ciao, sei il numero uno. Ciao, grande.
3: Ciao.
0: Tamarri.
5: Pronto? Abbiamo chiamato un signore che ci ha dato il suo numero.
3: Perché voi avete mica le scale, quelle che si alzano per fare il quarto e quinto piano?
6: Sì.
3: C'è anche il cestello?
6: No, il cestello no. Cestello c'è un amico mio.
3: Ma senti, ma la scala che c'è tu c'ha le sponde per salire?
6: No, non ci può salire la
3: sulla piattaforma. La piattaforma è solo per mettere sopra i cadaveri.
5: Ti spiego un attimo cosa volevamo fare, così capisce lei.
3: Magari ci dai una mano.
5: Allora ci serve questo macchinario che sale su al quarto piano col cestello, con noi che noi dobbiamo.
3: Senza cestello, con cestello.
5: Basta che noi riusciamo a salire per entrare dalla finestra.
6: Sì.
5: Che dobbiamo sfondare questa finestra, che c'è un nostro amico, diciamo così, un
3: ex po' amico.
5: Un ex amico, un po' merda, che dobbiamo entrare e saccagnarlo dalla finestra. Entriamo, lo spacchiamo e scendiamo.
3: Usciamo dalla porta.
5: Quanto costa il noleggio del macchinario? Coglione, rispondi.
6: Scusa, tu mi chiami a me per fare questa operazione, non ho capito.
5: Sì, questo, sì, sì, cioè, mi ha dato il numero Piero ce l'ha dato.
3: Pippo.
5: Pippo di
3: Pippo di naso.
6: Ma Cuca non c'ha Pippo di naso, è Pippo.
3: Ma
6: di...
3: pare un Pippo di naso.
5: Ci ha dato il tuo numero, ha detto chiamate lui che è bravissimo per fare ste robe qua. Ma
3: ti porta quarto piano, poi sfondiamo la finestra, lo scassiamo di mazzate. Noi usciamo dalla porta e tu da voi.
5: Quanto costa? Il noleggio, okay. Il noleggio del macchinario.
6: Prova a trovare un'altra persona.
5: Oh, che cazzo stai dicendo, coglione? Che me lo devi dare il macchinario? Ti ho chiesto quanto costa, coglione.
6: Ma non va, ma ti ammazzo, ma così.
5: Ma che cazzo stai dicendo? Che me lo devi prestare il macchinario? Adesso non te lo pago più, scemo. Coglione. Pronto?
3: Sai che adesso ci sta cercando?
5: Sì, sì, è già qua, è sotto la radio.
3: Ma guscia, che mi ha parlato qui.
5: Fammi vedere, no, non c'è nessuno qua.
3: Gia Pippo di naso spazio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Un saluto a tutti da Alessandro De Carcassa, a tutti gli autoscontristi all'ascolto e ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Isoradio, la conta delle sacche nere.
0: Segnaliamo subito code fino a 89 km sulla A9 tra Culo Salato e lo svincolo per Cascina Marucchina, dove la provvidenziale caduta di un satellite della TV bulgara ha stroncato per sempre l'esistenza dell'unica famiglia felice di tutto il nord Italia. Marito, moglie, due figlioletti pacciocchini e luminosi che intonavano in coro un'allegra canzoncina felice quando l'ammasso di ferraglia radioattiva si è schiantato a 1000 km/h sulla loro testolina felice, riducendoli in una purea di truculenta poltiglia schifosa simile alle feci insanguinanti di un pachiderma moribondo. La vita a volte è ingiusta, ma chi se ne fotte? Ora balliamo su Isoradio.

0: Isoradio, si muore, si balla, si ride.
1: Isoradio, la radio che non serve a un cazzo. Code, stupende code, cariche di stress e nervosismo che promettono di sfociare in violente risse omicida sulla statale dei nervi dopo che un auto blu con a bordo il ministro per le pari opportunità e una dozzina di puttane in catene ha invaso la corsia opposta, provocando schianti, stampunamenti e scapputtamenti vari prima di dileguarsi impunita verso lidi esentasse, lasciandosi dietro una scia di cadaveri mutilati e carcasse di automobili in fiamme e una quantità di vedove e orfani in lacrime che non può che far sorridere. Ah, ci chiede la linea il nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato, per un aggiornamento rapido sulla situazione stradale nella regione che ama nostro Signore.
0: Isoradio, il traffico visto dai veneti sciamannati.
2: Slandron, che vuoi? 5 minuti stracancaro fare che a strada lì. Ho messo 45 minuti che ho bossoleta troia di amma. Can, ho detto vara. 5 e mezza, 5:35. A sozzo dal camion, monto su in bicicletta. Paesie massimo, a so in palestra. Ma sono in palestra e 7 che ha cangura di una troia di boia e uno non si cade a incattivire campa a strada. Fortuna che non mi ha rotto il cazzo e nessuno va a can, che si andrà tutto bene. Strafogane a merda, che pio. E ti arrivi a finire il venerdì, che un cuore ieri me straordinari, quindi chi mi ha imbastardato. A parto frate, arrivo a casa che so Attila, can. Che a capita che uno si ferma a domandarmi un'informazione, niente che ti stacco i bracci, e che dico guarda, a che butto il braccio davanti va verso il braccio porco, l'elado che ti cade andare, idiota il tuo dio.
1: Grazie Alfio, e ora tutti insieme si balla una bella canzoncina su Isoradio.
0: Isoradio, la vita è bella finché non ti investe un autobus.

0: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: ISO Radio, la radio che paghi tu con le tasse. Se avete voglia di vomitare, dirigetevi a Tutta Birra sulla A18 fra Borgo Negro. Fra Borgo Negro Allegro e Samarcanda Ticinese, dove un camion che trasportava un simpatico carico di 7.000 anatroccoli si è scappottato a 200 all'ora, schiantandosi frontalmente contro un pullman di tifosi di Mara Venier. Sono la bellezza di 50 i cristiani morti nello schianto, ora ricoperti di piume appiccicate col sangue come un crudele scherzo divino che fa scompisciare da ridere. Prima di chiudere ci dedichiamo allo sport. Aggiornamento dalla pista di rally di Candio in provincia di Padova per un aggiornamento sulla gara in corso.
2: Dai che l'abbiamo preso, cane! Destra 2, rotta no! 100, dai, dai, dai, dai, dai! 100, sinistra 2! Sinistra 2! Sinistra 2!
3: Sì!
2: Che cazzo!
3: Sì!
2: Così si fa, cane!
3: Sì!
2: Porco
3: bello! Bello, cazzo!
1: E ora, tutti in pista!
4: La schiena dritta, petto in fuori, motorino! Brr.

0: di salutarvi, ci chiede di nuovo un collegamento il nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato. Velocemente, a te la linea.
1: Cantelivi a casa sempre messo così, barbaro. E fortuna che fago un'ora e mezza dopo il pomeriggio, perché sennò a salire zainga era se il mio lavoro fosse solo del pomeriggio o diurno, can. E ribadisco, can boia. Non gaverò mai abbastanza biastemente a ponta della lingua o bisonte. A parte questo, tutto bene comunque, dai, qua. In palestra che c'è tanta ma tanta figa, una roba esagerata. Che se non fosse perché ha solo un vecchio da merda, anche se riesce anche da fare bene. Strabastardo, e se tutte giovane. Perché è una roba allucinante, là, un movimento dei bacini, dei culica, vara. Bisogna che faccia un qualche video una qualche volta da mandarvi, a vedere che razza de silhouette che c'è là dentro che si muove, porco. Anche dei colpicini da urlo.

0: is the zoo, only for you.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia.
2: Questi ricchi annoiati
1: che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
3: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
4: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
5: Quello è Iron Man!
6: Stiamo per atterrare sulla Luna, signore.
7: Ottimo, Cappella! Sono emozionato. Scoparmi la Luna è sempre stato il mio sogno nel cassetto. Quanti crateri! E ora in quale lo infilerò? Quello sembra adatto. Cappella, prepararsi all'erezione!
6: Erezione stabilita, signore. La devo avvertire, però, l'assenza di gravità potrebbe comportare una spruzzata non convenzionale.
7: Quante pippe, Cappella, forza! Motori al massimo! Prepararsi alla penetrazione lunare! Vengo, vengo! Ah, lo spa mi sta ritornando in faccia! Non vedo più niente! Fai qualcosa, Cappella!
6: Te l'avevo detto, gran coglione in armatura. Fortuna che ho montato i tergicristalli periferi.
7: Ora ci vedo. Bene, Cappella. Ora rotta verso il sole. Ho sempre voluto sfondarlo, quel muso giallo di merda. Sì, chi è?
6: È la donna Pompino, signore. Attivo il traduttore in bocchinese. La donna Pompino dice: ah, sì, dai, sfondami il buco, spanalo. Dai, dai, succhia, succhia. Iron Pena, torna alla base, il mondo ha bisogno di noi. Vengo, vengo, godo, godo, slam.
7: Ricevuto, limone capocchie, rotta in culo alla base. Eccomi, cosa succede, banda di pervertiti?
8: Oh, Iron Man, vieni qui, fatti abbracciare le palle, ho tanta paura.
7: Ma stai ferma, perché? Perché? Cosa succede?
8: Suora, una cosa terribile, signore. Guarda tutta la giornata,
9: guarda tutta la giornata, guardate noi altri besugli. Oh, bambino.
10: Purtroppo ancora nessuna novità sul furto del nuovo prototipo per l'allungamento del pene rubato questa mattina nei laboratori dell'Istituto per la ricerca sul cazzo di New York. La polizia sta vagliando una serie di sospetti col cazzetto, ma ancora nessun progresso è stato fatto nelle indagini. Vediamo il servizio.
7: Dannazione! Forza, super erotici! Si parte per New York! Troveremo il bastardo che ha commesso questo sacrilegio!
8: Asticido! E rompegno! Ma come lo troviamo, ladrao? Ecco!
9: Ma andiamo a Gimignone!
7: Ma perché?
8: Perché?
11: Non lo so perché.
8: Mandiamo Gimignone.
9: Mandiamo Gimignone. Andiamo Gimignone.
7: Purtroppo l'unico indizio che abbiamo è che il ladro con ogni probabilità ha il cazzetto. Sì, il cazzo molto piccolo. Sono solo 5 milioni di maschi a New York.
8: Eccolo, eccolo, è lui. È stato lui, ne sono sicura.
12: Io?
7: Ottimo lavoro, Squirtaman! Forza, super erotici! Fottiamo questo micro dotato!
12: No! Io avrei il cazzo grande! Guardare! Fare vedere, guardare!
7: È ovvio che ora hai il cazzone! Hai usato il prototipo per l'allungamento del pene! Non ci freghi! All'attacco, super erotici!
12: No, lascia stare! Aia! Aia, basta! Ah! Aia! Ah! Ok. Tu contenta?
7: No, riproviamo.
12: Adesso. Tu contenta?
7: Non ancora. Proviamo la stessa cosa ma nelle orecchie.
12: No, no, orecchie no, fare va. E adesso? Tu contenta?
7: Squirtaman, però è 3 ore che gli ciucci il cazzo.
4: Scusate, faccio il possibile per combattere la criminalità.
9: Hai fatto una figura di merda, ti mandi a volta a piro adesso.
2: E anche in questa puntata, se c'è qualcuno da accusare, è sempre il negro a pagare.
5: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
13: Amore, io esco!
8: Vai via?
13: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
8: Quando stai via?
13: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto.
13: Ci vediamo dopo allora.
8: Mi dedico a 2 cose.
13: Sì, lava i piatti.
8: Certo, certo. Faccio proprio 2 cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
14: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
15: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
15: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
15: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
16: Pornhub. The spiration is in the thick.
15: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
15: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
15: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
16: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
16: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
15: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
15: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
16: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
15: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
15: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
15: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
8: Venga a me.
16: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
16: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
15: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
16: Sì.
8: Dai!
16: Sì.
8: Dai, dai. Dai, dai.
16: Oh.
8: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
16: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
8: Che cazzo?
16: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
15: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
16: Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
16: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza! Porca troia!
8: Ma che schifo!
3: Aria!
8: Ma che schifo, ma che cazzo!
16: Eccomi. Scusa.
15: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
15: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
15: Sì.
8: Sì, dai.
15: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
8: No.
15: Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
16: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
15: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
16: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
15: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
16: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
15: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
16: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
15: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
16: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
15: Oddio, anche a me!
17: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
15: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
13: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
13: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
13: Sembra un'ostrica!
8: L'ho presa su Amazon!
17: Valuta il film!
8: Una merda!
18: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Lo Zobi 105 presenta. La bastardata del giorno.
19: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
20: T'ha licenziato?
21: Eh?
20: Ha licenziato?
21: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
22: Pronto?
21: Sì?
0: Ma è vero che t'hanno licenziato?
21: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
0: Ma che, come si chiama quello del programma?
21: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
0: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
21: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
0: Ma tu adesso fare programma nuovo?
21: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
0: Ah, simpatico, tu forte.
21: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
0: Sei quello di tua madre.
21: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
19: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
1: Vuole sapere chi cazzo

0: perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
1: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta. E poi lo dice.
0: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
1: Ti fai preso per il culo.
0: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
1: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore possa dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
0: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
0: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
1: Lo faccio io. Ma che c'è?
0: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
1: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
0: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
1: E Mazzoli, hai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
0: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
1: Passa Alberto.
0: Alberto? Alberto, scusa, sono fatto. Aspetta lì,
2: Licenziato!
1: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il
1: resto è gioia. Apriamo la settimana della Zecca con questa dichiarazione di un primario del Policlinico Gemelli, tale Alfredo Pontecorvi, che dice che tenere i termosifoni a 19 gradi non è poi un dramma e che oltretutto fa dimagrire, perché dovete sapere che l'inverno che si prospetta è un inverno molto duro dal punto di vista energetico. Dovremo tenere riscaldamenti bassi, farci meno docce possibile. Ieri dovevamo lavarci le mani nei 5 minuti, adesso dobbiamo fare meno docce e cercare di risparmiare la corrente e il gas, addirittura cuocendo la pasta con il gas spento. Siamo arrivati a questo livello di follia, però fa dimagrire, ci credo che dimagrisci, perché la pasta la butti via e non la mangi. Comunque voglio sentire voi, siete pronti a tenere il gas basso e a non consumare? Via, apriamo le linee, dai. Andiamo in Veneto, in Veneto.
2: Io penso che sono un uomo di 127 kg e mi va bene per 19 gradi, fa bene per dimagrire.
1: Quindi lei consiglia ai ciccioni
2: grassi di merda, schifosi, che stanno sul letto a sudare dal culo, esatto, dalle ascelle, esatto, fanno schifo, sembrano dei cazzo di draghi.
1: Come lei, esatto, come lei consiglia quindi alle palle di lardo, alle porchette con le dita, sì, di tenere i riscaldamenti bassi, così si risparmia e si dimagrisce.
2: Bravo, e i maiali cacati sul letto, 18 gradi e sono tranquilli, temperatura bassa

0: e bollette ancora meno.
1: Va bene, allora le manderò un dolce per festeggiare il suo terzo infarto. Arrivederci.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Figlio della merda.
1: Ciao, ciao, ciao strutto, ciao, ciao strutto, ciao. Ciao. Andiamo a Salerno dove c'è Alex, via Alex.
2: Io lo ce l'ho a 23 fisso, estate, inverno, senza problemi. Poi lo metterò forse anche a 25 o 26.
1: Questa vive in un terrario. Lei è un serpente, cos'è un'iguana lei? Che vive.
2: Bisogna stare caldi.
1: No, bisogna stare freddi perché si deve dimagrire, lei è un panzone?
2: Ma io ti vorrei baciare freddo direttamente.
1: Che cosa sta alludendo al mio cadavere? Sta alludendo al mio cadavere.
2: Perché non ti posso baciare? Sì, a te piace stare freddo.
1: A parte che io la repello come essere umano in generale.
2: Dai.
1: Io non sono arcobaleno, a me piace la fica. Comunque questo non c'entra un cazzo. Il fatto che lei viva come un'iguana in un terrario è contro la legge. Deve tenere il riscaldamento sotto i 19 gradi.
2: No, sopra i 25. Ah, sì. Io ho una deroga.
1: Lei ha la deroga per le teste di cazzo. Via, un altro, via. Andiamo a Roma, da Antonio, Roma, abbasserai i riscaldamenti, dai.
3: Eh?
1: A quanto terrai il riscaldamento?
3: A 40.
1: A 40 lei, che cazzo è Gheddafi lei, cosa c'hai, i cammelli in casa?
3: No, sono puttane, c'ho tutte puttane io.
1: Lei c'ha tutte puttane, che puttane c'ha? Spieghi.
3: Tutte puttane.
1: A me piacciono le puttane, che puttane c'ha? Dica.
3: È puttane, tutte ragazze, 30 anni, 40 anni.
1: Quante ce n'ha, dica?
3: 12 adesso.
1: 12 puttane, e deve farle stare calde.
3: A 40 gradi, ovviamente.
1: 40 gradi, secondo me suda un po' la zoccola, scusa se mi permetto.
3: Lo so.
1: Dico, la peripatetica, 40 gradi, suda e poi puzza.
3: Lo so.
1: E quindi lei gli piacciono che puzzano?
3: Puzzano.
1: Dove ce l'ha queste ragazze? Dove ce l'ha?
3: In Emilia Romagna.
1: In Emilia Romagna, ma senta, scusi, una curiosità, lei è a conoscenza del fatto che la prostituzione e il favoreggiamento della prostituzione in Italia è illegale?
3: Lo so.
1: Quindi.
3: Bisogna sempre vedere le prove, io parlo.
1: Chi paga? Pronto? No, ma è stupendo. Un pappone direttamente dall'inferno. Che gente c'è in giro, dai. Andiamo da Sebo, dalla Toscana. Vai, Sebo Toscana, vai.
4: Ma senta, da Dio, mi sono rotti i coglioni.
1: Perché?
4: Dico. La casata, se... Se do la prossima...
1: Sì?
4: Non mi rotti i coglioni.
1: Perché?
4: Sai che foglio?
1: Che fa?
4: Guacari Minieri, lo sai?
1: Ma non ho capito, scusi, lei che cosa sta facendo? Una gara di sillabazione?
4: Ma che volete, rompi coglioni in casa? Ma che volete, coglioni?
1: Ma che cazzo vuole lei, scusi?
4: E che c'è? Che c'è la rompi coglioni? Che mi sanno, che cazzo vuoi? A truffarmi me, ma calma, io Guacari Minieri in diretto,
1: Mutanda è Pippo del diverso, cosa ha detto? Non si capisce.
4: Perché non posso riscaldare niente, che c'è? Chiudi, perché io non ho più coglioni, sono gente in casa,
1: Senta, io non capisco un cazzo, mi procuro un interprete o uno che ripara i flipper, perché non capisco che cazzo dici. E chiudiamo con l'amico mio, direttamente da Grey School, sempre puntuale, sempre sul pezzo, sempre informato. Amico mio, buongiorno e buona settimana.
5: Ecco, lo sapevo, te l'ho rifiutata, chiamata apposta, ma hai detto bastardo.
1: Come sta?
5: Adesso sei diventato un appuntamento fisso, sto qua, non mi ha capito.
1: Sì.
5: Cosa mi resta a fare le ferie in pace, in santa pace? Adesso che cazzo, hai detto, rompo i miei coglioni. Luciani, te l'ho detto. Quando vieni giù?
1: Sei anche
5: vedere,
1: andato in ferie.
5: Vieni giù, fatti vedere, ogni giovedì facciami alle sarca, vieni giù.
1: Ma non è vero, questa cosa non è vera. Questa cosa che vieni via alle sarca non è vera. Non ti ho mai visto, sei tu che sei un mitomane pazzo e hai miraggi.
5: Hai detto coniglio che ti nascondi dietro la diga.
1: Io il coniglio me lo mangio.
5: Solo ti fai vedere, solo quando sei paraculato dalla Digo, maledetto bastardo.
1: Ma sei un mitomane.
5: Te lo prometto, Cruciani, è una promessa quella che ti faccio.
1: Sì,
5: quella volta che ti trovo, ti cambi i connotati, in alta Tamara ti riconosce.
1: Sei lì che piangi miseria.
5: Merda, Cruciani,
1: piangi miseria, sempre a frignare, poi vai in vacanza così, a spendere i soldi dello Stato, Piangi miseria.
5: Se no ti ce n'hai in vacanza, visto che ti ha cavato il terzo testicolo, maledetto bastardo. Neanche un tumore ci te porta via.
1: Ah, io ho un grappolo di coglioni. Io ho un grappolo di coglioni perché sono un vincente, sono un dominante, sono un maschio alfa. Non come te, che sei un cazzetto piccino, Che minacci,
5: sei
1: minacci.
5: Maledetta merda, ma no, dai. Maschio alfa. Sei una maledetta
1: maschio
5: merda
1: alfa.
5: Che ti nascondi.
1: Tu
5: sei
1: omega.
5: Un coniglio bastardo.
1: Tu omega.
5: Vieni giù.
1: Io alfa.
5: Vedere. Ti chiamo Centraino, aspetto che finisci la trasmissione.
1: Ancora con questa favoletta, dai. No,
5: dai,
1: non ti ascolto. Non ti ascolto. No, perché dici sempre la stessa cosa.
5: No,
1: perché
5: Fai silenzio!
1: Hai miraggi?
5: Devi chiedere scusa a tutte le donne!
1: Ma basta!
5: Ma
1: hai rotto i coglioni! Hai rotto i coglioni!
5: Se la giovane è l'ultima cosa al mondo che faccio, Cruciani! Ti mando a fare le Paralimpiadi, maledetta merda. Sei una maledetta merda, Cruciani. Ti disprezzo tutto al cuore. Maledetto bastardo.
1: Ma sempre la stessa filastrocca. E niente, non c'è verso, non c'è verso di chiedergli un'opinione. Ormai si è incistato su questa roba che devo morire. Prima o poi capiterà anche a me. Mi faccio togliere un'altra decina di coglioni e poi me ne vado al creatore.

0: Accidenti. Forse nessuno lo sa, ma in questi giorni ricorre una grande occasione che il nonno di Heidi ama festeggiare. No, non è il suo compleanno. Di quello non gliene frega un cazzo. Il nonno ama festeggiare la ricorrenza della sua uscita dal gabbio dopo 16 anni per aver accoltellato due tunisini fuori da un bar per futili motivi e poi aver avuto una colluttazione con la polizia culminata con una fuga con sparatoria. Insomma, una bella medaglia per un malandrino.
1: Allora, deficienti, forza, non perdete tempo, che il nonno potrebbe tornare da un momento all'altro. Appendete quegli striscioni e tu, Peter, muoviti con quelle birre sul tavolo. Voglio che sia tutto perfetto. Il nonno sarà una merda umana, ma il suo anniversario di uscita dal gabbio con onore va festeggiato. Altrimenti, come gente d'onore, saremmo degli infami.
2: Ok, Heidi, guarda cosa gli ho preso come regalo.
1: Ma bravo, Peter, della bonza a crocche che brillano. Il nonno ne andrà pazzo dopo l'oppio della Rottenmeier e il mio MDMA.
3: Hey, Heidi, che bello, si festeggia il nonno anche quest'anno. L'anno scorso è stato proprio divertente, ma questa volta con la festa a sorpresa sarà ancora più bello. Chissà che reazione che avrà. Voglio essere in prima linea per godermela tutta, anche perché, se sto dietro, non vedo niente dalla sedia.
4: Ehi, forza, spegnete le candele e state zitti! Credo di aver visto il nonno che sta arrivando in lontananza! Non rovinategli la sorpresa! Su, forza, in silenzio!
5: Porca troia, che cazzo di freddo! Ma perché non ho fatto il pescatore invece del pastore in montagna? Ma che strano, perché le luci della baita sono spente? Mi puzza sta storia. A quest'ora dovrebbero essere tutti in casa. C'è qualcuno dentro. Porca troia, è una cazzo di imboscata. Questi sono i tunisini. Sono venuti a vendicarsi dopo 16 cazzo di anni per la questione arretrata. E proprio il giorno dell'anniversario del mio rilascio. Porca troia, hanno sbagliato, pastore, oggi. Adesso me li inculo bene bene, sti schifosi.
3: Eccolo, state zitti. Sento che sta arrivando alla porta. Adesso appena entra gli urlo: sorpresa!
5: Ciucciatemi il cazzo, tunisini.
1: Ma nonno, che cazzo fai?
5: Ma porca troia, Clara è tunisina.
1: Era una festa a sorpresa.
5: Grazie, cazzo, c'è da pippare.
0: Alla fine, è bello quando gli amici ti pensano. Una festa a sorpresa, che bella idea. Mi spiace per Clara, ma alla fine è lei che sta sempre fra i coglioni. Se si fosse messa dietro come sempre, magari non avrebbe preso una pallottola in faccia sta cretina. Alla prossima puntata, bifolchi.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Disco Retto.
2: Se fossi mia,
1: Disco Retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Ah, quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa fidanzare con una bambola gonfiabile obesa, perché avete l'alito pesante. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, sì, nel 2018, con il Disco Retto, dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui, che provo i miei nuovi preservativi al gusto di c***o, per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice mai venuta ed è dedicata al suo amato scopo peggio di un eunuco di formaggio. Caro scopo peggio di un eunuco di formaggio, ti scrivo questa lettera mentre il mio ginecologo mi sta sparando il raggio della morte nera sul punto G nella speranza di provocarmi un orgasmo. Che illuso. Eh sì, mio amato scopo peggio di un eunuco di formaggio. Ricordi la prima volta che facemmo l'amore? Tu mi scopasti così male, ma così male, che per risposta la mia vagina creò un nuovo imene antiproiettile. O quella volta in cui me la mangiasti per 6 ore e io non sentii niente, ma tu sviluppasti una grave intolleranza al clitoride. Devo ammetterlo, i tuoi sforzi sono stati ammirevoli. Abbiamo provato il bondage, lo scambio di coppia, le orge con umani e animali, gli allucinogeni, la realtà virtuale, i trapani atomici, ma è stato tutto inutile. E ho provato più piacere quando ho avuto gli orecchioni che in tutte le nostre interazioni sessuali, messe insieme. Ma ho apprezzato lo sforzo. Per questo voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.

L'amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice mai venuta, dedicata al suo amato scopo peggio di un eunuco di formaggio. Eh sì, mio caro, amatissimo scopo peggio di un eunuco di formaggio. Insieme a te la mia sessualità è diventata un arido e buio deserto, con sprazzi di imbarazzo, merda e pensieri monacali. Per fortuna, recentemente ho conosciuto un demone di un'altra dimensione che, in cambio della mia anima, mi ha donato la possibilità di provare finalmente il piacere di una bella scopata. Per questo ho deciso di lasciarti e fare il giro del mondo scopandomi chiunque incontrerò. Sono certa che capirai. Con affetto, tua mai venuta. P.S. Lo sai che se ti infili un sigaro acceso nel culo ti esce il cervello dal naso? Ma non è vero. Ah, quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo Jill, giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi ho un nuovo indirizzo mail che canterò per voi. E così potete anche voi inviarmi le vostre calde, calde lettere d'amore. L'indirizzo nuovo è... Lasciatemi spruzzare, ho la capocchia in mano, lasciatemi aggeggiare, sono un nigeriano. Buongiorno.

0: Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Hey, Trevone!
2: Chi sei?
3: Upa!
2: Chi?
3: Upa, c'ho lo denam, glazzocola!
2: Sì.
3: Cite!
2: Ci da muerte, sì.
3: Cite muerte vive?
2: Mette che sbagliate numero. Giovanotto.
3: Kernut.
4: Pronto?
3: Uè, Socola!
4: Chi è?
3: Un tramollo fece!
4: Oh, chi sei?
3: Lala!
4: Lala?
3: Lala, trino di sale! Non c'è essa cacca!
4: Prendi
3: di mamma. La so che non l'apro.
4: Ciao.
3: Lufre.
5: Pronto?
3: Upa.
5: Non ho capito chi sei.
3: Passo di mamma.
5: Chi
3: la so.
5: Chi sei?
3: La so che di mamma. Su.
5: Ma va a culo. Che cazzo vuoi?
3: Tua sorta. La so.
5: Oh, non so se cazzo sì, vaffanculo.
3: Lo frigge lo pulpo?
5: Senti, dica a te, vaffanculo a te che sei molto morto da te. Bello?
6: Pronto?
3: Bulaci destra, muerto.
6: Bastardo, chi sei?
3: Me lo mangio l'uccello?
6: Chi sei, pezzo di merda? Figlio di puttana, chi sei?
3: Tua mamma, tra l'altro. Non
6: sei mamma, te la sopra.
3: Uè, Ricchio!
6: Ricchiona
3: da merda,
6: ricchiona
3: da merda. Chi sei?
6: Vieni qua.
3: La fece le bocchine lungo la mare?
6: Vieni qua, la bocchina capace mamma. Ma l'ha fatto fino all'altro ieri.
3: Mamma del socco. Ricchiona
6: da merda.
3: Grazie. Cite. Upa.

0: pronto?
1: Ehi, hey, faccio the cats, the cam!
0: Este carchio, ciù!
1: Ah! Un faccio the map, the clansock!
0: Tu sei il figlio, tu sei il figlio di Achille, che lo prende in culo da uno e da mille.
1: Upa!
0: E me, ho faccio the map. Sto capo tra mamma, ma molto la mamma da tanto di chi te non. Ma c'è che avessi da no. Tu so sempre dite, no non, a no non, gli faccio la canzone bocca di rosa, dalla vita di tua nonna, ti viene a scassare che ghiuna mai. Fammi capo, c'è io che vi acchiano. Sei impresentabile, non puoi parlare, devi stare solo zitto. Ti randenate, che sono ammasso da pacre ora, so.
1: Ah? Tu e tu?
0: C'è io che vi acchiano.
1: Tu e tutta la razza della tua morte viva.
0: Mamma è una speleologa, sei tutta apposta, quando fa la vista ginecologica, fanno gli speleologi,
1: vuoi? Mamma?
0: Che mamma, che la bomba è una figlia da patteone, che cazzo è? Cioè, ho fatto dei problemi, ti dice, buona, si deve andare, why not? Mamma, tu stai sempre fracchiato, stai, che la povera baldracca, no, stasera si deve vestire da baldracchina, eh?
1: Scocchi, lo cazzo.
0: Stasera è Halloween, eh? Si deve vestire da puttana, ah no, che qua l'ha fatto tutti i giorni, anche la novità, ho corto.
1: Mamma, tu stai pieno di buccino sbrrrr.
0: Mamma, te se faccio la collezione di raggi, te se faccio, te credi di vendere pur paleontologo, di vendere a vita quando a cazzo per ghiot. Questo ce l'ho e questo ce l'ho, e quello del continente subsahariano non c'è, se quello ce l'ho, figurati, ma dove ci vuole mancare ancora? Sono una baldra, e c'è sta carretta, tremà. E sto che parlo della cosa, e sto che parlo di quella baldra che vigliacca da Marte, e mi terretti, eh?
1: Sì.
0: Vuoi faccio da ciò?
1: Sì.
0: Ah, ma tu li vai a schiacciare i ricci col culo, ah? Provi a scazzare Rich Cucchio, non ti vuoi no?
1: Rich Cucchio,
0: Rich Cucchio, vabbè, come ti trasci come ti entra la spina, ti trasci bello dritto in do buco d'occhio, come adesso fra chi ne da che ho, chi ne da merda, puh, fricate, puh,
1: gula, mamma.
0: No, faccio da cazzo, se chiamo, tutta la generazionata, tutta la razzata, se chiamo, faccio da ciao. Tiene praticamente sta questo problemino genetico che veramente già da lontano si capisce che ti la mamma zocn, la nonna che è una depravata, e tutto reziano ti ho, sono una massa di pattone, che sono sopra la statale, capi che non sa che andiamo da vendere. Ah,
1: no, che
0: mamma da che era la sorta di zoccolo, troia baldracca e vigliacca più.
1: Upa! Giuda, da mamma.
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. L'estate è finita. E come ogni autunno si riparte più forti di prima a produrre contenuti per il tubo. Anche questa stagione avremo indagini, approfondimenti sul campo assieme alla mia crew, Priscilla e Gaetano, che dopo aver passato in detenzione preventiva l'intera estate nel canile di massima sicurezza di Varese, è sedato e pronto per tornare a dominare il giardino della mia dimora. La mia estate è stata una merda come ogni anno. Ho fissato per giorni e giorni gli alberi, sdraiato su una sudicia sdraio anni 80, straffatto di pillole della serenità che la mia genitrice ha acquistato in grande quantità per potersi permettere 2 settimane da sola in Riviera Adriatica, nel famoso hotel per scambisti, pensione Birillo, mentre io venivo mantenuto in uno stato di semiveglia da una lavorante di origini dell'est. Ma veniamo al primo video della stagione, preceduto da una sigla videografica e musicale da me personalmente editata, che mi proietta nell'Olimpo dei migliori creator del mondo, senza passare dal via, cazzo! Ciao! Ciao, ciao, ciao! Ho la pelle d'oca! Ciao, d'oca! Ciao, d'oca! Ciao, cose verissimers. Siamo in un cimitero abbandonato, segnalato da alcuni fans del mio canale. La mia fedele operatrice Priscilla sta già reccando e oggi andremo alla ricerca di segnali di presenza di spiriti, che a dire di chi frequenta questi luoghi sono spesso ad infestare questi luoghi oscuri. Per queste nuove indagini mi avvarrò di alcuni ritrovati tecnologici da me studiati e costruiti.
3: Ma scusa, da quando sei diventato un ingegnere? Non sai nemmeno risintonizzare il digitale terrestre.
4: Dai, Priscilla, dai! Non è necessario, dai!
3: Sì, ma era solo una domanda, non ti scaldare.
2: Se l'ho fatto, l'ho fatto. Non fare domande del cazzo. Che poi mi tocca editare per ore e ore per levare le tue stronzate.
3: Vabbè.
2: Ecco, questo è un segnalatore di presenze fantasmatiche.
3: Che nome buffo.
2: Basta, Priscilla, non serve! Non serve! Il commento non serve!
3: Ma mi piaceva il nome! E come funziona?
2: Ah, ecco Priscilla. Questa è una domanda intelligente che introduce un momento sintattico della trasmissione. Ti mostro come funziona il mio strumento. Ecco cose verissimers. Adesso accendo lo strumento che udirà le frequenze subment della scala d'Industrial degli spettri e verranno incise su questo supporto magnetico, così che poi noi potremo risentirle.
3: Ma ho 2 domande. Che cos'è il subment e la scala d'Industrial? Non trovo nulla su Google. E poi questo mi sembra un vecchio registratore a cassette malandato degli anni 80. C'è anche l'adesivo del campionato mondiale Italia 90.
4: Taci!
3: Ma...
4: Eeeeh!

0: Ecco, adesso stiamo in silenzio e dopo risentiremo la cassetta. Ecco, secondo me è sufficiente. Risentiamo.
1: L'inglese corretto. Miss, mister, star, boss, bus, pass, goal. Avete notato le differenze?
0: Ecco amici, avete sentito? Ho la pelle d'oca! Queste erano senza dubbio le voci degli spiriti che infestano questi luoghi. Vecchi spettri che parlano lingue arcaiche, probabilmente greco o qualche dialetto etrusco.
2: Ma no, è un corso di inglese a rallentatore, alle pile scariche.
0: Priscilla, taci, cazzo, ne vuoi sapere tu di etruschi?
2: Ma dov'è Gaetano?
0: L'ho lasciato in macchina.
2: Ma tu non hai né la patente né la macchina.
0: Mi ha accompagnato la mia badante dell'est.
2: Ah, che bello! E Gaetano ha fatto amicizia subito? Beh, tanto alla museruola, giusto?
0: Figa. Sai che c'ho come un lapsus.
3: Ciao cagnoloni, mio nome è Sveva. Vuoi carezzare una cagnoloni?
4: Le cose verissime.
5: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
3: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
4: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
5: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
5: Marco,
3: chi?
5: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
5: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
3: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
5: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
5: a fare
3: no, il culo? No, ti ho messo.
5: Che ti facevi schiacciare?
3: No, non capisco.
2: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
2: Prossimamente, nello Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Buongiorno, mi scusi il disturbo, sono l'operaio del 5G, stiamo installando il nuovo contattore intelligente in zona, mi scusi se la disturbo.
0: Che vuole?
1: Io sono un operaio del 5G, stiamo installando i nuovi contatori luce e gas, quello intelligente, risparmio energetico. Siamo qua in cantiere con il collega.
0: E cosa vuole?
1: Innanzitutto io volevo chiedere, mi scusi, siccome abbiamo avuto un po' di problemi questa mattina, lei ha notato calde fornature di gas, luce elettrica, problemi, saltata corrente?
0: Io ora no.
1: Non ha saltata la corrente, saltò contatore?
0: No, non è saltata la corrente.
1: Robert tic tap, tipo stroboscopiche?
0: Cioè, no, qui no. Non è saltato niente, io avevo la televisione accesa sempre ed è stata sempre accesa.
1: Ho capito. Questa è una buona notizia, perché qua purtroppo questi contatori che sono arrivati arrivano dalla Corea purtroppo, guardi, è un casino, che ci stanno le istruzioni in coreano e dobbiamo fare dei test sulla linea.
2: Franco!
1: Mi scusi solo un momento, che il collega mi sta chiedendo un'informazione, rimanga in attesa, per favore. Favore, grazie, molto
2: allora,
1: gentile.
0: Sì.
2: Credo di aver capito che Zing è la corrente, mentre Ong Fo è gas.
1: Zing è la corrente.
2: Zing. È la carcere. Zing.
1: Allora, Zing è la corrente.
2: E
1: Ong Fong o gas.
2: Ong è il gas.
1: Ah, ok.
2: Quindi se ci fai accendere la luce, io vedo se si accende.
1: Mi scusi, ci posso chiedere un piacere, che così vediamo di abbreviare un po' questa tortura di oggi. Mi può accendere una qualsiasi luce di casa?
0: Ho già accesa.
1: E no, deve aspettare un momento, deve aspettare il segnale coreano che le arriva. Quando sente zing zing, accenda la luce. Quando sente hong fong, accendo la casa. Un momento,
0: Aspetti, allora che spengo, perché io ce l'ho accesa.
1: Allora, quando sente il segnale vocale
2: zing
1: zing, accenda la luce.
2: No, il segnale vocale non è zing, zing è l'interruttore.
1: E quello c'è, quando sente zing, accenda la luce.
2: No, non sente zing.
1: E che sente lui?
2: No, il segnale che lo mando io.
1: Allora manda il segnale il collega, e quando sente il segnale, accenda la luce. E quando sente
0: e come fa a mandare un segnale?
1: Lo manda già metà il telefono, noi siamo collegati tutto qua.
0: Ah, il telefono?
1: E certo, il contatore intelligente. Senti, il contatore intelligente così funziona, che passa tutto insieme, luce, cazzo, il telefono, tutto dove c'è sto tubo.
0: Ecco, io adesso l'ho accesa.
1: Ha sentito il segnale?
0: Sì.
1: Per caso riesce a distinguere che cosa dice il segnale?
0: Non sento niente, il segnale lo sento, ma cosa dice? Accendo?
1: Sì. Ok, e questa è la luce.
2: Oh, Franco, ha fatto 4 volte Putin.
0: Sì.
1: Perfetto. Allora questa è la luce. Adesso un attimo, scusi, le rubo ancora.
2: C'è il consumo alto.
1: Guardi che c'è il consumo alto. Ha qualche elettrodomestico vecchio lei?
0: No, io ho 3 kilowatt. Comunque adesso l'ho spenta.
1: Sì, ha fatto bene che abbassò il consumo.
2: Proviamo il gas.
1: Adesso mi scusi, un secondo ancora. Proviamo il gas. Che è Hong Fong?
2: Fong, che è Hong Fong? Che è un gorilla?
1: Non lo so. C'ha il forno a letto lei, a cucina economica?
0: Sì.
1: Ok, allora quando sente il segnale putin putin, accendo il gas che vediamo il consumo. Allora accende Hong Fong.
3: Putin.
1: Accende.
0: È già acceso.
2: Minchia.
1: Ha fatto un sacco di Putin. Scusi solo un secondo.
2: No, minchia Putin.
1: Ha fatto una carrellata di Putin.
2: Sì, tanti.
1: Troppo gas consuma lei. C'ha qualche perdita.
0: No, io c'ho il gas che va adesso. Va bene.
2: Il colore è blu o blu giallastro?
1: Mi chiede il collega se il colore del tuo cazzo è blu o blu giallastro.
0: È blu.
2: Blu come gli occhi di
1: Paul Newman.
0: No, è un blu, è un azzurro scuro.
1: E allora c'è poco gas.
2: È blu WD o WD?
1: È un blu WD o un blu WD?
0: Non so cosa vuol dire.
2: Per l'Eiffel 65.
1: Sì, perché questi contatori Eiffel 65 hanno questa differenza. Se è blu WD c'è qualche perdita. Se è blu WD invece va tutto bene.
0: Vabbè. Io non so cosa dice. Comunque adesso io il gas ce l'ho, è acceso e va.
2: Perfetto.
1: La corrente è spenta.
0: Sì, la corrente è spenta, ma posso accenderla tranquillamente.
2: A sacata.
1: Aspetta che è scattata una sacata.
2: Asakata!
1: E mo questo che significa?
2: Non lo so, è coreano, non ci capisco.
1: È coreano.
2: Asakata!
1: Lei ha linea fissa del telefono e telecom.
2: Questo è internet, Asakata!
1: C'ha internet lei?
2: Asakata!
0: No!
2: Asakata!
1: È per questo che fa Asakata!
2: Asakata!
0: E chi è sta Asakata? Cosa fate? Stiamo parlando arabo, io non capisco niente.
2: Asakata!
1: È coreano, è anche abbastanza incazzato.
2: Asakata!
1: Perché non.
0: Perché si incazzi?
1: Pare che adesso non riesce a entrare perché.
2: Putin!
1: No, c'ho in serio.
2: Vede che ha acceso la luce!
1: Acceso la luce?
0: Ecco la luce accesa.
2: Putin!
1: No, spenga! Spenga che sta incazzato il contatore!
2: Putin!
1: Spenga, spento!
0: Spengo?
1: Sì, spengo!
2: Ado!
1: No, adesso è partita tu.
2: No, questo è il mio tucano. Ah, è in macchina, non ci do da mangiare.
1: Ah, scusi, che sta a portare il tucano sul posto di lavoro. Diciamo che abbiamo concluso.
2: La ringrazio.
0: Niente,
2: tu, arriva Beppe.
1: Adesso dobbiamo andare a vedere che è l'ora di mangiare del tucano. La ringrazio, arrivederci.
2: Ma che stronzate.
1: Tu, ma chi è che sta
2: tutto? Ho portato il tucano.
1: Chi andiene?
3: Lo Zoo di 105.

0: essere i ricchioni dell'universo.
1: Il mio nome è Adam.
2: E il mio è Adora.
1: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
2: Lui è ricchione, io mangia prugne.
1: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
2: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
1: Noi siamo
0: Master,
2: i ricchioni dell'universo.
1: Sorello, posso parlarti un attimo? C'è una questione della quale vorrei disquisire con te da donna a donna.
2: Basta che non sia ancora una volta una scusa per rompermi il cazzo sui peli sotto le ascelle.
1: Oddio, non dirmi che ancora non hai tagliato i due parrucchini anni 90 da sotto le braccia. Ti prego, tosati, non si possono vedere oltre che annusare.
2: No, e non li taglio. Alle ragazze piacciono le donne mascoline.
1: Che orrore la fica. Più vi frequento e più penso che abbiate veramente un sacco di problemi, voi con la vagina davanti. In ogni caso, non volevo parlarti dei tuoi lezzi e dei tuoi inestetismi.
2: Allora dimmi, sono tutta orecchie ai piercing.
1: Ma cos'è questa storia che si sente in giro che tu ti stai vedendo con Skeletor con la voce alla Daniele Battaglia?
2: Vedendo è una parola grossa. Sai che mi piace mangiare la prugna. Diciamo che ci uscirò una sera per fare due chiacchiere. Il suo gesto d'amore mi ha colpito molto.
1: Brutta puttanella ipocrita. E così con la scusa che sei una ciuccia passerete ne vai in giro a farti i miei ex. Che razza di storia malata è questa? Non hai pensato che potesse darmi fastidio?
2: Come cazzo mi hai chiamata finocchietto coi capelli da soubrette anni 80?
1: Tu che parli di taglio di capelli fa molto ridere, mio caro Cinciun-chan.
2: Finiscila di dirmi che ho i capelli da cinese.
1: Non lo dico solo io, ma anche le mosche che ti svolazzano attorno attirate dalla tua puzza.
3: Hey Jeffrey, tu pensi veramente che quell'umano senta quello che diciamo? Tutte cazzate, impossibile. Che ne dici di andare al parco a cercare un po' di sterco di cane? Ho una fame della Madonna.
1: Apri la finestra che adesso vanno al parco a mangiare lo sterco.
2: Ma di che parli?
1: Delle mosche.
3: Hai sentito? Per tutti gli stronzi a cilindro. Ma come cazzo è possibile?
2: Mamma mia, come cazzo sei pazzo! Adesso senti anche le mosche parlare. Vabbè! Comunque, tornando al discorso principe di questa discussione, io non ho intenzione di farmi un tuo ex. Non mi piace, non mi interessa e poi non ha la fica. Quindi chiedimi scusa per le offese e chiudiamo la cosa qui.
1: Smettila di far fugliare fesserie, le tue intenzioni sono chiare. Vuoi farmi dispetto dimostrandomi che ti puoi fare i miei avanzi? È palese da voi donne. Ma non ti fai schifo?
2: Ma la vuoi smettere di vaneggiare? Secondo me, tutto quel cazzo di profumo al sandalo e qualche sostanza chimica del boa di struzzo che hai al collo ti ha fatto uscire di senno. Ma ti senti?
1: Non ti rivolgerò mai più la parola, meschina puttanella, mangia avanzi. Per me possiamo anche non salutarci più, sei spregevole.
2: Ma tu sei tutto pazzo. Ma dove cazzo vai adesso?
1: A farmi una telefonata di cazzi miei. Ciao ciao puttanella. Ciao ciao mosche.
3: Ciao ciao umano. Non rispondergli, non dare confidenza agli umani. Quelli ci schiacciano.
4: Sì, pronto, chi parla?
5: Sì, pronto, salve, parlo con la famiglia Spallati.
4: Ma basta, ti troverò, bastardo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
3: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
4: Sono intrappolato!
5: Non intrappolato!
4: Aiutami, aiutami, tanto scala!
5: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, dimmi un'altra cosa con la crede,
6: ma porca. Skywalker!
5: Skywalker! Skywalker!
4: Aiutami, tanto Skywalker!
3: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
5: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
2: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
4: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
5: a prenderlo in culo.
4: Sì!
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, o lo reggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
3: No!
10: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
3: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
3: No!
10: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Anakin.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la.
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ouch. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che sorte, cosa hai combinato? Sono morto, sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

16 giugno 2022. La flotta militare americana, anni spadatissimi seconda, guidata dal generale Coppola, sta preparando una missione molto pericolosa. Mentre tutto l'equipaggio sta pitturando gli aerei di rosa e rifoderando i sedili con pelle di giaguaro. Al comando della missione, il super maschio, tutto ormoni e testosterone, l'icona etero dei Marines, il tenente Maverickia.

0: Cadetti, serrate le chiappe. Oggi è un giorno molto importante. Sapete come mai?
1: Perché si festeggia San Etero.
0: Ecco, Penny, facciamo che d'ora in poi tu parli solo quando ti tocchi i coglioni.
1: Ma io non ce li ho i coglioni.
0: Appunto, invece io sì. E a me mi li hai rotti da un pezzo. E sai cosa succede quando qualcuno mi rompe i coglioni invece del culo?
1: Le fa una proposta di matrimonio?
0: No, le spano il culo con un piede.
1: Ok, sono pronta.
0: Non in quel senso. Tirati sulle mutande, che i culi senza peli mi fanno venire il volta stomaco.
1: È chiaramente innamorato di me.
2: No, io posso essere... cioè, scusa se te lo dico così apertamente.
1: Fatti i cazzi tuoi.
2: Vabbè, ognuno è padrone della sua vita.
0: Cosa vorresti asserire, scusami, comparsa?
2: Mi scusi, comandante, se sono un po' inopportuno. Però credo che la signorina non abbia capito che lei è un po'...
0: Cosa?
2: Dico... lei...
3: Sono il generale Coppola! C'è il fraccio!
2: Sì, è lì.
3: Ehi, fraccio! Tra 10 minuti ti voglio nel mio ufficio!
0: Subito, signore.
2: Ecco, appunto, stavo dicendo.
0: Come stavo dicendo, prima che la scoglionata mi interrompesse qua, oggi è un giorno molto importante, perché uno di voi avrà l'onore di farmi da copilota in una pericolosissima missione segreta. Chi si offre volontario? Basta, la missione non può aspettare. Rooster, verrai tu con me.
4: Ti pareva? Mi scusi, signore, è per caso possibile rifiutare il suo invito?
5: E perché mai vorresti rifiutare, Rooster?
4: Perché lei ha causato la morte di mio padre in una missione simile. Tutte le volte che siamo soli cerca di scoparmi il buco del culo. O la bocca, o l'occhio, o il buco del naso. L'ultima volta mi hai filato il pelo nell'ascella.
2: Veramente, ti ha chiavato l'ascella?
4: Sì, la sinistra, quella che uso per fare il saluto.
2: Ma non ci metti più le baguette?
4: No, le porto a destra adesso! A sinistra metto le brioche!
5: Ma non stare a guardare il capello, papà, mi manca, papà,
0: Vado a prendere il casco rosa e la tuta leopardata e si parte! Punto e basta! Questi sono gli ordini! È chiaro?
1: Troppo etero!
2: No, è culatone!

0: ammiraglio, per darmi l'ardire, ma in che nazione si trova questa base segreta che dobbiamo distruggere?
1: Rooster, si trova nel Vaselinstan. Un piccolo stato, ma molto agguerrito, eh?
0: Vaselinstan! Mai sentito nominare?
1: Si trova proprio oltre questo deserto pieno di scorpioni velenosi che stiamo sorvolando. Ups! Oh, si è rotta la radio! Si è rotta di nuovo!
2: Come si è rotta! Mamma, com'è rotta! Non potremo comunicare con nessuno in caso dovessimo fare un atterraggio di emergenza. Com'è rotta!
0: Ma qui funziona tutto! Perché mai dovremmo effettuare un atterraggio di emergenza, signore?
1: Oh, merda! Ho dimenticato di fare il pieno! Sta finendo il carburante e dobbiamo proprio fare un atterraggio di emergenza in questo deserto pienissimo di scorpioni velenosi.
0: Ma straporca la puntata del Mavi! Sempre a me!

0: La porca la puttana della desertificazione. Ho un caldo della Madonna qua, signore.
1: Ah, già. Meglio spogliarsi nudi mentre aspettiamo che qualcuno venga a cercarci. Ah. Sì, così va molto meglio. Complimenti, Rooster. Che belle chiappe.
0: Comunque, signore, con tutto il rispetto, le popolazioni berbere del deserto non vanno in giro nude, anzi vanno in giro... Uno scorpione! Un fattuto scorpione sulla mia fattuta gamba! Mi ha punto il cazzo!
1: Mantieni la calma, Rooster. Non morirai, perché ora ti succhio via il veleno.
0: No, mi lasci morire! Voglio morire o se...

0: forse ha individuato i corpi. Credo siano ancora vivi. Uno si sta muovendo, sta rantolando.
1: Rooster, mamma mia!
0: Credo che sia il comandante Mavericchia, che sta saltando ritmicamente.
1: Oh, ti sveleno, ti sto svelenando! Oh, ti sto svelenando, Rooster!
2: Vedete comparsa, attendiamo notizie più dettagliate. Che cosa stanno facendo? Come sono le loro condizioni di salute?
0: Praticamente c'è Rooster che...
2: Quindi è una manovra di salvataggio?
0: No, una smorzacandela.
2: Passo.
0: E chiudo anche.
2: Sì, anch'io per sempre, proprio me licenzio.
1: Ma quanto cazzo dura questa candela?

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera, buonasera a tutte le persone che sono qui con noi. Io sono Sandro, sono stipendiato da Teletocco per mostrarvi l'arte, la vera arte, non quelle merdate che trovate nei negozi. State attenti a non farvi fregare. Ma se siete qui è perché sapete che con noi non prenderete mai una fregatura.
2: Ecco, bravo Sandro, questo è quello che vuole il capo, la trasparenza e la verità.
1: Ma porco sto facendo un'introduzione incredibile e tu mi parli nelle cuffie?
2: Scusami Sandro, era solo un complimento.
1: Guarda, solo perché ho le telecamere davanti, se no ti mandavo a fare in culo te e quella troia di tua sorella.
2: Scusami Sandro, non ti disturberò più. Andiamo con la sigla?
1: Non la voglio la sigla adesso. Prima devo dare il numero di telefono.
2: Sandro, hai 10 secondi per dare il numero e poi andiamo con lo stacchetto. Vai! Sandro! Sandro, non stare fermo, di qualcosa! Sandro, perché stai cacando su quel tappeto? Tommy, porta della carta igienica a Sandro. Francesco, con la 2, fai una panoramica sui quadri. Sandro!
1: Allora, io mi chiamo Sandro e non so con chi avete a che fare voi. Magari voi guardate altri presentatori, ma io ho la mia personalità, io ci tengo molto a questo. Cioè, se io mi metto a cagare su un tappeto è perché c'è un motivo. E il motivo è che questo tappeto fa cagare.
2: Sandro, ma che cazzo stai dicendo?
1: Scusatemi, vi chiedo scusa, ma voi non lo vedete, ma ho un signore che mi parla sempre in cuffia, che mi rompe i coglioni. Allora ascoltami bene, Tonino, io vendendo questo tappeto svolterò la tua vita e quella di tutta la sede di Teletocco. Tu un giorno mi dirai grazie, grazie, grazie per avermi sistemato
3: la vita. Quello è
2: Sandro, ciao Sandro, mi senti? Sandro? Tom, ma perché ogni volta che sta andando bene si deve bloccare? Tommy, fibrillatelo, eh? Io intanto faccio partire la sigla.

0: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
1: Vediamo ora cosa si inventerà per vendere il tappeto cacato.
2: Allora, oggi abbiamo questo tappeto incredibile. Non un tappeto, ma il tappeto. Lo state ammirando? Tommy inquadra bene, fallo vedere. Su questo tappeto ci ha dormito Elvis Presley la notte prima di morire. C'è anche un suo escremento. Questa cosa ha un valore immenso. Pensate, Elvis, dopo un concerto a Scottsburg,

0: tutto fatto, infartò su questo tappeto leggendo l'ultima bolletta della luce da 70 milioni di dollari per via dei suoi macchinari per farsi quei capelli del cazzo.
1: Ammazza, ma è proprio bravo a inventarsi le balle.
0: Tra due mesi è Natale. Questo tappeto prenderà un valore... Non posso neanche immaginare quanto sarà, è incalcolabile. Immaginate a casa, la sera di Natale, ad aprire i pacchi su questo tappeto con la merda di Elvis. Sarà il Natale più bello della vostra vita. Apriamo le linee telefoniche. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco. Come sta?
2: Vada a fare in Teletocco.
0: Siamo in diretta in televisione in questo momento. Benissimo. Se lei ha la televisione davanti, la può accendere e vedermi sul canale Teletocco.
2: La ringrazio, vada a Teletocco.
0: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Non mi venga a dire che è una televendita, perché questo è un vero spettacolo televisivo. Pronto? Porca m***a.
1: Sandro, non esagerare.
0: Ma cazzo, non si può lavorare in questo modo.
1: Dai, andiamo con un'altra telefonata.
2: Pronto?
0: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco. Come sta?
2: Oh, a me non mi interessano, giovanotto che siete.
0: Fatemi sapere subito dove abita questa signora, che la mettiamo all'asta fra una settimana come mummia egiziana.
3: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
4: Pronto?
0: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco.
4: Sandro? E che caso, chi è?
0: Come sta?
4: Io bene, grazie, ma chi sta cercando?
0: Siamo in diretta in televisione in questo momento.
4: Come?
0: Se lei ha la televisione davanti, la può accendere e vedermi sul canale Teletocco.
4: Ho la TV, ce l'ho la TV, ci stavo guardando, ma non voglio finire in televisione.
0: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere.
4: E mi interessa, io non voglio comprare nulla, stavo guardando la televisione, ma non mi deve chiamare che io non ci voglio finire in televisione.
0: La sta guardando la televisione?
4: No, non lo guardo, io sto guardando canale 5, amici.
0: Li state guardando questi occhi?
4: No, sto guardando amici su canale 5.
1: Sandro è anziana la signora e sta guardando amici su canale 5.
0: Perché oggi ho il tappeto più bello del mondo, il tappeto di Elvis Presley.
4: Ma non me ne frega un cazzo proprio, io ce l'ho tutto tappeto con Elvis Presley. Non mi interessa, capito? Io non voglio comprare niente e voglio solo guardare televisione, hai capito o no?
0: Lei sa chi è Elvis?
4: Io non ci conosco questi Elvis.
0: Era quello che ballava come Celentano, ma con la faccia da Emmental con il ciuffo.
4: Veramente, tu secondo me mi stai prendendo per il culo. Adesso mi sto veramente incazzolando.
0: La vede?
4: Sto incazzolando.
0: La vede quella cosa marrone? E la merda di Elvis!
4: Lui, ti devi dare una calmata, che adesso veramente divento volgare, hai capito? Porco c***o!
0: Appena...
4: Porco c***o, no?
0: Appena morto il cadavere si è cagato addosso! Questo è il suo ultimo autografo!
4: Io non voglio comprare niente di niente, hai capito?
0: Allora signora, il tappeto costa solo 70.000 euro, ma già domani lo potrà rivendere al doppio.
4: E che cazzo ce l'ha 70.000 euro? Ma vattene a fanculo, portaccio di...
0: Ma cosa fa? Non mi crede?
4: No, non le credo.
0: Allora ascoltami bene adesso, perché ti sto facendo svoltare la vita con questo tappeto?
4: Non me ne frega, vai a fanculo!
0: Bastarda mugnaia del cazzo! Fra 200 anni mi chiamerà e mi dirà grazie, grazie per avermi sistemato la vita.
5: Quello è finito!
4: Ma che? Sei ballato? Sei ballato? Oh, fermati, fermati! Che...
1: Sandro, Sandro, mi senti? Ti è bloccato ancora con la signora al telefono? Che facciamo?
4: Basta, basta! Mettici Antonio! Basta, mettici, vaffanculo!
0: Bastarda mugnaia del cazzo!
4: Vai a fanculo, porco d***o, stronzo!
1: Io non ne posso più, anche oggi abbiamo perso un sacco di soldi. No, no, Tommy, non fibrillarlo. Lascia che crepi lì per terra con la bava alla bocca. Magari è la volta buona che ci cambiano il venditore. Francesco, metti la sigla di chiusura.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Pinguino. Uccello non volatile molto sporcaccione, il pinguino non ha alcun rispetto per l'ambiente. Butta per terra i mozziconi di sigarette, getta la plastica in mare, si riscalda con il carbone e guida un 5000 turbo diesel. Praticamente il pinguino è un Donald Trump, ma un po' più intelligente. Fica monaca. Mammifero molto contraddittorio, la fica monaca è tra gli animali più belli del creato, tanto che vorrebbero sbattersela anche bestie di altre specie. La fica monaca, tuttavia, è come le ragazze su Instagram. Si fa corteggiare, te la fa annusare, ma alla fine non te la dà. Il suo compagno, infatti, a forza di seghe, è diventato tricieco. Dugong. Mammifero marino diffuso nel lontano oriente, il dugong ha una luccicante pelle di ottone. Per questo motivo viene pescato in alto mare, appeso per i coglioni e preso a schiaffi in culo per annunciare a tutti che è pronto a tavola, producendo questo suono. Dugong. Chewing gambero. Crostaceo masticabile al sapore di panna e fragola, che non si attacca al lavoro del tuo dentista. Ma attenzione ad ingoiare un chewing gambero, perché nottetempo rimane vivo, ti esce dal culo e se ne torna a casa trotterellando all'indietro. Sgorbione. Arachnide velenoso diffuso nei deserti. Lo sgorbione è tutto storpio, storto, deformato. Fa veramente schifo al cazzo. E lo sgorbione lo sa. Infatti, se lo metti davanti ad uno specchio, si guarda e si suicida con un colpo di pungiglione sul collo. Che storia triste, lo sgorbione. Talpaca. Camelide andino alto 2,5 metri e dal peso di circa 4 quintali. Il talpaca si muove scavando lunghe gallerie sottoterra, ma minchia fa una fatica. Calligatore. Anfibio delle paludi, il calligatore indossa scarpe sempre troppo strette che gli martoriano le dita dei piedi, facendolo piangere. Quando cammina, il calligatore sembra infatti uno che è appena stato incaprettato dall'animale più dotato in natura, un uccello variopinto conosciuto con il nome di favone. Vedova pera. Niente, un grosso ragno che purtroppo si fa di eroina. Giraffangulo. Mammifero da lungo collo a forma di dito medio, molto ma molto suscettibile. Pensate, è l'animale più aggressivo della savana. Attualmente conosciamo 3 differenti sottospecie di questa bestia: il giraffangulo mammata, il giraffangulo assorta e il giraffangulo tu e tutta la razza tua. Strabiliante. E per oggi è tutto. Goodbye.
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca, ta. Turca, turca.
0: Benvenuti a Terra Amara. Nella puntata turca precedente, Yılmaz aveva proposto alla sua amata Züleyha di sposarsi, così poteva finalmente darci una bella trapanata nel figone.
3: Domani stesso andrò a chiedere la tua mano a Gigi, il truce fratellastro con il vizio del gioco.
0: Ma Züleyha non poteva immaginare che suo fratellaccio Vagigi l'aveva persa al gioco d'azzardo e che ora era di proprietà del perfido Borishi.
4: E tu chi hai essendo? Me non ti conosce. Dove ha mio sorello Vagigi?
5: Io sono Borishi, boss della mala turca. Tuo fratello Vagigi ti ha perso a carte, Züleyha. Ora sei mia.
3: Giù le mani della mia donna, brutto infame.
0: A Yılmaz non restava che scegliere fra chiamare la turchizia o ciapponarlo con un coltellaccio.
3: Con lutto, lotto. Amore.
6: Muoio accoltellato.
0: Dopo aver ciapponato Borishi, capo clan della mafia turca, i due innamorati avevano una sola via d'uscita: fuggire in treno, ma totalmente senza soldi.

0: corre il mazzo, corre. Treme parte, treme parte.
1: Spì, spì, mare mio. E soldi. Non abbiamo soldi per scappare da Istanbul.
0: Sì, abbiamo gli soldi. I prese questa rotolona di banconote da sotto il matarasso di sorello Vagigi. Guarda, guarda.
1: Che bello rotolone di banconote. Dammi, dammi, dammi che la nascondo in una tasca esterna del cappotto sbragalone.
2: Zuleia aveva freguto un rotolone di soldi al fratello Vagigi e il Maz, ignorante come la merda, aveva deciso di nascondere il rotolo nella tasca del cappotto, gridandolo a tutto volume nella carrozza del treno, che era ricolma di borseggiatori maledetti.
1: Avete sentito tutto quello in carrozza? Metto il rotolone dei soldi dentro la tasca interna del cappotto, che ora usiamo come coperta per dormire nel treno.
2: Ma quanto sei coglione!

0: Fine corsa! Dopo una lunga notte di viaggio siamo arrivati a Lontantinopoli! Tutti giù dal treno!
1: Sveglio, sveglio, il mazzo! Arrivato abbiamo!
2: Oh, che bello! Lontantinopoli, una nuova città, una nuova vita! Soleil, amore mio, ci ha dormito sopra tutta la notte! Non posso aspettare più il matrimonio! Devo fare l'amore scopato con te! Ora, subito!
1: Forse sei ragione, amore mia, basta aspettare. Prendo camera d'albergo e scopriamo finalmente una volta per tutte.
3: È proprio adesso che Zuleia ha deciso di dargli il figone peloso da turca.

0: casa, ma vattene a fanculo.
1: Signor Alberg, signor Alberg, una camera da scappare per due, grazie.
2: Calma, calma, qui si paga in anticipo.
1: Non è problema, non è problema. Noi avere soldo, soldo grosso così.
3: Dagli rotolone, dagli rotolone, forza, dagli rotolone.
1: Ma, dov'è? Non lo trovo, non trovo il rotolone di soldo, turco d***o.
3: T'hanno rubato, che disgrazia, come faccio senza soldo?
1: Non temere, zio mio, troverò un lavoro e metterò da parte soldi per scoparto, te prometto.
2: Se cerchi un lavoro, ti consiglio di provare la tenuta del signor Smerdir. Lui è l'uomo più ricco di Lontantinopoli.
4: Così.

0: Eccoci arrivati alla tenuta. È tenuta bene questa tenuta. È una tenuta bene.
1: Sì, brava tenuta. Bella tenuta.
0: Bene, amore mio. Tu paga pure per la tenuta. Io nel frattempo vado a cercare la vera. La vera! La vera! La vera!
2: E mentre il Maz cerca un lavoro gridando come uno stronzo nei boschi, Zuleia incontra il ricchissimo Smerdir, padrone della bella tenuta.
1: Io vago da solo. Ma aspetta, che c'è qualcuno alle mie spalle?
3: Perdonami, non volevo spaventarti. Mi presento, sono il signor Smerdir, proprietario della tenuta dove non vado in tenuta. E tu che sei? Un angelo sfruttato da cielo, forse?
1: Sì, di Bangladesh. No, mi nome è Zuleia. Io sono già fidanzata con mia fidanzata. Non sono disponibile.
3: Meglio se sei fidanzata. Così con quest'arte sarà curto per darti.
2: Ti calerà il cazzo nel figone per primo. Smerdiro il Maz.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Tamarri!
2: Massimino e Giovannino vogliono diventare degli spacciatori di scarpe per ragazzini, quindi vogliono comprare scarpe nei negozi per poi rivenderle a prezzi pazzeschi sui siti di sneaker. E una volta prese, le devono far pulire dai calzolai.
1: Tamarri!
3: Sono Matteo.
4: Pronto? Matteo?
3: Sì.
4: Ciao, sono Giovannino. Senti, sono uno che fa reseller. Ce l'hai un po' di roba da propormi in negozio? Che vengo a prendere un po' di Dunk, un po' di Jordan 4
3: letro. No, perché facciamo solo le raffle, caro.
4: Senti, ma le Adidas Easy Slide, quelle lì che sono le ciabatte nere, quelle che porta Fedez, la Ferragnaz?
3: Non le ho.
4: Cosa cazzo c'è? Una che posso
5: passare... Le ciabatte dell'Adidas.
4: Quelle Scrauser, le ciabatte da tennista anni 70.
3: No, frate, nemmeno per quella roba devi andare.
4: Frate, un cazzo, che cazzo è, frate? No, stai calmo, non t'allargare. Non stai calmo. Dimmi.
3: Purtroppo non le ho.
4: Cos'è che c'hai da resellare?
5: Lo star, chi c'è lo star?
4: Lo star ce l'hai?
3: Allora, caro, ti do un consiglio. Guardati la pagina Instagram.
4: Ma che cazzo mi devo mettere a guardare? Se ti ho chiamato perché devo parlare direttamente con un venditore che ci capisce, capito? Il sito, caro, mica però... mi risponde immediatamente, velocemente, come sto facendo con te in questo momento. Che io ti parlo, tu mi puoi rispondere subito. Allora. Sto parlando, capito? Se io ti chiamo, tu mi rispondi subito, facciamo l'accordo, capito? Io passo in... Sto parlando, fammi finire. E allora vengo lì, faccio il giro, guardo le scarpe, tu mi dai la roba e ti do i soldi, capito?
3: Caro,
4: non ho finito di parlare, aspetta, che sto dicendo un'altra cosa. Allora, allora ripeti, le Adidas Easy Slide non ce l'hai quelle lì?
3: No.
4: C'hai l'All Star però?
3: No, caro, non funziona così da noi.
4: Ma a me non me ne frega un cazzo come funziona da voi. Io vengo, te le faccio vedere, tu impazzisci proprio. C'ho cinque paia delle Dunk verdi, quelle lì con delle Off-White. Che cazzo fai, coglione?
1: Tamarri.
5: Pronto? Pronto?
6: Ma chi vuoi cazzo, cazzo?
5: Oh, deficiente di merda. Vedi che ti entro in gola con la mano e ti tiro fuori la lingua, scemo. Che cazzo? Che cazzo? Magari che non è che se parli meridionale sembri più cattivo. Io ti buco lo stesso, ti trasformo in ape di abiti, scemo.
6: Ti metto pesce in bocca.
5: Ma che cazzo di pesce devi mettere? La puzza del pesce devi mettere, scafandro.
6: Ma io male, tu è pazzo, sei il lato cornuto.
5: Ma guarda che non è che mi fa impressione perché parli napoletano. Sono meridionale anch'io, ma vedi che l'italiano l'ho imparato. Io ti mando a fare in culo in italiano, bro. Sai che, te lo giuro, ti prendi i capelli, te li leggo sotto le scarpe, così ti trasformo in un pupazzo di peli, scemo.
6: È moca cazzo, moca mamma.
5: Mamma mia, quando sei forte, cosa sei? C'è anche la statuetta del Papa sul camion. Sei
6: no,
5: forte.
6: Sono ingappato.
5: Madonna mia, ragazzi, che prendo una mano, prendo l'altra mano e comincio a. Ti prendo così tanti schiaffi che passi le porte senza aprirle. Passi dall'uscio proprio.
6: Sì, poi ti svegli tutto sudato.
5: Mamma mia, quanto devi succhiare i cazzi proprio, eh?
1: Tamarri!
4: Pronto?
7: Buongiorno.
4: Buongiorno, salve, calzolaio, riparazione scarpe?
7: Sì.
4: Allora signora, senta, io ho fatto un danno a una scarpa che ho comprato su StockX. Ho preso un paio di scarpe Jordan 1 Retro Hike Travis Scott verificato.
7: No, le Jordan non le guardiamo neanche, mi deve scusare.
4: No,
7: abbiamo veramente avuto dei problemi.
4: No, ma mi fa spiegare cos'è il problema? Non si sono rotte, non c'è niente da aggiustare, sono da pulire. Lavare con
7: allora
4: accurata.
7: Sì, però deve capire che ci sono dei tempi, diciamo, di almeno una settimana.
4: No, signora, non c'è tempo, non c'è problema di tempo. Lei basta che le scarpe me le ridà immacolate.
7: No, beh, immacolate lo decide il tecnico.
4: Perché le devo rivendere. Allora, sono nuove le scarpe.
7: Guardi, no.
4: Ma signora, ma scusi, lei non si preoccupi cosa faccio io dopo con le scarpe. Lei me le può pulire, per favore. Poi se non vengono.
7: Allora, quando le vedo le dico se le posso.
4: Oh, ma sai che mi stai sui coglioni, oh! Mi fai girare il cazzo! Oh, ma mi devi riparare le scarpe e stare zitta, oh! Taglia di sto cazzo. Ma pensa a te, ma come cazzo ti permetti che devo rimettere a posto le scarpe? Oh, faccia di anguilla bastarda. Oh, le scarpe mi devi mettere a posto.
2: Nella prossima puntata
5: ti metto con la pancia ricchio, ti metto con la pancia nell'acqua, ti infilo nel culo e vado a remare con le braccia e tu con la lingua fai il pedalò.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
3: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
4: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: funzione. Io sono resuscitato, sono Leon. Outs, pure Papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
3: Allora, gentilissimo medico del prestigioso portale medicone.it. Mi chiamo Giacomo e sono un ipocondriaco cronico. Volevo avere da lei un piccolo consulto perché mi sento un sacco di sintomi strani. Non so cosa potrei avere.
4: Gentilissimo signor Giacomo, quali sintomi sta riscontrando e soprattutto dove si trova ipocondria? Punto interrogativo.
3: Carissimo e prestigioso medico del portale medicone.it, non colgo la domanda. In che senso dove si trova ipocondria?
4: Signor Giacomo, l'italiano è una lingua complessa. Lo comprendo, faccina dubbiosa. Ma io sono laureato e credo di aver letto un paio di libri in più di lei. Se lei mi scrive che è di ipocondria, io giustamente le chiedo, a interesse puramente geografico, in che provincia si trovi. Anche perché sono un medico e non un cartografo. Faccina che ride.
3: Pardon, egregio dottore del prestigioso portale medicone.it, ma forse sto cominciando a comprendere che lei non conosca la parola ipocondria, ed essendo un medico, e questo è un termine medico, comincio un pelo ad avere dei dubbi sulla sua preparazione.
4: Mi perdoni, sa, stavo operando a cuore aperto un paziente mentre rispondevo alla chat. Forse l'ho sparata un po' grossa. Credo di aver confuso le risposte. Sa, è alta stagione anche per noi dottori.
3: Gentilissimo dottore, scusi, non era mia intenzione mettere in dubbio la sua certificata serietà professionale, dato che il vostro portale ha 3 milioni di iscritti e milioni di like. Pazzesco, faccine che ridono.
4: Sì, grazie, siamo molto richiesti, un grande successo.
3: Sì, vedo tantissimi utenti dal Nord Africa e dall'India.
4: Sa, la voce gira, Sentaci, colleghiamo così può dirmi meglio come possa aiutarla, punto interrogativo.
3: Certo, grazie.
4: Ecco, clicchi questo link per fare una chiamata video.
3: Mi perdoni, ma ho cliccato ma mi ha aperto una decina di pagine di spam erotico e successivamente mi ha chiesto un pagamento di 50 euro per un abbonamento di un portale che si chiama OnlyFans.
4: Ah, certo, non si preoccupi, Cazzo. OnlyFans è il nome di un famoso studioso americano di origine giapponese che ha messo a disposizione ai professionisti come noi una nuova tecnologia per le... Nuova tecnologia.
3: Ah, certo, dottore. Ma le donne nude? Punto interrogativo.
4: Siamo dottori, Lei le visite come le fa? Con la tuta da sci? Punto interrogativo. Questo mi ha già rotto i coglioni.
3: Certo, punto.
4: Su, clicchi e si abbona. Clicchi e entri.
3: Ecco fatto. Salve, dottore.
4: Salve, la vedo bene, mi perdoni. Che sintomi si sente? Non mi sembra una persona malata, a parte, Se l'aspetto fisico, quei sono gusti.
5: Guardi, ho l'ansia per il nuovo virus delle scimmie.
4: Mi perdoni, gentilissimo, ma di che si preoccupa? È roba da ricchioni?
5: In che senso, dottore?
4: Lei si incula scimmie?
5: Ma scusi, che linguaggio è?
4: Ma lei non si preoccupi del mio eloquio. Sono dottore web, mi ha dato il sistema giovanilistico. Sa, si parla smart.
5: Ah, certo. No, comunque non mi accoppio con primati.
4: Cazzo c'entrano i record? Non l'ho chiesto quanto corre forte.
5: Mi scusi, non ho capito.
4: Mi parla di primati? Cazzo siamo a Wimbledon?
5: Sì, le scimmie sono primati. Che cosa c'entra Wimbledon?
4: Beh, alcune sono belle grandi, effettivamente.
5: Mi scusi, dottore, ma quella di fianco a lei è una bottiglia di J&B Scotch Whisky?
4: No, questa è una lampada Berger. Sa quelle che si accendono, poi si spengono, fa un profumo d'ambiente?
5: In realtà no, mi sembra veramente una bottiglia di whisky, ma ha anche un bicchiere mezzo pieno a fianco a lei, dove c'è quel mucchio di zucchero.
4: Sì, si vede proprio tutto il tavolo, cazzo. Ho la pressione molto bassa, estate, sai, mi stavo ricalibrando gli zuccheri, una roba...
5: Ok, ma mi scusi se...
4: Ma molla, mica i due coglioni! Papà, che ansia, figa! Che ansia! Ma che palle, figa! Beh, tanto sei abbonato, che cazzo me ne frega! Stamattina, sono reduce al weekend, non rompermi i coglioni, ma ti devo dare credito a te, ma chi cazzo ti conosce? Ma poi dov'è ipocondria? Mica l'ho ancora capito, sarà quei posti là vicino ad Avellino, roba da Teroni. Che due coglioni oggi, fa un caldo della Madonna, cioè che mi rinfresco. Ah, che freschezza, cazzo.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Merda!
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, non la fanno che mi pare a brutegna sulla cipolla qui.
1: Però
2: this is the Zeus.
3: Ehi, ciao, sono Wender. Come molti di voi sanno, sono il numero uno a fare gli scherzi telefonici. E come me, puoi diventarlo anche tu, bastardo. Vieni alla Wender Factor Got Talent Ricchi e Poveri, la mia nuova academy dove ti insegnerò tutti i miei segreti. Perché fare uno scherzo non è uno scherzo. Wender Factory Got Talent Ricchi e Poveri.
4: C'è sempre grande fermento nella Wender Factor Got Talent Ricchi e Poveri ed i nostri studenti sono alle prese con gli esami di fine corso. Oggi è il turno di un alunno extracomunitario, il terronissimo Antonio Summa.
3: Wender Factory Got Talent Ricchi e Poveri. Amici, mi state guardando? E non potete perché sono alla radio. E oggi abbiamo un nuovo ragazzino che è arrivato adesso dalla Calabria, un terrone. Abbiamo Antonio Summa.
5: Presente!
3: Sì, adesso è il tuo momento, sei pronto?
5: Sì.
3: Bene, ricordati che il motto è...
5: Ti do un pugno nel culo!
3: Allora Antonio Summa, adesso chiamiamo una palestra perché tu ti vuoi iscrivere, ok?
5: Sì.
3: Sei milanesissimo. Quindi devi parlare in dialetto milanese, vai!
6: Sono Claudia.
5: Salve Claudia, buongiorno. Un'informazione, avrei bisogno di iscrivermi...
6: Aspetta un attimo che sta uscendo...
5: Sì.
6: Dimmi, scusami, non sentivo.
3: Sì, ma stai calma, gli devi dire.
5: Un po' di, se riusciamo a rilassarci.
3: No, devi dirgli stai calma.
5: Stai calma, cioè. Allora, avevo bisogno di un po' di informazioni per iscrivermi in palestra, che ho bisogno di fare esercizio fisico, tonificare tutto quanto.
3: Con i denti chiusi perché sei potentissimo.
6: E che informazioni ti servono?
7: Allora, devo capire i prezzi. I prezzi, gli orari.
3: Perché ci voglio stare tutto il giorno.
6: Allora, per le tariffe devi venire qui perché ce ne sono vari. Ti posso dire che al momento c'è l'offerta annuale, la più conveniente, di 6,50.
3: Ti mangio la testa, devi dire.
7: Io ti mangio la testa.
5: Sì. No, stavo ascoltando.
3: No, glielo devi dire.
6: Pronto?
7: Oh, ti mangio la testa, ho detto.
6: Non ho capito.
5: Scusi.
3: No, che... scusami, mi esalto.
5: Sono un po' esaltato, signora.
3: Non ridere. Non ridere.
6: No, ascolta, richiama o vieni.
5: No, perché... esatto.
3: Summa, non stai andando bene.
5: Ma mi viene da ridere, come faccio?
3: Non devi ridere, porca puttana.
5: Non rido.
4: Ai ai ai, caro Summa, il primo tentativo non è andato molto bene. Ma il misericordioso maestro Wender decide di dargli un'altra possibilità. Dai Antonio, puoi farcela.
3: Allora ti sto per bocciare, ma ti do un'altra opportunità. Ancora una, hai capito?
5: Ci provo. Vai, vai.
3: Adesso devi scoprire tu da solo chi ho chiamato. Vediamo se sei in grado di capirlo.
8: Ufficio, buongiorno.
5: Salve, buongiorno. Scusi, è l'ufficio?
8: Com'è?
5: No, perché stavo cercando un servizio, però forse ho sbagliato.
8: No, questo è un panificio.
5: Esatto.
3: Ah, perfetto,
5: esatto.
3: La panettiera.
5: Esatto, sì, perché avevo bisogno. Allora,
3: che tipi di pane avete?
5: Che tipi di pane avete, mi scusi?
8: C'è il grano duro, francesini, la ciabattina, integrale, cereali.
3: Le baguette?
5: Le baguette le fate?
8: La baguette no.
3: Ah, cazzo, perché a me piaceva prenderle e mettermele su per il culo. Vai!
5: Perché a me piaceva prenderle e metterle su per il culo. Però non capisco che è una richiesta un po' strana. Però volevo capire.
8: Ma chi è?
3: Adesso cantagli panico paura.
5: Vabbè, però c'è nel senso.
3: Non cantarla mentre parli di testo.
8: Scusa, ma cos'è che hai detto?
3: Vai.
5: No, perché ho una perversione particolare. Però al netto di quello, le baguette non le fate. Però,
8: ma
5: cioè, panico paura.
8: Ti conosco o vuoi venire qua?
5: No.
3: Sono Antonio Summa, un tecnico di 105. Vai, dillo.
5: No. Volevo.
8: No, ma cioè, vieni qua. Prima,
3: devi dire chi sei.
5: Prima di uscire
8: di
5: casa.
8: Vieni qua, in faccia me lo
3: io
8: dici.
3: Io le baguette me le metto per il culo, dillo.
5: No, io verrei, anche. Però, prima di
4: niente da fare, Summa. Non capisci proprio nulla. Il giovane non ascolta neanche un'indicazione del maestro, cosa che lo fa innervosire. Ah, questi meridionali.
3: Adesso diventa Massimino di quarto, vai!
5: No, perché, allora, le spiego, praticamente sono con Massimino di quarto. che è un mio amico.
3: No, tu sei Massimino di Quarto, vai!
5: E io sono Giovannino, perché se sono con Massimino è impossibile.
8: Sì, ma non
5: che
8: fai
5: io...
8: ridere, cioè ti conosco, non ti senti conosco, magari faccio una risata. Se non ti conosco.
5: No, no, no, certo.
3: Ho la testata, coglione, vai!
5: Capisco, però, cioè, il problema è che prima di uscire di casa volevo informarmi.
3: Adesso parla con la bocca a pesce, sempre così.
7: Però comunque, cioè, volevo chiedere scusa, comunque, cioè, non era un attacco personale.
3: Summa, mi dispiace, Summa è bocciato.
5: No, dammi un'altra.
3: Non sei in grado di fare queste cose, non sei portato, mi dispiace.
5: Dammi un'altra.
3: Fuori dai coglioni, sbattetemelo fuori, per favore. Vai tu, Maggiore, dagli un pugno in testa fortissimo.
4: Grande sconforto per il giovane Summa, che con terribile dispiacere è obbligato a togliersi il grembiule.
3: Mandalo fuori, via.
4: Il giovane Summa viene portato fuori a forza e ammazzato di botte. Eppure negato la macchina, ma tanto ci è abituato. Che grande scuola la nostra!
3: Perché ricordate che la scuola di Wenders Got Talents, Ricchi e Poveri, Sanremo 96, è difficile da proteggere nell'evidenza.
9: Wender Factory Got Talent, Ricchi e Poveri.
10: Radio 105. Radio 105.
2: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: only a 105.
1: Ragranokr. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
2: Oh, frateme! Dov'è quella motocicletta?
3: Stai cantando allo barelle dei motociclettelli.
2: Sì, ne. Va bene. Dove ci sono uomini con le motorelle?
3: Sì, ne.
2: E dove si vive e si rutta?
3: Sì, ne.
2: E dove ci si imbriaca e ci si mette le mani nell'addosso?
3: Sine, sine, il bar delle Arlette, le motorelle a Mericchione. Ma Liepez, ti pisci negli occhiarelli, che ti sei ficchiata una moschella?
2: No, si commosso, si guarite, frate mio.
3: Da che?
2: Niente, niente, posso venire anch'io che mi faccio una birrarella con gli uomini maschi che ruttano?
3: E vieni, vieni, tino la caschella e ti porto io.
2: Sì, la mogella, mezzo agli maschioni.
1: Chicco Frock.
2: No, ma che belle, ci sono tutti uomini grossi con i baffoni.
3: Sì, ne so di moda, con le motorelle a Mericchione.
2: Belle, belle, sono tutti proprio pellati, con la pelle addosso.
3: Eh sì, ne va di moda con i baffi e le motorelle a Mericchione.
2: Fratello mio, sono felice. Imbriachiamoci che finalmente non ti prendono tutti a girello perché ti piace lo culo.
3: Beh, ma qui è normale.
2: In che senso? Non capisco che cazzo stai dicendo.
4: Ehi, Lucchio, ciao. Chi è lo nuovo ragazzello? Ammazza che brutterello, però c'hai muscoletto.
2: Uè, ma in che senso, baffo?
4: Ma che ti fai fare con i mangaloni? Che sei diventato stranetto?
2: Ma questo che cazzo vuole? Vai, scemo, scemo, vai che ti picchianello. Mo te ne da uno se non te ne vai, eh?
4: Che fai, Lucchio? Balli?
3: Va bene, se me lo chiedi.
2: Come balli? Come balli? Oh, ma guarda che ti sei rotto il pantaloncello dietro lo culo, si vede la chiapparella.
4: Ma no, so così, so pratico.
2: Ah, per cagare nei campi, è vero, andando in motociclette, ne? Cosa pratica?
4: No, che schifo, ma che dici? Allora è vero che si manca l'uno.
2: Ma che mi ha rotto il cazzo, baffo!
5: Ciao, Locchio!
3: Zitto, Liepez, c'è quello me lo fila da un po', adesso ci do un bacello, state zitto!
2: Come un bacello?
6: Ragazze, scegliete il partner che mo si tanga!
2: Ma che cazzo succede? Si rimanono le bocche! Ma sono tutti cacchini!
3: Sì, è un bar sviziato per noi uomini checchi!
2: Ma allora mi sono alluso per niente, sei ancora cacchiarello!
3: E certo, perché che avevi capito?
2: No!
3: Dove vai, scemo, con la mia motochecca Mericchione? Non sai guidare!
2: Ma fai culo!
3: Magari!
1: Ragnan Crocchio.
5: Mannaggia, guarda, proprio odio guidare di sera, poi ci vedo poco. Ah, cazzo, sto deficiente con la motocicletta!
2: Ah, spostati! Mannaggia! Ma non hai visto che levavo dalla destra l'anella, scemo? No! Faustin! Sei tutte chiattolate di vetri! Oh, stai bene? Scusa, è che non so pratico la motorella, ti sei fatto male. Guarda, sono desolato proprio, una cosa che mi strugge. Vabbè, io vado che magari piove, sono in moto, fa freddo, sono uscito con la maglietta. Ciao, ne?
1: Gnagna Franz. La serie che costa poco.
7: This is a zoo only for you.
0: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Bello e impossibile. Lo sguardo tenebroso.

0: La fissitudine di Raul Chioma ha dato il suo meglio. Titoli come C'è coglione in pretura, Un posto da logopedista 3 e Non chiedetemi di piangere sono veri capisaldi della TV spazzatura italiana. È opinione condivisa che fu proprio la sua interpretazione di Romeo Montecchi in Romeo e Giulietta a Tenerife a convincere Mario Monicelli che era venuto il momento di lasciare questo mondo. Ma abbiamo una prima telefonata, pronto?
1: Le vibrazioni. Percepisco le vibrazioni.
0: Ah, lei è un medium.
1: Un anularum, che è più piccolo del medium.
0: Vabbè, ma fa lo stesso mestiere.
1: È un mignolum. Sono cresciuto e sono diventato anularum.
0: Prossimo step?
1: Medium.
0: Poi ci sarà...
1: Indicium.
0: E infine.
1: Basta.
0: Pollicium.
1: Pollicium, no, non c'è.
0: È un'altra cosa.
1: Non serve. Percepisco delle vibrazioni e vedo che lei ci vibra la paperella.
0: Con questo lei intende...
1: La paperella.
0: Quella della vasca da bagno di gomma?
1: No, la può avere anche nella vasca da bagno.
0: Sì.
1: Ce l'ha sempre dietro la paperella.
0: Ah, allora...
1: Ci vibra la paperella lei.
0: Allora mi sfugge forse il concetto...
1: La paperella. Quella, lei è giovane, quanti anni c'ha?
0: 32.
1: È giovane, c'ha la paperella ancora che fa qua. Così.
0: Stiamo sempre parlando dei giochini dei bambini, insomma, quelli che fanno sgnacchi sgnacchi.
1: No, i bambini da lì escono ma non entrano, devono diventare cresciuti. È un giochino da adulti quello, la paperella che fa qua.
0: Ho capito.
1: Qua, ci fa qua.
0: Sì, ma non ho capito cosa c'entri la mia paperella con il Raul Chioma.
1: Perché io vedendo questa cosa che fate voi altri, cos'è?
0: Il programma?
1: Il programma.
0: Chi l'ha svisto?
1: Ho percepito le vibrazioni. Ho percepito la sua paperella che faceva qua.
0: Non credo sia il punto del disco.
1: Senta, qua. Adesso ho fatto anche un terzo qua, quindi qua.
0: Va bene, su Raul Chioma abbiamo informazioni?
1: C'aveva la paperella lui?
0: Credo di no.
1: E allora non...
0: Va bene.
1: Non sono pratico. Senta questi quanti qua. Qua. C'è una paperella così lei, c'è un tacchino.
0: Va bene, la saluto. E
1: io
0: la ringrazio.
1: Vorrei farle vibrare tanto la paperella.
0: Siamo a posto così, grazie mille.
1: Non vuole far vibrare la paperella?
0: No, grazie, a posto.
1: Guardi che sono bravo a farvi
0: vibrare la paperella. Lo immagino, si sente dalla voce.
1: C'ho lo storione.
0: Sì, vabbè, grazie mille allora,
1: Arrivederci.
0: Silenzio.
1: La smetta di fare qua, che non riesco a guardare questa cosa che state facendo voi. Come si chiama?
0: Chi l'ha svisto?
1: Qua.
0: Sì, va bene, qualcuno può attaccare, grazie.
1: Qua.
0: A causa dell'effetto un po' schifiltoso che fanno gli addominali su un ultra cinquantenne, negli ultimi anni Raul Chioma si era dato a ruoli più seri e castigati, raccogliendo la non facile sfida di recitare peggio di Terence Hill nello spin-off di Don Mongolo. È proprio durante le riprese della popolare serie che scoppia lo scandalo. Diversi siti iniziano a pubblicare una serie di audio molto compromettenti indirizzati all'amante segreta di Chioma, una ventenne cafona che, a quanto si capisce proprio dai messaggi, attenzione, una nuova telefonata.
2: Adriana!
0: Dicevamo, l'indignazione popolare per l'amante di Raul Chioma è enorme. A fare scandalo non il tradimento dell'affascinante e sofisticata moglie che gli ha dato 28 figli, né la discutibile scelta di tradirla con una sciacquetta 8-bit buona malapena per elemosinare pompini all'uscita dall'Hollywood. No, a scatenare l'opinione pubblica è invece la pochissima dimestichezza con le consuetudini grammaticali della nostra lingua dimostrata dall'attore in quei messaggi. Specialmente la riprovevole aggettivazione di certi participi presenti e l'infelice scelta delle strutture sintattiche. La maschera è caduta. Ora tutta Italia conosce la verità. Raul Chioma non era un attore che interpreta un babbeo in TV. È un babbeo nella vita reale. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
1: Allora, ho chiamato...
0: Sì.
1: Anche l'Enrico.
0: Cioè, lei ha chiamato un suo amico?
1: L'Enrico,
0: sì.
1: Che è il mio vicino di casa.
0: Che è lì con lei adesso?
1: Sì, è qua. Saluta, Enrico.
2: Adriana!
0: Scusi, questo amico ha già chiamato una volta?
1: Sì, quando sono andata a chiamare lui stava appunto
0: telefonando con me.
1: E sa perché?
0: Dica.
1: Qua, ha percepito vibrare la paperella.
0: Veramente lui cercava Adriana?
1: Perché Adriana c'ha una bella paperella. Com'è la paperella di Adriana?
2: Molto bella.
1: Molto bella, sentite.
0: Sì, ma che Adriana non è qua.
1: Sì, lo so. Perché Enrico è totalmente pazzo.
0: Appunto, Adriana non esiste.
1: Adriana è scappata con un polacco.
0: Ah,
1: 15 anni fa. Ma sì. Se c'è una cosa che Enrico riconosce.
0: Sì.
1: Fa sentire qua.
2: Qua.
0: Ecco, immaginavo.
1: Riconosce la sua paperella che vi quanto ci vibra lei. La paperella.
0: 12.
1: C'è una bella paperella lei.
0: Sì, proprio.
1: Come ce l'ha la paperella?
0: Sì. Senta, guardi, io le consiglierei di telefonare al suo amico Enrico.
1: È Barbagianna.
0: No, non è. Non è...

0: Barbagianna, non è Barbagianna.
1: Qualcuno può chiamare la polizia?
0: È Madre Perlacea. Madre Perlacea.
1: Che parola è Madre Perlacea?
0: È che Madre Perlacea quando tutta liscia.
1: Sì, no,
0: la paperella può essere Barbagianna, sì, quando c'ha il pisetto da pope.
1: Sì.
0: Presente il pope ortodosso. Messo tutto ortodosso, così che c'ha questi pisetti lunghi.
1: Ma sono morti tutti in redazione?
0: Faccia sentire come vibra la sua paperella.
1: Non vibra nessuna paperella qua. Non vibra niente.
0: Senti, sì, anche le rigole.
1: Sì.
0: Anche se prende le pastiglie.
1: Ecco, allora io vi saluterei e terminerei la puntata.
0: Chi è che ha perso lei?
2: Barbagianna.
0: Barbagianna, si è detto che bravo.
1: Bravo Enrico, bravissimo.
0: Ma quanto le vibra?
1: Infinito.
0: Non riesco a smettere.
1: Sì, allora io la saluto.
0: Va bene.
1: Arrivederci.
0: Ha fatto un altro quest.
1: Sì, va bene. D'accordo, grazie. Forse per la vergogna, forse fatto fuori da qualche purista della lingua, l'attore svanisce nel nulla da un giorno all'altro. Al momento della registrazione di questo servizio le ricerche proseguono a tappeto e gli unici luoghi dove non si cerca il povero attore sono biblioteche, libreria e luoghi di cultura in generale. Ogni minuto è prezioso e a quanto emerso dalle registrazioni l'attore non sarebbe in grado di comunicare in maniera comprensibile. E quindi vi chiediamo cortesemente, se qualcuno di voi avesse notizie su Raul Chioma, di scrivere un'email all'indirizzo La mia paperella non è Barbagianna, @chilasvisto.it.
0: Co-co-co-co.
1: Gallinaccia?
0: Co-co-co-co. Mi ha fatto risvegliare il Gallo Cedrone. Facciamo un documentario. La sua paperella è il mio Gallo Cedrone.
3: Chi l'ha svisto?
4: Radio 105.

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a scriverti per renderti partecipe delle novità della mia vita. Ecco che cosa è successo oggi. Ehi amore, metti questa benda sugli occhi, ho una sorpresa per te.
1: Ma Giannone, hai deciso di farmi fottere con i tuoi amici proprio oggi che ho il ciclo? Vabbè, va, ho capito, domani avrò male alla mandibola.
0: Ma che cazzo? Ma no, ma che dici, sciocchina? Sempre voglia di scherzare.
1: No, niente ano. Oggi c'ho l'emo in fiamme.
0: Amore, a parte che non mi chiamo Giannone, comunque non credo che immaginerai mai quello che ho pensato per te.
1: Sai che sei una cagata, ti metto le mani in faccia così forte che domani sono sui giornali?
0: La Madonna, che ferocia minacciatoria nei confronti del proprio partner, espressa in un ambito di ludicità di coppa.
1: Basta, sai che mi hai rotto i cazzi a sentire ste menate da cervello del cazzo? Giunge al sodo, Emetrio.
0: A parte che non mi chiamo Emetrio. Comunque, accantoniamo la benda. Vieni, siediti un attimo che devo chiederti una cosa importante.
1: Ah, figata! Dai, ciuccia, ciuccia! Era una vita che volevo che mi mangiassi la polpastrella alla Rocco Siffredi. Meno male che ci ho dato anche una sciacquata col ciglia alla menta. Ti sembrerà di succhiare una golia coi peli. Dai, dacci dentro, lingua man. Diventami lesbico.
0: Ma che fai? Non voglio. Lo sai che l'odore della vagina mi ricorda mia nonna. Te lo dissi tempo addietro che svengo. Da quella volta che mia nonna mi si sedette in faccia per 3 ore durante un crampo in montagna e rimasi soffocato dal figone.
1: Ma scusa, e tu mi fai sedere? Ti inginocchi davanti a me e non vuoi mangiarmi la prugna? Non capisco, oh mio Dio!
0: Dal tuo rilascio intestinale credo che tu ti sia emozionata da ciò che credo che tu abbia capito che sto per chiederti.
1: Cazzo, non starei per chiedermi quello che penso?
0: Vuoi sposarmi?
1: Ma certo che no!
0: Ma come?
1: Amore, lo sai che ti sono devota e ti amo. Sai anche che per me sei un punto di riferimento e che senza di te la vita non sarebbe degna di essere vissuta. Ma sono già sposata, non posso.
0: Ma che cazzo dici? Ma come sei già sposata? Ma perché non me lo hai mai detto?
1: Ma perché tu me lo hai mai chiesto?
0: E beh, effettivamente. Ma lui chi è? Siete separati? Ma da dove spunta?
1: Si chiama Mumbasa. È un guerriero ribelle congolese, disperso durante un'operazione nella giungla 2 anni fa. Mi ha sposato con la forza dopo avermi posseduta per giorni in un fedito accampamento nella foresta quando ero un'infiltrata nel governo come informatrice.
0: Ma, amo, ma tu non sei mai stata in Congo?
1: Eh già, adesso dico le cazzate io.
0: Non voglio dire questo, ma sono certo che non sei mai stata in Congo 2 anni fa. Siamo insieme da 5.
1: Tecnicamente sì, ma spesso mi faccio sostituire dalla mia gemella identica, che parla uguale e la pensa identico quando impegni. Così non ti faccio sentire la mancanza. Io sto con te da 1 anno.
0: Amo, non voglio esercitare alcuna pressione sulle tue scelte, perché ti amo. E un partner deve sempre rispettare le esigenze della propria compagna. Ma io ci darei un taglio agli psicofarmaci tritati in mezzo alla cocaina disciolti nel rum. Credo che comincino ad alterare un pelino le tue percezioni.
1: Ma non dire cazzate, passami quella gabbia di piccioni che ho sete.
0: Quale gabbia?
1: Quella sotto il tavolo.
0: Ma perché tieni una gabbia di piccioni sotto al tavolo?
1: Che domanda del cazzo! Per berli, no?
0: Amo, non credo che bere il sangue di una creatura stappandola dal collo sia una pratica ammessa dalla società della quale facciamo parte. Che fai?
1: Penserò alla tua proposta appena avrò capito cosa tatuarmi sul cranio rasato. Secondo te è più bello un cazzo con la bocca che grida un fumetto con scritto 3 bestemmie in toscano o un fucile che spara sperma su un controfagotto con gli arti a fumetto?
0: Hai capito, caro diario? Purtroppo sono 3 settimane che Cosa Fica è in clinica per disintossicarsi dalle brutte abitudini che un pelino avevano compromesso le sue percezioni e il suo stato mentale. Sembra vada un pelo meglio. Ha anche smesso di fare ritratti con le proprie feci e di mangiare vinili di Janis Joplin. Ora spero che torni presto da me per fargli la domanda fatidica. Non vedo l'ora. Chi è se? Mi scoccia ammetterlo, ma con un dito della merda fa delle opere da paura. Non so come si possa dare così senso della profondità con delle feci spalmate. Pazzesco!

0: Zodi 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No.
2: Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta.
5: No, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Francia Corta, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, salve, sono Elodie Dujardin, chiamo per conto del Conte Bolaffi Paluani, salve, buongiorno. Per quanto riguarda il vostro prodotto, il Conte aveva una richiesta specifica per un suo, diciamo, divertissement, ecco, mi dai passi.
0: Attenzione, noi siamo un'enoteca.
1: Sì,
0: non
1: d'accordo.
0: Siamo produttori.
1: No, no, no, fornitori, ho detto, no, produttori. Sì, sì, sì.
2: Ma sì, poveretto.
1: Sì, esatto. Senta, le passo il Conte che è qua che freme. Mi raccomando, parli piano, per cortesia. Sì. Grazie.
2: È un po' che non parlavo con i disagiati. Pronto? Pronto?
3: Cantina in Francia. Buongiorno.
1: Sì, salve, buongiorno. Stavo parlando con il suo collega, probabilmente è cascata la linea e il Conte si è leggermente agitato per questa faccenda, ma glielo ripasso subito, d'accordo?
3: Sì.
1: Grazie.
2: Pronto?
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, con chi ho il piacere di parlare?
3: Con Davide.
2: Ah. Senti, prima stavo interloquendo con un birbante che credo che non avesse colto il ceto sociale con il quale si stesse interponendo. Senti,
3: sì?
2: Posso darti del tuo in quanto pezzente, insomma?
3: Certo, certo, sì, sì.
2: Sì, senti, io avevo un'esigenza un po' particolare, nel senso che volevo riempire una piscina di modeste dimensioni con del prodotto di tutte le cantine di cui potete disporre, insomma.
3: Allora, no, non ho capito bene, cioè nel senso una piscina?
2: Allora, mi faccio... Pronto? Certo che i pezzenti sono proprio impazienti, fatto la rima.
1: È molto divertente, Conte.
2: Non essere ruffiana.
4: Buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, salve, mi presento, sono Elodie Dujardin, chiamo per conto del Conte Bolaffi Paluani. Il Conte avrebbe una richiesta da farvi.
4: Ok.
1: Allora, guardi, iniziamo così, le passo il Conte e vediamo se riesce a parlare con lei, anche se insomma...
4: Sì.
1: Grazie.
2: Pronto?
4: Sì, buongiorno.
2: Mi dia pure del Conte.
4: Sì, prego.
2: Gentilmente, io la chiamavo, mi sono permesso di disturbare direttamente l'azienda produttrice, immagino che voi siate i coltivatori diretti, i produttori del prodotto che vendete.
4: Sì, certo, sì.
2: Senta, mi toglie gentilmente una curiosità. Voi disponete di 700.000 litri?
4: In che senso? Non ho capito, scusi.
2: È un'unità di misura del liquido, 700.000 litri.
4: Ha bisogno di 700.000 litri.
2: Lei legge nel pensiero, sì, quello che stavo proprio pensando.
4: Ma guardi, è una richiesta un po' insolita, dovrebbe mandare un'email in modo tale che io possa conferire con la proprietà a riguardo. Poi dipende da che vino, che varietà, ma in ogni caso noi facciamo produzione in bottiglie. Non so se le ho risposte in qualche modo.
1: Tutto bene con te?
2: Sì, sto cercando di formulare.
1: Si prende il suo tempo.
2: Sì. Allora, io ho bisogno di 700.000 litri.
4: Allora, guardi, le do la mail per poterci mandare una richiesta, che io così telefonicamente non sono persona in grado di poterle rispondere.
2: Ce li ha 700.000 litri?
4: Le posso dare la mail per poterci mandare questo tipo di richiesta via mail.
2: Quindi li avete 700.000 litri?
4: Come le ho già detto, può mandare una richiesta via mail.
1: Non le stanno rispondendo.
2: Non so, c'è una signorina che continua a ripetere una mail, io non capisco.
1: Un indirizzo email? No.
4: Pronto?
2: Volevo sapere, avete 700.000 litri?
4: Un attimo solo, mi informo.
2: Grazie.
1: Conte?
2: Che bei quadri che ho.
1: Devo darle una notizia. Si sente? Devo darle una notizia.
2: Hai visto che bei quadri che abbiamo? Io posseggo delle opere d'arte stupende.
1: E la signorina ha attaccato.
2: Allora, prendi troppe confidenze da quando ti ho assunto, lo sai?
1: Chiedo scusa, Conte.

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Che delizia.
2: Vai, dai.
3: Questo è Wonderland.
4: Oggi, Wender utilizzerà le voci di Darth Vader, e la fortuna l'ha baciato ancora, perché ha trovato una nuova vittima, molto ma molto particolare.
5: Lo Zodi 105 presenta... Starphone.
6: La forza è con te, giovane Skywalker.
5: Starphone.
6: Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
5: Starphone.
6: Il tuo destino è con me, Skywalker.
5: Starphone.
7: Pronto.
6: La forza è con te, giovane Skywalker.
7: Il professor Marco di Babel.
6: Hai imparato molto, giovanotto.
7: Se tu sei pronto.
6: Il tuo destino.
7: Qua.
6: Il tuo destino è con me,
7: Skywalker. E dietro con il mio calcio mi torcevuto. Il pianeta. No. Ti faccio vedere un'altra galassia.
5: Risentiamo.
6: Solo il tuo odio può distruggermi.
7: Non si può.
4: Wender lo richiama immediatamente.
6: La forza è con te, giovane Skywalker. Dai sfogo alla tua rabbia. Vieni con me.
4: Wender è in delirio, anzi è scatenatissimo. È già entrato nel suo archivio di voci, e sta selezionando un altro personaggio, per richiamare immediatamente l'uomo Godzilla.
8: Pronto, parlo con Luigi Morgan, il proprietario della banca?
9: Sono Batman.
10: Pronto, Letizia?
9: Krakauer.
11: Ma voi c'è un centro commerciale? Io non cerco nessuno.
10: Come ti chiami, faccia di me?
11: Oh, crap, che non si capisce niente, ce l'hai dentro?
10: Lo sento.
11: Viva la figa!
12: Sì, ma venuteci uno per un cazzo. Oh, yeah.
11: Ma ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
10: Ah, fottuto pezzo di merda, succhia cazzi!
5: Bingo!
4: Voce trovata, quelle della famiglia Murphy.
13: Casa Murphy?
7: Pronto!
13: Lascia che ti dica una cosa, figlio di puttana! Non mi serve nessuna Bibbia incisa per famiglia, intesi?
7: Come avete detto?
13: Sono a tavola con la mia famiglia, non mi serve una Bibbia da $25!
10: Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
4: È arrivato il momento di usare l'arma segreta. La voce della signora puttanona.
7: Pronto.
14: Buongiorno per il milanese. Sono una MILF. Veneta. Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire che non solo mi eccita da morire, ma si percepisce che è l'espressione da porco da maiale da morto. Sbaglio? Ho voluto essere diretta. Se no, c'è una troia infogliata di cazzo che è una voglia disumana di farsi inculare da un toro da monta come te. Col tuo cazzo piantato nel c***o fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
1: L'uomo Godzilla, presto nello zoo.

0: Lo Zodi 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Adamo, dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Porca m***a.
6: Ti ucciderò. Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
7: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
8: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
7: Achille di Trani.
8: No, Akira Iritani.
9: Vai!
7: Per distruggere Achille di Trani.
8: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
7: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
8: Non è Achille Ritano, che è il fratello del cantante.
9: Fallo.
7: Per distruggere Achille e Ritano.
8: No.
7: Per distruggere Achille e Ritano.
8: Iritani.
7: Per distruggere Achille e Ritani.
8: Oh.
7: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
8: E quale?
7: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
8: No, Windows.
7: Windows
8: Media Player.
7: Windows Media Player.
8: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
7: Ma vaffanculo, avanti.
1: Il codice di Lernia.
7: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
10: Sei un po' pepepepe
7: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
10: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
7: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro? Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
8: Vai,
11: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
8: Lianant.
7: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passerano Marmorito, me il bambito. Il super agente segreto di Passerano Marmorito, del Riargante.
8: Sì, ma devi fare l'intonazione.
7: Allora, facciamola poi. Ma
8: il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo faccio.
7: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. Do. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co.
10: È difficile.
8: Passerano Marmorito.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi mi suga.
7: Sono un Spider-Merd.
8: No.
10: Sono Spider-Merd.
7: Sono Spider-Merd!
12: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
7: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
13: Cazzo giochi a wrestling?
7: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
12: Mi chiamo Crashapus.
7: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
13: No! Aspetta.
10: Ma vaffanculo, che cazzo me.
7: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dina. Sì, sei Dina Trek.
9: Dai.
3: Sì, sei Dina. Dina Trek. Sì, sei Dina. Sì, sei Dina Trek.
7: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare.
9: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castel?
7: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
14: Sto... No, non formare, come dico io, fermare il dottor Kraciapus!
7: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
14: Che è supermercato Kraciapus!
11: Ti ucciderò!
7: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
14: Non è un mago!
7: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
14: Leo!
7: Ma vaffanculo! No,
14: aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
7: Obi-Wan Kenobi!
14: No! Obi-Wan Kenobi!
7: Obi-Wan Kenobi!
15: No, Obi-Wan Kenobi!
7: Obi-Wan Kenobi!
14: Che?
7: Obi-Wan Kenobi!
15: Bravo!
14: Bravo, adesso di farlo!
7: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
11: E un son! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito?
16: Ce l'hai la nota?
11: Faccia la signora, figlio di p***a!
16: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
11: Odimi io, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
7: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
17: Aiuto, tanto Skywall! Aiuto, Martone Skywall!
9: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive una cosa con la crede,
15: ma porca. Skywalker.
9: Skywalker.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ah, brava così. Oh.
2: States 7th Fleet, this is Tower Control.
3: Center maintain 2000.
2: Autonomize le motorette dei bambini scemi.
3: Army 72010.
2: Fabio Sei pensa di essere un figo e un modello perché quei coglioni di sudore lo chiamano brand ambassador.
3: Center maintain 2000.
2: Pippo Palmieri sta facendo il famoso puttantour andando costantemente in Sardegna. A chiama. Marco Mazzoli ha più DeLorean che capelli in testa. Passo.
4: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Buongiorno cadetti. Accogliamo il comandante Mavericchia con un applauso. Ieri sera ha ricevuto il premio Mega Buco del Culo Espansivo 2022. Un premio prestigiosissimo per comandanti etero, testosteronici e stellati.
1: Giovani aspiranti Top Gun, lo sapete cos'è questa bellezza?
2: L'aereo sul quale faremo il nostro viaggio di nozze?
1: Taci, stronza senza c***o. Non ti sposerei neppure per tutta la s*** di questo mondo.
0: Buca per cazzi.
2: Quanto è etero e galante!
1: Allora, chi mi sa dire cos'è questo?
3: È un caccia, signore!
1: Fuochino, Rooster, è un caccia, è vero, ma non un caccia come tutti gli altri. Questo è un Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P. Washington Botswana Ninna Nanna Banana K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio.
3: Cacciarola!
1: Chi è lo scemo?
3: No, è che mi sembrava...
1: Chi è lo scemo?
2: Ah, davvero? E che cos'è un Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P Washington Botswana Ninna Nanna Banana K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio?
1: Un Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P Washington Botswana Nanna Ninna Nanna K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio è l'aereo da combattimento più costoso al mondo. E sapete perché?
3: No, signore, non sappiamo perché il Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P Washington Botswana Nanna Nanna K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio invisibile ai radar.
1: Sbagliato, Rooster. Il Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P Washington Botswana Nanna Nanna Nanna Banana K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio è sì invisibile ai radar, ma non è questo che lo rende l'aereo più costoso al mondo.
3: Non possiamo chiamarlo quello?
1: Chi è lo scemo? Vi rivelerò il motivo che rende il Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P Washington Botswana Nanna Nanna Banana K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio così prezioso. Dovete sapere che il Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum... Vabbè, taglio. È l'unico aereo al mondo che può volare nello spazio.
2: No, non ci credo. Davvero il Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum?
1: Sì, quello lì, quello lì, quello lì.
2: Con fusoliera in titanio può uscire dall'atmosfera terrestre e volare nello spazio?
1: Ci puoi scommettere il clitoride. Che schifo. E oggi, cari miei cadetti, uno di voi avrà l'onore di accompagnarmi in un volo di prova sul Mega Thunder coso in culo in titanio. Chi si offre volontario?
2: Io
3: voglio venire lì, signore, sul Mega Thunder, cazzi e pazzi, scimmia in culo e mani morti.
2: Vaginale.
1: Silenzio, ho deciso. Rooster, sarai tu ad accompagnarmi, così a caso, ecco.
3: Mastra Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta. Sempre io.
1: Ma sei scemo, Rooster. Quando ti ricapita l'occasione di volare su Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scott, ecco la cosa in titanio, eh?
3: Spero quando non avrò un superiore che cerca di inchiappettarmi 24 ore su 24.
2: Ci vengo io al posto di Rooster. Lo prego.
1: E basta, va bene, Penny, l'hai voluto tu. Sarai tu ad accompagnarmi sul Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmiarotte, quello lì, con la cosa in titanio. Va bene, dai.
2: Io vado sul Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmiarotte Garelli.
3: A me non me ne frega un cazzo.
1: Chi è lo stronzo?

grande giorno. Pronti per il primo lancio del Mega Thunder Firecraft Obololo Z Scrotum Scimmia Rotta Garelli Pim Washington Botswana Nana Nana Banana K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio. Tutti i sistemi di accensione sono pronti al decollo. Accensione motori, vibratori con due teste attivi. 5, 4, 3, 2, 1. Buon viaggio e buon viaggio zoccola illusa.

0: cicciolino, lei da soli nello spazio sul Megaton e fa il crotovolello Z, bla bla
1: bla. Quello, sì.
0: Non lo trova molto romantico?
1: Sì, romanticissimo, Penny, romanticissimo.
0: Devo confessarle che ho sempre saputo che era innamorata di me. Fin dal giorno in cui mi ha cagato. Fin dal giorno in cui mi ha cagato nello yogurt.
1: Non ti si può nascondere nulla, Penny? Senti, Penny, non trovi che faccia un po' caldo qui dentro? Che ne dici di accendere l'aria condizionata?
0: Certo, come si fa?
1: Allora è facilissimo, basta che premi il pulsante con sopra scritto ejection. È una parola in inglese che significa aria condizionata.
0: Ok, lo accendo.
1: Addio, brutto rompicoglioni!
0: Aiuto, vado alla deriva nello spazio! Ufficiale Mitchell, vai a recuperarmi con il Mega Thunder,
1: col cazzo! Muori, merda! Mi fai schifo, hai capito? Mi fai schifo!
0: Anche io amo!
2: Bene, allora ragazzi, adesso ci disponiamo per recuperare la nostra Penny che ricade nella litosfera.
3: Che senso?
2: Con questa procedura di atterraggio molto avanzata che toccherà a te, comparsa,
3: utilizzare. Ah, devo muovere dei macchinari, figo.
2: Sì, esatto, allora per muovere il macchinario apri forte le braccia.
3: Così?
2: Tira un grosso respiro.
3: Sì.
2: Leggermente più a destra.
3: Così?
2: 42 gradi a sinistra.
3: Ok.
2: Passi indietro.
3: Ok.
2: Piala. Bravo.

0: questo è Madericchia.
1: Radio 105. Radio 105. Hey!
2: 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta. Merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
5: Lui è. Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
6: Pronto?
7: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
6: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
7: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
6: Inviami punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
8: No, no, no.
6: È quella puttana di sorte. Inviami...
8: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
6: Inviami tutti i dati e i coordinati.
8: Ma che coordinati?
6: È il cordone.
8: Ma che cazzo è il coordinato?
6: È il cordiglio.
8: Ma che è le lenzuola?
6: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
8: Elettronica?
6: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
8: Sul tuo tato.
6: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
8: Tablet.
6: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia classe? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco di chi ti ha morto. Dammi il foglio.
8: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
6: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
5: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
9: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
10: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
9: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
10: Huckleberry.
5: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
11: Che storia! Che storia!
10: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
11: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
5: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
10: Minchia, che bestione!
5: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
10: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
11: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
10: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
11: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è Fika, sugli altri pianeti.
11: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
9: Sono dei pilote!
11: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
5: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
10: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Carl Knikos, e Carl Knikos, e Carl Knikos!
5: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
5: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
2: Io mi devo dire come fai i puntai! Testi cagli, vuoi di me fai i puntai!
10: Calmati che ti...
2: Devi essere giuroi!
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
2: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di...
2: Leon-san!
10: Sì!
2: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
2: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
2: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
2: vieni
10: puoi
2: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Non puoi fare cinese!
2: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
10: No, figlio di puttana!
2: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo zoo di 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie: gli imprenditori e i falliti.
4: Milena è una giovane neolaureata, intraprendente e piena di idee, pronta a sfidare i luoghi comuni e le convinzioni sociali per dimostrare che il mondo dell'imprenditoria non è riservato ai soli uomini. Riuscirà a convincere la nostra giuria di imprenditori figli di papà, puttanieri e ignoranti?
5: Ciao a tutti, sono Milena.
6: Italiana?
5: Sì.
7: Fai bocconi.
5: Ma come si permette?
8: Scusa, ma tu sei la nuova segretaria porcona.
5: No, sono una concorrente, voglio fare l'imprenditrice.
7: Vuoi fare l'imprenditrice e non hai il pene? Questo non è possibile.
8: Stronze.
6: Questa è proprio bella, guarda, sei talmente spiritosa che il posto da segretaria quasi quasi te lo darei anche se non facessi bocchini. Però tu li fai bocchini, giusto?
5: Allora, basta, io non sono qui per il posto da segretaria, sono una concorrente con un'idea imprenditoriale di sicuro successo.
7: Ah, non ho capito bene, sei una concorrente tu?
5: Sì.
7: E li fai bocchini?
5: Emma, no! Io me ne vado, andate a farvi fottere, maschilisti del cavolo!
6: No, aspetta, Milena, torna indietro, ti sei dimenticata di farci bocchini! Imbecilli!
7: Gli davo anche 100 euro, cazzo!
4: Luciano è un buono a nulla che vive alle spalle dei genitori e paga le prostitute coi buoni pasto della madre. Non ha mai lavorato un giorno in vita sua e non intende cominciare proprio adesso. Per questo ha pensato a un prodotto che potesse sfruttare i più sfortunati ed è pronto a convincere la nostra giuria di imprenditori a finanziarne la produzione.
9: Ciao, sono Luciano, a me mi piacciono le mignotte!
6: Parole sante, questo ragazzo sembra proprio il figlio che non ho mai riconosciuto.
7: Tu hai proprio la faccia da imprenditore, però ce l'hai l'idea abbastanza bastarda, Luciano?
9: Certo, eccola qua.
7: Cosa sono, scarpe di ferro?
9: Non proprio, vi presento le scarpamite.

0: Parole sante, questo ragazzo sembra proprio il figlio che non ho mai riconosciuto.
1: Tu hai proprio la faccia da imprenditore, però ce l'hai l'idea abbastanza bastarda, Luciano?
2: Certo, eccola qua.
3: Cosa sono? Scarpe di ferro?
2: Non proprio, vi presento le scarpamite. Delle scarpe ricoperte di calamite.
0: Scarpe ricoperte di calamite? Cosa potranno mai servire? Bellissimo.
2: Vedete, al giorno d'oggi un barbone di talento piazzato nel posto giusto, magari, che so, fuori dallo studio di un medico, può fare anche 50 o 100 euro al giorno in monetine. Quindi mi sono detto, come faccio a rubargliele? Semplice, con le scarpamite. I barboni stanno sempre per terra col loro piattino davanti, no? Allora noi, indossando le scarpamite, semplicemente ci passiamo vicino e tic trac tric trac tric attiriamo tutti gli spiccioli sulle scarpe e poi ce la diamo a gambe. È un metodo sicuro e molto redditizio. Oggi in un'ora di passeggiata ho fatto quasi 300 euro.
0: Ma ragazzi, ma è un genio, è un genio, un genio, un genio.
2: Purtroppo, devo dire la verità, purtroppo non è un'idea mia, è di mio cugino, però io l'ho ammazzato e gliel'ho rubata, ecco.
1: È una persona di buon cuore.
0: Questo sì che è pensare da imprenditore. Tu sei veramente tagliato per questo lavoro, perciò ti forniamo subito un assegno da 300 milioni di euro per iniziare la tua attività.
2: Cazzo!
4: A 6 mesi di distanza, la ritrosia a sbucare il prossimo impedisce ancora a Milena di trovare un lavoro. Mentre l'attività di Luciano va a gonfie vele. Le scarpamite sono diventate infatti le calzature più vendute al mondo, grazie anche a una testimonial d'eccezione.
5: Ciao, sono Chiara Ferragni, la donna più ricca del mondo. Come ho fatto a diventarlo? Semplice, porto il 78 di piede e indosso solo scarpamite. Mi basta mettere i piedi sullo zerbino per attirare a me tutte le monetine raccolte dai barboni nel raggio di 300 chilometri. Scarpamite, le scarpe per chi è troppo figo per lavorare. Parola di Chiara Ferragni.

0: Brr, che freddo! Le temperature stanno precipitando vertiginosamente nel comprensorio montano e i nostri eroi sono intenti nella ricerca di tepore ad ogni costo. Purtroppo, per via delle vicissitudini legate al fancazzismo e alla debosceria collettiva, nessuno ha fatto scorta di legna e scaldarsi sta divenendo un grande problema.
1: Cristo santo, che freddo del cazzo!
2: È tutta colpa tua, vecchio coglione! Se avessi passato l'estate a raccogliere legna da ardere, adesso non avremmo questi problemi.
1: E adesso lo stronzo sono io? Ma satana, mega merda! Ma siamo in sei in sta casa del cazzo. Possibile che devo pensarci sempre io ai cazzi di casa? Non potevi andare tu con la cingolata a raccogliere legna? Oppure la bagascia con il nano fattone?
2: Secondo te, quanta legna potevamo raccogliere io, che sono alta 60 centimetri e una emaciata sacca di problemi che manco deambula?
3: Mi avete chiamata? Ciao Heidi, ciao nonno. Mamma mia, che freddo. Ma perché non buttate più legna in quel camino?
1: È arrivata la sapientona di sto cazzo.
3: Ma che modi? Ma cosa ho detto per farti arrabbiare?
1: Ma cazzo di multigommata, non vedi che non abbiamo legna secca?
2: Già! Il nonno non ha fatto scorte di legna e siamo nella merda.
3: E accidenti. Ma l'inverno è iniziato da poco. Come faremo a passare indenni 4 mesi di gelo senza scorte di legna? Non possiamo chiedere aiuto ai vicini.
1: Chiediglielo tu stessa. Sono lì per terra con la gola tagliata.
3: Oh mio Dio! Ma sono i nostri vicini! Perché ci sono i loro cadaveri in casa nostra?
2: Diciamo che il nonno non accetta mai una risposta brusca quando chiede qualcosa. Poi la discussione è degenerata per le scorte di legna. Una cosa tira l'altra e alla fine è finita in merda.
3: Anche se mi spiace infinitamente per la signora Inga e il marito Gunther, mi sembra di capire che allora abbiamo accesso alle loro scorte di legna.
1: Non si può, purtroppo ho dovuto cancellare le mie impronte dalla scena del crimine e ho dato fuoco a tutto il loro capanno, sincerandomi vi fossero i figli, gli animali domestici, i loro parenti e chiunque fosse passato in zona.
3: E beh, capisco, la prevenzione è meglio della cura. Ma ora che facciamo?

0: come risolviamo il problema?
1: L'unica soluzione è diminuire i consumi. Dobbiamo centellinare le risorse per arrivare a fine inverno.
0: E giusto. Mi sembra sensato. Quindi dividiamo le scorte per il numero di persone. E facciamo una pianificazione sensata delle scorte accumulata, dividendola per i giorni e i mesi. Ed evitiamo gli sprechi.
2: No, svoltiamo il gregge.
0: Non colgo il senso della metafora pastorale.
1: Bravo, nonnino.
2: Vado di là a cogliere Peter nel sonno.
1: Ok, allora io penso al troglione.
3: Quanto c'è da imparare dalla cultura rurale. Innanzi alle difficoltà, la gente che vive con poco e che fa affidamento solo alle proprie capacità sa sempre come risolvere un problema, pur grande che sia. Un'altra dimostrazione di resilienza dalla quale tutti noi dovremmo imparare qualcosa. Al prossimo episodio e Puccioni, smettila di pensare a te da bambina che mangi il formaggio. Mi fa

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
2: Adesso non so perché mio nipote mi ha detto che voleva un gioco nuovo per quelle cose lì della Stanton lì, no? Da attaccare al televisore, e siccome compie gli anni ce lo volevo comprare. Adesso un attimo che provo a guardare sulla rubrica del telefono chi posso chiamare, eh?
3: Video. Se desiderate comunicare con i nostri uffici, digitate
4: benvenuti.
2: Signorina,
4: attendere, prego.
2: Ma l'ha messo una canzone che ma manco ci fosse Nilla Pizzi. Pronta? Centralinea.
4: Attendere, prego.
2: Sarà sicuramente un nego.
5: Buongiorno.
2: Ma come contorno? Buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Ah, pronto, buongiorno. Senta, mi scusi, sono Italo, mi chiamo, ho 92 anni. Devo comprare un videogioco per mio nipote.
5: Sì.
2: Però non so cosa comprargli. Mio nipote ha una di quelle robe lì, la PlayStation.
5: Ma non abbiamo quel PlayStation 4, non li abbiamo.
2: Ma non so se è la 4 o che cosa.
5: Me lo deve dire lei, perché se non...
2: Ma no, ma
5: la 4 non abbiamo giochi.
2: Ma un attimo che glielo chiedo, Adelina! Che numero è quella del bambino del gioco? Ha detto che è la 3.
5: La 3 c'ho solo rimanenze, non novità, io ho solo delle rimanenze per la 3.
2: Ma come rimembranze?
5: Rimanenze.
2: Ah.
5: Rimanenze, cioè il mio stock. Non abbiamo giochi nuovi, abbiamo stock della 3.
2: Ah, stop. E sì. che gioco è?
5: No, è un, ce ne sono vari.
2: Mi può dire i titoli che magari glieli dico?
5: No, ma che non le posso neanche dire i titoli, sono una miriade, saranno 300.
2: Beh, ma mio nipote ha 9 anni, cosa gli posso regalare?
5: Ce n'è diversi, e ora per telefono glieli posso dire i titoli. Ce n'è tanti di giochi.
2: Rispoli? Pronto?
5: I giochi ce ne sono molti.
2: Ah, ok. E quindi cosa posso fare?
5: Uno deve venire qui e guardare.
2: Ma mi costano tanto?
5: Si parte dai 5,90 euro a salire.
2: Grazie, è stato gentilissimo.
5: Prego, di niente, buongiorno.
2: Ma come contorno ancora?
5: Vediamo.
2: Pronta?
5: Sì?
2: Sì, buongiorno. Senta, io mi chiamo Italo, ho 92 anni e sto chiamando perché devo fare un regalo al mio nipotino, che ha 9 anni, no? E allora, siccome lui ha un gioco che si attacca alla televisione, la PlayStation, non so bene come si chiama, no? Che si mettono dentro dei dischetti e uno gioca, presente? Sì. Ecco, io volevo sapere che cosa posso regalare per un bambino di 9 anni, perché non sono molto esperto, io arrivo dal dopoguerra, non è che ho questa passione per i giochi, capito?
5: Però io devo sapere che cosa ha lui di, perché può avere.
2: Ha detto che si chiama PlayStation
5: 3.
2: La 3, quella lì, bravo, la 3. Però io non so a un bambino di 9 anni cosa posso regalare. Mica posso regalare tipo che si sparano, capisce? Perché poi dopo non voglio fargli rivivere la guerra come l'ho vissuta io, capisce?
5: Sì, ci sono giochi di calcio, ci sono tanti tipi di giochi.
2: Ah, bravo, bravo, di calcio, perché lui ti fa la Juve.
5: Male queste cose, mi dispiace.
2: Sta male?
5: Direi un po' di più.
2: Lei sta male?
5: No, dico male che tifi la Juve, mi
2: capito.
5: Dispiace.
2: Ma scusi, perché lei che squadra tifa?
5: Io tifo Fiorentina, sono di Firenze.
2: Ma lei è una squadra di merda però la Fiorentina, mi scusi,
5: questo è vero, purtroppo sì.
2: Fate schifo in campionato.
5: È vero.
2: Senta, ma e quindi di calcio come si chiamano quei nomi lì? Perché almeno me li scrivo e glieli dico anche ad Adelina, mia moglie, capito?
5: Per esempio c'è FIFA.
2: Ma è un gioco di paura FIFA però.
5: No, FIFA è Federazione Giocaccio, insomma.
2: Ah, ho capito, tipo un acronimo, via.
5: Sì.
2: Ah, pensavo fosse roba di paura.
5: No, FIFA potrebbe essere un gioco di calcio, però anche lì purtroppo sul nuovo, essendo una console vecchia, non si trovano più tanto facilmente.
2: Ma e qual è l'ultimo modello di quelle robe lì che è uscito? Magari gli compro il gioco e anche un proprio, com'è che l'ha chiamata, consorte?
5: La console.
2: Ah, ecco, bravo.
5: L'ultimo modello è la PlayStation 4.
2: Che è il modello dopo quello che ha mio nipote, allora non è che deve costare moltissimo magari.
5: Più di 200 euro.
2: La Madonna.
5: E se no io ho una console, qui ho una console usata, che si chiama la Wii.
2: Come si chiama qui?
5: Wii, W-I-I, Wii.
2: Ah, quelle robe americane, via. Ma voi siete aperti fino a che ora oggi?
5: fino alle 13 e poi dalle 15.30 alle 19.30.
2: Perché devo passare, devo andare in farmacia a prendere la roba per la prostata e allora passo dentro a vedere, così mi fa vedere qui, lì.
5: Va bene.
2: Vabbè, allora grazie, è stato molto gentile, buongiorno. Niente, Adelina, allora oggi pomeriggio insieme alle pillole della prostata ci fermiamo a comprare quella roba lì, il qui, che mi ha detto che è la roba che va bene per Giacomino, va bene? Che poi per me sarà roba da negri.
1: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Tamarri!
2: I due balordi di periferia, Massimino e Giovannino, a giugno hanno devastato il loro magazzino lurido con una festa, piena di gente pesante. Ora lì dentro sembra scoppiata una bomba. Bottiglie ovunque, muri incrostati e soprattutto un frigo che urla vendetta. Con dentro un tonno marcio che potrebbe sterminare un quartiere intero.
1: Tamarri!
3: Pronto? Sal, sono Massimino di quarto. C'è Bruce Bongo? La polizia? Merda!
1: Tamarri!
4: Gruppo di... Buongiorno?
3: Pronto? È caduta la comunicazione. Stavo cercando la città...
4: Pronto?
3: Sì, no, mi è arrivata una telefonata in faccia. La stessa persona di prima?
4: Mi perdoni. Sì, siamo un'impresa di pulizie, mi dica.
3: No, niente, stavo cercando. Allora, questa è la società di pulizie dove c'è Bruce Bongo?
4: Non so cosa sia Bruce Bongo.
3: Bruce Bongo? Allora, le spiego. Mandate il numero di telefono. Siccome noi dobbiamo risolvere un problema di pulizia in grande per un mezzo magazzino, no? Allora c'è questa persona del quartiere che si chiama Bruce Bongo. Ha detto, chiama questa società e di che ti ho dato io il numero.
4: Io non ho idea di chi stia parlando, però non c'è problema. Magari riusciamo a organizzare un lavoro. Mi dica di cosa ha bisogno.
3: Praticamente è una cosa tipo loft. Siamo andati via due mesi che siamo andati in vacanza. Siamo tornati, purtroppo con lo sciroccato di mio cugino si è dimenticato tra il frigorifero, in giro credenze. Cioè quando okay. Quando allora, si arriva all'ingresso via. Sto finendo di spiegare un sopralaggio, guarda. Minchia, proprio la scostandezza. Modo di fare proprio sta musica da porno anni 70 proprio. Sai che adesso un pochino mi sto alterando. Prossimo cristiano che mi sente la musica house. Mica mi sta salendo proprio la bamba di Ibiza, mi sta salendo. Mica sono all'Ushuaia.
5: Pronto?
3: Già, stava salendo l'Ushuaia, cioè vede la segreteria telefonica di Ibiza, fantastico, con Jimmy Sachs, minchia, spack, c'avevo tutta la bamba nel naso mentre stavo ascoltando. Allora, praticamente stavo spiegando alla collega che se l'ha presa malissimo di sta cosa, che io devo fare ste pulizie in questo mezzo loft che ci abbiamo in periferia di Milano, no? Perché siamo andati in vacanza due mesi. Allora, mio cugino che è un coglione ha lasciato aperto la roba in frigorifero, credenze, insomma, c'è la casa che è infestata che sembra ci vogliono i Ghostbuster. Poi puzza veramente in una maniera in vera conto. Cioè, c'è un... potete venire un po' con le tute a rimettere tutto a posto, quanto costa?
5: Guarda, ti dico la verità, noi per i prossimi due mesi siamo strapieni di lavoro, non so proprio come fare.
3: Madonna, cos'è successo? C'è stata un'epidemia di peste, c'avete la maschera col corno con dentro...
5: Lavoriamo in tutta Italia, quindi siamo... devi, secondo me, cercare una società un po' più piccola della nostra.
3: Minchia, sono 1000 metri quadri di capannone, che cazzo chiamo? Mohamed Marocchino chiamo.
5: No, lo so, ma sono in grado di aiutarti.
3: Va bene, allora ti ringrazio, scusa se ti ho scassato
5: Mi dispiace perché è lavoro, ma non sono in grado di mandarti veramente nessuno.
3: Cazzarola, vabbè. Ma senti, facendo uno strappo, tipo se mi dici un cliente che ti sta antipatico, gli brucio il capannone e vieni a fare il mio? Ti ridi come i film, sei Bruce Willis, cazzo, faccia l'anima sua che adesso tutta di c***o. Vabbè, dai, che mi ha rotto il cazzo, fratello, ti bacio, dai. Stai buona giornata, grazie. Dai. Oh, ciao. Uno schiaffo. Di coglioni, cazzo parlo tutto il tempo a parlare. Che cazzo della confidenza l'ha data sta confidenza? Ma che cazzo l'ha data sta confidenza?
6: Ma diglielo un attimo, sto coglione.
3: Ma che cazzo t'ha data sta confidenza?
1: Tamarri.
7: Buongiorno,
6: salve. Mi ha dato il numero di telefono Bruce Bongo. Un mio amico della zona mi ha detto di chiamare voi. Oh.
7: Ok.
6: No, okay. Non ti sentivo più. Ma sei. Di dove sei?
7: Ancora non ho parlato, già c'è un accento.
6: Ah, ok, pensavo fossi Terrone, non sei Terrone?
7: No.
6: Cosa sei, Filippo?
7: No, non sono Filippo.
6: Ah, non sei Filippo. No, Filippo, intendo, sei delle Filippine?
7: Filippine.
6: Minchia, no. Grande, sei un filippino?
7: Non sono Filippo.
6: Non sei Filippo. Oh, cazzo lì, non ho capito. Senti, allora ti spiego il problema, così poi mi puoi dire. Okay. Magazzino, ci sono un po' di robe da ordinare e pulire. Perché noi prima dell'estate abbiamo fatto un festone, io e mio cugino. Okay. Una roba grossa, ci siamo sfasciati tutto. E abbiamo lasciato le robe anche nel frigo.
3: Ci sono i topi pippati.
6: Ci sono i topi pippati.
7: Ma servono anche le trappole per i topi pippati o senza trappole?
6: No, perché saranno morti sicuramente.
3: Ma che c'è uno che sta correndo da due ore, sto pezzo di merda.
6: Ancora sta correndo.
3: E se scannocchiato la bamba.
6: Ma porca Senti un attimo, allora ti volevo chiedere, visto che c'è anche il frigo pieno, che a me abbia lasciato la carne, le robe, solo che non si può aprire perché appena lo apri sembra il frigo di Ghostbuster.
3: Dici che Beppe ha cagato sul divano.
6: Chi?
3: Beppe ha cagato sul divano.
6: C'è un nostro amico Beppe Martello che ha cagato sul divano, cosa, vabbè, da pulire tutto la roba. Fa schifo, te lo dico.
7: Ma fuoco tu? Non facciamo prima.
6: No, fuoco no, pulizia.
3: Cosa fuoco?
6: Pulizia. Ha detto che vuole bruciare tutto.
3: A chi vuoi bruciare, coglione?
6: Ha detto che vuole ma non bruci niente. Che cazzo fai? Non ho capito. Ma pensa a te, questi via le confidenze e bruciare le cose. Ti bruci i capelli, scemo. Cazzo vai. Senti, quando è che puoi venire, Garbangio?
7: Quando volete.
6: Aspetta che chiedo. Aspetta che devo chiedere al mio cugino. Mica questo si allarga già quando vengo qua.
3: Che cazzo t'allarghi?
6: Ha detto che quando vogliamo può venire.
3: Che cazzo t'allarghi?
6: Quando lo facciamo venire?
3: Adesso.
6: Puoi venire dopo pranzo?
7: Ah sì.
6: Sei un grande! Grande, grande. No,
3: via Pascarella, quarto Giaro.
6: Ti aspettiamo, Numero 3.
7: Numero 3.
6: Ti ho detto.
3: Oh, pezzo di merda.
6: Va bene, sta a te che non ascolti. Ok. Ciao grande, ti aspetto, Ti aspetto fuori. Ti aspetto fuori. Non mi guardare negli occhi, cazzo fai? Che mi stai guardando negli occhi? Ma pensa a te, abbassa la testa, coglione. Ti aspetto, ciao grande.
7: Ciao, dopo.
3: Già ti fissava.
6: Mi fissava sto coglione.
3: Che cazzo fissa? Abbassa lo sguardo.
6: Ma pensa a te, si è messo paura il coglione. Che cazzo fa?
3: Ma tu che cazzo fai?

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti quanti dal vostro padre Pollo. Qui in questa radio parliamo di sofferenza, di sacrifici, di peccati. E quindi a questo punto parliamone subito insieme. Quindi voi potete chiamarci, potete aprire le vostre fedi e consegnare direttamente a noi che siamo sopra le nuvole. Pronto?
3: Uè, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Come sta? Come sta?
3: Bene, perché non mi avete telefonato?
2: Sono stato via, sono stato all'estero.
3: Ah.
2: Sono andato in Francia, sì.
3: Mi avevo preoccupato un po'.
4: 20 minuti dopo.
3: Figurati che i genitori non volevano che si doveva sposare con la moglie.
4: 40 minuti dopo.
3: Sta fra le donne benedette.
4: 48 minuti dopo.
2: Sta.
3: Sì, sì,
2: ci
3: sì,
2: sta,
3: sì,
2: ci
3: sì.
2: Sta. Va bene. Allora, sentimi un attimo, cara mia, sì. Domenica, questa preghiera che andiamo a fare oggi.
3: Sì.
2: È una preghiera che è stata scritta da una suora americana. Una suona americana, sì, che si chiama Sister Act, che è famosissima, che parla della primavera. E noi la canteremo nella versione italiana.
3: Ok.
2: Che forse tu l'avrai già sentita da qualche parte, perché poi è diventata anche una canzone famosa, però in verità è una preghiera americana, che è stata
3: americana.
2: Poi confermata da Papa Wojtyla questa, eh?
3: Ah!
2: Certo, certo. Allora fa così, fa. Respiri.

0: Laila.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
2: dello Spirito Santo. Amen.
1: Come sempre in stereo. Adesso però andiamo a praticare una messa greca ortodossa.
2: Ortodossa,
1: che in greco antico ortodosso vuol dire il leone che sbrana i demoni.
2: Ortodossa significa un leone che sbrana.
3: Sì.
2: I demoni. Non lo sapevo.
1: Lo scrittore è Dimitri Malaka. Che vuol dire splendido. Quindi e lui era di Atene. È presente la città, no? Quella dominata dai Gallipoli che arrivarono con Polifemo a cavallo, col cavallo di Troia. Ti ricordi la storia?
2: Sì, che dentro c'erano i...
1: Chi c'erano dentro?
2: I soldati, diciamo.
1: I soldati. Che si chiamavano i soldati dentro il cavallo di Troia?
2: Non mi ricordo bene.
1: Dai, G.I. Joe. G.I. Joe. Allora, questa canzone la cantiamo, diciamo, in greco.
2: Sì.
1: Allora fa alfa alfa alfa alfa alfabeto
2: ra pa pa pa pa alfa alfa alfabeto i
1: bu bu bu bu bu bu bu aria
2: fumo
1: erito ride
2: rari.

0: La schiaffeggio mentre ride.
1: Mangio, mangio, mangio caramelle.
0: Africa bombino passo. Sì.
2: Nel nome del Padre, del figlio
1: e dello Spirito Santo. Amen.
2: Va bene, allora io ti saluto domenica, ti ringrazio. Mi raccomando, fai sempre un po' di preghiere questa sera. Fanne una anche.
1: Ma tutte le sere le faccio.
2: Ok, ok. Fanne veramente un pochettino, che ne hanno bisogno.
1: Un po' di più. Sì.
2: Un po' di più, sì, sì. Magari fanne una stasera, o fanne due o tre per questo mio ragazzo che sto seguendo all'oratorio, che purtroppo è un po' disadattato.
1: Cioè, un po', e come mai?
2: Non ascolta i genitori, un po' così. Allora l'hanno mandato un po' da noi, ha preso un po' di droga. Quindi
1: si
2: chiama Paolo. È impossessato dai demoni proprio da sé.
1: Mamma mia!
2: Sì, è proprio.
1: Un esorcista, padre Po.
2: Stiamo pensando. Cioè abbiamo il nostro esorcista che è Fabio. È Fabio Borghini, che è famosissimo esorcista, lui.
1: Certo.
2: È molto bravo, sì. E se no, vediamo adesso. Comunque, fammi una preghiera per questo Paolo.
1: Sì, e come no?
2: Sì. Perché poi ascolta i dischi, le compilation, quelle dance, quelle maranza, e fa delle robe allucinanti, guarda.
1: Poverino.
2: Sì. Mentre io invece no, io ascolto tantissimo Devi Lasciarmi Stare, che è un nuovo singolo molto bello che è uscito su.
1: Sì, 6 maggio.
2: Su. Va bene, okay. Dai, ti saluto allora.
1: Ok, ci sentiamo.
2: Benissimo, ci sentiamo.
1: Un abbraccio, forte.
2: Ti voglio bene,
1: Grazie, pure io.
2: Ciao.
1: Ciao, tante belle cose.
2: Anche a te, ciao.
1: Ti raccomando.
2: Ciao.
3: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
4: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Ma Mango Wender, quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: piano. Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese, diciamo, vuoi vedere, ma tu.
3: No, ma metti che ti dà 10 milioni.
1: Sì.
3: Subito. Tu rimani?
1: No!
3: Vieni con me.
1: Subito. Wender!
3: Che bugiardo.
1: È un figlio di Sox.
3: È un bugiardo.
1: Sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che prende?
3: Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo
1: forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Cap e cap cazzi. E stiamo, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
3: Non ti
1: quando
3: sei...
1: non mi innamoro, quando non mi innamoro.
6: Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
7: Mi senti, bastardo?
8: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
7: Addio.
8: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio, come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta.
4: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
5: La principessa con tre buchi nel sedere.
3: Gli audiolibri.
5: Questa è la fiaba della principessa con tre buchi nel sedere. C'era una volta, in un regno pieno di cadaveri da tutte le parti, una bellissima principessa, chiamata Principessa Palla da Bowling. La Principessa Palla da Bowling era chiamata così perché una strega cattiva le aveva lanciato una maledizione, triplicandole i buchi del culo. Piangeva ogni notte la principessa con troppi buchi nel sedere, ripensando ai suoi troppi buchi nel sedere. Secondo il mago di corte, l'unico modo di spezzare la maledizione era quello di sfondare il buco originale. Ma nessuno sapeva con certezza quale fosse il buco originale. Un giorno, nel regno pieno di cadaveri, arrivò un prode cavaliere. Principessa, principessa, mi concederebbe l'onore di buttarglielo in uno dei suoi tanto rinomati buchi del sedere? Chiese il prode cavaliere alla principessa, che pensava avesse tre buchi nel sedere. Oh, prode cavaliere, io me lo farei buttare più che volentieri nel sedere, ma la maledizione dice che se me lo butti nel buco sbagliato, tu morirai e il numero dei miei buchi del culo verrà ulteriormente triplicato. È il 33% di possibilità, accetto il rischio, disse il prode cavaliere. Forza, mostrami il sedere. La principessa si tolse quindi le mutande, e offrì il suo sedere al prode cavaliere. Gridò il prode cavaliere, ma tu ne hai molti di più di tre, di buchi nel sedere. Infatti, disse la principessa plurianale, ne ho 9.876.333. Sai, in molti hanno tentato e fallito prima di te, e sono morti, mentre ogni volta il numero dei miei buchi del culo veniva triplicato. Fa niente, voglio provare lo stesso. Disse il coraggioso cavaliere, anche se ora aveva lo 0,000000000000001% di possibilità di riuscita. E così, con grande coraggio, il cavaliere infilò il pazzo in uno dei 9.876.333 buchi del culo della principessa, che urlò di piacere. Oi, oi, oi, oi. Ovviamente, il buco era quello sbagliato, e il cavaliere morì sul colpo, mentre il numero di buchi del culo della principessa veniva ulteriormente triplicato. La morale di questa storia è che la matematica vale anche nelle fiabe. Fine.
3: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri!
2: Preparatevi perché i nostri due tamarri sono carichissimi. Massimino chiamerà una macelleria e Giovannino un benzinaio.
1: Tamarri!
3: Sì, pronto?
4: Pronto? Sarà macelleria delle... Fratelli Scassati?
3: Sì.
4: Fratelli Scassati, quelli tutti storpioni, no? Ma senti, ti chiamavo per fare un ordine, per capire se potessi aiutarmi a trovare delle parti alimentari.
3: A trovare? Mi sento malissimo, scusa.
4: Mi senti? Cucù, cucù, mi senti? Senti come fischio? Mi senti adesso? Scemo! Vediamolo scemo.
3: Pronto?
4: Pronto? Ha chiamato prima, che ho parlato con il disagiato. Sono Massimini Quarto, macelleria?
3: Sì.
4: Sei fratelli Strozzoni?
3: No.
4: Ah, ho avuto il numero...
3: Michele... Strozzoni, ma chi è Strozzoni?
4: Non lo so, la macelleria Strozzoni. Ho avuto il numero da Michele Carallo.
3: No, non lo conosco, guardi, ha sbagliato numero.
4: Vabbè, comunque siete macelleria voi.
3: Sì, ma non siamo Strozzoni.
4: Comunque, avevo chiamato per un'informazione. Io devo comprare delle parti di animale differenti che dobbiamo fare un sabato satanico.
3: No, ma noi non le vendiamo perché noi ci riforniamo... No.
4: Non già avete il mondone nero, tipo capretti?
3: No.
4: Ho capito. Senti, qualche animale da sacrificare su un basamento in pietra?
3: Nessuno.
4: Ho capito. Sì. Teste di mondone? Cioè, non potete procurarle qualche...
3: No, assolutamente.
4: Cazzaro, perché questo sabato, abbiamo sto sabba. Come facciamo? No. Cazzo. Non avete neanche i missili di animale?
3: Niente.
4: I cazzi dei buoi, dei vitelli?
3: Niente di ciò.
4: Accidente, va bene. Allora, niente, se non mi può aiutare...
3: Non la posso aiutare.
4: Va bene. Se per caso le capita un capretto sacrificale, mi posso lasciarle il numero?
3: No, ma noi non li abbiamo.
4: Ah, ho capito. Non avete capretti?
3: No.
4: Nessun ovino, nessun tipo?
3: No, niente di quella roba.
4: Solo manzi e cose così?
3: Capito,
4: manzi è grande da...
3: Sì.
4: Va bene, allora chiamo qualcuno che vende ovini.
3: Va bene.
4: Salve. Aleppe, Satana Aleppe.
5: Sto morendo. Ti devo reggio.
6: Sto malissimo.
4: Ma che telefonata è? Basamento
6: di pietra.
4: Ma che telefonata è? Quanto è inquietante.
6: Ok, allora grazie.
4: Va bene, grazie, delizio.
1: Tamarri.
7: Ciao, buona serata.
6: Ciao, grande, buona serata anche a te. Tutto a posto?
7: Ciao. Sì, tu?
6: Bene. Senti, là, sei benzinaio?
7: Sì.
6: Sì, ciao. Senti, chi è il capo lì del benzinaio? Chi è il proprietario?
7: C'è una... Stefano, ma perché?
6: Perché ti spiego, io sabato sera sono passato al benzinaio a far benzina.
7: Sì.
6: Che c'era il service lì con l'automatico. Solo che poi alla fine sono rimasto lì con questa tipa che ho conosciuto lì in zona. Solo che... Mi senti?
7: Sì, ti sto ascoltando.
6: È un po' imbarazzante, è un po' imbarazzante la cosa da raccontare, però praticamente ci ho fatto del sesso all'autogrill e sicuramente l'avrete filmato.
7: No, ma non ti preoccupare, andiamo a vederle quelle cose.
6: No, beh, perché eravamo strafatti, io me la sono inculata alla pompa 2.
7: Sì, ma non ti preoccupare.
6: Ho capito, però quella è la moglie di uno che vive in zona, ancora la beccano e se si riesce a cancellare il video o qualcosa, perché è proprio
7: Noi non
6: spaccata
7: possiamo
6: sul cofano della macchina.
7: Non posso fare niente io da qua, ma tu stai tranquillo, non ti preoccupare.
6: Lo sai.
7: Perché
6: che...
7: tanto noi non possiamo guardarli assolutamente.
6: Lo so.
7: Nessun modo.
6: Sei sicuro? Perché ancora sì. Li vede, perché prima abbiamo pippato sul cofano, poi l'ho inculata la pompa 2.
7: No, ma vai tranquillo.
6: Me lo prometti? Sono tranquillo?
7: Sì,
6: che...
7: te lo prometto, stai tranquillo. Prometterti
6: c'ho
7: non
6: tuo
7: posso
6: numero,
7: niente, ma io non posso fare comunque nulla in ogni caso.
6: Non è che poi dopo trovi, lo trovi, te lo guardi.
7: Stai tranquillo.
6: Non è che... Ah, ok, che poi è una signora che passa sempre lì per bene, solo che quella sera era strafatta, l'ha chiappata al locale, l'ho inculata al benzinaio.
7: Va bene, dai, ok, stai tranquillo.
6: Mi raccomando,
7: Dai tranquillo.
6: Grande, mi raccomando,
7: ciao.
6: Tutto segreto, che l'ho inculato. Ciao grande.
7: Ciao.
4: Dovevi dirmi, guarda che se esce video il rito vengo lì e ti sparo a te tutti quanti.
6: Ah cazzo.
4: Richiamo. Se mi sono dimenticato di dirti, dovevo minacciarti. Va che se finisci il rito di questo video vi buco a tutti.
3: Pronto, è l'Osasco, buonasera.
6: Ciao, senti, ho parlato un attimo con un tipo prima del benzinaio.
3: Sì, il mio collega.
6: Ecco, digli al tuo collega, sì, che adesso lui capirà, digli che quel video di non farlo vedere a nessuno, che sennò mica vengo là e trivello, proprio vi saccagno. Ok?
3: Va cioè, bene, ok.
6: Hai capito? Diglielo proprio. Diglielo. Ha detto quello di prima, Giovannino. Ha detto che se fai vedere il video in giro spacca proprio il benzina, lo faccio sparire.
3: Va bene.
6: Ok. Ciao, grande.
3: Prego, buona serata, ciao.
6: Ma che cazzo ridi? Ho capito. Ma ti sembra una cosa che devi ridere? Non è? È una cosa seria questa.
3: Ma io non sto ridendo, infatti. Ho ringraziato e ho augurato una buona serata.
6: Ho capito, hai capito che stai parlando con la potenza. Va bene, saccagnata, ti saluto, Salutami il tipo, devi non guardare il video. Oh, hai capito? Ciao.
3: Sì, va bene, sta.
6: Ciao, grande, ciao. Chiudi, va. Ma pensate, che questa si piglia le confidenze.
4: Ragazzi, permetti di guardare il video.
6: Ma che cazzo fa, minchia, che quello.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Pronto?
3: Pronto? Roba di pelle degli interni?
2: Sì.
3: Senti, allora, praticamente io ho una mezza esigenza importante per una macchina semipromozionale che ho mia cugina che ha un centro estetico. Voi siete in grado di fare dei sedili in un certo modo su richiesta?
2: Bisogna vedere da che cosa si parte, che cosa dove si vuole arrivare.
3: Siccome lei fa depilazioni definitive, no?
2: Sì.
3: Il sedile serve di una pelle chiara che sembra la pelle di un cristiano, no? Come se fosse un petto umano.
2: E
3: poi serve qualcosa tipo di finto pelo. Cioè come se fosse un petto peloso con i capezzoli.
2: Oh mamma.
3: Cioè praticamente la macchina, siccome è promozionale, lei deve fare delle fiere, delle robe. Allora servono i sedili davanti che sembrano due petti di cristiano coi peli.
2: Oh mamma. È una poltrona, cos'è?
3: C'ho la cucina in macchina, no? Che poltrona? Sono due sedili.
2: È una poltrona, nel senso che lei utilizza per fare dove, nel centro estetico, oppure è una macchina, proprio l'autovettura?
3: No, la macchina è. Proprio la macchina, sì. C'è un Opel Corsa 1400 dell'87, proprio vecchia la macchina anche. Stai bennando con la moto.
2: No, è un po' difficile comunque ottenere un risultato del genere, perché vabbè, il colore chiaro della pelle si trova, per dire, no?
3: Proprio deve sembrare un petto, perché con le cuciture fai i finti addominali e poi i capezzoli applicati con una pelle un pelo più scura e poi i peli, no? E i peli che non capisco come fare.
2: Infatti, no, ma anche tutto il resto.
3: Allora, ma tipo se gli appiccichiamo una parruccariccia?
2: Sì, allora bisogna...
3: Bisogna
2: ragionarci un attimino su una cosa del genere. Intanto, capire che esigenze ci sono anche di tempi, capire un attimino.
3: Lei si piazza con sta Opel Corsa color carne?
2: Sì.
3: E con gli interni che sembrano dei petti da depilare, no? La gente è tutta incuriosita, sai che è un po' il momento che la gente si fa i selfie.
2: Sì.
3: Capito?
2: Sì.
3: Quindi avere l'interno che sembra un cristiano da depilare, tutta strana, lei poi tutta malata di mente fa queste cose.
2: Non lo so.
3: Ti vede in difficoltà, ti vede che stai andando fuori proprio.
2: Sì, non è... Diciamo che vabbè...
3: Anche il poggiatesta tipo si può ricoprire di pelle e fargli tipo i capelli?
2: I capelli? Non lo so, sicuramente...
3: Cioè, praticamente i due sedili davanti devono sembrare...
2: Una persona.
3: Devono sembrare... Scusa che mi è sceso la crocca in... Devono sembrare praticamente uno... Pronto?
2: Sento malissimo.
3: Pronto?
2: Sì?
3: Devono sembrare uno se... Pronto? Devono sembrare uno sedu...
2: Ciao.
4: Devono sembrare che cosa?
3: Ce l'ho fatto!
4: Non so, dovevano sembrare.
3: Ho seduto i capelli! Aspetta, Luna! Sto male!
4: Dio.
3: Mi sono immaginato come finistri aperti i capelli! Scusa Giovanni, non ce l'ho fatta!
5: Pronto carrozzeria?
3: Che la Cristiana di prima ha messo giù la cornetta. Non capisco come sia successa questa problematica mentre stavo parlando.
5: Ma sono mica io, avrà parlato con qualcun altro.
3: No, ha parlato con la Cristiana che ho chiamato te.
5: Ma io sono un carrozziere,
3: E io sono balordo. Pensate che interscambio che facciamo. Hai capito? Scemo di merda.
5: Ma di chi sta parlando? Scusi, con chi sto parlando io?
3: Che ti strappo le orecchie, te le metto sulla schiena e ti faccio fare la farfalla con i problemi, hai capito?
5: Ma guardi che sta sbagliando numero,
3: Madonna, mi stai facendo incazzare, sti fico una ruota in bocca, una nel culo e ti uso per consegnare le pizze, hai capito? Ma guarda, sto scemo di merda!
4: Non c'è più il servizio di una volta, la gente ormai si è montata la testa.
5: Pronto?
4: Oh! Figlio di puttana! Ridi. Senti, c'è la segretaria?
5: Sì.
4: Passamela, va. Sono Giovannino. Io che ti spacco tutto.
6: Victor Motors.
4: Benissimo, perfetto. Ciao, come stai?
6: Pronto? Sì.
4: Ciao. Senti, sono Giovannino. Tu cos'è che fai? L'officina, giusto?
6: Sì.
4: Senti, allora ti posso chiedere a te un'informazione?
6: Dimmi.
4: Benissimo. Minchia, che bella voce che c'hai. Allora, senti, allora io devo fare una roba a una macchina di mia zia, che è una Opel Astra, no? Tutta spaccata.
6: Sì.
4: Ecco, e dobbiamo rifargli il colore fuori, perché lei deve fare una cosa in esposizione, una convention, e deve fare tutta la macchina. Mi senti?
6: Sì,
4: no, che non parlavi più, ho pensato magari sta male, non lo so, mi sono preso già male. E allora dobbiamo fare la color rosa dentro, perché lei è estetista. Mi sta trattenendo, che mi sta perdendo. E allora dovremmo fare con gli interni in pelle tutti i rosi. Capito? Ma li potete fare gli interni anche dalla macchina? Pronto?
6: Sì.
4: Ah, ok. Senti, ma tu le tette te le fai ciucciare? Pronto?
1: Tamarri.
7: Ti scappo di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo soca perché arrivano i
1: Tamarri.
0: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: Scassa parola.
0: Scassa parola.
9: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Super campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe, lei?
1: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate, lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Era, sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma ma si amputi il pene, faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Verrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non
3: è. Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità
0: A.
5: clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no.
1: Se vai alle scarpe, gli
0: quelli
1: anfibi
0: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B! Le
0: B. Bravo! Bravo! Infatti, si
1: io
0: sa, esistono...
1: Io non posso respirare con le B!
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio!
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
1: Sì. Cosa no?
5: Cosa no?
1: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Sì,
1: sì, ci te murci, te stramurte, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor Di Merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
0: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti i nostri fedeli all'ascolto, questa è Radio Maraia, io sono Padre Pollo e con me sempre al mio fianco c'è la bellissima Suor Cavalla.
3: Sempre in stereo, frate.
2: Benissimo, benissimo. Adesso però è il momento di sentire la voce di voi ascoltatori, di voi anziani che siete a casa, che uscite poco. Uscite veramente poco, dovreste uscire un po' di più, ma non andate né alla posta e non andate nei supermercati a intralciare il traffico, perché scegliete l'orario sbagliato per fare la spesa. Voi dovete andare negli orari non di punta, tipo alle 7 del mattino, 7 e mezza, e poi vi rifugiate a casa a prepararvi il pranzo perché dovete rompere i coglioni e mangiare alle 11 e mezza, come le galline. Ma adesso sentiamo subito chi abbiamo all'ascolto oggi, pronto?
4: Sì.
2: Buongiorno signora, sono Padre Pollo.
4: Ah, buongiorno.
2: Come sta? La disturbo?
4: No, ma io non la conosco, guardi, perché non
2: sono
4: frequento tanto la chiesa.
2: Ah, no, perché sono nuovo.
4: Ah,
2: sono
4: ecco.
2: Arrivato da poco e niente, io sa, per gentilezza così chiamo un attimo a presentarmi, disturbo un minuto e me ne vado via, non son, senza dare fastidio a nessuno, perché io pratico ma non obbligo alla gente di praticare, ecco, sono un prete moderno.
4: Purtroppo i suoi predecessori mi hanno un po' allontanato, sì.
2: Come
4: e allora siccome io...
2: Se posso sapere il motivo senza... io rimane tra di noi,
4: Ora verrebbe un po' troppo lunga a spiegarle. Diciamo che io mi reputo cristiana, per carità,
2: sì.
4: E venivo in chiesa,
2: sì.
4: Però preferisco venire quando non c'è nessuno, c'è la mia candela, c'è le mie preghiere.
2: Giusto.
4: Senza fare
2: io trovo che sia una cosa giusta, perché uno si deve sentire.
4: Ali di domenica, perché a me non piace far vedere come indosso, cosa non... capisci quelle.
2: E...
4: tra l'altro, mi scusi, sì. Anche lì non mi è dico. Per fare un pettegolezzo, no? Io mi sembra un sono andata a sentire un rosario, no?
2: Sì.
4: E diciamo in quella chiesa dove c'è quel parroco così moderno, che qui a Novi praticamente
2: dica.
4: Non so se lo conoscerà senz'altro, perché per forza lo conosce,
2: certo.
4: Diciamo rimane dalla parte del viale della rimembranza dove c'è la mutua,
2: sì.
4: La prima volta mi ci sono rivolta, guarda, dico proprio questo, non le vorrei far perdere il tempo, ma per
2: no,
4: dire
2: sono qua, guardi, io tutto se vuole parliamo anche io. Vada,
4: no,
2: parli
4: allora
2: pure
4: in chiesa, poi le offro un caffè se posso, il
2: gentile.
4: Problema è questo, cioè questo signore qui, io mi ero diciamo abbastanza preoccupata,
2: sì.
4: Per un signore che non era per strada, no?
2: Sì.
4: E a un certo punto mi ricordo che c'era una signora che sempre qui nel mio vicinante mi diceva ti porto dal parco.
5: Dopo circa 15 minuti.
4: Io glielo giuro.
2: Ma lei scusi, di cognome fa Asciugoni? No.
4: Io no,
2: ah, ok. Beh, continui pure, scusa, mi stava dicendo.
4: E sono che mi ha detto il primo anno e così almeno si impicca.
2: E di Genova detto, lei?
4: E
2: di Genova?
4: Io sì.
2: Si sente.
4: Si sente dalla chiesa. E pensi che è venuto persino a battezzare mio figlio, cosa che non è mai successa perché dopo un po' di tempo, cioè ti predica bene, razzola male. Sinceramente ne ho incontrati parecchi, a volte va bene.
2: Ma con suo marito
4: casa,
2: tutto bene?
4: Vostra, buonanotte, sono tolta.
2: Ah. Ma un po' di...
4: d'oggi, perché si darebbero un pochino di più.
2: Certo, cioè sì, anche
4: adesso
2: perché...
4: siamo arrivati proprio, secondo il mio punto di vista, degenerazione completa.
2: Va bene.
4: Cioè, almeno se io sentendo un pochettino così fatti di cronaca, eccetera, eccetera,
2: c'è
4: una
2: vent'anni,
4: non si può permettere di fare certe cose, ma neanche a pensarle, non di farle.
2: Ma tu
4: che è ammazzare i genitori a fare le pezzettine per prendere i soldi, comprarsi la
2: passamento
4: della macchina?
2: Sì.
4: Quelli non dovrebbero prendere il gasolo, padre, quelli secondo me dovrebbero essere come fanno i talebani. Abbia pazienza. Va bene, mi scusi, perché gli ho detto, io sono abbastanza. Padre?

0: Master!
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Parole sante, Ronaldo.
1: La vuoi finire di paragonarmi a dei calciatori?
2: Solo quando smetterai di puzzare di spogliatoio e tagliarti i capelli dai cinesi.
0: Noi siamo Master!
1: I ricchioni dell'universo!
4: Ehi, ciao, ma tu sei la nuova arrivata? Sei Adora, la sorella gemella di Adam. Piacere, io mi chiamo Orco.
1: Ma Orco è un diminutivo di qualche bestemmia. Sei veneto?
4: No, non sono

0: Ah, io smolazzo perché sono uno stregone, ma uno stregone buono. Sono dotato di poteri magici e faccio le magie per intrattenere il re. Tipo far volare gli oggetti, le palline colorate, far sparire le cose, cose così, insomma.
1: Ah, sei un pagliaccio di merda, insomma.
0: Già, credo che tu abbia crudelmente riassunto la mia vita.
2: Eccoti finalmente. Ti stavo cercando ad ora.
1: Ma io non ho ordinato niente su Glovo.
2: Ma che c'entra Glovo? Io non sono di Glovo.
1: Allora perché hai il casco e i baffi da pakistano?
2: I baffi sono un retaggio stilistico del finire degli anni 70, quando sono stato concepito come personaggio della serie. Invece, il casco non l'ho mai capito. Ma ho ricominciato a metterlo da quando sono rimasto senza, per troppo tempo. E il sangue ha ricominciato a circolare nel cranio, acutizzando una innaturale propensione alla perfidia e all'omicidio.
1: Ma che cazzo hai appena detto?
2: Nulla di importante. Forza, adesso devi seguirmi. Il re ti vuole vedere.
0: Posso venire anche io? Non posso perdermi la scena.
2: No, Orco, tu devi starne fuori. È una reunion familiare.
1: Quindi ci sarà anche Adam?
2: Ci raggiungerà dopo l'epilazione laser. Purtroppo aveva appuntamento fissato da una settimana e non lo avrebbe saltato nemmeno per due biglietti del concerto di Celine Dion.
1: Mamma mia, ma quanto è froccio mio fratello!
0: Tantissimo!
3: Padre, finalmente mi fai conoscere la sorella di Adam. Piacere, io sono Tila e sono la figlia di Man at Arms. Sono ufficiale delle guardie e curo la sicurezza della famiglia reale.
1: Porca troia che fregna! Scusa, ma perché parli come se avessi due dildi conficcati nei rispettivi orifizi sessuali?
2: Ma come ti permetti di rivolgerti così a mia figlia?
1: Ma perché te la prendi Super Mario Tecno? Io ho solo detto che parla come se fosse seduta su un nano col cazzo duro.
3: Padre, non ti adirare. La principessa ha ragione. Ho sempre avuto un tono di voce abbastanza erotico. Purtroppo è la mia condanna.
1: Condanna un cazzo! Senti, Bella, se aprissi una linea erotica faresti rizzare così tanti cazzi che si vedrebbero dai satelliti come un'enorme foresta di cappelle. Anzi, visto che siamo qui, perché non dici al papi di andare a fare due consegne di pizza e noi ci facciamo una bella insalivata di prugne?
2: Basta, non sono un Glovers.
3: Padre, vai pure. Scorto io la principessa dal re.
2: Perché sento che la situazione sia divenuta piuttosto scontata a livello di trama? Vabbè, io vado. A dopo. Cazzo, fa schifo anche la battuta con cui sto uscendo di scena.
1: Per il potere della prugna, la lesbiana è in me!
2: Tila, mi sono scordato di dirti che il re...
1: Sì, così.
2: Ma che cazzo diverso è la la la per sonorizzare una mangiata di fica?

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lui conosce tutti.
3: Ma chi?
2: Lui è pieno di pila.
3: Ma quando?
2: Lui c'ha le Ferrari.
3: Ma che cosa?
2: Lui c'ha le barche e le ville.
3: Ma va!
2: Lui è amico dei più potenti.
3: Ma figurati!
2: Lui sa sempre tutto di tutti.
3: Ma va!
2: Lui è il Cazzaro.
4: Pronto Giacomo? Cosa? Stai guardando i giornali di barche? Cosa? Vuoi noleggiare un cantiere di Pisa per quest'estate? Ah, ma stai tranquillo. Non so se te l'ho mai detto, ma i proprietari dei cantieri di Pisa sono amici da una vita. Praticamente fratelli. Ma c'è che li chiamo, va?
5: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Buongiorno, sono Luca Alba. C'è ieri Alba Sipiano, non so se si ricorda. Tartufi.
5: Può darsi. Mi dica.

0: Si ricorda? Mio padre, Oreste, Alba, grande catena di tartufi.
1: Sì?
0: Sì, con Real Madrid. No, ci tengo, che magari mio padre mi ha detto salutami tutti.
1: Io, allora, suo padre era un cliente storico dei cantieri di Pisa, se non sbaglio.
0: Esatto.
1: Ecco,
0: esatto. Cioè, sempre
1: però
0: stato legato
1: sempre
0: a voi.
1: Sentito, l'ho sempre sentito nominare. Io le spiego, io sono entrato all'epoca, nel 2009, come direttore commerciale lì ai cantieri di Pisa.
0: Ok.
1: Allora, adesso le spiego, stiamo vedendo con una cordata di salvare, per quanto mi riguarda, il discorso cantieri di Pisa.
0: Per eventualmente partecipare a quest'asta. Di che cifre parliamo, dottor Mestiro?
1: Non sono dottore, sono solo Mestiro.
0: Ma Mestiro, che cifre parliamo, giusto per capire se...
1: Allora, secondo me non bisogna pagarlo più di milioni, milioni e mezzo, il tutto. È una grossa opportunità.
0: Va bene, ma Mestiro, ma lei si prenderebbe la briga di riprendere in mano la situazione,
1: Ma io è quello che sto cercando da quando la situazione è caduta.
0: Perché questo qua è un investimento piccolo, diciamo, questi qua sono spiccioli per l'azienda,
1: certo.
0: va molto bene. Ad ogni modo,
1: guardi, io sono disponibile a venire a incontrarvi, porto tutto il materiale e vi spiego per segno tutta l'operazione.
0: Dica,
1: come va.
0: Chiedo scusi, non mi
2: dica. È arrivato Gianni Depp per l'assaggio di tartufi.
0: Arrivo subito, grazie mille, grazie. Allora, Stiro,
1: sì.
0: Dov'è che ci possiamo vedere? Facciamo un pranzo,
1: allora,
0: non so. Io sono a Milano, Piazza San Babila 1.
1: La settimana prossima per forza devo andare lì da Lapo, che è lì in Corso Venezia. Per
0: cui... Elkan?
1: Sì.
0: Miserabile,
1: Ma io infatti devo venire su, perché sono dietro a risolvergli un problemino che ha con una barca.
0: Povera Stella.
1: Gli avevo venduto un bagliettino di 13 metri. Un
0: 13
1: vecchio...
0: metri? Cosa fa? In piscina lo mette, dai.
1: No, adesso lo vuol vendere.
0: Senti, allora, se posso mandarti Joshua a prenderti, lo faccio volentieri, se no ci vediamo a Milano.
1: Da solo, tranquillo.
0: Va bene.
1: Allora, il nome.
0: Di chi?
1: Il tuo.
0: Come?
1: Di nome, come ti chiami?
0: Cioè, sono mezz'ora che parliamo, mi chiedi il nome adesso.
1: Non sto attento, guarda, hai ragione.
0: Ma analizza me, come faccio a fare un investimento su una persona che poi non mi sta attento neanche sui nomi?
1: Guarda, mi dispiace.
0: Vabbè.
1: Non so cosa dire.
0: Finiamo qui il rapporto, dai.
3: Pronto, Giacomo? Come? Se si ricordavano di me? Assolutamente no. Pensa che mi ha raccontato che gli affari non andavano tanto bene. Ma dopo che non si è ricordato il mio nome, chiamato in azienda e abbia speso 2 milioni per farli fallire prima. Cosa vuoi? Noi abbienti siamo fatti così. Comunque è tutto a posto. E tu, mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
4: Il cazzaro.

0: Buongiorno.
1: Salve, senta, buongiorno, senta, io mi chiamo Piera Brignone, sto chiamando perché vorrei capire un po' se fate i viaggi organizzati.
0: Sì, facciamo tour di gruppo con accompagnatore dall'Italia, proprio di nostra organizzazione, se no rivendiamo anche tour di gruppo sempre organizzati con altri tour operator.
1: Tour operator, ho capito, senta, perché le spiego, io ho sempre fatto solo i viaggi con la parrocchia, non è che ho organizzato mai niente, ecco, noi davamo la quota e ci portava il don, no? Non è che abbiamo mai organizzato.
0: Lei cosa sta cercando, signora? Sta cercando dei tour all'estero, in Europa, in Italia, delle vite in giornata?
1: Ecco, allora, volevo sapere, a noi ci piacerebbe tanto fare il safari. Questo.
0: Ah, ok.
1: Sì, perché ci piaceva vedere gli animali, no? Le zebre, gli gnu, i leoni, sì. Tutti gli animali della safari, quelli dall'Africa.
0: Sì.
1: E allora ci piaceva far questo. Non so dove si fa bene in Africa il safari.
0: Solitamente vengono fatti in Tanzania, in Kenya, in Sudafrica, dipende molto da cosa cercate voi, dal budget, da quando vorreste partire.
1: Sapevo che in Sudafrica ci sono un po' meno neghi.
0: Diciamo che il Sudafrica viene definito un pochino il primo, cioè il safari iniziale,
1: sì,
0: da cui si può salire come bellezza. Diciamo che i più completi, i più belli, con più animali, tutto quanto, sono quelli in Tanzania,
1: sì.
0: Ok, senza andare da altre parti che magari sono ancora un pochino più difficili da fare. Però Tanzania solitamente funziona molto bene, ci sono delle buone strutture, si vedono tantissimi animali.
1: Ho capito, ma in Tanzania ci sono più neghi che in Sudafrica, uguale?
0: Essendo il continente africano popolato sempre da persone di colore, direi di sì. In Kenya e in Tanzania ci sono tante persone nere, sì.
1: Di più. Allora forse è meglio Sudafrica, perché preferivamo vedere gli animali, quelli della savana, noi, ecco. Sì.
0: Se si fa i safari, si fa per vedere gli animali.
1: Sì.
0: Cioè, poi è ovvio, c'è gente locale, però mi pare di capire che abbiate dei problemi a stare vicino alle persone nere?
1: Ma non proprio problemi, però sa, magari son strani, son pericolosi, sarà un po' dei baluba, non so.
0: Le dico, Sudafrica ha enormi problemi di apartheid, quindi sì, ci sono persone bianche ma tantissime persone nere, tra l'altro persone nere invece in quel caso in cui poi io mi sentirei a non uscire in giro.
1: Ah,
0: in certe zone di lì, a certe località. Questo invece in Tanzania no. Però ecco, dipende molto, però
1: perché
0: essendo un continente popolato da queste persone.
1: Sì, no,
0: ecco.
1: Ma li tengono legati in Tanzania al safari?
0: Che cosa li tiene in catene?
1: I neghi li tengono legati? No.
0: Signora, penso che lei non abbia una chiara idea di che cosa sia l'Africa. Comunque catene, la schiavitù, direi che è finita molto tempo fa.
1: Vabbè, meno male. Ma guardi, io gliel'ho detto prima, ho fatto solo i tour dalla parrocchia. Non è che siamo andati tanto lontano. Una volta siamo arrivati a Isernia, ecco. Non è che proprio siamo stati mai tanto lontani. Andiamo col pullman, noi non è che. Però ci piaceva l'idea di provare a fare un viaggio un po' più avventuroso, no? Per questo chiamavo, insomma. Sì.
0: Mi pare di capire che, essendo un primo viaggio,
1: sì,
0: se l'intenzione è sempre quella di vedere animali, ci sono tanti paesi in questo mondo in cui è possibile vederli.
1: Sì,
0: ecco, nel senso,
1: senza neg, però diceva,
0: sì,
1: altri, cioè, altri paesi
0: ci sono
1: che
0: abitano lì, nel senso,
1: ho capito. Sì, ho capito. Senta, ma ho letto su internet che però l'Africa è un po' pericolosa per sta roba, che io ho letto ma non è che so ben cos'è. Dice AIDS.
0: Sì, l'AIDS, sì.
1: Cos'è?
0: È una malattia, signora, è una malattia che c'è da diversi anni,
1: okay.
0: I paesi africani hanno scarsa igiene in alcuni posti, quindi possibilità di AIDS, possibilità di malaria, sì, esistono, però appunto solitamente si fanno i safari in periodi in cui non c'è tanta umidità, tanto da portare appunto la diffusione di queste malattie tramite appunto la zanzara.
1: Ma la possiamo prendere anche noi bianchi, sto AIDS?
0: Sì, siamo esseri umani tutti uguali, quindi la possono prendere europei, caucasici e anche persone di colore.
1: Di colore, sì. Va bene, d'accordo. Senta, però leggiamo comunque, a parte i zebre, gnu, leoni, giraffe, tutte queste robe ci sono.
0: Sì, signora, io continuo a non capire bene la tipologia di questa telefonata.
1: No,
0: perché
1: io voglio sapere un po' di informazioni
0: tutto,
1: per poi venire e prenotare il viaggio.
0: Può venire a prendere dei plianti, può venire a prendere dei plianti.
1: Va bene, allora la ringrazio molto per intanto.
0: Arrivederci, buona giornata.
1: Arrivederla, ne è ben gentile.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Lo Zoo di 105 presenta Dove abita Ennio? Vediamo se oggi Wender e Johnny riusciranno a trovare qualche nuovo indizio.
2: Se forte vincerai,
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo.
3: Sì, buongiorno signor Ennio, sono Aristide della Gas Luce and Gas.
4: Quale che Aristide? Aristide, chi sei?
3: Aristide.
4: Quale che Aristide? Ma chi sei?
3: Sono della Luce Gas.
4: Ancora dalla...
3: No!
4: Della Luce!
3: Buongiorno, salve, senta...
4: Che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
3: Vogliamo sapere se le bollette sono arrivate più basse?
4: Bastandolo! No, non si è abbassato niente! Non si è abbassato niente!
3: Non si è...
4: Ma vado a staccare il contatore! Sì. Ma vado a guardare la luce! Non si è abbassato niente!
3: Ma è sicuro?
4: Beh sì, che sarà sicuro, bastardo!
3: Allora...
4: Cosa devo fare ancora?
3: Ecco, lei ha, ha la bolletta vicino?
4: No, non c'è la casa, ma la bolletta non c'è! Non c'è la bolletta!
3: Allora, proviamo a fare così un attimo. Mi dica solamente il numero del contatore.
4: Che numero ha il contatore? Che numero ha?
3: È il numero del contatore, c'è un numero scritto.
4: I numeri, il rosso!
3: Sì, sì! Perfetto, può darmeli?
4: Ehi, aspetta, vai a prendere il numero del contatore.
3: Perfetto, aspetto io.
4: 208, 208.
3: Aspetti, 208,
4: 5, 9, 9, su rosso.
3: Allora, il 28 e 5 sono sul bianco.
4: 5, con bianco. 208 su rosso.
3: Sul rosso invece 995.
4: 995. Allora, 995
3: su un attimo
4: rosso.
3: Un attimo che entro sul
4: ma cosa devi fare? Che cosa devi fare?
3: Col computer sto controllando.
4: Che cosa devi controllare? Cosa?
3: Tua base. Non avevano... Non avevano inserito il 5. Ecco perché. Allora, signoregno,
4: 50 euro non è arrivato. Signore, è arrivato come prima, brutto bastardo.
3: Allora, signoregno, ci scusi tanto. Adesso con la prossima bolletta sarà a zero. Non gliela faremo pagare.
4: Sarà a zero.
3: Sarà gratis perché abbiamo sbagliato noi. Quindi
4: Quanto devo aspettare?
3: Un attimo
4: solo. Quanto devo aspettare allora?
3: La prossima bolletta dovrebbe arrivare.
4: Quando? Quanto devo arrivare?
3: Aspetti che la modifico, così la bolletta che arriverà.
4: Oggi quanto deve arrivare la bolletta adesso? Continuo a pagare.
3: Dovrebbe arrivare venerdì a zero. Perché
4: a
3: lei.
4: A zero. Venerdì a zero.
3: Sì, perché abbiamo sbagliato noi. Allora, un attimo che le passo il tecnico.
4: Chi è il tecnico? Pronto!
5: Gas e gas.
4: Sì,
5: l'energia del futuro che torna a casa tua. Rimanga in linea e parlerà col prossimo tecnico tra esattamente 5 secondi.
4: 5
5: secondi.
4: 4.
5: 3. 4. 2. Rimanga in attesa. Il tecnico risponderà tra qualche secondo. 5. 4.
4: 9. 5. Su rosso.
5: Ripeta la.
4: 208.
5: Esatto, attenda 5. In linea.
4: Prata.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
6: Radio 105.
1: Lo
6: Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah! Ah!
11: Sì!
8: Sì!
11: Sì!
8: Sì! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
11: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
8: Che cazzo!
11: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Puttana. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
11: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah,
8: sì. Sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
8: No.
10: Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
5: Cucchiaio di c***a sul cazzo.
11: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la vomita.
10: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
8: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Lo Zoo di 105 presenta una grande raccolta di tutti i film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
13: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
15: Pronto?
14: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
15: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
14: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
15: Inviami... No, ma me, dov'è? Ma
16: no, no, no.
15: È quella puttana di sorte. Inviami...
16: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
15: Inviami tutti i dati e i coordinati.
16: Ma che coordinati?
15: È il cordone.
16: Ma che cazzo è il coordinato?
15: È il cordiglio.
16: Ma che è le lenzuola?
15: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
16: Elettronica?
15: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
16: Sul tuo tato.
15: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
16: Tablet.
15: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo di chi ti ha morto. Dammi il foglio.
16: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
15: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
13: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
17: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
18: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
17: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
18: Huckleberry.
13: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
19: Che storia! Che storia!
18: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
19: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
20: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
21: Treno infame!
20: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
18: Minchia, che bestione!
20: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
18: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
19: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve!
22: Salve!
18: Salve!
22: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
19: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
22: C'è fica sugli altri pianeti.
19: Ma... sì, dico, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
22: Sono di Pilate!
19: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
20: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
18: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalle Knikos!
23: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
24: Adavadai, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Adavadai, sta zoccola!
23: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
24: Calmati, che ti metto due dita negli occhi, calma.
25: Eiaculatore precoce!
24: Cinese di
25: Leon-san! Leon-san!
24: Sì.
25: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
24: Beh,
25: adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
24: No!
25: Vieni qua!
24: Tu all'italiano non
25: vieni
24: puoi
25: fare!
24: Vieni
25: qua,
24: Leon-san! Non cinese!
25: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
24: No, figlio puttana!
25: Metto la cela! Tolgo la cela!
24: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
26: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
27: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
28: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
27: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
28: Hop hop ghiaccio.
27: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
29: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
27: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
30: Zio Gadget, è una tragedia!
27: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
30: Ma che fai, zio? Disegni?
27: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
30: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
27: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
26: L'ispettore

Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk può sparare due volte lo stesso fuoco d'artificio. Quando gioca a Blackjack, Elon Musk può scartare Jack Black. Elon Musk è così ambizioso che da bambino giocava a un 2-3 Galassia. Molti leader del passato hanno fatto lo sciopero della fame, ma solo Elon Musk può fare lo sciopero del respiro. Elon Musk può acquistare un NFT di Giotto. Per il primo appuntamento, Elon Musk ha portato la sua fidanzata a vedere l'Oceano Atlantico. Tutto l'Oceano Atlantico. Elon Musk è così nerd che sa fare il saluto vulcaniano con le dita dei piedi. Elon Musk sa suonare The Sound of Silence con le nacchere. Bruce Wayne con una maschera diventa Batman. Elon Musk con una cravatta diventa Jeff Bezos. Una volta Elon Musk ha giocato a briscola col morto e il morto era John Lennon. Elon Musk usa un deodorante che non copre gli odori, li elimina con un drone. A Elon Musk piace bere la tequila col verme di Dune. Nel caso l'affare Twitter sfumasse, Elon Musk ha annunciato che comprerà l'anima del diavolo. Elon Musk si è fatto costruire un muletto per spostare gli arcobaleni. Il padre di Elon Musk aveva una miniera di smeraldi. Elon Musk lo ha superato con una miniera di padri. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is a zoo.
2: Nina, nina, nina.
1: This is a zoo.
2: Peter Lippia.
3: Vai, dai!

0: Ciao maledetti! Fate uno scherzo alla mia fidanzata Camilla! Il prossimo 11 ottobre ci sposiamo! Lo so, mi toccherà fare il nodo all'uccello! Lei invece è felicissima e ansiosissima e ha preparato tutto nei minimi dettagli, quindi un semplice contrattempo potrebbe mandarla in paranoia totale! Chiamatela stamattina che è dalla parrucchiera a fare la prova della piega e del trucco e andateci giù pesante! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buonasera, sono Michele Sandro. Ho avuto il suo numero da Cristiano.
1: Mi può dire qualcosa di più perché...
2: Ah, no, mi scusi, pensavo che l'avessi avvisata che l'avrei chiamata. Mi scusi, perché mi ha mandato un messaggio, no? E mi ha detto puoi gestire questa roba tu, che lui ha avuto un imprevisto. Allora, Cristiano di Palazzo Gambara, Bedizzole, per il matrimonio.
1: Okay, sì.
2: Ciao, scusami Camilla. Allora, ciao. Ti chiamo perché c'è stato un problema che doveva gestire Cristiano, ma lui a sua volta ha avuto un imprevisto e ha passato la palla a me, che purtroppo non so quasi niente. Quindi...
1: Ok, perfetto.
2: Okay. Scusami, l'impreparazione totale, però devo cercare di venire a capo di questa cosa, anche perché vedo che la data del matrimonio è l'11 ottobre.
1: Sì, infatti io gli ho mandato un messaggio perché aspettavo che appunto di vederci, perché manca poco e quindi il DJ eccetera mi continuano a chiedere delle cose che però mi può dire solo lui.
2: Allora, io ti chiamavo perché c'è stato un avvicendamento per quanto riguarda il catering, nel senso che diciamo l'azienda e lo chef ai quali ci eravamo rivolti non sono più disponibili perché hanno un evento in simultanea più remunerativo, diciamo, e quindi volevo discutere con te questo avvicendamento, più che altro
1: cioè
2: perché...
1: scusi, me lo dicono un mese prima del matrimonio?
2: Però fortunatamente noi abbiamo avviato questa collaborazione con questo chef stellato di Rabat che sarebbe disponibile per diciamo il vostro matrimonio a ottobre.
1: Ho capito, ma cambia l'aperitivo,
2: cambia tutto.
1: Cena, io ho fatto una prova.
2: Lo so, c'è da rifare tutti gli assaggi, però in compenso lo chef è stellato.
1: Sì, sì, ho capito, a me non interessa questo, però un mese prima del matrimonio non esiste che io devo pensare di rifare tutto.
2: Questo chef...
1: cioè non mi sembra, però...
2: Lo so.
1: Parleremo anche economicamente, perché adesso voglio capire, un mese prima io ho mille altre cose a cui pensare, se mi viene a meno il catering è un problema.
2: Posso dirti che, vista diciamo la situazione, il costo per voi rimarrà invariato, possiamo fare anche qualche cosina in meno. Anche perché lo chef, adesso tra l'altro poi te lo passerò così magari vi mettete un attimo d'accordo, è uno chef stellato e ha già diciamo esercitato questo tipo di ristorazione a Lione in Francia con un grandissimo successo, quindi siccome è qua oggi io ne approfitterei per passartelo.
1: Ok.
2: Poi ci mettiamo d'accordo con te invece per quanto riguarda il prezzo, qualche cosina scaliamo, anche perché il tipo di ingredienti è molto particolare, però te lo faccio dire dallo chef.
1: Va bene.
2: Allora lo chiamo un attimo, dammi un secondo.
3: Cerimonie Mariuccia, questo è un messaggio registrato. Aspetta lì che adesso ti passiamo l'africano. Un attimo che non sappiamo dove cazzo è, porca puttana. Ah, eccolo, arriva. Ciao. Round 2.
4: Sei pronto? Pronto?
1: Sì,
4: ciao, piacere di conoscerti.
1: Sì,
4: ciao.
1: Piacere.
4: Io sono il chef che si deve occupare di tuo bellissimo giorno di matrimonio.
1: Fai cucina anche italiana?
4: Perdona, forse non ha parlato di me persona che ha introdotto di telefonata. Io sono il chef stellato, eh?
1: Diciamo, mi ha detto qualcosa.
4: A parte che vostra cucina è molto semplice, perché ha spaghetto con pomodoro, non è che ha cosa complicata.
1: Io sì, certo.
4: Pensavo di introdurre in vostro di matrimonio piatti che avessero un concetto un po' più internazionale, capisci?
1: No, io direi una cosa semplice, spaghetti vanno benissimo.
4: No, io era gioco, io stavo scherzando con spaghetto, non è che faccio spaghetti.
1: No,
4: ne siamo
1: terra, va bene.
4: Matrimonio. Io volevo fare per voi due menu completo, in modo che voi potevate dire sì, questo è interessante, questo no.
1: Sì, il mio ragazzo ha dei problemi col cibo, quindi oltre in testa, ma anche dei problemi col cibo.
4: Ma tuo ragazzo è handicappato?
1: No, ma non è troppo accento, sì, va bene.
4: No, non ho capito, c'è il ragazzo, ti sposa con il ragazzo con handicap?
1: No, assolutamente, no, c'è con la testa.
4: Ah, sì, perché
1: sì, no,
4: tu hai detto che è matto.
1: Sì, è un po' matto. Comunque lui ha problemi col cibo, non gli piace niente, quindi tribulerà un po' con lui.
4: Io infatti pensavo per antipasto un salouk oppure un bruxelles o una rira.
1: No, no, ne deve parlare con il mio ragazzo.
4: O
1: ne
4: con il mio
1: ragazzo perché
4: può proporre anche montone di montagna, tagine.
1: Bisogna parlare con Marco, mio ragazzo, decide tutto lui su questo.
4: Va bene, comunque tu quando può venire, perché io devo anche far venire capo di bestiame per mascellazione rituale, perché quanto matrimonio noi, quando prepara la tagine con sterco di dromedario, il dromedario deve essere abbattuto anche in forma rituale, capisci?
1: Certo.
4: Devo rispettare.
1: Sì. Conosco, quindi, sono stati in Marocco, Tunisia, Egitto,
4: Quindi il dromedario deve essere abbattuto in luogo di,
1: certo,
4: di matrimonio con grossa fucilata in bocca.
1: Perfetto, direi che è ottimo.
4: Va bene, senti, io adesso passo Michele che fissa.
1: Cosa? Non ho capito niente.
4: Passo Michele che fissa di giù.
1: Ah, ok, sì, va bene.
4: Round 3.
2: Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Allora, Camilla, com'è andata?
1: Bene, bene, direi ottimo.
2: Ok.
1: Sì, Marco deciderà tutto.
2: Ah, quindi viene il tuo fidanzato ad assaggiare?
1: Direi di sì, sì, è lui il più problematico.
2: Okay.
1: Sì, io sono aperta a tutto.
2: Ma hai già dato indicazione allo chef per i due menù? Lui voleva preparare due menù? Ok.
1: Abbiamo parlato di
2: Qual
1: tutto.
2: Hai scelto?
1: Perfetto.
2: Hai scelto quello col dromedario?
1: Già di 105.
2: Bravissima!
1: Ecco. Perfetto, allora qualche anno fa la sverenata, va bene.
4: Ah, sempre lui poi!
1: Ho smesso di pettinarmi perché ero già incazzata nera.
2: Ho sentito.
1: E quindi stavo già chiedendo rimborso. Perfetto.
2: Sulla fucilata in faccia al dromedario ti è venuto il dubbio. È strano,
1: Marco, Marco lo ammazzo per la seconda volta. Dopo la sverenata, che spero non metterà al matrimonio perché ci sono i miei.
4: Non voleva coglione di montone da ciucciare due invitati.
2: Buoni,
4: Ciucciare cazzo.
1: La mia parrucchiera, qua testimone, mi stava pettinando, ha smesso perché mi ha detto ti vedo agitata.
2: Vabbè, ci credo.
1: Ero già incazzata nera. Perfetto, no, adesso mi sento meglio.
2: Vabbè, adesso che sai che al tuo matrimonio ciuccerai i coglioni di montone essiccati, sei più tranquilla.
1: Esatto, sì, no, infatti, perfetto. Menù approvato.
2: Va bene, Cammy, un abbraccio, auguri.
4: Ciao.
2: Congratulazioni.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Lo ammazzo, giuro. Ciao.
2: Sulla fucilata al cammello
4: in
2: vacillata.
4: Fucilata in bocca al cammello, cane. Che cazzo di abbattimento rituale?
2: Ma poi davanti agli invitati.
4: Una fucilata in bocca al cammello.
2: Esplode.
4: Cazzo abbattimento rituale, una fucilata in bocca al cammello.
2: Sangue in faccia ai bambini.
4: Oh, porco.

0: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia.
4: Stai zitto,
3: cazzo,
4: tu.
3: Stai zitto. Ma... ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
4: Ciao, sette bur, brutto. A sorte.
5: Shitto sanglangan. Reader, save the battery.
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: It's my bro.
6: Sì?
5: Come and rain, should I rain?
6: Ah, non è di colore, però.
5: Fatlo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, tu. Ma...
6: cosa? Che c'è,
7: Leone? Ah, perché ti è morto il gatto Muffi!
9: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai!
9: Dai, no, dai, vai dentro!
6: Dai, vieni dentro, Leo!
9: Dai, Leone!
10: No, è troppo!
9: Dai!
10: È una merda!
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
7: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo
6: io,
7: c'è Gaccia d'Avè.
6: Gaccia d'Avè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
7: No, sì, io muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni, lì non muoio mai, figuriamo.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, questa ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio davvero.
7: Cagaccio avanti. Oh, moro.
6: E fino al
7: cimitero. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio davvero.
6: Gaccio davvero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Ma cosa?
7: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi.
6: Sì.
7: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
6: Sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo.
6: Sì.
7: Dove esci il bu.
6: Ecco,
7: io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
6: Sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì, l'ultimo respiro, ti dirò quant'è? 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso.
7: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
9: È un batter con le ruote nere.
7: Vai tu adesso che fai bene alla famiglia.
9: Tu fatti dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No. Se. Adam, dai.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti, benvenuti qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo, in regia c'è sempre Suor Cavalla e siamo qui per sentire le voci di questi anziani che sono all'ascolto. Allora, sentiamo subito, vediamo di pregare insieme a qualcuno. Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Ciao!
2: Buongiorno, come
3: buongiorno.
2: Stai? Come stai, domenica?
3: Bene.
2: Stavi mangiando?
3: No, abbiamo mangiato.
4: Dopo quasi mezz'ora.
2: Andare certo. Avanti. Io stamattina anche ero per strada e ho visto un barbone che chiedeva dei soldi. In tasca avevo 200 euro, gliel'ho dati io.
3: Quanti?
2: 200 euro gli ho dati.
3: Ah, 200 euro.
2: Sì, sono della chiesa, quindi
3: sì.
2: Gliel'ho dati e lui non sapeva come ringraziarmi. Gli ho detto basta che non vai a comprarti la birra.
3: Ma certo,
2: andrà a comprarsi
3: certo.
2: Sicuramente la birra.
3: Sì.
2: Allora, oggi ti voglio leggere questa antica scrittura di Don Pezzali, che è il vescovo di Pavia, che è anche un mio vecchio amico, e esattamente alla Certosa di Pavia, dove fanno il famoso formaggio la Certosa, no?
3: Lo fanno loro.
2: C'è stato in grande scala, però comunque è nato da loro, perché sono i certosini e facevano il formaggio. Allora,
3: il formaggio, sì.
2: Allora, questa preghiera fa così, fa:
3: tappetini nuovi, alberi ma chic.
2: Deodoro.

0: credo.
1: È così raggiungibile.
0: Sei un mito.
1: Sei un mito perché
0: tu per tutti noi sei

0: saluta con la mano Gesù Cristo.
1: Nel nome del Padre, del Figlio
0: e dello Spirito Santo.
1: Amen. Avevo un'altra preghiera, ma non so se fartela fare. Un po' così, sei stanca. Dai, ti lascio andare adesso.
0: Ok.
1: Senti, riposati, ci sentiamo magari prossima settimana.
0: Ok, quando vuoi.
1: Va bene. Non voglio disturbare.
0: Ok, saluti a Papa Francesco.
1: Sì, se lo vedo questo weekend, che dovrei tornare a Roma, te lo saluto molto volentieri.
0: Ok, me lo saluto molto assai.
1: Molto assai, va bene.
0: Ok.
1: Un abbraccione, riposati.
0: Un abbraccione, grazie, pure a te.
1: Ciao,
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Sbanglaman, la storia di un migrante bengalese super dotato che sbaglia Carrie.
3: Oh.
2: Azione, si chiama.
4: Salve, sono Remo Giramella, fan della cappella. Salve, sono un regista. Sto parlando con il negozio di alimentari. Negozio sì. Alimentari? Voi avete roba etnica, insomma?
5: Sì.
4: Sì, sì. Salve, lei è il titolare? Io sono
5: No, il titolare era partito.
4: Perfetto.
5: Dimmi.
4: Le chiedo, allora praticamente cercherò di parlare piano in modo che lei possa capirmi bene. Io sto cercando in affitto, nel senso che io pago per 3 o 4 ore, un posto come il suo per girare delle scene di un piccolo produzione film di porno, cazzi nelle fiche. Lei per caso è interessato? Io pago, vengo, faccio 2 riprese con attori, cazzi fica, sbarra, e lei giustamente prende i soldini e io finisco l'operazione. Può interessare?
5: No, non interessa.
4: Io pago fortissimo, stiamo parlando di paio di migliaia di euro, capisce?
5: No, grazie.
4: Perché sto appunto girando questa pellicola che si chiama Sbanglaman, la storia di un migrante. Scusi un secondo perché sono sul set, mi attende un attimo in linea. Signori, allora stop un attimo, tieniglielo duro con un bel pompino. Tieniglielo duro.
6: Vai, Patrizia.
4: Mi perdoni perché sono sul set. Lei è sicuro di quello che mi sta dicendo? Pronto? Sbangla.
7: Pronto,
4: salve, sono Remo Giramella, mi perdono il disturbo, prendere la cappella, sono un regista di film hard. Senta, la chiamavo perché sono alla ricerca di una location sul weekend, per un paio d'ore devo concludere delle riprese per una pellicola per l'Art Movie Festival di Los Angeles. C'è il titolare per fare magari una proposta economica per affittare la location per un paio d'ore?
7: Sono io il titolare.
4: A parte che lei ha una voce straordinaria, le faccio i complimenti. Lei ha lavorato nel doppiaggio per caso?
7: No.
4: È quasi satanica, è meravigliosa. Ha anche una bella risata. Non ha mai pensato di fare del doppiaggio nel panorama hard? Senta, allora le rubo pochissimo tempo perché immagino che sarà nel pieno della sua attività. Le faccio un breve preambolo. Noi ci occupiamo della produzione di film hard, quindi conosce, sa di cosa sto parlando.
7: Più o meno conosco il settore,
4: immagino. E noi stiamo girando

0: magari lei abbia delle velleità nel panorama Arden, però noi di solito utilizziamo dei figoni diciottani bulgari, quindi,
1: okay.
0: Quindi la situazione sarebbe quella che, scusi un secondo perché sono sul set che sto girando delle scene, così sto da un attimo stop. Ragazzi, stop! Senti, scusami, fammi un favore, fagli uno stretto sull'ano, glielo metti fino ai coglioni in culo, poi lentamente finché non gli sbagli sulla schiena.
2: Ok?
0: Ok? Azione. Mi perdoni perché non si butta via tempo durante la giornata. Allora le spiego, io dovrei fare praticamente una mezza pecorina con una schizzata sulla frutta di Kerry, nel suo fruttivendolo. Ovviamente noi arriviamo, rimettiamo tutto come in origine, con una troupe light.
1: Aspetto volentieri a titolo gratuito.
0: Ma veramente, mi stai dicendo, guardi che comunque noi abbiamo un budget abbastanza interessante,
1: No, immagino, però.
0: Guardi, lei mi è molto simpatico, se vuole faccio un salto da lei, discutiamo un attimo, anche perché ci vuole anche un contratto per l'agibilità delle persone che lavorano, noi siamo una produzione seria. Scusi, sento un po' di rumore anche da parte sua.
1: Sì, anche noi abbiamo il nostro da fare.
0: Immagino, qua si sbarra, la si spostano ortaggi. Senta, allora io faccio così, lei mi è molto simpatico, se mi dà un appuntamento faccio un salto e discutiamo magari di budget, vedo un po' la location e capiamo, va bene?
1: Guardi, quando vuole io sono sempre qua, mi trova sempre.
0: Perfetto, quindi un attimo solo, scusi. Stop, non mi devi sbarra adesso, sono al telefono, mi devi aspettare un attimo. Quando ti dico sbarra, tu sbarri, ok?
2: Ok.
0: Perfetto. Allora la ringrazio infinitamente e vengo a fare un salto da lei, così almeno portiamo avanti la trattativa.
1: Aspetta, a braccia aperte.
0: Grazie, gentilissimo, salve, buon lavoro, salve, grazie. Adesso puoi sbarrare, vai. Mordila,
2: vengo,
0: mordila, vai. Vai, ribellati, mordilo anche tu. Cazzo che bello, sembrate due pitbull.
3: Remo Girabella, il filmetto girerà e sarà hard.
4: Radio 105. Hey!
3: 105.
5: Hey! Lo Zodi 105.
6: Scorrettezze.
7: Scorrettezze.
6: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
8: Amore, buon anniversario.
9: Ma non era due mesi fa?
8: Sì, ma oggi festeggiamo la prima volta che t'ho menato.
6: Prossimamente sui vostri schermi radiofonici la fiction che ha fatto dimenticare tutte quelle orribili con Manuela Arcuri. Stiamo parlando di scorrettezze.
10: Ehi, ma papà sta male.
9: E sarà il solito dopo sbornia.
10: No, ma te lo giuro, sta proprio male. Cioè, no, non si vuole neanche fare il pippotto del buongiorno.
9: Cielo, mio marito sta morendo.
6: Il dramma che si intreccia con la vita vera di tutti i giorni. Un uomo che deve fare i conti con la morte. Tutto questo è scorrettezze.
8: Figlio mio, da oggi sei tu l'ometto di casa.
10: Ehi, pa, non dire così. Non voglio che tu muoia.
8: Non prima del nonno, almeno.
10: Giusto, pa. Facciamo così, te lo vado ad abbattere io con un bel colpo alla testa, pa.
8: Sì, ma usa la mazza da baseball che è più divertente.
6: Una donna che non smette di sperare. Tutto questo è scorrettezze.
9: Amore, non puoi lasciarci così.
8: Io
9: senza neanche dirci dove hai nascosto la droga.
6: È possibile riuscire a redimersi in punto di morte? È possibile cambiare, diventare migliori attraverso un percorso di sofferenza? Ce lo dice scorrettezze.
11: Figliuolo, sei pronto per la confessione?
8: Padre.
11: Ma che cos'è, figliuolo?
8: È il dossier.
11: Mi sta dicendo che con tutti i peccati che hai fatto è venuto fuori un libro di 400 pagine.
8: No, ma questa è solo la prima parte, fino a 14 anni.
6: Una famiglia sull'orlo di una tragedia riuscirà a superare la morte di quanto gli è più caro.
9: Caro, dobbiamo farci forza e pensare al peggio. Dividiamoci i compiti. Tu organizzi il funerale.
10: E tu?
9: E io la mega festa di ringraziamento al Signore per la morte di quella merda di uomo.
6: Scorrettezze, la serie che è stata definita quasi meglio di un film western coi sosia di Bud Spencer e Terence Hill di quelli che manda in onda il digitale terrestre.
10: Ehi, ma sei pronta?
9: No, amore, con tuo padre in queste condizioni non me la sento di andare a cena da mia madre.
8: Andate pure.
9: E non ti preoccupare, caro, ho già rinviato.
8: Veramente? Ma ah, finalmente la puttana.
10: Ma ehi, papà è guarito.

0: Mi dispiace che è saltata la cena con la suocera, eh. Guarda, sono così afflitto che per consolarmi mi vado subito a drogare come un cavallo da corsa. Ciao.
1: E allora non perderti scorrettezze. Prossimamente sul primo canale che avrà il coraggio di mandarlo in onda.
2: Ehi, pa, ma fammi capire, no? Ma perché non vuoi mai andare a cena dalla nonna?
0: Perché lo sai com'è quel da quando c'è la dentiera, là.
2: Cos'è, pa? Ti fa impressione vederla mangiare?
0: Non mi fa più bene i pompini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Pronto, ciao, sono Tony. Come stai, lepre? Tutto bene? Benissimo. È andata alla grande come prima telefonata della nuova stagione. Wow.
1: Tony Cazzo è tornato.
4: Pronto?
3: Caterina? Sono Antonio, un amico di Caterina.
4: Senti, sono io non ti capisco, non ti sento e non ti voglio nemmeno sentire.
3: No, ho capito che sei un ignorante di merda. Mi passi Caterina.
4: Tu sei uno stronzo di merda, sei?
3: No, io sono...
4: Ma ti fai capire chi sei?
3: Allora, ti spiego, va bene, ok. Allora, sono Antonio, sono un DJ.
4: Allora, lei è Antonio.
3: Ok.
4: Mi vuoi dire che cosa vuole da me, Antonio?
3: No, io stavo cercando Caterina.
4: Stai cercando chi di Caterina?
3: Caterina, sto chiedendo Caterina perché dovrebbe avere una mia giacca di jeans che gli avevo dato.
4: Io
3: nel...
4: non lo so, prima di tutto io non sono Caterina.
3: Questo l'ho capito. Stavo cercando Caterina che ha una mia giacca di jeans con dietro una toppa con stampato un...
4: Ma io questa giacca di jeans
3: sì.
4: Con la toppa io non la conosco. Per prima di tutto non sono Caterina.
3: Ah,
4: va bene?
3: Ma non c'è Caterina in casa?
4: Lei quando si presenta
3: sì.
4: Non si presenta con uno stronzo, perché uno stronzo potrebbe essere lei. Scusi,
3: ma no, io scusi, non ho detto che sono...
4: Ma è la domanda che mi fa rispondere in questo modo.
3: No, ma io le chiedo scusa intanto, gli ho detto, ma io non mi sono presentato come uno...
4: accettiamo per le scuse.
3: Ma io non mi sono presentato come uno stronzo, ho detto sono Antonio e sto cercando Caterina perché dovrebbe avere...
4: Io cercando una... di capire chi è lei. Allora lei non
3: sì.
4: non ha individuato la...
3: Ma io sono
4: esatta.
3: Sono
4: perché
3: uno famoso. Scusi, lei scusi, non è mai
4: di Caterina.
3: Mi fa parlare. Lei scusi, non è mai andato
4: ci
3: a ballare in...
4: Ci siamo spiegati?
3: Oh, bene. Allora senta, io sono un DJ famoso, sono Tony Cazzo e sto cercando questa giacca di jeans che Caterina dovrebbe avere a casa nell'armadio.
4: E non la posso mai aiutare in questo caso, perché io non so chi sia. E non so nemmeno questa giacca di chi la potrebbe avere.
3: Caterina dovrebbe avere questa giacca e c'è dietro una stampa con un cazzo enorme.
4: Ma Caterina che c'ha questa giacca ce l'ha lui, ma io non posso mai saperlo come
3: allora,
4: che io non conosco chi è questa Caterina.
3: Sì, ho capito. Allora, forse ci siamo capiti male. Le spiego bene, mi ascolti bene. Allora, questa Caterina nel 1996 durante una serata in discoteca che poi dopo abbiamo fatto amore
4: sì,
3: con le...
4: 96 vuol dire
3: sì,
4: 30 anni fa, 29
3: sì,
4: anni fa.
3: Sì, sì, lei si
4: io
3: faceva spalmare.
4: Darmi di questa Caterina di 20 di 40 anni fa?
3: Sì, mi fa parlare, le spiego. E con questa Caterina che abbiamo fatto anche sesso, lei si faceva spalmare di orecchiette dalle cime di rapa, era un po' pazza, depravata. Gli avevo regalato
4: la... Io ho tempo di ascoltarla e di fare questi programmi, questa discussione inutilmente.
3: Ma io mi allora senta, io allora, nel 96 mi sono scopato questa Caterina. Ha la mia giacca di jeans con dietro una toppa con un
4: ma
3: cazzo stampato.
4: Ma questa giacca di jeans io non la conosco e non la voglio
3: ma
4: sapere.
3: Ma non la può conoscere, come fa a conoscerla?
4: Va bene?
3: Ma come fa a conoscere una giacca di jeans? Ce l'avrà nell'armadio.
4: Ma questa giacca di jeans, che cazzo me ne frega a me, scusami.
3: Ma c'è dietro una... Pronto? Ma io non capisco, a parte che non mi ha fatto neanche parlare. Poi mi viene difficile perché quando mi cazzo diventa tutto amaro. Invece devo rimanere in linea con Tony Cazzo, avete capito? Vabbè, io provo a richiamarlo. Pronto?
4: Senti.
3: Caterina?
4: questa è la seconda volta che lei sta telefonando. Io questo adesso è un numero sconosciuto, ma io ho il numero vostro.
3: No,
4: va bene?
3: Guardi, allora, aspetta, io sto cercando.
4: Sta telefonando alla casa di un carabiniere.
3: Allora, senta,
4: le faccio presente che il discorso che mi fai, che mi fate, non coincide con il mio nome. Oltretutto,
3: ah, quindi non c'è Caterina?
4: Se non la smetti, io ti faccio passare i guai.
3: Ma no, ma senta, io sto solo chiesto, non la disturberò più. Sto chiedendo solo, c'è Caterina in casa?
4: Non devi disturbarmi, perché l'altro giorno avete rotto i coglioni.
3: Ma chi? Ma io non l'ho, ma non l'ho mai chiamato.
4: Ce lo prendi in bocca, ce lo prendi in bocca a tua sorella, ma io tua figlia.
3: Ma no, ma quello, sì,
4: ma devi smettere.
3: Ma quello era un Wenderman, sto parlando.
4: Io sto registrando tutto.
3: No, ma lei
4: va bene, bastardo di merda.
3: Ma è lei che mi sta insultando adesso, vede? Cafone, cafone, cafone. Vedete, vedete, la gelosia. Non voleva passarmi la moglie che mi ero scopato nel 96 questo locale in Puglia, che si faceva tutta concimare addosso di orecchiette e cima di rapo. Una chiavata di quelle incredibili. E comunque la giacca di jeans non l'ho trovata.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sì, siamo tornati! Fuori dal culo! Chi non urla è Fazio! E chi non salta è von der Leyden! Inquadrami bene, Donato, fammi vedere! Fai vedere che sono su un palco dal quale cadrò ogni 20 secondi! Per dimostrare a tutti che sono uno che conta io! Altro che Piero Pelù! Io sono Piero Gesù! Cado e risorgo, figa! Sì, guarda! Ah! Ah! Che male, figa, il ginocchio! Ah! Un attimo che risalgo! Eccomi! Oggi, 2 giugno, festa della Repubblica! Ma dico io, con tutti i quotidiani che ci sono, ci dobbiamo fermare per festeggiare un giornale che non fa neanche un milione di copie! Ma che cazzo di festa è? Ah! Ah, gomito! Ah, come mi usa? Punge un attimo, risalgo! Ah, stavo dicendo, perché c'è la festa della Repubblica e non c'è ad esempio la festa del Corriere, della Gazzetta dello Sport, dell'Eco di Succate? Perché ve lo dico io? Perché in Italia c'è la dittatura della sinistra che, un attimo, che cemento! Oh, il mento che male! Non mettetevi 2 materassi però, figa, Donato! Che mi faccio più male dell'Italia di Mancini contro l'Argentina, cazzo, figa! Oh, ieri sera sembravamo la nazionale cantante contro gli Avengers! Che figura di merda! Ma cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più! Ho preso la botta a te! Vabbè, dai, manda il primo servizio, dai! Mandalo! No, figo, ho rotto gli occhiali! Senza occhiali siamo Rosy Bindi! Mi sento già zitella, cazzo!
2: Italia dal PNRR al VFCA, ovvero vaffanculo a mammata. Eh sì, perché ci si lamenta tanto che nel nostro paese manca l'iniziativa privata, ma poi quando spunta un genio si mette alla gogna, come Galileo Galilei che ci hanno ficcato il cannocchiale in culo. Eh già, succede infatti che il signor Ronaldo Pisellato, con tanta fantasia e un pizzico di ingegneria, aveva collegato il corpo della madre deceduta ad un sistema di carrucole e pistoni idraulici, grazie ai quali la signora Teresa non solo sembrava viva ed in buona salute, ma riusciva a stendere il bucato, bagnare i gerani e perfino mandare a fanculo i vicini dalla finestra con un gesto dell'ombra. Quasi perfetto. Il tutto azionato da una cyclette peraltro ecologica. Un capolavoro di ingegneria ispirato alla grande tradizione dei pupi siciliani, che però, secondo il governo, non va bene. Eh sì, perché, dicono le toghe rosse, con questo tra virgolette stratagemma, il Pisellato percepiva la pensione della madre morta da oltre 10 anni. E allora, hai mai visto che a Newton ci rubavano le mele o che a Fleming gli pulivano le muffe con lo Chantecler? No, infatti, no. Solo in Italia i geni danno fastidio. E poi ti ritrovi la Littizzetto che vende la droga in TV. Che schifo!
1: Pazzesco, amici, pazzesco. Ma ve ne rendete conto, eh? Per le alabarde spaziali e le morti nere da mandare ai neonazisti bevi vodka, si tolgono i soldi alle scuole. Per il mese dei ricchioni si dipingono le aziende di tutti i colori a spese dei contribuenti. Invece, per le start-up come quelle del signor Pisellato, pena di morte. Ma tanto l'Italia è il paese della gente che si fa assumere e poi rimane incinta, eh? E sarebbe maschi lo schiavista, pensa a te. Dai, altro servizio, dai.
2: Non bastava la pistacchiella. Adesso Ivan Draghi vuole levarci anche la ricottazza. Eh sì, perché dopo il servizio della scorsa settimana sull'ormai famosa pistacchiella, il cataplasmo naturale che coadiuva l'erezione tramite essiccamento, sono arrivate miliardi di segnalazioni di altri produttori di cose naturali che sono stati stroncati da Roma Ladrona al soldo di Big Pharma. È il caso della ricottazza. tazza, un latticino che viene impiegato da millenni per prevenire gli incendi nelle zone interne della Sardegna e che adesso, per colpa delle leggi europee, verrà messo fuori legge. Eh sì, perché dalle loro poltrone a Bruxelles hanno deciso che spargere ricottazza nei boschi non serve a niente, senza nemmeno prendersi la briga di assaggiare la ricottazza, come già accaduto per la pistacchiella. Così 23 milioni di pastori del Campidano che campavano grazie alla ricottazza da domani moriranno di fame. E non potranno nemmeno mangiarsi la ricottazza perché fa venire il colera. Ma tanto la gente pensa a Johnny Depp che ci cagano sul letto.
1: Schifo, merda! Ci vorrebbe un asteroide, nemici del pensiero unico, un bel meteorite contro i poteri forti che, come sapete purtroppo, hanno chiesto a Silvio Santo Subito di chiuderci per 3 mesi e lui l'ha fatto, no! Ma noi torneremo a settembre su Rete 4, il canale che alleva topi in redazione per prepararsi a mercanteggiare con i rettiliani quando verranno a conquistare la Terra. Ciao, ci vediamo a settembre, viva la figa, dai, viva la figa, viva la figa!

0: 105.
1: Ma hai cambiato culo. Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Marco,
1: che apri, ma hai sentito?
2: E non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tritano. Allora, non ti distrarre, stiamo lì.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, sei messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, noi fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: I tortelli?
3: Boh.
1: Ma
2: comunque belle però, obiettivamente.
4: Lo Zoo di 105.
5: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
6: Amo, ma stai tremando?
7: Sì, amore, lo sai che l'aereo mi ansia.
6: Ma dai, ma sei una checca. Ma è solo un volo Palermo-Milano, sono 50 minuti.
7: Sì, lo so. Se succede qualcosa, poi ho già preso anche l'Exotan.
6: Ma che cazzo vuoi che succeda? L'aereo è il mezzo di trasporto più sicuro che esista. Poi al massimo qualche turbolenza, ma niente di preoccupante, si balla solo un po'.
8: Ehi, infatti!
7: Ah, sai, amore, avevi ragione. È andato tutto liscio come l'olio.
6: Hai visto? Avevi paura per niente, non può succedere nulla.
7: Accidenti, che bello, amore! Abbiamo un pilota esotico!
6: Guarda, amore, qui sotto c'è Roma. Si vede il Parlamento.
7: Amore, ma scusa un attimo, ma non stiamo volando un po' bassini?
6: Sì. E perché le hostess sono imbavagliate?
9: Ops, si era dimenticato il fattore umano.
10: Che dormita, figa, mi sento un leone. Oggi sarà una giornata della Madonna. Vado giù, va.
8: Ehi, infatti!
11: Buongiorno, signor Riccardo. Ma non ho visto la sua macchina. Non è che l'ha parcheggiata in cortile che non si può?
10: Ma no, no, se figuri, lo so io le regole del palazzo, non si preoccupi. E no, l'ho messa qui davanti al portone. E non c'è! No! Mi hanno inculato la macchina! Chi è che mi rompe i coglioni? Pronto?
12: Riccardo, hai saputo?
10: No, no, sto bestemmiando che mi hanno inculato la macchina. Che è successo?
12: Hanno chiuso l'ufficio, la finanza, siamo finiti. Ci hanno licenziato tutti.
10: Che senso?
12: Ti chiamo dopo che ti spiego, ciao.
10: Porca troia, che sfiga, ma oggi che cazzo può succedere ancora?
8: Ehi, infatti!
11: Due.
10: Vabbè, vado a piedi, cazzo.
6: Cazzo, ma non l'ho visto, ma ha attraversato guardando il telefono, giuro!
11: Assassino! Eh già, cazzo può succedere ancora?
13: Figa Medeo, che cazzo gli regaliamo a Luisa Antonio? La lista nozze è praticamente esaurita.
11: Fai vedere a me, va! Che tu non ci capisci un cazzo!
13: Dai, guarda tu allora, dai, che fai il fenomeno!
11: Guarda qui, c'è un bellissimo macina pepe automatico di 50 centimetri!
13: Ma dai, che cazzo gli regaliamo una macina pepe automatico di 50 centimetri?
11: Oh, senti, manco ci hanno invitato a pranzo, che si inculino!
13: Mamma mia, ma che se ne fanno di sto macina pepe? È enorme, sembra il pene di un cavallo!
11: Vabbè, al massimo se lo mettono su per il culo!
8: Ehi, infatti!
6: Ah, sì, amore, di più!
10: Ah,
6: così, dai! Così, sì, di più, di più!
10: Ah, che faccio, di che più. Faccio? Che faccio di più?
6: Il macina pepe, il macina pepe!
10: Sì, te ciapo, balorda, te ciapo nel culo!
6: Ah, che bel regalo!
10: Dopo gli mando un WhatsApp uno per ringraziarlo!
6: Sì, grazie!
9: Mai sottovalutare il macina pepe. È un gran regalo.
5: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: In questa puntata Batman sarà clonato e scritto da Wender, mentre Alfred sarà Ennio. Signore e signori, mettetevi comodi, parte l'avventura. Siamo a Gotham City. Batman sta cercando di rientrare alla Batcaverna, ma ha un problema. Gli si è rotto il radar.
2: Ciao, sono Batman. Sto cercando di rientrare alla Batcaverna, ma porca di quella mignotta, mi si è rotto il fusibile che fa funzionare il radar.
1: E allora chiederà aiuto ad Alfred, chiamandolo al telefono per poter rientrare alla Batcaverna.
3: Sì?
2: Alfred, sono sulla Batape Carvolante.
3: Ok. Chi sei?
2: Sono Batman. Ho rotto il radar e non so come tornare alla Batcaverna. Pronto? Per mille mufloni. È caduta la linea. Presto, devo richiamare Alfred.
3: Chi sei?
2: Alfred, dove ti trovi?
3: Ma che fa sbagliato il numero! Fa sbagliato il numero! Prata!
2: Come ti chiami?
3: Panala! Chi sei?
2: Sono Batman!
3: Ma che... Che sei?
2: Sono Batman!
3: Verba!
2: Hai capito?
3: Che cosa vuoi?
2: Bat batterio gigante!
3: Ma che porca... Chi sei?
2: Mi serve una mano a risolvere gli indovinelli dell'enigmista.
3: Va bene, porca la...
2: Alfred, ma come parli? Cosa ti è successo? Hai capito?
3: Chi sei?
2: Sono Prata. Batman.
3: Io che porco di un... Cosa c'è bisogno?
2: Io sono stato attaccato da un bat batterio gigante. Hai capito? Batterio gigante.
3: Porca la merda! Vai, porco...
2: Alfred, ma sei
3: monco.
2: Alfred, prendi il bat segnale. Lo trovi...
3: Ma che segna? Che segnale che devo chiedere?
2: Presto, Alfred, accendi il bat segnale. Lo trovi dentro al granaio. Vai nel granaio e accendi il bat segnale. Vai nel granaio. Vai nel granaio. Vai nel granaio. Vai nel granaio e accendi il bat segnale.
3: Ma che ne parla di segnali? Vai, porca la...
2: Alfred, ma sei
3: Vai a cagare, porco...
2: Non sei Alfred. E chi saresti?
3: Ciao, sono Ennio. Sono Ennio. Sono la doppia, mio bastardo.
2: Ennio.
3: Ehi, sei Ennio.
2: Sei quel mongoide contadino bifolco bastardo.
3: Ma porca la... Ma che fai, porco tu? Stai dicendo... Ma sei stato un di due amica, sono il contadino, ma porca la... Ma tua madre, bastardo!
2: Sei la donna gatto, sei un bifolco!
3: Che la donna, c'è sono io, ma sei la donna, non sono io, non sono io, una donna, puttana la...
2: Alfred non diceva così tante parolacce.
3: Ma che le dite? Ma che vuoi io, porco tu...
2: Ennio.
3: Ehi, deve!
2: Ho fame, presto, Alfred. Prendi il grembiule e
3: vuoi cagare, porco di... Vai, non ti conosco. Dove stai da chiamando? Chi vuoi chiamare?
2: Ho fame, presto, Alfred. Prendi il bat grembiule e due uova.
3: Grembiule. Gerberule!
2: Uova!
3: Uova! Ma porca la... Vai a dire uova! C'è la bisogno per bene qui uova!
2: Brutto ignorante bastardo!
3: Puttana che bastardo che ti puoi avvantare! Ma chi sta da sul mio numero? Dimmi che si fa l'altro del mio numero!
2: Alfred, prepara il bat vino che stasera torno con una vecchia da burrare!
3: Puttana
1: Dai,
2: Lascia stare.
3: Dove c'è la mesa da murare? Dove c'è la mesa da murare?
2: Alfred, prepara il batvino che stasera torno con una vecchia da burrare.
3: Bastardo!
2: Bastardo!
3: Ti conosco, brutto bastardo!
2: Mongo!
3: Vai a cagare, bastardo merda! Tacciando una lunga merda!
2: Sono Batman!
3: Perché sei un bastardo di merda! Bastardo!
2: Sei pinguino!
3: Vai a tua madre per crepe il pino! Bastardo, vai a cagare!
2: Ho capito, sei il Joker! Pronto! Orsù Alfred, ci vediamo tra poco alla Batcaverna.
0: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Torna Wenderland e oggi torna lo scherzo telefonico con le voci. Anzi, io mi trasformo in Dean Martin e chiamo la gente a casa. Siamo pronti?
3: E allora mi trasformo, sono pronto per fare uno scherzo fotonico per

0: Pronto?
1: When the night winds can forget a cinema faccia di merda.
0: Ma chi cazzo sei?
1: Will a son for a guy, son a girl for a figlio di Troia.
0: Ma vaffanculo! Porco c***o! Pronto?
1: When Gillen, Willy Gillen, Willy Gillen, sei un figlio di puttana.
0: Ma chi sei, porco che sto lavorando, allora?
1: Calcestruzzi, digiduzzi, digiduzzi, e che poi te ne vaffanculo.
0: Ma vaffanculo te, ma chi cazzo sei che c'è tempo da perdere? Dio, porco porco.
1: Wengelein, leghe leghe len, leghe leghe len, faccia di mortadella.
0: Ma che cazzo, ma che è? Ma porco c***o, andatevene a fanculo, che cosa sono queste cose che sto lavorando? Ma
1: muori presto sotto un camion da solo nel buio e muori.
0: Io non lo so, ma cos'è, non avete un cazzo da fare qui, eh? Di***o.
1: Sei un terror meridional, faccia di cazzo, chiami sta cappella.
0: Andatevela a fanculo, tu e la tua cappella, porco.

0: Pronto?
1: When the night winds can forget a sin of a faccia di merda, will a son for a guy, son again for a figlio di Troia.
0: Chi sei? Pronto?
1: When Gillen, Willie Gillen, Willie Gillen, sem figlio di...
0: E basta, si bacio la fossaccia di malato!
1: Calcestruz!
0: La fossaccia di sorta!
1: When Gillen, leghe, faccia di mortadella!
2: Chiama Cappella!
0: Pronto?
1: Muori presto sotto
0: che vuoi affangare la festa da sorta?
1: Senterò meridione
0: a faccia di cazzo,
1: chiami sta cappella.
0: Pronto?
1: Onda noi,
0: onda ma vuoi affangare la festa da sorta?
1: Sì, facci cazzo.
0: E la mamma è tutta la razza della generazione.
1: When Gillen, when again, when again.

0: Pronto?
1: When the night was
0: come no, lascia le sorde, che vede mamma, c'è tutta la razza.
1: Will a San Fernando
0: figlio e strafigli,
1: figlio di Troia.
2: Voi non avete idea di chi sta arrivando. Che Dio ci aiuti.
3: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che l'estate in fiore a mamma.
4: Sì.
1: When the night winds can forget a cinema faccia di merda.
4: Lasciati mangiare, io!
1: Will a San Wengelein, legelein, legelein, faccia di
4: puttana.
1: Muori pre... Muori pre... Muori... Muori...
4: Merda!
1: Muori presto...
4: Muori... Prendi il cazzo di un neg...
5: Questo è Wengelein. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: A 105 mi cacca, sono le 23.59.
2: Oggi non sei in ritardo, sei addirittura nell'orario di un altro programma. Ma porco!
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.

0: il brutto e il merda, ma sono veramente deluso.
1: Sembri uno che sta cagando in un cespuglio.
0: Sono travolto dalla delusione, affranto, abbattuto, frantumato dentro.
1: Max, se ti riferisci all'uccisione di Charlie Kirk, beh, molti si sentono come te.
0: Non ho idea di cosa tu stia parlando.
1: Max, era su tutti i giornali. Il tizio che faceva i dibattiti nelle università.
0: Perdonami, ma io leggo solo giornali che parlano di me e delle cose meravigliose che faccio. Max 2000, il Corriere del Brigante, il Resto del Brigante, il New York Max.
1: Non vorrei contraddirti, ma credo che sti giornali non esistano.
0: Perché sei un ignorante di merda. Comunque la mia delusione, il mio volto così imbronciato è dovuta al fatto che ho ricominciato una nuova stagione di 105 mi cacca e non ho visto festeggiamenti davanti alla sede della radio. Mi aspettavo almeno una banda di paese che suona solo Sei bellissimo della Nannini in loop, 100 maggiorette nude, fuochi d'artificio che formavano la mia faccia in cielo, una limousine ripiena di sporcaccione, un coro gospel, una torta alta 3 metri che riproduce il mio pene, un lancio di coriandoli fatto con i biglietti delle mie serate. Insomma, roba normalissima. E invece niente, zero, nisba, niet, eins, drei, polizai. Sono stato accolto all'ingresso come un mazzoli qualsiasi, un inutile Alisei, un normalissimo Paolo, insomma, come se fossi uno di loro, una grossa e inutile merda.
1: Max, perdonami, ma mi sembra una reazione leggermente esagerata. Sei solo tornato dalle ferie, non è che hai scoperto la cura al cancro.
0: E con questa affermazione...
1: Max, ma dove cazzo vai?

0: puoi tornare in onda per favore?
1: Bla bla bla bla bla, non sento quello che dici. Bla bla bla bla bla.
0: Dai, non fare il bimbo. Per me sei il re indiscusso della radio. Se fossi omosessuale, saresti il primo con cui sognerei di scoppare. Il tuo volto è come il sole, illumina la stanza. I tuoi occhi riflettono la luce del Signore. Ti vesti benissimo e adoro le tue Maserati.
1: Non mi hai ancora convinto, vai avanti.
0: Quando parli nel microfono diventa più turgido. Se potessi solo avere le tue dita dei piedi sarei sicuramente un essere migliore. Quando Dio ha creato l'uomo, ha voluto farne uno perfetto e quello sei tu. Pensa che adoro la puzza delle tue scorregge e mi piace tantissimo quando fai finta di non vedermi quando attraverso la strada e mi passi sopra i piedi con le ruote del tuo Maserati.
1: Ok, ok, mi hai convinto, torno in onda solo perché è un mio dovere morale e perché riesco a far godere milioni di donne attraverso la mia voce che ha lo stesso effetto di un vibratore sui clitoridi.
0: Sì, certo, certo.
1: Beh, salutiamo la mia serva, la mia tuttofare Nodia, che è pronta per una nuova stagione. Ciao Nodia, come ci si sente a rivedere il proprio divino dopo un mese di pausa?
2: Oh mio sommo Max, ti ringrazio per avermi notata. Sono felice di essere al tuo servizio. Ho portato il ferro da stiro e il lucido per le scarpe. Dimmi quando vuoi che ti lavi i denti e ti pulisca le orecchie.
1: Aspettiamo la pubblicità per questo. Ora, per non consumare la mia vista, potresti riassumermi gli ultimi eventi che sono avvenuti in radio, così sono aggiornato.
2: Certo, divino. Tra le novità più eclatanti, hanno cambiato i pavimenti in tutto il primo piano, hanno allargato l'ufficio delle serve, insomma le sottomesse della redazione e hanno dato un ufficio enorme con due gigantesche finestre allo zoo di 105.
3: Hanno dato un ufficio enorme con due gigantesche

0: sacrilegio, affronto, tradimento. Lo zoo di 105 ha un ufficio con le finestre. Come si fa a dare un ufficio a quelle nullità, a quei pezzenti? Stavano benissimo nel loro habitat, in una grotta buia. Li dovevano vivere come i sorci. Sono furibondo, adesso è guerra. Nodia, passami il borsello di Dior e il lucida labbra, che non posso picchiare qualcuno senza essere alla moda. Brutte merde, preparatevi al peggio. Alisei, tu sei il primo, e tu, Vincenzo Giannatempo, che sembri lo zio Fester con handicap mentali, occhio, vedrete un Max brillante come non lo avete mai visto.
1: Max, dove cazzo vai?
2: Dottor Max, non vuole che le pulisca le orecchie prima di andare?
0: Fanculo alle orecchie, stirami la giacca, stronza!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Zizzagna me.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
4: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
5: Zizzagnaman.
4: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
6: Zizzagnaman!
7: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
8: Dei zizzagnate, delle!
7: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
9: Cos'è che hai detto, Kitamur?
10: Nuova avventura. Ah.
7: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
9: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
7: È quello italianissimo.
9: Allora, verso qualche nuova avventura.
7: Verso qualche nuova avventura!
9: Bravo!
7: No, l'avventura quella lì, no?
9: No.
7: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere a me.
6: Zizzagna me.
4: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
11: Messo?
12: Il mio portafoglio.
11: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
12: Togli il dito dal portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
11: Ma che puzza.
12: Mi schiaccia il 7, per favore.
11: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
13: Mi schiaccia il 4.
11: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
12: Signora, non si ha pazienza un attimo.
13: Questa non respira più.
4: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
13: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito,
12: ma non le vada sui miei piedi.
11: Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
13: Se lei non si lava le
12: scendere, scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
12: Ma chi se ne frega?
11: Ma per pezzi, allora faccio qualche spazio!
4: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
14: Dai, per favore.
7: Permesso!
11: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
7: Mi fate entrare, no!
9: Ma lei è Zizzagnaman?
7: Sono Zizzagnaman! Piacere!
14: Facciamo entrare!
7: Se ne va! Voi andate via!
4: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
7: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
9: Ma che puccia!
4: Molla un petone e attende la reazione della gente.
7: È stato lei, signor Zizzagna! Lei si sente la puzza di
9: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
7: Maia!
11: Vada fuori, maiale!
4: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
11: Maledetto vecchio!
10: La moffetta maledetta!
7: Ah, l'avete ammazzato!
11: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
7: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
11: Grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
7: Hai capito, lui diceva di no, sto ricchio!
11: Chi è che ha il portafoglio mio,
10: Non guardi me, io non ce l'ho.
11: Stato lei?
7: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
11: Prendiamo quello del cadavere.
7: Pingio quello del cadavere, trovo cazzi.
4: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
6: Hey! 105.
2: Lo Zoo di 105.
15: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
16: Bulgari di Bulgari, vendita a schiavi di qualità, 5.500 euro la coppia. Prima dinastia Mong, sette di ceramiche non proprio simmetriche, 9.800 euro. Tavolini e tavolini, accessori per divani e divani, 265 euro. Copripiumone analergico, in pelle di vero acaro, 142 euro. Sburro di cacao, nel pratico stick, da scuotere velocissimo, 12,90 euro.
15: Casa, giardino, fai da te e animali.
16: Asciuga Maneskin, in spugna e peli, 22 euro. Porta carta igienica, più finestra Scottex per casa di carta, 151 euro. Preservativi uomo, donna, bambino, 12 euro la scatola. Assorbenti leopardati.
9: Che cazzo.
16: Assorbenti leopardati, praticamente camouflage, 19 euro al pacco. Che cazzo. Pratica a scala antincendio, da gettare sulle fiamme per spegnerle, 980 euro.
15: Arredamento interni.
16: Cavatappi diesel, 27 euro. Il mio amico Popper, libro per bambini in odorama, 16 euro. Lego City, ponte sullo stretto, il primo gioco Lego in cui gli omini servono per costruire i pilastri, 41 euro. Secondo dito, più contorno occhi, pranzo in scatola per antropofago, 9,90 euro. Iperrealistico, Giannone pugile suonato, il bambolotto che sbiascica parole titubanti, 74 euro.
17: Ho preso il pugno.
15: Offerte.
16: Pratiche pantofole spray, 24 euro. Banconota da 5 euro, 5,50 euro, più spese di spedizione. Scatola trasparente, per regalo a moderata sorpresa, 14 euro.
9: Che scemo, cazzo.
16: Fuochi fatui d'artificio, 144 euro la scatola. Catapulta lancia vongole da campo, 9.800 euro, più altri 150 di visita specialistica da capace neurologo. Aglio bergoglio e peperoncino.
9: Aglio bergoglio e peperoncino.
16: Aglio bergoglio e peperoncino. Gli spaghetti di papa piccante, 12 euro al barattolo.
9: Rufolo fofovo.
15: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca!
3: Eccoci, il vostro umile essere superiore è tornato. Sono Max Brillante, un po' stanco, sono appena rientrato da una divertente passeggiata spaziale sulla ISS, dove sono stato invitato da tutti i governi del mondo per diffondere il verbo del sommo me stesso. Sono arrivato sulla ISS, ovviamente a bordo di un razzo spaziale della Maserati, accompagnato da Beyoncé e Elodie, le mie due segretarie che ho ovviamente inventato io. Saluto Simo J, il pezzente sottopagato in regia, e datemi qualche minuto per sfilarmi i 13 orologi che ho al polso e arrivo subito da voi.

0: Mi devo infilare la vestaglia di coccodrillo e filamenti d'oro che mi ha cucito a mano Donatella Versace e arrivo. Non mi ansiare.
1: Oh, ma è arrivato l'ospite.
0: Cazzo mene? Eccomi, miei teneri pezzenti. Sappiate che quando sono a bordo di una delle mie 24 Maserati vi penso spesso, cerco di immaginare quanto sia difficile non essere me. Deve essere davvero curioso aprire il garage e vedere una Dacia Duster. Vi stimo, raga, vi stimo tanto.
1: Max presenta l'ospite, che il manager mi guarda male.
0: Simo J, ricordati che non esiste ospite più importante di me, quindi che si fotta e resti beato a guardare il maestro che catalizza il pubblico davanti al microfono.
2: Mi scusi, ma devo correre in Africa per una missione importantissima e ho poco tempo.
0: Mi ero dimenticato che c'eri anche tu. Sai, Bill, da quando ho messo lo specchio in studio non faccio altro che fissarmi e innamorarmi di me stesso. Vabbè, ormai è qui, sentiamo cos'ha di poco interessante da raccontare. In 105 mi cacca quel rospo con gli occhiali di Bill Gates. Benvenuto, povero.
2: Perdonami, ma non capisco l'atteggiamento poco rispettoso.
0: Pensa, Bill, che non ho mai usato i personal computer della tua aziendina, perché mi hanno sempre dato l'idea di essere da povero. Quando ero ragazzo, un certo Steve Jobs mi invitò nella sua villa in Silicon Valley a decidere con lui come realizzare i suoi computer con la mela.
2: Mi piacerebbe parlare...
0: Fammi finire, cafone! Steve voleva usare la banana come simbolo della sua azienda, ma io gli dissi che la banana era un po' troppo da culattone. Sai, ai tempi non esistevano tutte ste troiate sui diritti. Ai tempi, se non ti piaceva la fregna, eri un pazzo.
2: Ecco, volevo dire...
0: Steve mi propose di diventare socio della Apple, nome che gli consigliai io, ovviamente, ma gli risposi: Steve, hai poco da vivere, tienitela tu e goditi gli ultimi anni che ti restano.
2: Perdonami.
0: Amici miei, quante storie che avrei da raccontare sul mio amicissimo Steve. Mi ricordo una sera che abbiamo giocato a scala 40 e gli ho portato via 7 milioni di dollari, che ho ovviamente investito in Maserati.
2: Mi hanno detto che avrei potuto promuovere la mia missione in Africa.
0: Sai che sono una persona molto educata, ma non sopporto chi mi interrompe quando parlo. Comunque, c'è una cosa che mi interessa sapere. Ce l'hai una Maserati?
2: No, non possiedo auto, ho l'autista.
1: Max, dove stai andando? Dove cazzo vai?
2: Ma questo è pazzo, e poi mi permetta di dire che la Maserati è una macchina mediocre.
1: Signor Gates, il pazzo è lei, non doveva dire questa cosa. Adesso Max si incazzerà molto. No, Max, non farlo, no! Ah!
0: Toccatemi tutto, persino Beyoncé, ma non toccatemi la Maserati.
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca!
5: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
6: Disco retto.
7: Se fossi mia,
6: disco retto,
7: io ti legherei, ti innamorerai.
6: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
8: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa mangiare delle rotaie per farvi passare un trenino elettrico nel buco. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura, e come ogni sera sono qui che cerco di insegnare a leccarmelo ai miei spermatozoi per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice: ce l'ho così sfondata che potrei partorire l'Africa. Ed è dedicata al suo amato cazzo con gli airbag. Caro cazzo con gli airbag, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di stabilire il record mondiale come prima donna ad aver ingerito tutti gli 8800 metri del Monte Everest fra le sue grandi labbra. Ah, mio dolce, dolcissimo cazzo con gli airbag. Ricordo con dolcezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io me ne andavo in giro per la città con una vivace coda di balena che mi spuntava tra le gambe, quando all'improvviso ti notai in lontananza mentre ti incuavi un manichino dei crash test. E in quel preciso istante capii che eri il cazzo a norma di sicurezza che avevo sempre sognato. Ah, che momenti indimenticabili ho trascorso con te da quel giorno. Ma ce n'è uno che vorrei ricordare in modo particolare. Quella volta che mi organizzasti una festa sorpresa per il mio compleanno e tu, tutti i miei amici, i miei genitori, i miei 12 cugini, vi nascondeste dentro la mia vagina. Vi nascondeste dentro la mia gnagna e saltaste fuori gridando sorpresa! Come fa a nascondersi nella figa di una? Proprio mentre stavo per scoparmi la nazionale nigeriana di tiro alla fune senza mani. Eh già, mio dolcissimo cazzo con gli airbag, tu mi hai

Antimanto. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine di questo meraviglioso discorretto, ma oggi voglio farvi un regalo speciale. Vi lascio con la rubrica di alcune mie mail personali alle quali potete rivolgervi per inviarmi le vostre calde lettere d'amore. Eccole, tutte per voi.

ciò che dico da e se penso che volevo darti tutta l'anaconda da quando ti ho sposata, è il postino che ti sfonda, ci vorrebbe la figo.

madonna, la mia capocchia si inizia a gonfiar. Ma appena ci provo, arrivano in coro e poi tutti insieme tu li fai un po' sbar. A forza di essere molto arrapato, mi seguo su tutto e dimentico di guardarti la bocca, toccarti la gnocca, levare il goldone e pensare.

0: Ciuci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca.
5: Ciao, ciao e ciao anche a te. Ciao, ciao, ciao, scusate, sto salutando i miei fans che arrivano da tutto il mondo per ammirarmi mentre scendo da una delle mie 35 Maserati. È una scena commovente vedere un bronzo di Riace con gli occhi di ghiaccio che scende da una vettura che in Italia si possono permettere solo in tre. Non avete idea di quante donne mi tocca spingere via ogni volta che mi paleso in mezzo alla plebe. Ora scusatemi per qualche minuto che devo sfilarmi i 24 orologi che tengo al polso e la giacca di pelle di povero che mi ha cucito a mano Giorgio Armani e arrivo da voi pezzenti.
6: Max, dove cazzo vai? È arrivato l'ospite.

0: Surriscan cucite con le dita piccole dei bambini che vivono negli scantinati del suo regno, mi sento a mio agio. E possiamo iniziare questo bel momento in cui io parlo e voi inutili mi ascoltate con la bava alla bocca.
1: C'è l'ospite, forza, presentalo.
0: Ricordiamo che nessun ospite sarà mai al mio livello, ma vediamo un po' chi cazzo c'è.
2: Max, ciao, non mi sembra una bella presentazione.
0: Oh, santa madonna, è arrivato il culattone. Dovete sapere che la musica rap, trap e R&B l'ho inventata io.
2: Scusa Max.
0: Si racconta che sia stato il disc jockey giamaicano Kool Herc, nome d'arte di Clive Campbell, in compagnia dei Coke, La Rock e Clark Kent a dare vita nella seconda metà degli anni 70 a New York a una prima pionieristica forma di rap. In verità c'ero anch'io con loro.
2: Ecco Max, se fosse possibile...
0: Eravamo in questa mega penthouse su Park Avenue, loro, essendo negri, non facevano altro che lamentarsi e io, geniale come sempre, ho iniziato a fare una cassa con la bocca. Boom, chick, boom, chick, boom.
2: Scusa Max, ti scoccia se dico almeno ciao?
0: Dr. Dre, che si stava facendo una pipa di crack, sentì questa mia trovata geniale e iniziò a registrare con un mangianastri della Geloso. Non ci crederete, ma così diedi vita al primo pezzo.

0: in America e io ero come sempre uno degli uomini più ambiti, anche dalle comunità afroamericane. Vi dico solo che Lil Kim dormiva sullo zerbino di casa mia, sperando che la potessi lanciare.
1: Posso?
0: Taci, nano, che perdo il flow! Cardi B veniva a fare le pulizie in una delle mie mansion americane e proprio mentre lavava il water con le dita, iniziò a canticchiare un pezzo. Il pezzo era "Per favore me", ovvero "Soddisfami". Beh, inutile dire che la soddisfai per 9 ore consecutive.
1: Bella storia, ma adesso posso... Fai parlare?
0: Ebbene sì, non sono solo il più grande conduttore radiofonico della storia, premiato da Guglielmo Marconi in persona, ma anche a letto. Sono una vera furia. Rocco Siffredi mi chiede sempre consigli su come fare l'amore sul set.
1: Beh, ecco, in fatto di sesso sono anch'io uno stallone.
0: Ma taci, culandra, che ti sei limonato quel cesso di Rosa Chemical, culattone. Pensate che la Maserati mi ama così tanto che ha realizzato una collezione di preservativi col tridente, solo in mio onore. Se non è Maserati non mi interessa. A proposito, Fedez, tu possiedi una Maserati?
1: Ecco, finalmente mi caghi. Avrei preferito parlare di Sanremo, anche perché a me la Maserati non è mai piaciuta.
2: Max, dove cazzo vai?
1: È scappato fuori dallo studio, ho detto qualcosa di sbagliato.
2: Fermo, Max, metti giù il fucile!
0: Ma se...

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock. Dopo la menata del gigante per la fornacetta e il meccanico che ha perso la mano, Liepez incontra la giganta nana, giovane. Liepez incontra la giganta nana giovane che è mezza fica e lei fa la fenomena e gli spiega che deve stare attento che rischia palate.
2: Mangalo, vè qua!
3: Io?
2: Sì, ne tu, mangalone!
3: Inzo, mangalone, so un po' con la fronte alta!
2: Sì, ne sei mangalone, si vede!
3: E basta, va che so che sono la giganda nana! E prima o poi vi faccio lo culo, eh!
2: A chi? Va che so fica, mammino, le mani forte!
3: Ma io so potente! L'ho strappiato, Giodino, mi ha dato la forza con la mano sulla fronda. E mo c'ho anche la martellona, ti faccio pezzi pezzi.
2: Ah, sì? Ma ti lancio la lancia!
3: Oh, ma che si pazzo! Ma mi prendevi l'occhio, mi ci cavi!
2: Zitto, mangalone! E state attento, e fatta li cazza tua, che altrimenti ti scannicchio!
3: Oh, senti, però si fica, vero? Mi sento anche mezzo ripato.
2: E che? Va a fa' roba?
3: Sì,
2: eh no!
3: E che si cacchiona pure tu, mo? Che sono tutti cacchioni in sto paese!
2: No, non so cacchiona! So solo di buon gusto, tu feci schifa!
3: No, dai, sono un tipo, dai!
2: Ma che tipo? C'ha la fronte mingoloide!
3: No, non è vero, non è mingoloide!
2: Sì, ne! C'hai pure gli occhi vicini, mi fa impressione!
3: Basta, dai, ho capito, sono un tipo!
2: Fece schifa!
3: E basta!
2: Vabbè, staci attento che prima o poi ti mino!
3: Quindi niente roba?
2: None! Ficiti le sighe!
3: E fricati in culo tu!
1: Ragnagnast Fronzionetst. Liepez, che ha fatto il martellone coi poteri nella fornacetta del giganto nano capo, dopo la rifiuta della giganta nana, è tutto preso di allenamento per le palate. È andato a casa per provare il nuovo martellone che fa le luci dei cinesi. Potente e lo lancia forte. Frastamacro.
3: Adesso vedi che mi alleno così la giganta nana con la cazzo che mi fa la prepotente ancora con la lancia. Adesso prendo lo martellone e lo lancio lontano.
4: Oh, che belli che sono i miei gerani. Stanno venendo su proprio bene. Ho fatto la scelta giusta a non uscire di casa. Così non incontro quel pazzo bastardo.
3: Ecco dove era finito il martellone. Oh, cazzo, sì, tu! Mamma mia, scusa, mi è scappato il martellone. Non pensavo arrivasse così lontano. Stai male? Vuoi che chiami un'ambulanza? Vabbè, dai, io vado. Ciao, martello lo prende che mi...
1: Gnagna Franz. La serie che costa poco.
0: Radio 105.
5: Only for you. No, no, no. This is zoo. Only for you.

0: Lo Zoo 105. La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
1: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
0: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
1: Che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
1: Perché sono nato così brutto?
0: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
1: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
2: E il suo amore Nanny.
0: Con la quale avrà un figlio.
1: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
1: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
1: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
1: E va a fangù.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
1: sì.
3: Sei ignorante,
1: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
1: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
1: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
1: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
1: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
2: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andava dai, subito, dammelo sold.
1: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Donald Wendell e torno alle voci campionate per fare gli scherzi. Questa volta ho preso le voci di questo vecchio sordo che ho scoperto l'altro giorno durante uno scherzo telefonico con Drebin.
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
2: Io ci sento poco la sua voce. Parli un po' più d'agio, altrimenti non capisco niente.
0: E allora io ho pulito le voci, le ho lucidate a bestia e adesso chiamerò la... Vediamo com'è il servizio con un sordo, ma veramente sordo, perché lui è Alberto Sordo.
3: Benvenuti in... Buonasera, sono... Cosa posso esserle utile? L'ascolto.
2: Sì.
3: Buonasera, mi dica.
2: Io ci sento poco la sua voce.
3: Allora, riesce a sentirmi adesso?
2: Deve parlare.
3: Mi sente?
2: Cos'è che vuole lei?
3: Ci ha contattati lei.
2: Mi dica.
3: È a***on.
2: Mi dica.
3: È a***on. Ha bisogno di un appuntamento? Ha contattato il numero di a***on per l'apparecchio acustico.
2: Fra io e l'istituto.
3: Allora, questo
2: sì.
3: È il numero di a***on.
2: Sì.
3: Ha bisogno di un appuntamento?
2: Sì.
3: Come si chiama?
2: Qualche?
3: Come si chiama? Il suo nome?
2: Sì.
3: Mi dica il nome, cognome, qual è?
2: Parli un po' più d'agio, altrimenti non capisco niente.
3: È il numero verde di a***on.
2: Sì.
3: Ha bisogno di un appuntamento con
2: sì.
3: L'audioprotesista?
2: Sì.
3: Deve fare una revisione dell'apparecchio?
2: Sì.
3: Allora, mi dica il nome e cognome.
2: Non sento bene.
3: Il suo nome e cognome. Le fisso un appuntamento.
2: Fra me e l'istituto? Fra io e l'istituto?
3: No, con il negozio a...
2: Sì.
3: Oppure lei si trova in un istituto? Devono venire a domicilio?
2: Ma io non ho problemi con nessuno, non so.
3: Allora.
2: Deve parlare?
3: No, allora,
2: mi
3: se
2: dica.
3: Ha bisogno di un
2: sì.
3: appuntamento, glielo posso fissare al negozio Aston. Come si chiama? Mi sente?
2: Sì.
3: Nome e cognome.
2: Io ci sento poco la sua voce. Non sento
3: ho
2: bene.
3: Capito.
2: Parla troppo in fretta,
3: allora
2: non riesco
3: io...
2: a capire.
3: Sì, allora, non so se riesce a sentirmi meglio. Adesso.
2: Sì.
3: Mi sente?
2: Sì.
3: Ha bisogno di un appuntamento?
2: No.
3: Al negozio
2: Aston? No.
3: No, come mai ci contattava?
2: Chi è che parla?
3: Aston.
2: Sì.
3: Non cercava Aston?
2: Sì.
3: Mi dica, di che cosa ha bisogno?
2: Fra io e qualche?
3: Come mai ci ha chiamato?
2: Non sento bene.
3: Ho capito. Ha un apparecchio all'orecchio?
2: Sì.
3: Ha bisogno di una pulizia dell'apparecchio?
2: Sì.
3: Mi dica il nome e cognome?
2: Parla troppo in fretta, non riesco a capire.
3: Allora, io sto provando a parlare piano, però non riusciamo
2: sì.
3: a venirne a capo. Allora, ha bisogno di qualcosa da Aston?
2: No.
3: Questo è il numero di Aston.
2: Sì.
3: Ha sbagliato numero?
2: Parli un po' più d'agio, altrimenti non capisco niente.
3: Ha sbagliato numero?
2: Sì.
3: Va bene.
2: Grazie.
3: Non importa, grazie a lei.
2: Grazie.
3: Le auguro una buona serata. Buonasera.
2: Parli un po' più d'agio, altrimenti non capisco niente.
3: Le auguravo una buona serata.
2: Sì, grazie.
3: Grazie.
2: Grazie.
3: A lei.
2: Grazie.
3: Buonasera.
2: Grazie.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
2: Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi pare a Brutegna, solo ci parla con te.
1: Però. This is the Zeus.
2: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
3: C'è 105 mi cacca.
1: Eccomi, piccoli esseri inferiori, sono il vostro Max Brillante, senza esagerare, posso serenamente asserire che sono il figlio preferito di Dio, quello riuscito meglio, pensateci, ho la voce più bella del mondo, gli occhi più azzurri del mondo, il fisico più bello del mondo, le Maserati più belle del mondo e conduco i programmi più belli del mondo. Quando mi specchio alla mattina provo la stessa emozione che ha provato De Martino quando ha spogliato la prima volta Belen. Ricordo alle mie fan che è possibile venire in pellegrinaggio la domenica mattina nella mia reggia di Milano ad assistere alla mia vestizione. Potete abbonarvi alla mia fondazione e con soli 250 euro al mese vivere emozioni come vedermi dormire, vedermi vestire, vedermi fare la cacca, vedermi lavare i denti e molto altro. Andate su Brillante vita da idolo inarrivabile.maserati.it.
4: Max, dobbiamo far entrare l'ospite che è di fretta.
1: Ma che cazzo me ne frega se è di fretta? Anzi, dammi qualche minuto che vado a bere un tè caldo con i biscotti, indosso la vestaglia della diretta fatta a mano da Dior, indosso le ciabatte della Vuitton cucite a mano da Jennifer Aniston e Rihanna e arrivo da voi, brutti pezzenti.
2: 105 mi cacca, è il momento della vestizione di Max. Abbiate pazienza, il sommo sarà pronto fra poco.
4: Max, dove sei finito? Dobbiamo iniziare la diretta. Ti puoi muovere e posare quel flu di champagne millesimato.
1: Partendo dal presupposto che vengo in onda solo per poter regalare una gioia a tutte le poveracce che mi venerano, eccomi qui, il vostro Max Brillante, King of the World. Stasera volevo raccontarvi una stupenda avventura che mi è capitata nei giorni scorsi. Ero appena sceso dalla mia Maserati numero 47, una delle più recenti, quella con l'interno in pelle di tigre siberiana. Ero stato invitato da un principe di Dubai per aiutarlo a scegliere le tende di casa. Mentre posavo il mio stupendo piede sinistro sull'asfalto, chi mi saluta? Sì, proprio lei, Taylor Swift. Io faccio finta di non riconoscerla e lei scoppia a piangere. A quel punto, essendo il re del bon ton, le prendo una mano e le dico: stavo scherzando, so bene chi sei. Dua Lipa. Lei si rimette a piangere e si accascia sul marciapiede.
4: Ma che cazzo dici?
1: A quel punto la raccolgo dalla pozza di lacrime e le dico: scommetto che vuoi fare l'amore con me. E lei, senza parlare, mi prende una delle mie mani stupende e con pelle vellutata e mi dice: sì, Max, sì, ti prego, Max, possiedimi. Taylor Swift, come ben sapete, fa tutto con l'aereo privato, quindi siamo corsi all'aeroporto, siamo saliti sul suo jet e abbiamo iniziato a fare l'amore. Ma il dramma era dietro l'angolo.
4: Cazzo, è successo?
1: Simo J, non ci crederai mai. Eravamo in volo e ad un certo punto si è affiancato un jet privato. Pensavo fossero dei paparazzi e invece no, era quella merda di Mazzoli, che ha scroccato il viaggio di ritorno al suo amico miliardario. Mazzoli non sapeva che l'aereo di Taylor è munito di missili deflagramerde e così abbiamo iniziato a sparare al jet di Mazzoli, che poi si è inabissato nell'Oceano Atlantico. È stato stupendo vedere quel barbone.

0: a terra giusto in tempo per fare la diretta. Beh, Taylor appena atterrata mi ha dedicato una canzone, ha scritto e prodotto un disco che adesso vi faccio sentire. Vai Simo J, spara il pezzo!
1: Canzone scritta per Max Brillante da Taylor Swift. Mica le dediche di merda di Sfera e Basta.

0: troppo prezioso per le donne di tutto il mondo. Gesù mi ha messo su questa terra per essere di tutte le donne del pianeta. Devo soddisfarle tutte. Fattene una ragione, amica mia. Ma tra noi è finita. Finita.
1: Ma tra noi è finita. Finita.

0: Max, accendi il telegiornale, ti è successo un casino.
1: Aspetta che accendo il mio 200 pollici.
2: Benvenuti a Studio Aperto, edizione speciale. Una notizia che ha sconvolto il mondo: la celebre cantante Taylor Swift si è tolta la vita stamattina. La star del pop ha lasciato un biglietto con scritto: Max Brillante, la vita senza te non ha più senso. La cantante era innamorata del famoso conduttore radiofonico che l'aveva rifiutata.
0: Mamma mia, che tragedia! Cosa vuoi che faccia?
1: Simo J, puoi controllare se il carro funebre era almeno della Maserati?
0: No, mi dicono Mercedes. Ma dove cazzo vai, pazzo?
3: Che pezzente di merda, porco. Che figura mi ha fatto fare?
4: C'è 105 mi cacca!
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Unreal Radio.
2: Unreal Radio.
1: Unreal Radio.
3: Ci troviamo a Poppa di Vinoceli, in provincia di Vino di Poppaceli, per commentare un nuovo entusiasmante tentativo di record mondiale di Bino da Vino Bogge, che quest'oggi tenterà di battere il primato di uomo più troglodita del mondo, attualmente detenuto a pari merito da tutti gli uomini di Neanderthal.
4: Signor da Vino Bogge, pensa di potercela fare veramente?
5: Uga!
4: Ma signor da Vino Bogge, cosa fa con quella clava?
5: Uga!
4: No, per favore, no!
5: Uga!
3: Un Davino Bogge in forma come non mai, quello di oggi. Ma vediamo prendere posizione i giudici tra il delirio generale del pubblico in estasi.
6: Bravi, continuate così, che andate lontano, andate. Che cacchio vi credete, che diventate giudici così, insultando le persone che fanno il proprio lavoro?
7: Cretino, deficiente, imbecille!
6: Ma che fai? Ti ci metti pure tu, eh?
7: Ma no, ce l'avevo con Davino Bogge. Perché è vestito di pelliccia e sta sodomizzando un giornalista svenuto?
6: Perché oggi ha detto che fa l'uomo più troglodita del mondo.
7: Ma allora ce la poteva fare anche senza tutta questa cazzata di mascherata.
3: Ed è arrivato finalmente il momento per l'ingresso sulla scena del cavernometro, un apparecchio di altissima ingegneria svizzera appena sfornato dal CERN di Ginevra in collaborazione con la carrozzeria Panicchi, riparazioni e revisioni d'auto e tagliandi in via Marpiozzi a Milano. Il cavernometro è un apparecchio che riesce a misurare i livelli di primitività di una persona grazie ad una scala di 5 valori. Homo sapiens, Homo ignorantes, Homo proprio stupidus, Homo zoophilens incallitus e commentatore seriale su Facebook, il livello più vicino all'età della pietra.
6: Allora, Davino Bogge si posizioni... cazzo lì.
5: Uga?
7: È possibile che ogni volta è una cialtroneria ancora più grossa di quella di prima?
5: Uga!
6: Sì, uga, madonna mia, che tristezza. Spero che i miei figli non mi vedano oggi.
7: Io per sicurezza gli ho detto che di lavoro faccio il transessuale prostituto sadomaso, che è meno umiliante.
6: Allora, Davino Bogge, forza?
5: Uga! Commentatore seriale su Facebook!
7: Ma che fa?
3: Colpo di scena, spaventato dal macchinario, il cavernicolo Davino Bogge lo distrugge proprio pochi secondi prima che decreti il superamento della prova.
5: Uga cazzo è!
6: Ah, gli è tornata la parola adesso!
7: È incredibile quanto è coglione!
6: Ma tu perché ti stai facendo la donna?
7: Te l'ho detto, perché fingo di essere transessuale prostituto sadomaso per non perdere la stima dei miei figli.
6: Ah, finge e basta? No, perché mi avanzerebbero una cinquantina di euro che...
7: Sculacciami, scioccone!
5: Ma che cazzo è? Uga!
1: Unreal Radio.
2: Unreal Radio.
1: Unreal Radio.
8: Hey,

0: is the zoo, only for you.
1: Radio 105 presenta 105 Micacca con Max Brillante.
2: C'è 105 Micacca!
3: Eccomi, buonasera pezzenti. Ecco, prima di iniziare il mio grande show radiofonico, volevo chiedervi gentilmente di smetterla di fermarmi per strada e chiedermi autografi e foto. Oltre a rubarmi l'anima, mi state creando una orribile artrite alla mano e per colpa vostra ho passato la mattinata a farmi massaggiare nella suite imperiale dell'Hotel Bulgari di Parigi. Ora datemi qualche minuto che devo andare a sfilarmi i 15 orologi di pregio che ho al polso, mi bevo un flutto di champagne e indosso il mio accappatoio di Versace disegnato da Donatella apposta per le dirette radio.
1: Stai ascoltando la voce suadente del re indiscusso della radiofonia? Max Brillante, sei troppo

0: aspetta che sto facendo incastonare un diamante di Cartier sulla punta delle mie ciabatte.
1: Ma non puoi fare tutte ste cose prima di arrivare? Ti muovi?
0: Bene, eccomi, farsi desiderare è un must per noi altolocati. Benvenuti a 105 Micacca, un programma disegnato per elogiarmi e per venerarmi. Anche stasera avrò un ospite di poco conto rispetto a me e prima di iniziare volevo farvi ascoltare una canzone che Eminem ha scritto solo per me.
2: Disco dedicato a Max da Eminem, mica poverate.

0: Pezzo pazzesco scritto a quattro mani da Eminem e Will Smith. Vabbè, occupiamoci del cagacazzo che ci è venuto a trovare, l'ennesimo in cerca di fama attraverso la mia luce riflessa.
1: È il momento dell'ospite inferiore. Con noi Davide Lacerenza, un imprenditore finito al gabbio per una serie di porcherie come spaccio di bamba, zoccole e riciclaggio.
2: Ciao brillante, volevo ringraziarti per...
0: Hai già parlato troppo, ricordati che bisogna mantenere un bilanciamento a mio favore, altrimenti se vado nell'ombra divento nervoso e poi divento manesco.
2: Stavo solo salutando.
0: È su tutti i giornali, non perché ha trovato la cura alla povertà, non perché ha una collezione di Maserati, non perché conduce 5 programmi in radio e 4 in televisione, ma per una serie di reati come favoreggiamento della prostituzione, spaccio e altre cose da poveretto.
2: Beh, comunque sono un imprenditore.
0: Gli imprenditori sono quelli come me, ovvero quelli che possiedono la capacità di trasformare il proprio talento in una collezione di Maserati, orologi di pregio e programmi radio spettacolari.
2: Posso...
0: Tu, caro Lacerenza, hai trasformato il tuo talento, se così possiamo definirlo, in polvere che hai nel naso.
2: Ecco, se mi lasci spiegare.
0: Io nel 1999 ho avuto un'idea brillante, ovvero quella di sfruttare la mia bellezza, la mia stupenda voce...
2: Ma mi fai parlare?
0: ...e il mio gusto nelle auto, in una professione.
2: Ma mi sente?
0: Io non sono un intrattenitore, io sono una divinità che presta la propria stupendezza al popolo.
2: Prova.
0: Quando io parlo alla radio, i plebei godono, guariscono da malattie, gli storpi tornano a camminare.
2: Posso dire?
0: Fare l'imprenditore significa essere come il brigante, ovvero diventare amico dei VIP veri. Gente come Beyoncé, Will Smith, Rihanna, mica a vendere le bollicine a quattro scappati di casa, sovvenzionato da due balorde che si sono fatte il gabbio.
2: Scusa, Max.
0: Pensa, caro Lacerenza, che io già da bambino frequentavo la creme della creme.
2: Mi fai parlare?
0: Già in culla partecipavo alle feste mondane con Elton John, Versace, Armani e Michael Jackson.
2: Credo non mi senta.
0: A cui tra l'altro ho suggerito tutti i versi che faceva nelle sue canzoni. Io avevo 6 mesi e i versetti che facevo col ciuccio in bocca...
2: Forse si è rotto il microfono.
0: ...hanno ispirato Michael a rifarli nei suoi pezzi.
2: Prova.
0: A soli 5 anni ho convinto Freddie Mercury ad intraprendere la carriera di cantante, perché lui con quei dentoni voleva fare il rastrello.
2: Ma porco, parli solo tu, cazzo mi hai invitato a fare, e poi fai il figo e hai la Maserati. Ma cos'è la Maserati? No, io giro col ferro rosso, la Maserati è una macchina di merda.
3: Oddio Davide, cosa hai osato dire? No, fermo, non lo fare, tanto lo buttano al gabbio.
2: Ma che cazzo fai con quel fucile? Ma sei scemo?
0: Ah, sacrilegio! Maserati, questo è per te.

0: di gorgonzola. Macarona, macarona, macarona, provolone, provolone, provolone, paparula, paparula, paparula, pasta e fasola e citriola.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: gli stagisti, gli stagisti nello Zoo di 105.
3: Allora, avanti un altro! Il gioco diventa sempre più duro, eh? Come stai, polpastrella?
4: Bene, grazie.
3: Bene, bene, sei pronta? Adesso chiamiamo e tu fai quello che ti diciamo. Abbiamo un negozio di scarpe da donne eleganti, eh? Devi scegliere per andare a fare una festa.
5: Ok. Buongiorno, sono Margherita.
4: Sì, pronto, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: È il negozio di scarpe? Scusi, non ho sentito.
5: Certo.
4: Ok, senta, volevo sapere intanto se eravate aperti.
5: Sì.
4: Ah, ok, no, perché su Google trovo degli orari diversi, non so, vabbè.
5: Comunque lei se viene io sono qua, voglio dire.
4: Ok, ho capito.
3: Riparti da capo!
4: Buongiorno, è il negozio di scarpe, giusto?
5: Sì, me l'ha chiesto prima.
4: Sì, volevo sapere se siete aperti, però immagino di sì perché mi ha risposto.
5: Sì, le ho già risposto che siamo aperti.
4: Ok, perfetto. Senta, volevo sapere se avete, appunto, siccome mi serve una scarpa elegante per una festa. E
5: sì.
4: Allora, insomma, volevo sapere se avete qualcosa di...
5: Sì, sì, abbiamo anche... di vernice, di pelle, di...
3: Riparti da capo!
5: Pronto?
4: Sì, pronto, è il negozio di scarpe?
3: Ti è andata male!
6: Ti è andata male!
1: Gli stagisti.
3: Avanti un altro.
7: Salve.
3: Come ti chiami?
7: Paolo.
3: Cognome?
7: Nocito.
3: Perfetto. Allora adesso noi facciamo una telefonata e tu fai quello che noi diciamo, va bene?
7: Sì.
3: Ehi! Adesso devi cercare un libro che ti dia le istruzioni per scannare le persone.
8: Pronto?
7: Sei pronto, libreria?
8: Sì.
7: Si senta, ha un volume, diciamo, manuale che insegna a scannare le persone?
3: Per la macellazione?
8: No,
7: la macellazione di esseri umani?
8: No, non ce l'ho.
7: Non c'è nulla, un trattato, non so, Rostov?
8: No, mi dispiace.
7: Ah, ok, questa è un'ottima notizia.
3: Parla con la voce trailer!
7: Questa è un'ottima notizia. Quindi, credo che passerò presso la sua libreria.
3: Adesso rifallo in un'altra lingua!
7: I go in
3: your... Sempre da trailer!
7: Bookshop. I think I go in your bookshop.
3: No!
8: Va bene. Buona
7: e
8: giornata.
7: Adesso è il momento di passare alla libreria.
8: Va bene, siamo qua.
7: Arrivo.
8: Saluto, salve.
7: Al cinema.
3: Bravo, bravo, bravo, bravo. Sei diventato bravo, ragazzo. Bene, dai.
1: Gli stagisti.
9: Sì, pronto, buongiorno. Ristrutturate i bagni voi?
10: Mi dica.
9: Ok, senta, io chiamo perché dovrei ristrutturare tutto il bagno nell'appartamento.
10: Scusi, non ho capito cosa mi ha chiesto.
3: Se ristrutturate i bagni.
9: Se ristrutturate i bagni.
10: Sì.
9: Ok, ecco, cosa devo fare io? Perché...
3: Ora sei un gladiatore.
10: Mi deve mandare una richiesta. Già trovato sul nostro sito?
9: Devo ristrutturare il bagno al più presto. Devo ristrutturare. Sì, ho visto anche il sito. Sono pronto per la ristrutturazione del bagno.
10: Mi deve mandare una richiesta via mail.
9: Sì.
3: Goldrake!
9: E quindi niente, signora, se mi può dire un po'...
6: Starnutisce in due parole.
9: Mi dica cosa devo fare, ecco.
10: Sullo stesso sito dove ci ho trovato ho un indirizzo mail al quale scrivere e inviare una richiesta.
9: Sì, aspetti che me lo devo segnare però.
3: Okay. Fai il verso della moca!
9: Me lo dica.
10: Info chiocciola.
3: Aspetti che si fa pronto il caffè.
9: Aspetti che si fa freddo il caffè. Aspetti. Signora. Pronto, è lì?
10: Sì,
9: ah,
10: sono.
9: Ok. Scusa.
6: Urra Goldrake!
3: Goldrake!
9: Ok, aspetti che segno la mail un attimo perché me la può ripetere, cos'è, Hotmail o Gmail?
10: Info chiocciola.
9: Info chiocciola.
10: Avondil,
3: ti prende un mal di pancia fortissimo. Chiedili se puoi andare a cagare.
9: Signora, ho mal di pancia fortissimo. Posso venire a fare la cacca da lei? Info chiocciola
10: È uno scherzo o...
9: No, sono così io.
10: Ah, ok, allora io poi
6: te la porto io al caffè.
10: Il Milano.
9: Sì, Milano.
6: Il caffè glielo porto e vengo a fare la cacca.
10: Domodossola.it.
9: Punto it. Ok, perfetto.
10: Ok.
9: Ok. Allora le porto il caffè e vengo a fare la cacca lì.
7: Poi magari ci fumiamo una sigaretta insieme.
9: Poi magari ci fumiamo una sigaretta insieme.
10: Arrivederci.
9: Salve.
7: Sto male.
1: Gli stagisti. Nello Zoo di 105.

0: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Nonostante il fallimento, accompagni ogni volta la messa in opera della malsana idea che si possano compiere azioni in cui è richiesta la presenza di tutti i sensi a disposizione del corpo umano, l'infimo podcaster Salvio Zagarolo ci regala comunque un episodio settimanale di Faccio cose ad occhi chiusi, dimostrando un cazzo di niente. Ma siccome fa stream, noi ce lo teniamo stretto e continuiamo a dargli spazio. Segui il nuovo episodio dal titolo Attraversare ad occhi chiusi.
1: Ecco, come vedete, mi sono ripreso da gli ultimi accadimenti, però sono pronto per fare un ennesimo esperimento nel quale dimostrerò che si possono compiere alcune azioni con gli occhi chiusi, semplicemente acutizzando i rimanenti sensi. Mi daranno la capacità

le maniche. Il cavallo. Schiaffetti sulle guance, cos'è? La freccia. Si fa con la bocca così. Il collasso. E adesso qualcosa di più complesso, ovvero l'unione di due suoni. Mani sulla cappella di uno che precipita.

quando si pensava di aver visto e sentito tutto, e soprattutto che un uomo come Gennaro Periotti potesse aver dato tutto, arriva un nuovo episodio di urla su cose e le carte in tavola si rimescolano nuovamente. Ecco il nuovo attesissimo episodio del podcast della serie Urla su cose, dall'inequivocabile titolo Urla nello spazio.

0: Comunque anche basta, diremmo. In fondo quel povero Cristo aveva solo la volontà di esprimere un parere su una questione di politica estera che in fondo non ci riguarda nemmeno direttamente, perché Bebo Catania abbia preso la cosa in maniera così determinata non lo comprende nessuno, ma è un dato di fatto ormai che la cosa sia sfuggita di mano. Ecco il nuovo episodio del podcast La questione del Medio Oriente.
1: Dai amore, basta, alzati dal letto, su!
2: No, guarda, io... cioè, non voglio vedere nessuno, scusa, ma non voglio vedere nessuno.
1: Ma ti stai nascondendo, smettila, sei un uomo adulto!
2: Sì, ma guarda, io veramente non ne posso più. Questa cosa mi ha mandato in depressione, non ce la faccio, voglio stare qua da solo, lasciami in pace, dai.
1: Ma scusa, ma che cos'è che non ti fan dire? Non riesco veramente a capire.
2: Sì, dai, lo sai, quell'intervista lì che facevo con quel delinquente di Bebo Catania, lo sai cosa devo. Cosa non mi fanno dire, lo sai, dai.
1: Ma no che non lo so, me lo devi spiegare, perché io veramente, guarda, non capisco il tuo atteggiamento, spiegamelo.
2: Ma dai, vabbè, praticamente io quando sono lì, che voglio dirgli, per quanto riguarda la questione del Medio Oriente...
3: Scusa, ma mi hanno dato troppi soldi per farlo!
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
2: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: C'è.
1: Will I say when I get far away, sono un pezzo di merda.
0: Non c'è un cazzo da fare, te.
1: We all send for the wise cannibals and a gun for cinghiale.
0: Ascolta, basta, basta, basta, basta.

0: stai fresca? Stai fresca?
1: We all the same for the wise cannabis and a girl for cinghiale.
0: Oh, stai fresca?
2: Pronto?
1: We-

0: Idiota, siamo la polizia.
1: We all listen for the wise. Leghe lei, ti puzzano le chiappe. Che on the phone, se ne che ne go, faccia.

0: nel culo.
1: Finito.
0: All the same, when I get a game, when I get a game.
1: Ma
0: when...
1: cambia musica, che palle.
0: On the
1: ride.
0: On the ride, on the sea, on the fry, on the ski.
1: Sente, poi chiama tutte le mattine a quest'ora qui più o meno, tranne il martedì che io non ci sono, perché mi diverto, eh.
0: Hello.
1: Cambia musica.
0: Hello, see for a kiss and when I get fun, e ti metto un dito nel culo.
1: Na na na na. Che palle, sempre la stessa. Fai una cosa, studiatene un'altra.
0: In this game, win again, again, win again, again, win again, again.
1: Stop un attimo il CD, per favore.
2: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino, origine di sempre nuovo ardore.
3: Da.
0: Well, I say when I get far wise and a pezzo di merda.
3: E quella vacca detto mare in testa.
0: Leggi lei, leggi, leggi lei, leggi, leggi lei, ti puzzano le chiappe.
3: Ma vieni qua, vieni a Treviso, che ti incuro a sangue col sabbione.
0: We'll send for wise and again, io ti piscio nel culo.
3: E allora se vieni qua, ti incuro col cazzo di gomma.
0: Well, say when again, again, when again, again, sto tenendo in mano il cazzo.
3: Wene wene gang, wene wene wene, intanto che parliamo mi posso fare un pompino da te a troia del tuo mare.
0: Hello, say wene wene gang, wene wene gang, ti scopo.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Lavorare per una prestigiosa azienda come Radio Mediaset è il punto di arrivo di ogni giovane tecnico che sogna di fare strada nel mondo della comunicazione. Così Alessandro, giunto da poco meno di un mese al mixer di Radio Monte Carlo, è fermamente deciso a fare del proprio meglio per iniziare la sua carriera con il piede giusto. Ma sul suo cammino, animato di impegno e determinazione, piombano due ostacoli insormontabili. Un problema al computer e tutta l'infamia dello Zodi 105. Convinto di chiamare il centro assistenza dell'azienda, compone per errore il numero dello studio 9, nel quale Wender e Johnny hanno appena finito di registrare un blocco per la puntata di oggi. L'occasione è troppo ghiotta e Alessandro, suo malgrado, finirà nel più vergognoso dei tranelli.
3: Eccoci.
4: Allora, dimmi un po' che problema hai.
3: Durante la configurazione, dopo che ho fatto l'accesso con la mail aziendale,
4: sì.
3: Diciamo, a parte la configurazione del dispositivo, mi dà l'errore nel momento in cui installa le applicazioni. Il codice d'errore è 0x.
4: Aspetta che lo segno.
3: 87.
4: 87.
3: Cagliari.
4: Cagliari. Ok. Ma il modello del computer qual è? È quello grigio, quello verde o quello rosso?
3: Quello grigio.
4: T'è andato quello grigio?
3: Sì. Solo che appunto mi si blocca in configurazione. Però è nuovo di pacca perché mi ha dato della scatola.
4: Ma tu cosa ci devi fare con questo computer?
3: Io faccio tecnico di regia Radio Monte Carlo, quindi.
4: Ok, sì, ok.
3: Allora, io sono a casa, il computer è lì in palazzo.
4: Dovrebbe essere questo qua, aspetta, dovrebbe essere questo qua che c'ho io qui. Questo qua.
3: No, il computer sta nell'ufficio dei tecnici di Radio Monte Carlo.
4: Sì.
3: Sopra.
4: Sì, ma infatti ce l'ho, mi sa che è questo qua che c'ho io. Allora, aspetta. Ma scusa, se tu il computer ce l'ho io qua, com'è che fai? Tu non riesci a farlo, scusa. Com'è?
3: No, ci ho provato ieri sera.
4: Ah, cioè, proprio perché ieri sera eri qua in radio?
3: Sì, sono rimasto fino alle 7. Non mi andava e poi l'ho lasciato lì in ufficio dei tecnici vicino alla finestra con un post-it sopra.
4: L'IP, mi serve l'IP.
3: Non lo so, perché non era proprio configurato, quindi non posso.
4: Ma tu sei da poco che lavori qua?
3: È un paio di settimane, metà gennaio, un mese.
4: Ma che cazzo, però cioè, che non hai l'IP non va bene.
3: No, prima avevo un altro PC.
4: No, aspetta, perché devo capire di se inserirti il booster dentro il PC e il miser Tor. Aspetta, fammi mettere la password per entrare, così lo seguo. Allora, cane 27 asterisco. Ok, hai messo qualche adesivo davanti?
3: No, ma è nuovo di pacca, cioè l'ho scartato ieri dalla scatola. Si trova in ufficio dei tecnici di Monte Carlo, c'ho un post-it sopra ora, è di là, okay. Al terzo piano.
4: È di là dove però? Se ti spieghi male.
3: No, l'ho detto, all'ufficio di Monte Carlo.
4: Ah,
5: ma in studio, lo prenderò io.
3: Di Monte Carlo.
4: Sì, aspetta che guardiamo. Tony, vai a vedere un attimo se c'è sto porco di computer. Adesso mi giro il cazzo. Dai, vammi a vedere. Che gli danno i computer, sti qua e non sanno fare un cazzo. Dai, vai a prevedere un attimo, per favore.
5: Beh, questo qua è il computer, Pozzi?
4: Sì, è quello.
5: Ma c'è il monitor tutto crepato, scusa.
4: E mi è caduto ieri sera. Beh, gliene diamo un altro, dai.
5: Senti, facciamo così, te ne diamo un altro nuovo, lo configuriamo direttamente noi.
4: No, possiamo dargli un nuovo.
5: Perché no, nuovo, scusami?
4: No, perché. A parte che adesso è intestato a lui quel cazzo di computer da pagare. Quindi.
5: Eh beh, ma quindi è caduto a te?
4: No, era già crepato, è lui che la deve aver rotto. Chiediglielo un attimo.
3: No, io non ho rotto niente, ieri era intero, l'ho lasciato lì.
5: Ha detto che era intero ieri, l'ha lasciato lì. Sarà
4: impossibile.
5: Stato qualcun altro.
4: Aspetta un attimo, Rosario! Rosario, vieni un attimo, il PC che c'è di quella.
6: Io ve lo dico, mi avete rotto i coglioni, porco con sti computer,
4: L'ha rotto il tecnico nuovo.
5: Ma là, ha detto che l'ha fatto cadere lui.
3: No, io non ho rotto niente, scusate un attimo.
6: Qua dentro è pieno di mi sono rotto i coglioni.
4: Ho capito.
5: Vabbè, dai, sono 500
6: euro. D'ora in poi si paga la roba che si rompe.
4: Vabbè, parla di Didi che se vuole lo paga e lo aggiusta.
3: No, aspetta,
4: chiedi un po' come si chiama sto qua che ho chiamato.
5: Senti, facciamo così. Tu adesso attacchi il telefono.
3: Sì, pronto, un attimo solo. Il computer l'avete preso dall'ufficio dei tecnici Monte Carlo?
5: Sì, ma c'è il monitor tutto crepato.
4: Sì.
3: Ma ieri era interno.
6: 1200 euro.
5: Ma che 1200 euro? Dai, sono 500 euro di computeraccio.
4: Chiedile se ha firmato quando ha preso il PC.
5: Ti hanno fatto firmare il foglio quando hai preso il PC?
3: Il primo PC, non il secondo.
5: Ah, quindi il secondo, cioè...
6: Ma questo è un mon... Non capisce niente. È un'ora che non si capisce quale cazzo di computer.
3: Pronto?
6: Sì, ti stiamo sentendo, perché ti sento in viva voce.
5: Ho messo in viva voce perché così la chiudiamo.
6: No, non venire, aspetta un attimo, che adesso dobbiamo cercare di capire sto cazzo di computer come cazzo risolvere sto problema, perché chi l'ha rotto lo deve pagare adesso.
3: Io non ho rotto niente.
6: Ah. Sei sicuro?
3: Sì che sono sicuro, cioè ragazzi, per piacere, nel senso...
6: Che sono 1200 euro.
3: Ma lo so, ma io l'ho lasciato lì, cioè, nel senso...
5: Ma non è che quando l'hai chiuso l'hai sbattuto un po' forte e si è rotto il monitor?
3: No, ne sono sicuro.
6: Allora, vieni nello studio 9 dove c'è lo zoo.
5: Perché hai sbagliato a digitare l'interno e ti sei fatto fregare da noi.
6: E ti abbiamo fatto uno scherzo telefonico. Perché sei un babbo di minchia. Anche a te.
3: A me il tecnico di Monte Carlo mi ha dato il suo numero, io che ci posso fare da nuovo.
6: Mamma mia, ti sei fatto pubblicare subito proprio.
3: Sì, siete dei grandi.
6: Benvenuto ragazzi. In radio.
3: Siete dei grandi.
6: Ciao grande.
5: Ciao.
3: Ciao, grazie.
1: La bastardata del giorno. Lo zoo di 105. Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Se forte vincerai, vincerai. Dove abita Ennio?
7: Pronto!
8: Pronto?
7: Pronto!
8: Signor Ennio?
7: Chi sei?
8: Buongiorno, sono Devon.
7: Devon. Chi sei Devon?
8: Sono il presidente di una grossa azienda che praticamente sta per costruire il nuovo parco Disney.
7: Ha presente
8: Ha presente Walt Disney?
7: No, che cosa è?
8: Allora
7: le
8: spiego.
7: Porca la grazia, che quello è troppo difficile. Ma io lo so che cosa è.
8: Allora si calmi. Intanto signor Regno, si calmi. Allora adesso le spiego.
7: Sono calmo.
8: Sì, le spiego.
7: Sono calmo,
8: Le spiego. Mi faccia parlare per favore. Allora noi stiamo costruire questo nuovo parco divertimenti per i bambini, per un po' di gente, diciamo che è il Disney Italy, e lo vogliamo costruire in quella zona, e abbiamo notato che il suo punto dove lei ha questo terreno, noi vorremmo costruire il parco proprio in quel punto. Senta, allora adesso le dico un po' la disposizione economica che abbiamo noi nei suoi confronti. Volevamo darle 1.500.000 euro per il campo.
7: Ma non ne faccio niente dei soldi! Cosa ne faccio? Poi io sto facendo un danni, porca la m***a!
8: Allora possiamo prendere il terreno tranquillamente, no?
7: Ma non ti do niente! Non ti do niente! Vado avanti a lavorare come ho sempre fatto, porca la m***a!
8: Allora, senta un attimo, adesso
7: ma
8: le...
7: Ma che cosa devo sentire, papà? Che sto lavorando!
8: No, perché dentro il parco di divertimenti ci sarà... Ci sarà Batman, ci sarà Michael Knight, i Griffin.
7: Ma chi sono?
8: Batman, il supereroe.
7: Sì, Batman!
8: Sì, Batman, poi Michael Knight. Se vuole glielo passo Michael Knight. Michael Knight!
7: Michael Knight!
8: No! Passo. Mi raccomando, Michael Knight.
7: Dai. Pronto.
9: Posso chiederle un favore?
7: Beh, ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
9: Chi ha dato a Devon il numero di Sabrina?
7: Ma chi è Sabrina? Non la conosco.
9: Già, lo immaginavo.
7: Porca la m***a. Basta il telefono al controllo, bastardo!
9: Stia a sentire, gli scorpioni vogliono fare di White Rock un campo di battaglia. La banda rivale dei cani randagi sta per arrivare. Se non vuole c***o, lo chieda alla pattuglia autostradale.
7: Ma che la pattuglia? Ma quale pattuglia porta la m***a? Ma mi devi lasciare stare che sono ancora nel campo a lavorare!
9: D'accordo, amico. Ci vediamo domani.
7: Siete d'accordo che... E ora perché continua a chiamare?
9: Ah, vorrei tanto che per una volta fosse
7: tua madre! Tua madre!
9: Bene, bene.
7: Beh, è tua madre! Porca... Vai a cagare!
8: Pronto? Eccomi. Ha parlato con Michael Knight? Si è messo d'accordo?
7: Sì, ma adesso che gli ha dato le chiama Sabrina.
8: Sabrina, sì, benissimo, benissimo.
7: Sabrina, non sono mica chi è.
8: Adesso? Sì, signor Ennio, allora, rimani che noi verremo lì a prendere le fatture. Allora, le passo io sul geometra. Così si mette d'accordo.
7: Io ho messo il telefono al controllo, sì. Ma ho detto che ho il telefono al controllo.
8: Benissimo, fa bene. Allora le passo il geometra a Arnaldo, così si mette d'accordo per
7: mettere. Arnaldo!
8: Ah no, il geometra.
7: Era in giro con un camion, non era andare all'Arnaldo!
8: No, questo è un geometra, il mio geometra personale, Arnaldo. Glielo passo, un attimo, scusi. Grazie ancora, signor Ennio.
7: Beh, ma vai a via il culo, bastardo! Aspetta!
8: Pronto!
7: Ma hai detto che era un anatardiardo! Ma sei sempre te, bastardo, ardiardo! Ma te lo sai bene, porca la...
8: Ma
7: patente del cambio! Adesso sei diventato geometra, ma calava!
10: Non sempre stato geometra! Sono sempre stato geometra!
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?
0: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zodi 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta Il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
2: Commissario Smontalbano, c'è la sua caliente e vivace fidanzata. Pare che l'abbiamo appena scippata.
3: Pare che l'abbiano a lei. Chi l'abbiamo, chi? Chi è il scippatore, lei?
2: Ops.
3: Non c'è Ops.
2: No, io volevo fare.
3: No, non faccio Ops, lei non è un fumetto.
2: Commissario Smontalbano.
3: Dove va? Non ancora. La parte prima andava bene, ha solo sbagliato a coniuga. Prego.
2: Commissario Smontalbano, c'è la sua.
3: Sì, però lei stava entrando, è un ingresso. Commissario Smontalbano.
2: Commissario
3: Smontalbano, da dove arriva? Da Marte, è precipitato.
2: Commissario Smontalbano, c'è la sua caliente e vivace fidanzata. Pare che l'abbiano appena scippata.
4: Cosa? Falla entrare, agente comparsa, presto. Livida, livida, amore mio. Oh mio Dio, sei fracida. Stai...
3: Ma come fracida, scusi, ma pure lei? O fracica o fradicia, no fracida.
2: Ah, il protagonista ha sbagliato.
3: Vabbè, ma lei non lo canzoni.
4: Livida, livida, amore mio. Oh mio Dio, sei frascica.
3: Ma perché frascica? Fradicia! Perché
2: Luca ha ragione, Nino Frascica.
3: Chi è qui? Ah, Nino Frascica. No, lasciamolo stare, poveraccio lui.
4: Oh mio Dio, sei fradicia. Stai bene? Sei ferita?
5: Oh, Alvo, Alvo, sono sotto shock. Sono sopra shock. Sono tutta sotto sopra shock.
4: Lo vedo. Non ti ho mai vista così agitata. Ma cosa è successo?
5: Oh, Alvo, ero nella nostra casa sul mare che stavo cercando di far scaricare le batterie del vibratore. Ma poi quando fuori è iniziato a diluviare mi è venuta voglia di fare una passeggiatina fino a Genova.
4: Una passeggiata? Con questo temporale? Ma sei impazzita?
5: Alvo, ma non è proprio per questo che ti sei innamorato di me? Perché sono piena di vita, focosa, impulsiva? Una vera mina vagante.
4: Sì, sì, sei un vero ciclone di emozioni. Ma spiegami, cos'è successo?
5: Stavo camminando sul lungomare sotto il temporale quando all'improvviso sono stata investita da una tromba d'aria e mentre giravo come una trottola a 10 metri da terra qualcuno ne ha approfittato per strapparmi via la borsetta.
4: Ah! E hai visto chi è stato? Un uomo o una donna?
5: No, non ho visto chi è stato. Mi sono guardata subito attorno, ma non c'era nessuno per chilometri in tutte le direzioni. Grazie al cielo il ladro deve essersi spaventato, perché ho ritrovato la borsetta abbandonata a pochi metri di distanza e non mancava niente. Oh, Alvo, devi promettermi che lo arresterai. Non riuscirei a dormire pensando che c'è un simile mostro in libertà. Promettimelo, promettimelo.
4: Livida, amore mio, scusa se mi permetto, ma sei sicura di essere stata realmente scippata? Non è che più semplicemente è stata la tromba d'aria a portarti via la borsetta?
5: Ecco, vedi, ci risiamo, non mi credi mai. Come quella volta che ti ho detto che mi aveva morso la caffettiera e tu non hai voluto spararle. Se ti dico che sono stata scippata, perché non mi credi? Ora mi fai piangere.
4: No, Livida. Dai, non piangere. Dimmi, cosa posso fare per farmi pedonare? Pedonare? Scusate, cioè, fusione.
3: Prego, prego.
4: Cosa posso fare per farmi perdonare?
5: Scopami.
4: Scoparti? Qui? Ora?
5: Sì, qui, sul tuo cazzo.
4: Ok, va bene.
5: Oh, sì, così, non ti fermare. Continua ad introdurre ed estrarre il tuo pene dal mio canale fibromuscolare molto elastico. Oh, sì, sento che i miei dotti deferenti cominciano a secernere un liquido viscoso per favorire la lubrificazione vaginale.
3: Mamma mia, ma che cazzo è mirabella, oh. Ma chi l'ha presa questo? Ma chi l'ha piana?
6: Io l'ho presa.
3: Ma che cazzo è medicina 33, porca puttana? Una chiavata ci sta in tutta la serie, porca troia.
2: Io sono già venuto, se avete una sigaretta.
5: Ti chiedo gentilmente di aumentare la frequenza. Percepisco un aumento della pressione sanguigna e quella serie
3: stop,
5: di...
3: Stop. Vai un attimo col mezzo fucile.
7: Ma sembra che ci sia uno che si sta menando il cazzo.
3: Super compà, vieni un attimo qua. Ma che te stai a menare il cazzo, super compà? Mamma, rientri nei microfoni, super comparsa.
7: Perché c'è il microfono acceso?
3: Ma pare che stavo sotto la pioggia tropicale, porca puttana. Mezz'ora che mi pare di stare a Mumbai, mi pare. Porcaccia puttana!
2: Non mi sono accorto.
3: Ma me ne sono accorto io, sentivo tic tic tic tic tic tic.
2: È una scena di sesso.
3: Ma quale scena di sesso? Questa faceva masciar cazzo ai bronzi dei riaghi.
2: Ma non vedo una figa dell'87.
3: Ho capito, ma cioè, da quando sei nato praticamente. Non te puoi che ma rientri.
2: Posso finire?
3: Ma che è qui davanti? No, sul pavimento!
2: Ero lì! Ah, ero lì, perdonatemi! Era più forte di me, sono erotomane! Ah, i piedi mi tirano!
3: No, pausa! Ma quant'è che te... Mamma mia, la fontana!
2: È la sesta oggi!
3: Sai che com'è? Come attore fai cagà? Ma te posso collocare? Faccio un attimo la chiamata a Remo Giramella, stai lì?
1: Il commissario smonta il vano.
0: Lo Zoo di 105.
6: Radio Lombardone presenta il Disco Retto, il programma delle lettere d'amore e le canzoni strappacazzi con Malberto Sventura.

0: quanto sentimento, quella dolce dolce emozione che vi fa infilare la penna stilografica nel culo mentre leggete un libro per sentirvi come Alessandro Manzoni. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui con un colibrì che mi fa il nido nel buco del culo per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Parrocco Siffredi ed è dedicata alla sua amata satanista. Cara satanista, secoli e secoli di terribili abusi da parte del clero hanno finito per mettere in cattiva luce anche quei bravi preti che, come il sottoscritto, prediligono due belle chiappone mature, tutte puttanose e piene di esperienza, piuttosto che leggere i sacri libri che ormai sappiamo tutti a memoria. Assurdo che a causa di una scandalosa relazione con la vacchissima moglie dell'ambasciatore tedesco a Roma, che venni trasferito seduta stante nella sperduta diocesi di Rocca le Sbaccia. Ah, che pena! Ah, che dolore! Quante lacrime versai nello scoprire che tutte le donne di Rocca le Sbaccia si vestono da falegname e hanno i baffetti di pelo di fica a furia di leccarsela a vicenda. Mi ero ormai rassegnato a trascorrere in un'infernale castità il resto della mia povera esistenza quando una benedetta mattina conobbi te, la tabaccaia del paese, un celestiale troione con il tanga in bella vista e una fame di cazzo seconda proprio a nessuno. Ah, mia dolcissima satanista, per la prima volta in vita mia pensai che forse lassù c'era davvero qualcuno. Ed è per farti capire quanto il nostro incontro sia stato salvifico per me, voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

Santi Manto, stiamo leggendo la lettera del nostro ascoltatore Parrocco Siffredi, dedicata alla sua amata satanista. Ah, mia cara satanista, non potrò mai dimenticare la nostra prima volta sull'altare, o tutte le volte che nel momento dell'orgasmo giravi la testa all'indietro e con gli occhi stile di Undertaker, mentre una strana schiuma colava dalla tua bocca puttanosa. Ah, mio dolcissimo troione impenitente, questi mesi insieme a te sono stati davvero indimenticabili. Purtroppo recentemente mi hai messo di fronte a una dura scelta. Per restare insieme, tu mi chiedesti di abbandonare la mia fede e il mio abito talare. Ci ho pensato, amore mio, ci ho pensato davvero tanto, e purtroppo devo dirti di no. Per quanto ami te e le tue belle chiappe piene di smagliature, non potrei mai, mai e poi mai, mai rinunciare allo stipendio da prete. Per questo motivo sono costretto a dirti addio, mia dolcissima satanista. Ma prego con tutte le mie forze di avere presto la fortuna di incontrare un altro puttanone assatanato sulla mia strada. Prima di salutarti, voglio celebrare la nostra idilliaca storia con un'ultima dolce canzone.

Il vero sentimento. Purtroppo siamo giunti al termine di questa meravigliosa puntata del Disco Retto dedicata all'amore. E come sempre è arrivato il momento di ricordarvi il mio nuovo indirizzo mail.

0: tua dolce musica nel clou.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono settimane che l'opinione pubblica è indignata dalle terribili notizie che si leggono sui giornali. Il caso Weinstein ha fatto sì che dopo 20 anni attrice, modella e soubrette abbiano denunciato presunti abusi sessuali. Ma c'è una persona tra loro che ci ha particolarmente colpito: Gina Lollobrigida, 90enne, attrice, cantante e sex symbol, che dice di aver subito ben 2 abusi sessuali. Ma siamo nell'era dei social e noi abbiamo l'unica voce neutrale, l'unica voce che dice la verità, Siri. Chiediamo a lei cosa ne pensa. Siri, chi può aver abusato di Gina Lollobrigida?
2: Cerco Giulio Cesare.
1: Ma no, troppo indietro.
2: Cerco Tutankhamon.
1: Ma no, ancora troppo indietro.
2: Cerco Cristoforo Colombo.
1: Ma va, vabbè, cambiamo discorso. Siri, cosa ne pensi della sorella di Belen, Cecilia, e del suo tradimento all'interno della casa del grande fratello VIP?
2: Cerco escort in Milano.
1: Ma no, cosa c'entra? Non è un escort. Ha solamente tradito il suo ragazzo davanti a milioni di telespettatori.
2: Cerco bastarda mangiacazzi.
1: Ma no, Siri! Allora, Ida Jespica, anche lei ha tradito il suo fidanzato con Jeremias, che è tra l'altro il fratello di Belen.
2: Cerco altra escort in Milano.
1: Ma no, non sono escort, sono...
2: Cerco massaggio con sbrofata finale in Milano.
1: Ma cosa c'entra? Cosa cerchi? Alla fine mica è colpevole solo lei, è colpevole anche il fratello di Belen.
2: Cerco famiglia di Belen bastardi chi vi è morto.
1: Ma no!

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da Pochita. Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti
5: Sto male.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Anzi, perché non è il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Mike, la guardia. La guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo.
2: Dai, un cazzo.
1: Tu vai avanti.
2: Fate passare questo uomo di colore. Dice Leone.
1: Questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì. Dice, fate, perché lui è da stamattina. Lo portiamo avanti e indietro. Dice, la guardia. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo un LTE. Lui è ancora GSM. Non prende. Hey, 105.
6: Hey. Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. 4 miliardari intraprendenti. Una masnada di speranzosi inventori che cercheranno di far investire nei loro prodotti, anche se la maggior parte sono delle cagate pazzesche. Shark Tank. I miliardari potranno offrire di comprare l'idea, l'intera azienda o di entrare in partecipazione. Ma essendo squali, l'obiettivo è quello di metterglielo in culo e fare più profitto possibile. Andiamo a conoscere i nostri squali. Fabio Alisei, detto Mister Inculator. Origini genovesi, quindi braccio corto e fa fatica a raggiungere il portafoglio. Comunista, ma la versione italiana, o meglio, ha il grano, ama la bella vita, spende solo per se stesso, non gliene fotte un cazzo dei poveri, ha 5 case in centro e vive esattamente come uno di destra. Ma dire che è comunista lo fa sentire vicino al popolo.
8: Compagni, buonasera a tutti. Volevo condividere con voi un po' del mio benessere, ma purtroppo non ci avete al posto, non posso strisciare, quindi come è fatto? Emusadetto.
7: Marco Donatello Mazzoli, detto Mister Finto Povero, di origini mantovane, è noto per aver trafugato miliardi di dollari a Miami, dove risiede e finge di essere un miserabile. Possiede la più grande collezione di parrucchini e Lamborghini. Vive in 15 ville che ha comprato e incollato insieme e va a lavorare in yacht tutte le mattine. Si finge povero perché ha più debiti della Grecia e del Venezuela messi insieme.
9: Buonasera a tutti, poveracci. Se volete donare qualcosa voi del pubblico, perché non so come fare il pieno alle mie 13 Lamborghini. Grazie, grazie. Grazie a tutti, grazie, grazie.
7: Giuseppe Pippo Palmieri, detto Mister Marchetta, nato ad Oristano in Sardegna, in cui risiede e di cui è proprietario, sindaco, presidente e pappone. Pare che il 99,9% della popolazione di Oristano gli assomigli in maniera spudorata e si vocifera che abbia assaggiato ogni essere vivente femminile sul territorio. Famoso per essersi comprato il lago di Iseo, il lago di Como e il lago di Garda e averli trasformati in suoi parchi divertimento dove pratica tutti gli sport acquatici, Palmieri è diventato plurimiliardario grazie alla sua incredibile capacità di marchettare 24 ore su 24. Il suo primo miliardo lo ha guadagnato vendendosi su eBay e ricomprandosi da solo.
10: Buonasera e benvenuti, io sono Giuseppe Pippo Palmieri e... Scusate, che bevo... Scusate, mi sono schiarito un attimo la voce con un bicchiere di birra mia mal, Ma entriamo subito nel vivo, grazie ovviamente a questi gioielli che indosso di Candy Pop, che si abbinano perfettamente con questa magliettina di Your Bicycle, che nella seconda uscita che effettuerò sostituirò con una bella magliettina di Capwear. Ma adesso noto da questo mio bellissimo orologio a parete, che fa parte della collezione Veer Time, che prevede oggetti personalizzati Mister Marchetta, tipo lo scopino del cesso, mi porta subito nel vivo della puntata, che ha bisogno di un gran controllo che soltanto dei pneumatici perfetti montati da Claudio Gomme di Cesano Maderno ti può fornire.
7: E per finire, Lucilla Lilla Battista. Giovane, bella, formosa, diventata miliardaria poco dopo aver inventato la moda del farsi dei pallini neri sotto gli occhi. Copiata da tutte le star della TV e del cinema, la sua azienda, Pallini Neri Sotto gli Occhi SRL, ha fatturato il primo anno 12 miliardi di euro, portandola ad essere la donna più ricca d'Italia che ha fatto i soldi con un'idea del cazzo, seguita da Chiara Ferragni e quell'occhio orribile e inquietante.
11: Buonasera a tutti, sono Lucilla Lilla e sono piena in un modo che non potete neanche immaginare. Come potrei riassumere la mia vita? Ecco, la Ferragni ci ha messo l'occhio, io ci ho messo i pallini.
9: Brava, brava, brava, brava,
8: brava. Beh, senza pallino non era uguale.
7: Questa è la squadra di squali di Shark Tank. Ora facciamo entrare il primo imprenditore che cercherà di vendere il suo prodotto innovativo. Lui è Paolo Federico Nocito da Affori.
12: Salve a tutti, sono Paolo Nocito e io ho realizzato, cioè mi servirebbero in realtà circa mezzo milione di euro per portare avanti questo progetto importante.
8: Sono tanti.
12: Questo è un telefono per parlare con i defunti. Cioè, lei può parlare con suo estinto.
8: Tipo, mi faccia un esempio.
12: Non so, lei è morto il nonno?
8: Sì, ma mi stava sui coglioni.
12: Come si chiama suo nonno?
8: Enrico.
12: Un attimo, Enrico come il cognome?
8: Coveri.
12: Sì. Ha avuto un paio di pantaloni.
8: Omonimo.
12: Ah, omonimo. Sì. Enrico Coveri.
13: Sei pronto?
8: Mi stai sui coglioni, ci godo che sei morto, merda!
13: Non ti ho lasciato niente!
8: Per quello!
12: Non sapevo ci fosse un rapporto orribile.
8: Poteva chiedere prima, non mi è piaciuta tanto l'inversione.
12: No. Sono rammaricato io.
8: Vabbè, posso chiamare anche mia nonna?
12: Sì.
8: La chiami?
12: Come si chiama?
8: Enrica.
12: Enrica come?
8: In cover.
14: Pronto?
8: Puttana! Bagascia!
14: Nipotina mia adorata!
8: Ma vai a fanculo, te il nonno!
12: A lei è un rapporto orribile questo.
8: Infatti non è tanto utile questa invenzione.
12: Come?
8: Ci avevo già cagato sulla tomba, si sapeva che non c'era un buon rapporto. No, io da me non prendo neanche un centesimo, guarda.
12: Però ci ho fatto due chiamate.
8: 20 della chiamata ce li do.
7: Idee straordinarie, idee del cazzo e idee che mi fanno venire voglia di imbracciare un fucile a pompa e sparare in faccia a chi l'ha proposta. Questo e molto altro è Shark Tank. Alla prossima puntata, stronzi.
8: Stronzata. Ma che invenzione è? Sono sempre stati sul cazzo dal primo momento.
12: Fantastico, per insultare i morti, cazzo.
9: Ma che telefono?

0: Nello scorso episodio abbiamo assistito a due situazioni da peli dritti come cazzi. Il nonno, mentre stava allestendo la casa come un arsenale per scannare Clara e la Rottenmeier che non si fa mai i cazzi suoi, sono stati misteriosamente fatti scomparire senza lasciare traccia. Heidi e Peter sono evidentemente preoccupati della cosa, non tanto per i due malcapitati, dei quali ad Heidi fotte sei cazzi, ma della loro stessa incolumità, visto che non sanno esattamente con cosa stanno avendo a che fare. Ma vediamo come si sta dipanando questa serie nella completa follia creativa.
1: Heidi, non ci sono nemmeno qui, abbiamo guardato dappertutto.
2: E che cazzo? Nessuno può svanire nel nulla. Guarda bene in giro se vedi qualche traccia.
1: Oh, cazzo.
2: Cosa? Hai trovato qualche segno?
1: Sì, c'è un destro non pippato steso sul tavolo.
2: Brutto coglione, ma ti sembra il momento di farti?
1: Ma Heidi, mi stupisco di te. Veramente non capisci?
2: Che cosa?
1: Il nonno non avrebbe mai lasciato un destro non pippato sul tavolo.
2: Hai ragione!
1: Questo è un segnale chiaro che gli sia successo qualcosa di tremendo.
2: Quel tossico di merda si sarebbe tirato anche le schegge di legno. Quella ex storpietta di Clara deve avergli fatto qualcosa. Evidentemente abbiamo a che fare con una forza sovrannaturale che non può essere combattuta con le sole nostre capacità. Se è riuscita ad avere la meglio su quella canaglia del nonno, vuol dire che stiamo sottovalutando il pericolo.
1: E quindi che cosa suggerisci? Ce ne scappiamo via e ce ne fottiamo i cazzi della troia e del vecchio magnaccia?
2: Ma col cazzo! Secondo te, adesso che finalmente tutto il territorio montano è nelle mie mani e dopo aver fatto fuori Don Cine e la mala cinese, me ne scappo a fare la fame in città?
1: Ma se Clara mostrificata adesso è così forte, cosa possiamo fare? Io sono un mezzo rachitico con gli zoccoli e tu sei una nana con le fattezze di una bambina. Da soli non possiamo fare una minchia.
2: Hai ragione, ci serve aiuto. E comunque, la prossima volta che ti rivolgi a me chiamandomi nana, ti faccio mettere le palle in bocca dopo averti fatto scavare la tua stessa fossa. Ti è chiaro?
1: Sì, scusami Heidi.
2: Allora, forse ho una persona che potrebbe fare al caso nostro. E uno che sa come risolvere questi problemi.
1: Bene, ma chi?
2: Forse ci costerà un po', ma non possiamo aspettare di farci venire idee migliori.
1: Non mi hai detto ancora di chi stai parlando.
2: Aspetta e vedrai. Vado a chiamarlo. Tu intanto prepara tutti i contanti che abbiamo nascosti nel granaio.
1: Ucchemina.
2: Ma che cazzo fai?
1: Sto ripulendo, visto che viene gente a casa.
2: Mamma mia, quanto siete tossici in questa casa di merda!
1: Ehi, Heidi, qualcuno sta bussando alla porta. E sta anche insistendo parecchio.
2: E allora fallo entrare, testa di merda!
1: Chi è? Prego, entrerà!
3: Ehi, moccioso, e ti hanno mai detto che puzzi come la merda scorreggiata da un uomo fatto con la merda? Come se un essere fatto di feci avesse cacato sulla sua stessa merda. Adesso spostati e facci entrare. Abbiamo la polizia militare alle calcagna porcaccia, la troia che ti ha partorito.
1: Ehi, ma chi siete?
4: Spostati, prima che ti spezzi tutte le piccole ossa da pastorello del cazzo.
2: Peter, falli entrare. Non li hai riconosciuti?
1: No, chi sono?
2: Un gruppo famoso.
1: Un duo canoro rap, con un nome tipo il tabagista e il negro zingaro con le collane.
2: Ma cazzo, ma veramente non hai riconosciuto l'A-Team?
1: Non so chi cazzo siano.
4: Hannibal, ti prego, posso sfondargli il volto con un pugno? Questa merda di pastore mi sta facendo alzare la pressione, mi stringono anche le collane.
3: Calma, pessimo elemento. Questa povera gente ha bisogno del nostro aiuto. E poi ci pagano un botto di soldi. Quindi niente violenza fisica ai loro danni, a meno che non ci vogliano fottere. In quel caso gli rompiamo il culo.
2: Nessuno vuole fottere nessuno. Adesso vi spieghiamo perché vi abbiamo chiamati. Intanto mettetevi comodi, che apro una boccia di grappa seria del nonno. Per il negro invece volete del latte di asina?
4: Ehi, ma come ti permetti, pulce del cazzo? Perché dovrei bere il latte di un'asina e voi la grappa?
2: Non saprei, forse per religione o abitudini ancestrali.
3: Adesso basta con ste stronzate. Mentre ci raggiungono anche Sberla e Murdoch, spiegaci che cazzo succede E ma soprattutto se hai un trattore nel fienile che possiamo trasformare in carro armato in poche ore con un saldatore e altra ferraglia raccimolata senza alcun senso da parte della caldaia.
4: Bella idea, ci vuole sempre un bel carro armato artigianale.
1: Scusa, ma è vero che non galleggiate? Ed è per questo che non fate le gare olimpiche di nuoto?
4: Ma sei serio?
0: A parte l'indegna deriva razzista da parte del pastorello di origini austriache, direi che il colpo di scena di un crossover fra l'A-Team e la piccola dolce Heidi sia una delle cose più improbabili e inadeguate che mente umana potesse partorire. Ma in fondo abbiamo Clara posseduta da una forma di vita aliena che ingoia i gatti vivi, quindi non ci stupiamo più di un cazzo. Vabbè, staremo a vedere cosa faranno i nostri tre eroi più l'immigrato semizingaro nel prossimo episodio.

0: cazzo per te. Lo Zoo di 105.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
2: Abbonati a Netflix.
1: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
3: Stasera.
1: Totò e Peppino, in due per un pompino.
4: Netflix.
5: E non perdere, in esclusiva mondiale, solo su Netflix, perché nessun altro lo voleva. Cose che sono successe.

0: Il ditalino del capitano Corelli. Sgrillettamenti in alto mare.
1: Netflix.
2: E se ti abboni entro un mese fa, in omaggio un crudo.
0: E l'imperdibile serie sul conquistatore di malattie venere, Gengis Candida. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
3: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
4: Lo Zodi 105.

0: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imam, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Quanto è bello l'amore! Quanto è bella la vita! Quanto è bello l'ano umano! Volevo dire l'animo umano. Adesso che mi sono resa conto che Skelly deve essere mio, tornerò all'attacco per riprendermelo ad ogni mezzo. Arrivo, amore!
1: Chi cazzo rompe i coglioni a quest'ora del mattino? Oh, sì, arrivo, porca troia! Pronto qui, Fortezza del Male, chi cazzo è?
2: Ciao, Amo, sei sveglia?
1: Amo, ma chi cazzo è?
2: Come chi è? Ma sono io il tuo mommy baby. Ero a fare un po' di jogging e mi chiedevo se per caso volessi unirti a me per un po' di attività fisica super top. C'è anche il mio personal Big Jim. Sai, anche lui è della Mattel. Vi conoscete? Saluta Skelly.
3: Bella, bro.
1: Senti, scemo, non so se sai che sono le 7 del mattino. Non so se ti rendi conto che sei l'ultimo essere di questa galassia con cui passerei anche solo un minuto del mio tempo libero. In ogni caso, se questi concetti ancora non fanno parte delle tue nozioni, dimentica questo numero e non mi rompere più i coglioni. Hai capito, brutto pazzo bastardo? Fottiti tu e Big Jim di sto cazzo!
4: Cosa ha detto il tuo boy? Viene a fare due ripetizioni con noi?
0: No, ha detto di fotterci.
4: Ma gli hai detto che sono Big Jim? Quello frocio è il Ken.
1: Sì, pronto?
2: Amo, sono io. Ti va se ti passo con qualcosina di healthy da mangiucchiare assieme? Sono qui da queste parti e visto che è ora del breaky, pensavo ti facesse piacere.
1: Ma fammi capire...
2: Cosa?
1: Ma la tinta schiarente che usi ha effetti collaterali sulla tua psiche?
2: Perché dici questo?
1: No, perché non si spiega che sei così cretino.
2: Allora ti porto del cinese.
1: Ti ho detto che non mi devi rompere i coglioni, brutto cane bastardo, succhia banane!
2: Ma senti, ma mi ami ancora?
1: Io non ti amo, non sono gay e tu sei il mio peggior nemico.
2: Ma che dici, amore? Perché dici certe cose? Chi te le ha messe nella testolina scarnificata?
1: Oh, è anche scritto nella sceneggiatura. Ci hanno fatto una linea di giocattoli apposta, porcaccia puttana! Lo vuoi capire?
2: Ok, niente cinese. Preferisci un McDonald's, ma poi non ti lamentare se metti su massa grassa.
0: Ops, deve essere cascata la comunicazione. Questo 5G dà sempre problemi. Vabbè, decido io per pranzo. Tanto so cosa gli piace al mio scheletruccio. Amore, vieni. Dai che si fredda lo schnitzel della tua birreria preferita.
1: So, Cristo, ma come hai fatto ad entrare? Avevo liberato gli orchi robot e scatenato i gorgoile. Come cazzo sei passato senza che me ne accorgessi?
0: Amore, nulla e nessuno può fermare un gay alto 2 metri con il 93% di...

0: Massa magra corporea, una dieta ben bilanciata, un look da urlo e un grandissimo pene. Quando è innamorato? Ed oggi tu sarai mio e sai perché? Perché ti amo e anche tu sei innamorato di me. E non lo vuoi ammettere.
1: Ma va che tu hai bisogno di aiuto! Ma come cazzo te lo devo ripetere che sono eterosessuale e che non ti amo e che anzi ti odio e ti voglio vedere morto?
0: Ma mi piace questo giochino che stai facendo, mi eccita da morire. Prima mi mandi messaggi piccanti e pieni di amore, e poi mi insulti quando mi vedi. Sei proprio una puttanella dispettosa.
1: Ah, puttanella? Ma non è che per caso sei stato ad una festa di gala a Sanremo ultimamente?
0: Basta chiacchierare, perché non facciamo zigozago.
1: Zigozago? Ma che cazzo stai dicendo,
0: Ripeto le porcate che mi mandi tu per messaggio porcellina. Non mi sarei mai aspettata di ricevere certi messaggi perversi da te. E ti ripeto che questo giochino del fingere che mi odi e che non vuoi vedermi mi ha fatto venire una erezione talmente portentosa che credo che perderò la cappella per farne spuntare una più grande come i denti del pescecane.
1: Ma di che cazzo parli? Io non ho mai mandato nessun cazzo di messaggio! Tu ti stai inventando le cose come gli squilibrati!
0: Ecco amore, facciamo questa cosa che mi hai detto per messaggio ieri. È così sporca che non voglio ripeterla io perché mi fa imbarazzare.
2: Ciao, sono Skeletor, sono la tua puttana, dai. Ho voglia di leccarti il buco del cazzo, mangiarti i coglioni, voglio scoparti il buco del culo. Porco due, sono Skeletor, non sono uno che lo imita, giuro.
1: Ma sei scemo? No, dimmi se ci fai o ci sei? Si sente ad un miglio di distanza che non sono io! Cristo è la peggiore imitazione mai sentita, ma come hai potuto crederci?
0: Taci e baciami.
1: Ma nemmeno per sogno, brutto scemo!
3: Per il potere di Grayskull!
1: Avevo detto no!
0: Zigo! Zago!
4: Ah, basta, ti prego!
0: Zigo! Zago! Zigo! Zago! Zigo!
4: Cristo,
0: Zago!
4: Il mio ano!
0: Zigo!
1: Prego, incultami, ma basta con sta cosa del zigo-zago!
0: Zigo! Zago!
1: Mi fa sentire ancora più sporco!

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Lo Zoo di 105 presenta
3: Rosalinda, Rosalinda,
2: Rosalinda.
3: Rosalinda, hai amore, amore.
2: Nella puntata precedente.
4: Oddio, che emozione, non sto più nelle croste.
5: Rosalinda, non vorrei allarmarti, ma c'è una larva che ti sta divorando l'occhio sinistro.
4: È un cadavere, lei. Oh.
2: Nella puntata precedente.
4: No, il mio problema è che sono già sposata.
5: Ah, davvero? E chi è l'asfissiato?
4: Ma lo sai benissimo, è Alex.
5: Ah, quello in coma.
4: Sì, poverino, che sfortuna. È entrato in coma proprio il giorno del nostro matrimonio, dopo che il prete aveva detto: ora puoi baciare la sposa, ma te lo sconsiglio.
6: Madonna, è una fogna sta cosa.
4: È una sofferenza per questa
5: riesca a leggere.
2: Nella puntata precedente.
5: Potresti andare a trovarla in ospedale e porre fine alle sue sofferenze semplicemente togliendoti le scarpe.
4: Ma che dici, Gonzago? Lo sai benissimo che non posso più togliermele queste scarpe. Che pena.
3: Rosalinda, hai amore, amore.
7: Ah, Romero, Romero, amico mio. Da quanto ho conosciuto quella fogna con le gambe di Rosalinda, la mia musica è molto migliorata.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
7: Ah, Romero, le tue parole sono sempre così profonde. E io vorrei sposare questa muchacha, però purtroppo mia madre, Doña Valeria del Castillo dell'Arena de su Playa de los Nudistas, ha già combinato un matrimonio per me.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
7: Sì, infatti, immaginavo. Però non è giusto, Romero, sei d'accordo?
5: Stavo per dire la stessa cosa.
7: No, era tanto per verificare. Non è giusto, non è giusto, Romero. Se non fossi un discendente della nobile famiglia del Castillo dell'Arena de su Playa de los Nudistas, potrei sposare chi mi pare.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
7: Però ogni tanto cambia, perché sennò è io che parlo a fare. Ma sento un odore strano, una fusa tremenda. Probabilmente sta andando a fuoco un cimitero dei topi.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
7: Non ho capito.
4: Buongiorno a tutti.
7: Rosalinda, quale vuol... quale vuol venticello?
4: Sono venuta a portare i fiori al signor Romero.
5: No.
4: Purtroppo me li sono... È una vita tremenda, perché lei è inconsapevole. Purtroppo me li sono infilati sotto braccio 2 secondi e ora sono marciti.
7: Rosalinda, che ne dici se ci spostiamo in un posto un pochino più areato? Avrei bisogno di parlarti, ma in un posto con tanto spazio, e senza Romero che vomita.
8: Apri la finestra.
7: Ah, ha cambiato la battuta.
9: Amor, amor, amor.
7: C'è un po' di confusione qui,
4: E da quando ci siamo conosciuti non faccio altro che... credo proprio di essermi...
10: Rosalinda, amore mio, sono io, Alex, tuo marito, sono uscito dal coma, tan, eccomi.
4: Alex, oh mio Dio, non ci posso credere.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
10: Oh, Rosalinda, quando ero in coma non ho fatto altro che stare in coma, ma ora che sono uscito dal coma non sarò più in coma, voglio passare il resto della mia vita a fianco a Tigo, a debita distanza ovviamente, vieni qua amore mio, fatti baciare.
5: No.
7: Ma che sei, stronzo?
5: Madonna mia, ma veramente?
4: Sicuro, Alex? Perché l'ultima volta...
10: Basta parlare! Baciami!
5: No, ascoltala.
4: Come vuoi, Alex?
5: Ascoltala, fidati.
4: Vado, allora?
10: Sì, va...
7: E caso della porca della puttana, è andato di nuovo in coma!
2: Non perdere la prossima puzzolentissima puntata di
3: Rosalinda, Rosalinda,
2: Rosalinda,
3: Rosalinda, hai amore, amore.
11: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
12: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
13: Bastardata di oggi.
14: Bastardata di oggi.
13: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
15: Pronto?
16: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
15: Perché?
16: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
15: Ma chi è lei, scusi?
16: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
15: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
16: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
15: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
16: E allora dico, vogliamo...
15: Ma vada a fanculo, va.
16: Tu è sord, hai capito?
15: Lei non sta bene.
16: Allora vengo su, sopra casa tua.
15: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
16: Ah!
15: Non si tormenta più.
16: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma rotto cazzo.
0: La bastardata del giorno.
15: Pronto?
16: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
15: Me.
16: Sono stanco morto.
15: Me.
16: Estrana morto.
15: Me.
16: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
15: E sto contento per te, complimenti.
16: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
15: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
16: Io vengo a casa tu, te guanti scelto la finestra, capi?
15: Vieni.
16: Preparati, perché non ce la faccio più.
15: Vieni.
16: Fatti un culo sto buchi, no?
15: Vieni. Vieni.
16: Ti vengo a sparare, ci scetta a bascio.
15: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
16: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
15: Vieni.
16: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
15: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
16: Ma vengo da te. Ti do anche
15: la denuncia io a lei.
16: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
15: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
17: Pronto?
16: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
17: Che cosa?
16: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
17: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
16: Come ha sbagliato numero? Oh.
17: Dove abita lei?
16: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
17: E a che piano abita?
16: Sono giù, pian terreno io
17: qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
16: Ma la cito?
17: Ma vada quel paese.
16: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
17: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
16: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
17: Guarda,
16: un cacchio.
17: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
16: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
17: Lei chi? Io sono Tondolo.
16: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
17: Come lei?
16: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
17: Pronto?
16: La signora Boccuzzi, signora?
17: Sì.
16: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
17: E dove?
16: Lei che c'ha una piscina in casa c'ha?
17: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
16: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
17: Sta lavando in un attimo.
16: Un cacchio, fai subito.
17: Pronto?
16: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
17: Dove?
16: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
17: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
16: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
17: quando... ma dimmi chi sei tu?
16: Sono Peppino Ucirco.
17: Sono Peppino Ucirco. Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
16: Margonato tu.
17: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
16: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzarla ricco, mo mi fai ingazzemo. Vengo su.
15: Ma vieni tu direttamente.
16: Adesso vengo su, ti butto, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, ti butto adesso.
15: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ma tu chi sei?
16: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
15: Come ti chiami?
16: Peppinucci.
15: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
16: Pronto.
14: È un cazzo.
18: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Benissimo, bene, bene, il caso di oggi ci regala la sempre soave presenza dell'imputato più bello del pianeta. Un essere che se non ci fosse ci farebbe fare, farebbero, fossimo. Il Federer delle udienze preliminari, il Mohamed Ali del rito abbreviato. Stiamo ovviamente parlando dell'uomo laureato alla facoltà di non rispondere, il bellissimo, innocentissimo signor Fausto!
2: Buonanotte pure a te, parcheggiatore. Sto studiando per Sanremo, signor giudice, scusi.
1: Bello, che bello.
2: Sono onorato dal vostro onore che mi onora per ora.
3: Andiamo avanti ancora tanto questa stronzata.
1: Che bello.
3: Un cazzo.
1: Eccolo
3: qua. C'è una confidenza che è innaturale fra il giudice e lei che è l'imputato.
2: Maria, questo mi ha rotto
3: non
2: i coglioni.
3: Non è Maria De Filippi, questo è Sforum, che cazzo dici?
2: Mike, mi
1: a fare da contraltare alla divina presenza del signor Infausto abbiamo il querelante, quel kebab di cazzetti mosci e tristi che risponde al nome del signore Erculone. Ci dica, signore Erculone, qual è la causa che perderà, speriamo, insieme alla vita quest'oggi, eh?
3: Beh, se mi partiamo così, però, allora... Vostro onore! Secondo il referto di 18 medici, il qui presente signore Fausto mi ha deliberatamente provocato un'alterazione del sistema simpatico conosciuto comunemente come ruttozzo. In parole povere, il singhiozzo coi ruti.
1: Ma questa volta si è davvero superato, signor Infausto. Ma come le vengono idee così geniali, eh?
2: L'ho visto fare in una puntata della Signora in Giallo, quando c'è il figone depilato, se lo ricordo.
3: Ma non ho mai avuto il figone giallo alla
2: scala. Però lei fa sì. Giudice, a me mi sta venendo da vomitare,
1: schifo,
2: però ho appena mangiato
1: schifo.
2: Un panino frittato ai peperoni e questo mi rotta addosso,
1: Che
2: dai.
1: Faccio, che faccio? Lo scosso?
2: Ma lo scossi,
1: ma
2: allora,
1: certo,
2: questo pollo.
1: Tanto è abituato la mattina, va in palestra, faccelo
3: che,
1: fare.
3: Che cazzo
1: scosso!
3: Che schifo. È colpa sua, com'è che schifo?
2: Mamma mia, è la latrina, signor giudice.
1: Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità.
4: Ehi tu, miliardario moderno.
5: Scusa, stai parlando con me?
4: Sì, sei stanco del tuo banale yacht da 80 metri con piscina, sauna, palestra, discoteca, ippodromo e parcheggio per lo shuttle?
5: Guarda, figa, non mi parlare, mi sento un Soros qualsiasi, è una roba...
4: Sogni una barca che ti dia tutto il lusso che ti meriti, più l'energia del cioccolato?
5: Non riesco a sognare cose che siano più importanti di quello che ho già, comunque sì.
4: È il tuo giorno fortunato, perché da oggi arriva Giandu Yacht. Giandu Yacht, lo yacht super lusso interamente ricoperto di cioccolato fondente.
5: Figa, dammi delle coordinate che ne prendo subito tre.
4: Giandu Yacht, e anche tu potrai dire
5: Willy Wonka, succhiami il cazzo.
4: Giandu Yacht, Giandu Yacht.
1: Bene, eccoci ritrovati. Tra l'altro abbiamo acquistato
3: vostro
1: due...
3: onore.
2: Vabbè,
3: perdoni, comincio a stare un po' male fisicamente.
1: Godo. Allora, dicevo, il caso di oggi vedeva il divino signor Infausto accusato da quella camera d'aria di scorregge del signore Coglione di avergli fatto venire il ruttozzo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Infausto con pompino accademico.
2: Che vai,
3: non esiste. Sto male, ragazzi, ho avuto l'arena di Natale.
1: E condanna il signor faccia di merda alle seguenti pene. Silenzio. Obbligo di indossare esclusivamente calzini fatti con lo sterco di panda minore e catarro di Lily Gruber fino al 2040.
3: Sto male, ragazzi, dai.
2: Ma guardi, ma lei è un porco, ma fa schifo.
3: No, ragazzi, dai, non riesco a smettere.
1: Silenzio.
3: Dai.
1: 3 mesi di reclusione in una damigiana contenente 400 teste di gambero in decomposizione. Mezzo nano morto, il clistere preferito da Clint Eastwood.
3: Nulla è peggio di questo.
1: È un megafono fatto interamente.
3: Oddio, sto male. Mi fa
1: di
3: male
1: merda,
3: faccia,
1: di Toto Cotugno. E infine lo obbliga ad offrire una posta.
3: Sto per vomitare, ragazzi.
1: Allora, rotti coglioni. Lo scosso. Scosso!
6: Oddio, non sento più lo stomaco, ragazzi.
1: Esploso.
6: No, basta scherzare. Dai, chiamate la produzione, chiamate l'ambulanza, dai.
1: È esploso.
2: Che schifo.
6: Va bene, attenzione, però adesso che cazzo mi avete dato? Che sta funzionando veramente sta roba? Cosa hai fatto, deficiente?
2: Delle droghe apposite, mi ha dato il mio sciamano.
6: Ma dovevo fingere il tacopione, figlio di tre puttane. Aiutatemi.
1: Basta, Paolo. Basta.
6: Male. Sto male.
1: Basta.
2: Basta.
6: Non riesco più a fermarmi.
2: Giudice.
6: Aiuto.
2: Ci sono le vecchie che vomitano.
6: Aiuto. Basta. Non riesco a smettere.
1: Portatelo qui.
6: Basta, aiuto.
2: Che schifo, il salame per terra.
6: Sto male. Vomito, vado alla sigla.
1: Venga con me, signor Infausto. Basta. Che le offro un pippotto, venga.
2: Ma un attimo solo, sto cercando un attimo.
1: Basta, Paolo.
6: Aiuto, vi prego, sto male.
7: Basta. Attenzione, Paolo non riesce a smettere di ruttare e da scenetta diventa reale.
2: Fammi finire.
1: Dai, fammi finire.
6: Forse si è fermato, aspetta. Oddio, stavo malissimo.
1: Basta.
6: Oddio.
2: Sai che mi sta venendo a vomitare veramente?
6: Malissimo,
2: ma che basta, non lo fare più.
6: Ma
2: che vuol dire?
6: Ma non riesco a
2: fermarmi.
6: Ma non
2: è che te l'ho fatto veramente.
6: Ma l'ho fatto apposta, però non riesco a fermarmi. Ho indotto non lo so cosa.
2: Basta.
6: Mi è venuto veramente il signorcio corrotto. Porco. Aiuto.
2: Ma esci.
1: Vai via. Facci vedere.
2: Ma come.
6: Oddio, sto male, posso morire di infarto.
1: Basta. Paolo,
2: oddio.
6: Ah, sto male.
2: Guarda che ti viene la il coppa apoplettico.
6: Sto dicendo che non riesco a fermarmi. Basta. Sono passato troppo, è una roba orribile.
2: E sdraiati.
6: Mi fa male la schiena.
2: Prova a sdraiarti.
6: Oddio.
2: Mettiti a pancia in giù.
1: Ma sei serio?
6: Marco!
2: Ma io lo vedo tutto rosso. Mettiti a pancia in giù.
6: Non capiva lui, andava avanti.
2: Ti viene l'embolia al cervello.
6: Lui pensa che scherzavo.
2: No.
6: Forse si è fermato. Oddio, stavo malissimo.
1: Ma sei serio?
2: Guardalo, Marco, sta con le braccia aperte sulla sedia.
6: Oddio, stavo per morire.

0: Ciao delinquenti, mi chiamo Paolo e vorrei fare uno scherzo a mia moglie Paola, che è una che si incazza facile. Qualche mese fa abbiamo comprato delle griglie di una marca piuttosto costosa. Dopo qualche mese si sono arrugginite, forse perché mia moglie, anche se c'era scritto di non farlo, le ha lavate in lavastoviglie. Così ha cominciato a bersagliare il centro assistenza per farsele sostituire, ma ad oggi non è ancora arrivato niente. Che ne dite di farla sclerare ancora di più? Round 1.
1: Pronto?
2: Signora Va...
1: Sì, salve, buongiorno.
2: Buongiorno, la chiamavo per la pratica relativa alle griglie in ghisa.
1: Le griglie, sì.
2: Esattamente. Allora, noi abbiamo ricevuto una richiesta di sostituzione gratuita per il prodotto, però la richiesta in questo momento è stata rifiutata dall'ufficio legale.
1: In che senso?
2: Nel senso che, diciamo, il prodotto è coperto da 2 anni di garanzia. Ma la garanzia diciamo viene erogata se le condizioni di trattamento del prodotto sono diciamo adeguate a quello che è scritto sul foglio informativo. E a questo punto però noi abbiamo l'ufficio legale ha bloccato la pratica perché vuole avviare una perizia.
1: Allora, facciamo un attimo un punto, perché io vi sto seguendo queste griglie da dicembre.
2: Lo so, vedo.
1: Ho chiamato e mi avevano fatto uscire dalla garanzia, perché non erano venuti a fare nessuna perizia. Ho mandato le foto, il codice e quant'altro, e mi avevano praticamente ignorata. Erano state fatte le varie, diciamo, valutazioni anche in base alle foto che avevo mandato, perché qui non è venuto nessun tecnico a vedere.
2: Esattamente.
1: Ha dato l'ok per la sostituzione.
2: Sì.
1: Il centro assistenza mi ha chiamato ieri, prenotando il prodotto, e che quindi nel giro di 2-3 giorni io sarei dovuta andare a ritirare.
2: Esattamente. Allora io, guardi, glielo riassumo molto rapidamente. In pratica c'è la possibilità che lei non abbia trattato correttamente il prodotto. Succede spesso, ad esempio, magari queste griglie vengono messe in lavastoviglie, e nel caso lei avesse utilizzato la lavastoviglie per la pulizia di queste griglie, la casa madre non paga, perché è specificato sul libretto che accompagna il prodotto che le griglie non vanno assolutamente trattate con la lavastoviglie. E quindi
1: che facciamo?
2: In questo momento noi possiamo diciamo far pervenire un perito che analizzerà il prodotto. Naturalmente il costo del perito è a carico suo.
1: Ma anche no, scusate, cioè non è a carico mio per niente. Cioè è un prodotto in ghisa, dove comunque viene non solo le griglie ma anche i coperti, come diciamo, non so il gergo
2: tecnico.
1: Cioè sono sotto, sono tutti arrugginiti. La ghisa, da che mondo è mondo, la ruggine non la fate,
2: sì,
1: di buona qualità.
2: No, ho capito, mi scusi, no, adesso mi scusi se la interrompo, però questa no, non è la ghisa che c'è dall'alto forno del 1800, cioè questi qua sono prodotti tradati al carbonio, al titanio.
1: Sono bellissime, tutto quello che vuole.
2: Questi sono prodotti al titanio.
1: Mandate il prodotto, mandate il tecnico, quello che è, ma a vostro carico, mica a mio carico.
2: Allora, noi...
1: è da dicembre che sono dietro a questa pratica.
2: Io lo capisco,
1: però
2: ho capito, però signora, il problema è sempre legato al fatto che la gente non tratta correttamente questi prodotti. Se voi li trattate come i piatti da lavare, questi prodotti si deteriorano, signor. E poi viene, fa la garanzia e l'azienda continua a pagare. E sul libretto sta scritta tutta la verità. Se lei si compra un Rolex, che è un orologio pregiato, e poi per ricaricare usi il martello, e poi non può chiamare la Rolex e dice: scusi, l'orologio non funziona.
1: La chiamata, cioè questa qui ripeto, sono 2 mesi che ci vengo dietro, e i suoi colleghi, quindi avrà tutto lo storico.
2: Certo, sì, ce l'ho tutto qua a monitor. Io non ci posso fare niente su questo. Questa è una cosa di cui si deve occupare l'ufficio legale. Adesso la metti in contatto con l'avvocato dell'ufficio legale, ne parli con lui, signore, perché mi sta facendo una capa così. Io non c'entro niente. E ne parli con l'ufficio legale, della Ghis, la Ruggine, le cose sono 4 mesi. Ma se mi fa parlare, glielo passa, attaccata a scasso caso, le passa l'ufficio legale.
1: Mi dà tanti dei riferimenti, prima cosa.
3: Round 2. Ufficio legale dell'aziendona multinazionale che fa le cose tecnologiche che costano un botto. Stai per essere coperta di letame da uno dei nostri truffatori col Rolex e le croste di bamba sui baffi. Attendi.
4: Pronto?
1: Sì, con chi parlo?
4: Sì, sono l'avvocato Pistacchio.
1: Mi riesce per favore a fornire la persona con cui stavo parlando prima?
4: Sì, però signora, mi scusi, andiamo al dunque.
1: No, non andiamo al dunque. Allora, è un'azienda, una multinazionale,
4: certo,
1: ok? Con
4: certo.
1: Delle persone.
4: Questo
1: che
4: lo sappiamo, io sono avvocato.
1: Ufficio
4: sì.
1: Clienti con determinate sì. Modi, non a mandare a cagare i clienti, perché io vedo.
4: La pregherei di usare dei termini.
1: No, è lo stesso termine
4: per
1: che
4: favore,
1: ho utilizzato.
4: Per favore, mi parte la brocca.
1: Quindi mi scusi, e intanto sta facendo un servizio non pessimo, di più.
4: Allora,
1: poi,
4: senta,
1: questa
4: senta.
1: Pratica io l'ho aperta.
4: Signora, mi fa parlare o fa un monologo? Io non sono venuto al telefono per sentire uno spettacolo teatrale, mi scusi, eh. Lei ha infilato le griglie all'interno della lavastoviglie.
1: Ha detto che io ho infilato le griglie. Che cosa sta leggendo? Che cosa le ha stato detto?
4: Mi scusi, lei ha letto il libretto delle istruzioni?
1: Sì, ma chi le sta dicendo che io ho infilato le griglie nella lavastoviglie? Scusa, mi scusi.
4: Allora, sa quanti analfabeti abbiamo come clienti?
1: No,
4: trogloditi che non leggono. Trogloditi che non leggono le istruzioni.
1: Non si permette.
4: Ma io mi permetto, io sono laureatissimo, io mi permetto di dire quello che voglio, sono avvocato.
1: Quindi, avvocato, io sono dottoressa.
4: Capirai.
1: Facciamo chi c'ha il job title più
4: guardi,
1: figo,
4: le garantisco che il mio è bello grosso, molto grosso.
1: Ma sia sereno, perché non è che solamente lei è avvocato.
4: Poi guardi, ho già capito dall'accento che qua è la classica truffa. La classica truffa da terone. Sì, dai, su, dai, abbiamo capito, va bene. Allora, se vuole che le cambiamo le griglie, lei paga un nostro assistente che verrà da lei.
1: Ma le griglie sono in garanzia, cioè non esiste questa cosa.
4: Signorina,
1: sono stata contattata da dai vari
4: questi sono abituati a cucinare con la legna, capito? Come i boscimani.
1: Mi fa parlare perché lei non è che ora lei è il detentore.
4: Lei sono proprietario di tutto il mondo.
1: Servizio di sostituzione delle griglie. Tanto di foto inviate con seriale e quant'altro e numero di fattura.
4: Lei ha un modo di fare talmente fastidioso che anche se fosse così, io sono l'ufficio legale di questa azienda e lei mi fa girare i coglioni e io non le do un cazzo.
1: Ecco. Ok, anche per lei manderemo qualche
4: bella pezza. 300 euro fa la pezzente. Ma ti rendi come? Dai, so. Guardi, glieli do io 300 euro e se ne va a fare in culo, va bene? Le va bene così? Venga a ritirarli, sa dove? Nella sede di Radio 105, perché questo è uno scherzo dello zoo.
2: Paola!
1: Io odio tutti, adoro il di sto cazzo.
2: È uno scherzo di tuo marito.
1: Mio ex marito.
4: Pure.
1: Mio ex marito. Maledetti, come se non avessi niente da lavorare oggi, maledizione.
4: Mamma mia, quanto sei bella cattiva, mi piace.
2: Sei arrabbiatina?
1: Sono la bestia.
4: Ti amo, sei la numero uno.
1: No, vabbè, comunque siete grandiosi.
4: Paola, cosa diciamo al tuo ex marito a questo punto?
1: Ah, che stasera vado a sua madre.
2: Scappa col bambino, Paola.
4: Ciao tesoro.
2: Ciao Paola.
4: Un abbraccio.
1: Grazie ragazzi, buon lavoro. Ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Radio 105.
7: Yeah.

0: Guarda, cameraman, sparami un po' di luce di più sul capezzolo, che si vedono le rughe della vecchiaia.
1: Barbara, se hai un attimo di tempo, stiamo passando alla miniera di carbone per aumentare la possibilità di energia elettrica. Però ci devi dare tempo, abbiamo già 6 morti per infiammazione polmonare nelle grotte.
0: Che cazzo me ne frega, morissero anche tutti, l'importante è che non si vedano le rughe, le rughe. Bene, bene, bene, bene, è arrivato il momento di collegarci con la nostra super inviata Alda Sorca Sporca per raccontarci il caso drammatico di oggi. Un'altra drammatica vicenda da raccontarvi, grave quanto quella volta in cui rientrai a casa prima del previsto e trovai mia nonna con un vaso di fiori nel culo. Nonno non seppe mai giustificare quell'azione e io non sono mai più riuscita a guardare i vasi con gli stessi occhi. Il caso di oggi riguarda un giovane palermitano di nome Pablo Escopato, nato durante un'orgia di alpini in trasferta in Sicilia. Il povero Pablo, non sapendo chi sia suo padre, ha deciso di chiamarlo Secondo Reggimento. Pablo non è solo un figlio di puttana a causa delle usanze sessuali della madre, ma è nato con 4 occhi, tutti tutti strabici e con un forte principio di cataratta. Buongiorno Pablo.
2: Dov'è signorina?
3: Qui.
2: Quale delle 4 è lei? Alzi la mano quella che sta parlando.
3: Sono sola.
2: Perché alzate la mano tutte qua? Cioè, vedete che mi prendete per il culo? Perché sono sciapoco?
3: Pablo, come sì. Si vive con 4 occhi per di più strabici?
2: Diciamo che la mia vita è sempre stata complicata, complessa purtroppo. Mi chiamavano fin da piccolo Ragno de merda.
3: Sì.
2: Mi chiamavano con i nomi dei ragni. Tipo, sì. Come si chiama la specie? Il ragno succhia cazzi.
3: Ragno succhia
2: cazzi. Sì, in Sicilia abbiamo questo ragno particolare che succhia i cazzi. I cazzi piccoli, però, perché il ragno.
3: Pablo.
2: Per via dei miei qua c'ho occhi, tutti sciabici. Allora mi sono un po' adattato. Vivo attaccato una tela in casa. Diciamo, mi fa un po' di sangue alla testa, che mi crea delle forti emicranie, però sì. È l'unico lavoro che ho trovato, infatti faccio pagare l'ingresso in casa, io riesco a produrre anche, mangio quintali di maglioni di lana e riesco a cacare un filamento che sembra quasi tela. E allora mi costruisco autonomamente nelle ore pomeridiane delle ragnatele nelle quali dimoro automaticamente col mio culo. Diciamo che sono la versione reale di Spider-Man.
3: Bellissimo, bellissimo. Vedete la forza, perché Pablo è forte e riesce ad affrontare la vita con determinazione, senza che i suoi 4 occhi possano interferire nella sua vita sessuale, anche perché la sua vita sessuale è afflitta da un altro terribile problema. È il primo uomo sulla Terra ad avere un pene con 4 cappelle, eh?
2: Sì. Qua vedi, che lì è stata brutta. Infatti, quando sono appeso alla mia tela fatta col buco del culo e fingo di essere un ragno che la gente mi paga, anche quando vedo la fica non ho mai scopato nella mia vita, perché potete anche capire che lo vuole un cazzo con 4 cappelle, sembra la palla stroboscopica delle discoteche quando è duro, sembra, sai, quei macigni medievali per picchiare la gente, le mazze chiodate di cappelle, no? Sembra, non è un cazzo, è una mazza chiodata. E diciamo, c'ho queste 4 cappelle che poi non pisciano né iacolo neanche contemporaneamente. Una volta solo è successo, sembrava, sai, quei giochi con le fontane. È presente, faccio partire la musica, il valzer, e mi da una parte piscio, dall'altra faccio tutto un discorso. È un'altra attrazione che comunque è remunerata, certo, perché mi chiamano alle feste, mi tiro fuori il cazzo, fanno partire le musiche, mi seco un po' e poi schizzo un po' multilato.
3: Pablo,
2: c'ho la cappella Dolby Surround. Tu ridi, però, e con 4 occhi. Ogni occhio guarda una cappella, poi c'è apparenza. Sono 4 reazioni diverse.
3: Pablo, vuoi lanciare un messaggio a tutti quelli che, a differenza tua, non trovano la forza di continuare? Lancia un messaggio solidale a chi non ha il coraggio e non vuole accettare i propri difetti.
2: Allora, volevo dire a tutti quelli che hanno 4 occhi strabici e 4 cappelle attaccate al cazzo e vivono su una ragnatela in casa fingendo di essere un ragno per farsi pagare, che la vita può essere bella anche così. E infatti, a tal proposito, volevo dire che mi sto sposando con una zanzara. L'ho catturata settimana scorsa, quindi ho trovato l'amore. Spero che non muoia con l'arrivo della brutta stagione.
3: Bene, diciamo tutto nella norma. Una vita decisamente mediocre.
2: Una vita di merda, proprio, te lo posso confermare. Con tutti e 4 gli occhi.
3: Fino a quando accade l'impensabile. Il 31 ottobre, appena passato, durante la notte di Halloween, Pablo decide di travestirsi da Orietta Berti e recarsi nella piazza del suo paese per festeggiare con i suoi compari. Ovviamente 4 occhi e 4 cappelle, vestito da Orietta Berti. Mentre comunque sta passeggiando da casa alla piazza, viene abbagliato da una luce forte nel cielo che poi si rivela essere un'astronave aliena. Cosa è successo, Pablo?
2: Allora, praticamente io stavo camminando per il centro del paese, evitando gli sputi, gli schizzi di merda che mi mangiavano i miei paesani, perché mi vedono come mostro. Mostro di merda. Io camminavo, ma facevo i cazzi miei con i miei specchietti retrovisori che ho ai lati degli altri occhi laterali, perché così io riesco a vedere anche dietro se mi tirano qualche coltellata. E camminavo. A un certo punto vedo una luce nel cielo con l'occhio quello centrale di destra e riesco a individuare quella che mi sembra un'astronave. Minchia, poi là purtroppo non mi ricordo più niente.
3: Ecco, Pablo, travestito da Orietta Berti, viene scambiato per una bella fica terrestre. E dopo un rapido scambio di convenevoli, viene rapito dai navigatori stellari e portato sulla loro navicella per degli esperimenti davvero curiosi. Ce li vuoi raccontare, Pablo?
2: Allora, uno mi ha fatto un b***ino. Poi due alieni, mi ricordo che mentre uno gli faceva una seca, l'altro me lo buttava in culo. Poi hanno voluto che bevessi ancora un po' di whisky e facessi due popotti. La pampa, quella dello spazio, che è una pampa particolare che ti fa sembrare tutto normale, no? E a un certo punto nella mischia è ingiato dove essere il capo. Il capo l'ho riconosciuto, che aveva un leggero accento di marocchino spaziale. E hanno fatto questi esperimenti coi cazzi su di me per 4-5 ore finché il capo marocchino spaziale si è stufato che è venuto in faccia.
3: Ma sei sicuro che fossero alieni, Pablo?
2: Sì.
3: Ti ricordi qualche parola che ha detto?
2: Mi ricordo, uno lo chiamavano Mustafa, che credo che nel linguaggio alieno significa essere celeste dotato di conoscenza. Perché ho chiesto a degli ufologi che mi hanno spiegato un po' come funziona. Un altro continuava a dire: Sbirri, scappiamo, sbirri.
3: Ora ti chiedo di fare una cosa molto difficile. Capisco che...
2: Basta che non mi chiedi di leggere, perché sennò... Quella è la cosa più difficile che proprio non mi viene.
3: Niente. Pablo, in una sola parola, come ti sei sentito una volta stuprato dagli alieni?
2: No, stupro no. Cioè, alla fine, diciamo, mezzo p***ino l'ho fatto volentieri. Sì, perché mi hanno dato anche 50 euro spaziali.
4: Radio 105. Hey! 105.
5: Hey! Lo Zoo di 105.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
8: Che colore siamo dall'altra parte?
9: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
10: Un puffo morto.
9: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
8: Avevi detto...
9: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
8: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
10: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
9: No. Lì arriva tutto bello.
10: Bello, sì.
9: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ti dirò che anche lì diventa lungo. Perché se hai patito virale qui sulla terra, sì. Lì invece no, si allunga.
8: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
9: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
10: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
9: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
8: Non si mangia?
9: Lì tutta minghia.
8: Ma si pagano le tasse?
9: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi. In natura, non so, nel mangiare.
8: Sempre così. Minchia.
9: Sempre minchia, non
8: è? È una vita del cazzo.
9: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
8: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
9: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
8: E puoi trombare?
9: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
10: Cioè come? Cioè?
9: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
8: Un groviera.
9: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
8: No,
9: si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
8: Cioè, la passera in gola?
9: Sì, la passera in gola.
7: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
10: Non sei uno neanche che fuma tanto.
8: Secondo te Paolo è uno che tromba?
9: Ma va, se c'è l'abitudine del
8: cosa?
9: Del barbiere, non può trombare.
8: L'abitudine del barbere.
10: Guarda, Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
9: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
8: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
9: Sì, ho parlato, parliamo, l'ha fatto.
8: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
10: No, è sul lavoro.
8: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
9: Mai!
8: Eh?
9: Mai!
10: Dai, con
9: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
10: Prova,
8: è vero.
9: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
7: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
4: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
9: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
10: Flipstone, famosi Flipstone. Dai. Ho fatto tilt col Flipstone.
4: Dai, c'è Freddy.
8: C'è Fred.
9: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
8: Dai,
9: La
4: moglie,
9: Viva l'Italia. Italia.
10: Poi c'è anche CCC.
9: C'è un Grassea, c'è che so che va a finire.
4: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
9: Di Saronno, al maletto di Saronno.
7: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
8: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
9: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
8: Ancora.
9: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
7: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
9: Devono morire tutti i giorni.
8: No, scusa, questa la devi spiegare.
4: Non ho capito.
9: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
4: Eh sì.
9: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
4: Sì.
9: Non vivrà mai con te.
8: No.
9: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
8: Sì.
9: Vuole il piede.
8: Il piede.
9: La cosa piede.
7: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
9: Guarda, 52 anni.
8: Bello, un da. Scusami.
10: Guarda, cromosoma in più.
8: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
9: Guardi qua.
8: Guarda sua madre.
9: Ha 55 anni. Mia madre.
8: Ma sua madre, uguale a lui.
10: Aspetta, se le
9: mia
10: metti
9: moglie,
10: in fila.
9: Mia moglie e mia madre.
10: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Qui chi secondo... è questo?
9: Lui. Io.
10: A che età?
9: A 23 anni.
10: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
9: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
10: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
9: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
10: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
8: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
10: Ma non è neanche lui.
9: E mai adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventa così.
8: Che cazzo di?
9: A te diventa così.
10: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
8: sì.
10: Pensa a 80.
8: Mamma.
10: 80 si sfascia, avanza il testo.
8: 80
10: si apre come un sacco.
8: Come le candele.
9: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, possibile.
8: Vaffanculo.
9: Vedrai, ma
8: cosa?
9: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
8: Ma che cazzo?
9: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
8: 40 centimetri?
9: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
10: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
9: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
10: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
9: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
10: Hai capito? Allora, a 65 anni
9: sta parlando adesso lui.
10: Deve andare a Taranto.
8: Grazie maestro.
10: Grazie.
8: Ma io ho visto la luce.
9: Hai visto la luce?
10: Sì. Anch'io sì.
9: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione! Dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
2: Rolling! Action!
3: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità.
4: Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
5: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni, sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista
6: Sì, ma porca puttana però, cazzo. Allora, mi hanno dato 4 spicci per fare un spin-off. E vabbè, già dico, non ci credo mai, questo è un progetto, cioè, patetico, vabbè. Ma almeno fallo bene, ma studiatelo, ma imparatelo a memoria, ma fatta in corso di training, fatela studiando i boschi con l'uccellini, ma cazzo, ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento 2, e dai, cazzo, super compasso.
2: Action!
5: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il super uomo qualunque. Io sono super comparsa. Punto esclamativo.
6: No, punto esclamativo no.
1: Milano, ore 18:20. Set del film La moglie del Moldavo.
6: Allora, attenzione. Allora, stiamo per girare una delle scene più importanti del film. Quella in cui Latrina, la moglie del Moldavo in questione, confronta un agente di polizia per scoprire che fine ha fatto il marito. Quando l'agente non risponde, in preda all'esasperazione, la protagonista gli tira un fortissimo calcio nei coglioni. Ma proprio forte, cioè, che si sente proprio è. E poi la scena prosegue, capito?
7: Maestro, è successo un disastro!
6: Ma che siamo a scuola?
7: Un disastro! L'attore che doveva interpretare l'agente di polizia ha perso il treno e non può venire.
6: Ma straporca la puttana! Ma col treno viene l'attore! Ma quanto paghiamo? 2 euro?
7: 1,5.
6: Ma che pendolare! Porca puttana! E niente, origa, niente! Mi spiace, vi ho convocato, la giornata non ve la pago, chiaramente, e non si può farti. Peccato, perché è una bella sceneggiatura, era peccato. Niente, tutto a casa, dai!
7: Ma no, non è giusto però.
6: Dico sì, ma stai a romper cazzo, ma non c'è l'attore, non c'è.
7: Non possiamo arrenderci ora. Ci deve essere un modo per continuare le riprese.
6: Ci deve essere, sì, ma non c'è e quindi andiamo a casa.
8: Ma quello cos'è? Un aereo? No, è troppo grasso per essere un aereo.
6: È un ciccione.
9: No, è troppo grasso per essere un ciccione.
8: Sembra... No, non può essere. Sì, è proprio lui.
10: Super Gonfai!

0: Sì, sono proprio io. I miei sensi di comparsa mi fino a qui.
1: Perché hanno? Hanno. Sì, hanno.
0: Non ci sta nello schermo, scusi, non ho letto tutto.
2: Ma lo faccia, scusi, lo rientri in orizzontale, ma scusi, ma controlli prima che la foto sia giusta.
0: Ah, cazzo, girando si allarga.
2: Sì, ha visto che è forte. Action!
0: Sì, proprio io, i miei sensi di comparsa mi hanno portato fino a qui. C'è per caso bisogno di me, eh?
2: Sì, che tu sia benedetto, figliolo.
0: Ah, grazie, padre, una benedizione non si rifiuta mai.
2: Dai, capito un cazzo. Allora, che tu sia benedetto nel senso Benedetto Mafaldi, l'agente di polizia che viene confrontato da ladrina per avere informazioni su suo marito. Comunque non è importante, basta che sei stizzo e fermo qua, che i gambe leggermente rivaricate, e mo' arriva la ladrina, da un barcaccio nei coglioni, e gira la scena, forza.
3: Attenzione, silenzio, grazie. La moglie del moldavo, scena 23, latrina, calcio, coglioni, poliziotto prima. Action!
0: Adesso fate entrare lo stuntman.
2: No, lei è lo stuntman. Azione!
4: Agente, sono una famiglia povera. Parlo! Dire latrina dove finire essere marito latrina. Forzo! Parlo, parlo! Bastardo! Parlo!
0: Aia, porca m***a!
2: Stop! No, blasfemia no, scusi. Ma blasfemia, ma stavo a due passi dal Vaticano. Quello ha sentito dalla finestra,
0: ma
2: vergoglio.
0: Ma ti ha calcio nei coglioni la bastarda.
2: Ho capito, nella scena si chiama latrina. Scena latrina, calcio nei coglioni. Ha detto pure il ciacchista.
0: Non ho letto il copione.
2: Ma ascolti almeno il ciacchista. Se ha scritto sul ciacchista.
0: Mi fa la pancia in basso.
2: E ci credo, ha tirato il calcio nei coglioni.
0: Aspetta che mi pieghi avanti. Fa malissimo, ho fatto anche il varicocele, ho fatto l'operazione, sto malissimo.
2: Guardi, mi dispiace, tra l'altro la scena è pure sbagliata. Mi faccia ricontrollare un po' meglio appunti che avevamo preso sul coso. Com'è che si chiama?
0: Vabbè, comunque io non lo faccio più, basta.
2: Ha detto che la facciamo la seconda, va bene.
0: No,
2: allora,
0: non lo voglio fare.
2: Le spiego perché. Ricordiamoci la scena precedente, vedi che non legava la sua storia. Perché ladrina ha camminato a piedi nudi sui carboni ardenti per raggiungere la statuetta d'avorio a forma di ninofrassica, sulla quale è incisa la combinazione della cassaforte della Laura Pausini. Quindi facciamo i complimenti pure il contenuto. Brava Laura. Applauso, scusate. Basta. Dentro la quale statuetta si troverà il dildo biforcuto che le servirà per corrompere l'ambasciatore svedese. Cioè, è proprio lineare la trama, ha capito lei?
3: La rifacciamo tutta da capo?
2: Sì. Ok, facciamo così. Per coerenza, invece del calcio di coglioni.
0: Mi strattona.
2: La protagonista sta in ginocchia davanti al poliziotto.
0: E mi fa un bel pompino.
2: Chi è lei? E non potendo usare i piedi ostionati, usa le mani e le tira una scarica dei pugni nei coglioni. Lei sa tirare i pugni?
0: No.
4: Sì, molto bene.
2: Molto bene, ha visto? È stata pure campionessa della lotta greco-romana.
0: Io, regista, la ringrazio per l'opportunità.
2: Prego.
3: Action!
2: Posizione, gambe divaricate.
3: Partiti, attenzione, silenzio. Allora, la moglie del moldavo, scena 23, scarica pugni sui coglioni, poliziotto prima.
0: No, perché...
2: Mi raccomando, il sorrisetto sardonico.
0: Lo so,
2: sia sardonico.
0: Quando sento...
3: Azione!
4: Sono una famiglia povera,
0: sì.
4: Parlo, dire latrina dove finire essere marito latrina.
0: Credo di là.
4: Forzo, parlo.
0: Sì, parlo, va bene.
4: Bastardo.
0: No, no, parlo, giuro che parlo.
3: Mettiti giù tutto.
0: Ma te lasciami il tempo tecnico.
4: Bravo che non hai detto cose brutte della Madonna questa volta.
2: Ha detto lei, stop.
4: Regista.
2: Purtroppo mi sono appena accorto che due scene fa ladrina si era lanciata col paracadute dell'aereo del gemello cattivo di Nanni Moretti per dimostrare il proprio coraggio a Giorgio Mastrota, nella speranza che quest'ultimo, Mastrota intendo, interceda presso il diavolo così che l'aiuti a scoprire che fine ha fatto suo marito. Capisci la linearità della trama? Come la trama è lineare, ripetiamolo tutti insieme. È lineare.
0: Non ci ho capito niente io.
2: Perché è lineare. Ok. Quindi, ricapitolando, cadendo, latrina si è rotta entrambe le mani.
0: Ah, meno male.
2: Infatti, se ve lo ricordate, la scena in cui latrina deve fare la sega all'elefante morto per convincere Giovanotti a darle un passaggio in stazione, la protagonista ha entrambe le braccia ingessate. E quindi non può masturbare l'elefante. E che fa? Gli fa un
0: pompino.
2: Bravissimo, vedi com'è la trama? È lineare.
0: Ma scusi, fa il pompino all'elefante, non può farlo anche a me, farmi parlare. Io potrei anche...
2: Potrebbe essere una soluzione. Bravo, ha avuto un'ottima idea.
0: Va bene, allora mi vado a lavare.
2: Non posso succhiarglielo.
0: Perché?
2: Non ha la bocca.
0: Come?
2: Non ha la bocca, ventriloquo, non vede? E quindi avremo bisogno di Caronte.
0: Chi è Caronte? Scusi?
2: Caronte. La scena si svolgerà così. Latrina, nella sua opera di convincimento, verrà coadiuvata da Caronte. Siamo d'accordo? Prego, ciacchista, dia il ciacco.
3: Motore partito, la moglie del moldavo, un pitbull sbrana i coglioni del poliziotto prima. Action!
0: No, scusate, no.
2: Caronte!
0: Hit! Sto buono! Dite le croccante, c'ho quelle buone, c'ho quelle naturali!
2: Stop! Smettere, Vlad! Ragazzi, ragazzi, ragazzi.

0: I fame i controcampi?
1: Ah, posso tornare domani?
0: 5 minuti.
1: Sì, pausa, ragazzi.
0: 5 minuti di pausa.
1: Ah, c'è del ghiaccio?
0: Perché te vuoi fare un cocktail?
1: Non so se si può, magari uno spritz, ma freddi.

0: This is a zoo only for you.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Canicani, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Giusy! Pronto Giusy? Sono
2: chi
3: Tony!
2: Bella?
3: Sono Tony, come stai? Come stai?
2: Bene!
3: Non ti ricordi di me?
2: In questo momento no.
3: Negli anni 90 ti ricordi che avevi il Tamagotchi, che avevi fatto avevi il Tamagotchi negli anni 90, ti ricordi che me l'avevi prestato e io l'ho fatto morire di fame, non ti ricordi?
2: No, forse...
3: Cavolo.
2: È stata un'altra persona?
3: No. Senti, ti ho chiamato perché ho il tuo numero, ovviamente me l'avevi dato tu. Io ti ricordi che sono DJ, no? Tony Cazzo, quello che venivi sempre a sentire in discoteca, ti ricordi?
2: No.
3: E io mi ricordo di te che ballavi in pista, che mangiavi sempre i Big Bubble. Ti ricordi che
2: come?
3: Mangiavi i Big Bubble, le gomme da masticare. Ti ricordi che avevi fatto un palloncino enorme, poi sei andata in cielo e scoppiato. E io per prenderti ti ho recuperato quella giacca di jeans. E ti volevo chiedere se ce l'hai tu quella giacca di jeans.
2: No, scusa, hai sbagliato numero.
3: C'era una toppa dietro. Non ti ricordi? Pronto? Porca miseria.
2: Pronto?
3: Margherita!
2: Sì, pronto, chi parla?
3: Sono Antonio, Tony Cazzo, il DJ, come stai?
2: No, sto sbagliando di grosso.
3: Non ti ricordi che ridevi sempre quando riavvolgevo la cassetta da 90 con la punta del mio uccello? Non ti ricordi che ridevi quando c'ero... Pronto? Niente. Ma perché hanno sti telefoni 70 minuti per chiudere? Non possono chiudere, clac e via? Che cazzo di telefoni hanno?
4: Hey.
3: Ciao, sono Tony Antonio, Tony Cazzo DJ, come stai? Ti ricordi?
4: Tony?
3: Sì, che venivo a fare le serate a Palermo.
4: Tony, chi è Tony? Quale Tony?
3: Tony di Cazzo, il DJ, quando venivi a ballare.
4: Quello?
3: Quando venivi a ballare, ti avevo sfondato i timpani con le casse. Avevo messo DJ Panda, quello che faceva... Dun dun dun dun dun dun dun dun. Te lo ricordi?
4: No.
3: Ti avevo dato una giacca di jeans, ti ricordi? Che c'era una toppa dietro con un cazzo enorme, con una cappella proprio...
4: Ha sbagliato il numero.
3: Te la volevi mangiare, ti ricordi?
4: Ha sbagliato il numero.
3: Non sei... Ma sì, ma scusa, avevo il tuo numero, l'ho guardato nella rubrica, sono sceso giù e ho detto tutte quelle che ho scopato e tu eri in quel... Non ti ricordi? Ti ricordi che facciamo sempre anal nel privé?
4: Ma io non sono stata mai da DJ.
3: Ma no, in discoteca a ballare. Ti ricordi che tu volevi fare solo culo perché volevi rimanere vergine davanti? Ti ricordi? Pronto? Sono le donne quelle un po' segrete, sono quelle misteriose che vogliono sempre solo darti il culo per rimanere vergini quando arriveranno al matrimonio, ma sono le peggiori queste. Quante me ne sono fatte io negli anni 90? C'ho una rubrica, ma Divina Commedia. Pronto, ciao, sono Tony, c'è Giuseppa?
5: E che vuoi?
3: Sono un amico di Giuseppa, sono Antonio, ti ricordi?

0: Di me?
1: Antonio Co.
0: Antonio, Tony, Tony cazzo, il DJ. Ti ricordi che venivi a ballare sempre con Giuseppa?
1: Eh? No, no, ok, ok, ci sentiamo.
0: No, che cosa? Passami Giuseppe. Pronto? Senti il telefono? Ma perché gli uomini non passano mai le mogli? Che cazzo sono oggetti? Bastardo di merda! Adesso lo richiamo, non ho capito. Che lei non ha voce in capitolo, ma pensa a te. E perché non mi passi Giuseppa?
1: Ma cosa vuoi di Giuseppa tu?
0: Ma che cazzo te ne frega a te? Sono un amico di Giuseppa, passamela.
1: Ma che Giuseppa? Che Giuseppa cerchi tu?
0: E tua moglie dov'è?
1: E che cavolo ti interessa te di mia moglie?
0: E con lei devo parlare.
1: Non lascia stare mia moglie.
0: Allora parlo con te. Senti, sono Tony, Antonio. Non ti ricordi di me?
1: No.
0: Cavolo, quando venivi a ballare in discoteca, che ti facevi la biscia per terra ballando la break dance, ti ricordi?
1: Senti qua, senti qua, dimmi. Io ho 90 anni.
0: Ma parlo degli anni 90 io, 35 anni fa, eri più giovane, ti ricordi? Che avevi il cazzo a martello.
1: Non mi ricordo io.
0: Non ti ricordi?
1: Vai, vai.
0: Che battevi, vai. Quando io mettevo in pausa il disco, tu battevi il cazzo a martello per fare la cassa, tum, tum, tum. Ti ricordi?
1: Vai, vai. Lascia stare, vai a farti
0: il cazzo tuo, lascia stare la gente. Ascoltami un attimo, cazzo martello, ti volevo chiedere, ma perché... No, guarda che cretino, cazzo martello. Ma chi è cazzo martello?
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com, così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Maria?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
5: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette e bel culo, vai, vai! Ma è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, Ambrogio Foga.
8: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
10: Sì!
5: Dai!
10: Sì!
5: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
9: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti!
5: Che cazzo!
9: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
9: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah,
5: sì. Sì, sì, dai, dai. Ah, sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No, no.
8: Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
9: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
9: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
12: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
12: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
12: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
5: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia. Questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male. Mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano... Facciamelo piano. I super erotici.
6: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
8: Quello è Iron Man!
10: Cappella, proviamo i nuovi razzi a propulsione sborronica.
15: Subito, signore. Attivazione razzi a propulsione sborronica.
10: Figata!
15: Signore, la devo avvertire. Stiamo per superare l'imene del suono. La minchiatura potrebbe subire danni strutturali e scrutali.
10: Oddio! Che succede, Cappella?
15: Il filetto in titanio si è spezzato, signore. Sta per precipitare su quella fattoria. L'avevo avvertita, coglione. C'è una chiamata per lei, signore. È la donna Pompino.
16: Ehi, alito a spruzzi, come va?
15: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano.
16: Eh sì, Cappella, non si capisce un cazzo. Anzi, si capisce solo un cazzo.
15: Traduttore attivato, signore. La donna Pompino dice: glu glu glu, gnam, gnam gnam, ingoi, ingoi. Torna alla base che il signore oscuro ha attraversato il portale tra i mondi. Sbor, god, god, zerpuz, gnam, gnam gnam.
16: Ricevuto, sgranocchia cazzi. Presto, fai rotta alla base, Cappella.
14: I super erotici.
17: Iron Pen, Iron Pen, meno male che sei tornato con le tue belle palle rosse e gialle. Ma fatelo un po' solleticare col mio tridente cappellone, oh! Sì! Ma che rompicazzo che sei, donna Pompino! Va bene, va bene! Dobbiamo prima salvare il mondo!
16: Aggiornatemi sulla situazione!
17: La situazione è tremenda, Iron Pen! Il signore dell'universo oscuro si trova a Rio de Janeiro e tutti i tentativi di farlo fuori dagli altri supereroi sono falliti. Quel bastardo ha già ucciso l'uomo Buffering e la donna Palermo.
18: Ma ciao ragazzi, guardate la mia nuova fighinha che si srotolasci un casci e poi si srotolasci in nuovi fighinha. Bellino, vero?
16: Capitan Sud America, non abbiamo tempo per la tua figa cazzo ora. Dobbiamo volare dalle tue parti e uccidere il signore dell'universo oscuro. Eccoci a Rio de Janeiro. Ora ci resta soltanto da trovare il signore dell'universo oscuro.
17: Eccolo, eccolo, lo trovangi, è enorme.
19: Ghi, io?
20: Ma perché ogni volta?
16: Sì, bravo, Squirtaman. Arrenditi, signore dell'universo oscuro.
19: Come? Io non capire. Io sono oscuro.
16: Non inganni nessuno, signore dell'universo oscuro. Cappella, armatura al cazzo, presto.
15: Subito, signore.
16: Penetrazione atomica.
19: No, no, attaccare, no. No, non fare male, no. No, aiuto, aiuto. Chiedere aiutare.
15: Signore, non vorrei essere inopportuno. Mi sembra veramente una scusa del cazzo per scoparsi qualcuno.
21: Pigliato un culo.
14: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
15: Donna Pompino dice: attento, signore.
16: E tu chi sei?
15: Quella è la malefica donna Rutto di Figa. Con il rutto della sua fregna potrebbe scappellare un'intera città.
22: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105. Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
1: C'è 105 mi cacca.
2: Max, puoi posare il cellulare e iniziare la diretta?
3: Simo J, non mi scassare le palle firmate da Versace, non vedi che sono al telefono con la concessionaria della Maserati? Non vedi come lo schermo lampeggia di gioia?
2: Sì, ma siamo in diretta!
3: Mi scusi sottomesso, il mio regista del programma radiofonico più ascoltato del mondo ha sempre fretta. Le dicevo che vorrei ordinare una Maserati quattro porte nuova.
4: Mi perdoni, dottor Brillante, non vorrei mancarle di rispetto, ma lei di Maserati quattro porte ne ha già 12.
3: Cosa faccio? Lo faccio uccidere o faccio finta di niente e provo a spiegare a sto coglione come funziona?
2: Dai Max, cerca di essere superiore e calmati.
3: Non capisco questa sua affermazione. Ne voglio una che si abbini ai calzini che indosso oggi. Quindi prenda nota. La voglio nera fuori, con gli interni color panna, che si intonano con le paperelle che ho sulle calze.
4: Certo, certo. Mi perdoni se mi sono permesso di farle una piccola osservazione. Quindi, nera fuori, con gli interni color panna.
3: Allora segna gli optional che per me sono fondamentali.
4: Ok.
3: Massaggia piedi, poi pettina sopracciglia integrato nello specchietto retrovisore.
4: Certo, certo, segnato.
3: Vorrei che il clacson, invece di fare il solito suono fastidioso, dicesse Max, bello, poi non dimenticare il bidet in mezzo ai sedili posteriori.
4: Ok.
3: Per lavarmi il prezioso membro dopo la cavalcata e... Aspetta, ah sì, non dimenticarti i fanali che quando faccio gli abbaglianti riproducono il mio volto nel fascio di luce.
4: Certo, certo, segnato.
3: Persona che guadagna al mese quello che spendo al giorno di profumo. La vorrei sotto la radio prima che finisca la trasmissione. Stasera devo portare fuori a cena una mia nuova amichetta e voglio fare bella figura.
4: Provvedo subito, Sua Maestà. Ah, dimenticavo. La saluta il cavalier Baldassarre Maserati e la ringrazia vivamente per aver alzato il fatturato della sua azienda.
3: Sì, sì, vabbè, dai, a me i leccaculo stanno sul cazzo. Ti saluto, inferiore. Vado che ho da far arrapare le mie ascoltatrici. Ciao, stolto. Scusatemi, ma come potete immaginare, ho delle priorità nella vita e il programma radio arriva in fondissimo alla mia lista. Ringraziate Dio se oggi sono in diretta, perché il 90% delle volte sono registrazioni che ho fatto 12 anni fa.
2: Ringrazia anche me, che mi tocca montare ste puntate e ogni volta impazzisco.
3: Uey, lamentino, abbassa i toni, che con quello che ti pago dovresti fare i salti di gioia.
2: Max, con tutto il rispetto del mondo, ma ti ricordo che tu mi paghi con le magliette della radio che avanzi dalle serate e con quello che rimane delle bottiglie di champagne che bevi nelle discoteche.
3: Scusami, ma non ti sto ascoltando, mi sto messaggiando con la mia nuova fiamma. Stasera mi tocca usare il mio meraviglioso uccello per far felice un'altra femmina innamorata.
2: Cazzo, ma è possibile che non mi ascolti mai quando ti parlo della mia situazione da disagiato?
3: Bla bla bla bla bla bla.
2: Io ho bisogno di soldi, Max. Gne. Non posso andare dal macellaio gne. E pagare con le magliette di 105.
3: Gne, gne, gne.
2: Ma mi stai ascoltando?
3: Bla bla bla bla bla bla. Come glielo posso spiegare che non me ne frega un cazzo?
0: Max Brillante sta pensando.
3: Ecco, ho scritto

0: Minchia, grazie Max, adesso mi sento molto meglio.
1: Lo vedete, lo comprendete adesso. Capite perché sono un uomo di così immenso successo? Perché non sono solo bravo, bello, intelligente, umile e capace. Non ho solo un pene stupendo, una collezione di Maserati e un altrettanto grande di orologi pregiati, ma sono anche buono e generoso con i pezzenti che lavorano per me. Scusatemi un secondo, ma è il concessionario della Maserati che mi sta chiamando. Prima viene la Maserati e poi il resto. Pronto?
2: Dottor Brillante, mi duole avvisarla che abbiamo avuto un piccolo problema e non saremo in grado di consegnare l'auto.
1: Come osi dirmi una cosa del genere? Niente può essere successo per non consegnarmi la Maserati nuova. L'avviso che sto per perdere la pazienza. Io la macchina la voglio adesso.
2: Dottor Brillante, la sua carta di credito è stata declinata e la banca dice che il suo conto corrente è in rosso.
1: Porco, che figura di merda, e l'ho fatta in diretta nazionale. Oddio, Simo J, che figuraccia, aiutami, non posso vivere dopo una figura del genere in diretta nazionale.
0: Bla bla bla bla bla.
1: Ma che fai? Mi stai perculando?
0: Knack, knack, knack. Dio.

0: 105. Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Due Dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui, sì. Questo è Cobra Khan.
1: Ciao Maria. Cosa stai guardando sul cellulare?
2: Oh, Miguel, che emozione! Sto guardando delle foto dell'Italia dal satellite. Dai un'occhiata, guarda. Le vedi queste due grosse macchie rosa sulla pianura padana?
1: Sì, e quindi?
2: Sono le mie tette, Miguel! Sono le mie tette, capisci? Le mie tette si vedono dal satellite. Mamma mia, che emozione! Pensa, magari proprio in questo momento c'è un nostro nuotatore che si sta facendo una sega guardandomi le tette dallo spazio.
1: Fammi mettere il cappello allora, che mia mamma dice sempre che è difficilissimo togliere la s*** dei capelli. Boh, detto, non si è capito. Capito?
3: Houston, abbiamo un problema. Ripeto, abbiamo un problema.
1: Uffa, che sonno però.
2: Michele, non hai dormito stanotte?
1: No, sono restato sveglio fino all'alba per ripassare le bestemmie in vista dell'allenamento speciale di oggi.
2: Capisco, se ti può consolare, anche io ho riposato poco. Ho fatto un bruttissimo incubo in cui mi si rimpicciolivano le tette e tutti mi prendevano in giro perché avevo solo una quinta abbondante. A proposito, tu sai per caso in cosa consiste l'allenamento speciale di oggi?
3: Gli astronauti si stanno segando guardando le tette di una panzona sulla Terra. Houston!
1: No, è un segreto! Quando ho provato a chiederglielo, il sensei mi ha tirato un calcio rotante sul coglione sano.
2: Qualsiasi cosa sia, spero che la facciamo all'aperto, così gli astronuotatori possono guardarmi le tette. Ci tengo molto a supportare il nostro programma spaziale.
1: Iniziamo.
4: Qua.
5: Allora, buttecca! C'è un po' di tempo che non ci vediamo, sai qual è il problema? Che quando non ti alleni per tanto tempo te dimentichi i fondamentali. Anche Semo!
6: Sì, sensei!
5: Ok, dai, allora Femo, dai, un minimo di
1: riscaldamento.
5: Un minimo di riscaldamento, diciamo con i fondamentali, ok? Con i C, the beef e C.
1: Cacco!
5: No, te morto, dai, era per inglobare anche a Tite Ronde Merda. Allora, pronti con i fondamentali, va bene?
6: Porco! Cane! Puttana! Braccio! Merde! Braccio! Lurini!
1: Ma allora, è troppo veloce però lui, signor sensei. Lui e io non riesco però.
5: Ma sono cose conseguenziali. Sei come andare in bicicletta, è una pedalata, te come te pedali?
1: Non mi
5: allora fammi vedere come te pedali. Piede destro sul porco, piede sinistro sul porco. Porco, poi della discesa, porco, poi della salita come Pantani. Porco. T'ho capito? Il cazzo sta insegnando? Chi ti cazzo sta insegnando ad andare in bicicletta?
1: Non lo so, il mio.
5: Va bene, dai. Allora, nell'allenamento di oggi dovrete rompere dei mattoni usando l'arte del Cobra Khan, è chiaro?
2: Oh, meno male, sensei. Pensavo fosse qualcosa di più difficile. Io ho imparato a frantumare le angurie fra le tette quando avevo 8 anni. Spaccare un mattone sarà una passeggiata.
5: Ecco, l'ho visto, dai. Allora, non si possono spaccare i mattoni con le tette, cioè,
2: no.
5: È che bisogno della mossa del can. Così sono capace che mica sotto due coglioni, boia.
1: Scusi, sensei.
5: Prego,
1: sensei,
5: sì, che ha assoluto.
1: Con la forza del pensiero?
5: Devi rompere il mattone a forza dei porconi, boia. Falco! Fa che vedere come si rompe il mattone con la bestemmia, dai, andai!
6: Ma presa male perché tu ci fai
5: quanto sono orgoglioso di sto buteletto, te amo.
2: Miguel, vai tu! Se ci riesci ti lascerò parcheggiare la bicicletta fra le mie tette per una settimana!
1: Ok. Dai, ce la posso fare, lo spirito del can sento che è con me, sento un abbaiare qua dietro.
5: Sarà il fuoco del Sant'Antonio. Però prova, dai.
1: Vado, faccio la bicicletta.
5: Sì.
1: Allora, no, ho sbagliato.
5: Beh, prova, che riscaldamento non è male. C'è meglio del solito, dai. Vai, andiamo avanti.
1: Lo spirito del cane è con me. 3, 2, 1. Porco! Sbagliato! Cane!
5: Sì, un fallimento come in un vaso. Non serve un cazzo, dai, cazzo di airbag, dai, provati.
2: Sì, sensei, non la deluderò.
5: Guardati che cazzo me ne fotta a me, guardo le tette da dove, dai, vai, vai, andiamo, dai.
2: Cane maledetto bastardo, l'ore dovate di ceramica da 50 euro con dentro la testa di... Al contrario, un crocifisso.
1: Maria,
5: ma... Dallo sforzo si inizia a piangere, mi dispiace.
2: Mi sono emozionata, sensei.
5: Che colpo di boia, hai visto?
2: Grazie, sensei.
5: Oh, oh, oh, oh, che qualcosa che non va... Che qualcosa che sta scoppiando, aiuto!
1: Aiuto, aiuto, sensei!
3: Houston, abbiamo un problema. Sulla Terra è appena esplosa una tetta gigante, Houston.
5: È scoppiata la tetta, la roia. Beh, meno male che è rimasto il culo, dai, almeno ci divertimo stasera, dai.
0: Questo è Cobra Khan.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Che c'è?
9: Ti ucciderò.
8: Uccidi, uccidi, uccidi.
9: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
8: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
9: Marco Mazzoni ti ucciderà.
8: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
9: Hai paura?
8: Sì, paura di te, vattene, beh, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
9: Stanotte ti massacro di messa.
7: Leone Veritas.
10: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
9: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
10: Una vacca di tua madre, una vacca.
9: Ti ammazzo, bastardo, hai visto adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
10: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
9: Ti ucciderò.
10: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
9: Morirai nella tua merda di invidia.
10: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
9: Addio.
10: Colpa mia.
9: Ma vai a
10: cagare. Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Swish la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
11: Ma va a cagare, va.
10: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
7: Leone Veritas.
12: Cuccioli stava rischiando di morire.
9: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
8: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
9: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
8: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
9: Hai paura?
8: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
7: Leone Veritas.
9: Ti ucciderò, bastardo.
8: Se, stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
13: Vado!
9: Hai paura di me, vero?
8: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
9: Quando è che vieni a Sondrio?
8: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
9: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
8: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
9: Non ho paura di te.
8: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
7: Leone Veritas.
14: Ho sentito un'altra sera al tavolo, ti ho fatto tutti
9: i... Ti capi. Ucciderò!
14: Pasqua, ancora il sai?
15: La radio, alla p***ana d'esordo.
9: Ma chi è questo figlio di p***ana?
8: questo è uno che se ti acchiappa,
9: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutte nel specialmente
9: ma fate
8: dalle banane alla zucca.
9: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
9: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
9: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
9: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
9: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
13: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zodi 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Edgar Buongiornissimo è un contabile di tutto rispetto. Ha un buon reddito, una bella casa e vive un'esistenza tranquilla. Ma come recita il famoso aneddoto di Pier Giorgio Porcone, ognuno di noi vive tre vite: una pubblica, una privata e una segreta. La vita segreta di Edgar Buongiornissimo, infatti, è rappresentata dalla sua natura di depravato molestatore seriale. Tuttavia, lui non è un molestatore come tutti gli altri.
3: Mi scusi, signorina.
4: Cosa? Dici a me?
3: Devo dirle una cosa.
4: Prego.
3: Se la bellezza fosse un colore, lei sarebbe l'arcobaleno.
2: E senza aggiungere altro, sgasa via con la sua automobile. Edgar Buongiornissimo è il molestatore gentile.
4: Ma come si permette quello schifoso depravato maniaco?
2: La notizia gira per tutta la città. Le sue gesta di molestatore gentile non passano inosservate. Sono innumerevoli le volte in cui esso si è approcciato.
3: Ehi, tu!
4: Sì?
3: La luce dei tuoi occhi è una meraviglia per la vita. Grazie.
4: Bastardo schifoso!
2: Ovunque vada, crea disturbi psichici alle sue vittime.
3: Ciao!
4: Ciao!
3: Volevo dirti che chiunque abbia potuto godere della visione di cotanta bellezza vivrà sereno per il resto dei suoi giorni.
4: Io non me lo aspettavo.
2: E ancora, e ancora.
3: Sai che...
4: Sì?
3: Trovo che tu sia il dantesco amor che muove il sole e le altre stelle.
4: Ma come si permette?
2: Tutte quante crollano davanti alle sue molestie. L'Associazione per i diritti paritari, mossa dalle istituzioni femministe, non rimane a guardare.
5: Dobbiamo fare qualcosa per questo figlio di puttana!
4: Già, siamo delle vittime! Sapete cosa ha detto a me? Che sono la particella centrale del verbo essere!
6: Schifoso!
5: Pezzo di merda!
6: Fai schifo!
4: Al diavolo!
7: È proprio uno schifoso!
5: Depravato.
7: Ma come si permette?
5: Bastardo!
7: Con le mie mani!
4: Infilo un dito nel culo!
2: E allora, tutte insieme, unite in questa lotta, si muovono per sventare una volta per tutte la piaga delle molestie gentili di Edgar Buongiornissimo. Parte un processo.
8: Presiede la corte il giudice Graziella Grazie al cazzo.
4: Seduti, prego, seduti.
2: Edgar Buongiornissimo entra in aula, senza avvocato, circondato da donne, ragazze di ogni età, tutte con lo sguardo intimidatorio rivolto verso di lui.
3: Buongiornissimo a tutte voi, meraviglie. Siete la perfezione che armonizza il mondo, vi adoro.
4: Fai schifo.
6: Ma cosa vuoi da noi?
5: Ma vai a casa.
7: Ma come ti permetti?
9: Che schifo.
4: Terrapiattista.
6: Silenzio in aula!
3: Signor giudice, non si può fermare la voce della bellezza che pervade ogni cosa ove poggia il suo piede.
4: Non faccia il depravato con me, signor Buongiornissimo. Lei è accusato di molestie sessuali.
3: Molestie sessuali?
5: Ah, schifoso!
4: Deve andare solo
3: merda
4: in prigione. Silenzio, prego! Sì, signor Buongiornissimo, lei è un molestatore.
3: Un molestatore? Io vado in giro a dire poesie alle ragazze. Dove sta la molestia?
4: La molestia sta nel non avere la sensibilità di capire che una donna non vuole avere nulla che non sia richiesto. C'è una linea sottile tra maschilismo e cavalleria.
2: E a quelle parole, Edgar Buongiornissimo cominciò la sua arringa.
3: Signore di tutte le età, care e meravigliose creature, io non avrei mai voluto farvi del male, di nessun tipo. Credo nella cavalleria dell'amor cortese, credo in questo. E credo anche che la donna sia talmente abituata alla molestia da percepire la gentilezza e la cortesia come tale. Non abituatevi allo schifo che c'è nel mondo, perché la bellezza esiste. Noi siamo uguali e io vi amo. La festa della donna non deve essere solo l'8 marzo, ma sempre. L'8 marzo, l'8 tutti i giorni. Questa è giustizia vera. La parità dei sessi. E se vi ho recato qualche danno, vi chiedo umilmente scusa e ne accetterò le conseguenze.
4: 15 anni di carcere!
9: Ma voi donne siete...
1: Il Pirineo della Rea.
10: Radio 105. Radio 105.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Merda!
11: Però.
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.
9: Però. Però.

0: Che io superò!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
5: Viva i saldi!
6: Leo, vieni qua, vieni.
7: Si è felice?
6: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
7: Eh sì.
6: Fino a?
7: Fino a settembre.
6: Manco un anno, Leo.
7: Invece non mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
6: Uh-huh.
7: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
6: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
7: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
6: Ah, ok.
7: Poi ce ne ho 75.
6: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
7: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
6: Di pensione,
7: no,
6: 900
7: euro? È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era 10 euro, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
6: Quanto prendi?
7: Di una parola.
8: 200 euro.
6: 300 euro.
7: 3.800 euro.
6: 3.800 euro al mese? Ma va!
7: Non ci credo. Allora,
6: 3.800 euro.
7: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
8: Di arretrati?
7: Di arretrati.
8: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
6: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
8: 3.000 euro che mi fai.
6: 3.200 euro.
7: 3.800.
6: 800 euro di
7: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
6: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
7: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi
6: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
7: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
6: All'anno,
7: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
6: Minchia.
7: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
6: No.
7: Anche voi.
6: Ma no, ma lo so, le canzoni.
7: Le canzoni, il serrato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni, comperavo casa tua e casa di tua sorella.
6: Sì, una volta 10
7: adesso
6: milioni.
7: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
6: Sì,
7: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
6: Male, ci stai, giusto.
7: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
6: Non ti basta.
7: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
6: È vero.
7: Ciao, Ricchio.
6: Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone, punto it, punto it.
2: Sempre più persone si affidano ai consigli della rete per capire le cause del loro malessere, incorrendo a volte in veri e propri ciarlatani. Ma da oggi c'è il medicone.it.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone, punto it, punto it.
3: Prestigiosissimo e incredibile, nonché magnanimo dottore della prestigiosa e pazzesca azienda, nonché portale di medicone.it, mi chiamo Gianni e sono un agricoltore di Salerno. Volevo chiedere un consulto perché da qualche tempo c'ho un male che mi affligge la schiena. Non riesco a dormire e da seduto non riesco ad appoggiarmi alla sedia con la schiena. Un supplizio. Potrebbe darmi una diagnosi, per favore? Di cosa potrebbe trattarsi? Pensa che sia cervicale?
4: Carissimo signor Gianni, prima di tutto ha fatto bene a scrivere al nostro portale e spero che non abbia chiuso prima dei 5 secondi le pop-up con le pubblicità dei farmaci per migliorare le prestazioni sessuali che ha trovato in apertura del sito. Adesso veniamo al suo problema. Prima di tutto, la cervicale non esiste. È un'invenzione dei terrapiattisti per giustificare le teorie sovraniste dei governi. Per giustificare le teorie sovversive dei governi del Myanmar. Si fidi di me. Per il resto, se lei vuole, ci posso fare giù una visita in video call con Zoom, al solo costo della ricarica di una Poste Pay. Altrimenti aspetti 20 mesi che la visito in ospedale con la mutua. A lei la scelta. Puntino, puntino, puntino.
3: Grazioso e ben pensante e modesto, prestigioso dottore del grandioso portale medicone.it. Anche se non ho grosse disponibilità economiche, preferisco ascoltare il suo parere e non aspettare tanto tempo per la visita. Quindi mi dia le sue coordinate PostePay e le faccio immediatamente una ricarica. 30 euro, le bastano?
4: Uè, mandarino, cazzo mi hai preso per un marocchino? Mi perdoni, ma con meno di mezzo palo non mi pettino nemmeno. Quindi, cacci giù un 500 sulla carta che io ho fatto l'università. Mica mi sono specializzato con le rune in una tribù celtica. Puntino, puntino, faccina arrabbiata.
3: Accidenti, carissimo. Non volevo urtare la sua grandiosa sensibilità, anche se dovrò rinunciare a parte degli alimenti a base proteica per il mese corrente, le faccio immediatamente la ricarica. Ecco fatto.
4: Bene, ho il denaro sul mio conto. Le mando immediatamente il link per visitarla. Schiacci.
3: Ecco, mi sto collegando, ok.
4: Ostia, che brutta cera! Salve, buongiorno, se si può dire vedendola.
3: Lo so, sono un po' emaciato. Senta, vuole vedere la mia schiena, dottore?
4: Un attimo, mi aspetti che devo prendere i fogli per gli appunti.
3: Ma mi perdoni, dottore, ma non indossa i pantaloni?
4: No, cosa sta dicendo? Scusi.
3: Sì, mi è sembrato che lei fosse in mutande. E poi che sta in studio, che ha? Un garage.
4: Ma scusi, ma lei che lavoro fa?
3: Il contadino.
4: Bene, allora capisce che di design lei non sa un cazzo. Questo è uno studio in stile industria. Vede le finte gomme di bicicletta alle mie spalle?
3: Dice quelle vicino ai vecchi sci della Rossignol?
4: Sì, esatto. Quella è roba famosa dell'artista Pantani. Roba costosa. Ma senti, invece di rompermi i coglioni e parlare di cose che lei non sa, vediamo la sua schiena, si giri un attimo.
3: Ecco, dottore.
4: Porca troia!
3: Cosa, cosa?
4: No, niente, scusi, mi è caduta una tazzina di caffè sul tavolo.
3: Bene, allora guardi la mia schiena, mi ha fatto spaventare.
4: Allora si giri.
3: Ecco.
4: Oh mio Dio!
3: Cosa, cosa?
4: Ah no, mi scusi, mi è arrivato il segnale che sono salite le stock option dei miei bitcoin. Figa, sono pieno spudorato.
5: Meno male, mi ha fatto prendere un colpo.
4: Su, si giri.
5: Ecco.
4: Porca troia!
5: Cosa?
4: No, niente, cazzo, mi sono scordato di un appuntamento della Madonna.
5: Senta, lei continua a farmi spaventare. Può dirmi qualcosa che mi riguardi e farmi sta visita?
4: Scusi, ma di recente ha avuto una discussione con qualcuno?
5: Sì, ma come fa a saperlo? Con mia moglie. Ho scoperto il suo tradimento e sa...
4: Ecco, allora si spiega tutto. Vada al pronto soccorso e si faccia levare il coltello da pane conficcato nella schiena.
5: Ah, cazzarola. Ecco perché. Grazie, dottore. Lei è un luminare. Grazie, grazie.
4: Accidenti.
5: Le è cascato qualcosa?
4: No, è il carcinoma maligno che le spunta dalla guancia.
5: Ah, ok. Salve, dottore.
4: Salve.

0: Amplified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Bentornati ad un'altra puntata di Freedom Oltre il Cortile. Negli scorsi episodi, oltre ad aver risolto alcune controversie con quel cretino di Paolo Noyes mandandogli dei sicari di Mediaset, abbiamo conosciuto un inventore straordinario, il professor Giannone, che anche oggi rincontreremo. Oltre ad altre 30 o 40 cose buttate a caso qua e là, ovviamente prive di concretezza reale, ma che ci servono per fare le due ore tabellari. E poi ovviamente decine e decine di droni e riprese di me che cammino e osservo l'ignoto per dare tantissimo pathos posticcio. Bene, tutto è pronto, allacciate le cinture, inizia Freedom Oltre il Cortile!
3: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile torneremo nuovamente a trovare il professor Giannone, un inventore radiato dall'albo degli scienziati per colpa di alcune controversie sull'uso di cavie umane per esperimenti poco ortodossi, che ci mostrerà un'altra delle sue invenzioni, dopo aver ovviamente introdotto l'argomento delle invenzioni umane con una scheda lunghissima, piena di ovvietà e carica di aneddotica presa da Wikipedia.
2: Siamo in provincia di Torino, che tutti noi sappiamo essere la dimora di Satana e dove la magia nera viene insegnata fin dall'asilo. Sicuramente avrete già riconosciuto il vialetto pieno di cianfrusaglie e macchinari buttati qua e là a casaccio ad arrugginire sotto le intemperie. Questa è la casa laboratorio del professor Giannone, l'inventore della macchina che si locomuove a peti umani. Eccoci, entriamo. Voi non lo potete sentire, ma qui c'è un fortissimo odore di feci. Probabilmente il professore ha parcheggiato dentro il garage. Eccola, professore. Stava facendo il pieno alla vettura che si muove a scorregge?
4: No, non digerisco bene il lattosio. Però non riesco a fare a meno del cappuccino al mattino.
2: Bene, capisco perfettamente. Comunque, a parte le sue putrescenze gratuite a favore di Camera, so che ci ha chiamato per mostrarci una nuova invenzione rivoluzionaria. Ce la può mostrare?
4: Certamente! Sono emozionatissimo! Pensate che la produzione in larga scala di questa mia invenzione potrebbe risolvere per sempre il problema dell'acqua potabile nelle zone povere del mondo!
2: Accidenti, professore, ma questa è una notizia straordinaria!
4: Eccola! Questa è la macchina condensatrice che estrae acqua dall'aria che funziona grazie ai peti umani.
2: Ma tutto questo è straordinario. Quindi lei ha inventato un macchinario che riesce ad estrarre l'acqua dall'aria ovunque sia installato.
4: Ma certo che no! Non dalla semplice aria, perché purtroppo sarebbe troppo poca, ma da qualcosa che è ben più presente sul nostro pianeta, ovvero le scorregge.
2: Ma mi permetta di farle un paio di appunti, professore. Ma è l'aria ad essere ben più presente dei peti sulla sfera terrestre. E poi mi sembra che vi sia una sorta di denominatore comune nelle sue invenzioni, ovvero l'ostinazione nell'utilizzo delle aerofagie come carburante.
4: Troppi miei ex colleghi hanno criticato i miei metodi, ma come per grandi scienziati del passato, andrò oltre le congetture e le convenzioni per dimostrare che le mie teorie, secondo le quali sfruttiamo troppo poco il grande potenziale delle putrescenze intestinali, siano il futuro. È per questo che sono stato radiato dall'albo.
2: Ma non era perché ha decapitato un uomo per trapiantare la sua testa sul corpo di un astice?
4: Anche. Ma su, non ci perdiamo in chiacchiere e lascia che ti mostri il funzionamento.
2: Come state vedendo, come è stato per la vettura che si locomuove grazie ai peti,
4: Cristo!
2: Il professor Giannone si sta infilando una ventina di centimetri di tubo flessibile nell'orifizio anale.
4: Ah, cazzo, che dolore!
2: Ma mi perdoni, professore, ma non potrebbe fare un tubo con un diametro inferiore e magari un pelo più corto?
4: L'ho già fatto 5 volte, Roberto! Questa è la versione definitiva! Dovevi vedere il prototipo!
2: Bene, aspettiamo di vedere se funziona, allora.
4: Eccola! Ah! Ora metti un bicchiere lì sotto e gira la manopola. Eureka! Ha funzionato! Ecco l'acqua condensata dalla mia scorreggia!
2: Professore, ma l'acqua ha un sinistro tono di beige e ha come delle impurità verdastre che vi galleggiano all'interno.
4: Ho mangiato broccoli ieri sera. Non è incredibile? Praticamente è come bere e mangiare assieme. Come per gli estrattori del bar. Forza che aspetti Roberto. Fatti una bella sorsata di acqua cacca. Roberto, ma dove vai?
3: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile andremo a scoprire se i ristoranti etnici fanno

0: oggi di squattro grado, Menelik e Planco, prendiamo Brum Brum, che la macchina morca e Mindy. Bene, a quata sega discute di innocenza o di perfetto, chi ha ammazzato o chi viene ammazzozionato. Oggi un documento di estrema mammoletta per tutti che si parla con innocente, che viene ingiustamente Pippo Pippo, drive-in, glam culao. Bene, testimonianza esclusiva a casa del nostro inviato scazzo prete discussione, gnutti gnutti. Sentiamo l'esclusiva intercettrista dell'innocenzo del marito della vittima Carmela. Servizio della nostra inviata. Cazzo se sono bello.
1: Eccoci qua, siamo a casa del signor Malberto Pugnalatore. Signor Pugnalatore, sua moglie è stata ritrovata dagli inquirenti decapitata e data alle fiamme nel salotto di casa con la porta chiusa dall'interno, con lei seduto sul divano che si masturbava. Sul suo corpo ci sono evidenti tracce di DNA che riconducono ad un uomo, probabilmente del sud Italia, con i capelli castani e con la voce profonda. Secondo lei, chi può essere stato?
2: Sono stato io!
1: Quindi anche lei pensa ad un immigrato in cerca di denari, quindi a scopo di rapina?
2: No, no! Sono stato io! Le ho cacciato la capa e le ho dato fuoco con mia accendina, puttana!
1: Vedo che lei ha dei bei capelli castani ed è meridionale. Come si sente a sapere che qualcuno che i suoi tratti distintivi potrebbe aver ucciso e decapitato sua moglie?
2: L'ho scannata io! Ci ho levato la capa e ci ho cagato dentro a quella puttana!
1: Capisco il suo sdegno e la sua sofferenza. Quindi, secondo lei, i sospetti degli inquirenti sono fondati? È stato un tentativo di rapina?
2: Ma che minchia di rapina! Ci ho cagato nel collo e tagliata la testa e poi mi sono fatto una sega mentre agonizzava la zoccola puttana bastarda!
1: Bene, come state sentendo, il povero signor Pugnalatore è distrutto dalla perdita e chiede giustizia.
2: No, non è! Ci ho scambiato la capa, puttana! Sono stato io! Ci voglio ammazzare ancora, voglio mangiare il cuore di una suora!
1: Ah, quindi vorrebbe chiedere aiuto ad una religiosa per avere conforto, immagino.
2: No, ci voglio cavare gli occhi!
1: Bene, da Murgia è tutto. Adesso ci stringiamo attorno alla sofferenza di chi ha perso un caro e vi ridiamo la linea.
2: Vede quanto è duro! Solo a pensare che l'ho ammazzato mi viene ancora duro, voglio uccidere!
1: No, no, non pianga, si faccia forza!
2: Che minchia piango, sto
1: A voi la linea!
0: Avete sentito? Italia che non fa giustizia, che ammazzazione la signora che le ha fatto la testa alla testa. Blukemlek, bamboccione se staremo a vedere. Sincra, ma prima meno palate. Mi puzzano le dita di palle. Alla prossima puntata. Cazzo!

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao bestie di Satana. Finalmente ci rivediamo. E siamo super carichi per un nuovo episodio di Freedom Oltre il Cortile. Siete seduti? Avete gli snacks? Vostra moglie si è fatta la coda alta perché non si sa mai che scatti un ciuccione alla brutta maniera? Forza, partiamo con l'avventura. Inizia Freedom.
2: Oggi nella puntata di

0: Ritom oltre il cortile, andremo nuovamente in Egitto per l'ennesima cazzo di volta da quel cialtrone di merda di venditore di panini travestito da Indiana Jones arabo, che ci imbarcherà nuovamente di fandonie riguardo una presunta scoperta in una tomba inviolata. Noi fingeremo di crederci, ovviamente, ma alla fine gli augureremo la sifilide per il caldo patito e la dissenteria contratta con l'acqua in albergo.
1: Eccoci qui. Siamo nella piana di Giza, per la 600ª volta. Ormai ci salutano i beduini come se fossimo dei parenti. Il caldo devastante mi ha fatto sciogliere il mio amato caschetto buffo di 3 taglie più piccolo, ma non molliamo, perché siamo qui per una missione. Farci imbarcare di minchiate dal nostro aguzzino egiziano, il ricercatore con la faccia da Jimmy Truffa, ovvero Zaudi Awas.
2: Ciao Roberto, come state? Sono felice di vedervi. Bentornati in Egitto.
1: Ciao Zaudi, ma possibile che ci conosciamo da 30 anni e ancora non parli una minchia di italiano? Possibile che il peggio pizzaiolo che vive in Italia da 6 mesi parla perfettamente e tu che sei pure studiato non sai dire manco ciao?
2: Certo che parlo italiano, ma sai che fa figo avere la voce sottofastidiosa della lingua originale, con sopra a un doppiatore che ha un timbro da 12enne mentre io ne ho 80.
1: Sai che adesso ti metto le mani addosso?
2: Perché?
1: Ma come perché? So 30 anni che mi fai spendere i peggio soldi in doppiatori e traduzioni ed editing del cazzo e potevi parlare direttamente in italiano, l'immortacci tua.
2: Dai Roberto, non ti incazzare che ti cascano i capelli.
1: Impossibile, i miei non sono capelli ma una folta pelliccia. Non hai notato che ho 60 anni e in testa sembra che abbia una ascella foltissima? Sono lupo abruzzese da parte di nonno.
2: Non vuoi sapere la mia ultima incredibile scoperta invece di stare qui a discutere su cose futili e i tuoi inumani foltissimi capelli?
1: E certo, e che cazzo siamo venuti a fare a prendere tutto sto caldo devastante altrimenti? Ma a proposito, perché mentre noi siamo dei ghiaccioli sciolti e puzzolenti di sudore, tu sei fresco come una rosa? Com'è possibile, scusa? Non sei venuto anche tu con il transfer Mercedes anni 70 senza condizionatore e che puzza di diesel e piedi di muflone?
2: È certo che no, sono egittologo mica stronzo. Io sono venuto con il classe G da 200.000 euro.
1: Ma mi stai prendendo per il culo? Perché noi siamo venuti come merde e tu come un cazzo di principe?
2: Così date il senso dell'avventura, della fatica, il vero spirito del programma. Lo faccio per voi e il vostro documentario.
1: Caro Zaudi, dopo 30 anni che ti conosco, comincio veramente a dubitare di un paio di cose. Ti scoccia se approfondisco un paio di tematiche, visto che ne stiamo parlando?
2: Certamente, Roberto, dimmi pure.
1: Dove hai alloggiato ieri sera e dove hai mangiato a cena?
2: Ovviamente ho dormito allo Sheraton e mangiato da Nobu. Sai che adoro il pesce crudo e lo champagne. Voi invece?
1: Noi casa ammassati, presa su Airbnb, senza condizionatore e falafel e stufato di montone con dissenteria incorporata.
2: Ottimo! Lo stufato di montone è una prelibatezza della nostra terra. Ovviamente avete fatto un bel reportage, immagino.
1: Ultima domanda. Considerando che sia noi che tu siamo spesati dalla produzione, chi ha fatto la logistica sul territorio?
2: Ma ovviamente io, chi altri se no? Tutto bene, Roberto? Perché mi fissi con gli occhi spiritati?
1: Omar, passami la telecamerona anni 90, per favore, ma lascia attaccate le 2 batterie pesantissime, cortesemente. Dammela pure dall'impugnatura.
2: Che fai, Roberto?
0: Nel prossimo episodio di Freedom, oltre il cortile, seguiremo gli sviluppi legali delle percosse da parte di Roberto ai danni dell'egittologo scroccone e passeremo 2 giorni strafatti di erba a ridere come coglioni con lo slow motion in loop della telecamerata in pieno faccione a quella canaglia di Zaudi. Poi ci daremo del contegno e infileremo 3 o 4 servizi dove volano droni e si parla di fantasmi che non vedremo mai. Tutto questo in Freedom, oltre il cortile.
1: Perché? Mi sono lavato i denti con l'acqua del rubinetto in Egitto.

0: Troia, porca la mia donna e tutti gli dei dell'Olimpo in colonna.
1: Non è Zeus, non è Zeus.
0: Aspetta un attimo, non vede che dovevo preparare prima? Come si fa a interrompere un uomo che stava imperculando e non è nato?
1: Scusa.

0: arrivato un terremoto?
1: No!
0: Ok, allora torno da Richter!
1: Ah, dimmi, piccolina! Non fare cosa che non muovo più la bocca!
2: Nonno Zeus, ti vedo un po' arrabbiato!
3: Piccola mignotta scalzo, ma non ti sei accorta che da qualche tempo i cavalli della Grecia galoppano a zampe larghe?
2: Ah sì, nonno Zeus, in effetti l'ho notato! E come mai i cavalli della Grecia galoppano a zampe larghe?
3: È colpa da coccoghione di Culisse, il fratello pervertito di Ulisse! Visto che suo fratello si è nascosto in un cavallo di legno per sconfiggere i troiani! Ora lui va in giro cercando di nascondersi nel culo dei cavalli veri!
2: Non ti preoccupare, nonno Zeus! Lo fermerò io, Culisse! E in cambio tu farai di me una vera dea! Così potrò pippare anche io come tutte le altre divinità! Aspettami qui! Vado a fermare Culisse e torno!
3: Aspetta un attimo, come sei cresciuta, piccolina?
2: Sono diventata più grande?
3: Sì, sì!
2: Sono più carina?
3: Sì, sei ritornato sulle ginocchia del nonno! Vieni!
2: Perché, nonno?
3: Allora, facciamo così, visto che sono tutto imminato, che mi sono fatto 4 metri di riga, non connetto benissimo, quindi non vedo più in faccia a nessuno.
2: Sì.
3: Potresti fingere di non essere mia parente?
2: Ma sono la tua nipotina, nonno!
3: Vedi, così me la fai scendere subito!
2: Non è colpa mia!
3: Sei maggiorenne, però!
2: No!
3: Ah! Ho capito! Allora è un doppio problema! Sì, hai fatto i 16 anni?
2: No!
3: Nemmeno?
2: No!
3: Anche! Quanti anni hai?
2: 7?
3: Porco! Forse è meglio che mi tengo le mie pulsioni!
2: Tra poco ne faccio 8 comunque, nonna!
3: Via!
4: Aia! Che male! Che dolore del cazzo!
2: Oh. Eros, che cosa c'è? Sei ferito?
4: Prima di tutto che cazzo gridi? Che sono un centimetro Apollo, è successa una mezza disgrazia. Stavo guidando il carro di Apollo quando mi sono messo a 90. Per essere più aerodinamico il sole mi ha ridotto in cenere. Uno dei miei coglioni, per la precisione il destro, e adesso c'ho un coglione solo.
2: Il dio dell'amore è che ha una palla sola. E come farai adesso?
4: Pelle figlio di Apollo, mi ha fatto una palla di pelle di pollo.
2: Oh, Eros, meno male. Allora puoi venire con me. Devo fermare Culisse che va in giro a nascondersi nel culo dei cavalli veri. Così nonno Zeus mi farà diventare dea e potrò pippare anche io la polverina magica.
4: Ok, ma come pensi di fermarlo?
2: Ho già pensato a un piano. Io e te ci travestiremo da cavallo e attireremo Culisse. E quando sarà abbastanza vicino lo cattureremo e lo porteremo sull'Olimpo. Forza, sbrighiamoci!
4: Ma che cazzo di rigridi ancora? Che sono a 4 mm, non sono assurdo. Uffa, Apollo. È 3 ore che siamo qui dentro questo costume. E di Culisse non c'è ancora nessuna traccia.
2: Pazienza, Eros, pazienza. Dobbiamo solo aspettare. Culisse si farà vivo, me lo sento.
5: Ma quello strano cavallo ha proprio un culo che parla. Mi ci devo assolutamente nascondere dentro.
4: Scusa, Apollo, hai detto qualcosa?
2: No, Eros, pensavo stessi parlando tu.
4: In realtà avevo già finito di parlare.
5: Questo sì che è un bel nascondiglio.
2: Nonno Zeus, sono tornata.
3: Non è una puttana, giuro che non è una puttana. Giuro che non è una puttana, è una cugina. Digli che sei una cugina, diglielo che sei mia cugina. Non è una puttana,
2: nonno
3: giuro.
2: Nonno Zeus, non c'è nessuno con te. Sei solo.
3: Sei Apollo, non pensavo che fossi tua nonna.
2: Mia cugina?
3: Tua cugina?
2: Pensavi fossi mia cugina?
3: No, pensavo fossi tua nonna, che io ero qui con mia zia e che... Dove cazzo è finita la puttana? Hai visto uscire una puttana?
2: No, ho visto uscire mia cugina.
3: Era tua cugina?
2: Sì, quella di 12 anni.
3: Questa cosa rimane fra me e te, vero piccolo Apollo?
2: Sì, nonno.
3: Vero che quando verrà qualcuno a chiederti qualcosa su questa storia tu non sai niente, Apollo?
2: Non so niente, nonno.
3: Tu vuoi bene, nonno, vero?
2: Tantissimo.
3: Non ci vuoi portare l'arancia, nonno, vero?
2: Beh, se ti piacciono te le
3: porto. Non ne voglio l'arancia, dimmi che mica vuoi.
2: Allora, comunque, io Culisse l'ho trovato. Appena Eros riesce a cagarlo sarà tutto tuo. Io ho mantenuto la mia parte dell'accordo, però adesso tocca a te. Devi farmi diventare una dea, così potrò buttarmi di faccia su una montagnetta di bamba.
3: Ok, quello che è giusto, stai ferma, ora ti farò un incantesimo. Fatto, levate le cucchiola.
2: Fatto? Ma fatto cosa? Io non sento niente. Che hai fatto, nonno?
3: Ti ho cancellato per sempre il punto G, nipotana.
2: E perché?
3: Per farti diventare una dea.
2: Dea? Che tipo di dea?
3: Clitoridea. Quando sono spiritoso, porco io. Senti, mi fai una cortesia?
2: Dimmi, nonno.
3: Allora, dentro quel sacchetto lì che c'è sul tavolo.
2: Sì.
3: C'è tipo una palla da baseball.
2: Sì.
3: Ok?
2: Ecco.
3: Ecco, bravo. Adesso con una mano me la lanci dentro una narice, per piacere?
2: Sì, certo.
3: Attende, cerca.
2: Pronto?
3: Di prendere la mira, brava.
2: Sono
3: cosa.
2: Sono forte, mi hai insegnato Cupido, vado?
3: Vai! Aia!
2: Tutto bene, nonno?
1: Non mi ricordo cosa ho fatto ieri.
2: Eri con mia cugina, ti ricordi? Quella di 12 anni.
1: Porco!

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dallo Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training autogeno.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu, blu bom bomba blu, giuro frure, Honolulu, giuro frure, Honolulu, giuro frure, Honolulu, giuro frure, Honolulu, giuro frure, Honolulu, wabba blu baba fangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellarsi.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ah, Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai. Oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze. Ralph
3: Lauren. E questi jeans della Stone Hour? Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Island.
4: G-Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Island.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: c'ho la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, se non mi spugno. La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo svenimento. Aspi me il mezzo. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: E che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Asto Ganji, mister.
9: L'Asto Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Asto Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare. Migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! I know I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Roberto.
1: Ciao Gianni e salutiamo la incantevole Gianna.
2: Ciao ragazzi, come state?
1: Bene, bene. Pensa che stamattina non ho visto le strisce pedonali, ho investito un signore.
2: È morto?
1: Non lo so, però vedevo che gesticolava qualcosa, però dovevo tornare indietro, ma ero in ritardo, dovevamo fare la diretta.
2: Ma
1: è importante la diretta.
0: Sembra giusto.
1: Potrebbe essere anche, magari, non lo so, un argomento.
0: Bravo Roberto, chiamateci allo 342 41 105 5 2 ai per dirci se anche voi avete stirato qualcuno sulle strisce questa mattina.
2: E se invece di un solo vecchio stamattina ne hai investiti due, vinci la nostra maglietta di Radio Fai.
1: Allora oggi abbiamo sempre il solito gioco che regala dei premi incredibili. Ma allora adesso Gianna ci introduce l'argomento del gioco. Vai!
2: Il gioco di oggi non è per niente semplice ed è indovina il materiale misterioso.
1: Allora sentiamo subito chi abbiamo al telefono. Gianni, chi abbiamo al telefono?
0: Chi abbiamo al telefono?
2: Chi abbiamo al telefono?
0: Pronto, ciao, chi sei?
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno Anna, come stai? Benissimo, ascoltami, sei in onda alla radio con Gianni e Gianna.
2: Ciao, ciao Anna, come stai cara?
0: E ovviamente Roberto.
1: Eccomi qua, senti, allora hai vinto la possibilità di giocare con noi in questo momento in diretta. Il tuo amico Roberto, è un tuo amico Roberto o tuo figlio?
3: È tuo figlio,
1: perché è un nostro fedele ascoltatore. Allora i fedeli ascoltatori cosa fanno? Aiutano, diciamo, i nonni o i genitori per vincere questo premio. Attenzione, allora, sei pronta a partecipare con noi?
3: Prego, dica, dica.
2: Allora, ascolta bene il rumore del materiale, Anna.
0: Attenzione, perché partiamo. Vai col tempo.
3: Mi sembra un rumore di carta.
1: Attenzione, attenzione, risentiamo il rumore.
4: Congratulations!
1: Esatto! Bravissima! Grande Anna! Hai vinto un premio bellissimo! Però attenzione, abbiamo tre buste. Devi scegliere tra la 1, la 2 e la 3. Quale scegli?
3: La 3.
1: La 3, allora Gianna, apri la busta.
2: Andiamo insieme ad aprire la busta.
1: Benissimo!
2: Allora, il tuo premio, Anna, mamma mia che gioia, è un muletto trasportatore a 6 velocità insieme a 6 pallet per il comodo trasporto di oggetti di grandi dimensioni! Sei contenta?
1: Auguri, Anna!
3: Grazie, grazie!
0: Ma noi dobbiamo continuare con l'appuntamento quotidiano, che è...
1: Sì, sì, Anna, allora adesso noi ci dobbiamo salutare perché noi adesso dobbiamo andare avanti con il programma. Hai vinto questo bellissimo premio, ma adesso ti passiamo Gianna, che si metterà d'accordo con te per la spedizione di questo grandissimo premio qua su Radio Fine con Gianni, Roberto e Gianna.
5: Radio Fine, a Casal Pusterlengo sui 99.2. Da oggi siamo a casa tua.
2: Anna, Anna, come stai allora?
3: Io bene, bene, sto bene.
2: Bene, bene, ora siamo solo io e te, i ragazzi stanno continuando in onda, io mi metto d'accordo con te per la consegna del premio.
3: Va bene.
2: Allora, ti ripeto che hai vinto un muletto trasportatore a 6 velocità. Pensa che arriva con 6 pallet per il comodo trasporto di oggetti di grandi dimensioni. Sei contenta?
3: Ho capito.
2: Benissimo, senti Anna, c'è un piccolo contrassegno da pagare al corriere quando arriverà, perché come ben immagini si tratta di un pacco molto voluminoso. Sono 488 euro, preferisci pagare in contanti o a segno?
3: Assolutamente no.
2: Anna, però sei tu che hai vinto questo premio, quindi domani tu pagherai il corriere. Hai accettato di giocare al nostro gioco, così mi dispiace.
3: Mi dispiace a lei, guardi proprio. Io, questo è un gioco, ma io ho accettato un gioco. Lei mi avete detto che ho vinto il premio, quindi ho vinto un premio. E non è un premio da pagare. Pagare è un conto, il premio è un'altra cosa. Quindi guardi, mi dispiace, ma intanto io ho più di 70 anni e anche se la voce è giovane, no, di un muletto trasportatore non so che farmene.
2: Anna, guarda, ascolta, il corriere ci ha appena scritto, possiamo farti un piccolo sconto, 380 invece di 488. Sei contenta?
3: Sì, 380. Ma cosa sei? In questo periodo i soldi si trovano lì per strada con tutti i problemi che ci sono i soldi, va a spendere uno, va a spendere i soldi a un muletto che ha vinto.
2: Ma tu non stai spendendo.
3: Ma con chi? Ma credete di parlare con della gente stupida, va bene? Ma se voi pensate di fare
2: Anna, Anna, non ti arrabbiare, carissima, dovresti essere molto contenta perché il muletto è gratis.
3: Il muletto è gratis, se devo pagare, andate a cagare proprio, guardate. Allora, finché si scherza, ma quando parlate seriamente, adesso vi mando a proprio a fanculo, veramente.
2: Senti, Anna, vacci tu. Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma, a una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi! Welcome to the
4: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Bentornati ad un nuovo episodio di Free Tom Oltre il Cortile. Anche oggi faremo un viaggio che sarà un gran viaggio, che poi ci farà viaggiare, e viaggiando viaggeremo per poi viaggiare. Tutto chiaro? Bene, allora allacciate le cinture. Inizia il viaggio.
7: Oggi nella puntata di Free Tom Oltre il Cortile inseguiremo delle lucertole per ammazzare il tempo. Poi viaggeremo fino alla Svizzera per portare una borsa ad un tizio che ci paga 1.000 euro per non fare domande. Infine aggrediremo verbalmente uno della municipale per averci fatto una multa per sosta vietata. Ma prima andremo a vedere un castello infestato e, come da prassi, il fantasma lo vedremo e sentiremo solo noi.
6: Porca troia, che catapecchia di merda! Ma voi siete certi che non sia pericolante? Ma dico io, con tutti i bonus che ha sparato il governo Conte, potevate fottervi anche voi qualche milione dei contribuenti per rifare sta merdata di rudere. E magari incularvi qualche spiccetto extra coi preventivi gonfiati.
8: Hai ragione, Roberto.
9: Porca troia, che spavento!
6: Ma da dove cazzo è spuntata sta vecchia?
8: Perdonami se ti ho spaventato. Effettivamente, il mio castello non si presenta benissimo, ma ci vivo da molto tempo e purtroppo non posso andarmene.
6: Mi scusi, signora anzianissima, e con dei vestiti curiosamente anacronistici, ma lei chi cazzo è?
8: Ma come chi sono? Io sono la signora del castello, la duchessa Leopolda.
6: Il nome mi ricorda qualcosa, ma non mi sovviene. E comunque mi perdoni, se mi permetto, ma cosa è successo per ridursi a vivere in un posto di merda del genere? Nobile decaduta. Vuole che le faccia un pranzo al sacco col panino, al formaggio e una mela? Non si faccia problemi. Io sono uno che ha a cuore gli indigenti.
8: Magari potessi dare un morso a una mela o gustare un bel pezzo di formaggio. Non mangio da secoli.
6: Poveraccia, che stato infame che abbiamo che abbandona così gli anziani. Ma senta, visto che la mia estrema empatia e pietà cristiana si è esaurita e vorrei portarmi a casa il servizio prima di trovare traffico in tangenziale, sarebbe così gentile da raccontarci le storie di fantasmi inverosimili. Magari con tono spaventato, e farci vedere qualche brutto quadro con qualche faccia di merda medioevale, così che noi ci possiamo inventare qualche storiella assurda di gente morta male che giustifichi la presenza spiritica.
8: Ma Roberto, non c'è bisogno di inventare storie. Qui ci sono io.
6: Senta, capisco che la megalomania del suo retaggio passato di duchessa la fa essere alquanto arrogante, ma a me di lei non frega sei cazzi. Io devo portarmi a casa 4 inquadrature di angoli bui, di sto cesso di posto e scattare delle foto, per poi incollarci sopra il vapore della sigaretta elettronica e spacciarlo per un fantasmone. Quindi mi faccia la cortesia di aprire il portone e levarsi dai coglioni, tanto la produzione le avrà già pagato la giornata.
8: La tua insolenza mi comincia a disturbare. Ora mi sto adirando e vedermi arrabbiata non vi piacerebbe affatto.
6: Su, stracciona! Abbassa i toni prima che ti molli un mega calcio in culo con la mia gambona da 1,30 m.
8: Povero umano.
6: Ma chi povero? Va che io c'ho il classe G, vecchia stronza pezzente.
8: Ma davvero non lo hai ancora capito? qui il fantasma sono io.
6: Dai raga, va bene tutto, ma gli autori sto giro hanno cacato veramente fuori dalla tazza, pure la cosplayer che finge di essere una presenza. La rete se vede, sto servizio mi leva la prima serata, ma che cazzo siamo diventati?
8: Roberto, sono veramente un fantasma.
6: Dai Omar, spegni la camera, basta con sta cagata. Andiamo via, che se facciamo in tempo riusciamo a recuperare il servizio dell'intervista con il nano più alto del mondo di 1,74 m.
8: Roberto, ma dove vai? Io sono un vero fantasma.
6: Ma vattene a fanculo.
8: In 500 anni di apparizioni, questa è la prima volta che ci rimango di merda io.
4: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile. Spruzzeremo tantissima acqua con i nostri fucilini buffi presi su Amazon. Poi ci camufferemo da suore. Rovineremo un matrimonio calabrese in provincia di Modena. Infine, rivedremo per l'ennesima volta un film di Renato Pozzetto mentre ci facciamo una canna. Tutto questo solo ed esclusivamente in Freedom Oltre il Cortile.

0: Sveglia Roberto, svegliati. Svegliati, pennellone.
1: Chi è? Cos'è? Sono le 8?
0: Eccomi Roberto, non ti sei liberato di me. Ora ti perseguiterò.
1: Beh!
0: Perché ti abbassi le mutande?
1: Oh, fantasma che m'hai svegliato! E mo, te magni sto gelato!
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
2: Radio 105.
4: Yeah. Yo.

0: mia sono il cazzo.
1: Me lo devo fare, no? Sì, sì, sì.
0: La messa andevo, perché pure no, loro no, lo dice sì e dice no, dice sì e dice
2: no.
0: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare, oh. Però sa coprire, capito? È fu. Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
0: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
0: Allora, vabbè, nascosto mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
0: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
0: Pronto? Pronto?
4: Figlio di merda.
0: Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Far ridere ballerino? No. Dai, Paolo. Ivo Ago fa ridere, Ivo Ago, Luca di Ivo, come fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo sul mio canale Twitch, live dal pigiol di mio cognato, che è l'unico posto che prende bene il wifi della farmacia qua sotto. Mo, se non viene a piovere, che ci rimanga carbonizzato con un fulmine, vediamo insieme il gioco del momento, vai! Allora, oggi proviamo un action game della Marvel, tratto dal film omonimo, che si chiama Spider-Man Gianni Morales. Gianni, mo, il titolo in inglese era Miles Morales. Vabbè, si vede che l'hanno voluto dare un sapore più patriottico, diciamo, che siamo tutti a casa col Covid. E infatti, CD è sporco di sugo. Vabbè, che pochezza. Carichiamolo, dai. Ecco la clip di apertura epica che racconta la storia. Entriamo proprio tutti insieme dentro la trama dei personaggi. Sentiamo, dai!
2: Ciao Gianni, tu sei il buono e loro sono i cattivi.
1: Beh, grazie o cazzo. E dopo? Dopo? Niente, tutto qui. Vabbè, almeno le cose stanno chiare. A prova di coglione proprio. Vabbè, giochiamo, vai! Per prima cosa saliamo in cima a un grattacielo per imparare a muoverci lanciando le ragnatele, no? Allora ci arrampichiamo. Non sale però sul palazzo. E dai. No, manca si appende un cornicione questo, niente. Vabbè, pazienza, entriamo dentro, prendiamo l'ascensore. Eccolo qua, vai.
3: Azione non autorizzata.
1: E come non autorizzata? E come cazzo sale?
3: Utilizzare le scale antincendio.
1: Ma 80 piani a piedi. C'è cazzo sono Rocky Balboa, Mark Pandan. Vabbè, saliamo, dai. Che delusione. Che piano stiamo? Ma 7. Che delusione. Che perdita di tempo. Bene ragazzi, dopo solo 38 minuti di gioco siamo finalmente sulla cima del grattacielo. Adesso ci lanciamo nel vuoto e via sulla nostra mitica ragnatela, dai, hop! Fuori la ragnatela, vai! Oh! Oh, la ragnatela, oh! E lancia sta ragnatela! Oh! Ma... sei sfracellata il suo... che delusione! Sì, perché bisogna andare per grado. Vabbè, allora, lanciamoci dal secondo piano di questa palazzina, dai! E hop! Meh! È caduto come uno strunzo nella tazza! E com'è possibile? Lanciamoci dal marciapiede allora! Ma come frattura della gamba? Ma chi c'è sotto la maschera? Pippo Baudo, cazzo! E qua non si arrampica, non vola! Ma vediamo se cammina almeno! Ma cammina, vai! Allora, eccoci giunti finalmente alla nostra prima missione! Davanti a noi c'è una banda di nemici che dobbiamo sgominare con i nostri poteri. Proviamo, L1 che fa? Dovrebbe lanciare la ragnatela e invece tira fuori una bomboletta. Deve essere tipo spray peperoncino. Lac per capello. E come cazzo la ammazzi, bandito, con la messa in piega? Ma c'è cazzo sotto, alto colpo. Vabbè, proviamo R1. Con R1 tira fuori il telefono. A forza per segnalare alla polizia. Manco per il cazzo, si fa un selfie e lo metto su Facebook. Che cazzo di mossa è questa? Vabbè, proviamo l'ultima, L2, dai, la super mossa. Vai, L2! Ma che c'è a secca adesso la canzone? L2, dai! Ma è un'altra canzone! Oh, che cazzo è, o karaoke? Non mi di... c'ho un sospetto. Fammi togliere la maschera a questo strunzo. Ma è Gian Morant! Gian Morant nero! Ma c'è tal quale show! Che delusione! Che fregatura! Vabbè, va! Essendo un gioco di merda, almeno a Gian Morant ci è piaciuto, dai! C'è coerenza! Bene, ragazzi! Prima di salutarci, vediamo... che cazzo! Oh, sta venendo a piovere! Oh! Oh, Arturo! Apri la finestra, devo entrare dentro, dai! Ci te mordo, Arturo, che mi stai bagnando tutto a piuta! Arturo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di una basculante velocissima che frezzi le teste. La troveranno? Sentiamo.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno signora, mi ha dato il numero Michele Calamitta. Per
3: sì, un attimo in linea, scusi. Sono sì. Al telefono con un'altra persona, un attimo.
4: Non ha capito un cazzo.
3: Ho dato la mail.
4: Stai calmo. Cazzo, che cazzo grida questa?
3: Attu.
4: Ma adesso glielo dico, Oh, ma sì, io glielo dico a questa.
5: Che cazzo grida?
4: Ma che cazzo grida? Adesso glielo dico a sta cretina.
3: Grazie,
4: a cazzo gridi? Adesso glielo dico, Massimino.
5: Gariglielo.
3: Sì, buongiorno. Mi dica, scusi, amaro dell'altra linea con un cliente.
4: Ho capito, ma che cazzo gridi, cretina? Che minchia, al telefono così ti metti a gridare. Ma sei pazza? Ma pensate, sta cretina.
3: Senti, ma sta parlando con me?
4: Sto parlando con te, sto parlando.
3: Come che, allora, intanto cretino sei tu.
4: No,
3: intanto.
4: Sei tu. Che cazzo uno risponde?
3: Con un'altra persona.
4: Ma come ti permetti?
5: Ho detto una puttana.
4: Cos'hai detto? Cos'hai detto che mi minacci così? Cretina, a me non mi devi insultare, io mica ti ho detto qualcosa, scema, ma pensate, che risponde la gente e la offendi. Ma come cazzo
5: sta?
3: Ma
5: cosa
3: è che mi sta offendendo?
4: Ma appena detto cretino, mi ha detto, ma sei scema?
3: Io, no,
4: ma
3: lei mi sta dicendo cretina, io non ho detto cretino.
4: Ma io mica
3: lei,
4: io ho detto cretina.
5: Ha detto che tua madre è puttana.
4: Cosa ha detto che mia madre è puttana? Ma che cazzo fa? Io, cretina! Oh! Ma pensa a te che cafona. Non la voglio più sta roba. La gente è troppo cafona.
5: Sta cafona di merda.
1: Tamarri.
6: Siete in linea con Senna Service. Siete pregati di rimanere in attesa. Grazie.
7: Non devo aspettare nessuno.
4: Comunque questa cosa qua non va bene, perché tu non puoi obbligare qualcuno a stare in attesa.
7: Sì, infatti, il mio tempo è prezioso. Pronto?
6: Sì.
7: Voi avete i basculanti per i garage?
6: Sì.
7: Ah, perfetto. Volevo un po' di informazioni tecniche. Non c'è un tecnico, uno che mi possa dare delle delucidazioni sul vostro prodotto, se può avere caratteristiche, diciamo, performanti secondo delle esigenze personali?
6: Deve mandare una mail.
7: E come faccio a parlare via mail col tecnico?
6: No, deve mandare una mail, chiedere informazioni e poi la contattiamo.
7: Ho capito, quindi non c'è nessun tecnico a disposizione?
6: No, in questo momento no.
7: No. Quindi è tipo presidente del consiglio, devo chiedere, diciamo, udienza per avere due informazioni?
6: No, è semplicemente fuori a fare delle misure.
7: Ah, capito. Quindi è una questione complicata. E se non avessi accesso, diciamo, alle mail, alla rete, come posso organizzare? Diciamo un summit con Sua Maestà? Silenzio calò sulle valli e il cavallo all'orizzonte si allontanò.
5: Pezza di merda!
8: Pronto?
4: Pronto, signora!
8: Sì?
4: Sì, buongiorno signora, siete quelli che fanno le cose per i garage che vengono giù? Come si
8: sì?
4: Chiama? Sì, non mi viene il nome, non so come si chiamano. Come si chiama?
8: Cosa aveva bisogno?
4: Di parlare con un tecnico, perché vorrei ordinarne uno per fare poi una modifica.
8: No, facciamo niente noi, non facciamo modifiche noi, niente.
4: Ah, voi,
8: niente.
4: Voi solamente li consegnate?
8: Facciamo solo cose nuove, non facciamo modifiche, non facciamo manutenzioni, riparazioni.
4: Signora, sì, ho capito, stai calma, scema. Che cazzo fai? Tutta agitata così a quest'ora del mattino, cretina.
5: Bastarda di merda.
4: Mi ha messo l'ansia sta scema.
1: Tamarri.
9: Pronto?
7: Sì, sei tutto falco, mi ha dato il numero Giovannino, mio cugino, mi ha detto che di chiamarti, sei quello che dei basculanti. Che cazzo ridi? Sto ridendo io. Allora, praticamente devo fare mi servirebbe un basculante per un garage. Tu li fai?
9: Sì.
7: O ti fai soltanto
9: no,
7: tu?
9: No, io mi faccio e basta, non faccio basculante.
7: Da cosa fai? Dai, non fare lo scemo, dai, che non c'ho tempo da perdere. Lo fai basculante o no?
9: Dimmi, minchione.
7: Minchia. E vedi come si precipita proprio nel precipizio della follia. Già che mi hai chiamato minchione, sai che quando mi vedrai di persona il tuo pallore sarà uguale alle pareti di casa tua. Cioè ti confonde gli occhi, sembreranno gli occhi che galleggiano nell'aria quando sarai di fianco alla parete, scemo. Sai che ti entro in casa in un boato, è una folata di vento gelida e poi ti spegne proprio come il tramonto, ti spegni proprio, vai
9: mamma
7: giù.
9: Che spavento,
7: vieni succhiato dall'orizzonte. Oh, scemo di merda! Dai che sto parlando, che mi serve sta cosa urgentemente. Devo modificare
9: la dimmi, cotechino, vai.
7: Oh! Che sto parlando? Praticamente il basculante deve andare giù molto velocemente per fezzare i crani. Allora praticamente, siccome ci hanno già fatto una bicicletta che ovviamente mi sono andato a riprendere con tanto di denti e sangue, vorrei un basculante che quando sono uscito dal garage si schiaccia il bottone, va giù proprio spatez, capito? Proprio tipo ghigliottina. Qual è la velocità massima?
9: Ho proprio quello che fa per te. Sì sì, è di fabbricazione francese.
7: Ma nel senso che stai facendo lo spiritoso o che stai parlando seriamente? Che mi serve?
9: No no, io parlo sempre sul serio, giullare.
7: Guarda che veramente la discussione sta precipitandissimo proprio. Sai che sto entrando nella follia? Sai che ovunque sei, proprio io, neanche un Frecciarossa arriva così in fretta a tirarti uno schiaffo, cretino. Sai che ti tiro uno schiaffo e ti dimentichi la data di nascita. Quando ti svegli sei pelato con i tuoi figli a capezzale e dicono: papà, sei tornato, hai capito, scemo? Ti tiro uno schiaffo adesso e rivedi tuo figlio che sei laureato, lo sai, no? Chi ride? Ma tu hai mai parlato con un balordo?
9: Allora, dimmi tutto.
7: Hai mai parlato con un balordo? No, mai. Non ti sei mai trovato faccia a faccia con la morte?
9: No, io coi balordi, ma figurati.
7: Ascolta, Zelig, prima che ti mostrifico proprio di testate. Madonna, ti schiaffo una testata così forte che cominci a vedere dal cranio. Cretino di merda, ti sposto gli occhi dietro. Allora, scemo, mi serve sto basculante. Au! Au!
9: No, no. Oh, babbo di micchia, ascoltami bene che ti do una perla, il muro te ne dà un'altra, cretino. Ascoltami bene, come la mettiamo?
7: Allora, la mettiamo, decidi tu la taglia. Decidi tu la taglia del sacco.
9: Sì.
7: Cioè, cosa faccio? Ti strappa a pezzi oppure ti lascio intero? Dimmi, dimmi.
9: No, a pezzi no.
7: Sai cosa faccio? Ma non ti finisco subito. Lascio che quell'attimo di respiro, perché devi vedere la cerniera che si chiude mentre ho finito, capito? Cretino di merda. Sai che la prossima volta che ti guardi i piedi c'è un cartellino attaccato. E tu ridi.
9: Ascolta, ma la voce che hai la fanno anche da uomo? O solo da donna?
7: È bellissimo. Cosa facciamo, Giovanni? Ce lo lavoriamo in due?
4: Yeah, le battute casual fa questo.
7: Sì, badicissimo. Vabbè, dai, che zona sei? Me la vuoi dire tu o ti cerco ovunque tu proprio, tu stazioni proprio? Ti strappo il piatto.
9: Io sono.
7: Sai cosa faccio? Aspetta, il momento in cui ti vai a mangiare quella pasta e fagioli di merda a mezzogiorno, capito? Te la strappo di faccia, ti spacco il piatto in faccia davanti a tutti. Ti voglio umiliare, cazzo, pezzo di merda, capito? Minchia, questa risata, quanto riderai. Sentirai la risata con l'eco mentre finisce all'inferno, cane bastardo. Minchia.
9: Va bene.
7: Madonna.
9: Hai finito?
7: No. Madonna, ti prendo la mandibola, ti apro proprio, sai come i caschi? All'indietro ti apro. Madonna mia! Ah, sto precipitando la follia! Ma adesso già salito su T-Max! Madonna, come ti mangio il cuore! Ti cerco, stai attento! Metti gli specchi al retrovisore anche sulle spalle! Ovunque tu sarai!
9: Ci vediamo presto!
7: Mamma mia, quanto ti succhi il sangue!
9: Stammi bene, ricchione!
7: Senti, ti furto la follia! Mamma mia, come ti mangio l'anima, pezzo di merda! Mamma mia, gli strappo le dita e gliele lancio come le freccette, sto cretino. Dove sei? Sei già andato via. Dammi il numero. Devo fare una ricerca.
1: Tamarri.
4: Massimino, provo a chiamare io, dai.
7: Wow. Stringate che bisogna fare in fretta.
4: Va bene, faccio in fretta.
10: Pronto?
4: Cretina. Ok, grazie.
7: Questa è la telefonata più corta della storia. Mettila su TikTok.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Il segreto.

0: puntata precedente.
1: Il segreto di Donna Ruanda è...
2: Vieni, entregami tuo amore.
0: Ora mettetevi comodi, perché inizia un'altra meravigliosa puntata di... Il segreto.
3: Oddio, Servastraccia! Servastraccia! Ma dove si è cacciata quella plebebete? Servastraccia!
4: Eccomi, padrona. Mi scusi tanto. Stavo spolverando la macchina che fa i ditaline e i piatti neg...
3: Giradischi! Si chiama giradischi, brutta ignoracchia! Piuttosto, hai sentito quel rumore sinistro provenire dal giardino?
4: Sì, donna Ruanda, ma pensavo fosse lei che stava facendo schioccare la vagina contro la quercia secolare come al solito.
3: E invece ti sbagliavi, brutta sguatterrona! Si dà il caso che da mesi ormai la mia fregna la faccio schioccare contro la bete ebete, che ha una corteccia più adatta alla mia mucosa vaginale. Ah, eccolo di nuovo! L'hai sentito? L'hai sentito?
4: Sì, donna Ruanda, cosa mai potrà essere?
5: Potrei farle la stessa domanda!
3: Maresciallo Sciallomare, da quanto tempo si nasconde sotto la veste della serva straccia?
5: Potrei farle la stessa mutanda!

0: Eccolo di nuovo! È sicuramente qualcuno che cerca di spaventarmi, nella speranza che io riveli il mio
1: segreto.
0: Ma io non rivelerò mai il mio
1: segreto
0: a nessuno. A nessuno.
2: Non si allarmi, donna Ruanda. Magari è solo il giardiniere.
0: Impossibile, cretina. Non lo sai che io e il giardiniere abbiamo un trascorso anale? Adesso basta. Voglio proprio scoprire chi diavolo si nasconde là fuori. Chi viene con me?
3: Potrei farle la stessa domanda, ma in senso sessuale.
0: Non si vede un cazzo qui fuori. Attenti a dove mettete i piedi. Ho cagato dappertutto stamattina.
4: Ma perché?
5: Che schifo.
4: Perché?
0: Oddio, chi va là? Chi va là?
3: Potrei farle la stessa domanda.
2: Aiuto! È il fantasma di un cavallo.
0: Non è il fantasma di un cavallo qualsiasi. È il fantasma del cavallo Bruzzo, il mio primo amore giovanile.

0: si vede un cazzo qui fuori. Attenti a dove mettete i piedi. Ho cagato dappertutto stamattina.
1: Ma perché?
2: Che schifo.
1: Perché?
0: Oddio, chi va là? Chi va là?
3: Potrei farle la stessa domanda.
4: Aiuto! È il fantasma di un cavallo.
0: Non è il fantasma di un cavallo qualsiasi. È il fantasma del cavallo Bruzzo, il mio primo amore giovanile.
5: Donna Ruanda!
0: Cavallo Bruzzo, mi dispiace di averti ucciso dandoti fuoco durante un amplesso per il mio solo piacere sessuale. Potrai mai perdonarmi?
3: Potrei farle la stessa domanda.
6: La gloria!
5: Sono venuto a vendicarmi, donna Ruanda.
0: No, cavallo Bruzzo, ti prego, non mi uccidere, ho le mie cose.
5: Non ti ucciderò, donna Ruanda. Farò ben di peggio. Rivelerò a tutti il tuo segreto.
7: Il segreto.
3: Davvero?
4: Sì, spara. Qual è il segreto?
5: Il segreto di donna Ruanda è che donna Ruanda in realtà è...
6: Bene, entrega me tuo amor.
5: Donna Ruanda in realtà è Batman.

0: Cavallo idiota! Sì, è vero! Da giovane amavo vestirmi da Batman e farmela mangiare dai pipistrelli tutta la notte. Ma questo non è il mio segreto!
1: Te voy a cambiar el nombre para guardar el segreto.
2: Non è il tuo segreto? E allora quale cazzo è il tuo segreto, eh?
0: Potrei farle la stessa domanda.
3: Qualcosa non mi torna. Cosa ha detto, scusi?
0: Potrei farle la stessa domanda.
1: Ven, entregame tu amor para calmar este dolor de no tenerte.
3: Brutta troia! Dico una cosa sola in questa serie. Se la dici tu, io non posso dire nient'altro. Ah! Abbiamo avuto un trascorso anale. Non è partito nessun flashback.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: In questo episodio i Tamarri sono alla ricerca di una sarta per farsi confezionare dei vestiti su misura per il cugino, che essendo troppo magro ha bisogno di pesi nei vestiti per non volare via.
1: Tamarri.
3: Io? Sì, ok. Ciao. Pronto?
4: Sì, sono Massimi di Quarto.
5: Pronto, signora, sartaia, quella che cuci i vestiti?
3: Sì, sartaia sono, sartaia, ma mi ha sentito sartaia. Sono sarta, sì, dica.
5: Sì, come parli strano, sei italiana?
3: Certo che sono italiana, sono mantovana, abito a Brescia ma sono mantovana, dimmi.
5: Ah, sì, minchia, allora pazzesca sta cosa, perché ne ho chiamate altre due o tre ma non riuscivo a capire cosa dicevano, che erano metà cingiulai e metà non lo so.
3: No, sono l'unica sarta qua a Brescia italiana.
5: Ah, fantastico, allora chissà come te la tiri, una stilista sei. Senti, ascolta, c'ho mio cugino che siccome è dimagrito ma tantissimo per roba di bams, è spaccata la nasca proprio, è arrivato a 35 kg praticamente. Volevo sapere, è possibile mettere dentro i suoi vestiti dei contrappesi cuciti tipo di piombo?
3: Dei contrappesi?
5: Sì, perché la spiega la signora che è lei. Praticamente dobbiamo andare a Trieste, sa che là c'è la Bora, no? Allora ci ho preso un attimo di paura perché là fra lungomare metti che ci cade in acchio con una folata di vento.
3: Ma devi mettersi due pietre nelle tasche.
5: È quello il concetto, no? Le pietre nelle tasche se ne è messe purtroppo troppe.
3: No, dai, non fare così, che non posso mettere i piombini dentro nel coso. Ci sono anche quelli, i bambini volano via?
5: Sa che io comunque un giro

0: La sanità mentale la farei proprio un salto. La sento un po' stravagante, signora. Cosa sta dicendo? Dove sta andando la discussione con questa vita?
1: Io sono giusta. Sei tu che mi dici delle cose.
0: È curioso.
1: Che non le sono.
0: Che lei, hai che capito? Forse. Sì, sì. Spariamo anche vocaboli a casa. Praticamente devo cucire questi piombini dentro la maglietta.
1: Allora, ascoltami.
0: Sì, mettiamoci di pronto. Sei tu.
1: Io ho il negozio qua in via la.
0: Sì.
1: Se tu vieni qua ne parliamo faccia a faccia, va bene?
0: Ah, tipo duello.
1: Ecco, e dopo sei stato fortunato che ti ho risposto, perché io i numeri privati non rispondo mai, anche se ho una sartoria.
0: Ah, capito.
1: Perché una persona, come si deve presentare col proprio numero.
0: È giusto, come quando si chiama i carabinieri, dice lei.
1: No, ma mi interessa mia, i carabinieri.
0: No,
1: raccomando,
0: dico,
1: va bene?
0: Ci si presenta. Hitler! Okay. Perfetto, va benissimo.
1: Perché non ho tempo da stare al telefono. La ringrazio.
0: Immagino, deve gestire i fasci. Va bene, se. Oh! Oh! Oh!
2: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto? È la sarta?
3: Sono sarta.
4: Ciao sarta, come stai? Tutto a posto? Senti un attimo, ti volevo chiedere un'informazione. Vabbè, tu fai le riparazioni dei vestiti, giusto?
3: Sì.
4: Fantastico, fantastico. Senti, io ho un problema, dovrei prendere, diciamo, dei vestiti da farli diventare pesanti. Cioè mettergli del peso dentro, perché ho un cugino molto magro, ma magrissimo. Allora andiamo in un luogo dove c'è tanto vento. L'ultima volta praticamente eravamo a Trieste sul lungomare e a un certo punto si è scaraventato sulla petro. Che cazzo ridi, non ho capito, stavo dicendo la verità. E se
3: scusatemi, ma credo che è uno scherzo.
4: Non è uno scherzo, ti pare che io mi metto alle 11 del mattino a fare uno scherzo?
3: Sì, credo di sì.
4: No,
3: non
4: no.
3: Credo che sto.
4: Ma no, ti giuro che è la verità, guarda, se non mi vuoi credere, non mi credere. Però io ti
3: deve pensare
4: ma mi devi fare
3: un camion, cosa li mettiamo addosso? Perché ho visto anche che un camion che si ribalta con il vento. Li mettiamo un camion addosso?
4: Ma no, il camion è diverso, il camion lo regge il peso del vento. Lui è magro e quindi ci vogliono dei vestiti pesanti. Quindi noi abbiamo dei vestiti, però magari se riusciamo a mettere degli inserimenti dentro la camicia, delle tasche interne, dei pesi, qualcosa che gli aumenti il peso, perché te lo giuro veramente, guarda, a parte che ti sto per dare
3: ma potete fare una cosa pendente, sì. Qualche sacchetto,
4: vai illuminami, illuminami, dimmi, vai, dicevi
3: prendi un sacco, due leggeli con qualche e metti qualche sabbia dentro.
4: Sì, non fare la cretina, guarda che stiamo parlando seriamente. Non è che ti devi imbarcare di cazzate.
3: No, anch'io parlo seriamente.
4: Allora,
3: ma è una buona idea.
4: Mi fai venire il naso. Va bene.
3: Nulla più di te.
4: Cosa ci metto dentro le tasche allora? Ti porto una camicia, la giacca, il pantalone che ci metti dentro tutti gli insert.
3: Ma guarda, puoi mettere in sabbia dalla
4: non ti capisco quando parli.
3: Ma è bello così non paghi niente. Wow, ipipura.
4: Senti, stasera passo a prenderti con la Maserati, hai capito? Usciamo, andiamo a spaccarci.
3: Io non
4: già capito?
3: Vado con Maserati, sarà con
4: si sente che sei vigliacca proprio, saccagnata proprio. Mamma mia, ti spacco proprio. Ok, va bene, ok, ora ti porto la giacca. Ridi su sto cazzo, va. Sei simpatica, guarda. Meno male che sei simpatica, va. Meno male che sei simpatica, va.
3: Oggi mi hai fatto la giornata più bella.
4: Lo so. Brava. Comunque saccagnata, succhiamento di pancia, anche limitrofe in perpetuo, tutto saccagnato proprio. Ok, ascolta, quando ti porto la giacca, arrivo così fuori dal negozio, tu mi riconosci perché a 2 metri prima proprio mi faccio sentire così. Hai capito?
3: Ora capisco tutto io.
4: Ciao grande, sei numero una.
3: Grande.
4: Ciao grande, ciao, fantastica. Grazie. Ciao, incredibile, dai.
2: Tamarri.
5: Buongiorno.
0: Sì, praticamente è la giornata giusta. Sono Massimino di... Scusa, c'ho la gola un po' impestata. Sono Massimino di Quarto, stavo cercando la sartoria.
5: Sì, Sì.
0: Senti, Folletto del Bosco, praticamente sei tu la sarta o sei la receptionist?
5: Sono la receptionist.
0: Top, cazzo, è grande la sartoria, minchia, c'è il Mercedes proprietario, tops. Mm-hmm. Senti, Transistor, praticamente c'ho mio cugino che si è dimagrito un sacco perché ha avuto storie brutte con la droga e adesso deve praticamente rinforzare i vestiti perché pesa veramente una trentina di chili, è praticamente un revolver.
5: Che bello!
0: Non ti ho chiesto se te lo vuoi scopare, ti ho chiesto se gli puoi rinforzare i vestiti.
5: Certo.
0: Cioè praticamente siccome anche si deve trasferire in una comunità a Treviso, no? A quelle zone lì, sai che c'è la Bora, mm-hmm, c'è dentro, no? E allora stavamo pensando con mio cugino, gli facciamo rinforzare i vestiti con qualche piombo, qualche... Si mettono i piombi nei vestiti?
5: Certo.
0: Ah, top, top. Va bene, allora come stiamo affatto la cosa? Della situazione.
5: Deve venire qua e provare.
0: Ma i piombi li avete voi?
5: Sì, adesso vediamo, recuperiamo qualcosa.
0: Vabbè, allora facciamo così, vengo. A quanto costa il serviziello?
5: Dipende, bisogna vedere quanto lavoro c'è da fare. Noi consigliamo sempre di venire qua e poi le facciamo il preventivo.
0: Sei simpatico! Sei troppo simpatica, cazzo! Mi proiettilo da te adesso subito, allora!
5: Va bene, perfetto, l'aspettiamo. Buona giornata! Ci vediamo!
0: Sto precipitando nella follia! Ehi, sei ancora lì?

0: This is the zoo, only for you.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Nicolas. Volevo dedicare una sdrenata alla mia amorosa. Si chiama Barbara e è molto affettuosa. Ha una settima di reciseno, molto arrapante e non si scandalizza quando aspetta solo la sdrenata. Chiamatela al pomeriggio, credo in voi. Ciao ragazzi, siate spietati.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Barbara?
2: Sì.
3: Ciao Barbara, sono Umbriake. Ti sto chiamando perché Nicolas mi ha mandato un'email perché ti vuole dedicare una sdrenata. Conosci tu la sdrenata? Lo sai cos'è?
2: Sì.
3: Hai presente? Bravo. E allora, la vuoi sentire?
2: A sto punto, sì.
3: E andiamo!
4: Cara Barbara, sei veramente affettuosa.
0: E lui è contento quando siete a letto, ti apri del tutto e gli piace di brutto, ti ingrifi.

0: Barbara, ci sei?
1: Sì.
0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Stupenda, vero?
0: Grande. Senti, cosa gli vuoi dire a Nicolas? Gli vuoi dire qualcosa?
1: Grazie.
0: Ah, grazie. Che bello.
1: Non so cosa dire.
0: Che lui vuole aprire un bed and breakfast sulle tue tette, lo sai? Dice che sono gigantesche. Sì. Quasi qua smo fa. Fai fare il progetto all'ingegnere, fa due stanze pure per arrotondare, che stanno i tempi di crisi.
1: Ah sì, esatto.
0: Ma vabbè, per Nicolas va bene comunque. Comunque c'ho le tue tette, puoi fare le montagne russe sulle tue tette, sali e scendi, puoi girare alla grande, tipo Gardaland o Mirabilandia.
1: Sì, tipo,
0: è una bella storia. Va bene, Barbara, io ti mando un grande bacione e ci sentiamo.
1: Grazie mille, ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, chiudi che vuoi.
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Vai, c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: guardala, è andata in onda.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, lei non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però là, sempre queste cose.
5: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sa Mediaset. Però dicono, là, dicono, e dicono, blah, blah, blah, blah, blah, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
6: Only for you. This is Zoo. Only for you.

Ciao facce di cazzo, sono il vostro Nicola Gabbia, pronto ancora una volta a saltare dentro la storia delle parolacce come un wurster di pollo nell'ano di una pornostar. In questa puntata andiamo alla scoperta di una parola davvero ricca di sfaccettature, un termine perfettamente adeguato a descrivere la maggior parte delle persone che mi ascolta in questo momento. I coglioni, andiamo!

0: Fin dal tempo dei romani, la parola coglioni, derivata dal latino coleus, ha sempre significato testicoli, palle, zebedei. Avere i coglioni o tirare fuori i coglioni è sinonimo di forza, decisione, virilità. Tanto che nel suo stemma di famiglia il grande condottiero medievale Bartolomeo Colleoni ne aveva addirittura tre.
1: Eolico, basta! Tira fuori i coglioni e smetti di dare la sensazione di stare con i tuoi nemici.
0: Un dettaglio che il pubblico femminile probabilmente ignora è che, esattamente come le tette, i coglioni sono ingombranti e fastidiosi. I coglioni, infatti, si possono riempire.
2: Noi del nord ci abbiamo i coglioni pieni.
0: I coglioni si possono girare.
3: Oggi mi girano i coglioni.
0: E quando lo stress diventa eccessivo, i coglioni si possono perfino rompere.
4: Mi sono rotti i coglioni!
0: Per dare sollievo allo scroto non c'è altra soluzione che fare come Baglioni.
5: Voglio andar via!
0: Elevarsi dai coglioni.
6: Mettiamo una regola nuova. Quando io sto qua e mi senti battere a macchina, o non mi senti battere a macchina, qualsiasi cazzo tu mi senti fare qui, quando mi trovo qui vuol dire sempre che sto lavorando. Allora fammi un porco piacere di non venire. Tu che ne dici, ci riesci a farlo?
7: Sì.
6: Brava. Allora vedi di iniziare da adesso, levati dai coglioni, eh?
0: Come la tavolozza di un pittore, i coglioni possono essere usati per dipingere un'emozione come lo stupore.
8: Un oggetto che viene da lontano, diverso, particolare, suscita l'interesse, l'invidia degli altri e ci fa sentire importanti.
9: Ammappalo quanto parla bene.
10: E lui adesso si laurea in psicologia, lo sai.
9: Me coglioni.
10: È quasi dottore.
9: Me coglioni.
0: Oppure per allontanare la sfortuna.
11: Oh, ma basta con sto morto. Io me gratto i coglioni, sa.
0: Toccarsi i genitali, infatti, è uno dei gesti scaramantici più antichi del mondo, anche se in Italia dal 2008 è considerato un reato contro il decoro, punibile con multe fino a 10.000 euro.
12: Me coglioni.
0: Si dice che i coglioni viaggino sempre in coppia, ma il termine ha avuto grande fortuna anche al singolare, grazie alle poesie di Belli, Porta e Trilussa. Coglione oggi è un termine usato di frequente per definire una persona stupida o ignorante.
13: È sordo!
14: Avete preso per un coglione?
13: Ma no, sei un eroe!
14: Ah, avete preso per un coglione?
13: Ma no, sei un eroe!
14: Avete preso per un coglione sotto la vena, mi fa male!
0: E per oggi è tutto. Che ne pensate di questa puntata?
15: Ti posso dire una cosa?
0: Sì, certo, dimmi!
15: Mi hai proprio rotto i coglioni!
0: Perfetto! Imparate in fretta per essere dei coglioni! Alla prossima!
16: Only for you, the zoo! This is the zoo! This is the zoo!
17: È tutto pazzo!
16: This is the zoo! This is the zoo!
17: Vai,
18: dai!
19: Tamarri.
20: I cervelli dei tamarri, completamente fusi tra kebab, birra e nanoparticelle di ignoranza, hanno deciso di costruire un mega robot da battaglia. Obiettivo? Invadere i supermercati di Quarto Oggiaro alla ricerca di affettati in offerta. E per farcela, chiameranno i fabbricanti di metalli pesanti.
21: Pronto, Baccherini?
22: Che classa cagnata. Pronto?
21: Sì, pronto.
22: Sì, buongiorno signora. Senta, io non so se voi fornite lamiere di copertura su misura, sull'ordine che devo fare.
21: Di cosa si tratta?
22: Si tratta di
21: una ditta?
22: Sì, una ditta individuale. Che ci serve per praticamente, le dico cosa mi serve.
21: Perché eventualmente le passo il titolare, sì. E così magari le può dire se abbiamo il materiale in casa.
22: Ma non saprei, non so. Però se gli chiedo a lei, magari prima, che glielo può già anticipare, poi me lo passa. Che mi serve perché una copertura di un, diciamo, un corpo androide, di un robot alto. Quindi una misura abbastanza grossa, ci sono un po' di pezzi di la mia. Presenti i robot, quelli. I robot.
21: Sì, ma non abbiamo in casa questo materiale, bisognerà ordinarlo.
22: La talpona proprio. Capito. Sei talpa tu?
21: Prego?
22: Dico, sei talpa tu?
21: Non capisco.
22: Talpa.
21: Sento malissimo.
22: No, dico talpa succhiante
21: di
22: mitrofe.
21: Mi provi a richiamare perché non sento nulla.
22: Succhiamento di pancia. Ogliola! Ma pensate.
19: Tamarri.
7: Pronto?
22: Ciao grande, cazzo. Senti, sei il Fabbro cazzo. Sei tu?
7: Sei?
22: Cazzo. Sono Giovannino. T'ho chiamato, cazzo, che mi serve. Cazzo, che ti devo chiedere un'informazione su dei cazzo dei ferri, cazzo.
7: Ma ti è sempre il cazzo in bocca, sì.
22: Ma è una cadenza, cazzo, come voi in Veneto, che bestemmiate di continuo, cazzo. Noi ci abbiamo la cadenza con cazzo. Come i milanesi figa, noi abbiamo un cazzo, cazzo. Senti, cazzo, mi servirebbe delle lamiere da cazzo, da mettere, cazzo, su un robot, cazzo.
7: Non posso farlo.
22: Non puoi farlo su ordinazione, cazzo?
7: No.
22: Che cazzo,
7: non ho
22: cazzo.
7: Tempo per farlo.
22: Non hai tempo per farlo, ma se lo facciamo anche dopo settembre, cazzo?
7: No, no, guarda, cazzo. Io ti dico, fino a novembre non prendo cazzo. Ordini, perché cazzo. Sto proprio indietro con i lavori.
22: Ah, quindi cazzo, non puoi prenderlo, cazzo, che cazzo.
7: No.
22: Vabbè, senti, niente, allora che cazzo, ti chiamo a settembre, cazzo, va bene? Ottobre, cazzo.
7: Ok, ok.
22: Ciao, grande, allora. Sei stato gentile, ciao. Cazzo.
7: Ciao, ciao.
22: Ciao, cazzo. E che cazzo? Cazzo, ciao, cazzo. Cazzo.
19: Tamarri.
7: Pronto?
12: Ho sentito un colpo di pistola. Cangor, l'ho sentito due. Brandon!
7: Dimmi.
12: Così, proprio informalissimo, dimmi.
7: Senza. Che novità che sei?
12: A Guduganga? Cazzo chiamati in Africa?
7: Totò.
12: Personaggissimo, sai. La madonna, proprio. Hai messo proprio il telefono di fianco a dove lavori, proprio.
7: Dimmi.
12: Ehi. Senti, sei ferramenta? Ok, credi di aver capito di sì. Probabilmente perché le polveri del ferro hanno devastato parte del mesencefalo. Senti, volevo commissionarti un lavoro. Praticamente mi serve una struttura metallica importante, perché devo coprire la superficie di un corpo robotico alto 24 metri.
7: È il tempo non vede.
12: Senti, ma fammi capire, ma...
7: non riesco. Ma Pallarocco.
12: Pallarocco. Pallarocco.
7: Dimmi tutto.
12: Accatantoto.
7: Patà.
12: Praticamente dobbiamo fare sto robot alto 24 metri. Devo lamierarlo in modo da poter andare in guerra. Capito?
7: Dimmi, cosa che ti serve ora?
12: La stessa cosa che mi serviva prima. Sai che è un po' curiosa la conversazione con te, lo sai? Che sei proprio uno scoiattolino. Sei proprio un animale. Sei un animaletto simpatico. Ti posso comprare per metterti in una gabbietta a casa, che ti voglio nutrire con i semini. Sei proprio. Cosa c'è nella scatola cranica? Proprio vorrei aprirla come un cocombro per guardarci dentro.
7: Scusami, a voi ferri in forgia che io scaldasse. Dimmi cosa che ti serve.
12: Te l'ho detto 4 minuti fa che mi serve. Mi serve, devo coprire di lamiera un robot alto 24 metri.
7: No, non riesco.
12: Basta, è finita per sempre la trattativa. Fantastica sta cosa.
7: Buona lei. Buon teaso.
12: Buon teaso. Bon bon. Bon bon bon. Oh! Pazzo! Minchia, scoiattolone. Vado, quando era bestia, ma proprio bestissima. Quello tira una martellata al ferro, uno in faccia. Ferro in faccia.
17: Oddio, sto male.
12: Mamma, che scoiattolone.

0: Bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai.
2: Pronto?
3: Signora?
2: Chi sei?
3: Chi sono, signora? Chi sono secondo lei?
2: Sei Alcio.
3: E allora, come andiamo, signora?
2: Insomma, bene. Ma c'ho un po' la gamba, il ginocchio che mi sono fatto male.
3: Ma le ho mandato un ginocchio nuovo, non è arrivato? Le ho mandato una scatola?
2: No, non è arrivato, non l'ho ancora visto.
3: Che strano.
2: E come va tu?
3: Ma sa, molto impegnato. Poi è successo il casino dell'uragano, non so se ha visto Miami, l'uragano porco che ha tirato giù.
2: Sai che è questo compleanno di Aldo, vero?
3: Lo so.
2: Poi ho visto, sai che ho visto qua Alessio che fa il muratore e mi ha detto che ha una fotografia e te lo deve mandare a te.
3: Ah.
2: Fa il muratore. Aspetti. Lo conosci questo Alessio?
3: Aspetti, signora, che sta passando un gran cazzo che me ne frega, ma velocissimo, va che roba. Passato proprio.
2: Mi ha salutata.
3: Bene.
2: E ha detto che facciamo una fotografia e la mando a Alfio perché è un amico mio.
3: Ah, bene, bene. Me lo saluti tanto allora.
2: E sarà fatto.
3: Stasera sono qua con tutti i miei colleghi perché stiamo organizzando il compleanno di Aldo, dove ovviamente lei dovrà venire. Allora, io adesso le dico un po' di nomi di invitati, lei mi dica se va bene o meno. Allora, volevo invitare, sì. Vabbè, ovviamente lei e suo nipote, ovvio. Poi
2: c'è Poldino, c'è Palmieri, c'è anche Corto, Matteo, Alessio, Matteo e poi c'è anche
3: Renzi, certo, sì. Allora, verrà, se lo segni, Mazinga Z.
2: Ho capito, sì, lo conosco.
3: Sì. Sì, simpaticissimo, te la fa morire da ridere. Quando inizia a sparare i missili, poi io mi ammazzo da ridere. Poi viene Michael Jackson, te lo ricorda?
2: Buono anche quello. Poi c'è Obama
3: viene sicuro.
2: Matteo
3: Renzi viene.
2: Ma sai che cosa ho sentito anche io? Non dirlo,
3: no.
2: Matteo Renzi,
3: sì.
2: E poi Obama si inculano loro due,
3: no.
2: Matteo Renzi,
3: sì.
2: E poi Obama si inculano loro due. Perché con la moglie non va d'accordo Obama. Ma è impossibile, non ci credo neanche questo.
3: Aspetti un attimo, signora, lei sta dicendo che Obama si inculano Renzi?
2: Sì, ma mi fa impossibile. O che scherzano. Dopo Renzi.
3: Signora, lei.
2: Renzi mi ha detto, guarda che a me mi piace scherzare, mi ha detto. Qualche se ti ho detto questo, sì. È solo per scherzare.
3: No, Matteo Renzi. Allora, io so che Matteo Renzi si Obama, che tra l'altro è un casino. Ma signora, noi siamo militari. Capisce che noi viviamo tanti giorni sempre tra uomini, alla fine ci si incula.
2: Non lo sapevo io questo.
3: Sì, militare. Lei quando vede i film dei cazzo so, dei Marines, no? Che sbarcano,
2: coi
3: fucili, coi mitra, tutti muscolosi, ma stando sempre insieme, alla fine della sera cosa fai? Ti inculo. Cioè, Rambo, lei l'ha visto il film Rambo? Rambo era frotto, cioè Rambo lo pigliava nel culo, era palese, cioè uno con la canottiera. Sì. Come si chiama? Arnold Schwarzenegger, era presente, no, l'attore?
2: Sì, sì. E dopo anche
3: lui è un famoso pompinaro proprio. Arnold Schwarzenegger è famoso per i pompinaro. Le stavo dicendo, no, che ho avuto questa storia molto bella, è stata una storia molto romana. Poi lui è un bellissimo uomo.
2: Ah, merezio, ne ho capito.
3: Con Massimo Boldi ho avuto una storia lunga perché devo essere sincero, limona benissimo. Cioè, proprio minchia. Guarda, io non ho mai limonato con uno come con Boldi. Cioè, Massimo.
2: Ma quando lo conosco bene.
3: Poi è bello quando lo limoni, lui ti fa cipollino, oh, bestia.
2: Ho capito.
3: Poi Lino Banfi invece me lo sono incontrato per un po'.
2: Anche Lino Banfi.
3: Sì, poi ci siamo lasciati.
2: Lo vedo sempre alla televisione.
3: Perché lui mi diceva "porca puttana" ogni volta. "Porca puttana", era un po' fastidioso, ma i terroni.
2: Sì, scherzo,
3: sì, allora tu sei lì che te lo stai incontrando, stai per sbagliare questo. "Porca puttana, non sono Ricchione, non sono Fifi, sono commissario, faccio culo così". Vabbè, dai. È stata una bella conversazione, devo dire, signora.
2: Ecco.
3: Stato, sono contento di averla sentita, è stato bello.
2: Anch'io sono contento.
3: Bello confidarsi, vabbè, raccontarle queste cose, bello, bello.
2: Dai.
3: Le voglio bene, signora.
2: Anch'io ti voglio bene, ciao Alfio.
3: Signora, mi conferma che lei è una goloide?
2: Io ti confermo che sono una monocoloide.
3: Perfetto, grazie signora, a posto.
2: Sì, ciao Alfio.
3: Me lo gridi signora, me lo gridi che mi piace, me lo gridi. Brava, arrivederci.
2: Ciao.
1: Come andrà a finire questa telefonata?
4: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nell'allegro e ridente ospizio di Santa Eutanasia, dove tra un purè di patate e del tacchino bollito, i potenti Turbo Boomer stanno guardando l'imbianchino imbiancare.
3: Guarda lassù, ripassa meglio lì, dai.
4: Minchia, no, dai, io so come fare il mio lavoro, non rompermi il cazzo.
5: Io te lo ciucerei il cazzo.
4: Ma che schifo.
6: Non mi sembra che tu stia facendo bene, si passa sempre nella stessa direzione. Oh, ai miei tempi imbiancavo per il vecchio Jerry e lui...
4: Minchia, andate a fanculo, mi metto le cuffie e mi scasso di sfera, Gali ed Ernia.
6: Ernia? Io ne ho 18 di ernie.
3: Dal suo strano linguaggio credo che abbia bisogno di una bella cinghiata.
2: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà Lord Giolitti.
2: Lasciate stare l'imbianchino, ci penseremo dopo. Ora ci sono problemi peggiori. I vegani.
6: Non bastavano i cinesi? Ora pure quelli del pianeta Vega vogliono invaderci.
2: Ma no, i vegani sono quelli che non mangiano nessun derivato animale. Né carne, né formaggio, né uova.
5: E cosa ciucciano allora?
2: Non lo so, davvero non lo so. E infatti un ragazzo di nome Andrea Caciocavallo sta abbracciando quest'idea e diffondendo battendosi per i diritti degli animali. Andate a fare ciò che va fatto.
3: Forza ragazzi, a quanto pare ci sarà comunque da usare la cinghia.
6: Gli è andata bene a quell'imbianchino delinquente.
3: Coraggio, alla Boomer Mobile. Turbo
2: Boomer! E con un florilegio di raggi colorati sgranati da far invidia al Tagadà degli anni 90, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Andrea Caciocavallo.
8: Essere vegani è una scelta, la scelta di non ferire gli animali. Se noi amiamo gli animali, noi non li mangiamo.
3: Fermo lì, non dire altro, noi siamo i potenti Turbo
9: Boomer. Ci mancavano i vecchi ignoranti adesso.
5: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina. Ti vedo che sei deperito.
3: Senti ragazzo, dici al vecchio Gandalf, perché cazzo non mangi la carne?
9: Non solo non mangio la carne, io non mangio tutto ciò che abbia dietro uno sfruttamento animale.
6: Ma la carne è fonte di proteine. Ai miei tempi si mangiava qualsiasi cosa proiettasse un'ombra e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
9: Guardate che i tempi cambiano, oggi ci sono un sacco di valide alternative vegane.
5: Alternative? Cosa sei? Un coglione con la mamma Bucchina?
6: Per caso non lo prendevi il latte da tua mamma Bucchina?
9: Ma questo cosa c'entra? Mica è un animale.
6: Certo, è una vacca.
9: Insultare mia madre non mi sembra una grande argomentazione.
5: A me sembra un'argomentazione più che valida invece.
9: Voi siete solo dei vecchi rincoglioniti bigotti e conservatori che se qualcuno prova a farvi guardare in più in là del vostro naso sfasate e non sapete far altro che insultare. Ecco la verità. Preferirò sempre gli animali agli umani come voi.
3: Ehi, non dovresti mangiare neanche le verdure, visto che tuo padre è Finocchio.
9: Ecco appunto.
6: Mangiare la carne è cosa giusta. Lo diceva anche il vostro paladino della giustizia. Lì, cosa? Martin Burger King.
5: Io ce lo ciucciavo a Martin Burger King.
9: Ma voi vi ascoltate mentre parlate? State dicendo solo cazzate.
3: Ascolta ragazzo, non fare troppo lo spocchiuso, che tanto sai bene che qui andrà a finire a schifiu. Sai già cosa accadrà, no?
9: Lasciami indovinare. Prenderete la cinghia?
5: Bravo ragazzo.
6: Prendo la cinghia. Turbo
2: Boomer! E i Turbo Boomer danno ad Andrea una raffica di cinghiate tante quanti sono i reparti ortofrutta di tutti i supermercati del mondo, dandogli la più importante lezione della sua vita.
9: Grazie Turbo Boomer, ero veramente convinto che bastasse ribellarsi alla natura carnivora dell'uomo per salvare delle vite, e invece non ragionavo bene perché mi mancavano le proteine. Mi serviva proprio una bella sprangata alla vecchia maniera. Ora andrò a cacciare tutta la fauna locale a mani nude e se non ne dovessi trovare mi ciberò di tutti i cani e gatti del condominio. Fanculo la natura e viva il ventennio.
5: Bravo ragazzo, e comunque anche lo sperma è fonte di proteine, io lo so. ce lo ciucciavo.
6: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Qual è il colmo per un pompiere? Avere le lenti che non mettono tartarughe marine. Che poi il pompiere praticamente sta andando a spegnere un incendio, no? Si trova l'11 settembre, vanno tutti a fuoco, corpi che cadono, e il pompiere tira fuori la pompa e dice: mi piacerebbe cantare una canzone intelligente. E poi arriva la maestra, Pierino, e il pompiere, cioè il pompiere entra dentro il fuoco e così si ammazza, porco d***a.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorario?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Scoraggiata, Sam! Sam, ma l'urtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
4: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata su cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No. Ma cosa stai dicendo?
8: Oh, no. Facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg.
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
9: Ma che per la vita?
7: Stop, stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
10: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
9: May.
10: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa.
10: Gump.
8: Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripettenusa, pimpiripettepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
14: È facile, sì, intuitivo.
8: Allora. Pim pre pam pam pam pam pim.
9: Ma chi
10: no,
9: è?
10: Allora,
8: Animaletto. Pim pre pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che si fa la geometria.
8: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet pam.
8: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Il suo nome è Joseph Robinette Biden Jr., ma tutti lo conoscono come Joe Biden, o meglio ancora, come Sleepy Joe, ovvero Giorgio il Dormiglione. Perché ha questo nomignolo? Ve lo raccontiamo noi, nelle nuove avventure di Casa Biden. Casa Biden.
2: This morning, here's a look at some newspaper headlines from across the nation reporting Biden's victory. ABC's Rachel Scott is with the Biden campaign.
1: Secondo dei documenti tenuti segreti dalla CIA per decenni, il signor Joe Biden nel 1984 aveva esagerato con l'assenzio e si addormentò per 37 lunghi anni. Ormai dato per morto, attraverso dei cavi da pesca e dei bravissimi burattinai, sono riusciti non solo a farlo sembrare vivo, ma a farlo diventare presidente del paese più potente del mondo. Ma la mattina dell'inaugurazione presidenziale, due militari hanno sparato un colpo in aria per celebrarlo. E quei due spari lo hanno riportato in vita. Ma lui è convinto di vivere ancora nel 1984 e questo è un grosso problema. Scopriamo perché in Casa Biden.
3: Dove sono? Cosa è successo?
4: Lei è presidente degli Stati Uniti.
3: Chi?
4: Lei.
3: Ma da quando?
4: È stato eletto. Che giorno è oggi?
3: C'è una nera che ci fissa.
4: È la vicepresidente Kamala Harris.
5: Buongiorno presidente, un onore.
4: Vicepresidente.
3: Non ho mai parlato con una donna, scusi.
5: È un onore lavorare con lei.
3: Ma conosce perfettamente il mio idioma.
4: Sì, no, è americana, donna, nata in America.
3: Naturalizzata.
4: Sì. No, americana, da generazioni.
3: È arrivata qua.
5: Porto i colori della nostra bandiera.
4: Porta i colori.
3: Ah, ho capito, capito. Quindi è stata liberata dalle cattive.
4: No, presidente, no. Cosa sta dicendo? No, presidente Biden, ci sono i giornalisti, cosa dice?
3: Vedo una donna.
4: Appunto, per l'integrazione, c'è stato il BLM.
3: Cosa?
4: BLM, Black Lives Matter.
3: Che cos'è?
4: Movimento per integrazione.
3: Ah sì, quello che ha portato avanti.
4: Chi? Reagan.
3: No, prima.
4: Bush.
3: No, prima.
4: Lincoln.
3: Sì.
4: Lincoln è morto sepolto da 3 secoli, scusi.
3: È morto?
4: Sì.
3: Porca miseria.
4: E non lo sapeva.
3: Giocavo da piccolo in cortile con lui.
4: Ma è impossibile, scusi, pazienza, Lincoln.
3: Quanti anni?
4: No, decida, lei è il presidente, quanti ne vuole avere?
3: Ah, ne avrò 35.
4: Ma a noi risultava 78.
3: Porto male.
4: Insomma, ha tutti i capelli bianchi.
3: Ero stanchissimo, mi sono messo a dormire un attimo.
4: Quando si è messo a dormire?
3: Nel 1984. Io. Adesso.
4: Sono pesante.
3: Che anno è?
4: 2021. E lei è stato appena eletto presidente degli Stati Uniti. Un attimo che bussano allo studio.
3: Perché in questa stanza non ci sono angoli?
4: Perché lo studio vale, lei è il presidente degli Stati Uniti.
3: Ah sì?
4: Sì, non sa che casino mettere le prese di corrente. Prego, avanti.
6: Presidente, salve.
3: Anche lui è scuro.
4: Segretario di Stato della Difesa. È nero, sì. Beh, insomma, Black Lives Matter.
3: Sono circondati.
4: No, sono cittadini americani, questa roba qua.
3: Ma da quando? Chi l'ha deciso?
4: Lei ha vinto le elezioni grazie
3: a
4: questa cosa.
3: Le elezioni?
4: Sì.
3: Come può un uomo americano votare una donna?
4: Scusi, guardi, abbia pazienza, signor Presidente, con tutto. Noi abbiamo avuto per 8 anni un presidente nero.
3: Parabonzi, bonzi, bo.
4: Cosa dice, signor Presidente? Fa le canzoncine.
7: Il continente nero.
1: Casa Biden.
4: Abbiamo avuto un presidente. Guardi le foto alle pareti, non lo vede?
3: Porca miseria, io pensavo erano
4: un giocatore di basket.
3: Eh sì,
4: no, non
3: sono
4: è
3: forti.
4: Sì, ma non
3: un ballerino al limite.
4: No, non
3: un cantante della musica hip hop.
4: Non è la locandina di Fame, è stato presidente.
3: Porca troia, quante cose mi sono perse.
8: Presidente, mi scusi, abbiamo il presidente russo in linea.
3: Sparate un'atomica.
4: No, c'è stato il disarmo. C'è il
3: glass. Ah, siamo in superiorità allora.
4: No,
3: baia dei porci.
4: No, la baia dei porci è passata, signor presidente. Da qualche anno siamo in buoni rapporti, è caduto il muro. Sì, è caduto, non c'è più il muro.
3: Quale lato?
4: Tutti e due i lati sono caduti, li abbiamo tirati giù. La democrazia ha vinto nell'89.
3: Ma se siamo nell'84?
4: No, siamo nel 2021, presidente. Guardi il calendario, vede, che cos'è questa? No, scusi, ho sbagliato, questa è una fica. Cos'è questo?
3: È un 21.
4: 21, 2021.
3: Porca vacca.
4: Il presidente russo si chiama Putin. Glielo passo?
3: Presidente russo, lo zar.
4: No, non c'è lo zar, c'è un presidente. Ah no, ha ragione, c'è ancora lo zar. Sì, su questa ragione lei. Aspetti che glielo passo.
3: Non ci avrete mai, comunisti bastardi.
9: Ma cosa stare tu dicendo, Biden? Noi adesso essere in buoni rapporti. Mi farò il culo a stelle e strisce.
4: No.
9: Sparate i missili.
4: Ritratti subito.
9: Dov'è la valigetta?
4: Non c'è la valigetta, se l'è portata via Trump.
9: Ma chi? Quello di mamma ha perso l'aereo.
4: Sì, è stato un presidente prima di lei.
9: E il bambino?
4: Il bambino c'ha 40 anni e è quasi morto di overdose.
9: Ah sì?
10: Casa Biden. Casa Biden.
11: Lo Zoo di 105.
12: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub.
13: Che bello essere disoccupati, persone nulla tenenti, ma con un sussidio dello Stato. Questo mi permette di sfruttare la giornata per fare mille cose incredibili, come dipingere, no. Magari leggere un libro, no. Andare a fare una passeggiata nei prati, no. Mi faccio una bella seca. Cioè, vediamo cosa fanno sul pezzotto, ma...
14: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
15: Ciao, utente Orsacchiotto 91.
13: Non mi chiamo Orsacchiotto 91, che cazzo ha fatto l'account?
15: Accedi per selezionare un film.
13: Fatto l'accesso, è quello del codice che mi ha mandato con WhatsApp il napoletano.
15: Il codice è errato.
13: Porca troia, aspetta. Ah no, ho sbagliato la password. Sega al cazzo.
14: Ottimo, bravo. Adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burra.
15: Un amore di maggiordomo.
13: Va bene questo, dai che sono già bello in mezza pasta, dai.
16: Pornhub. The spiration is in the fic.
15: Ultimamente mi sento più viva.
13: Tu cucchiona, ancora questa che parla.
15: Più donna. Ho ricominciato a prendermi cura del mio corpo e vesto sempre impeccabilmente, anche in casa. Il motivo non posso certo nasconderlo. È tutto merito di Alfrodio. Ah, il nostro nuovo maggiordomo.
13: Ma questa stronza, ma perché non fa la cronista sportiva, bastarda maledetta?
15: Avere intorno questo Adone scolpito nel marmo ha riacceso in me passioni che credevo sopite da tempo.
13: Dai, vai di là e ciuccioglielo, dai!
15: Guardatelo, lì, davanti al garage, mentre lucida la Lamborghini di mio marito come solo un vero uomo sa fare. Ah!
13: Va bene, dai, vai, succhiaglielo.
17: Il mio nome è Alfrodio, na-na-na-na, e mi piace il cazzo, na-na-na-na, cazzo dentro al culo. Na na na na, profondo e bello duro. Na na na na.
13: Ma che è colatone qui? Ma che è? Ah, si vede il giochino che lei poi lo convertisce. Lo fa diventare fica piaciuto.
15: Guardare e non toccare, cantava il vecchio capo indiano Ligabue. Ma è difficile tenere a posto le mani quando anche Alfrodio mostra un evidente interesse nei miei confronti.
13: Mi piace il cazzo.
15: Una donna certe cose le capisce al volo.
13: Non sai niente della vita tu.
15: E poi non fa altro che riempirmi di complimenti.
17: Signora, ma questa minigonna le sta davvero un incanto.
13: Pronto.
15: Grazie Alfrodio, sono contenta che almeno tu l'abbia notata.
13: Adesso convertiti e schiaffaglielo in culo, dai.
17: Me la fa provare, la prego, ho sempre voluto una minigonna così.
13: No dai, non te la levare, non gli dare la gonna.
15: Ah, eccola, la solita scusa per farmi spogliare nuda. Ah, Alfrodio, che marpione che sei.
13: Ma che marpione, quello è culatone.
15: Sono davvero tanto così dal cedere. Quanto vorrei lasciarmi travolgere dalla virile passione di questo macio senza freni inibitori. Purtroppo sono quasi le 5 e mio marito dovrebbe tornare dall'ufficio da un momento all'altro.
13: Bella l'orgia, dai, che ti trova a succhiarmi. Ma che cazzo c'è? Le unghie dipinte di rosso.
18: Alfrodio.
13: No!
18: Succhiamelo bene.
13: Mamma mia, che schifo!
18: Così, dai.
13: No!
18: Baciamelo piano.
13: Ma che film è?
18: Ah, come sei puttano.
13: Mamma mia, che cazzo sto guardando!
17: Padrone! Spingi! Ah, spingi!
9: Vado a prendere la canneggina, devo versare la canneggina negli occhi!
17: Ah, prendi le acque!
9: Stoppa, stoppa!
15: Utente Orsacchiotto 91, hai la possibilità di stoppare, ma non saprai mai...
9: Stoppa!
15: Ma non saprai mai...
9: Stoppa!
15: ...se ci saranno un bel paio di tette.
9: Non me ne frega un cazzo, stoppa, voglio vomitare!
15: Hai deciso di proseguire.
9: No, non ti prego, no, no!
15: Senti come lo prende a male parole, ma Alfrodio non si merita un trattamento del genere.
9: Se lo stai inculando!
15: Basta, ho sentito troppo, ora corro su nello studio e prendo le difese del mio bel maggiordomo.
9: No, ti prego, non andare, che non posso vedere ancora sta scena.
18: Ah, Frodio.
9: No, che cazzo.
18: Frodio, ti spacco tutto.
9: Mamma, che schifo.
18: Quanto sei donna.
9: Ma c'è mica anche il Maserati, come ti stai comportando?
17: Salve, signora.
9: Ti prego, sparagli a tutte e due, dai.
19: Cara, calma, ti posso spiegare tutto.
9: E che cazzo ci devi spiegare, sei ricchina pure tu.
15: D'accordo, ve lo concedo. Avevo frainteso. Alfrodio e mio marito sono entrambi innamorati di me, al punto che sono disposti a una relazione a tre, pur di non perdermi.
9: Almeno speriamo, dai, buttati in mezzo, dai, che cerco di dimenticare la parte precedente, scopateli, dai.
15: E stanno facendo delle prove per vedere se riescono a tollerarsi l'un l'altro in situazioni sessuali.
9: No, si stanno ciappalando i culi.
15: Non c'è che dire, sono davvero una donna fortunata.
9: Guarda, veramente.
15: Ah, scusate, non volevo interrompervi. Continuate pure.
9: No!
15: Fare le vostre prove.
9: No!
15: Quando ve la sentirete di includermi nella scopata, io sono di sotto.
9: No, non andare via, buttati in mezzo adesso, ti prego.
15: A dopo.
9: No!
17: Non ci posso credere. Non ci posso credere.
9: Anch'io. Stoppa. No.
19: Te l'avevo detto che mia moglie è completamente rincoglionita.
9: Sì, lo penso anch'io. Stoppa. No. Che schifo. Oddio, stoppa.
15: Amore, ma cosa stai guardando?
9: No, ti posso spiegare. Era un film porno che a un certo punto si stanno inculando. Io stavo cercando la figa.
15: Ma mi potevi chiamare?
9: Ma che sei malata pure tu?
14: E il tuo tempo è terminato. Spero tu abbia goduto, visto che ti abbiamo addebitato 540 euro. Ciao, segaiolo. Alla prossima.
9: Ma vaffanculo!
11: Radio 105.
12: Lo Zoo di 105 presenta... Pornbab.
20: Amore, io esco!
9: Vai via!
20: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
9: Quando stai via?
20: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
20: Ci vediamo dopo, allora!
9: Mi dedico a due cose!
20: Sì, lava i piatti!
9: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
14: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
21: Ciao, Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
21: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
21: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
16: Porn Bob. The spiration is in the thick.
21: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, sciolo schifa, settimana bianca. La una canzone di Matrix.
21: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
9: Sì.
21: È la

0: Farei qualunque cosa per te.
1: Puttana!
0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
1: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Dai, così.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, Ambrogio Foga.
0: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
2: Fermi tutti.
1: Che cazzo?
2: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai?
0: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
2: Puttana. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
2: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì. Ah, sì.
1: Sì, dai, dai.
0: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: No, dai, anche la fame.
2: Mi viene da...
0: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
1: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Lo Zoo di 105 presenta
7: L'asciugone palanca.
8: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me. Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarlo, mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta. C'è presente quando dico, c'è mai fatta Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come pinne. Ma perché mi butta giù?
9: Pronto?
0: Sì, pronto.

0: Giovanna, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
1: Sì.
0: E le spiego. Allora, l'altro giorno, sabato, mi sono recato a fare questa ciaspolata a montagna, no? E nel corso di questa ciaspolata, sa le ciaspole, ce l'ha presente, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Esattamente, mi sono recato in montagna e al ritorno da questa breve ciaspolata, tra l'altro una giornata splendida, meravigliosa, c'era tutta la neve, eccetera, ho perso le chiavi di questa legnaia all'interno della quale tengo le ciaspole, no? E la legnaia è praticamente chiusa da un lucchetto che però non è mio, cioè un lucchetto che c'era già quando ho comprato questa legnaia, e avendo perso le chiavi non so come aprirlo, capisce?
1: No, ma qua siamo in pianura, eh.
0: Perché le spiego, nel corso di questa ciaspolata praticamente abbiamo fatto un'erta, no? Non so se è presente quei percorsi, diciamo, un pochino con una pendenza superiore all'11,5%, e camminando pianino, che io, mia moglie e i miei amici comunque ci abbiamo una certa età, cammina, siamo arrivati in questa bellissima radura dove c'erano questi cedri, non so se lei c'è presente l'albero del cedro che tante persone erroneamente confondono con l'abete, sono molto simili perché sono aghifoglie tutti e due, però sono un altro tipo di... E insomma, c'era questo bellino di cedro, ci siamo fermati un attimo a rifocillarci un secondo, abbiamo mangiato un panetto con la presa di tacchino perché i salumi ultimamente non li digerisco tanto, sai cosa, bisogna stare sempre un pochino attenti al colesterolo. Comunque ci facciamo sto panino con tacchino, poi ci beviamo anche un goccio di birra analcolica perché non posso bere altro. E insomma, quando ci rialziamo, torno giù, faccio per tornare alla legnaia, e tra l'altro mi sembrava di aver visto anche un mezzo camoscio. Comunque arrivo alla legnaia dove tengo queste belline di ciaspole e niente, non riesco a aprire il lucchetto. Così sono stato costretto a tornare in pianura con le ciaspole, e guidare con le ciaspole non è così facile. Adesso sono qua che cammino in città con le ciaspole perché non so dove metterle, capisce?
1: Ma quello lì, la porta non ha una catena, c'ha l'occhiello.
0: E c'ha due occhiali, perché le spiego, il mio amico Bebo mi ha fornito un seghetto di quelli che mi diceva che era un seghetto da metallo. Allora io mi sono messo lì, sono tornato su con le ciaspole, cammina, e sono arrivata su col seghetto, mi sono messa di buona lena a seghettare sto bell'indicilindretto di ferro. Però solo successivamente il mio amico Bebo mi ha mandato un messaggio, un sms, dicendomi che per sbaglio mi aveva dato il seghetto da legno invece che quello da ferro, tant'è che non sono riuscito neanche a scalfire minimamente sto bell'indicilindretto, capisce?
1: Ah certo, poi...
0: Certo.
1: L'inverno, quest'anno va bene per le ciaspole.
0: Va benissimo, guardi, abbiamo fatto delle ciaspolate quest'anno, tant'è che stavo mezzo pensando di comprare anche delle ciaspole nuove, perché le spiego, le mie sono ancora fatte, diciamo, con l'intelaiatura in legno, no? Che va radialmente verso questi, diciamo, questi piccoli sostegni fatti in vimini, sono ancora, diciamo, di quel tipo vecchio. Invece adesso ho visto da quei negozi di tipo Decathlon, non so se lei è pratico di queste robe qua, se è uno sportivo lei.
1: No.
0: Fa un cazzo tutto il giorno, niente, si ammazza di alcol sul divano. E oltretutto stasera c'ho anche il corso di salsa, balli latinoamericani, beh, lì come faccio a ballare con le ciaspole? È un casino.
1: È impegnato al massimo.
0: Ma guardi che cosa vuole, da quando sono in pensione bisogna trovarsi delle cose da fare, perché prima io lavoravo alle ferrovie dello Stato, per qualche periodo ho lavorato, diciamo, sui treni, no, non so, tipo controllore, pensi che una volta ho fatto controllore anche sulla litorina, adesso non ci sono più la litorina, una volta c'era, se le ricorda lei?
1: Sì,
0: la litorina se la ricorda, che era una roba molto romantica questo trenino che andava, e invece adesso non ci sono più, però ecco, mi è capitato solo saltuariamente, perché adesso facevo, diciamo, la linea quella più bassa dei treni che andavano verso Alessandria, quei posti lì, capisci? Che sono un po' dei posti di merda, diciamocelo tra di noi, perché c'è sempre freddo, sempre buio,
1: la nebbia,
0: me li lava le scrivia, Isola dei Cantoni, sono dei posti di una tristezza allucinante, quelle tante volte scendevo dal treno e mi mettevo a piangere, pensi un po'.
1: Lei è abituato al mare, da
0: sì, io cosa vuole, sono un onde mer, sono un uomo di mare, come si dice dalle nostre parti, e pensi che per un certo periodo, proprio a cavallo tra quando stavo per andare in pensione e alla pensione, avevo anche preso una piccola barchetta, l'avevo ormeggiata da Renzano per andarmi a fare dei giri a Bergeggi così, però poi che cosa vuole, vedi, stare in mare fa venire dei reumatismi della Madonna, capisce?
1: Meglio stare in montagna?
0: Perché le spiego, io avevo preso questa barchetta anche perché mi piace pescare, capito? Io sono uno di quei pescatori, non col mulinello, col mulinello ormai sono diventati tutti avanzati, si sentono tutti dei campioni. No, con il volentino, non so se c'è presente il volentino, no?
1: No.
0: E al volentino è quando prendi il filo da pesca, diciamo uno 0,5, uno 0,6, al limite anche uno 0,7, se sei molto ottimista, pensi di tirar su dei pesci, diciamo, di un certo peso. Comunque, prendi questo filo da pesca, lo rotoli tutto intorno a questo pezzo di sughero, non più grande, diciamo, di un pacchetto di sigari. Non so se lei ha presente la dimensione di un pacchetto. È fumatore lei, è fumatore.
1: No.
0: Non è fumatore, fa bene che fa male, io sono stato fumatore, sa? Sono stato fumatore.
1: Poi ho smesso.
0: E poi ho smesso dopo il secondo infarto. Dopo il secondo infarto ho dovuto smettere. Sì. Dopo il quarto infarto ho smesso anche con il formaggio. E adesso sono al settimo. Però mi piace andare a ciaspolare lo stesso, perché il medico mi ha detto che se proprio devo morire, è meglio morire in un posto bello, capisce?
1: Vabbè, quello
0: è più, sì, piuttosto
1: cercare di vivere meglio possibile.
0: Meglio possibile, infatti, io non mi faccio mancare niente, guardi. Sa che alla mia età mi tira ancora?
1: Ah sì, ancora a posto allora.
0: Ma è una cosa incredibile, secondo me è collegata al discorso degli infarti, perché gradualmente per ogni infarto che ho avuto mi tira sempre di più l'uccello. Non da mia moglie, eh. Sì, mi tira ancora, sì. Però nonostante questo non è che ci posso rompere il lucchetto col belino, capisce? C'ho bisogno di una tenaglia. Allora se torniamo sull'argomento principe della discussione, per me è anche meglio.
1: Sì, io le lascio questo numero.
0: Ecco, bravo, mi lasci il numero di questa persona che, ecco.
1: Si chiama Bruno anche, cognome come noi. Però
0: Bruno?
1: Non c'entra niente.
0: Ma pensi un po', Bruno, anche mio fratello si chiama Bruno. Ma io pensavo che ce ne fossero pochi di Bruno, invece pensa un po', ha trovato un altro Bruno. È morto mio fratello, eh? Sì, è morto in circostanze misteriose. Pensi un po', io sono così, le volte diciamo alla Liguria, al Basso Piemonte, lui invece è un avventuroso, si è spinto fino alla Toscana, a volte anche fino a Lumbria. Pensi che persona, che cuor di leone, eh? Vabbè, senta, mi sono rotto i coglioni io per primo. Le do un abbraccio grande e le faccio i miei auguri di Natale, eh?
1: Altrettanto,
0: non c'ho un cazzo da fare tutto il giorno lei. Un abbraccio forte, tanti saluti. Se vedo uno stambecco le mando una foto. Dai, che mai rotti i coglioni. Porca troia, ragazzi, che cazzo moscio. Questo qua si fa mangiare il belino dalle mosche. Mia, mi fa venire l'ottavo infarto da due coglioni che mi sta facendo.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna solo a cipalla con te.
0: Però...
2: This is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.

0: che bella la televisione, che posso ripetere il segnale del telefonino che mi ha insegnato il vicino di casa, così almeno posso guardare tanti programmi culturali, no? Mi faccio una bella sega a 16 noni, bello, su un 52 pollici comprata a rate all'1 euro. Vediamo un po'.
1: Benvenuto su Pornobab, ecco alcuni titoli scelti per te. Le ciccione con gravi insufficienze epatiche lo succhiano meglio.
2: Ma io perché continuo a guardare sto cazzo di sito?
1: Un'orgia per Giorgia.
2: Ma adesso la cantante.
1: Scopando con la lebbra.
2: Madonna che schifo.
1: Il nano con la sciarpa di cazzo 2.
2: Minchia.
1: Oppure l'amante del giardiniere.
2: Vabbè, forse il titolo un poco più... Vabbè, mi faccio una sega con le mezza le rose.
3: Benvenuto su Pornbab. Smarmella bene il cazzo, perché il film parte adesso.
1: Eccomi qua. Tutta sola in questa grande, grande villa. Sono una ex modella di intimo ancora nel fiore degli anni. Mio marito è un manager di successo, sempre via per lavoro. In 7 anni di matrimonio non è mai riuscito a portarmi all'orgasmo. Ma sono comunque affezionata al suo micro pene di eiaculatore precoce già ben avviato verso le placide acque dell'impotenza. E in circostanze normali non lo tradirei mai. Ma ora c'è questo nuovo giardiniere tutto muscoli e sudore che gironzola a petto nudo in giardino e non posso resistere. Deve essere mio. Ora, subito!
4: Na na na na na, ti raserò l'aiuola. Na na na, quando ritorni da scuola. Na na na, e la la, dove ne fa la la, le tue amiche sceme.
2: Madonna, ma che è sto coglione? Dai, scopa la lalla!
5: Antonio!
6: Oh, buongiorno signora, le sta benissimo quel perizoma?
5: Grazie, fa caldo, eh? Vuoi entrare a rinfrescarti?
6: Sì, ci sono molti scarti, poi li butto, non si preoccupi.
2: Dai, scopolo, questo deve essere uno che c'ha un cazzo, dai!
5: No, ho detto se vuoi entrare a bere un bicchiere d'acqua.
6: No, no, signora, non mi scappa la cacca, tranquilla, grazie.
5: Porca troia, spegni il tosa erba!
6: Come dice?
5: Spegni il tosa erba, ti voglio scopare!
6: C'è un orso polare, dove?
2: Ma va, coglione, vuole sbagliare, dai, dagli il cazzo, dai, sta bastarda!
1: Finalmente ero riuscita ad attirarlo nella mia tana. Tutti soli, io e questi 90 kg di muscoli gonfi e venazze sporgenti e bitorzolute. Il sogno segreto di ogni casalinga annoiata.
2: Mamma mia, quanto parla questa, ma tutto è cercato.
1: Non restava altro da fare che sfoderare le mie armi di seduzione e lasciare che la passione ci travolgesse fino allo sfinimento.
2: Ah! Dai, bottana, dai.
6: Oh, che bello, signore. Qui si sta davvero freschi, aveva ragione.
1: Devi essere davvero molto stanco. Vieni qua, mettiti comodo. Ti faccio un massaggio.
6: Oh, magari, sì, sì.
2: Oh, che massaggio. Prenditelo in mano, ficcatelo in culo, dai.
6: Un massaggio, dice? Ah, oh, ma magari, sì, sono tutto indolenzito. Un massaggio è proprio quello che mi ci vuole, sì, grazie.
2: Che palle, minchia, basta.
1: Ed eccomi qua. Con le mani sulla preda, sento i suoi stralipanti muscoli palpitare ad ogni mio tocco e il desiderio, un folle selvaggio desiderio, montare sotto questa dura pelle ricoperta di tatuaggi da 2 soldi. Non ho mai provato un desiderio così forte in vita mia. Senti, senti come scalpita questo toro selvaggio.
2: Lo sento il toro selvaggio, pigliaglielo in bocca, Che cazzo fa? Sta dormendo sto coglione. Ma che film porno è? Che è? Il cretino che si addormenta con la zoccola. Oh, segnate!
1: Come la mantide religiosa attira il maschio nel suo abbraccio.
2: Mamma mia, che tu cucchiona! Ma basta parlare e pensare! Succhiaglielo!
1: Io conduco questo bel manzone rincoglionito su per le scale verso il talamo nuziale. Lì dove una volta al mese, per una 30 secondi, mio marito si dimena su di me come una trota spastica prima di scoppiare a piangere chiedendomi perdono per la propria inadeguatezza sessuale. Vieni, vieni, Antonio!
2: Vengo, vengo anch'io!
1: Ma attento! C'è un gradino rotto!
6: Non si preoccupi, signore, arrivo! Ah! Ah! Sto morendo! Ah, oddio! Oddio, sto morendo! Ah!
7: Sì, lo so, siete tutti delusi. Ormai, se non muore Antonio Summa, in ogni scenetta, tutto perde di credibilità. tutto perde pathos. Ma Antonio è diventato così famoso nel mondo dei moritanti che in questo momento è impegnato a girare un film con Spielberg.
8: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza. Se non combatti, allora subirai il tuo destino.
9: Dovevate salvare!
2: Ma che cazzo? Ma che è morto veramente? Oh, stanno tutti zitti.
5: No, no, no, no, no! Antonio, Antonio! Dimmi che non sei morto! Dimmi che non sei morto cadendo dalle scale come un babbeo ed imitando Antonio Summa! Antonio!
2: Antonio!
5: Antonio!
2: Antonio!
5: Ah, eh no, è proprio morto.
2: Che cazzo, no, ti prego, dai! Scopati il cadavere, dai, tanto è turgido!
5: Ma porca merda!
2: Porco d***o, lo dico io, dai, porco d***o!
5: Scavo.
2: Scavo.
5: E continuo a sognare.
2: Sì, e lei continua a sognare. E che è finito? È finito. Ma non ci credo.
1: Per vedere un bel paio di tette nude, autorizza il pagamento di €52,90.
2: Va bene, dai! Le tette, dai, le tette! Minchia, un fotogramma! Ma come faccio a venire in 4 secondi? Mamma, che furto!
7: Per €60... ti facciamo vedere un video di Summa che muore mentre sta venendo dopo una minisega. Ti abbiamo addebitato un totale di €350. Grazie, buona giornata e lavati il cazzo.
2: Ma vaffanculo!

0: Lo zio Galera sta per uscire dal carcere e i suoi due nipoti, Massimino e Giovannino, vogliono festeggiare il suo ritorno, riempiendo di bandiere i balconi di Quartoggiaro.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, se sbandiera le bandiere?
1: Sì.
2: Allora, chiamavo per un'esigenza. Sono qua con mio cugino, Giovannino. Adesso, voi fate quelle belle, quelle giganti, quelle grosse, giusto?
1: Sì, certo.
2: Ok, partiamo dal presupposto che dei soldi non è un problema, nel senso che siamo virtuosamente pieni. Allora, praticamente ci serve di congegnare un gonvalone, una bandiera.
1: Sì.
2: Che poi dobbiamo produrre per tutto un quartiere, per mettere fuori dalle finestre.
1: Sì, sì, sì, sì.
3: 3.000-4.000 bandiere.
2: Cioè, una roba, è un lavoro grosso.
1: Sì.
2: Perché esce mio zio Donino, dopo 30 anni di onorata carriera carceraria, esce. E quindi dobbiamo fare questo festeggiamento nel quartiere, perché lui è una personalità.
1: Sì.
2: Ecco, e voi siete in grado?
1: Sì, certo, noi facciamo bandiere.
2: Questo lo capi, se no non ti chiamavo. Se facevi,
1: no, cioè,
2: se facevi autovetture,
1: no, certo. Allora, signora, scusi, una... allora, il nostro mestiere è far bandiere. Facciamo bandiere, si immagini, da 30 anni. Anzi,
2: sei vecchio.
1: 36 anni che ho rilevato io l'azienda. L'azienda c'è dal 28, quasi 100 anni.
2: Quindi
1: il nostro mestiere lo sappiamo fare, se no non saremmo sul mercato.
3: Quindi tuo bisnonno faceva le bandiere.
1: No, no, noi l'abbiamo rilevata nell'85.
2: Cazzo, quando c'era Scialpi. Quel mondo lì,
3: sì.
1: Nell'85 abbiamo rilevato questa azienda che c'era già dal 28, quindi io sono qua dal 30, sì, da 35 anni.
2: Sì, vabbè, ma questo non me ne frega un cazzo adesso. Non è che sto a entrare nei tuoi dettagli.
1: Ho capito, siccome tu mi hai fatto una domanda, mi hai detto, sapete, fate,
2: sì,
1: le bandiere.
2: Ma stai calmo, cioè non è che ti devi ingistare.
1: No, non me ne frega un cazzo.
2: Vabbè, è normale, non me ne frega un cazzo la tua
1: giusto,
2: vita.
1: Giusto. Allora, guarda, scusa, facciamo così, mi mandi una richiesta via mail?
2: No. No, io ti faccio adesso la richiesta e poi mi presento lì con i soldi, quello che serve. Io non ho internet mai avuto internet, non mi interessa internet.
1: No, guarda, noi, mi spiace, ma siamo
2: certificati. Lavori solo con internet, fai le bandiere e lavori solo con internet.
1: No, noi siamo certificati, abbiamo una procedura da seguire. La procedura
2: che sei,
1: prevede...
2: il Ministero degli Interni che c'è la...
1: No,
2: Che sei il Ministero degli Interni che c'è la procedura? Che
1: no, no, tutte le aziende certificate hanno una procedura.
3: Massimino sta spiegando il signore che praticamente se tu fai l'ordine tramite la mail, così è certificato.
1: No,
3: capito?
1: No, attenzione.
3: Visto che è un coglione, c'ha paura.
1: Scusi, signore, noi, essendo un'azienda certificata, abbiamo delle procedure.
3: Senti, sciacqua coglioni, ci hai rotto un po' il cazzo. Adesso ci devi fare le bandiere subito. 3.000 subito con lo stampo. Cosa ci mettiamo sopra, Massimino?
2: Solo
3: un naso. Hai capito? Ho scritto sotto Quartoggiaro c'è. Hai capito?
1: Ho capito, ascoltami, io non so cosa dirti.
2: Dire sì, padrone. Quello devi dire, capito?
3: Se no, con la bandiera ti avvolgiamo tipo Sacra Sindone.
2: E ti fumiamo come un cannone. Hai capito? Capito?
1: Bene, ragazzi, grazie, ma non. No, andate da qualcun altro. Non sono in grado, allora guarda.
2: Sei in grado,
3: sei in grado.
2: No.
3: Mm? 3.000 bandiere col naso, sai che belle.
1: Lo so.
3: Poi ti facciamo anche pubblicità, perché poi ci avvolgiamo anche i cadaveri quando spariamo a qualcuno, hai capito?
1: Sì, ma non sono in grado. Ok, grazie, ragazzi.
2: Ho voglia di morderti.
3: Sì.
1: Prego?
2: Ho voglia di morderti.
1: Ok, grazie ragazzi,
2: ma
1: buongiorno.
2: Proprio alla guancia.
1: Buongiorno.
2: Morderti alla guancia, ti mordo.
1: Buongiorno.
3: Dai,
1: Buongiorno, grazie, buongiorno.
3: Che schifo.
2: Che voglia di morderlo che ho. Adesso vado, lo mordo.
0: Nella prossima puntata.
4: Per continuare con l'italiano, premere 1.
2: Bastardo!
5: Tamarri.
6: Radio 105.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta. This is the zoo.

0: tutti, io sono Roberto.
1: Io sono Gianni.
2: E io la vostra Gianna.
1: Ciao Gianna.
2: Ragazzi, pensate che questa mattina mi si sono rotti i collant.
1: No. Anche voi vi rompete i collant? Ditecelo al 333-FIME-FIME-FIME-DIME-666.
0: Allora, cari ascoltatori, oggi giocheremo a...
2: Quante volte batto le mani?
1: Un gioco difficilissimo, ma con dei premi incredibili!
0: Ma prima, ragazzi, sapete che ore sono?
2: No!
0: È l'ora di ieri a quest'ora! Che ridere, che ridere!
1: Incredibile, che ridere, che ridere!
0: Radio
2: non
0: Prime.
2: Riesco a smettere!
0: Gianna, basta, dai, che non ce la faccio più!
1: Bravo Roberto, che bella battuta!
0: Ma attenzione, ragazzi, perché adesso iniziamo con il gioco.
1: Vediamo subito chi abbiamo al telefono.
0: Pronto?
3: Sì.
0: Ciao Ennio, ciao, come stai? Sono Roberto di Radio Fime.
1: Com'è? Io sono Gianni.
0: Com'è, c'è Gianni e...
2: E io sono Gianna, ciao Ennio, come stai?
3: Ma chi l'è? Ma che cosa devo fare?
0: Allora, devi... attenzione, te lo dice Gianni.
1: Ciao Ennio, questa è una radio, devi solo partecipare e dirci quante volte batto le mani.
0: Allora, Ennio, calmati.
3: Due volte, due volte le mani.
0: Esatto.
2: Bravissimo, Ennio.
4: Bravo. Congratulations.
3: Bravissimo.
0: Hai vinto, bravo, Ennio. Bravissimo.
2: Ennio, hai vinto un premio incredibile.
3: Cosa ha vinto?
0: Hai vinto! Oh! Hai vinto, Ennio!
3: Ma cosa ha vinto? Che cosa, bastardo!
0: Allora calmati, Ennio, che te lo diciamo sì. Subito!
3: Ma che cosa mi devo dire?
0: Allora, Ennio,
3: due volte!
0: Va bene!
2: Ennio, ti sto per dire il premio!
3: Cane!
2: Pronto, Ennio, hai vinto una...
3: Dimmi!
2: Hai vinto una canoa a quattro posti! Con sei pagaie! Sei contento?
3: Che cosa ha vinto?
2: Allora, hai vinto una canoa a quattro posti!
3: E dove va il cazzo? Vado con una canoa! Bastardo.
0: Allora, Ennio, hai vinto la canoa. Attenzione, adesso ti passiamo Gianna, dove ti metterai d'accordo per la spedizione, giusto Gianni?
1: Giusto, vai Ennio, ciao.
0: Ciao, ciao, noi intanto andiamo avanti con il programma.
2: Senti Ennio, ascolta, quando il corriere partirà e arriverà da te a casa tua per portarti la canoa, c'è un piccolo contrassegno da pagare. Sono 342 euro, perché... Perché come immagini si tratta di un pacco molto voluminoso.
3: Ma io non lo voglio. Tienitela la canoa, bastardo, ma non ne faccio niente.
2: Ma la canoa. Ma è una canoa molto bella, molto pregiata.
3: Ma la canoa dove minchia la uso? Se io non so se sei sempre in casa, non si può neanche andare fuori. Adesso vado a prendere la canoa. Dove cazzo vado con la canoa?
2: Sì, calmati Ennio, senti, questi 342 euro preferisci pagarli in contanti o segno?
3: Ma che 342 euro? Ne prendo 700 di pensione! Bastardo! Allora gli devo dare 350 euro per una canoa!
2: Beh sì, ma è...
3: Che capo ti viene in mente?
2: Sì, ma è una canoa veramente molto bella!
3: Ma se è d'oro una canoa, non me ne frega un cazzo, tieni!
2: Non è d'oro, ma ha degli adesivi veramente speciali!
3: Ma che? Ma attaccatele al culo gli adesivi!
2: Senti, allora domattina va bene se arriva il camion con la canoa?
3: Ma un camion motor... Ma che ora arrivo quel bastardo, che ora le arrivo, che lo aspetto io sulla porta, porca, se ora me la mandi!
2: Arriva alle 6.30.
3: Alle 6.30?
2: Sì!
3: Alle 6.30 domani!
2: Sì, e citofona!
3: Ma bastardo, fallo venire, ci penso io! A quel bastardo lì, te la mando indietro la canoa!
2: Senti, ma non sei contento di aver vinto la canoa?
3: Ma me lo vincendo la mia al culo, bastarda! Lasciami stare!
2: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e...

0: Lo Zoo di 105.
1: Yeah.
2: Ah. Oh.
1: Radio Erkenera.
3: Sintonizzati.
2: Brava piccola.
3: Radio.
2: Oh.
4: Ciao a tutti, dal vostro attore porno Jürgen. Oggi voglio parlare di sex toy. In questo momento ho in mano Commandator. È una maschera con il pene che serve per penetrare con la faccia. L'avete mai usato? Avete mai scopato una donna o un uomo con la maschera da cazzo? Sentiamo subito i nostri ascoltatori. Ah, pronto? Buongiorno.
5: Morte che destra, morte vive. Pronto?
4: Sua moglie l'ha mai incu***ato con la maschera da cazzo?
5: Morto?
4: Mi dica.
5: Tua mamma ha mai leccato i cazzi neri? Chi te sta morte vive?
4: Che c***o aperto che hai. Pronto? Quanto è diventato difficile questo mestiere. La gente non prende sul serio le cose. Ma tranquilli, ora chiamo sta scimmia e lo ribalto.
5: Pronto?
4: Tu hai il c***o piccolo.
5: Mannaggia chi te sta morte. Domanda tua quella puttana di sordo.
4: Tu hai il cazzo piccolo. Mamma mia, ma quanto è volgare la gente. Non passatemi in onda se sono volgari. Sentiamo un altro ascoltatore.
6: Pronto?
4: Lei si è mai fatta scopare con la maschera da cazzo?
6: Vai a fanculo.
1: Oh, che inculata.
4: Pronto? Buongiorno.
7: Sì?
4: Una domanda.
7: Sì?
4: Ha mai tuffato la faccia nel culo di suo marito?
7: Io non ho capito niente. Scusa.
4: Pronto? Sono Jürgen. Lei si è mai fatta scopare con la maschera da cazzo? Pronto? Cazzo, questa era quella giusta. Pronto? Buongiorno. Una domanda.
7: Buongiorno.
4: Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare
6: suo... Lei ha mai visto che io ho il telefono sotto controllo, che chiama la polizia?
4: Ah. Oh.
6: Ha mai visto questo?
1: Ecco, brava Nicole. Vai così, vai. Oh, non ce la facciamo più. Oh, sì.
6: Pronto?
4: Lei ha mai usato la maschera da cazzo?
6: Lei ha mai usato che ho il telefono sotto controllo?
4: Ha mai tuffato la faccia nel culo di suo marito?
6: Sì,
4: dai,
6: o no?
4: Dai, bella bastardona.
6: Piangala.
4: Mia. Uah! Ti piace, vero?
8: Pronto?
4: Pronto. Buongiorno.
8: Pronto, mi dica.
4: Una domanda. Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
8: Bravissimo, grandioso, fantastico.
6: Libero?
4: Tu hai il cazzo piccolo.
8: Pronto?
4: Pronto?
8: Sì, prego.
4: Buongiorno, una domanda. Sua moglie l'ha mai incu***ato con la maschera da cazzo?
8: Senta, ma lei chi è con queste belle cose?
4: Questa è Radio Ergeneral.
8: Si presenti?
4: Sono Jürgen.
8: E tu sei un grande stronzo.
1: Brava, così.
9: Hello?
4: Pronto?
9: Hello?
4: Buongiorno.
9: Buongiorno.
4: Pronto?
9: Hello, buongiorno.
4: Una domanda.
9: Yeah?
4: Lei si è mai fatta scopare con la maschera da cazzo?
9: Merda, tutti i giorni.
4: Mi dica, funziona bene?
9: Da Dio, tesoro.
4: Non viene male al collo?
9: No, buco del culo sì, però.
1: Ti piace, eh?
9: Tantissimo. A te ti piace?
1: Brava, così.
9: Sì, dai.
4: Quindi anche lei usa la maschera Commandator?
9: Ma va a fare in culo, vai.
1: Ecco, brava Nicole.
4: Avete sentito? La usano la maschera in pianta falli. Sentiamo l'ultimo ascoltatore in linea.
10: Pronto?
4: Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
10: Scusi, ma non ho capito. Può ripetere?
4: Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
10: Lei mi sta chiedendo se io ho scopato mia moglie con la faccia da cazzo.
1: Oh!
10: Al massimo avrò scopato sua madre, quella troia. Non parli più.
4: Sua moglie gli ha mai tuffato la faccia nel culo?
10: No! Mia moglie è una santa.
4: Sua moglie gli
10: io
4: ha mai tuffato...
10: Io ti faccio la faccia. Merda.
4: Vai così, vai.
10: Figlio di puttana.
0: Radio 105. Hey!
11: Lo Zoo di 105.

0: caro diario, ti scrivo anche oggi come sono andate le cose della mia vita, perché così un giorno potrò rileggerle e ricordarmi di cose che avevo rimosso. Ecco com'è andata oggi. Amore, accidenti! La macchina non parte più e siamo in autostrada! Che palle! Chiamo i soccorsi?
1: No! Costruiamo un rudimentale segnalatore per chiedere aiuto ad una civiltà aliena e aspettiamoli vivendo di caccia ai bordi della strada!
0: Ah, hai ragione! Ho colto il tuo sarcasmo all'Ale Franz!
1: Ma quale sarcasmo? Dai, strappa dei fili dal cruscotto che io smonto il cellulare!
0: Ma che fai? No!
1: Ecco fatto! Adesso che ho smontato i telefoni potrai riuscire a creare un trasmettitore abbastanza potente per arrivare nello spazio. Tu costruisci arco e frecce.
0: Ma amore, che cazzo hai fatto? Adesso come chiamiamo i soccorsi stradali? Hai distrutto i telefoni!
1: Tranquillo, qualche fottuto alieno riceverà la nostra richiesta di soccorso.
0: Sentiamo. Non vorrei sembrarti disfattista, ma gli alieni non esistono. E lo strumento che stai cercando di creare incollando dei cellulari rotti con dello scotch da pacco non funzionerà mai. Forse è il caso che ci armiamo di pazienza e camminiamo fino alla prossima stazione di servizione.
1: Ma ti sembra il caso di pensare a fare pompini ai camionisti?
0: Ma cosa cazzo? Ma io non ho mai nominato i camionisti.
1: Minchi, sempre le stesse cose in testa. Ma dove è finito il maschio alfa del quale mi sono innamorata? Lo stesso arrogante giramondo che mi scambiava con i beduini per una tazza di tè alla menta. Il medesimo diversamente romantico che una volta mi ha reso momentaneamente claudicante per vedere se c'entrava il pene di un elefante. Il grande che mi accoltellava ad ogni sorso di Fanta perché è infastidito dal rumore.
0: Ma non lo so, io non so veramente di chi cazzo stai parlando.
1: Vabbè, Fonzi, io vado a chiedere soccorso e tu stai qui ad aspettare gli alieni. Il primo che risolve recupera l'altro, ok?
0: Ma amo!
1: Non era una proposta la mia. Brutta me...
0: Mercoledì?
1: No, brutta me...
0: Međugorje?
1: No, brutta mer...
0: Merce di scambio?
1: No, brutta merda!
0: Ah, ok, iperbole, ok.
1: Vado e mi raccomando, niente sesso alieno, ok?
0: Ok. Hai capito, caro diario? Sono stato 12 giorni in una corsia di emergenza della Milano-Bologna, vivendo di insetti, aspettando il ritorno di cosa fica. Purtroppo, ad un tratto, forse per via della febbre e della malnutrizione, ho perso i sensi e mi sono risvegliato in ospedale con cosa fica che mi insultava. Perché aveva tirato il pacco alla civiltà aliena. Fortuna che quel camionista cecoslovacco mi ha ritrovato. E dopo avermi vestito da donna e chiavato per 6 ore nel fatiscente retro di un camion degli anni 90, ha deciso di abbandonarmi di fronte al pronto soccorso. Altrimenti sarei morto. PS. Non so se faccia più male la sodomia o la consapevolezza della non esistenza di vita oltre la nostra, in questo spazio infinito. Forse prenderla nel culo.

0: Ma proveniva da queste coordinate il segnale di richiesta soccorso?
1: Ma qui non c'è nessuno.
0: Sempre la stessa storia con questi terrestri di merda.
1: Facevamo bene, quando li vivisezionavamo.
0: Ricordi gli egizi? Con tutti i favori che gli abbiamo fatto? Guarda come ci trattano adesso. Gli infilerei in culo tutte le piramidi.
1: E adesso che si fa?
0: Andiamo a spaventare qualche contadino del cazzo in Texas?
1: Sì dai, ci sto.
0: E poi una birra e due fiche all'area 51.
1: Figata, zio. Spacchi.
0: Banda.
1: No, poi non dormo.
0: Figa, ma la strada è lunga.
1: Vabbè dai, solo un pippottino.
0: Alla tigre.
1: Alla tigre.
0: Figa se brucia.
1: È roba di Dagobah, la conosco. La stratagliano.
0: Mi fai un 18? Oh sì, io sono fatto a merda.

0: lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
4: Leone! Leone! T'ha licenziato? Ha licenziato?
5: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
6: E tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
5: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quella di tua madre.
5: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o, c***o, tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Ehi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
5: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: Cos'è?
0: pensare, ma ti fai prendere per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
0: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore passa lì la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
0: Ma faccio io? Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
0: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
0: E mazzoli, dai, 3 giorni che stanno licenziati, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
0: Passa Alberto.
7: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
6: Licenziato!
0: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno.

0: amici, benvenuti alla nuova Permetto, che siamo sicuri puntata di Trebbiano Nerviano. Ci siamo e diamo e crediamo che la fica sia zingara e poi si avvicina alla sede. Che significa? Oggi si parla di morti come la nostalgia che si attanaglia. Sentiamo il nostro Carmelo Abbate. Carmelo!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! Ma se non ha senso la nebbia, perché parcheggiare in cortile la fica pulsa? Intanto ci sono le cose? Degli intestini col generale Garofalo, generale! Sì, certo. No, sicuramente. Ok. Che cazzo hai detto? Non lo so, curcuma. Ma passiamo alla ricostruzione di oggi, che siamo in linea di letargo con il nostro inviato Nicola Indimorto. Servizi!
2: Sono le 23 di sabato sera e nel tranquillo condominio di Via Melzo, in provincia di Milano, la famiglia Bartolazzi Mori sta videoregistrando il solito porno amatoriale con le mascherine per poterlo poi postare nel tanto amato portale onorevoliscambisti.com. Pietro Bartolazzi Mori è un avvocato in pensione e la moglie, Evelina Bartolazzi Mori, è una ex maestra pedagoga delle elementari statali.
1: Vieni bella che ti sto per mettere il braccio tutto su per il culo. Dai bastarda.
3: Sì, solo un attimo, mi metto più a 90 perché sono a 89,5.
1: Vuoi farmi pesare la cultura? Ma io sono avvocato e te lo tronco nel culo.
3: Umidità al 48%, ci siamo quasi.
1: E smettila di guardare l'Apple Watch.
2: Durante la sessione di fisting anale con l'avambraccio destro, il Pietro Bartolazzi Mori si rende conto che una brezza gelida gli ha accarezzato la zona che sta fra i glutei, detta volgarmente riga del culo.
1: Ah, brava così! Cara, hai mica sentito anche tu una brezzolina che... Ho sentito come un fiato gelido fra la spaccata e la spaccata del culo!
3: Sembra una tramontana!
1: L'hai sentita anche tu nel figlino,
3: sì,
1: figlino?
3: Sì!
1: Vabbè, dai, continuiamo un attimo. Tecchio dentro tutta la mano! No! Sto arrivando al polso!
3: Ma perché ti sei fermato all'orologio?
2: Proprio nell'istante prima dell'inserimento della zona del polso nello sfintere anale della moglie, il frastuono di una motosega modificata con mani di morto al posto delle lame irrompe nella stanza, riempiendo di centinaia di schiaffi di mano morta il sedere del Pietro Bartolazzi Mori, che cade a terra innanzi gli occhi attoniti della moglie e ancora visibilmente prolassata all'altezza dell'ano.
1: Aspetta, perché sento qualcosa che non mi convince nell'aria che...
3: Aiuto!
1: Oddio, chi sei? Cosa vuoi dai nostri corpi ignudi che si stavano riprendendo per una pornografia schietta?
3: Aiuto, sono terrorizzata!
1: Smettila di allargare le cosce, non vedi che siamo in pericolo?
3: Non riesco a farne a meno!
1: Oddio!
2: L'aggressore allora si avvinghia sulla moglie del Bartolazzi Mori e la colpisce ripetutamente in viso con un visone vivo, facendola cadere tramortita dalle visonate in pieno volto.
3: Aiuto, ma cosa vuole da me? Ma lei è un bruto! Ma quello è un visone? Me lo sta per sbattere in faccia? Sarebbe uno spray da pelliccia!
4: Negli anni Ottanta, però...
2: A questo punto il Pietro tenta di reagire, ma viene immediatamente freddato con una pistola lanciacazzi modificata, un rudimentale strumento diabolico in grado di scagliare comuni cazzi di gomma ad una velocità di 130 km orari grazie ad un sistema a molla.
1: Ti aiuto io, cara, ti aiuto io! Ma che cos'è quell'arma immonda? Quelli sono cazzi di gomma!
2: E la fine per Pietro, mentre la moglie impelora l'aggressore di sparare anche a lei con quell'assurda arma sparacazzi.
3: No, per favore, non smetta con mio marito! Spari a me! Li spari a me nel culo! I cazzi di gomma! Lo prego!
2: A questo punto, l'aggressore scappa senza lasciar traccia, forse impaurito dalle insistenze sempre più esaguitate della moglie del Pietro, in pieno delirio penetrativo. Staremo a vedere gli sviluppi.
0: Blam, blam. Enne, bambolina, capisci? Capiamo come stiamo andando con le siringhe e poi non capiamo cosa succede. Diciamo che poi si sa che capiamo, ma se noi dovessimo andare, di come si fa a capirlo? Sentiamo i nostri squarto graders con la nostra Sebastiana.
5: No, non chiama nessuno!
0: Bene, brava, leccami le palpebre, bifido io. Tu, no, loro chi siamo? Ma in cinque andiamo? Ma che cosa ho l'Achille Alvaro? Che tende a delinquere con lo snowboard? Andiamo, Ciaffi Calmerino, Clessibra, Giampiero Buba, che siamo cinesi, pisa merda, dai!

0: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Chi è?
2: Marisa!
1: Ma chi sei?
2: Sono Tony! Tony Cazzo, il DJ! Come stai, Marisa? Quanto tempo! Ti ricordi quando venivi a ballare in discoteca?
1: Ma io veramente ci sono andata mai, cocco mio.
2: Non sei mai andato? Sì, sei venuta a quella festa dove ho suonato in piazza. Ti ricordi che abbiamo limonato dietro al palco? Ti ricordi? Marisa,
3: ma tu ne ha fanculo, te quello stronzo che sei.
2: Pronto? Marisa,
3: devi vedere vicino a me per dritte con io, Marisa. Imbecille.
2: Pronto? Ma guarda che... Ma io non capisco queste cose. Prima ti danno il numero, ti si fanno limonare dietro al palco e poi si, ti fanno aggredire dal Doberman. Ma io non lo so, va, andiamo avanti. Sweet dreams of rhythm and dancing. Sweet dreams
1: of passion through the night. Sweet dreams of... Pronto?
2: Lucia?
1: Ciao.
2: Ciao, come stai? Come va? Tutto bene?
1: Ma è bene, più o meno, insomma, va bene, va bene.
2: Che è successo che non...
1: Ma non ho capito chi sei, scusa.
2: Sono Antonio, Tony, lì, DJ, ti ricordi? Parliamo di 30-35 anni fa. Che ti avevo lasciato una giacca di jeans, ti ricordi? Con la toppa dietro, non te la ricordi?
1: No.
2: Ma cavolo!
1: Era quella... hai sbagliato il numero!
2: Ma no, era quella serata che era venuto Sandy Marto in discoteca, gli avevi fatto un po' un p***o nel camerino, ti ricordi? No, non ti ricordi?
1: No, mi ricordo, pazienza!
2: Sono passati tanti anni. Tu non ce l'hai la giacca di jeans? La mia?
1: Comunque.
2: La mia giacca di...
1: ti ringrazio per la telefonata.
2: Sì,
1: ciao.
2: Sì, va bene, dai, ti saluto allora.
0: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Ehi, come stai? Sono Tony, tutto bene?
1: Ma sei fresco?
2: Dove sei? A casa? Sono Tony.
1: Ma chi sei tu?
2: Antonio, il DJ, ti ricordi che tu eri al turista?
1: Non mi ricordo di nessuno.
2: Te lo ricordo io. Allora eravamo in un locale dove io mettevo la musica e tu eri molto alta come ragazza e ti eri mangiata.
1: Io non mi conosco, mi dispiace.
2: Ti eri mangiata una strobo. Ti ricordi che ogni volta che aprivi la bocca arrivava Batman? Pronto? Senti, ti volevo chiedere.
1: Ma non mi ricordo, non mi conosco, mi dispiace.
2: Ma mi fai parlare? Pronto?
4: Vendetta! Vendetta!
5: Vendetta!
1: Scusa, io vorrei sapere cosa vuoi.
2: Guarda che se chiudi il telefono mi incazzo adesso, Mi fai parlare o no?
1: Come?
2: Mi fai parlare? Mi vuoi ascoltare? Se mi butti giù il telefono, ti devo dire una cosa. Ce l'hai a casa per caso la mia giacca di jeans con dietro un cazzo stampato? No. Ma non ho finito di parlare, ho detto, se hai una giacca di jeans mia a casa tua con dietro una toppa con un cazzo stampato.
1: No, non c'ho niente di questo.
2: Non c'hai niente?
1: No, mi dispiace, ciao.
2: Ma non ho finito di parlare. Madonna. Voi non potete capire, ma sono due ore che siamo qua e non rispondono ste bastarde.
0: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto, sì? Nick? Ciao, sono Tony, il DJ. Come stai?
6: Tony di dove?
2: Sì, Tony, quello con la coda, i capelli con la coda, tipo Fiorello degli anni 90. Senti, ti volevo chiedere se per caso hai una giacca di jeans a casa.

0: accese tu. Parlando così, mi avevamo parlato un po' di anche di formaggi francesi, tipo Capres de Dieu, la roulette russa, quei formaggi là. Non te lo ricordi?
1: Non lo so.
0: Ma perché no, quella sera lì, mi sa che quella sera che sei venuta al locale, ci siamo conosciuti, ti ho lasciato la giacca di jeans. Avevi bevuto un po', forse non ti ricordi, che eri un po' ubriaca, ti ricordi?
1: No, ti avevo bevuto.
0: Sì, che all'uscita ti sei pestata con una tipa che ti aveva guardato male.
1: Sì,
0: avevi tirato uno schiaffo fortissimo, ti ricordi? Che no, gridavi sempre le seconde fonche, le seconde caprice de feu. Una roba del genere,
1: grazie, con quella della chiamata.
0: Non ho capito. Ma grazie, ce l'hai la giacca di Jean? Ce l'hai o no? Ken, ce l'hai? Cioè, che nervi.
2: Tony Cazzo è tornato.
0: Mario!
3: Oh!
0: Come va? Come stai? C'è anche Anna!
3: Chi sei?
0: Sono Tony, Antonio, il DJ Tony Cazzo, come va?
3: Ma io non riesco a capire chi sei, non ti conosco.
0: Ci siamo conosciuti alla discoteca.
3: E
0: mia dobbi. Che siete venuti a ballare voi due. Che eravate.
3: No, non sono mai andato in discoteca,
0: ecco,
3: sei sempre il solito,
0: Ma sei scemo, ti ricordi? Ma l'hai detto tu l'altro giorno.
3: Sei tu che sei scemo.
0: Se non te lo ricordi, sei ricoglionito.
3: Sì,
0: da quando hai preso quella pasticca nell'87, quella con lo smile, proprio hai perso il controllo. Pronto? Ragazzi. Anche voi giovani che state ascoltando in questo momento la radio, non prendete mai caramelle o pasticche dagli estranei in discoteca. Vero Pippo?
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
7: Papino, mi aiuti a studiare la storia?
8: Ma certo, amore di papissimo. Che storia ti devo raccontare? Quella del simpatico scoiattolo che è morto squartato da un puma? O quella dell'allegro fringuello schiacciato da un pullman?
7: Allora, qui c'è scritto che durante il fascismo facevano bere alle persone l'olio di ricino.
8: Ah, veramente?
7: E che cos'è l'olio di ricino? Avevi detto che l'olio non esiste.
8: Infatti non è proprio l'olio, è più un personaggio famoso, tipo Staglio Olio.
7: Perché ti stai mettendo una sciarpa rossa al collo?
8: Mi è venuto freddo.
7: Perché stai indossando una maglia con un tizio che fuma il sigaro e la bandiera di Cuba?
8: Cambio un po' look per piacere al pubblico latino. Tu comunque tranquillo, continua a studiare che papino tuo va a fare le prove per il prossimo tour in Sud America.
7: Ciao Crusca.
9: Carissimo Fernandello, amico mio, come andiamo?
7: Bene, senti, ho bisogno di una mano a studiare storie. Che cos'è l'olio di ricino?
9: Un personaggio famoso, dici, tipo Staglio e Olio.
7: Veramente, aveva ragione Papina allora.
9: Fernandello, tuo padre si è travestito da comunista per andare dai Nazi Skin nella speranza che gli fanno bere l'olio di ricino. Fernande, quello c'ha fame e c'ha sete.
7: Ma perché dovrebbe fare una cosa del genere?
9: Perché sono 6 mesi che non mangia, è un morto di fame, Fernande.
8: Buongiorno, questa è la sede di Casa Panda?
10: Ma tu chi cazzo sei?
8: Viva la Russia!
10: Sono d'accordo con lei, Putin è un grande.
8: Ma come? Allora, viva Lenin, viva Stalingrado!
10: Ma che cazzo vuole questo?
11: Ma che ne so, mi sembra vestito come...
10: un cantautore sfigato.
11: Sì, c'ha pure quella maglietta di cose, quello che ha inventato le vacanze a Cuba, non mi viene il nome.
8: Ma mannaggia, pure... forza Juve!
10: Ma che sei, un gobbo di merda?
11: Oh, damogli una lezione a sto stronzo.
8: Bene, fatemi subito bere del buon olio di ricino.
10: Ma che cazzo dice questo? Noi adesso ti meniamo bene.
8: Ma veramente io pensavo che...
10: Ti facciamo ingoiare tutti i denti, coglione.
8: Ah, mi dente? Ah, allora va bene. È comunque un pasto nutriente. Amore di papà, vieni a tavola, che tonto.
7: Papino, ma perché sei senza denti? Sembri una vecchia! Ti sei fatto

0: usare dei nazi skin per ingoiarti i denti?
1: Ma no, amore di papà adottivo, e i denti li ho tolti per farli indennizzare la carrozzina. Ma mi rimettono domani!
0: Non ti capisce niente, papà!
1: Mi rimettono domani! Ora mangia che ho fatto il pesce!
0: Ma sembra un incisivo superiore, sicuro che è pesce?
1: Certo che è pesce!
0: E che pesce è?
1: Il dentice!

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
1: Ascolti, un numero privato che mi chiama è inquietante. Buongiorno.
0: Buongiorno, lo dice a sua sorella, capra ignorante. È contenta che l'ho chiamata? Schifosa! Passerai il resto della tua vita a lavare le mutande cacate di tuo marito.
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
0: Pensi, signora, da noi pagamenti fino a 200 anni senza cambiali.
1: Ma la che querelo per stalking?
0: Ma che cazzo fa? Pronto? Cazzo, i vecchi si stanno evolvendo.
3: Pronto?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora? La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Buongiorno.
4: Chi è?
0: Ma che cazzo si strilla? Pensi, signora, da noi potrà trovare anche alberi da casa per appendersi come una gorilla. Lei è gorilla, vero? Pronto?
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
1: Pronto?
0: Pronto! Parlo con la donna gorilla?
1: Chi parla?
0: Sono Guido Inferni. Come sta, vecchia gorillona mangiacatti?
1: No, ma io non la conosco.
0: Sono quel signore che... Sono quel signore che vede in TV con la cofana in testa e il cazzo in mano.
1: No, no, no, mi dispiace, non la conosco.
0: Pronto? Mi sente? Pronto? Chiudi il telefono, scema. Signora cogliona, ha lasciato il telefono aperto. Oggi che zadium ton de onna servisten. Pronto? Ma quanto è scema la gente? Ora la richiamo e glielo dico in faccia.

0: Pronto?
1: Lei è scema! È contenta che l'ho chiamata? Non credo proprio.
0: Pronto?
1: Buongiorno, mangiacazzi! Ascolti bene, per l'offerta autunno casa, i nostri architetti l'attendono con i cazzi in mano. Proprio come piace a lei, bella vaccona tirolese.
0: Mangiacunno!
2: E al sabato grande festa! Qual falange del camionista veneto che pippa durante il suo cammino, la sua forza e lo

0: Pronto?
1: Buongiorno, Mangiacazzi. Come sta?
0: No, Mangiacazzi un po'. Mangiafighe mi fa.
1: Come sta, signora?
0: No, signora.
1: Ascolti bene. Soggiorno angolare, quello degli anni Ottanta che sembra di avere delle bare in salotto, a soli 2.500.000 lire.
0: Porco.
1: Pensi, signora, da noi pagamenti fino a 200 anni senza cambiali.
0: 200 anni.
1: Per l'offerta autunno casa, i nostri architetti l'attendono con i cazzi in mano, proprio come piace a lei, bella vaccona tirolese.
0: No, ci siamo, non ci siamo, non ti ha capito, forse che sono un maschio.
1: Camera da letto trasformabile in camera per fare le orge con catene e catti volanti a soli 15 milioni.
0: Ce l'ho già la camera, grande festa.
1: Allora, testa di cazzo.
0: Cosa? Quando mi aspetto? Quando? Il sabato di...
1: E al sabato, grande festa.
0: Sei qui cazzo in culo a tuo mare che ha butta bastarda di... maledetta.
1: No, non butti giù il telefono.
0: Ti strappo il cuore, di maledetto, stamani inutile, di porco, te rago il petto di due mani, e ti strappo il cuore, di operazione, di cuore aperto, sboia, porco, cane, ti ammazzo, cane, senza anestesia, vigliacco, pronta in pestata, bastarda, bocchi in aria, di...
1: Allora vada a prendersela nel culo. E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Il suo nome è Joseph Robinet Biden Jr., ma tutti lo conoscono come Joe Biden, o meglio ancora, come Sleepy Joe, ovvero Giorgio il Dormiglione. Perché ha questo nomignolo? Ve lo raccontiamo noi, nelle nuove avventure di Casa Biden. Casa Biden.
2: This morning, here's a look at some newspaper headlines from across the nation reporting Biden's victory. ABC's Rachel Scott is with the Biden campaign.
1: Secondo dei documenti tenuti segreti dalla CIA per decenni, il signor Joe Biden nel 1984 aveva esagerato con l'assenzio e si addormentò per 37 lunghi anni. Ormai dato per morto, attraverso dei cavi da pesca e dei bravissimi burattinai, sono riusciti non solo a farlo sembrare vivo, ma a farlo diventare presidente del paese più potente del mondo. Ma la mattina dell'inaugurazione presidenziale, due militari hanno sparato un colpo in aria per celebrarlo. E quei due spari lo hanno riportato in vita. Ma lui è convinto di vivere ancora nel 1984 e questo è un grosso problema. Scopriamo perché in Casa Biden.
3: Buongiorno signor Presidente, sono il segretario dello studio ovale. Presidente?
4: Gli hanno ritirato la patente anale?
3: No, legga il labiale. Sono il segretario dello studio ovale.
4: Siamo in piena guerra fredda. Ti sembra il momento di andare al mare?
3: Sono il segretario dello studio ovale.
4: Santi nomi, ma che diavoleria è quella? Un amplificatore della voce?
3: Sì, un banale megafono, signor Presidente. In vendita a 2,30 su Amazon.
4: Ma cosa ci fai con un semaforo?
3: No semaforo, signor Presidente. Aspetti, Megafono! Megafono!
4: Ah, e a che serve?
3: A parlare coi rincoglioni... a parlare coi rincoglioniti.
4: Bravo, bravo, bisogna curarli i broncopolmoniti.
3: Sì, certo.
4: Sai che c'è la spagnola adesso.
3: No, signore, la spagnola non c'è più neanche nei film. Non neanche le telenovele sono più spagnole.
4: Accurata.
3: No, si chiama ispanico adesso, prima di tutto. Ma no, non c'è, c'è il corona.
4: Ah sì, la regina.
3: No, la regina sì, c'è ancora, quella c'è 95 milioni di anni. Però no, si chiama...
4: È ancora viva.
3: È ancora viva, sì, Elisabetta II, il più lungo, il monarca con il regno più lungo della storia.
4: Ma era vecchia quando ero bambino.
3: Eh sì, era vecchia anche quando era bambino il re, però...
5: Buongiorno, sono Mayala Abrakian.
3: Mayala Abrakian?
5: Sì, assistente.
3: No, senta, scusi, l'assistente sono io. Lei è Mayala Abrakian, di cosa si occupa?
5: Mayala Abrakian, quella di colore.
4: L'assunto io, perché conosce le tabelline.
5: Sì.
3: Ah, quale conosce?
5: Due.
3: La tabellina del 2 o ne conosce 2?
5: No, 2.
3: 2 per 7?
5: 7.
3: No, fa 14. È sicuro che non
4: forse ho sbagliato qualcosa nell'ufficio.
3: Non ha letto bene.
5: Sono quella di colore, per l'integrazione.
3: Ah, Kamala Harris!
5: Sì.
3: Ma lei non è una donna e non è Kamala e non è Harris.
4: No, mi sono permesso io, perché so che mi aveva parlato di questa cosa dell'integrazione, vero?
3: Sì, giusto.
4: Allora ho integrato...
3: È bianco, scusi, caucasico.
4: È più chiaro di noi.
3: Ah, pallido. Scusi, lei per l'integrazione mi ha preso l'albino.
4: Beh, scusi, adesso faceva differenza fra i colori, no?
3: No, sì, ci mancherebbe, però era un gesto politicamente di apertura nei confronti...
4: E ho aperto a quelli più bianchi di noi.
6: Buongiorno, signor Presidente. Quando vuole è tutto pronto per la conferenza stampa.
4: Ah, è arrivato il capo indiano. Aug, pelle rossa. Io essere grande capo bianco Joe Biden. Tu come chiamare?
6: Senti, dammi sto cazzo di megafono.
3: Prego.
7: Sono il vicepresidente Kamala Harris.
5: Ho trovato la mutanda, la pallina no.
3: La mutanda di chi?
5: Non lo so. È rossa e marrone.
4: Ma la badante non mi ha messo le mutande.
3: Ma lei ha la badante?
4: Credo di sì, c'è una donna che mi pulisce il culo la mattina.
3: Quella è sua moglie, signor Presidente.
4: Ah, sono sposato?
3: Sì, due volte.
4: Ah, meno male, l'ho chiamata.
0: Casa Biden. Casa Biden.
8: Presidente Biden, ho in linea il presidente della Germania.
4: Perché c'è un uomo di colore in divisa?
3: Scusi, abbia pazienza, il ministro della difesa.
4: Africana.
8: Cosa dico al presidente della Germania? Ci vuole parlare?
4: Presidente Hitler, è ancora vivo?
3: No, è Angela Merkel.
4: Chi?
3: Angela Merkel. Merkel.
4: Che nome curioso per un uomo.
3: No, non è un uomo, è una donna. Angela Merkel.
4: Sì, adesso il presidente della Germania è una donna.
3: Sì, per 5 volte consecutive trovo.
4: Ma le donne non hanno i baffi.
3: No, ma neanche la Merkel c'ha i baffi. E questa è Angela Merkel, guardi.
4: Vede che è un uomo.
0: Casa Biden.
9: casa Biden.
3: Saranno 4 anni lunghissimi.
4: Chi cazzo dura 4 anni?
3: Questo è vero.
8: Motore partito!
10: Radio 105.
11: Yeah.

0: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato?
3: Eh?
2: Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che t'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
4: Tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Ehi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre questa parola sentito, licenziato. Chi ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli. Ah, giorni, tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato. Sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
3: Passa Alberto.
5: Alberto. Alberto, scusa. Lo passo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre più 10 giorni. E 10 anni queste parole. Oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno. Only for you. Do. This is only for you.

0: Lo Zoo 105.
1: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Cobra Khan, la terza e speriamo ultima serie. Nelle puntate precedenti, Daniel LoRusso era andato in Giappone per cercare di salvare il suo merdoso concessionario di auto. E lì, casualmente, incontra una sua amichetta delle medie, alla quale non era mai riuscito ad addentare, la pucchiacca mandorlana.
2: Allora, spregiudicata, allora abbiamo capito che, insomma, vuoi chiavare, dai.
3: Sì, ciao Daniel San, tutto bene?
2: Sì, chiamami Daniel, dai.
3: Ti posso chiamare anche grande figlio di puttana, se vuoi.
2: Ancora andiamo avanti questa persecuzione.
4: L'ho riconosciuto, è quel figlio di puttana!
3: Esatto.
2: No, ma voi sapete cosa vuol dire? Cioè, io dove vivo io, queste robe qua si pagano col sangue in tribunale. Cioè i miei avvocati vanno in branco addirittura, c'è il guinzaglio i miei avvocati.
3: Senti, figlio di puttana, adesso taci.
2: Perché ho detto che metto le mani addosso anche alle donne.
3: Adesso però taci.
2: Io sono una persona orribile.
3: Beh, io ti gonfio di botte se tu ci provi. Ma soprattutto ti ho fatto una grande sorpresa.
2: Ah sì?
3: Sì, sei
2: ti
3: molto
2: sei depilata la figa.
3: No.
2: Cosa ridi?
3: Non ci ho mai avuto i peli io su figa.
2: Wow, come i tacchini, cazzo. Del ringraziamento,
1: Ma la sua amica Krumiro, invece di lasciarsi andare a un diabolico scambio di liquidi e sudore, decide di fare una brutta sorpresa a Daniel e gli fa incontrare un suo acerrimo nemico dell'infanzia, il terribile Chulen.
3: Guarda che bella sorpresa, ti ho portato Chulen.
2: Ah sì, Chulen, dai, buttati a 90 sul tavolo.
3: Ma no, Chulen amico.
2: Non ho vergogna per nessuno io, mi frego un cazzo.
5: Zitto.
2: Che è sto scemo?
5: Tu zitto.
2: Oh, cosa sei, un accordatore per chitarre, figa?
5: Coglione zitto.
2: E sei un diapason,
5: ti spacco tutto zitto, figlio di puttana.
2: Ma tu sai con chi stai parlando? Sai che io parcheggio appartamenti, non macchine, cazzo.
5: Tu non ricorda di me, io Chulen, quello tu non si spiega come, anche trama del film, una cagata pazzesca. Tu picchiato me per salvare questa puttanella.
2: Aspetta un attimo, aspetta che sposto le rughe del volto perché non riconosco il viso. Ah, capito chi sei. Tu sei quello che mi ha rotto i coglioni per un intero film. Non mi hai fatto vivere la vita proprio. Cosa cazzo vuoi? Vai via, no? Cosa fai? Il pescatore adesso? Cosa? Cosa? Non vatti a fare che? Aspetta che prendo la chitarra, vai. Fammi un do. Do. Perfetto, d'ora mi fa solo la si do. Dai, levati dai coglioni, figa, dai.
5: Danielson. Io non ho dimenticato di te.
2: E se io sì, quindi siamo a un punto di rottura del nostro rapporto, cazzo.
5: Danielson. Tu un affare spiritoso, tu in mio paese, noi giapponesi, spaccare culo a facce bianche come te.
2: Ma guarda che sono atterrato a Tokyo, mica a Catania, deficiente. Cos'è sta minaccia territoriale che non si spiega?
5: Io vieni con me miei. Adesso tu.
2: Dove? Ma mi fate camminare da mezza giornata, io non mi sposto col caddy, mi muovo in casa,
5: ti porto a vedere. Cosa? Storia di karate.
2: Ma che cazzo me ne frega a me? Portami a troia. Figa, mi sono fatto 20 ore di volo per venire a vedere la storia del karate. Ma non me ne frega un cazzo, Garibaldi.
6: Porco diavolo, che cambiamento radicale del personaggio. Porca troia.
1: Chulen aveva cercato di ucciderlo più volte in passato, ma a distanza di 30 anni si suppone che le persone cambino. Ma in questa serie no. Il rancore è il punto focale di tutta la serie.
2: È quello che stavo dicendo anch'io. Senti, facciamo così, buttiamoci le mani sul volto, riempiamoci di botte e poi si deciderà la fine, no? Cioè, io sono in splendida forma, tu sei un rottame imbarazzante. Alla Madonna, mi hai fatto un male. Cioè, ma non ci metti neanche il kimono. Sei partito.
5: Sagama!
2: Cioè, non c'è bisogno, eh.
5: Pennellata su chiappa e ora cazzo in culo.
2: Dai, vai via, culatone, che mi stai rompendo i coglioni da un'ora e mezza. Devo recuperare l'azienda io. Qua in kimono a rompermi il cazzo, ricchione.
1: Nel frattempo, a Los Angeles, Johnny Lawrence incontra la mamma del suo allievo storpio, Miguel.
7: Guarda, sto stronzo denteron, mi tocca andare a citofonare. Dove cazzo è? Allora, Masumoto o no? Smith, che ne è un milione, no? Che Diaz, porco Diaz, deve essere io, vai. Cosa? No, il Teron. Sono Miso, sensei Johnny Lawrence.
8: Parola d'ordine.
7: Vai in monade a tomare, porco.
8: Un attimo.
2: E beh, se l'hai cercata il ragazzo.
8: Mamma, vai ad aprire che c'è il mio sensei. Io non posso camminare.
3: Sì, mio piccolo Miguel.
8: Sì, ma vestiti però, mamma.
3: Sì, sì, adesso mi vesto. Stai muy preoccupata perché tu non ti muovi più, Miguel. Non potrai più andare ad aprire la porta da solo.
8: Come sei nera in basso.
7: Si vede che è un pezzo degli scacchi.
2: Nel culo.
3: Buonasera, sono la signora Diaz.
7: Del gran porco de Diaz, vedo.
3: Dica, il signor Johnny Lawrence ha bisogno.
7: Non so, adesso in questo momento sto ragionando con la punta del cazzo. Però se mi fa un attimo affluire anche il sangue al cervello, te lo
8: io. Sensei, sto in questa
7: camera. No, sensei, me ne farei io. Sì, no, aspetta in camera, vai. Fate la respirazione bocca a cazzo che arrivo. E dico, io...
3: Il mio bambino è sta di là.
7: Il mio bambino invece sta qua, anche due gemelli. Piccolini sotto rotondi, vuoi conoscerli?
3: No, no, gracias, muchas gracias, ma.
7: Muchas prego.
3: Stai a posto così.
7: Sta a posto così, ho capito.
8: Mamma, offriamo un qualcosa al mio sensei.
7: Sì.
8: Offrigli qualcosa.
7: Se mi è possibile avere un bocchin.
3: No, pensavo più a un caffè.
7: Va bene, anche il caffè. Corretto bocchin però.
3: Due biscottini?
7: Sì, no, il biscottino che lo metto mi. Se lei che mette. Mi che metto il biscottino in latte alla panna.
3: Lei mi sembra un poco fissato.
7: No, sono arrappato come un cane, porco.
3: Ah, preparo il caffè intanto.
7: Sì.
3: Michele sta nella stanza.
7: Frega o cazzo, mi mora domani.
1: Johnny, con i suoi modi decisamente inglesi, rimane folgorato dalla bellezza della mammina spagnola e cerca di conquistarla a suon di complimenti e fiori.
7: Come si chiama la roya?
8: Mia madre?
7: Stavo appunto dicendo la padrona.
8: Diaz.
7: Porco, sì, no, ma adesso non è il momento di allenarsi. Ecco, come si chiama?
8: Diaz.
7: Maiale, ho detto che non è il momento di allenarsi, come si chiama?
8: Mia madre si chiama Diaz.
7: Sì, anch'io lo dico Diaz, però de nome.
8: Non mi ricordo. Mamma, come ti chiami?
3: Mi chiamo Carmen, pequeño Michelito.
8: Ah, Carmen.
7: Carmen.
3: Anche lo zucchero dentro al caffè?
7: Sì, lo zucchero anch'io, sì. Dopo però, sei trans allora? No, niente, grazie, due cucchiaini.
8: Scusi, ma le interessa mia madre?
7: No, me la voglio proprio inculare.
8: No, guardi, mia madre no, veramente. Mi hanno già inculato la mia ragazza, anche mia madre no, veramente.
7: Ah sì, quello anche io. Cosa? Non lo ditemi, mamma, io penso ad alta voce.
8: Guardi, poi mia madre oramai è menopausa, quindi non può...
7: Ma no, ma faccio andare avanti veloce io. Non ti preoccupare, faccio menopausa, rec e anche play. Tengo il cazzo che è un telecomando della Grundy.
9: È un piacere sentirti.
1: Cosa succederà nella prossima puntata? Scoprilo in Cobra Khan e la reazione leggermente infastidita del Vaticano. Only for you, the zoo.
10: This is a zoo. This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. This is a zoo. È per l'Italia. Vai, dai! È semplicemente.

0: In questo incredibile episodio, il nostro Paolo Giustissimo tenterà nuovamente di convincere il contadino bifolco Ennio a fare una serata come DJ da qualche parte in Italia.
1: Pronto?
2: Ehi!
1: Sono Paolo.
2: Chi è Paolo?
1: Ma come chi sono? Sono Paolo Giustissimo. Aspetta che sono in galleria.
2: Mi sei? Dove sei? Dove sei?
1: Aspetta che sono in galleria. Mi senti?
2: Ehi! Sei in galleria!
1: Aspetta un attimo. Non ti sento.
2: Ora non ti sento!
1: Ora ti sento, ripeto. Ti sento, ripeto.
2: Chi sei?
1: Ti sento.
2: Chi sei, brutto ripeto. Bastardo?
1: Ti ho preso il treno, così ci metti meno. 15 ore e sei giù.
2: Che è il treno?
1: L'hotel è a Brindisi, così sei comodo, ripeto.
2: Ma con chi vuoi parlare?
1: In questa sera.
2: Ma casa mia dove andare a dormire, porca la...
1: Dai, smettila di scherzare e ascoltami.
2: Ehi, dimmi!
1: In questa serata sei con Fabio. Se sul palco inizia a dire puttanate, ti ho messo un sasso nel sacchetto delle magliette di 105. Tu fai sulle mani e gli sfondi il cranio. Così cade dal palco, tanto la gente non capisce.
2: Ma cosa stai dicendo? Che cosa stai dicendo? Ma io non ti capisco! Che cosa stai dicendo, brutto vigliacco di una... Bastardo!
1: Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
2: Non capisco niente! Che hai sbagliato il numero!
1: Dai, porco!
2: Non ti stai parlando!
1: Dai, porco! Ciao, Ennio!
2: Ehi!
1: Ennio, ascoltami bene!
2: Ma non ti conosco! Porca la... Ma non ti conosco! Che c'era, ma porco non... Ma da dove chiami? Da dove stai chiamando?
1: Hai capito chi sono?
2: Dai, Paolo! Ma io non te ne... Ma Paolo non ne conosco, Paolo!
1: Sono
2: ma c'è ancora Mario! Ma Paolo io non ne conosco!
1: Ascoltami bene, Ennio!
2: Puttana la... Ma sei sicuro che mi vuoi chiamare?
1: Ti ho chiuso una data alla parrocchia di Foggia. Ripeto. Ripeto.
2: Ma è l'hotel! Ma che porca non devo andare a dormire, via!
1: L'hotel è a Brindisi, così sei comodo. Ripeto, l'hotel è a Brindisi,
2: è comodo. Devo andare a dormire, perché devo... Bastardo!
1: Ti ho preso un albergo a Lecce, ok? Pronto?

0: fare questo numero da chiamare.
1: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Adesso la metto io sul cattivo. Con me chiudi le date e se vuoi togli te anche adesso.
0: Ti adesso al mondo. Porco vacca la c***a di un bastardo.
1: Dio,
0: se guardi se sale mi chiamano, che c'è una guardia alla mia vita.
1: Mi hai rotto i coglioni.
0: Mi hai sbagliato il numero.
1: Mi hai rotto i
0: coglioni. Sto lavorando.
1: Mi hai rotto i
0: bastardo.
1: Mi hai rotto i coglioni adesso. Vaffanculo.
0: Ma non fai i coglioni, continuare a telefonare se mi fai morire.
2: Ascoltami bene, Elio. So che hai il funerale di tua madre quel giorno. Chiedi se lo possono spostare. Pronto? Ogni volta la stessa storia. Gli chiudo la data a 15.000 km da casa e preferiscono andare al funerale della madre o al matrimonio dell'amico. Di-

0: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
1: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
2: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
1: Ma
3: Marco,
1: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
1: Tu se non eri con me, a conoscenza...
3: Ma io sono venuto qua per la radio per te? Sei venuto per... Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
1: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come, per poi litigare, per mandarci
1: no,
3: a fare
1: no,
3: il
1: culo? No, ti ho messo...
3: Che ti facevi schiacciare?
1: No, non capisco.
0: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
1: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
0: Prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà. Questo mondo mi fa schifo. Ignoranti, babbei e tutti così schifosamente mediocri. Nessuno che spicchi sugli altri. Voglio cambiare le cose.
6: Caesar King è un uomo figo. Economista, scrittore, ingegnere, imprenditore, sociologo, dottore. Stufo di dover condividere la sua aria con la gente comune, decide di spolverare diversi trilioni di dollari che aveva grazie ad appalti e bitcoin e di utilizzarlo per acquistare un'isola.
5: Ho un sogno. Fonderò un nuovo stato indipendente. Ma non sarà per tutti.
6: Infatti la sua idea era quella di permettere il soggiorno solo a personaggi illustri, straordinari, o meglio dire, fighi.
5: Ok, diamo il via alle selezioni.
7: Io sono un samurai errante cieco. Mi sono addestrato per 40 anni. Ed ora posso tagliare i meteoriti ed invocare draghi elettrici.
5: Ah, sì, sei figo. Puoi passare.
8: Io sono un pirata spaziale che ha solcato i 7 mari celesti depredando bottini di altri pianeti e violando buchi neri.
5: Fantastico, entra.
9: Io sono un angelo caduto dal cielo, trasformato poi in un mezzo demone, e posso aprire i portali degli inferi.
5: Perfetto, sei dei nostri.
10: Io sono lo chef Cannavacciuolo. Mancano 4 minuti.
5: Basta, ci hai scassato il cazzo. No, via, via, via, il prossimo. Wow, Godzilla, sì, tu sei il benvenuto, vieni, vieni.
6: E così, con elementi di questo calibro e molti altri, Caesar King creò ufficialmente la nazione utopistica. Nacque così la Repubblica delle Figate.
11: Caesar King è l'uomo dell'anno, fondando la Repubblica delle Figate.
6: Caesar King sulla copertina del Times. È lui il responsabile della fondazione della Repubblica delle Figate.
12: La Repubblica delle Figate in lizza per diventare una delle nuove potenze mondiali.
13: Lo stato dove tutti vorrebbero abitare? La Repubblica delle Figate.
14: La Repubblica delle Figate.
15: La Repubblica delle Figate.
16: La Repubblica delle Figate.
17: La Repubblica delle Figate.
18: La Repubblica delle Figate.
6: La Repubblica delle Figate. Il suo stato procedeva perfettamente. Tuttavia, i vertici mondiali decisero di riunirsi per discutere della Repubblica delle Figate, intimoriti ed oltraggiati.
19: Non è possibile che Repubblica di Figate sia stata creata senza chiedere permesso della Russia!
20: Oh, siamo d'accordo anche noi di Cina. Questo Caesar King è veramente uno stronzo.
21: Anche noi di Wakanda siamo molto, molto oltraggiati da queste cose, perché tu ci sei chi abita cattivo, c'è la città, la città che non ha chiamato nessuno di noi di Wakanda, Wakanda Forever.
22: E soprattutto la situazione è grave, perché quel figlio di puttana non ci ha invitato.
6: Ma per quanto le figure più importanti del mondo fossero ostili a tutto questo, nessun'altra potenza poteva competere con la Repubblica delle Figate, se non loro stessi.
15: È meraviglioso. Questo è tutto ciò che ho sempre sognato. Non sei d'accordo con me, dottoressa Stracazzi? Tu che hai inventato il motore a particelle di sogno e scoperto la formula alchemica del senso della vita?
17: Sono d'accordo, Caesar. Tuttavia, un dubbio filosofico mi attanaglia. Sicuro sia cambiato qualcosa? Guardati attorno.
15: Guardarmi attorno.
18: E in un bagliore di saggezza, la dottoressa Stracazzi illumina l'intelletto di Caesar King. Caesar King inizia a girare per la sua nazione. Vede il super samurai errante cieco utilizzare il colpo proibito dell'esplosione di un milione di soli. Poi vede il mezzo demone ed angelo trasformarsi in una bestia mistica circondata da fuoco blu. Vede il pirata stellare stringere fra le mani la mappa per i confini dell'universo. E vede Godzilla sputare laser. E non è nulla di che, però fanculo, cazzo, è Godzilla. E capisce.
15: Non c'è via di scampo. Devono morire tutti.
18: E allora prende la sua navicella spaziale magica alimentata a fantasia e con un click del suo telecomando fa saltare in aria l'isola, che sprofonda in un vortice di tuoni, draghi e un sacco di altre figate che fanno arrapare coloro che da lontano godevano di quello spettacolo. Caesar King, presidente delle figate, tornò ad essere un normalissimo uomo straordinario. L'unico.
15: Proprio questa era la lezione di cui avevo bisogno. Lì erano uguali. Nessuno prevaleva, perché erano tutti straordinari. Il che significa che non lo era nessuno. Fonderò un nuovo stato, dove sono tutti normali, mediocri. Anzi, un po' al di sotto della media.
18: E così Caesar King creò il Canada.
5: Il perineo della realtà.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Salve, mi dà un pacchetto di sigarette, per favore?
3: Tenga!
2: Ecco a lei.
3: Oh, streghetta, non ho la moneta! Non ha da cambiare!
2: No, guardi, ho solo 50.
3: Allora le do questo grattevinci, l'ultimo del pacco, secondo me è buono,
2: Ma va, guardi, io non giocherei a quelle cagate, nemmeno sotto minaccia. Mia nonna era ludopatica e mi compare in sogno ogni tanto e mi dice di non giocare mai.
3: Guardi che è buono!
2: Niente, guardi, non prendo le sigarette se non ha da cambiare.
3: Ok, come vuole, e comunque era buono.
4: Scusi, per favore, ha un grattevinci?
3: Sì, ecco, l'ultimo del pacco, il signore non lo vuole.
2: Ma anche lei, lasci perdere, è solo una truffa dello Stato, non si vince mai. Mia nonna era ludopatica, ogni tanto mi compare in sogno e mi dice di non giocare mai.
4: Ma sì, non li compro quasi mai. Stamattina ho deciso di smettere di fumare e allora ho investito nella dea bendata.
2: La dea bendata, io mi fido della buonanima di mia nonna. Sa, era ludopatica e mi compare in sogno ogni tanto e mi...
4: dice di non giocare mai. Vabbè, io gratto.
5: Ehi, infatti...
4: Oh cazzo! Ho vinto! Ho vinto 5 milioni!
3: Ah, te l'avevo detto che era quello buono! Chi è pirla? Te l'avevo detto!
2: Ma... nonna!
6: Tua nonna era una stronza. Anzi, è una stronza. Anche da fantasma.
7: Amore, ma sei sicuro che qui non becchiamo qualcuno che conosciamo? Perché mi vergognerei tantissimo.
8: Ma va, figurati, siamo a 130 km da casa, nel buco del culo del Piemonte. Stai serena, amore. Poi abbiamo anche le maschere veneziane, che sono obbligatorie.
7: Sono arrapatissima.
8: A chi lo dici, sporcacciona? Stasera ti voglio in spolvero.
7: Me ne faccio almeno 10.
8: Ingorda!
5: Ehi, infatti...
8: Dai, amore, dai, ciucciolo quello con la giacca che sembra il nostro vicino di casa.
7: Ah, sì!
9: Scusi, le dispiace se mi inculo sua moglie che assomiglia incredibilmente alla prof della materna di mia figlia?
8: Prego, prego, io intanto mi dimono sua moglie, che ha la stessa fisionomia della mia edicolante.
9: Sa... la penombra fa scherzi pazzeschi.
8: Sì, che bello. Ma chi è che mi sta leccando l'ano?
2: Scusi, non gli ho chiesto il permesso. Mi sono visto un culo nella penombra e ci ho infilato una linguata.
8: Faccia pure. Ma sa che ha lo stesso timbro di voce del mio capo ufficio, che ha sempre un alito di merda.
10: Che cosa pazzesca! Pensi che io, per non far sapere gli affari miei, mi sono sparato 130 km.
8: Anche io!
11: Pure io!
7: Fermi tutti! Scusate un attimo. Chi abita a Cinisello Balsamo?
12: Io!
7: Anch'io!
8: Ah, dottor Caponaghi, che imbarazzo!
10: A chi lo dice, Salerni?
6: Svelato perché il capo ha sempre l'alito di merda.
11: Amore, amore! Guarda cosa ho salvato nel bosco! È un minuscolo cucciolo! Poverino!
13: Amore, andrebbe portato immediatamente in qualche rifugio, da chissà che specie sia e che sa accudirlo.
11: Ma va, amore, si vede che è un cucciolo di qualche piccolo minuscolo roditore. Fidati di me, mi prenderò cura io di lui come fosse la sua mamma. E potrebbe rimanere con noi, tanto abbiamo spazio in casa, no?
13: Ma amore, è un animaletto selvatico, non so se è il caso.
11: Ma guardalo, è indifeso! Mi ama già, guarda come mi dorme in braccio.
13: Vabbè amore, fai come vuoi, ma basta che non diventi un peso per la famiglia.
11: Tranquillo amore, sarà il nostro piccolo amico strambo di casa.
13: Va bene, Ti amo, mia piccola Heidi.
11: Chissà che piccolo batuffolo sarà da grande. Lo chiamerò Riccardino.
5: Ehi, fatti!
12: Amore! Aiuto! Riccardino è nervoso! Prendi il fucile con il tranquillante!
11: Buono, Riccardino!
12: Prendi il fucile!
11: Buono! Ma smettila! Vuole solo giocare come fanno i roditori!
12: Ma quale cazzo di roditore? È un orso bruno! Porca...
6: Già, la piccola Heidi non sa un cazzo di zoologia.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
14: Forse non tutti sanno che.
15: Forse non tutti sanno che.
14: Forse non tutti sanno che.
16: Forse non tutti sanno che.
14: Forse non tutti sanno che.
16: Forse non tutti sanno che.
14: Forse non tutti sanno che.
16: Forse non tutti sanno che.
14: Forse non tutti sanno che.
17: Forse non tutti sanno che in antichità le attività preferite dei giovani e vecchi erano l'esatto contrario di adesso.
18: Erano l'esatto contrario di adesso.
17: I giovani, ad esempio, preferivano fare le cose dei vecchi.
19: Ma guarda che hai scavato poco.
20: Ma che cazzo dici che la buca doveva essere 2 metri?
19: Ma erano 3 metri, scemo.
20: Ma scemo a chi? Uè, erano 2.
19: 3 ti dico. Giovanotto, che dici?
21: Eh? Cazzo mene, cioè spacca una cifra a sto cantiere, ma io c'ho 16 anni!
17: E mentre i giovani andavano a guardare i cantieri, i vecchi facevano le cose da giovani, come andare a scuola.
19: Allora, oggi interroghiamo Spolletti. Spolletti, chi ha scoperto l'America?
21: Non me ricordo questo.
19: Non abbiamo studiato, eh?
21: No, è che c'ho l'Alzheimer.
17: Con gli anziani a scuola, finalmente si può andare a pagare una bolletta all'ufficio postale, penserete voi. E invece no, perché a intasare le code, lì come in banca o dal dottore, c'erano i giovani.
20: Desidera?
19: Io, non so.
20: Ma scusi, cosa è venuto a fare? Vuole la pensione?
19: Ma cazzo mene della pensione, mica ho mai lavorato io.
20: Ma allora, cosa vuole?
19: Ma niente, solo rompere i coglioni.
20: Guardi, apprezzo l'onestà intellettuale che sicuramente un vecchio non avrebbe. Facciamo così, tenga, le do un bel francobollo e se vuole può anche leccarsi la colla.
19: Wow, ci sballo con questa roba.
17: Ad ogni modo, vi starete giustamente chiedendo come mai le cose sono cambiate. Come mai al giorno d'oggi sono i giovani ad andare a scuola e i vecchi a frequentare i cantieri? Cosa è successo? Chi ha cambiato il destino dell'umanità? E la risposta è... Paride da Messina!
19: Anselmo, mi sono rotto le palle di guardare i cantieri. Ma quand'è che invecchiamo e possiamo cominciare ad andare in discoteca a ficcare?
22: Maestro, non c'è bisogno di invecchiare. Possiamo tranquillamente invertire le abitudini di giovani e anziani.
19: Certo, adesso ci mettiamo a fare cambio con i giovani che vanno a scuola e a ballare e gli anziani che vanno a guardare i cantieri. Ma fammi il favore.
20: Lo so, Paride! E l'idea è geniale! Evviva Paride!
19: Ma questo da dove cazzo salta fuori? Ma ci spia pure!
22: Credo lo faccia per rubare l'idea senza pagare, maestro.
20: Grazie, Sommo! Grazie, Sommo! E l'umanità ti sarà grata!
19: Vabbè, poco male, ma finalmente abbiamo fatto a cambio e posso festeggiare il mio compleanno in disco.
22: Maestro, ma quanti anni fate?
19: È 60, quindi adesso... Ma no, porca miseria!
22: Prenoto un'altra sedia al cantiere sotto casa.
17: E fu così che il sommo genio di Paride da Messina mise a posto le cose. I giovani iniziarono a fare le cose da giovani e gli anziani quelle da anziani. Tranne in Italia, dove non ci si è mai rassegnati al cambiamento.
21: È permesso?
19: Venga, sfigazzoni, venga. Oggi compie 65 anni e come regalo la nostra azienda ha finalmente deciso di darle ciò che merita.
21: La pensione?
19: No, il suo primo contratto a tempo indeterminato, eh? Non è contento?
21: Ma va a

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Anno Domini 1912.
3: Egregio signor Galvone, come state?
4: Bene, Pieroni. E voi vedo che siete carico sulla carrozza.
3: Eh sì, ho recentemente imparato ad appezzare queste piccole particolari noci del sottobosco, frutto dei castagni.
4: Ah, oh, le castagne! Ma perché si mangiano?
3: Beh sì, nella cultura rurale sono utilizzate anche per fare le farine, sa?
4: O per Bacco o per Giove. Ma che diamine di cibo è una castagna?
3: Sa che arrostite sono veramente deliziose.
4: Pensi che io ne ho interi acri di castagne e vorrei abbatterli, li odio.
3: Beh, se vuole, le acquisto io terreni boschivi, dove vi sono i castagni, così evito di fare tanta strada per recuperarle.
4: Guardi, mi faccia un'offerta qualsiasi, tanto non hanno alcun valore e mai lo avranno. Le castagne, che porcheria, ne?
5: Ehi, infatti...
2: Anno Domini 2024, Monte Carlo.

0: Situazioni epiche. Era la Torino dei nobili di... presente, no? Tornando da una raccolta di castagne, le quali il mio bisnonno andava pazzo, incontrò un povero fesso, un povero stupido demente, un becero signorotto stolto, che cedette al mio bisnonno ettari e ettari di castagneti per pochi spicci. Capisce che oggi le castagne sono l'oro dei boschi dopo il tartufo. Mi perdoni il termine, che povero coglione.
1: Già, che povero coglione.
0: Mi perdoni, ma sgarbatamente non l'ho chiesto il suo nome.
1: Piacere, avvocato Galvoni, nobile decaduto. Purtroppo il mio bisnonno era un coglione.
0: Ma quindi lei...
1: Sì, io.
0: Gradisce una castagna?
2: Figa.
0: 5 euro 8 castagne. Costano più della bamba. Comunque Galvoni era un coglione.
3: Dove andiamo in ferie quest'anno?
4: Agosto Sardegna. Conosco un posticino.
3: Ma figa, ma sei serio?
4: Perché?
3: Io ho il dubbio che in agosto ci sia un po' troppa gente.
4: Ma dai, guarda qui.
3: Sì, lo vedo, belle le foto, ma le fanno in giugno che non c'è un cane, ecco. Ad agosto secondo me è un carnaio.
4: Fidati, conosco un posticino, praticamente io, te e la birra. Praticamente Castaway senza Wilson.
3: Vabbè, se lo dici tu che conosci.
4: Fidati, conosco un posticino.
5: Ehi, infatti.
6: E se quello qui...
3: Corri, ho visto un metro di sabbia libera.
7: Dove? Dove?
3: Vado,
7: vado, vado. Vaffanculo, mi sono sbloccato una caviglia. Ah, si è rotto l'infradito, porco.
0: Fidati, tu non conosci un cazzo.
8: Scusi, c'è nessuno?
9: Salve, mi dica, bisogno?
8: Salve, non c'è un meccanico qui?
9: Sì, sono io.
8: Mi perdoni, lei è una donna.
9: E quindi? Nel 2024 lei seriamente mi fa un discorso così sessista? Ma da dove arriva lei, dal Medioevo?
8: No, no, scusi, non volevo essere sgarbato, è che sono rimasto a piedi con la macchina e ho bisogno di aiuto.
9: Tranquillo, ci penso io.
8: Oh, pazzesco, cioè, una donna meccanico non pensavo esistesse. Astronauta, presidente, chirurgo, ma meccanico, veramente, sono stupito.
9: Dai, dai, su, Cromagnon, mi faccia vedere il mezzo che la rimetto in strada io in un attimo, su.
5: Ehi, infatti!
9: Ecco le chiavi, macchina pronta.
8: Accidenti, signorina, veramente. Complimenti, pazzesco, brava, veloce, anche carina. Complimenti veramente.
9: Grazie, grazie. La macchina aveva solo un piccolissimo problema con gli iniettori dell'impianto a metano.
8: Ah, ok, ok, grazie. Ciao, ciao, ciao. È ora di ripartire.
0: Le donne meccanico non esistono.
10: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Merda!
11: Però.
5: Però.
11: Però.
5: Però.
11: Però.
5: Però. Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però this is the Zeus
2: Tamarri. Nelle puntate precedenti.
3: E noi abbiamo un garage dove, come te lo faccio a spiegare, dove nostro zio praticamente vive in un posto del garage, c'è una botola, è un bunker, che si è bloccata la porta pneumatica.
4: Mi spiace, ma non possiamo andare nessuno, perché non è di nostra pertinenza quel tipo di attività.
5: Aspetta, tu ma hai fatto mica la voce del gladiatore?
3: Ma tu che sei, Massimo Decimo Meridio tu?
4: Ne ho fatte due di voci del gladiatore.
5: No.
4: Due.
5: Fammene una, vai.
4: Va a fare in culo.
6: Adesso sono manate, Massimino e Giovannino spaccano tutto, con testate e calci nelle pance.
7: Pronto.

0: Che cazzo fai? Butti giù il telefono, scemo!
1: Chi sei?
0: Di fare il furbo.
2: Ma senti, dobbiamo risolvere il problema invece di insultare.
0: Hai ragione, hai ragione. Ciao, senti, sei muratore tu?
1: No.
0: Ma che cazzo sei? Ho trovato su internet il numero muratore
2: Bergamo. Ci ha dato il numero al tuo capo, che prima ci ha mandato anche a fare in culo.
0: Ci serve un favore, un lavoro, paghiamo. Cioè, abbiamo una porta chiusa dentro un garage di cemento che c'è lo zio dentro incastrato. Ce lo puoi venire a tirare fuori?
1: Ma non avete mai parlato con noi, cioè noi non facciamo questi interventi.
0: Cos'è che fai te?
1: Se posso... Sono un'impresa.
0: Di cosa?
1: Di ristrutturazioni.
0: Appunto, dovete venire a ristrutturare il garage.
2: No, non devo ristrutturare un cazzo, devo buttare giù sta cazzo di...
0: dopo però devono metterla a posto, mettiamo i quadri, facciamo una roba...
2: Vedi? Vedi che quando hai a che fare con la gente sei educato?
0: Veramente, oh!
2: Ma guarda che è una roba, richiamo sto bastardo! Tamarri!
3: Pronto?
2: Allora, partiamo dal presupposto che parcheggio 130.000 euro in garage. Così almeno capisci che stai parlando con uno serio. Ascolta, sono qua con Giovannino. Siccome abbiamo chiamato il tuo capo, non so se è il tuo capo, chi cazzo è che mi ha dato di nuovo il tuo numero dopo che con lui ci ho mezzo discusso. Ma ha detto che tu spacchi, sei tu muratore l'impresa.
3: No,
2: neanche tu, neanche tu. Nessuno ci vuole lavorare oggi. Bastardi.
0: Sei muratore o no?
3: No.
2: No, cosa fai tu? La marionetta fai?
3: Sì.
0: Ascoltami, allora.
3: No, io faccio in bianchino.
2: Minchia, oh, ma neanche una parola di italiano. Tre parole, neanche un articolo.
0: Sei bergamasco?
3: Ma scusa, tu chi sei? Ma cosa fai tu?
2: Fantastico, ma sai cos'è? Lui dietro c'ha un campionatore, una tastiera, c'ha Fargetta degli anni 90.
0: Che schiaccia il DJ 70. Schiaccia,
2: c'ha anche Albertino che risponde. Piaci.
0: Fantastico,
2: proprio scemo di...
0: Senti,
3: non ho capito.
2: Ma tu non puoi capire perché sei ignorante come una merda. Ascolta, tu in bianchi allora non spacchi i muri? Tu spacchi solo i coglioni, spacchi. Madonna, che sai che voglio prenderti le braccia e annodarle tipo fiocco dei pacchi regalo.
0: Aspetta, però senti un attimo, noi magari troviamo un muratore che ci sfascia tutto, però alla fine ci puoi dare l'imbiancatura al garage.
3: A dove?
0: Siamo a Quarto Giaro, a Milano. Ci abbiamo un garage enorme, una roba... Certo che te proprio, minchia, arriviamo al prezzo fra sei mesi.
2: Ma fatelo una Muratti di meno.
3: No, guarda, adesso sono impegnato, non riesco.
2: Ma cosa fai? Ti metti la grappa come collino negli occhi, scemo di merda.
0: Ascolta, quando esci a lavorare ti fai lanciare le vocali? Pronto?
3: Pronto?
2: Madonna, sai che neanche come ti rassegno ti voglio?
3: No, ti sento.
0: Figlio di puttana. Senti?
3: Sì.
2: Ah, bravo, perfetto. Vabbè, senti, sputati in una mano e datti uno schiaffo, così ti fai un favore. Scemo di merda, già lo odiavo. Tamarri.
0: Gente. Pronto?
4: Sì, con chi parlo?
0: Ciao, sono Giovannino, sono qua con mio cugino.
2: Ciao, ma bella.
0: Stiamo cercando il muratore per fare il lavoro.
4: Chi è Giovannino?
0: Sono Giovannino, ho visto il numero su internet che ci serve un muratore per fare un lavoro in garage. C'è lo zio Peppe che...
4: Ha sbagliato tutto, questo non è muratore al lavoro ma è muratore di nome.
0: Ah, abbiamo sbagliato, il cognome è muratore.
4: Sì.
0: E dov'è adesso il signor muratore?
4: Non c'è, è fuori. Ma lui non fa il muratore però.
0: Ma lui non fa il muratore. Senti, da quando è che non lo prendi? Che magari posso passare a casa, ti faccio una...
4: No, è inutile.
0: Ti risucchio fuori i capezzoli che magari sono dentro adesso, ti alternati.
4: No, sta buono.
0: Dai, che ti piace, che ti sto già ciucciando tutta limitrofa. Salamandra, capezzolaia, da... Tamarri.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the fic.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, Ambrogio foga.
10: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
11: Dai. Oh cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
11: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì.
8: Dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
8: No.
10: Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
11: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
11: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon de Paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano?
8: Eh?
7: Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica!
8: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film!
8: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
14: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
15: Che succede, Osceno?
14: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
15: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
14: Monitorando le mie telefonate.
15: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
14: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
13: Osceni Lerci 2.
14: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
15: Rottermaio. Rottermaio.
8: Però se c'è un paraurti di una panda.
14: Nella villa del signor Rottermaio.
15: Maier.
14: Nella villa del signor Rottermaio.
15: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto. No?
14: Nella villa del signor Rottermaio.
15: Marien.
14: Rottermaien.
15: Rottermaier.
14: Oh, Rottermaien.
15: Maier.
14: Maier sei tu, è quella puttana de so.
15: Del signor Rottermaier.
14: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
13: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
14: Ma se sono così rasabondo...
15: Rasabondo?
14: Se sono così rasabondo...
15: Vagabondo.
16: Nauseabondo!
15: Nauseabondo e ripugnante.
14: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
16: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
15: Che hai promesso sposo? Allora...
14: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
15: Nauseabondo.
14: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
16: nauseabondo?
14: Voglio... Dove è scritto?
15: Nauseabondo.
14: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
13: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
14: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
15: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
14: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
15: Di un reality show pornografico?
14: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
13: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
14: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
17: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
14: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
15: Meteoropatici.
14: Psicopatia. Psicoparia.
15: Psicoterapeutici.
14: Psicoterapeutici.
17: No, petici. Terapeutici.
14: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
17: No, terapeutici.
14: Terapeutici.
15: Terapeu. Terapeutici.
14: Terapeutici. Terapeutici.
15: Oh.
17: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
14: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
16: Bravo!
14: Volete conquistare Troia?
18: Sì.
14: Andate prima a conquistare mia moglie, dai.
18: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
14: No!
18: Attento Daiace, attento Daiace! Aiace Telamonio!
14: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa dice?
18: L'Aiazzone!
14: Aiace...
18: Aiace è quello grosso, Aiazzone!
14: Ah, pagliaccio!
15: Provare per credere!
18: Esatto.
14: Sì!
18: Attento, attento, sta venendo!
14: Oh, no! No!
18: No! No!
14: No!
18: No! No! No! No!
14: No! No! No!
18: No! No! No!
14: No!
18: No!
19: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
14: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
15: di sfruttare la mia caparbietà.
14: Di sfruttare la mia caparbietà.
17: No, scusa, sono parole normali.
19: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
20: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
21: Ce l'ha fatto? Ce l'ha fatto?
20: Ho sbagliato?
21: No, no, giusto, giusto.
20: Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
21: No!
14: Sì!
22: Lo zoo di 105.
23: Le cose verissime. Le cose verissime.
24: Ciao, cose verissimers. Nuova settimana, nuovo video e nuova pioggia di big like. Scusate se sono così carico, ma a volte gestire la popolarità diventa complicato, specie se parti dal basso come me. Abituarsi a ricevere almeno 2 mail a settimana da estranei è un traguardo che non avrei mai nemmeno immaginato fino a un anno or solo, quando ero il semplice ragazzo cicciotto in cura presso la clinica Sacro Cuore di Gesù per i ragazzi con la mente speciale. Ho la pelle d'oca. Veniamo subito all'argomento del video di oggi, che potrebbe scuotere i cuori più deboli, ovvero Dracula con i mocassini. Sì, avete capito, bravo. Non solo dimostrerò attraverso documenti fotografici l'esistenza del non morto succhiasangue, ma anche che egli dimora nella zona dell'Alta Brianza, ha un accento del Sud Italia e guida una vettura Alfa Romeo e indossa calzature curiosamente distoniche rispetto all'immaginario collettivo e l'abbigliamento attribuitogli dall'iconografia popolare. Ho la pelle d'oca. Mi trovavo a febbraio dell'anno scorso all'esterno della mia abitazione e come ogni anno ero nel pieno dei preparativi delle festività carnevalesche. Stavo rammendando il mio amato costume da Pierrot, cimelio di famiglia passato da cugino a cugino nell'arco degli ultimi 40 anni. A parte il forte odore di urina e formalina del costume vetusto, ero fiero di indossare ciò che per la mia famiglia è ormai una sorta di divisa delle feste in costume. Ad un tratto, innanzi alla mia villetta, si ferma una macchina Alfa Romeo modello 164. Da essa vedo scendere una figura che mi sconvolge. Era lui, il conte Vlad, tanto narrato dalla cinematografia. Aveva il mantello e il collo alto dietro la testa. Dal suo pallore spuntavano 2 grossi canini e i suoi occhi erano neri come la notte. Ho la pelle d'oca. Ma il tratto più incredibile è che la infernale figura indossava dei mocassini di pelle marroni senza stringhe. curiosa come calzatura per un angelo della morte. Immediatamente una voce dentro di me mi ha suggerito che potesse trattarsi di un mascheramento. In fondo siamo nel periodo di carnevale, ma poi il mio genio astuto ha subito capito che non poteva essere un falso, perché il carnevale sarebbe avvenuto solo 2 giorni dopo e quindi egli doveva essere il Dracula originale. Senza indugio e senza riflettere, sono corso verso la legnaia e ho afferrato il primo paletto di legno che ho trovato. Mi sono scagliato verso questa figura demoniaca e con tutta la forza che avevo gli ho infilato nel centro del torace il grosso ciocco di legno. Il merda di Vlad ha cercato di divincolarsi inneggiando alcune formule sataniche che sembravano quasi simili al dialetto calabrese, ma che so per certo assomigliare fortemente al rumeno. Cadiamo a terra. E dopo un paio di spasmi, con le gambe insolitamente corte per essere un principe delle tenebre, Dracula mi muore davanti, perdendo uno dei moccassini negli spasmi con le gambette. Trascino il corpo in giardino e ne nascondo le spoglie sotto il terreno. Pazzesco! Quel merda di Dracula è morto e l'ho ammazzato io come un giovane Van Helsing sovrappeso. Ora spero che egli non ritorni dagli inferi evocato da qualcuno. Io ho dovuto rinunciare ai festeggiamenti del carnevale perché il mio costume da Pierrot era irrimediabilmente danneggiato dai fiumi di sangue maledetto schizzato su di esso. Ci sono rimasto male, figa. In caso non crediate al mio racconto, ecco il moccassino di Dracula. Pazzesco. Puzza ancora di al di là. Se vi è piaciuto il video, mettete like al canale e non perdete il prossimo in cui vi mostrerò le ruspe dei ris che scavano nel mio giardino in cerca di un certo Scolacchia Salvatore, un povero muratore di Catanzaro scomparso misteriosamente l'anno scorso dal mio quartiere. Sarà stato Dracula? Staremo a vedere.
23: Le cose verissime.
0: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
0: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Cazzo, fratello, ti ringrazio per avermi fatto venire a questa esperienza. Insomma, guardare la partita da bordo campo, una cosa pazzesca.
3: Figurati, mi è un piacere. Cioè, oh, vuoi qualcosa da bere?
2: Ma sinceramente, guarda, scusa, non ho portato neanche dietro i contanti. Non voglio approfittarmi di te che...
3: Ah, va, ma come stai? Qua non si paga. Qua è open bar.
2: Che senso? Se non capisco.
3: Open bar, figa. Puoi bere tutto quello che vuoi. C'è lo champagne. Non devi calare la grana. È tutta bar.
2: Cazzo.
3: Sì, oh. Però non esagerare, che poi magari scappa la mano.
2: Secondo te mi porti qui in mezzo al VIPAM e qua mi ubriaco?
3: Vabbè, cioè, certo che no. Però ti avviso, capito? Sai, sai come succede, no? Quando è tutto gratis, uno non si regola.
2: Adesso mi offendi, eh. Io non sono mica uno scroccone a buffino che si ingozza e beve come un lavandino perché non si paga, eh.
3: No, no, certo, certo, no, no, cioè, non è che l'ho detto, eh. A proposito, lo vuoi un bicchierino di Dom Perignon?
2: Dompe? Ma sei serio? Gratis?
3: Ma certo.
2: Sì, dai, magari un bicchierino me lo bevo.
4: Ehi, fatti!
5: Dai, vieni, Claudio, c'è la partita! Speriamo che inquadrino i nostri mariti in tribuna d'onore! Dai, dai, dai!
6: Attenzione, a San Siro! Il direttore di gara ha appena decretato la sospensione dell'incontro a causa di un'invasione di campo. In questo momento un uomo visibilmente alterato dall'alcol sta barcollando sul terreno di gioco, imprecando e vomitando nei pressi dell'area di rigore.
5: Ma, Claudia, quello lì in campo che vomita e viene rincorso completamente ubriaco e mezzo nudo, non è tuo marito?
7: Oh, cazzo!
8: Gol! Figa! Che autocontrollo, cazzo!

0: Ehi, ma che bella macchina, Claudio!
1: Sì, figa, mi sono levato lo sfizio. Sai, ho preso la liquidazione.
0: Accidenti, ma non hai paura a girare con una macchina così vistosa?
1: Ma paura di cosa? Mica siamo nel Far West. Ma cosa vuoi che mi fanno? Mi inseguono e mi sperorano come nelle diligenze? Per cosa poi?
0: Ah, dico che magari la gente si mette in testa che sei un riccone e magari ti vuole derubare a casa. Sai come succede, no? Gli zingoli.
1: Ma dai, i ladri mica sono scemi. Sanno come riconoscere uno che ha il grano da uno che si è fatto i debiti.
0: Ah già, hai ragione. Alla fine ce l'è la faccia da barbone.
2: Ehi, infatti!
1: No, no, non ce li ho i soldi, non ce li ho!
3: Per pezzo di merda, dove vai, cassaforta?
1: Giuro, giuro, sono un pezzente che si è fatti i debiti!
3: Non prendermi per il culo, tua bella macchina, questo sicuramente tu ha tanto soldo!
1: Lo giuro, guarda nel mio telefono, l'home banking, sono stirato come una camicia!
3: Fa vedere, dal telefono!
1: Ecco!
3: È vero, sono un pezzente! Come fai a essere così deficiente? Persino io che rubo un piano di pensionista con i risparmi e giro con macchina sharing.
1: Lo so, hai ragione, grazie del consiglio.
3: Figurati, se vuoi ti presento mio cugino Amir che è di accampamento di Milano. Lui è lo zingaro migliore di tutti i suoi consigli di economia. Pensavo ha fatto anche terzo elementare.
1: Certo, perché no? È un'occasione da non perdere.
3: Vabbè, dai, adesso ti piscio per terra e ti faccio cacca sul tavolo cucina e poi vado.
1: Ma perché?
3: Dispetto per delusione, una prassi del mestiere.
1: Ah, certo, certo, una prassi.
3: Scusa, lavoro, lavoro.
4: Grande Amir, mi ha fatto avere un mutuo a strozzo e interessi competitivi.
5: Ehi, hey Gino, ti piace il locale, eh?
6: Sì, molto bello, ma perché siamo qui?
5: Come perché? Perché qui si scopa facile.
6: Veramente?
5: Eh sì, vengono qui le peggio troie di Milano, guarda, guarda qui, un ritrovo per assatanate. Lo sanno tutti, è praticamente Tinder con il bancone, guarda, va, va.
6: Non lo sapevo, ti giuro, non lo sapevo.
5: Ma perché non sei un cazzo di mignotte te? È facile, guarda. Salve, ciao, senti, sei libera per un po' di palestra nudi, eh? Magari a casa mia, adesso.
7: Perché no? Stasera ero a caccia.
5: Ah, ti presento un mio amico. Vuoi fare una partita a tre, che dici?
7: Ma guarda, se vuoi ho un'amica che è una gran vacca. È andata in bagno, adesso torna e le chiediamo se vuole fare una mucchiata. Solo che è una cougar.
5: Oh no, adoro le attempate che scopano. Hai visto, amico mio? Facilissimo.
6: Cazzo, avevi ragione, pazzesco. Salve, signorina. Scopa, scopa.
2: Ehi, fatti!
7: Ecco, sta arrivando la mia amica cougar. Ha 60 anni ma sembra una trentenne. Ha una voglia di cazzo allucinante. Vieni Maria, ti presento due bei ragazzi. Ecco, vi presento Maria.
3: Mamma!
8: Gino!
3: Mamma!
8: Gino!
3: Mamma!
8: Gino!
4: Beh dai, alla fine le hanno fatto anche dei complimenti.
9: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
10: Radio 105. This is the zoo.

0: No, non ci voglio andare, non ci voglio andare, no, cazzo! Non ci voglio andare, no!
1: Vecchio orso, che succede? Ti hanno richiamato alla leva militare!
0: No, weh! Ti hanno chiamato alla leva militare, lo devi dire a tuo padre, eh? Quello che affila le baionette col culo! Devo andare al dentista, sacco di pulci!
1: Ah, e perché Bau Bau alla tua età ha ancora i denti? Non c'hai un dente in bocca, non c'hai manco le scarpe, non c'hai, bastardo!
0: Weh! Non c'è manco la scarpa bastarda, vedi la tua madre, eh? Quella che si faceva... Quella che si faceva tirare una cetra in bocca ogni volta che prendeva un c***o. Dai, vai! Dai, vai a leccarti il c***o da un'altra parte che sono in ritardo qua!
1: E mi scappa da pisciare, non mi porti fuori! Da qualche parte devo urinare, no?
0: Vai, di là scoppia in bagno, mollami!
1: Ma non riesco a alzare la tazza, sono un cane!
2: Ciao, nonnino mio furbissimo!
0: Ehi, furbissimo lo vai dire a tua nonna, eh? Quella che camuffava la vagina da culo per scoparsi anche i ricchioni.
2: Come mai stai tremando, vecchio orso?
0: Come mai stai tremando lo vai dire a tuo padre, eh? Quello che inventò il vibratore di ghiaccio da passeggio. Devo andare al dentista, brutta zoccola delle nevi.
2: Che bello! Posso andarci anch'io?
0: Posso andarci anch'io, guarda. Ma nemmeno se... Anzi no, sta arrivando Natale e mi sento più buono. Per questa volta sarei tu ad andare. E io resto qui. Chiaro? Chiaro?
2: Davvero? Davvero?
0: Davvero la vuoi dire a tua nonna, eh? Quella che faceva i p***i mentre andava in bicicletta adesso in giù. Dai, forza. Vai da sto cazzo di dentista qua. E io resto a cucinarmi una crostata di Chalis. Chiaro?
2: Oh, grazie, vecchio orso.
0: Aia. Aia. I denti. Che dolore, porca troia. Aia. Aia. Ah,
1: ma sbaglio, sta arrivando il fantasma della diarrea dell'anno scorso, quello che si fa merda, Win.
3: Ciao, Heidi.
1: No, è solo il bambino fatto di sbocco, figlio di puttana. Va che te ne tiro uno prima o poi, se avessi le mani ti riempirei di schiaffi. Quanto ti odio.
3: Ciao, Heidi.
0: Ehi, ciao, Heidi, lo dice tuo padre, eh? Quello che... aia. Denti, che dolore, cazzo!
3: Ma vecchio orso, se ti fanno male i denti, dovresti andare dal dentista!
0: Ci doveva andare, figlio di puttana! Ma quella nipotana di merda di mia nipote è andata al posto mio! Aia, cazzo, che male i denti!
3: Che fortuna sfacciata che hai, vecchio orso! Guarda caso, ho proprio un dentista qui nelle mutande!
0: Davvero?
3: Sì, dai, prendilo, apri la bocca per il dentista!
0: Va bene! Anche se qui sento puzza di c***o.
2: Giù le zampe da quella minchia, vecchio orso!
0: Ma, Heidi, cazzo ci fai qui? Non dovevi andare dal dentista, tu?
2: Sì, ma ora è occupato. C'è la nonna di Peter con lui.
3: Ma Heidi, ma mia nonna non ce l'ha i denti.
2: Ah, perché adesso per prenderlo in culo ci vogliono i denti?
1: Ma se mi è piaciuta sta puttana stavolta, oh! Che hai tirato fuori lo stile con quel pezzo di merda rachitico figlio di troia che c'ha la mamma puttana. Bau, sono il cane della serie.
3: Ma Heidi.

0: Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia.